0: a Borsellino che era a Falcone. Grazie.
1: Grazie a lei, direttore. A proposito di antica militanza, saluto e ringrazio per la presenza in sala il presidente Guido Lo Porto. La nostra maratona oratoria volge al termine e ci lascia più consapevoli, più forti, più orgogliosi del grande lavoro che stiamo svolgendo in Commissione Antimafia. Per questo io inviterei sul palco il senatore Salvo Sallemi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.
2: Grazie Carolina. Senatore Scarpinato, Francesco Storace poco fa ti ha dato un vantaggio. Sai già le domande che ti dobbiamo porre in Commissione Nazionale Antimafia. Pertanto fai una cosa semplice, dimettiti e per una volta nella tua vita vieni a dare risposte piuttosto che fare domande. Questo è quello che devi fare. Questo è quello che devi fare. In questi 3 anni di Commissione Nazionale Antimafia sono stati tanti i momenti in cui da siciliano ho riflettuto un po' su tante cose, un po' il percorso, la militanza, la sofferenza, la paura, la rabbia. 3 cose mi hanno colpito più di tutte. Una, presidente Colosimo, recentissima, vedere la Fiat croma del dottore Falcone mi ha strappato il cuore, perché vedere l'ultimo posto in cui il dottore Falcone ha respirato, l'ultimo luogo in cui ha esalato i suoi respiri, in cui sperava, le paure che aveva mentre percorreva quella strada. Un altro è merito esclusivamente tuo ed è stata la borsa del dottore Paolo Borsellino. Averla in Antimafia, poterla vedere ogni giorno come un totem messo lì a ricordarti che significa morire per la propria terra, che significa morire per le proprie idee, che significa essere servitore dello Stato. Quello è un monito costante e continuo. E la terza cosa più sconvolgente per me, perché è stata raccontata da dei parenti del dottore Borsellino, è stata la telefonata che sentì la moglie del dottore Borsellino la domenica del 19 luglio del 1992. Molti di voi lo sapranno, il dottore Borsellino ricevette una chiamata tra le 7 e le 7:30 del mattino, dopo che ha implorato il procuratore Giammanco a dargli i fascicoli sui mandamenti palermitani, dove ha chiesto e elemosinato la possibilità di poter fare quello che ha sempre fatto, vendicare soprattutto la voglia di Falcone, la verità, e chiedeva sempre, sempre, datemi il fascicolo, questo fascicolo non arrivava. Ebbene, in quella telefonata, alle 7:30 del mattino, Giammanco disse, finalmente ai fascicoli sui mandamenti di Palermo. E quella telefonata che venne ascoltata, lui disse, bene, adesso la partita è chiusa. Eravamo a poche ore di Via D'Amelio. E poco fa, con Storace, riflettavamo su un'altra cosa. Come può essere possibile che il dottore Borsellino, che rappresentava un fuoriclasse nel suo lavoro, che era un professionista nel contrasto alla mafia, in quei 57 giorni non è stato tenuto in considerazione dai suoi colleghi, il più bravo, il migliore, quello più attento, il fratello del dottore Falcone, non tenuto in considerazione, neanche la bonifica di Via D'Amelio hanno fatto. Bastava una telefonata del questore ai vigili urbani per dire mettete un divieto di sosta, e probabilmente oggi ancora avremo un eroe di cui raccontiamo le gesta in vita e non nella morte. Questo è quello che è Via D'Amelio. E consentitemi di dire una cosa, e lo dico da siciliano, quando Chiara venne eletta Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, dissi, una romana a capo della Commissione Nazionale Antimafia, ce la farà, cioè, la mafia è pesante, la mafia è disarmante. Io ho capito che ce l'avrebbe fatta la prima volta, Chiara, che sei entrata, quando c'era l'avvocato Trizzino e Lucia Borsellino, avevi il volto teso di chi sa qual è il peso che deve portare sulle spalle. E quel volto teso ce l'hai avuto ogni volta che abbiamo audito qualcuno che ci desse un po' di verità. E a chi dice che devi essere seppellita sotto una montagna di carte, noi rispondiamo che seppelliremo l'oro sotto una montagna di verità. Quindi grazie per quello che fai, continua così, per noi sei una guida, perché hai trasformato una commissione di parole in una commissione di giustizia. Grazie Chiara.

Allora, buonasera a tutti. Mi perdonerete se salterò i ringraziamenti singoli, perché intendo farli corali, anzi, come si usa a dire a casa nostra, comunitari. Innanzitutto a quella stampa libera dai condizionamenti politici, quella che qui oggi con dei giornalisti che fanno inchiesta non ha avuto paura di leggersi le carte, cosa difficile ultimamente. Il secondo ringraziamento è appunto alla mia comunità politica, perché grazie a Giorgia Meloni non si è persa. Non si è persa e custodisce questo testimone gelosamente, ma solo per restituirlo all'Italia e non per tenerselo. L'ultimo ringraziamento è ai nuovi pilastri della mia vita. Li vedo seduti qui, hanno i nomi e i volti dei familiari delle vittime di mafia, dei testimoni di giustizia, di chi ha avuto il coraggio di denunciare. Sono quelli che forse potremmo definire i viandanti, ma che io preferisco definire pellegrini, che in questo periodo della mia esistenza si sono messi con me sulla via alla ricerca della verità. Alla ricerca della verità. Vedete, questa non è una storia che inizia con la mia presidenza della Commissione Antimafia. Questa non è una storia di oggi. Questa storia ha radici molto profonde e quelle radici profonde hanno il volto di alcuni che sono qui in questa sala, hanno la voce di Mauro Lamantia, hanno la forza delle magliette che stasera ancora gireranno per Palermo e porteranno quel silenzio insieme a quella fiaccola che parla più di tutto. Questa però, e di questo me ne prendo la responsabilità, anche in negativo per alcuni, è una storia in controtendenza, nel metodo e nel merito. Perché vedete, forse non ero prevista, anzi come direbbe qualcuno, probabilmente non mi hanno vista arrivare. Però noi siamo arrivati ed io ho difeso la mia storia, ho difeso il mio onore, ma ho soprattutto difeso la storia e l'onore di una comunità politica a cui mi onoro di appartenere e che qui oggi non è arrivata per dire chi appartiene a chi, ma è arrivata per dire: siamo qui per dirvi che noi abbiamo studiato, abbiamo ascoltato, abbiamo scavato, nel vero senso della parola in alcuni casi, abbiamo desecretato e desecreteremo ancora documenti che qualcuno voleva tenere nascosto. Non sono io, e non ne sarei stata in grado, ad aver scritto tutte le sentenze che parlano anche di mafia appalti, ma in una di quelle sentenze, nella Borsellino Quater, che non a caso è scritta da quello che oggi è il presidente Balsamo, quindi abbastanza, direi, autorevole, almeno in questa città, ma in tutta Italia, è scritto che Via D'Amelio è il più grande depistaggio della storia italiana ed è per questo che, secondo me, meritava il primo approfondimento della Commissione parlamentare antimafia. Ed è per questo che lì ho cambiato metodo. Non abbiamo fatto audizioni tanto per farle, per dire che ci siamo occupati di tutto. No. Non lo abbiamo fatto, è vero. Abbiamo fatto una scelta precisa, quella di partire dal più grande depistaggio della storia italiana, perché a quello tutto il resto è collegato, perché Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono inscindibili per quei 57 giorni e perché noi scriveremo che cosa è successo in quei 57 giorni. Sì, io me le aspettavo le divisioni, sì, io me le aspettavo le polemiche, però permettetemi, lo dico parafrasando un gigante, io ho visto il nido di vipere in diretta nella commissione parlamentare che presiedo, io ho visto l'ennesimo tentativo di depistaggio
E non l'ho visto solo io, l'hanno visto tutti quelli che hanno gli occhi aperti e gli occhi per leggere. Quando abbiamo iniziato le audizioni non sapevamo cosa facessero a Caltanissetta, anzi vi confesso, io non conoscevo Salvatore De Luca, non lo avevo mai visto in vita mia, non lo avevo nemmeno mai sentito nominare. L'ho incontrato ben un anno dopo a un evento organizzato insieme al senatore Sallemi, con una panza così, un caldo mostruoso, e lui non mi ha detto che cosa stava facendo. Io non sapevo. Non è stato il caso, perché io non credo al caso, è stato probabilmente un disegno, ma quel disegno a un certo punto ha fatto sì che le nostre strade si incrociassero, semplicemente perché entrambi stavamo leggendo le carte, semplicemente perché entrambi avevamo deciso di partire dalla voce limpida e pulita dei figli del giudice Borsellino. Eppure, vedete, qualcuno era così preoccupato che noi potessimo iniziare questo lavoro, che ha iniziato a tramare ancora prima che io venissi eletta. Le intercettazioni che sono state depositate e che ormai sono libere, quindi delle quali posso parlare, partono da prima che io venissi eletta. Il problema era: forse gli uomini e le donne di Giorgia Meloni vorranno andare a fondo. Sì, è così. È andata esattamente così. Ma non lo facciamo per spirito di partito, lo facciamo perché amiamo l'Italia. Questa è la piccola differenza che ad alcuni sfugge. E vi svelerò qui oggi un altro segreto. Ormai, voglio dire, ad ascoltare alcuni, io sono praticamente mori con la gonna, peccato che non abbia mai messo la gonna nella mia vita praticamente, ma questa è un'altra storia. Beh, anche qui vi svelo un segreto. Io ho visto Mori una sola volta nel mio ufficio e l'ho vista insieme a molte altre persone con una delegazione del Partito Radicale, non pericolosi fascisti che cercavano di indirizzare il mio lavoro. Non ho mai parlato col generale Mori al telefono, non sono mai stata consigliata dal generale Mori al telefono, perché io, a differenza di altri, credo nella libertà dell'inchiesta che sto portando avanti. Insomma, tutto questo forse incuriosirà i più, ma io, e me ne perdonerete per questo, non anticiperò il lavoro che andremo a fare nella relazione, non lo farò perché, vedete, ci sono delle cose del giudice Borsellino che io amo, e tra queste c'è il suo sacro rispetto per le istituzioni. E io non verrò meno a questo sacro rispetto, anticipando alla mia comunità politica il lavoro che sto facendo. E non entrerò in polemica nemmeno con chi voleva seppellirmi, di carte per carità, o con chi ogni giorno mi accusa di qualsiasi cosa nel modo più scomposto possibile. Perché io di Paolo Borsellino ammiro il rigore morale, la straordinaria professionalità, ma soprattutto la capacità di far parlare sempre i fatti, come ha fatto nel suo lavoro e come continua a fare oggi con le carte che stiamo leggendo. Certamente difenderò in tutte le sedi l'istituzione che presiedo e la difenderò fino in fondo, a qualunque costo. Metto però insieme per voi alcuni punti, perché alcuni li avete sentiti negli interventi che mi hanno preceduto, altri li metto insieme io più chiaramente, velocemente, ma in modo che nessuno possa uscire da qui con un dubbio. Non credo che a Palermo ci sia bisogno di spiegare chi era Pio La Torre, e non credo nemmeno che a Palermo ci sia bisogno di dire che Pio La Torre non era certamente un appartenente al Movimento Sociale Italiano, anzi. Bene, è la relazione di Pio La Torre, ben nel 1976, molto molto prima di questi nostri giorni e di questo attentato, a mettere nero su bianco chi sono i fratelli Buscemi, chi è Bonura, chi è quella holding da cui poi Pignatone comprerà gli appartamenti, chi è quella holding che poi per lungo tempo farà affari anche con le istituzioni. Diciamo la verità, a Palermo si sapeva, ma qualcuno non lo sapeva. E c'è un altro fatto che è stato accennato e che io vi racconto.
Direbbero i miei amici palermitani, ci sono in giro un sacco di scassapagliari, giusto Caroli? Ok. Vincenzo Scarantino era uno di quelli. Vincenzo Scarantino non era considerato all'altezza di interloquire con Cosa Nostra. Vincenzo Scarantino era il depistatore scelto e qualcuno gli ha creduto. Non gli ha creduto Palermo, ma gli hanno creduto esimi magistrati, anche quelli che oggi ancora una volta danno lezioni a me, perché erano applicati a quel procedimento. I nomi li ho fatti, li ripeto, non ho paura di fare i nomi. Uno di questi era certamente Nino Di Matteo. Insomma, a Palermo si sapeva, ma c'è una cosa che non si sapeva solo a Palermo e che ormai è acclarata da una sentenza della Cassazione, e cioè che la trattativa Stato-mafia non esistita, che banalmente alcuni servitori dello Stato hanno utilizzato tutte le loro possibilità per cercare di evitare le stragi. Questo oggi si sa. E lo sanno anche quelli che hanno creduto a quella trattativa e che quindi hanno deviato agevolmente su una nuova pista improbabile che non voglio nemmeno citare. Ma allora permettetemi una domanda retorica. Se tutto questo si sapeva, chi aveva e chi ha paura della verità? Non noi, non io. Ora però vi chiedo di fare una cosa con me, anche a coloro i quali non sono pellegrini con me in questo percorso, perché adesso ci mettiamo sulla via insieme e andiamo a piedi da qui a Via Cilea. Andiamo a piedi da qui a Via Cilea e ci vorrà circa un'ora e mezza. Ed è quello che vi vorrei far fare, perché io ho detto in questi giorni, e lo ripeto qui, che sono una privilegiata. Perché a me hanno aperto lo studio privato di Paolo Borsellino in Via Cilea. Perché io sono entrata in un posto che è rimasto immobile nel tempo, dove perfino il calendario appoggiato sulla scrivania è fermo al 19 di luglio, dove la polvere però non ha coperto il lavoro del giudice. E vedi Vincenzo, te l'ho accennato, ma lo dico a tutti, la prima cosa che mi ha colpito dopo il calendario sono quell'elenco di falconi blu con soprascritto F. Sono i ritagli di giornale di tutto quello che è successo dal 23 di maggio al 19 di luglio. Perché esiste qualcosa di più forte della mistificazione, e quella cosa più forte era il legame profondo che legava indissolubilmente la storia di Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, quella storia che ha portato Paolo Borsellino a studiare ogni virgola di quello che stava facendo Giovanni Falcone, quella storia che io oggi ho il privilegio di conoscere, perché ancora una volta i figli del giudice si sono fidati di me e all'inizio di luglio mi hanno mandato un lungo elenco di documenti mai visionati prima da nessuno, una valigia di materiale che non è mai entrata nelle aule delle procure, che non è mai entrata in una commissione parlamentare e che io sto catalogando, e che mentre leggo mi fa dubitare anche di me stessa, perché davanti a un amore così grande, a un servizio così alto, ci si può solo fermare e chiedersi ogni secondo se si è all'altezza di quello che si sta facendo.

0: E allora nemmeno per il mio partito violerò questo segreto accordo e fino a quando non avrò finito di catalogare tutto questo materiale, ma vi posso dire che l'ossessione che Paolo Borsellino aveva per Riina ci conferma che non c'è stato niente di più eversivo della mafia stragista. Ci conferma che i mafiosi sono il nostro nemico e che oggi, con i volti che vedo qui, tutti indistintamente, noi, zaino e spallo e fiaccola in mano, dobbiamo dirci ultreia, andiamo avanti.
1: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la quinta edizione che si è tenuta a Palermo il 19 luglio scorso, Parlate di mafia, la ricerca della verità sulle stragi del 92, organizzata da Fratelli d'Italia. Adesso torniamo alla tredicesima festa nazionale della rivista Left Wing che si è svolta a Roma il 16 e 17 luglio scorso, quest'anno si intitolava Sassi nello stagno e noi dal 17 luglio vogliamo farvi ascoltare il dibattito per un'agenda femminista. Tra gli altri Roberta Mori, Filippo Sensi, Marilena Grassanenia e molti altri. Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti e a tutte, buonasera alle intervenute e agli intervenuti alla festa di Left Wing. E grazie Left Wing, grazie al senatore Verducci in particolare per l'invito che personalmente ha fatto alla Conferenza Nazionale delle Democratiche, a me in particolare come portavoce nazionale. Grazie a tutte coloro e a tutti coloro che sono qui, che sono preziosi contributi, saranno preziosi contributi per la nostra agenda femminista. Lo dico perché quando le donne si mettono in movimento, quando le donne scelgono di diventare protagoniste, quando le donne vengono riconosciute nell'arena pubblica, cambiano il mondo. E per cambiarlo però c'è bisogno di collaborazione e di un sistema che sia adeguato. Ecco perché l'agenda femminista è molto ambiziosa. È molto ambiziosa perché non è un elenco di rivendicazioni fine a se stesse, e anche se le rivendicazioni sono importanti e anche se sarebbero legittime, perché le donne e le ragazze di questo paese, ma più in generale le donne e le ragazze del mondo, sono in credito rispetto al sistema diseguale e a tratti oppressivo diciamo che ci circonda. Quindi l'agenda femminista non è un capitolo a parte, non è un capitolo riservato alle questioni femminili, non è neanche una sommatoria di misure settoriali, anche se giuste e necessarie. L'agenda femminista è un progetto della Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche per il partito, per il paese, per le alleanze progressiste, per l'alternativa al governo della destra, per un'alternativa che non sia soltanto, come dire, diciamo di proposte o di riflessioni, ripeto, settoriali, ma un'agenda femminista per una visione generale di società. L'ambizione nostra è quella di cambiare un modello di sviluppo diseguale, un modello di sviluppo che ha in questo momento specifico manifestato tutta la sua fragilità rispetto alle disuguaglianze che aumentano anziché diminuire. Quindi l'agenda femminista è una visione, è un punto di vista, è uno sguardo, è un modo di leggere anche il potere, perché il potere di fare le cose è un obiettivo molto ambizioso, ma ci sono troppe poche donne al potere e quando ci sono non sono femministe, ma accarezzano il patriarcato e quindi questo è un elemento che dobbiamo assolutamente sovvertire. Devo dire anche che leggere il potere, leggere la società significa anche rendersi conto di quanto sia importante distribuire le responsabilità di cura, le opportunità e le libertà di questo paese e quindi osservare e fare, diciamo così, le opinioniste non ci basta più. Noi vogliamo esserci, contare E diciamo la Conferenza delle Donne Democratiche ha un po' questa ambizione, cioè di organizzare il femminile e il femminismo democratico e progressista, che insieme a tutte le altre donne di tutti gli altri partiti, sindacati, le associazioni, possano rendere densa la soggettività femminile. Quindi partire dalle donne per liberare il tempo delle donne, per ridistribuire la cura. Il tema della cura è un tema che a noi sta molto a cuore. Perché? Perché noi vorremmo che l'economia, che è sempre più un'economia di deriva militarista, un'economia capitalista che poco si occupa delle soggettività, noi vorremmo che questa economia diventasse un'economia della cura, un'economia sociale, cioè un'economia che, senza rinunciare al profitto, al guadagno, però si facesse carico del bene comune, dalle responsabilità sociali che ciascuno di noi ha in questa comunità, in questa società. E questa è una sfida molto importante, perché c'è, come dire, l'evaporazione delle relazioni e diciamo l'aumento degli elementi di astrattezza finanziari, diciamo così, in qualche modo rende molto difficile questo ritorno alle relazioni. Ma noi ovviamente siamo ambiziose e assolutamente ci prendiamo lo spazio per essere ambiziose. E guardate anche il tema di ma dove li prendete i soldi rispetto alle politiche che promuovete in termini di welfare, in termini di pari opportunità, eccetera. Allora, a parte il fatto che le politiche di genere e di parità sono sempre state quelle non finanziate, sottofinanziate, perché non c'è una vera convinzione che possano essere determinanti per la sorte e il destino, diciamo, di un paese. E quindi già solo venissero finanziate come si deve sarebbe un grande passo avanti. Ma io credo anche che il tema delle risorse sia un tema di priorità rispetto al valore che noi diamo agli obiettivi politici e agli obiettivi di sistema. Adesso come adesso il valore che diamo alle cose, il valore che diamo alle politiche è un valore che individua obiettivi che a nostro parere non sono rilevanti per il progresso, per l'emancipazione e anche per l'umanizzazione di questa società che sta diventando sempre più disumana. Perché dico che l'agenda femminista per la Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche è un po' un percorso? Perché diciamo attraverso gli 8 tavoli tematici, attraverso gli incontri con gli stakeholder, attraverso le conferenze territoriali, attraverso gli incontri con l'associazione e i tanti contributi che tante ci stanno dando, vuole cercare di non essere, come dire, un'elaborazione chiusa in una stanza, ma davvero diciamo permeabile a tanti contributi preziosi. Quindi anche oggi il vostro contributo, che spero ci sia e spero che davvero tutte voi e tutti voi vi sentiate davvero liberi e disponibili per darci una mano a costruirle insieme l'agenda femminista, io oggi penso che stiamo facendo un altro passo. Perché un altro passo? Perché la neutralità non esiste sostanzialmente, quindi diciamo noi dobbiamo affermare con grande forza che le città non sono neutre, le politiche non sono neutre, le società non sono neutre, cioè tutto ciò che accade ha un effetto e se non viene preventivamente studiato, elaborato con lo sguardo anche delle donne, purtroppo aumenterà le disuguaglianze anziché diminuirle. Quindi noi siamo ambiziose, abbiamo attraversato il lavoro, abbiamo attraversato la rappresentanza, abbiamo attraversato tanti elementi che cerchiamo insieme a voi di ritrovare oggi con alcune infrastrutture che abbiamo messo in campo. Perché infrastrutture? Perché per noi diciamo la Conferenza Nazionale è un'infrastruttura femminista e diciamo noi siamo molto legate a dare sostanza e densità alle relazioni che costruiamo, perché diciamo vogliamo ritrovare in queste relazioni e la permanenza di queste relazioni anche una coerenza, no? Perché noi riflettiamo, assumiamo degli obiettivi, cerchiamo di perseguirli, poi in qualche modo bisogna che questi obiettivi vengano diciamo così riconosciuti e valutati. È chiaro che stando all'opposizione spesso e volentieri del governo nazionale diciamo gli obiettivi come dire sono difficili da perseguire. Abbiamo visto le battaglie che in questi giorni ci hanno visto i nostri parlamentari e le nostre parlamentari in prima linea cercare di evitare, come dire, l'ennesima legge truffa, diciamo, no? Quella elettorale in particolare, dove il tema della partecipazione femminile nell'ottantesimo del voto delle donne, devo dire, forse doveva essere il primo elemento, insomma, ad incrociare questa cosa, invece no. Invece l'emendamento Bignami, come dire, ci ha riportato, come dire, alla cruda verità, cioè che c'è un movimento antagonista e misogino, diciamo che, insomma, più noi alziamo la testa e cerchiamo di affermarci, più ci verrà contro, sempre più forte. Però un conto è affrontarlo da sole, un conto è affrontarlo tutti insieme. Ecco perché tutte le donne insieme, gli uomini di buona volontà che ci danno una mano, credo che sostanzialmente davvero potremo davvero affrontare insieme questi tempi durissimi e utilizzare, diciamo, strumenti, un glossario condiviso, no? Abbiamo fatto questo splendido webinar sulle parole, no? Le parole che contano, le parole che sono pietre, ecco, diamo densità al nostro pensiero. Quindi, dopo questa breve introduzione rispetto diciamo a questa agenda che si può colorare di tutte le soggettività, i protagonismi e le necessità che questo tavolo in questo momento diciamo cercherà e vorrà sottolineare, io lascerei la parola a ciascuna e ciascuno di voi per, direi, 5-7 minuti massimo, per poter non soltanto rilevare diciamo opinioni, ma anche analisi e anche, perché no, proposte, perché quello che vorremmo fare è davvero consegnare a settembre l'agenda femminista sicuramente alla segretaria Elly Schlein, ma anche per un confronto approfondito e sincero con l'alleanza progressista che si va costruendo e delineando per l'alternativa al governo Meloni. Quindi, ringraziandovi ancora della vostra partecipazione, ringrazio anche Radio Radicale che sta seguendo i nostri lavori e che attraverso le nostre riflessioni cerca in qualche modo di, come dire, di amplificare, insomma, questi pensieri che sono davvero, io credo, quelli che ci faranno la differenza anche durante la campagna elettorale, perché ormai è chiaro che la questione femminile sarà dirimente per l'idea di paese e per l'idea di società che vorremo. Grazie davvero a tutte e a tutti, a voi la parola, ringraziandovi per essere qui in questo rovente pomeriggio, ma la passione rovente, e quindi andiamo. Dunque, io diciamo, visto che vorrei che tutte quante e tutti quanti voi interveniste, proprio anche per darci un'idea e avere un assist da Filippo Sensi, senatore, chiederei a lui, diciamo, di darci una reazione rispetto ai lavori parlamentari che hanno visto dal Senato. Adesso arriverà la legge elettorale, chissà mai cosa ci può dire il senatore Filippo Sensi, che io ringrazio molto per la presenza. Grazie Filippo.
3: Vabbè, ma se sapevo che era una buggeratura non ci venivo, scusate. Non è che ero venuto, io stavo... E mi è andata male, no, scusate, grazie. Intanto anch'io volevo ringraziare Left Wing, La Festa, Francesco, Matteo, insomma le persone che mi hanno coinvolto, Roberta ovviamente per la sua più che introduzione e sollecitazione. Io faccio la parte, diciamo, Parlamento pro tempore, sulla parte, diciamo così, sulla parte Camera so poco, nel senso che so quello che sapete tutti voi, tutte voi, io so, e quello che tu hai sottolineato alla fine è il punto. Guarda, la spia di quello che tu hai detto ci viene dai giornali di destra, che il giorno dopo l'affossamento dell'emendamento Bignami hanno subito detto è colpa delle donne, le franche tiratrici. Cioè non era passato neanche un secondo, pur di non dire che un po' di Lega e un po' di Forza Italia e magari anche qualcuno di Fratelli d'Italia avevano impiombato quell'emendamento per la vicenda, la cosa banale di dire vogliamo rimanere, non vogliamo le preferenze, poi chi mi rielegge, oppure quando ho la palla la calcio, per usare una metafora tipica proprio patriarcale, hanno detto, hanno scritto, sono state la congiura delle donne. siccome poco prima un emendamento di Elena Bonetti era stato cassato, allora ci sarebbe stata, insomma, la rete invisibile parallela delle donne, quindi sono loro le franche tiratrici. Questo per dirti come coglieva sul punto la questione, appunto, dirimente della parità di genere, nelle liste, e di come quella discriminazione non era semplicemente leggibile secondo l'asse, appunto, protetti, cautelati e wannabe, ma era invece legata ancora una volta su una questione di genere, uomini-donne, diciamo così. Lasciamo perdere che cosa faranno della legge elettorale e che pesci piglieranno, questo non lo sa ancora nessuno. Ve la dico male adesso parlando fuori dalla questione di genere e dall'agenda femminista. Se loro vogliono fare una forzatura, la faranno questa settimana, quella che viene, perché altrimenti secondo me non ci sono più tanto i tempi. Cioè, da una parte loro potrebbero voler dire, siccome adesso è luglio, ci sono le cicale, la gente sta in vacanza, non gliene frega niente a nessuno di questo tema, battiamo il ferro, blindiamola al Senato, portiamola al Senato presto, approviamola magari soltanto in commissione, per poter dire a settembre andiamo in aula al Senato, capiamo se ci vogliamo mettere o meno mano sulle preferenze, perché altrimenti, tal quale come uscita dalla Camera, lasciamo perdere il sogno delle preferenze, la chiudiamo qui al Senato, a settembre ratifichiamo, i primi di settembre o metà settembre, e chiudiamo la partita della legge elettorale. Questo è uno scenario. Se parli con quelli di destra, io ho parlato con quelli della Lega, eccetera, loro ti dicono se ne parla direttamente a settembre, andiamo oltre e capiamo come, perché poi dopo si impatta nella cosiddetta sessione di bilancio. Quindi nessuno sa bene che cosa succederà, ma se loro fanno una forzatura a spallate, come hanno provato a farla alla Camera, la devono fare la prossima settimana, altrimenti non ci sono proprio più i tempi tecnici, perché poi si splafona oltre ottobre e lì c'è la sessione di bilancio e non si va. Questo è una così, Nostradamus de Noantri, frate indovino. Però insomma, questo per dire che cosa possiamo aspettarci. Ho parlato con un leghista che mi ha detto, vabbè, ma tanto a settembre arriverà qua, le preferenze, magari ci mettiamo quella roba della parità di genere, come per dire, no, vabbè, insomma, magari la riequilibriamo un attimo, vediamo, e quindi poi dopo è fatta. Questa è la sostanza, lo stato del dibattito. E a destra, dove però appunto, come scrivono i giornali di destra, ci sono le franche tiratrici. Questo da parte Parlamento, quindi adesso noi aspettiamo al Senato e capiremo adesso dalla prossima capigruppo, martedì prossimo, che pesci vogliono prendere. Io vi dico invece dalla parte mia, commissione femminicidio, nella quale lavoro, ciao a tutte, a Filippo, va bene, però... Abbiamo fatto come commissione femminicidio, abbiamo licenziato un sacco di relazioni, di rapporti finali, non abbiamo avuto la spinta della scorsa legislatura, nonostante questa legislatura sia bicamerale, sia Camera e Senato e non solo Senato, e non soltanto perché non c'è più la presidenza di Valeria Valente ovviamente, ma proprio perché ovviamente è una spinta diversa. L'unica cosa vi devo dire, anche rispetto all'agenda che te dicevi, su cui loro si sono concentrati alla loro, la presidente Martina Semenzato era molto attenta al fatto della violenza economica. Abbiamo licenziato una relazione sulla violenza economica, però io voglio dire che secondo me su questo tema, scusate se la curvo subito sbagliando rispetto all'agenda femminista sul caso della violenza, ma semplicemente perché sto in quella commissione, secondo me è un tema su cui noi dovremmo entrare ancora di più e molto di più. Cioè io non la lascerei a loro o semplicemente a così un approccio di tipo di impresa, diciamo così. Invece secondo me quello fa parte di quello che dicevi te, e cioè insomma un'agenda economica femminista secondo me non può non avere dentro anche la issue, l'item della violenza economica. Stiamo facendo una serie di audizioni che sono purtroppo segretate sul caso della bambina di Monteverde, sul tema della vittimizzazione secondaria. Non ve ne parlo, vi dico solo che mi metto a piangere ogni volta che esco e non per fare il maschio performativo, per le audizioni. Abbiamo ancora delle cose davanti. Una cosa che vorrei consegnare invece al lavoro che tutti insieme, ma insomma in prima linea, la consulta, eccetera, eccetera, è il tema della manosfera. molta rete, molto digitale, hanno fatto una, è stata fatta una bella iniziativa da Laura Sparavigna, Valeria Campagna, Lucrezia Iurlaro, tante si sono messe sulla questione del digitale, ma siamo ancora solo agli inizi. Ho chiesto se era possibile fare un approfondimento sulla manosfera nella commissione, mi hanno fatto capire che adesso vediamo se riusciamo a farla entrare, però secondo me il presidio, soprattutto riguardo all'intelligenza artificiale, deve essere una nostra battaglia, deve essere un nostro fronte comune. E ripeto, scusatemi se la declino soltanto sul côté, sul lato della violenza, ma è semplicemente per quella cosa là. Non dico altro, mi convince molto, Roberta, quello che tu dici di esserci, che secondo me è la cifra di qualsiasi atto politico. Ci siamo portati a casa in questa legislatura due, e sono state tutte e due molto controverse tra noi: codice rosso rafforzato e femminicidio. C'è stato un dibattito anche molto aspro, anche molto violento tra noi dentro il partito su questo, perché sono temi che divido. Io penso che abbiamo fatto bene, penso che Elli abbia fatto bene a cercare Meloni, penso che purtroppo poi invece quando si è trattato del consenso, lì com'è andata, se ve la posso riassumere, ma la sapete meglio di me, lì l'accordo c'era, ha tenuto alla Camera, perché non ha tenuto al Senato? Perché la commissione era presieduta da Giulia Bongiorno, banalmente. Quindi l'accordo trovato era un accordo in cui Giulia Bongiorno dice: ma come, io su questo tema ho fatto tanto, perché adesso mi devo trovare sopra la testa un accordo che mi bypassa? Giulia Bongiorno è della Lega, e allora in qualche modo ha trovato il modo, la dico male, cioè politicamente, per dire no, facciamo un'altra proposta, e la cosa si è arenata. Anche quando lei è venuta con possibilità di intermediazione, di interlocuzione, di negoziato, i movimenti, le associazioni erano andate troppo avanti per poter rinegoziare su una base che non era più quella lì. Però voglio dire che le uniche due volte, forse c'è stata un'altra volta su Gaza, ma le uniche due volte in cui i due blocchi si sono parlati è stato sul tema della violenza contro le donne. Questo ci dice qualcosa di come la destra affronta il tema del femminile in generale, ci dice anche di concessioni che noi siamo stati pronti a fare, secondo me siamo stati intelligenti ed è stato giusto farle, però per avere un'agenda femminista, secondo me, fra le tante cose che voi ci direte che ascolterò, perché non penso che, insomma, che a noi è dato, insomma, altra cosa se non di sparire, ma insomma di esserci, ascoltare e di provare a fare meglio, direi lavoriamo molto sulla parte economica, qui c'è Azzurra, lavoriamo molto su quello, perché su tutto il resto siamo campioni del mondo, campionesse del mondo, siamo i meglio fichi, però secondo me su quella parte lì mi dispiacerebbe lasciarla a un approccio, diciamo, d'impresa, a un approccio top down, che secondo me invece non ha niente a che fare con redistribuzione dei carichi, della cura, eccetera, ma anche valorizzazione, presenza. I partiti sono ancora macchine per maschi, e anche i partiti guidati da donne, anche il Partito Democratico, che sta facendo enormi passi da gigante grazie al vostro impegno e grazie a quello della segretaria, è ancora una macchina, è ancora un gioco per maschi, e lo dico non per far trovare un facile consenso, ma perché è così, perché a casa nostra, tra i democratici, e chiudo con questo, al maschilismo dello spogliatoio di calcetto si unisce un maschilismo ideologico per il quale noi siamo destinati a pensare la politica, eccetera eccetera, e le altre no, e questo secondo me è ancora così e va schiodato a picconate.
2: Grazie mille, credo che siano parole, diciamo, molto preziose, e credo anch'io che l'approccio della destra, che mette sempre al centro, per mobilitare se stessa, il tema della violenza sulle donne, che è un tema sacrosanto, prioritario, eccetera, anche perché ci vuole un po' sempre vittime. Questa è la mia personale interpretazione dei fatti. Azzurra, il senatore ti ha, diciamo, dato l'assist, per cui per cui ecco, passo la parola ad Azzurra Rinaldi. Grazie, grazie. Presentatevi se volete.
4: Alle grazie, mi associo ai ringraziamenti, sono Azzurra Rinaldi, sono un'economista femminista, quindi raccolgo l'invito di parlare di economia, la toccherò pianissimo, come del resto il mio ventaglio, diciamo, no, ci dà delle informazioni sul mio stile molto elegante, sempre, e la verità è che secondo me per un'agenda femminista bisogna smantellare il capitalismo. Tocchiamola piano, nel senso che... Tocchiamola piano, quello è il grande tema, nel senso che il capitalismo è un sistema di produzione che si basa sullo sfruttamento sistematico del lavoro invisibile delle donne, che non rientra in nessuna forma di misurazione né aziendalista, quindi penso al prodotto interno lordo, macroeconomica, né dei conti pubblici, no? Penso ai conti economici pubblici, e questo noi lo prendiamo un po' come se fosse un dato di fatto, cioè adesso il sole tramonta, domani no, risorge, e in realtà è una scelta precisa, una scelta fatta dagli uomini, non nel senso di umanità ma nel senso proprio del genere maschile, perché questo lavoro rimanesse invisibile, cosa che tuttora è. Allora, questo è il motivo per cui diciamo sempre che la lotta femminista non può che essere lotta anticapitalista, lotta di classe, no? E tutte le cose belle che ci diciamo. Io voglio aggiungere una cosa sulla scorta di quello che diceva Filippo, sullo stile di leadership, perché questo secondo me è fondamentale, non ne parliamo abbastanza, nel senso che all'interno delle aziende, così come ai vertici delle istituzioni, noi troviamo delle donne, ma sono delle donne che hanno dovuto amputarsi, no? Per poter arrivare lì, perché il sistema è un sistema di potere che quindi si protegge, che se proprio deve far salire una donna, ma fa salire una donna che è assolutamente organica rispetto allo stesso sistema. Filippo, correggimi se sbaglio, credo che in assoluto il primo atto, la prima determina sia stata quella di essere chiamata il signor Presidente del Consiglio, e questo è un messaggio agli stakeholders, la ributto sull'economia, cioè agli stakeholders si dice state tranquilli perché ho l'apparenza di una donna ma sono una di voi e non farò niente per loro, cosa che effettivamente abbiamo visto, una promessa mantenuta, no? Cioè, diciamo, per noi non abbiamo visto niente. Allora invece secondo me questo è un tema che ancora non percorriamo abbastanza. Io ho 3 figlie femmine, mi piacerebbe tantissimo che loro potessero vedere ai vertici delle aziende, come vertici delle istituzioni, delle donne, 1, 2, delle donne che non hanno dovuto amputarsi, perché purtroppo anche nelle aziende noi vediamo che il sistema è pensato per gli uomini, non solo il PD ma tutto il sistema è pensato per gli uomini, e è come dire che c'è uno stampino di biscotti triangolare ma tu sei tonda e quindi per entrare là dentro devi, no, potenziare alcune parti, strizzarne altre, tagliartene altre, e questo noi purtroppo lo vediamo, ma è uno stile di leadership che poi dopo è una profezia che si autoavvera, no? E quindi quando arrivano le donne ai vertici tu dici ma guarda questa, l'ennesima donna al vertice che non fa niente per noi, è chiaro, perché quella è stata selezionata proprio perché non farà niente per noi. Allora quello secondo me noi lo dobbiamo vedere non solo con la giusta rabbia che merita, ma anche invece come una potenzialità, cioè noi abbiamo dei talenti inesplorati da tutti i punti di vista, a livello politico, istituzionale, a livello aziendale, che sono legati ad uno stile diverso, che è uno stile diverso non perché noi donne siamo dolcemente complicate, ma perché la nostra educazione da quando siamo piccole va nella direzione della cura e dell'empatia, ci piaccia oppure no, ma con dei meccanismi che lo rafforzano nelle famiglie, nelle scuole e così via. E proprio sulla cura faccio il terzo e penultimo affondo, perché i modelli econometrici ci hanno sempre insegnato a tenere cura fuori, quindi se io non mi prendo cura delle mie figlie, c'è una donna che è meno bianca di azzurra, meno studiata di azzurra, meno privilegiata di azzurra, meno ricca di azzurra, ma è comunque sempre una donna, e noi preferiamo, cioè abbiamo pensato che fosse più logico attivare la catena globale della cura, quindi andare a chiedere a donne che vivono dall'altra parte del mondo di prenderci cura, di prendersi cura delle nostre figlie, i nostri figli e le persone anziane, donne che lasciano le loro figlie di cui si prendono cura ancora altre donne, che è veramente delirante, piuttosto che chiedere invece ai maschi, e parlo consapevolmente di coppie eterosessuali perché a dove rileviamo il problema, no, ai maschi, cioè ai padri, di fare la loro parte. Allora qui secondo me dobbiamo cambiare proprio prospettiva, la prospettiva non può essere più quella di tenere la cura al lato, ma di inserirla nell'equazione dell'economia, cioè la cura deve essere fondamentale nella riproduzione dell'economia. Silvia Federici, prima di me, meglio di me, no? Ci diceva che il lavoro riproduttivo è a tutti gli effetti lavoro produttivo, questo noi lo dobbiamo rivendicare. Le donne che si prendono cura, che fanno i figli e le figlie, o che si prendono cura delle persone e del tutto il resto, il sistema produttivo

0: della rabbia delle donne, che è una rabbia che può diventare trasformativa. E in questo però, secondo me, è fondamentale capire che noi questa rabbia la possiamo usare, perché questo sistema che noi vediamo come un monolite è un sistema fatto di scelte quotidiane. In quanto tale è un sistema che si può cambiare cambiando le scelte. Ecco.
1: Evviva, grazie. Grazie, grazie mille. C'è qualcuno che si sente ispirato, oppure lasciamo la parola a Marilena Grassadonia, che è qui come segretaria nazionale Sinistra Italiana, responsabile diritti e libertà. Perfetto, prego Marilena.
2: Grazie mille Roberta, mi sento ispirata, mi sono ispirata da te. No, intanto davvero grazie, grazie ai compagni e alle compagne del Partito Democratico per l'invito, sono davvero molto felice di esserci e grazie a Roberta e a tutte le democratiche della conferenza che stanno facendo un lavoro prezioso. Io credo che dobbiamo continuare a lavorare insieme, lo dico in maniera, sembra una cosa molto banale, ma credo che mai come in questo momento storico questa cosa abbia senso e mai come in questo momento storico questa cosa sta accadendo incredibilmente. Noi che nella nostra cultura di sinistra riusciamo sempre a dividerci nell'atomo, dell'atomo, del sottoatomo, forse finalmente, lo dico con un po' in maniera provocatoria, ci siamo rese conto che forse questa volta questa battaglia o la portiamo avanti insieme o la perdiamo. Perché credo che all'interno delle nostre comunità politiche sia ormai matura la convinzione che da sole non possiamo vincerla questa sfida, che da sole non possiamo restituire una speranza a questo paese, che da sole non possiamo provare a portare all'interno delle nostre campagne elettorali e dei nostri programmi di governo le agende femministe e transfemministe, aggiungo io, e perché da sole abbiamo capito che se no Giorgia Meloni, e ce ne sono tante Meloni in giro, ci sono tante Roccella in giro, ci sono tante donne che, come si diceva prima, portano avanti una politica che è una politica che esprime una cultura patriarcale, una cultura misogina, una cultura che appunto mi piace molto, l'esempio della formina quadrata con il biscotto rotondo, è meraviglioso, è bellissimo, esatto, è certo. Tutto quello che esprime appunto il in qualche modo noi dobbiamo fare, che è un percorso. Se sei donna, in qualche modo provi a portare avanti la tua carriera rinunciando a magari scegliere di essere madre, allora sei un po' meno donna perché non sei diventata. Eccoci. Se invece da madre scegli di portare avanti la tua carriera, non sei una brava madre, quindi devi vivere con i sensi di colpa perché magari hai lasciato in questo momento i tuoi figli e le tue figlie con un'altra persona per in qualche modo ambire ad essere qualcuno in questa società o forse ambire a provare a modificarla. E quindi comunque viviamo e attraversiamo questo spazio e questo tempo e questo mondo con qualcosa che ci viene, con un giudizio che ci viene sempre dietro. E quindi credo che questa profonda consapevolezza che in questo periodo storico, in qualche modo anche stimolate da queste politiche di destra becere, regressive, oltranziste, ecco, forse una cosa buona tra virgolette l'ha fatta questo governo, quello di sbatterci in faccia la realtà e di continuare a schiacciare la dignità delle donne e di tutte le soggettività che non stanno costruendo un mondo che è quello che loro ideologicamente vorrebbero essere il mondo, diciamo unico e assoluto. Dico ideologicamente perché la loro è una propaganda ideologica che è sconnessa anche dalla realtà. E noi che siamo donne e uomini di sinistra, mi sento di poter dire, invece dobbiamo continuare a lavorare per fare proposte che siano banalmente ancorate alla realtà, banalmente ancorate ai bisogni reali delle persone e alle varie soggettività che abitano le nostre città. Anche a volte sospendendo il giudizio, e lo dico anche da amministratrice, dobbiamo assumerci la responsabilità istituzionale di fare la nostra parte, anche se magari quella questione non la conosciamo bene e quindi dobbiamo studiare, o forse se abbiamo un'idea dovuta magari a non una conoscenza, a non un approfondimento, però c'è qualcuno che ha bisogno di un supporto e allora dobbiamo essere pragmatiche, dobbiamo essere assolutamente realistiche, provare a portare avanti le battaglie insieme in maniera collettiva. Credo che il prossimo Parlamento debba essere sicuramente un Parlamento progressista, un Parlamento che dia delle risposte immediate, però i famosi primi 100 giorni, mettiamole dentro questi programmi elettorali, in quei famosi prima 100 giorni, tutte le cose che oggi abbiamo criticato da parte verso la destra, mettiamole e facciamole. Credo che dobbiamo anche fare un po' di autocritica, perché quando potevamo farlo non siamo stati all'altezza di farlo, però questo non ce lo dobbiamo dimenticare, perché io credo che l'allenamento è della memoria, della storia.

0: politica del nostro paese noi la dobbiamo ripassare, perché altrimenti siamo le ennesime donne che provano a dire quello che va fatto e non riusciamo a convincere i nostri compagni di strada uomini, che hanno dei ruoli di potere sicuramente maggiori dei nostri. È un qualcosa di oggettivo, io qua non sto riferendomi a nessuno in particolare. All'interno delle nostre compagini progressiste, i nostri uomini, i nostri compagni con cui condividiamo pezzi di strada hanno dei ruoli storicamente più importanti. Ecco, noi non dobbiamo essere solamente le brave consigliere. Noi vogliamo essere protagoniste in questa storia e credo che molte di noi possono ambire ad essere protagoniste, ma non lo dico a livello personale, lo dico proprio per provare a capire che noi dobbiamo lavorare di sorellanza. Ci riempiamo la bocca di femminismo, agiamolo questo femminismo. A me le femministe mi hanno insegnato che se ci mettiamo tutte attorno a un tavolo, ognuna di noi è importante allo stesso modo, ognuna di noi ha la sua storia, ha la sua esperienza e nessuno mi dice che l'esperienza di Filippo è più importante perché è parlamentare, la mia è meno importante perché non lo sono, o chi ha fatto un percorso all'interno dei mondi femministi di questa città è più importante di me che ho fatto un percorso all'interno del movimento LGBTQIA+. Ognuno di noi porta la sua esperienza e contaminando le esperienze di ognuna di noi possiamo trovare delle soluzioni che siano ancorate alla realtà, perché dobbiamo continuare a parlare, a fare in modo che, e questo non voglio farla lunga, non ho preso il tempo, dobbiamo fare in modo che le soluzioni ci siamo, che le soluzioni che proviamo a portare avanti e a concretizzare siano soluzioni costruite con la società civile. Ci dobbiamo dire chiaramente che noi queste elezioni le abbiamo perse anche perché molta gente si è disamorata non della politica ma dei partiti. Molta gente non è più andata a votare perché non si è riconosciuta di poter dare fiducia a quelle compagini politiche. Ma molte persone continuano a fare politica nei movimenti transfemministi, nei movimenti collettivi, nei collettivi studenteschi. Le persone fanno politica nelle piazze, ce lo dice la battaglia per il referendum, ce lo dicono le piazze per Gaza, ce lo dicono le piazze contro i femminicidi, ce le dicono le piazze dei Pride. Le persone continuano a fare politica nelle nostre città e nel nostro paese. Allora lavoriamo per provare a riconnettere questa connessione di fiducia con la società civile, anche con chi non ha una tessera di partito in tasca, e lo dico da dirigente nazionale di un partito con una tessera di partito in tasca, o se no la perdiamo questa sfida. E io credo che su questo noi dobbiamo continuare a lavorare collettivamente per provare a portare avanti qualcosa che sia di diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora. E chiudo su questo, forse l'ho già detto due volte che chiudo, ma chiudo davvero. Giorgia Meloni non è un incidente di percorso, ma è un elemento che viene fuori da un disegno politico ben preciso che va oltre i nostri confini. Quello che accade è accaduto nell'Ungheria di Orban, quello che accade negli Stati Uniti con Donald Trump non sono casuali rispetto a quello che accade oggi qui nel nostro paese, e noi di questo dobbiamo esserne profondamente convinte e assolutamente attente ad analizzare anche questi passaggi. E tutto quello, tutte le costellazioni di cattolicesimo reazionario e conservatore che continua a lavorare affinché il giudizio sulla donna viene pesato e viene in qualche modo che condiziona quelle che sono le politiche che questo governo sta portando avanti per rispondere al proprio elettorato. Allora noi proviamo ad essere invece molto più in qualche modo persone anche serie e anche responsabili, proviamo a parlare a quello che realmente si muove nella società e proviamo a farlo insieme, insomma scriviamole insieme i testi di legge, portiamoli insieme, mettiamoci attorno a un tavolo, non facciamo la gara a chi le presenta per prima, non serve, io l'ho presentata, tu l'hai presentato, l'abbiamo fatto in questi anni perché in questa compagine governativa non potevamo fare altro, ma da domani o ci assumiamo la responsabilità di portare a casa i risultati insieme oppure abbiamo perso un'altra occasione e credo che non ce lo possiamo permettere, sia per chi, per i nostri figli, dove per i nostri figli intendo i figli di tutti e di tutte, non sicuramente chi di noi ha figli a casa o non ha figli a casa. Quindi io credo che è un momento storico importante, il lavoro che dobbiamo portare avanti lo dobbiamo fare assieme, a tutti i livelli, con molta umiltà, con molta determinazione e con molta sorellanza.
1: Grazie, grazie mille Marilena. Marilena ha parlato dei movimenti, Marilena ha parlato dei diritti civili, sociali che vogliono in qualche ce li vogliono proprio strappare, disambiguare, cioè non. E invece il forum, il dipartimento diritti del Partito Democratico cerca di tenere tutti insieme e diciamo in quella complessità che la destra invece vuole assolutamente banalizzare. Quindi Angelo Schillaci, accademico della Sapienza e vabbè, compagno di tante avventure, per cui prego a te la parola.
2: Mi piace. Sì, tra l'altro Roberta lo ha accennato, coordinatore del tavolo LGBT qui a Più del Partito Democratico nell'ambito del Dipartimento Diritti, che è un po' il motivo per cui ho scelto tra i tanti tavoli di oggi pomeriggio questo. Intanto grazie a Roberta per la moderazione, a Francesco Verducci e a Left Wing per aver organizzato un'altra volta una festa così bella e così larga, quest'anno ancora più larga, ed è veramente molto bello. Guarda, il tempo diciamo è poco, le cose da dire sono molte, avrei ascoltato con piacere altre voci anche prima di parlare. Agenda femminista, alcune immagini rapide. La vostra, la nostra, l'agenda femminista che la Conferenza delle Democratiche sta mettendo a disposizione del partito e della coalizione è un'agenda femminista in alleanza. Guardo Maria Elisa Serone e Roberta Mori, ovviamente, tante di voi, Giulia Blasi, con le quali da tempo discutiamo e ragioniamo su come tenere l'agenda femminista in alleanza con le altre rivendicazioni sui diritti, ma questo altre lo voglio mettere davvero tra molte virgolette. Ma non solo, questo significa riconoscere che le nostre sono battaglie che si alimentano a vicenda e che si rafforzano a vicenda. Io credo che ci sia un bisogno enorme in un tempo così frammentato, in un tempo attraversato da conflittualità così profonde, da, ripeto, frammentazioni identitarie che a un certo punto non ci fanno più bene, riscoprire il senso della parola alleanza sia fondamentale, chiaramente. Ma perché però, ripeto, le nostre battaglie non sono scollegate. Sono battaglie profondamente unite, sono battaglie accomunate da una matrice unitaria, che è la resistenza rispetto ai processi di minorizzazione che nella società ci sono. Non si può parlare delle donne come di una minoranza, me lo insegnate voi, ma penso che si possa parlare delle donne e delle persone LGBTQIA+, per esempio, come persone e soggettività minorizzate. E minorizzate da che cosa? Minorizzate dal nostro nemico comune, che è il patriarcato, che è un patriarcato che però è un patriarcato largo, che non riguarda soltanto i rapporti tra i generi, è un patriarcato che riguarda i rapporti fra le generazioni, è un patriarcato che attraversa le relazioni nell'economia, nell'impresa, è un patriarcato che sostanzialmente ovunque mette mano, individua una soggettività che deve prevalere e soggettività che devono soccombere. Questo è la mossa, diciamo, contro la quale noi femministe dobbiamo attivarci e appassionarci e riportare un paese intero ad appassionarsi. Perché questa è la sfida. Se ci pensate, è la sfida che attraversa tutti gli ambiti del programma della coalizione di centrosinistra. Dovunque, dove c'è la lotta alla povertà, dove c'è la lotta per un sistema sanitario più equo, dove c'è la lotta per lo sviluppo giusto, dove c'è la lotta per la transizione ecologica e digitale, eccetera, dovunque c'è quel seme, cioè stare accanto a chi è oggetto di un processo di minorizzazione culturale e politica. Questo è il senso della sinistra, è attraverso questo che la sinistra trasforma le nostre comunità ed è chiamata a trasformare le nostre comunità a 360 gradi e in modo ampio, e quindi è un'agenda femminista che, proprio perché è antipatriarcale, è un'agenda femminista che non può che essere antifascista, perché, voglio dire, il prototipo della minorizzazione, della prevaricazione di soggettività su altre è il fascismo, e l'antifascismo ha in sé radicalmente la resistenza rispetto alla sovradeterminazione di soggettività ad opera di altre. Questo è chiaro. Quindi è un'agenda femminista antifascista, è un'agenda femminista per la Costituzione. Non vi faccio adesso la lezione sugli articoli 2 e 3 e su quanto c'è dentro a quei due articoli letti assieme, cioè quell'eguaglianza definita come pari dignità sociale, è un'eguaglianza che si fonda fortemente forte sull'istanza del personalismo, quindi sulla valorizzazione delle soggettività, ed è un'eguaglianza che è costruita come mezzo per assicurare l'effettiva partecipazione dei lavoratori, dice l'articolo 3,2, all'organizzazione politica e economica del paese. Quindi è una libertà che attraverso l'eguaglianza diventa partecipazione, diventa solidarietà, diventa relazione politica. È tutto già lì. E un'agenda femminista per la Repubblica, no? Abbiamo celebrato quest'anno gli 80 anni del voto alle donne. Quanto c'è di femminile, di matrice femminile nella nascita della Repubblica, quanto ha pesato nella scelta per la Repubblica, nella scrittura della Costituzione, lo sguardo delle donne che attraverso il voto e la pratica del voto femminile, che ha sovvertito equilibri di genere anche all'interno delle famiglie. Ci sono le testimonianze bellissime delle donne che raccontano, ma in fondo insomma ci trovavamo a cena prima del referendum a casa e finalmente io potevo dire la mia, potevo dire per chi avrei votato, per chi non avrei votato, oppure mi stavo zitta magari perché non volevo che mio marito pensasse di potermi dire per chi votare. Ma di nuovo è tutto lì, allora siamo attraversati da battaglie comuni. Ne cito soltanto una che mi è molto cara, Marilena lo sa, l'abbiamo fatta assieme per tanti anni. Pensate alla battaglia per la legge 40, per il superamento della legge 40 del 2004. Quella è una battaglia che non riguarda solo le donne, è una battaglia che riguarda le donne, che riguarda la responsabilizzazione degli uomini, ed è una battaglia che riguarda le donne etero e le donne lesbiche. Perché aprire la procreazione medicalmente assistita alle donne single significa sovvertire i modelli di genere, i modelli familiari nel nostro paese. Ed è ora di farlo capire anche a chi fra di noi, uomini di sinistra, ha paura che consentire l'accesso alla PMA alle donne single possa voler dire togliere all'uomo qualcosa. Non è così, non è così. È una delle tante battaglie. C'è la battaglia per il diritto di famiglia, c'è la battaglia ovviamente per la redistribuzione della cura e della ricchezza, che anche quella è una battaglia femminista, è una battaglia intersezionale, trasversale. Insomma, chiudo perché avevo altri appunti. La liberazione del tempo e dei corpi. Filippo diceva il PD, la politica è una macchina per maschi. Ecco, il problema del tempo della politica, della liberazione del tempo per la partecipazione e per la politica, è un tema che è femminista ma è trasversale, è intersezionale e riguarda la qualità della democrazia. Ecco, allora, si è parlato di rabbia e chiudo su questo. Accanto alla rabbia, che è fondamentale, riscopriamo la passione, cioè l'importanza del nostro compito come sinistra di tornare ad appassionare questa comunità politica con un'immagine di paese diversa, nuova, fresca, ariosa, attraversata da libertà e da eguaglianza.
1: Grazie mille. Come dico sempre, la mia passione si è trasformata nel tempo in ossessione, per cui penso alle democratiche 24 ore su 24 e quindi... Allora, Maddalena Vianello, portavoce delle Democratiche di Roma, prego a te per un contributo e grazie per essere.
3: Grazie mille Roberta, grazie a tutte, grazie a tutti. Ecco, adesso intervenire inevitabilmente, come dire, per me è complicato perché i temi che sono stati appena toccati attraversano il mio corpo, attraversano la mia storia, attraversano una serie di progetti politici che ho portato avanti, di cui tra l'altro Marilena ha fatto parte ed è stato uno dei primi luoghi dove abbiamo, forse non uno dei primi, ma uno di cui abbiamo intessuto sorellanza insieme rispetto a questa battaglia. Mi sto riferendo alla legge 40, mi sto riferendo alla procreazione medicalmente assistita. E provo a partire da qui per dire una cosa, così mi riallaccio anche a un pezzo, diciamo, a un pezzo dell'intervento di Azzurra. Adesso mi perdonerete, ma a me questa questione, come dire, mi scuote sempre, come dire, anche ancora molto sul piano delle emozioni. Azzurra diceva inizialmente stampini quadrati in cui non rientra mai la forma tonda, o comunque diciamo triangolari in cui non rientra mai la forma di cui noi siamo portatrici. O forse direi le forme, no, in cui questa enorme moltiplicità di persone di cui stiamo parlando e di realtà di cui stiamo parlando danno vita, che sono delle forme molteplici. Però resta sempre un dato, e per me, per esempio, si parlava tra l'altro degli 80 anni del voto alle donne, e mi fa piacere richiamarlo. Noi quest'anno, a proposito, come dire, della scure dello sguardo femminista e transfemminista che non lascia pietà a chi ci sta vicino, abbiamo aperto la Festa dell'Unità con un incontro che era proprio dedicato a questo, la Festa dell'Unità di Roma. E al di là, come dire, del segno che dal punto di vista politico era importante, non era scontato, e che è stato frutto di un percorso, è stato per me molto interessante, ed è uno dei mille esempi che potremmo portare, alla soglia della Festa dell'Unità esce un articolo che non citeremo, che era un'immondizia, ma che era particolarmente interessante perché raccontava un pezzo di quello di cui stiamo parlando oggi, e cioè che siamo sempre sbagliate. Siamo sbagliate perché siamo troppo vecchie, siamo sbagliate perché siamo troppo giovani, siamo sbagliate perché abbiamo sposato quello sbagliato, che lo abbiamo fatto per essere strumentali o che ci offusca. Siamo sbagliate perché non abbiamo fatto figli, siamo sbagliate perché li abbiamo fatti, ma siamo sbagliate anche perché li abbiamo fatti nella maniera sbagliata, nel tempo sbagliato, con le tecniche sbagliate, eccetera, eccetera, eccetera. Come sappiamo, come dire, potrei andare avanti all'infinito. Ora, questo è, come dire, il punto di partenza, e il punto di partenza su cui si deve abbattere la nostra rabbia. Io su questo sono molto d'accordo con Azzurra, e credo che sia anche significativo che finalmente, a partire dal movimento transfemminista, noi ci siamo riappropriate di questa parola, che è una parola generativa, che è sempre stata, dire, chiusa nel pericolo in qualche modo di essere isteriche, uterine e sempre quelle sbagliate, guarda caso un'altra volta, ma che finalmente è la traccia, come dire, invece del contributo generativo che noi, secondo me, dobbiamo e siamo in qualche modo chiamate a dover dare. Su questo si inserisce anche la grande differenza di cui stiamo anche qui parlando, e ormai, come dire, la portiamo avanti da tanto tempo, di che cosa passa tra una leadership femminile e una leadership femminista. E quindi che cosa passa tra il primo presidente donna di questo paese e invece un altro modello di leadership che è incarnato da Elie Schlein, ma che è incarnato da tanti altri, come dire, modelli di leadership che sanno lavorare sulla sorellanza, che significa guardare al di fuori di sé, e quindi, come ci diceva Michela Murgia, se non serve a tutte non è femminismo, che vuol dire anche privarsi di quel punto di forza, di essere rassicuranti di fronte a poteri che sono sempre stati abituati a guardare al mondo in un certo modo, prendersi questa scomodità, portarla sulle spalle, starci scomode, perché, come dire, non è facile ed è tutto, come dire, molto complesso, e però sapere che questa è la responsabilità e la consapevolezza di cui noi ora abbiamo bisogno. Ora, io penso che però dobbiamo dirci una cosa anche in maniera molto onesta e anche molto trasparente. Io l'ho già detto alla conferenza nazionale l'ultima volta che ci siamo incontrate, e su questo torno anche sul ragionamento che faceva Marilena poco tempo fa, cioè noi dobbiamo prenderci anche la responsabilità di quelli che sono stati gli errori, e parte di questi errori sono anche stati secondo me il fatto di essere state, e qui faccio, come dire, un discorso storico non individuale, essere state nella posizione di aspettare che ci venissero date le carte dal maschio di turno. E quindi oggi, secondo me, quello su cui noi ci troviamo, come dire, a dover fare un cambio di passo è partire dalla sorellanza vera, vera, cioè non quella, come dire, di cui, diciamo, mainstream, che ormai va molto di moda, ma quella vera, e sapere e misurare qual è il nostro livello di autonomia e quindi anche di rinuncia di parte del potere accessibile rispetto a misurare quella che è la nostra autonomia e quella che è invece e che è anche un esercizio della leadership femminista che si sa in qualche modo contrapporre in una maniera nuova da inventare e trasversale rispetto a invece quella che è in qualche modo il modello che ci ha sempre in qualche modo cercato di opprimere, cioè di aspettare e di ricevere il permesso per poter fare un passo avanti e invece provare a costruire delle alleanze su questo trasversali. Dico un'ultima cosa, noi su Roma, perché poi credo che ci sia bisogno, come Roberta diciamo, ci invita a fare, un elemento di grande concretezza, e quindi noi su Roma e anche qui vorremmo costruire un percorso quanto più plurale possibile. Siamo al lavoro su un percorso di costruzione dell'agenda femminista sulla città che parta, come dire, dall'idea di Roma città transfemminista attraverso, you know, tre grandi parole chiave: accessibile, inclusiva e vivibile per tutte e per tutte. E io spero, come dire, che questo processo sia un processo che ci possa portare esattamente nella direzione che dicevo. Grazie.
1: Grazie mille. Giulia Blasi mi guarda intensamente e quando mi guarda intensamente mi provoca una reazione. Prego alla nostra saggista, scrittrice, tutto Giulia, prego.
4: Grazie, sono Giulia Blasi, faccio parte dell'esecutivo nazionale delle Democratiche, sono in questo momento al picco della mia esperienza femminile perché mi appunto una vespa su un piede e sto in cima a un formicaio, quindi nessun uomo sarebbe in grado di resistere a questa esperienza. È tutto molto bello. Io ogni volta che mi trovo a parlare di femminismi vorrei sempre buttarmi sul mio tema preferito, che è la felicità, però anche oggi mi sa che mi tocca fare la parte di quella che dice le cose antipatiche. Perché approfitto del fatto che c'è Filippo qui e Filippo giustamente faceva una battuta sul suo essere unico uomo in commissione femminicidi, cosa che viene sempre rimarcata un pochino. Ma il punto non è che c'è solo Filippo in commissione femminicidi, il punto è che Filippo è uno dei pochi che ci può essere. Perché non sono molti, anzi sono pochissimi, in politica e a sinistra gli uomini che hanno la sensibilità e la preparazione e l'atteggiamento all'ascolto, l'attitudine all'ascolto necessari per stare in una commissione che ha a che vedere con la vita e la morte delle donne. Purtroppo la società maschile, quindi non dirò gli uomini perché poi finisce che dicono che generalizzo, ma la società maschile non ascolta le donne, non le ascolta volentieri, non le ascolta se non hanno un grado gerarchico superiore a loro, quindi la capa la ascolti, la sottoposta assolutamente no, la tua pari anche meno perché deve stare al posto suo. Pochi giorni fa abbiamo fatto, attraverso in accordo con Marwa Mahmoud, che è la responsabile formazione della segreteria Schlein, una formazione sulle parole base dei femminismi. Siamo partiti proprio dal bassissimo: patriarcato, femminismi, intersezionalità. E abbiamo parlato di tre elementi cruciali per la costruzione di un'agenda femminista collettiva. Ho contato 4 nomi maschili su 140 iscritti. Hai perso. Però non lo so, c'erano anche un sacco di telefoni, un sacco di Honor, un sacco di Samsung, quindi secondo me magari ci potevano essere degli uomini anche lì. Non si sono palesati in ogni caso. Questo cosa ci dice? Non ci dice soltanto che quella formazione in qualche modo è stata veicolata più che altro negli ambienti delle donne, evidentemente le donne sono più interessate a questo tipo di formazione, ma anche che agli uomini non interessa sentir parlare di temi, ma proprio a livello base, di temi che dovrebbero invece riguardarli. La grande maggioranza degli uomini che conosco, anche degli uomini colti e intelligenti che conosco, fatica moltissimo ad assumere i femminismi come postura politica, quindi a dire: io devo essere femminista, io devo interessarmi del femminismo e devo entrare nei femminismi e fare i femminismi io come uomo, come percorso autonomo, perché questa cosa mi riguarda. Perché quello che diceva prima Azzurra sugli stampini è verissimo, ma è anche vero che gli uomini non nascono quadrati, neanche triangolari. Ci sono uomini a stellina, uomini a nuvoletta, uomini a cuore, e anche loro per entrare nei buchi devono amputare dei pezzi di sé. il patriarcato chiede un tributo a tutte e tutti, lo chiede in misura maggiore alle donne e alle persone minorizzate, perché c'è bisogno del nostro lavoro sottopagato e non pagato, c'è bisogno del nostro lavoro di cura, c'è bisogno di qualcuno che si accolli la necessità del capitalismo di opprimerci. Quindi è per questo che le donne, le persone LGBTQIA+, le persone che appartengono a minoranze etniche, le persone con disabilità, vengono sistematicamente oppresse, perché c'è bisogno di tenere qualcuno in stato di oppressione o in stato di minorità, come capita molto spesso alle persone con disabilità. Allora io oggi non voglio essere qua a dire delle cose vaghe, io credo che sia necessario, proprio per aprire questa fase di coalizione, di campo largo, di lavoro collettivo sull'agenda femminista, che anche gli uomini di sinistra avviino un percorso femminista autonomo, non più in appoggio alle donne, non più vi vengo a dare una mano, anche se io personalmente, essendo una persona pigra, amo moltissimo che qualcuno faccia il lavoro al posto mio, quindi non vedo l'ora, ma in autonomia per quello che li riguarda. Filippo citava la manosfera o maschiosfera, che è neanche un'organizzazione, ma un fenomeno talmente pervasivo, talmente pericoloso e talmente già che ha già riscosso il suo tributo di sangue, e noi non ce ne stiamo occupando, perché gli uomini vengono utilizzati dalla società, dalle destre e dal patriarcato come utili idioti. Braccio che deve tenere le donne in scacco, le donne, le minoranze, tutte le persone che non si devono vedere e che non devono avere la necessità o la volontà di ribellarsi. La minaccia è sufficiente. Quindi io ripeto, il mio messaggio oggi è: benissimo fare l'agenda femminista, ma ci riusciremo soltanto se gli uomini smetteranno di pensare che parlare di patriarcato, femminismo, eccetera, sia una cosa che riguarda noi e non loro. E entreranno nel discorso in prima persona per quello che li riguarda, per liberarsi e per una società più giusta. Basta.
1: Grazie mille. Si è prenotata Paola Ilari, vicepresidente terzo municipio, a cui passo il microfono e la ringrazio, perché diciamo abbiamo parlato di città femministe, transfemministe, agende, e quindi prego.
5: Allora, io credo che sia il tempo con rabbia, con determinazione, con vivacità, con passione, di parlare fortemente di agenda femminista. Lo dobbiamo alle nostre, prima lo dicevano, lo dobbiamo alle nostre madri costituenti, lo dobbiamo alle nostre donne resistenti, quest'anno commemoriamo gli 80 anni, ma ve lo dico come assessore alla scuola del mio municipio, lo dobbiamo alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi. Questo perché io nel corso di questi 4 anni ho avuto modo di costituire una rete di comunità educante e poter entrare dal vivo nelle scuole e raccogliere i bisogni, e quindi è noi e da bisogni che dobbiamo partire. La lettura dei bisogni ci aiuta a capire quanto per un'intera generazione le nostre ragazze e i nostri ragazzi, non parlo di quelli politicizzati, dei giovani democratici o di quelli dei movimenti, parlo della stragrande maggioranza degli studenti e delle studentesse che frequentano le nostre scuole, non hanno avuto consapevolezza, non hanno avuto, come dire, la narrazione del femminismo come lo abbiamo avuto noi. Quindi noi dobbiamo ripartire nell'essere al centro della narrazione e nell'essere al centro della conoscenza alle nuove generazioni, per superare quegli stereotipi di cui stiamo parlando. Perché vedete, quando si entra nelle scuole, a partire dalla scuola primaria, le docenti raccontano che atteggiamenti sessisti partono dai bambini di 8-9 anni. Evidentemente hanno avuto davanti ai loro occhi dei modelli che non sono positivi e che vanno ribaltati, come noi dobbiamo in primis ribaltare quella cultura. Quindi credo che il processo di come dire, di semina, di conoscenza all'interno della formazione della scuola sia fondamentale. Ieri c'è stato il tavolo sull'educazione all'affettività, Valditara, naturalmente lo vediamo, lo abbiamo ascoltato, è contrario fortemente a diciamo a fare l'educazione all'affettività. Nel nostro municipio questo anno abbiamo fatto l'educazione all'affettività a partire dalla scuola primaria negli 11 istituti comprensivi, primaria e secondaria di primo grado, e a questo abbiamo aggiunto la formazione dei docenti. Questo perché? Perché abbiamo letto che i docenti stessi sono in difficoltà rispetto alla, non solo alla gestione dell'emozione, perché qui poi si racchiude il bullismo, si racchiudono tutta una serie di altre, ma il problema serio nasce dal fatto che non essendo, prima si parlava di società capitalista e disumana, aggiungo io, in una società come la nostra, in cui la relazione non ha più al centro della, diciamo, della società, ma è naturalmente relegata nello spazio più piccolo perché non si ha il tempo per avere la relazione, i genitori non educano educano al rispetto profondamente, e soprattutto non consentono di vedere dei modelli positivi ai loro figli. E questo per noi è importante, come è importante far sentire, le donne non ci votano, le donne in genere non votano, votano poco, la maggior parte delle donne si sentono abbandonate, anche qui. I tempi di cura sono fondamentali, riscontriamo chiaramente l'esigenza di molte donne di essere supportate dal welfare, no? Pensate a quello che sta succedendo in questi due mesi di scuola chiusa. Sono le mamme e anche i papà, devo dire la verità, che mi dicono: ma quanti soldi noi dobbiamo pagare ancora per i centri estivi? A Roma siamo fortunati, a Roma abbiamo tanti asili nido, nel senso che ogni municipio ha molti asili nido e quindi riesce ad aprire questi nidi di luglio. Poi oggi siamo su tutti i giornali perché poi non ci sono le educatrici disponibili a lavorare a luglio, però questo è un altro discorso che dobbiamo approfondire su altri tavoli. Però se naturalmente noi non consentiamo ai papà e alle mamme, non dico soltanto alle mamme, ai papà e alle mamme di poter comunque essere aiutati nel welfare per i loro figli, è chiaro che parliamo di denatalità, perché chiaramente c'è un problema grande come una casa, che non ci sono le strutture, le infrastrutture fondamentali per far sì che si possa, e quindi chi ci rimette? Ci rimettono le donne perché pure lì naturalmente perché guadagnano di meno spesso, eppure qui tutta un'altra battaglia su naturalmente gli stipendi, diciamo gli adeguamenti salariali, che secondo me deve essere la battaglia della battaglia, perché non ci posso stare che ancora nel 2026 non ci sia un adeguamento salariale delle donne, insomma, no, è una cosa assurda. Quindi noi secondo me dobbiamo incentrare molta della nostra azione sulle nuove generazioni, sulle progettualità da fare nelle scuole, nelle nuove generazioni, ma aggiungo su un'altra parte consistente della società, che sono le donne di altra nazionalità. Noi queste donne di altra nazionalità le dobbiamo accompagnare rispettando le loro culture, rispettando le loro religioni, perché non è giusto non rispettarle, ma le dobbiamo accompagnare nel processo di emancipazione delle loro vite. Mi taccio perché mi sembra di aver visto. Una cosa aggiungo, devo fare un plauso, perché come Comune di Roma c'è stato un fatto concreto, perché poi i fatti concreti fanno la differenza. Si sono abbattute dopo sei o sette mesi che Gualtieri era sindaco, si sono abbattute le tariffe degli asili nido. Le prime due fasce ISEE, la prima non paga, la seconda fascia ISEE paga 50 euro e le altre si sono ridotte. Queste sono le cose fondamentali per creare pari opportunità.
1: Grazie Paola Gaiola, Chiara, Gaiola del comune di Settimo Torinese e Comitato Pari Opportunità. Ah, ok, perfetto, benissimo.
6: Grazie, grazie a tutti. Intanto sono contenta che chi mi ha preceduta sia un'amministratrice locale, perché amministrare a livello locale ti riporta alla concretezza per forza, i problemi di tutti i giorni, il caldo nelle scuole, i centri estivi. Ecco, io volevo portare una nota positiva per, anche per non ripetere i contenuti che sono già stati espressi bene, sicuramente meglio di come farei io. Appunto, io sono un'amministratrice locale, qualche tempo fa abbiamo sostanzialmente reso gratuiti i nidi per il 90% dei bimbi della nostra città, provando ad azzerare le liste d'attesa. Di fatto le abbiamo azzerate, ma con la gratuità siamo tornati alla lista d'attesa, perché io ho una bimba di 8 mesi lì dietro, da assessora mia figlia non entra al nido quest'anno perché è proprio la legge del contrappasso, ma tutto sommato va bene, perché possono non raccontare, perché poi c'è anche questa contronarrazione che ho fatto i nidi gratis per mia figlia. Però adesso, al netto delle battute, per noi amministrativamente è stato possibile, perché abbiamo usato un combinato disposto del bonus nido con l'abbassamento delle rette. Nulla di speciale, cioè niente di... non era per dire che siamo bravi e brave, ma era per dire che, fatto quello, azzerate le liste d'attesa, abbiamo aperto col PNRR un nuovo asilo nido, li abbiamo resi gratuiti. Il 24 febbraio bocciano in commissione la legge sul congedo parentale paritario, e da amministratrice locale, come succede sempre, mi arrivano una quantità infinita di mail, di messaggi su WhatsApp da famiglie che mi dicono: ma voi del PD, ma sta roba vi va bene? Cioè, ve l'hanno bocciata, ma finisce qui? La storia è finita qui? E allora, con la mia sindaca, ci siamo dette ovviamente no, e abbiamo un mese fa, lo dico con un po' di emozione perché sembravamo un po' l'armata Brancaleone, vi racconterò un po' perché, poi il perché, abbiamo fondato un comitato che si chiama Pari alla Pari, siamo andati in Cassazione e abbiamo ridepositato la legge che è stata bocciata in commissione, più o meno uguale. Nel senso che abbiamo solo applicato un correttivo che ci ha chiesto una parte di mondo del terzo settore, cioè 5 mesi obbligatori. Invece la norma che è stata bocciata era 4 mesi obbligatori più uno facoltativo. Perché per quanto un amministratore locale possa sperticarsi, poi giustamente c'è un limite oltre il quale non si può andare. E questa roba qui, guardate, cioè il fatto che i congedi non siano paritari ha un'influenza su tutto, su tutto quello che abbiamo detto, la cura. Se la gestione dei primi 1000 giorni, dal concepimento in poi, fine 2 anni di vita, e poi di lì diventa automatico, è affidata alle mamme, perché le mamme possono esserci e i papà vengono esclusi, e dico esclusi perché è un sistema che li butta fuori, perché il patriarcato in primis fa male agli uomini oltre che alle donne. Se siamo ancora lì, è chiaro che poi noi siamo quelle educate alla cura, che si occupano della famiglia. Per farla facile e concreta, chi ci va a portare i bambini dal pediatra a fare i bilanci di salute nei primi mesi? E ci vanno le mamme. E chi saranno le esperte del pagamento del nido? Le mamme. E chi andrà a parlare con i docenti? Le mamme. E chi faranno le badanti quando i genitori sono anziani? Perché sono brave a fare le mamme, quindi sono brave a fare anche le badanti, e quindi le mamme. Allora, sta roba qui è inaccettabile. Uno, perché siamo il fanalino di coda d'Europa. Cioè, non c'è posto in Europa in cui le cose vadano peggio. In Italia i papà hanno 10 giorni. E due, perché è una norma di civiltà. Ora, prima si parlava di società civile. In un mese abbiamo raccolto quasi 40.000 firme. Questo, tra l'altro, vedo qui Azzurra che ci ha inserito nella newsletter, ci ha sostenuto, avrà pensato: ma ste pazze che sono partite, sono andate in corte di Cassazione con i figli per le mani, siamo andati, c'erano tutti questi togati serissimi che ci guardavano, i bambini che in ogni dove che piangevano, chi è attaccata alla tetta, chi è col papà, chi è dovuto andare in bagno, perché siamo partiti così, amministratori locali, genitori, un po' di terzo settore. Ecco, queste 40.000 firme, si parlava di società civile, 40.000 raccolte dal web, perché poi oggi si possono raccogliere così. Queste 40.000 famiglie, le vogliamo deludere? O vogliamo dirci che ci sono, che la società civile su questi temi è molto più avanti della politica e che non trova nella politica il dialogo vero? Perché? Perché è vero che è stata bocciata una roba che ha messo insieme tutte le opposizioni, ma è anche vero che è una cosa che è arrivata, ma poi tutti mi dicono sì, però io non voto PD, perché poi vanno a leggere la mia bio, su Instagram ovviamente, vedono che vengo da un partito e ancora non si sentono rappresentati dal PD e dai partiti che adesso sono in opposizione, nonostante si siano visti bocciare la legge. Allora io credo, spero, che ad agosto finiremo di raccogliere le firme, io spero su ottobre-novembre che si sia intorno alle 100-150 mila, perché ne raccogliamo migliaia al giorno, cioè siamo partiti con una pietrolina così e adesso è diventata una valanga. Io spero che chi ci sarà non deluda queste famiglie, perché ci giochiamo un'occasione importante. Io sto avendo una fatica incredibile nel parlare col sistema, che è il sistema dei partiti, nel senso che veniamo sostenuti, però è un sostegno formale, del tipo bravi, ma andate avanti voi. Io vi dico che quasi 50.000 firme in 5 settimane, raccolte con 0 euro, 0 budget, con l'appoggio di matte come Azzurra, ma non solo, che leggono e dicono io non vi conosco, ma sta roba è giusta, portiamola avanti, ecco, credo che sia un'esperienza importante. Poi la CGIL quel numero di firme le fa in una settimana, Coscioni quel numero di firme le fa in 2 settimane, ecco, noi proprio non siamo proprio nessuno, tra l'altro non vogliamo nemmeno rivendicare la paternità o maternità di sta roba, noi la consegniamo in dote ai partiti che si candideranno e chiediamo però di considerare queste famiglie che con la propria firma ci hanno messo la faccia. Grazie.
1: Bravissima, grazie. Questo tipo di collaborazione, questo tipo di osmosi, di obiettivi, ecco, le infrastrutture e gli organismi politici servono anche a questo, ad accorciare le distanze e anche a legittimare, perché a volte non è, sai, sfiducia nei movimenti, eccetera, a volte insomma si cerca di capire la sostenibilità, gli obiettivi ultimi, insomma, ecco, quindi diciamo, ma io ho capito, Azzurra ha capito, abbiamo tutti capito, quindi hai delle nuove alleate, grazie. E Jasmine Cristallo, attivista e dirigente nazionale PD, grazie per esserci.
7: Grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti. Allora, io vorrei interrogarmi su qualcosa. Noi ho sentito, siamo tutti quanti addetti ai lavori qui, facciamo tutti quanti politica e sappiamo bene di che cosa stiamo parlando e i concetti che sono stati espressi li abbiamo fortemente interiorizzati. Io da donna di 45 anni che è nata e cresciuta al sud mi accorgo che quotidianamente devo decostruire, perché alcuni concetti non sono così chiari dentro di me, mi accorgo di questa circostanza soprattutto relazionandomi con mia figlia che di anni ne ha 25, mi accorgo che lei è molto avanti rispetto a me per ciò che concerne il pensiero femminista. Io mi accorgo di dover fare uno sforzo maggiore perché sono imbibita, nonostante io venga da una famiglia fatta di donne che sono state anche inconsapevolmente femministe nella loro biografia, e questo non si può negare, ripeto inconsapevolmente, perché non c'era questa consapevolezza che anche in me deve essere assolutamente quotidianamente ricostruita. La cosa che mi domando è: come facciamo a porgere però agli altri, a coloro i quali non sono consapevoli di avere un bisogno disperato di un'agenda femminista, i temi che noi abbiamo così fortemente stasera raccontato ed aver così bene anche interiorizzato e sui quali stiamo lavorando? Allora, quando c'è stato il referendum della CGIL, io penso che ci siamo accorti, anche quello sulla cittadinanza, ci siamo accorti con un risveglio molto anche doloroso, che alcune cose che noi diamo per scontate e che crediamo e che credevamo che altri vivessero esattamente come noi le viviamo, e in realtà questa consapevolezza non c'era, non c'è stata, e quella è una sveglia importante che ci arriva da un elettorato che dobbiamo assolutamente andare a riconquistare, e quindi c'è un lavoro da fare per noi che facciamo politica, più che chiederci quali sono i capitoli che in un'agenda femminista dovremmo immaginare e come si costruisce in modo femminista un'agenda di governo e come si fa capire all'elettorato che dobbiamo andare a riconquistare, perché c'è un forte attacco ai femminismi, perché ricordiamoci che è sempre più opportuno definirli femminismi perché sono tantissime posizioni all'interno di questo mondo, però ce n'è una che accomuna tutti: il femminismo, se noi vogliamo, è un movimento rivoluzionario, è qualcosa di rivoluzionario. rivoluzionario, il femminismo ha delle dinamiche assolutamente sovversive ed è per questo che attira su di sé questo tipo di reazione, e noi siamo sotto un attacco in questa fase storica che io non definisco di patriarcato ma di post-patriarcato, che è ancora più pericoloso perché tutte le code storicamente sono pericolose. E mi piace ricordare che qualche giorno fa Meloni va in aula sotto, e quello che poi esce fuori nei giorni successivi è che ci sia stato un grandissimo contributo delle donne di destra che non hanno accettato la restaurazione, come succede dopo le rivoluzioni, è difficile tornare indietro, e che quindi si sono battute perché vedevano messe in difficoltà dei diritti che ormai davano per acquisiti. Quindi il sentimento c'è, non c'è la possibilità magari di arrivare. Io dico che una delle motivazioni per le quali forse questo è uno sguardo sociologico che noi dovremmo cominciare ad avere se vogliamo veramente andare a ricostruire nei luoghi che abbiamo lasciato colpevolmente all'incuria, bisogna renderci conto che la filosofia woke ci ha raccontato nelle lezioni americane che c'è un problema, perché forse quello che noi pensiamo di poter dare per assodato o di poter trasferire da una superiorità culturale a qualcuno che ancora quella cosa non ha avuto il tempo, la possibilità di poterlo in qualche modo fare suo, può dare fastidio, può dare delle reazioni di ostilità. E quando l'altro giorno hanno fatto una domanda al generale Vannacci sulla sindaca di Genova, e lui ci ha tenuto in prima istanza a dire il sindaco, a rivendicare, così come Giorgia Meloni il primo giorno ha detto il signor presidente, quindi ha compiuto un atto politico sulla parola, e noi sappiamo che la parola assolutamente crea poi la realtà. E allora noi dobbiamo interrogarci su come far comprendere che non è il bacio di alla bella addormentata che non può essere dato, e non è il termine architetta e qualcuno che ancora forse non ha compreso quanto sia importante, no, il linguaggio inclusivo, ma che le politiche, ad esempio quando si parla di cura, io sono molto attratta da gli studi sociologici femministi che raccontano la cura come un'infrastruttura, perché lo è di fatto. Quindi cominciare a far comprendere che quella va vista e va in una politica, in una costruzione di agenda femminista, va assolutamente declinato in quell'esatto contesto. Quindi tutti noi sappiamo di che cosa stiamo parlando questa sera, ma tantissime persone fuori che potrebbero avere bisogno disperato di quello che noi oggi stiamo discutendo non lo sanno. Come andiamo a riprenderceli? Grazie.
1: Grazie Jasmine, infatti noi non siamo mai giudicanti, no? Noi ci diciamo nelle nostre riunioni, noi non siamo mai giudicanti, ma anzi ci approssimiamo alle persone con spirito di collaborazione. Ciò che condanniamo e giudichiamo sono i dirigenti che in modo mirato, consapevole, insomma, tracciano delle vie e mistificano la realtà. Quello sì che le condanniamo, ma gli altri, insomma, partendo da mio padre, che devo spiegargli un sacco di robe perché gliene dicono di tutti i colori nel mio piccolo comune, e quindi devo reagire. Bibiana Cherca, Bibi, assessora del comune di Campobasso, prego.
8: Bibi, e pensate il dramma di questo nome con cui sono chiamata da 58 anni, e come però, appunto, grazie però. Un secondo per condividere come ha rovinato minimamente la mia vita quella bestia di Netanyahu, come invece ammazza le persone. Voluto il passaggio su quello che succede a Gaza. Allora provo in modo disordinatissimo a rimettere in cornice, perché prendevo appunti. Allora all'inizio dicevi, Roberta, prima di tutto grazie, la nostra festa di Left Wing quest'anno è molto più bella, è ancora più bella, e questo tavolo la fa più bella ancora. All'inizio appunto tu dicevi il femminismo non è un capitolo, no, è cornice, lo dico con un termine da studi umanistici, il femminismo è cornice, per noi che lo agiamo, per noi tutti che lo agiamo è cornice. In questa cornice viviamo questa contraddizione assoluta, è stata evidenziata, la riprendo, c'è stato il passaggio opportunamente fatto sugli 80 anni del voto alle donne, sulla Costituente, contavo sul mio vocione invece, sulla Costituente, e come invece è stato ripreso quanto sia altissimo l'astensionismo femminile. più del 50% di quell'astensionismo femminile è colpa nostra, è colpa della sinistra, secondo me. Secondo me da amministratrice locale, secondo me che conosco, noi conosciamo coloro che non vogliono o in alcuni casi non possono andare a votare perché non ce la fanno proprio a non giudicarci su delle assenze importanti. Sono stati fatti mea culpa importanti. Provo appunto disordinatamente a fare pars destruens e pars costruens. A proposito di quanto contiamo o di quanto non contiamo nell'economia, io sono assessora al welfare. C'è uno spazio che la visione femminile si è presa nell'economia etica e nell'economia circolare, che è quello della cooperazione, quello del lavoro nel mondo della cura, quello del lavoro nel segmento 06, quello del lavoro con i migranti, che era uno spazio per il capitalismo non solo non interessante, ma è uno spazio da minorizzare, da marginalizzare. E lì dentro ci sono, lo viviamo, sperimentazioni straordinarie nel nome della legge sulla coprogettazione, che raccontano come quell'alleanza di sorellanza e di fratellanza che possiamo agire funziona. Poi certo, ti fanno costruire i nidi e ti devi inventare come cavolo tenerli aperti sti nidi. Devi provare a controllare che il lavoro povero, che il lavoro invisibile non sia quello agito proprio nelle cooperative a cui affidiamo. Però gli strumenti ci sono e ha ragione Chiara, molto spesso proprio stando dentro le amministrazioni locali lo vivi. Pars destruens. Quanto di patriarcato c'è, quanto di violentissimo patriarcato c'è in Nordio e nella destra che se ne escono con la grazia a Roggero? Quanto è intriso di patriarcato tutto quello? La legge del più forte. Mi armo, ti rincorro, non sto giudicando, è chiaro, no? Non sto giudicando, però mi armo, ti rincorro e faccio quello che... E poi c'è un altro uomo che va strapotente, un uomo che dovrebbe, credo, le cui dimissioni forse noi avremmo dovuto chiedere prima ancora che gli venisse dato l'incarico, l'abbiamo fatto, però forse non se ne sono, in Italia non se ne sono accorti. Pars Construens, il linguaggio è una forza importante, è stata citata Michela Murgia, l'ideologia del maschio onnicomprensivo che permea il potere e che permea le relazioni, è qualcosa che la Conferenza delle Donne Democratiche, ma chiunque agisca in politica, riesce a destrutturare dall'interno. La ricchezza del dibattito di stasera, io ho preso un appunto, come dire, ho scritto una parola ogni 10 che ne avrei voluti appuntare, è veramente un'arma, scusate se uso una metafora che non ci sta, un'arma importantissima. La figura della donna che a cui viene consentito di arrivare a ruoli apicali, o io la chiamo la presidente, non mi sente ovviamente la Meloni, però per dispetto io continuo a dire sempre la presidente. Si diceva non è andata con le donne, ma addirittura contro, e vado su un'altra parola che è stata citata, su cui si è lavorato all'inizio, il consenso. Io lavoro molto sull'immaginario, anche sia nelle discussioni politiche, sia a scuola, sono una prof. Quanto manipola questa destrissima, terribile, le parole per manipolare i fatti. Quello che è successo sul consenso e la legge con la Buongiorno è la manipolazione della parola consenso fatta da Valditara e da quei reazionari che hanno occupato il nostro Ministero dell'Istruzione. Io MIM non lo chiamerò mai, è impossibile chiamare Ministero dell'Istruzione, è merito quello. I genitori tutti e due che devono dare il consenso, e mi fermo su questo, grazie Roberta, il consenso per l'educazione sesso-affettiva. Il patriarcato affonda esattamente nella fascia 0-6, per quello che ho detto, e a seguire e a risalire sull'istruzione. Il diritto allo studio negato fino all'università, quello che succede rispetto ai diritti degli universitari, che è successo anche sul numero chiuso a medicina, racconta di un disegno che, oltre che minorizzare, toglie proprio i diritti, quelli che le costituenti hanno scritto mirabilmente nella nostra femminile Costituzione. Grazie.
1: Grazie mille. Silvia Cannizzo, segreteria PD Roma.

Dalla portavoce nazionale ci è stato chiesto di elaborare una proposta sul tema appunto relativo alla scuola, ma ci tengo a ricordare anche al tema dell'educazione, dell'istruzione e dello sport, proprio per contribuire alla scrittura di questa agenda femminista che poi consegneremo appunto a Roberta, la quale è chiamata a consegnarla a sua volta al nostro partito e alla segretaria. Da subito ci siamo attivate in questo senso, con grande senso di responsabilità ma anche con grande lucidità, perché crediamo che proprio rispetto a quello che veniva detto, mi pare, da Jasmine, su come noi riconvinciamo le persone a votare, sappiamo benissimo che una larghissima parte di chi attualmente non vota, di chi attualmente sceglie l'astensionismo, e sono molto più le persone che lo scelgono rispetto a chi invece sceglie di votare a sinistra, a destra, un partito più piccolo, più maggioritario e così via, sono le donne. E lo sono perché sono state tradite rispetto alle politiche mancate del passato. E quindi noi abbiamo una sfida molto importante. Vi racconto allora cosa stiamo facendo e cosa faremo di qui a breve. Innanzitutto siamo partiti da un aspetto che non diamo mai per scontato, e quindi l'idea che nuovi orizzonti pedagogici, e quindi anche qua questa osmosi positiva che deve avvenire con l'università in quanto motore anche di produzione di una ricerca di base. Veniva ricordato prima che anche l'attacco all'università pubblica che sta avvenendo rientra in un quadro chiaro. Ecco, invece noi dobbiamo ribadire che proprio questo livello anche di connessione deve ritornare con la scuola, cioè l'università deve ritornare a continuare, a riportare quelli che sono i temi della ricerca di base, che poi è la scuola che deve promuovere, diffondere. Un tempo si diceva alla massa, adesso possiamo dire alla cittadinanza, che va bene comunque, tanto la Costituzione ci dice anche questo. E quindi una visione pedagogica che si svilupperà per ora in questi aspetti. Il primo asset è evidentemente l'educazione sessuaffettiva. Il terribile attacco ideologico che Valditara e il governo in generale, sappiamo bene che a giugno l'ex DDL è diventato legge, sta compiendo sull'educazione sessoaffettiva, ci richiama a un'idea che noi di nuovo siamo su uno scontro ideologico, quindi non riusciamo a uscire da questa dinamica che un tempo si chiamava il famoso gender, no? Che infatti veniva sempre prodotto da una certa cultura politica, anche se forse cultura non è il termine più adatto, associabile alla Lega, mentre invece noi dobbiamo bypassare, no? Questo schema di dicotomia su cui loro invece ci pretendono che noi stiamo, e quindi dire: guardate che l'educazione sessuaffettiva tutte e tutti sanno che ormai è importante, lo sanno le educatrici, lo sanno gli educatori, lo sanno le insegnanti, lo sanno i genitori, ma lo sanno anche gli studenti e le studentesse che ce la chiedono. Quindi non è il punto se farla o se non farla, è come farla. E quindi per noi la difesa dell'educazione sessuaffettiva e quindi la promozione in tutte le forme, e quindi in questo senso le amministratrici e gli amministratori più sensibili al tema saranno assolutamente cruciali in questa battaglia. Il secondo tema su cui il tavolo ha intenzione di lavorare è appunto i servizi 06. È inutile che spieghiamo il motivo. Il servizio 06 è una riforma, noi crediamo, strategica, che libera il tempo delle donne, che permette una conciliazione effettiva dei tempi di lavoro e di vita, e che ovviamente contrasta quelle disuguaglianze che si annidano soprattutto nel periodo della maternità, e quindi dall'inizio di questo processo, e che purtroppo o noi interveniamo a partire proprio dai primi mesi, se non i primi anni, queste donne che smettono di lavorare o che magari iniziano a lavorare part time e poi smettono di lavorare, non le recuperiamo più. Il terzo punto sono, lo dico in tre parole, scuole aperte, verdi e abitabili. Abitabili inteso come mettiamo inclusive, scuole aperte, perché su questo non voglio nascondermi dietro un dito,
è un dibattito aperto sia all'interno della società ma anche di

0: all'interno del nostro partito, perché non pretendere, ma avviare una riflessione sull'apertura delle scuole o comunque una rimessa in discussione del calendario durante l'estate va a connettersi con tantissimi altri aspetti, quello climatico in primo luogo, ma anche, diciamo, quanto noi pretendiamo da delle professioniste che già danno tantissimo. Ma non è un tema che possiamo non affrontare più, perché ce lo chiedono di nuovo i genitori, e soprattutto se noi vogliamo difendere quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori e quindi anche le donne lavorano, non possiamo più non affrontare questo tema. Sarà una lunga riflessione che vogliamo promuovere attraverso un'attivazione, diciamo, dei tavoli che includano anche ovviamente le professioniste e i professionisti, ma credo che non si possa più bypassare, magari anche prevedendo dei meccanismi di osmosi positiva con gli enti del terzo settore. L'ultimo tema, il tema dello sport. Stiamo riscoprendo sempre di più quanto sia centrale la riflessione sul tema dello sport anche in ambito educativo, perché lo sport diciamo promuove un'educazione al rispetto, promuove un'educazione alle relazioni, ed è proprio magari nei momenti in cui i ragazzi e le ragazze fanno sport che emergono maggiormente meccanismi relativi al body shaming, o in cui anche percorsi sessuaffettivi possono invece arrivare più efficacemente ai ragazzi, dico appositamente al maschile. L'ultimo tema, che in realtà non riguarda i nuovi orizzonti pedagogici, ma è l'altro sottogruppo su cui noi siamo molto, molto attive, è l'universo digitale. Ieri c'è stato un appuntamento proprio qua sulla scuola e le nuove tecnologie. Io credo che su questo noi non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia, perché come sappiamo benissimo che il mondo del digitale in realtà è una replica diciamo della società in cui siamo attualmente, e quindi le discriminazioni e tutto ciò che riguarda diciamo il perpetuarsi di queste stesse discriminazioni sappiamo che avviene anche là.
1: Riuscire in così breve tempo diciamo è un talento, ecco, non è... Allora, io lascerei la parola, ed è l'ultima che io ho prenotata, grazie mille, a Maria Elisa Serone, che oltre ad essere una filosofa, la mia filosofa personale oltretutto, è anche, diciamo, componente dell'esecutivo nazionale. La ringrazio sempre molto, prego.
2: Grazie a te Roberta, grazie a tutte. Allora io rubo dal documento che faccio uscire per qualche minuto dalle segrete nostre stanze delle democratiche, e leggo un'agenda, parlando dell'agenda femminista come chiave di lettura del paese, un'agenda nella quale il lavoro non sia separato dalla cura, la cura dal welfare, il welfare dalla salute, la salute dai corpi, i corpi dall'autodeterminazione, l'autodeterminazione dalla libertà, dalla violenza, e la violenza dalla dipendenza economica. Di fatto, sostanzialmente, senza che avessimo messo a disposizione il testo, è quello che è stato che è uscito, che è emerso fino a qui. L'agenda dovrà rendere visibile l'intreccio strutturale tra le diseguaglianze. Bene, poco fa chi mi ha preceduto si chiedeva come noi potessimo intercettare il punto di vista di chi probabilmente ancora non assurge a una certa consapevolezza. Io non sono molto convinta del fatto che ci sia chi non è capace di intendere la propria condizione biografica, per cui nel momento in cui abbiamo più volte anche fatto riferimento alla questione del lavoro riproduttivo non retribuito e di quanto se noi calcolassimo il costo di ogni ora per ogni persona, donna o soggettività minorizzata che dà cura, il capitalismo crollerebbe istantaneamente, quindi sarebbe in realtà una soluzione già trovata, e ci dobbiamo chiedere perché non si applica. Bene, possiamo provare però a dire che insieme al tema della redistribuzione dobbiamo fare nostro anche quello del riconoscimento sociale e anche culturale. L'altro giorno, ieri, non me lo ricordo più, l'altro ieri, nella nostra formazione ho provato a proporre lo strumento della ruota del privilegio, che io immagino voi abbiate visto magari declinata in tanti modi. Attraverso questa ruota del privilegio, che ci aiuta a posizionarci come se su una mappa rispetto alla nostra distanza, la nostra intendo di ognuna di noi come persona, dal centro che rappresenta il potere, io sono certa che noi, mentre siamo qui e proviamo a connetterci con i bisogni reali del paese, siamo in una zona intermedia. Ma sono anche certa che quando una persona vuole accedere a un servizio, penso a una donna che vuole accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, penso a una persona che vuole accedere a un centro antiviolenza, penso a una donna che si chiede perché il suo salario a parità di condizioni eccetera, cioè, è più basso, bene, io sono sicura che proprio lì, nell'intercetto, diciamo, di quel momento di vita, le persone sanno perfettamente di aver bisogno, perché se sono una donna trans e non riesco ad accedere a un centro antiviolenza perché non ci sono persone preparate a questa opportunità, quella persona sa perfettamente ed è molto consapevole del fatto di avere un bisogno che non viene intercettato. Bene, questo è quello che con la Conferenza delle Democratiche e con l'agenda femminista messa in campo dalla piattaforma di Roberta, noi stiamo provando a fare, Roberta. Io penso che questo momento è stato un momento importante perché ci ha affacciato ancora di più a una culla di parole che per noi sono fondamentali, che noi dobbiamo assolutamente registrare, però ci sono delle parole chiave che sono venute fuori ancora una volta, che sarebbe colpevole non considerare. Le nuove forme di famiglia, parlo come donna queer, pansessuale, che non ha un marito, delle figlie, dei figli, e che però ha comunque delle necessità, e sono dentro al Partito Democratico e lo dico in una maniera molto esplicita, perché dobbiamo prenderci carico di quelle percentuali famose che Livia sottolineava, questo l'ho detto anche in conferenza e qui chiudo. Dice, sai, l'Istat vede che ci sono sempre di più famiglie fatte da singole persone, mentre in realtà anche io sono una di quelle, eppure una famiglia ce l'ho e non vengo intercettata. Allora io penso che un partito, una conferenza e un'agenda femminista abbia il dovere di intercettare questi bisogni.
1: Grazie, grazie mille. E Micaela Vitri, grazie di essere qui, consigliere regionale delle Marche, e lei rappresenta, se mi consentite, perché l'ultimo intervento mi sembra, perché entro le 8 dobbiamo insomma chiudere, quindi siamo perfette, e lei è un esempio di quello che significa, diciamo, l'intimidazione costante a cui sono sottoposte le donne libere che rappresentano semmai nelle istituzioni eccetera, e che sono intimidite attraverso una violenza digitale social che spesso non ha volto, ma parole che sono pietre vengono scagliate per ferire e intimidire. Quindi, diciamo, attraverso Micaela io come dire ringrazio tutte quelle che nonostante tutto vanno avanti e ce la fanno. Prego.
3: Grazie Roberta, mi fai un po' commuovere perché non mi aspettavo questa presentazione e pensavo di parlare d'altro. Però si è parlato di violenza di genere e ho subito un'ondata di odio che tu conosci bene in quest'ultimo periodo, tanto che ci sono in corso 11 denunce. E sai, sono stata costretta, erano molto di più. Beh, erano vere e proprie istigazioni allo stupro, e quindi mi ha chiamata proprio la questura dicendo che non avrei potuto assolutamente lasciar perdere, quindi ho trovato il coraggio di andare avanti. Adesso pensavo di parlare d'altro, però, e ti ringrazio moltissimo per questo invito. Perché sì, sono consigliera regionale e di opposizione, sono l'unica eletta nel Partito Democratico nella mia provincia, quindi potete capire anche questo momento di emotività. perché è difficilissimo e anzi di solito sono anche molto più dura e mi considerano quasi aggressiva, perché effettivamente mi trovo a combattere battaglie sola. Prima è stata citata Michela Murgia e Michela Murgia diceva: il femminismo non è mai una questione individuale, o ci si salva tutte assieme o non si salva nessuna. E io lo vedo proprio, lo sto provando sulla mia pelle, perché le battaglie che porto avanti in Consiglio regionale, in quello che è definito il laboratorio di Giorgia Meloni, perché le Marche sono definite ormai il laboratorio di Giorgia Meloni, con un presidente di regione che è molto vicino a lei, anzi proprio considerato suo carissimo amico Acquaroli, le battaglie che noi portiamo avanti cadono sempre nel vuoto. E sono quelle che toccano da vicino le donne, ma chiunque, qualunque persona che si senta più fragile viene da noi considerata una minoranza, viene umiliata in qualunque modo. Prima parlavamo di servizi 06, volevo iniziare proprio da quello, perché io sui servizi 06 ho presentato tante proposte nel mio territorio, ma pensate che proprio prendendo le Marche come laboratorio, negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi, il governo Meloni ha tolto ogni anno circa 1 milione di euro ai servizi 06. L'anno scorso sono stati 1,3 milioni nelle Marche, adesso io vi do i dati della mia regione come esempio, 1,3 milioni. Cosa ha fatto il governatore regionale per evitare proteste, perché io già avevo iniziato a protestare? Ha cercato di compensare con fondi regionali finché ha potuto, ma l'anno scorso, non trovando più questi fondi, dovendo fare altri tagli, ha pensato bene, evidentemente per lui era una mossa geniale, di usare solo fondi europei, quindi non ha stanziato nulla del bilancio regionale e ha avviato una gran campagna di comunicazione dicendo che finalmente, grazie al governo Meloni, grazie al governo di destra, aumentavano i fondi per i servizi educativi 06 anni, quasi triplicati, ma poi ci siamo accorti, andando a vedere grazie ai dirigenti di alcuni comuni, che questi fondi europei erano vincolati a scopi precisi, ad esempio potevano essere solo voucher e quindi non potevano essere utilizzati dai comuni per nuove assunzioni, per ampliamento di orari, è vero, mi confermi? Da noi per esempio, poi magari ne parleremo dopo, brava, col click day, da noi per esempio i nidi non sono gratuiti, tranne per una fascia minima di 6 sotto i 15.000, sono a costi altissimi, sopra i 600 euro per tutti. Quindi un tema molto sentito su cui abbiamo dovuto portare avanti una battaglia, così come hanno fatto la stessa cosa nei servizi di cura, perché il carico di cura pesa sulle donne, lo dicevi, e mi auguro che l'agenda possa davvero essere incisiva su questo. L'agenda femminista non è uno spazio a parte per le donne, ma deve essere al centro della politica, perché anche sui servizi di cura, ve lo riferisco come esempio affinché non accada in altre regioni, adesso in questo momento è stato proposto di utilizzare dei fondi europei che sono proprio per la conciliazione tempi vita lavoro, nella mia regione in questo caso sono 8,7 milioni, per pagare con dei voucher sempre a click day a disposizione solo per le donne, perché sono per la conciliazione tempi vita lavoro, l'aumento delle rette nell'RSA. Come se chi, esatto, sono aumentate tutte le rette nelle residenze e come se solo gli anziani avessero solo figlie femmine che lavorano. Quindi molti vengono da me e mi dicono: ma io sono figlio maschio, figlio unico e quindi mi devo sorbire l'aumento. Oppure altri: ma io sono in pensione, ho solo mio marito, non ho figli.
4: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare il dibattito organizzato nell'ambito di Sassi nello Stagno, la 13ª festa nazionale della rivista Left Wing, il 16 e il 17 luglio a Roma. Il tema era per un'agenda femminista. Adesso cambiamo argomento e andiamo ad ascoltare la presentazione del libro Pace in tempo di guerra di Mario Giro, già vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Questa presentazione si è tenuta a Roma il 20 luglio scorso. Buon ascolto.
5: Allora, la guerra sembra essere tornata protagonista del cambiamento di quest'epoca. Così scrive Mario Giro in apertura di questo piccolo ma preziosissimo volume Pace in tempo di guerra, edito da Guerini e Associati. E di questo cambiamento epocale stasera ne parleremo con Lucio Caracciolo, che ringraziamo, direttore di Limes, la giornalista Rai Anna Piras, e sono tutti ospiti del nostro padrone di casa, il presidente della società Nantarieri, il professor Andrea Riccardi, che ha voluto fortemente questo evento a Palazzo Firenze. Ringrazio altresì le rappresentanze diplomatiche e chi è in sala, chi è in cortile più che altro, e chi ci sta seguendo in diretta streaming. Siamo entrati nella stagione della forza, come dice Andrea Riccardi. Nel mondo sono in corso ben 56 conflitti armati, di cui 22 crisi o focolai, che sono focolai e crisi di tensione, e 32 vere e proprie guerre. In ogni guerra, hanno scritto Marcello Flores e Giovanni Cozzini, non c'è niente inevitabile e predeterminato. La regola è la pace, e nella pace viviamo la maggior parte del tempo, ma chi non pensa che sia un passaggio inevitabile, scrive Mario Giro, è considerato un ingenuo, che non conosce la storia, fatta secondo loro di continui conflitti intervallati da pause, sebbene queste pause siano sempre più brevi, visto il cronicizzarsi dei conflitti. La guerra, scrive ancora Giro, è un po' come la droga, smetto quando voglio, ma poi non è così, non se ne può fare a meno. Siamo ormai drogati di guerra, come un allucinogeno non se ne può fare a meno, ma non lo si vuole ammettere. Occorre provare ad uscire da questo inganno allucinogeno e immaginare la pace. Lucio Caracciolo, sei convinto di questo paradigma?
6: Come dicevo prima a Mario, sì, perché il ragionamento che Mario svolge qui in questo bel libro mi pare molto chiaro e molto condivisibile. Il mio unico problema è con la parola guerra, nel senso che per ragioni anagrafiche io appartengo a un mondo, quantomeno sono nato in un mondo in cui la parola guerra era legata a due concetti, a quello di politica e a quello di pace. Cioè si fa la guerra per uno scopo politico e si fa la pace una volta raggiunto quanto è possibile quello scopo, o semplicemente perché non lo si può più raggiungere. Invece ormai le guerre si autoalimentano, e una delle parti più interessanti del libro di Mario è proprio quella in cui descrive l'ingranaggio della guerra. Detta in parole semplici, noi pensiamo di comandare la guerra, ma è la guerra che comanda noi un minuto dopo che è cominciata. Possiamo avere tutte le grandiose strategie, idee sul prima e sul dopo, ma alla fine, una volta che si spara, specialmente con le armi di oggi, che sono armi, e questo è bene ricordarlo, che vanno sempre più verso l'autonomia, cioè decidono loro quando, come e dove colpire. Sotto questo profilo anche il magistero di questo Papa credo che ci dia qualche traccia di ragionamento, ma insomma la cosa fondamentale è che a mio avviso bisognerebbe trovare un'altra parola per descrivere i massacri, perché di questo si tratta, che sono in corso nel mondo e che tendono a autoalimentarsi e a continuare ad alimentarsi. Pensiamo semplicemente al fatto che quella che noi continuiamo a chiamare la guerra di Ucraina è diventata una guerra che di fatto si svolge anche sul teatro medio orientale, cioè si stanno unificando le guerre di Israele con la guerra di Ucraina, un po' perché si usano le stesse armi da parte degli stessi produttori degli stessi paesi, e un po' perché la prossimità fra il teatro del Mar Nero e il Levante, e poi naturalmente il Golfo Persico da una parte e il Mar Rosso dall'altra, danno il senso di un unicum, e quindi a maggior ragione è chiaro che una guerra di queste dimensioni, che tende ad allargarsi a macchia d'olio, non è controllabile, quantomeno molto difficilmente controllabile, quindi la guerra si autoalimenta e soprattutto manca la connessione con la politica. Devo dire che sotto questo profilo l'amministrazione attuale degli Stati Uniti è maestra, perché ancora non è riuscita ad articolare il senso del suo intervento contro l'Iran a fianco di Israele, alimentando quindi tutte le più immaginifiche possibilità di spiegazione, visto che si tratta palesemente di un attacco agli Stati Uniti, e purtroppo questo lo vediamo anche nel numero crescente di americani morti al fronte. Ma appunto, quando non si sa perché si fa la guerra, è la guerra che decide perché lo stai facendo, e lo stai facendo perché devi continuare. Vedete che parlo della guerra come se fosse un soggetto, ma io lo penso così, molto spesso lo è. Un altro punto che mi piace riprendere da quanto scrive Mario è che quando tu pensi alla pace, sempre troppo tardi, quando tu pensi alla pace devi cercare di capire come questa guerra possa finire senza innescarne un'altra. Perché un'altra caratteristica di queste che continuiamo a chiamare guerre è il loro carattere carsico. Cioè, la guerra di Ucraina è una guerra che di fatto è cominciata con la pace di Brest-Litovsk, quindi con la vittoria della Germania sul fronte orientale nella prima guerra mondiale e quindi con l'installazione di un qualche governo provvisorio ucraino sotto tutela germanica, e poi ha avuto tutte le sue fasi. Si è combattuto anche nel periodo staliniano, nel periodo sovietico, fino al 55-56. La cosa è stata rimossa, ma peraltro più o meno anche in alcune aree che oggi ancora sono insanguinate. In mezzo c'è questa, a quanto pare, impossibile ricerca di un punto di equilibrio tra impero russo e nazione ucraina, che sono reciprocamente contraddittori, nel senso che c'è una parte degli ucraini che considera la propria nazione come non solo staccata dalla Russia ma come nemica della Russia, e c'è una parte della Russia che pensa che l'Ucraina sia semplicemente una sua appendice sulla quale può sostanzialmente decidere. E a mano che la guerra più va avanti, a maggior ragione questo diventa difficilmente colmabile. Devo dire che noi, parlo qui come italiano, non abbiamo molto da gloriarci per come abbiamo affrontato le guerre in generale, ma in particolare questa che dal 24 febbraio 2022, da quella che doveva essere, e non si chiamava così solo per ragioni di diritto internazionale, ma perché l'intenzione era quella, un'operazione militare speciale. Mai Putin avrebbe pensato di trovarsi 4 anni dopo nella situazione in cui si trova oggi. Ancora una volta anche lui è rimasto prigioniero di questo meccanismo, e ora in Russia si sentono infatti sempre più voci da una parte e dall'altra che lo tirano o a dare un colpo, che Dio non voglia, nucleare, oppure di chiudere in qualche modo la partita, perché non c'è nulla da guadagnare e molto da perdere. Bene, noi abbiamo, questo è bene ricordarlo, come Italia abbiamo proposto all'epoca UNICI un, sia pure molto generale, piano di pace nel marzo del 2022, prima ancora che il governo ucraino e il governo russo mettessero insieme in una forma ancora non formale un accordo di cessate il fuoco, sulla cui base ancora oggi i russi pretendono di negoziare. All'epoca la proposta italiana, che era abbastanza, diciamo, se vogliamo, banale, nel senso di ritiro delle truppe russe, neutralità dell'Ucraina, insomma cose che all'epoca potevano apparire abbastanza ragionevoli, che poi nel tempo si sono estremamente complicate perché appunto la guerra ha preso il sopravvento. Parlo dell'Italia, ma che cosa dire dei nostri partner, soci, chiamateli come volete, europei, per cui viviamo questo paradosso che, almeno per me è un paradosso, che non so, americani, cinesi, fra poco pure islandesi, cercano di trovare una qualche forma di uscita da questo massacro, e noi no, anzi. E qui entriamo in un altro capitolo importante del libro di Mario, molto attuale, che riguarda il riarmo. Premetto che non sono un pacifista assoluto, penso anzi che contro le loro intenzioni molte volte i pacifisti contribuiscono ad allungare la guerra, malgrado, ripeto, le loro buone intenzioni, però questa retorica del riarmo mi colpisce soprattutto perché è retorica, nel senso che non c'è un riarmo europeo, ma ci sono tanti riarmi di diversi paesi europei. E poi mi preoccupa perché nel momento in cui noi assistiamo a questo ritiro, che poi vedremo in che misura, ma insomma disimpegno più che ritiro americano dall'Europa, cioè insomma quello che è sempre stato per noi italiani e per molti altri europei il riferimento di ultima istanza, ci troviamo di fronte a delle responsabilità a cui non siamo abituati. Noi eravamo abituati a muoverci di conserva in modo derivativo da ciò che veniva stabilito a Washington e poi eventualmente in altre capitali europee, salvo il principio di essere sempre contro gli olandesi, ma questo è un altro discorso che in questo caso conta poco, insomma fino a un certo punto, se parliamo del segretario generale della NATO. Ma ora che dobbiamo decidere noi che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, ci riesce piuttosto difficile, anzi mi dispiace che non ci sia il ministro Tajani, perché sarebbe stato interessante ascoltarlo su questo punto. Quindi siamo di fronte alla necessità di una svolta culturale che ci faccia capire come, al di là delle preferenze di ciascuno di noi, la pace a questo punto non sia un'opzione, ma sia una necessità. Ed è una necessità che si avvicina, io credo, in modo assolutamente pragmatico e non ideologico. La pace si costruisce come gli artigiani modellano gli elementi del loro lavoro, giorno per giorno, e soprattutto la pace non si conclude con una firma di un trattato, di un qualche documento finale, ma si comincia allora a costruire. Mario sostiene, concordo, che per esempio alla fine di questa guerra un qualche rapporto positivo tra tutti i paesi europei e quindi anche con la Russia debba essere stabilito, perché l'alternativa appunto è o proseguire ad infinitum questa guerra oppure assistere a decisioni altrui. C'è un altro aspetto che viene meno sottolineato, e cioè che noi abbiamo, volenti o nolenti, assunto una responsabilità, io credo, esistenziale nei confronti dell'Ucraina. Perché a me è sempre colpito un po' questa dissonanza tra la dichiarazione di molti paesi occidentali che l'Ucraina sta combattendo per noi, a cui segue praticamente un corollario che dice però al fronte ci andate voi. E questa cosa, a mio avviso, moralmente un po' discutibile, ma si può capire, se vogliamo, comunque dal mio punto di vista ha un obbligo, perché comunque vada a finire questa guerra, e questa guerra non finirà bene né per la Russia né per l'Ucraina, ma per l'Ucraina rischia di finire in modo definitivo, nel senso che oggi l'Ucraina è totalmente dipendente dal nostro aiuto, ma totalmente. Non parlo solamente di armi, dove anzi l'Ucraina sta cominciando a sviluppare sue capacità tecnologiche e industriali. Parlo del fatto che sostanzialmente tutto quello che riguarda il bilancio pubblico, e poi naturalmente, cosa non indifferente, anche il sostegno politico-diplomatico, lo gestiamo più o meno, noi meno di altri, paesi europei occidentali. E poi fattore decisivo, a mio avviso, è la demografia. Chiunque vada in Ucraina si rende conto, per esempio, del dislivello fra popolazione femminile e popolazione maschile. Il fatto che l'Ucraina al momento dell'indipendenza avesse 51 milioni di abitanti e oggi, secondo le varie stime, che valgono quel che valgono, ma un po' valgono, siamo certamente al di sotto dei 30, probabilmente più vicini ai 25, e con milioni di ucraini che vivono all'estero in condizioni che sono irripetibili, non solo oggi ma forse anche domani nel loro paese, immaginare una ricostruzione, insomma un'Ucraina senza ucraini è dura. E quindi, siccome l'alternativa, poi ragionando egoisticamente da italiani, e aggiungerei anche se ragionassimo tutti da altri europei, di avere tra noi e la Russia uno spazio di terre contestate che si chiamano Balcani, ma quella, se vogliamo, è una sorta di basso continuo della nostra storia, ma poi una sorta di spazio che non può essere autogestito come sarebbe oggi un'Ucraina il giorno dopo la fine della guerra, al confine con la Russia. Beh, insomma, fra l'altro i russi scoprirebbero che siccome continueranno a confinare per qualche migliaio di chilometri con un paese che dipende da loro, se non altro per l'energia ma anche per altri motivi, dovranno occuparsene. e forse se mi permetto di dire Putin avesse tenuto presente quello che il generale Powell disse al suo presidente quando Bush, quando stava per invadere l'Iraq, dice faccia pure, però sappia che chi rompe il vaso poi i cocci sono suoi. E quindi immaginare che la Russia possa limitarsi, e già quello non è un impegno da poco, a rimettere in piedi quello che prenderà all'Ucraina, Crimea, Donbass, chissà quanto e quando, ma insomma è un impegno che potrebbe diciamo creare qualche problema domestico anche alla Russia. Tutto questo, e chiudo, mentre quella che a torto viene considerata la massima potenza mondiale, cioè gli Stati Uniti d'America, lo dico a torto perché se il calcolo viene fatto in base a misure econometriche o di volumi di armamenti, tecnologie eccetera, non c'è dubbio che l'America lo sia ancora, anche se sempre meno. Ma il problema è che essendo totalmente priva di credibilità, che è la ratio che costruisce un'egemonia, nel senso che non sai che cosa vogliono, mettiamo così, ma non parlo solo di Trump, parlo un po' di tutto quello che è il clima oggi in America, e fra l'altro Russia e Ucraina ne sanno qualcosa, credo, ne sanno qualcosa anche israeliani, iraniani e così via. Questo complica maledettamente l'equazione e moltiplica le nostre responsabilità. Da un certo punto di vista, però, posso dire che non mi dispiace pensare che noi si debba ricominciare a pensare. È faticoso, ma è anche, insomma, ti dà un senso a quello che stai facendo. Non hai alibi e quindi devi essere responsabile per te, ma soprattutto per quelli che verranno dopo, perché io continuo a sperare e a credere che ci sarà un dopo queste guerre. Non parlo solo di Ucraina, parlo anche delle altre che ci circondano. Beh, questo credo che sia importante. Un'ultima parola su quella che a mio avviso rischia di diventare la guerra di domani, quella di cui tutti parlano in Israele e in Turchia, cioè la guerra fra Israele e Turchia, e in particolare sul Mediterraneo orientale, su Cipro, sulla Siria, perché non dimentichiamo che per la prima volta nella sua storia Israele confina con una grande potenza a Damasco, che si chiama appunto Turchia, per la quale si sta già attrezzando. Andate a vedere diciamo come si sono sistemati gli israeliani oltre le alture del Golan, sì certo per difendere gli acquiferi in tutto quello che volete, ma insomma in una posizione bellica, diciamo così, che tiene conto del fatto che dal punto di vista israeliano non solo diciamo un governo islamista, ma soprattutto un governo filoturco o addirittura indirettamente turco sarebbe una minaccia, così come una minaccia è la possibile presenza di turchi a Gaza, e soprattutto perché Hamas oggi sta essenzialmente in Turchia. Poi c'è la questione di Cipro, quindi in ogni caso lì avremmo qualcosa che è meglio forse non immaginare, o forse invece sì, perché si può ancora prevenire, siamo ancora in tempo, ma che impegnerebbe direttamente sicuramente Israele e Turchia, quindi tutto quello che c'è intorno, ma inevitabilmente la Grecia, perché la posta in gioco poi è ovviamente Cipro e le isole dell'Egeo, e poi tutto quello che per esempio la Turchia rivendica anche ai nostri confini, mi riferisco allo stretto di Sicilia, in buona parte considerato parte della Patria Blu, insomma. Mi spiace che se ne parli poco, noi cercheremo di parlarne prossimamente anche sull'IMES, ma insomma credo che questo sia uno degli elementi di maggiore preoccupazione guardando al futuro, e soprattutto, e chiudo qui, la conferma che le alleanze ormai esistono solo sulla carta. Già immaginare che Grecia e Turchi fossero alleati, ci voleva veramente l'America per farlo, ma ora che l'America è altrove, e non parlo solamente di Grecia e Turchi, e vediamo soprattutto i singoli riarmi che vengono fatti dai singoli paesi atlantici, insomma c'è da preoccuparsi e da assumersi le nostre responsabilità. Grazie Mario per il tuo libro.
7: Grazie a Lucio Caracciolo, il suo quadro generale rispecchia un po' anche sull'ultimo numero di Limes, vogliamo la guerra totale, ma... Però c'è una frase che mi ha molto colpito, quando tu dici quando pensi alla pace è sempre troppo tardi, perché mi fa venire in mente la frase che Mario Giro cita di Sándor Márai che da Budapest nel 38 dice: non c'era ancora la guerra e già non c'era più la pace. Se molto, ci fa pensare molto. Bene, il libro tra l'altro offre tanti spunti di riflessione anche sul piano della comunicazione, perché le guerre poi vengono giocate su una comunicazione che ha più livelli, che sono le fake news, tutto il ruolo che gioca il digitale, il Reels, la disinformazione che questa comporta dall'una e dall'altra parte, perché poi ci sono i campi di battaglia, ci sono le armi, ma poi ci sono anche i mezzi per comunicare. E chiediamo ad Anna Piras, giornalista RAI, una riflessione anche ampia, ma anche sul piano del valore della comunicazione, che cosa significa in tempo di guerra comunicare, come si comunica questa guerra.
8: Allora, buonasera. Intanto grazie Alessandro, grazie Mario per questo momento importante di incontro. Mario dedica un paragrafo del libro che ha un titolo molto chiaro: bellicismo, opinione pubblica e cortocircuito mediatico. E lui parte proprio da questo assioma, dal fatto che c'è una contrapposizione bellicismo-pacifismo, quasi come fosse impossibile una terza via, cioè una possibilità di parlare di pace, cioè una inevitabilità di un linguaggio, di un modo di informare, di comunicare che racconti la complessità che viene inevitabilmente sacrificata. Ed è proprio questo che manca probabilmente. Il pessimismo che poi comunica Mario Giro nelle pagine di questo paragrafo, dove sostanzialmente non dà una grande speranza, diciamo, di possibilità di riscatto di una informazione che recuperi terreno. E non è il pessimismo, diciamo, che può essere quello di mia mamma, insomma, il pessimismo caratteriale, no? Di chi non vede il bicchiere mezzo pieno ma lo vede mezzo vuoto. È un pessimismo lucido che viene proprio da un'analisi assolutamente razionale, dalla grande lucidità e capacità di descrivere i vari passaggi. Mario parte da un quadro articolato in tre fasi. La contrapposizione tra bellicismo e pacifismo, dice, porta ad alcune conclusioni molto amare. Intanto l'esaurimento della carica emotiva. Ad un certo punto sulla guerra cala il silenzio, dopo che si è parlato solo di armi, dopo che si sono descritte. Noi sappiamo esattamente cosa sono i Patriot, cosa sono i droni, come vengono utilizzati, come vengono, che gittata hanno, che possibilità di impatto hanno, di distruzione, come vengono utilizzati. E questo sacrifica e riduce moltissimo la complessità, cioè noi non ci interroghiamo mai sul contesto, e questa è una responsabilità che io attribuisco molto alla stampa. Cioè io faccio autocritica e credo che da giornalista, soprattutto da giornalista televisiva, il tempo a nostra disposizione è poco, ma noi lo utilizziamo male, lo sacrifichiamo sull'onda dell'ultima notizia. A me ha colpito molto oggi il fatto che Trump abbia, noi abbiamo dato questa notizia, Trump ha dedicato il raid notturno ai morti americani. Che impatto può avere una notizia come questa? Un presidente, un capo di Stato della potenza più grande del mondo, che ha dichiarato guerra a sostanzialmente due stati in guerra con due nazioni, che dice: i raid li ho dedicati ai morti americani. E possiamo immaginare l'effetto che può avere questo tipo di comunicazione. Ma soprattutto, la disinformazione non è una novità, la disinformazione che è diventata guerra, perché la guerra ormai si gioca anche sui social, si gioca sull'intelligenza artificiale, si gioca sulla costruzione di attacchi che non esistono, si gioca su notizie false. Potete immaginare quante volte può rimbalzare, quanti milioni di volte, in quante decine, centinaia di lingue e quante milioni di persone può raggiungere quella determinata informazione, quel determinato video e che cosa può produrre nelle opinioni pubbliche. Ma non solo nelle opinioni pubbliche, perché Mario Giro fa un passaggio interessante che riguarda anche le classi dirigenti e sarebbe stato interessante avere qua stasera Tajani per capire quanto poi la diplomazia, che ha abdicato a quel silenzio necessario, si diceva prima provocatoriamente, probabilmente se non esistessero i social la guerra sarebbe già finita, perché qui ci sono diplomatici di alto rango che forse potrebbero anche dirci che spesso le trattative si fanno in silenzio, molte cose non devono venire dette, molte informazioni non devono passare. Questo dover sapere tutto, quanto fa bene, quanto è doveroso, mi chiedo, e quanto il diritto di cronaca, questo dover conoscere qualunque passaggio della trattativa, di chi parla con chi, di chi dice cosa a chi, fa bene nella costruzione della narrazione dell'evento bellico. Io sinceramente non ho una risposta, nel senso che credo che ormai la dinamica è diventata molto pericolosa, perché quando le informazioni diventano incontrollabili, io sono convinta che la realtà diventa negoziabile, cioè può essere tutto. Non si distingue più, non c'è più una verità, non c'è più un fatto oggettivo, non c'è più un'informazione e le immagini non sono più reali, e c'è anche un problema di neutralità delle fonti, perché i colleghi che lavorano e operano nei campi di battaglia hanno anche la difficoltà. Noi siamo passati da Peter Arnett, che si era inventato un modo di raccontare la guerra nel 91, ai giornalisti embedded, adesso a giornalisti che si devono fidare di quello che gli viene detto, che non possono stare in certe zone, che sappiamo perfettamente cosa è successo nella striscia di Gaza. Cioè noi abbiamo parti di mondo, ma non solo le guerre che sappiamo, le tantissime guerre che non conosciamo, di cui non abbiamo la possibilità di avere un'opinione, perché non abbiamo la possibilità di raccontarla, non abbiamo la possibilità di starci. Io stessa 20 anni fa andai in una situazione completamente diversa, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, e non ho avuto veramente la possibilità di formarmi realmente un'opinione. Perché poi anche quando ti trovi nel posto e quando ti trovi nel luogo non sai realmente di chi ti puoi fidare, cioè anche il racconto. Quindi forse rallentare, avere la possibilità di riflettere, avere la possibilità di verificare con più calma e non farsi coinvolgere da contenuti spettacolari e prendere, ci vorrebbe, lo dicevamo, una moratoria dai social, una moratoria come si fa con le Olimpiadi, una moratoria dalle informazioni, anche dal, ripeto, dal sapere tutto. E forse noi operatori dell'informazione dovremmo avere più cura alla complessità, al contesto, alla fermarci un attimo e cercare di capire che cosa c'è oltre la descrizione di quel fatto, di quel momento, di quell'attacco, di quel raid, e avere il coraggio di allontanarci dal mainstream. Non è facile, perché poi sappiamo come funziona nelle redazioni, sappiamo come funziona quando arriva una break news, sappiamo come funziona quando c'è un flash di un'agenzia e tutti corriamo appresso e tutti dobbiamo essere i primi, o comunque dobbiamo dimostrare che quella notizia la conosciamo e l'abbiamo data. Però dovremmo fare un atto di coraggio, un atto di coraggio in nome della verità, in nome della complessità che diceva Mario Giro, e probabilmente provare a invertire il trend, un po' come io ricordo tanti anni fa a mio padre, quando compì 80 anni regalarono, non si è mai saputo per quale motivo, l'abbonamento all'Osservatore Romano. Mio padre era un cattolico, ma insomma niente di così esagerato. Quindi ci arrivava tutti i giorni questo foglio, che insomma anomalo, insomma una cosa. Beh, io giuro che ho scoperto guerre, ho scoperto angoli del pianeta, ho scoperto mondi e ho scoperto conflitti leggendo le pagine degli esteri, cioè gli articoli di esteri dell'Osservatore Romano. Adesso io non dico che dobbiamo arrivare come Rai o come Medi, però insomma recuperare un pochino di quella coscienza e un pochino di quell'amore della complessità, rallentare, osservare, verificare e appunto magari immolarci un po' meno al mainstream. Grazie.
7: Grazie ad Anna Pilas. Beh, le riflessioni sarebbero ancora tante, ma tu hai dato già una nozione abbastanza larga, un campo abbastanza ampio di idee e di argomenti su quello che il libro di Gilo poi sviluppa in un capitolo proprio sul tema dell'informazione e della disinformazione, che sono altrettante armi letali in un campo di battaglia. Tra l'altro la riflessione che tu fai sull'Osservatore Romano io la farei su qualche altro quotidiano italiano, per esempio stesso Avvenire ha delle pagine internazionali che o ti leggi l'IMES o ti leggi l'Avvenire, perché sui altri giornali trovare questa ampiezza di visione di che cosa accade nel mondo è davvero difficile. Di solito la cronaca si limita sempre a quelle cose che noi poi sentiamo anche nei TG ufficiali. Bene, detto questo ringraziamo Anna Pilas e la parola al professor Andrea Riccardi, che appunto ha coniato questo termine che a me piace molto, ma non perché mi piace quello che indica, ma è efficace. Siamo entrati nel tempo della forza, quindi al presidente della Società Antalighieri, Andrea Riccardi, la parola.
9: Grazie Alessandro Masi. Dopo aver letto questo piccolo libro di Mario Giro, non saprei come definirlo se non un manifesto. Sì, è un manifesto di protesta contro la guerra, Lucio dice i massacri, come realtà imperante nel mondo e anche imperante nel pensiero. Questo manifesto è una protesta, ma una protesta ragionata, fatta di cultura e insieme di passione per quello che è stato il radicale cambio di paradigma, cioè il passaggio dalla guerra considerata come flagello, così la definisce la Carta dell'ONU del 1945, non perché i documenti dell'ONU abbiano fatto sempre la storia, ma quella carta raccoglieva le aspirazioni, la guerra non era ancora finita, restava in piedi col Giappone, e raccoglieva le aspirazioni di pace di popoli che si erano combattuti, la guerra da flagello da cui liberare il mondo, a guerra come strumento della politica internazionale e perché no della politica interna. Quella di Mario non è una protesta solo emotiva, ma è la considerazione dei danni della guerra e del fatto che ogni guerra lascia un'eredità avvelenata alle generazioni che seguono. A parte che le guerre si eternizzano e non finiscono, ma anche in caso di conclusione della guerra, le guerre lasciano un'eredità avvelenata che dura. basterebbe parlare del rapporto tra la prima e la seconda guerra mondiale, e basterebbe parlare dell'eredità della seconda guerra mondiale nell'est europeo, tanto che si poté dire nel 1989 che solo allora era finita la seconda guerra mondiale. Mario Giro cerca di andare oltre la guerra e scrive: quando si è immersi in un conflitto, una delle più pericolose illusioni è credere che il futuro sia scritto. Lucio Caracciolo ha ragione. Oggi la guerra è divenuta un soggetto autonomo della storia, perché la guerra, con gli armamenti che si trovano a disposizione, con la caduta delle reti diplomatiche, la guerra è come un fuoco. C'è qualcuno che lo accende, ma poi il fuoco va nelle direzioni che prende, del vento, del materiale da bruciare che trova innanzi. Diventa un soggetto autonomo, quello che si teme dell'intelligenza artificiale. E non solo, è impressionante come in questi ultimi anni una corte di studiosi, pensatori, giornalisti europei e non solo europei abbiano teso a riabilitare la guerra, a svergognare chi parlava di pace come anime belle, come illusi, fino agli antropologi che immediatamente hanno scoperto una delle cose che si dice da tempo, che si dice da secoli e da millenni, che la guerra è la compagna naturale della vita umana e che la pace sono solo dei brevi intervalli nella storia dei popoli. Non così abbiamo inteso nel Novecento, ma c'è tutta una cultura che sale in questo senso. Mario mette in guardia varie volte, con questo suo scrivere incalzante, mette in guardia varie volte contro la tipica inibizione del pensiero di questo tempo di guerra, cioè non pensare le alternative, non pensare che ci sono altre strade, altrimenti si viene accusati, se va bene, di ingenuità bambinesca, se va male, di intelligenza con il nemico. Eppure io veramente mi trovo profondamente d'accordo con questo libro manifesto di Giro. E mi trovo d'accordo e penso che è d'accordo con questo libro manifesto di Giro tutta la storia che abbiamo alle spalle, quella del Novecento. Qualche tempo fa esprimevo al presidente Macron le mie preoccupazioni sul riarmo tedesco, riarmo che ha capovolto una politica di decenni, fatto in qualche giorno, riarmo in un paese in cui in maniera preoccupante l'FD nelle elezioni e nei sondaggi risulta crescente. Macron mi rispose: ma con questo problema della Germania, con questo problema del riarmo, tu sei un uomo del Novecento, mi disse, tu sei un uomo che pensa come nel Novecento. Io lo incalzai dicendo: vuoi dire che sono vecchio? È vero, non lo posso negare, però io rivendico come non si può prescindere nel Novecento se vogliamo avanzare nella storia e se non vogliamo restare impantanati in un presente in cui non si ha visione del futuro e memoria del passato. Certo, lo dicevamo prima con Lucio, un Novecento nella sua prima metà folle, che ha preparato queste guerre europee che sono diventate mondiali, il Novecento che ha partorito l'ultima folle, chiamiamola pure folle, utopia universalista europea, l'ultima utopia europea che è stata esportata, il marxismo, la rivoluzione e via dicendo, ma anche un Novecento

non europeo come protagonisti della storia. Eliade dice: la novità del Novecento non è la rivoluzione del proletariato, ma l'uomo del non europeo, l'uomo che non appartiene al mondo occidentale o al mondo dalla Russia all'Europa, agli Stati Uniti. E in fondo la minaccia atomica aveva obbligato a una consapevolezza che la guerra e la guerra atomica non fa né vinti né vincitori. Insomma, direbbe Mario Giro, con questa espressione che trovo molto interessante, direbbe Mario Giro, la guerra fredda aveva prodotto una pace fredda. Ma poi c'è stata una frattura con questa coscienza maturata del Novecento, direbbe Desserteaux, una frattura instauratrice, che è quella della fine dei due imperi, che è la fine dell'alterità sovietica, e con la globalizzazione l'interiorizzazione collettiva di una fede sciocca nella provvidenza della mondializzazione. Quasi provvidenzialmente, sempre con meno politica e senza politica, ovunque sarebbe emerso un mondo ricco, un mercato arricchente, democrazia, pace, in fondo un provvidenzialismo che era rinuncia a una visione concreta, politica e geopolitica, una miseria di pensiero. E il mondo globale ha significato la crisi e l'oscuramento di quelle che sono le visioni che fanno pensare. Scrive Papa Francesco nella Fratelli Tutti, ormai parlare di visione sembra sragionare. E non è un caso, Masi ha parlato dell'ultimo numero di Limes, io vorrei parlare del primo numero di Limes o dei primi numeri di Limes, che nel 1993 nasce Limes con una volontà di ragionare in maniera concreta sul mondo, le sue carte, i suoi sviluppi, la sua realtà. In questo senso io credo che questo libro di Mario è anche un'accusa alla povertà di pensiero, una politica che ha divorziato da un pensiero strategico, da un pensiero geopolitico, da qualunque pensiero. Credo che la Chiesa cattolica, e dico cattolica e non l'insieme del cristianesimo, perché drammaticamente l'insieme del cristianesimo, pensiamo alla Chiesa ortodossa, conosce un'incredibile polarizzazione per l'identificazione tra la Chiesa e la nazione e il nazionalismo, o la Chiesa e l'impero. Ma la Chiesa cattolica, per la sua natura strutturale di internazionale, quell'internazionale che lungo il Novecento ha fatto dire no alle guerre considerate e chiamate, come diceva Benedetto Papa dalla Chiesa, l'inutile strage, qui forse si avvicina alla tua idea di guerra, potremmo chiamarle inutile strage, e all'inutile strage fino a una definizione di guerra che io ho trovato molto efficace e luminosa in Francesco, quando dice: si è fatto di nuovo strada l'ingannevole fantasma della guerra, e poi
ogni guerra lascia il mondo peggiore di come l'ha

0: trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell'umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Linea che cresce in Magnifica Humanitas quando si parla di cultura violenta della potenza. Allora io penso che questo libro di Mario non è un libro passatista, ma è un libro che non dimentica il Novecento e che guarda in modo non ideologico la realtà del mondo e della guerra. Perché sì, oggi siamo prigionieri di una ideologia del conflitto. L'età della forza ha prodotto idee, dogmi, tic, percorsi intellettuali che sono amplificati, e io sono molto d'accordo con quello che diceva Anna Piras, ma anche te, cioè dal mondo del web. Io penso che è un mondo in cui noi vediamo tutto, riceviamo informazioni di tutto, ammesso che siano informazioni veraci, ma in cui la complessità viene schiacciata, un mondo in cui non capiamo niente. Non capiamo la complessità, non capiamo le dinamiche, perché come scrive Mario Giro, scrive a pagina 119, la guerra occupa tutti gli spazi della cultura e allora, dice, se ne può provare a riaprirne qualcuno, raccontare, immaginare, mettere in scena futuri diversi da questa eterna contrapposizione. E in maniera sapienziale afferma che la cultura non sostituisce la politica ma la prepara, perché l'età della forza è l'età dell'ignoranza. È l'età dell'ignoranza, delle semplificazioni che risultano banali e anche volgari. C'è qui da sbloccare la mente, da guardarsi alle spalle. Per esempio, tu gettavi uno sguardo sul futuro, il confronto tra Israele e Turchia, ma guardandoci indietro, quella Siria di cui parlavi, quella Siria in cui c'è stata una guerra di 13 anni che ha divorato un popolo, è stata una Siria dove la stessa Russia ha messo in campo azioni militari che in qualche modo hanno preparato la guerra in Ucraina. Non per nulla un generale russo di cui non ricordo il nome era chiamato il macellaio di Aleppo e lo abbiamo ritrovato in Ucraina.
1: Non era Kutuzov.
0: E allora le prove generali della guerra in Ucraina e la responsabilità congiunta di tanti di avere prolungato la guerra in Ucraina, che ha distrutto in un certo senso il Medio Oriente. Un mio amico parla della fine del Medio Oriente, perché il Medio Oriente di oggi non è più, è tutt'altra cosa. E quando tu parli di conflitto Israele-Turchia siamo fuori dal quadro del Medio Oriente. Bene, ogni guerra prepara quella successiva. Ma Mario, come dico, non è solo un passatista, un nostalgico del Novecento, un nostalgico del multilateralismo. Monnet diceva è meglio litigare intorno a un tavolo che su un campo di battaglia, un nostalgico delle feluche, ma Mario introduce questa idea di pace fredda. Prima di tutto, come si fa a parlare di guerra e di pace con le telecamere sempre accese? Come si fa a parlare di guerra e di pace mandando messaggi su X? Dove sono gli incontri gestiti dalla diplomazia, i punti di contatto che cercano di salvare la faccia all'uno e all'altro, perché fare pace è salvare la faccia all'uno e all'altro? E questo è un punto drammatico. Abbiamo rivalutato la guerra, abbiamo svalutato uno strumento secolare attraverso cui si manteneva la pace o si provava a risolvere la guerra, la crisi della diplomazia, il disprezzo per le mediazioni o gli accordi fatti con i manifesti dell'una e l'altra parte, in cui si presentano i principi non negoziabili, parola che era cara al defunto Cardinal Ruini, ma in tutt'altro campo e non in politica internazionale. Per esempio, dove sta scritto che il cessate il fuoco deve precedere ed è la premessa di ogni conflitto? Potrei citare esempi di felici negoziazioni che hanno portato alla pace, che sono avvenute mentre ancora si combatteva. Non ci sono dogmi. È questo il discorso di un'apertura di mente. Non ci sono dogmi. E qui non basta sostenere, dice Giro, chi si difende. Ma se si vuole sostenere chi si difende, sapendo non solo che non si potrà difendere in maniera definitiva, ma il caso dell'Ucraina, Caracciolo l'ha detto molto bene, il rischio è che si arrivi a un appuntamento in cui il paese combattente è profondamente logorato, è un problema demografico, è un problema sociale, è un problema di tenuta, è un problema di tenuta morale di un paese. E fa impressione oggi vedere l'Ucraina. A me ha fatto sempre impressione rivedere un'immagine della mia infanzia, che erano i mutilati. Vi ricordate, sugli autobus di quei più vecchi c'era scritto posto riservato ai mutilati e invalidi di guerra. Poi i mutilati e invalidi di guerra sono invecchiati e forse sono passati a miglior vita, e noi in Ucraina vediamo una massa di giovani mutilati, emblema, espressione di un popolo mutilato. E allora io dico, qui è molto prezioso, e concludo, questo concetto che Mario introduce di pace fredda. Pace fredda con un lavoro politico che provi a risolvere. Pace fredda che ha come santo protettore il grande umanista Erasmo di Rotterdam, il quale scriveva: qualsiasi pace ingiusta è sempre preferibile alle più giuste delle guerre. E aggiunge Giro: la pace è un lavoro, un cantiere. Se non si lavora sui motivi del conflitto, sulle paure, sulle ingiustizie, sulle zone d'ombra ambigue, basta poco perché il fuoco riprenda sotto le ceneri. Per questo, dice, le telecamere accese impediscono il negoziato e la diplomazia. Allora io ringrazio Mario per il suo coraggio intellettuale di immaginare la pace. E vorrei alla fine dire che quando si tocca la guerra, si scopre che la guerra vera è la guerra, non è la guerra dei telegiornali, non è la guerra dei social, non è la guerra delle propagande. Papa Francesco diceva: bisogna toccare le vittime della guerra. Eric Maria Remarque,
1: aveva dato voce alla realtà della guerra, della prima guerra mondiale. Allora vorrei concludere con un piccolo passaggio molto noto di un suo romanzo. Dice un combattente: compagno, io non ti volevo uccidere, perché non ci hanno detto che voi siete poveri cani al pari di noi, che le vostre mamme sono in angoscia per voi come le nostre per noi, che abbiamo lo stesso terrore e la stessa morte e lo stesso patire? Perdonami, compagno, come potevi essere tu mio nemico? Se gettiamo via queste armi e questi uniformi, potresti essere mio fratello. Così Remarque, e niente, è di nuovo sul fronte occidentale. Grazie.
2: Grazie ad Andrea Riccardi per questo succoso, denso intervento, dove la citazione di Erasmo da Rotterdam potrebbe fare anche il filo, visto che è stato citato Macron nell'incontro che Riccardi ha avuto con il Presidente della Repubblica Francese. Macron ha detto pure che la pace è impura, perché accetta una serie di compromessi, di stabilità, di scomodità, che però rendono possibile la convivenza, almeno tra me e l'altro. Tra l'altro, proprio Andrea Riccardi con la comunità di Sant'Egidio, io ringrazio anche oggi la presenza di Marco Impagliazzo, il presidente della comunità che ci ha raggiunto dopo un lungo viaggio in Africa, proprio il 4 ottobre del 1992 veniva siglata una pace dopo 16 anni di sanguinose battaglie criminali. Quindi in fondo sperare che la pace sia una cosa raggiungibile alla fine non è un sogno, ma è anche una realtà, come ci è stato dimostrato proprio dalla comunità di Sant'Egidio. A conclusione, ovviamente non possiamo non sentire però la parola dell'autore, Mario Giro, già vice ministro degli esteri, scrittore, pubblicista, autore del volume, come ripetere, Pace in tempo di guerra, che all'uscita è disponibile per chi lo voglia acquistare.
3: Ah, come si sta bene qui.
1: Sì, abbiamo un certo privilegio.
3: Io ringrazio innanzitutto il presidente della Dante Alighieri, professor Riccardi, che ha voluto questa presentazione, il segretario generale Masi, Alessandro Masi, che l'ha organizzata con tutti quanti gli altri della Dante, vi ringrazio, e ringrazio voi tutti che state qui a sopportare il caldo, che non è poco, e gli amici di Sant'Egidio, i diplomatici, gli amici della Farnesina, i miei fratelli e tutti gli altri che sono qui presenti. Sì, è vero, è una bellissima definizione che ti ruberò, Andrea, il mio piccolo libro è un manifesto di protesta. Quando saremo più vecchi ci renderemo conto di come la nostra mentalità è stata inquinata e avvelenata, tutti e anche noi, da questo discorso di guerra, che è diventato pesantissimo e che non riguarda solo, l'ha detto Andrea molto bene, la politica estera, ma anche la politica interna. E quest'odio per la storia, questa ostilità per la storia, senza la quale non si capisce niente. Niente delle grandi guerre, niente delle piccole guerre, niente delle guerre africane, che sono politiche quanto le altre, ma sono sempre sullo sfondo e magari sono anche molto più micidiali. Niente del Medio Oriente, questo sapere tecnico e tecnologico che pretende di spiegare tutto e non spiega niente. E ho cercato di partire però da un principio di realtà. È un principio di realtà, perché è la cosa più immediata che va fatto uscendo dal boato della propaganda, delle emotività, delle emozioni, dei sentimenti sfruttati e manipolati in questo tempo di violenza e di guerra. E allora sì, come ha detto Lucio, io lo dico da tempo, l'ho scritto, la guerra è un ingranaggio, le guerre si connettono fra di loro, quindi si comunicano, si trasmettono, la guerra è un ingranaggio che toglie il libero arbitrio anche ai leader, i quali sanno come cominciarle, ma non sanno mai quando, come finirle, mai. E allora si devono inventare tutta una serie di ragioni. E poi la ragione. Tutti hanno le loro ragioni in guerra o nel momento della contrapposizione. E io ho voluto rispettare le ragioni di tutti, ma sapendo che se anche è vero che tutti hanno le loro ragioni, nessuno ha ragione. Perché alla fine, quando ci si combatte, ci si assomiglia, perché si usano gli stessi strumenti, e questo è terribile da pensarsi per l'aggredito, che diventa simile all'aggressore, e alla fine tutto si confonde. Non è colpa sua, è colpa dell'ingranaggio. E quindi è vero che la guerra deturpa i popoli che la vivono, totalmente. Noi abbiamo, di Sant'Egidio abbiamo esperienza di popoli africani e abbiamo visto la differenza di un popolo quando entra in guerra e vive una guerra, magari anche non una guerra enorme. Come cambia il linguaggio, come è cambiato il linguaggio in Costa d'Avorio, per esempio. Una guerra che è durata 10 anni. Voi direte, che guerra è stata? È stata una guerra. Non ha fatto tantissimi morti, uno è sempre troppo, ne ha fatti in tutto tra i 6 e i 9.000, ma ha cambiato la cultura di un popolo che non era così come oggi. E questo, e il maggiore effetto di questo è la polarizzazione, e qui c'entra anche l'interno, il nostro paese, per esempio, perché ormai si avvale di un principio che bisogna convincere alla guerra. Cioè non è che tu stai tanto tempo a pensare perché c'è la guerra, quali sono le ragioni della guerra, questa è solo una prima fase. In una seconda fase, che è quella che viviamo oggi, questo è già sparito, era già stato fatto male. Si discute sul fatto se tu sei abbastanza convinto e come faccio a convincerti a combattere. C'è stato questa settimana un terribile editoriale in questo senso sull'Economist, scritto da un'italiana molto conosciuta, che dice: come si fa a far venire l'appetito della guerra agli europei? Anzi, lei dice lo stomaco della guerra. E questo, secondo me, è terribile. Avete già citato Marai, e naturalmente porta con sé la morte della diplomazia, e qui, parlando davanti ai diplomatici, perché c'è questa tesi della contrapposizione che ci viene dallo spirito di competitività dell'economia. Tutto deve essere messo a competizione, e anche nella vita sociale bisogna contrapporsi. A me mi hanno detto, ma perché state facendo questo? Chiedevo in Francia, in Parlamento, l'Assemblea Nazionale, e c'è tutti questi litigi. Beh, perché bisogna avere una propria idea. Bisogna contrapporsi, poi vincerà il migliore. Cioè, la contrapposizione ha un valore quasi etico, quando invece l'Europa è costruita sull'opposto. Andrea ha già citato Monnet, potremmo citare altri. E chi veniva dalla Seconda Guerra Mondiale lo sapeva, e questa ideologia della contrapposizione ti obbliga a schierarti. Da che parte stai? Io sto dalla parte delle vittime, di tutte le vittime, senza distinzione e senza gerarchizzarle. Non ci sono vittime migliori di altre vittime o più vittime di altre. E penso al Medio Oriente. E allora ho voluto scriverlo perché mi sono fatto la domanda: come si fa a parlare di pace in un tempo di guerra? Proprio con tutto questo contesto? Perché la guerra, cari amici, è stata lungamente preparata. E allora vi ringrazio e voglio concludere. Voglio concludere citando, e qui è un esempio di politica interna, però che viene dalla guerra, Don Mazzolari. Quando legge il decreto di amnistia in Italia, e lui dice, nel 1946, sul Popolo Nuovo. Ho letto una, due volte, ho letto e riletto il decreto d'amnistia. La Repubblica ha un cuore. La Repubblica scusate, abbraccia misericordiose, più della monarchia, e ne godo. Dove i cittadini non sanno perdonarsi, e qui potremmo allargare, però possiamo pensare anche a noi oggi, a questa violenza nella vita quotidiana, a questo bisogno di rispondere violenza con la violenza, lo sentiamo in questi giorni, in questa polemica sulla autodifesa, eccetera, lo sapete. Dove i cittadini non sanno perdonarsi, dove non c'è l'altare del perdono per distendere gli animi e rinsaldare i cuori, la Repubblica non può essere né libera né sicura. Sull'odio non si prospera. E per spiegarlo cita il discorso del Carducci, fondatore della Dante Alighieri, che si intitola In Repubblica Buona e che dà il titolo a questo articolo. E lo cita quando Carducci pronuncia nell'894 il discorso sulla libertà perpetua di San Marino. In Repubblica Buona è ancora lecito non vergognarsi di Dio, anzi da lui ottimo massimo, detto da Carducci, si conviene prendere i cominciamenti e gli auspici. In Repubblica Buona. Ecco. La mia protesta è che vediamo sparire la Repubblica Buona, l'umanesimo italiano su cui è fondata la nostra Repubblica, la Costituzione. Cosa vuol dire l'articolo 11? Che non facciamo la guerra? Sì, ma soprattutto vuol dire che l'Italia non ha nemici, non sente di averne e non ne vuole avere, né interni né esterni. L'Italia, anche se un popolo, uno Stato, un governo la dichiara ostile, non ha la stessa reazione, non è reciproco, perché l'Italia, dopo la guerra, ha pensato non ci devono essere nemici. Grazie.
2: Grazie. Grazie Mario Giro. Intervento appassionato. Appassionante e molto emozionante. Beh, le riflessioni che Mario Giro ha fatto, che Andrea Riccardi chiama essere un manifesto vero e proprio, in realtà sono degli enunciati che in un italiano, è il caso di dirlo, siamo alla Dante Alighieri, in un italiano che si è piegato benissimo a una struttura di pensiero in cui non manca tanta cultura, in questo libro ce n'è tantissima, oltre le frasi riportate, le citazioni, ma in realtà è proprio di per sé questo volume un dettato culturale. E quindi ringraziamo molto Mario Giro, ringrazio con Mario Giro il Presidente Andrea Riccardi che ha voluto questa serata, insieme a Lucio Caracciolo, Vilimes e Anna Piras della RAI, ma soprattutto a voi che al termine avete sentito parlare di pace fredda, forse questo vi ha un po' rinfrescato, perché vi ringrazio per essere stati qui due ore più con un caldo che comunque si fa sentire. In giardino abbiamo preparato un piccolo rinfresco, il caso di dire, così potremo proseguire la serata insieme parlando. Grazie mille.
4: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la presentazione del libro Pace in tempo di guerra di Mario Giro, che si è tenuta a Roma il 20 luglio scorso. Adesso è il momento di andare ad ascoltare un War Room Books, inseguite e mai riuscite riforme costituzionali, Davide Giacalone e Peppino Calderisi, già parlamentare, esperto di sistemi elettorali, autore di Storia di una riforma mai nata.
5: Salve e ben trovati. Contrariamente a quello che molti pensano o credono di sapere, La Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, è stata cambiata molte volte, diverse volte, e su aspetti anche tutt'altro che secondari. Per esempio, la prima riforma della Costituzione italiana fu proprio sulla durata della legislatura di Camera e Senato, che nel disegno dei costituenti erano diverse le durate. Questo anche per favorire il fatto che le due Camere non fossero identiche anche nell'equilibrio politico, una specie di elezioni di medio termine all'americana, insomma. E solo che questo creava un fatto che poi in Italia è diventato in qualche modo assolutamente endemico, e cioè la campagna elettorale pressoché perpetua. E quella fu la prima modifica, poi ce ne sono state molte altre. In alcuni casi, come per esempio la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, il cosiddetto giusto processo, sono state riforme largamente condivise. In altri casi sono state riforme per il rotto della cuffia, cioè con delle maggioranze risicatissime, come nel 2001 per la riforma del titolo quinto della Costituzione, che a mio avviso fu un assoluto disastro, ma anche in qualche modo, secondo l'opinione dell'autore del libro di cui parliamo oggi. E questo libro di cui parliamo racconta tutta intera la storia di queste riforme, ma soprattutto racconta tutta intera la storia dei tentativi falliti sul punto, in qualche modo, diciamo, cardine della Costituzione, cioè la funzionalità, il meccanismo di funzionamento dell'equilibrio fra i poteri, soprattutto fra il potere legislativo e il potere esecutivo, i poteri del governo, i poteri del Parlamento, il coordinamento fra questi e il tentativo di dare alla Repubblica italiana una forma di stabilità. Adesso vedremo, discutendone con lui, se è necessario, se è effettivamente necessario averlo queste modifiche. In ogni caso si cominciò con la commissione bicamerale presieduta dal liberale Aldo Bozzi nel 1983, lavorò fino al 1985. La riforma non si fece allora e non si fece poi successivamente. Il libro di cui parliamo è stato scritto da Peppino Calderisi, Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per innovare le istituzioni, è pubblicato da Rubbettino. Abbiamo il piacere di avere con noi l'autore, che saluto e ringrazio.
6: Buonasera.
5: Buonasera. Allora, salve. Lei è stato un parlamentare per molte legislature, diventato un esperto, tendenzialmente espertissimo, di sistemi elettorali e di riforma istituzionale, pur essendo, se non mi sbaglio, l'ho visto nella introduzione di Barbera, pur essendo un ingegnere, ma questo non significa, nel senso che, diciamo così, sul campo si è fatto un'esperienza molto, molto dettagliata. Allora, la prima domanda che le faccio può essere forse considerata ingenua, ma è proprio necessario modificare la Costituzione per dare stabilità al governo italiano e funzionalità al sistema legislativo?
6: Lo dicevano gli stessi padri costituenti, erano consapevoli che la seconda parte della Costituzione aveva lasciato delle pagine in bianco, perché erano scoppiata la guerra fredda, c'era una contrapposizione dei due blocchi, c'era il timore della vittoria dello schieramento opposto, il complesso del tiranno, per cui i padri costituenti erano consapevoli di aver scelto istituzioni di governo deboli, che allora erano però rette dalla forza unificante del sistema dei partiti, il vero principe del funzionamento della cosiddetta Prima Repubblica. Anche il bicameralismo con durata asimmetrica di Camera e Senato era a questo fine, consentire che ci fosse un anno se avesse vinto lo schieramento opposto, per equilibrare il sistema. Allora, questo sistema dei padri costituenti avevano approvato l'anno prima l'ordine del giorno Perassi, che scelse il sistema parlamentare, ma disse che bisogna introdurre dei dispositivi per assicurare la stabilità dei governi e per evitare le delle degenerazioni del sistema parlamentare. Però poi dell'ordine del giorno Perassi non se ne fece nulla. E quindi questo sistema andò avanti finché il sistema dei partiti resse. Quando alla fine degli anni 70 fallì il compromesso storico, l'ultima fase di quel sistema dei partiti per mantenerlo in funzione, e allora non a caso cominciò il dibattito sulle riforme istituzionali. Lei ha ricordato la commissione Bozzi, ancora prima Craxi aveva proposto la cosiddetta grande riforma con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Ci fu la commissione Bozzi, De Vita, Ruffilli, Pasquino proposero un sistema elettorale con il premio di maggioranza, ma appunto non se ne fece nulla né in questo tentativo né nei successivi durante la cosiddetta Prima Repubblica. Poi è caduto il muro di Berlino e questo ha determinato un cambiamento profondo, perché era l'architrave di quel funzionamento del sistema dei partiti di allora. E il sistema dei partiti era in crisi, non aveva più quella capacità di decidere come aveva avuto bene o male in precedenza. Però i partiti non furono in grado di compiere un'autoriforma, non capirono fino in fondo le conseguenze di quella caduta del muro di Berlino, e quindi cosa accadde? Anche Craxi, il PSI, lasciò cadere la proposta della grande riforma proprio quando si erano create le condizioni per cercare di realizzarla. Insomma, cosa accadde? Che il cambiamento ci fu, ma fu determinato dalle procure, non fu determinato dalla politica, guidato dalla politica, e quindi fu determinato dall'antipolitica, dal giustizialismo. Da qui peccato d'origine, quello che ho chiamato come peccato d'origine della Seconda Repubblica, cosiddetta. Perché fu dominata da una contrapposizione anti-berlusconiani contro anticomunisti, gli uni nemici degli altri, senza mai un riconoscimento reciproco, senza la capacità di portare a compimento la transizione verso la democrazia maggioritaria che era stata avviata dai referendum elettorali e poi dalla legge Mattarella, che però, essendo solo una legge elettorale, non poteva, diciamo, riuscire a completare, diciamo, un passaggio verso una moderna democrazia.
5: Certo, perché una cosa sono le leggi elettorali.
6: Natura. Questo non avvenne, e questo sistema è poi imploso con la crisi finanziaria dell'area euro, lo ricorderete tutti. Ci fu il governo Monti, la politica, diciamo, di una politica, diciamo, durante la crisi economica fu attuata una politica quindi recessiva. Questo determinò il successo del Movimento 5 Stelle.
5: E poi adesso ci arriviamo.
6: Si termina via fino ai giorni nostri, ma non siamo mai riusciti a riformare la Costituzione, né quando sono state fatte tentativi bipartisan, la Commissione D'Alema innanzitutto, il tentativo messo in atto con la rielezione di Napolitano.
5: Si fermi un attimo.
6: Volevo completare ricordare che sono falliti sia i tentativi avviati in modo bipartisan che quelli avviati con decisione di maggioranza, con i fallimenti di referendum del 2006, del 2016, del 2026. E quindi una impossibilità di dialogo, perché c'è una contrapposizione frontale, una polarizzazione tale che impedisce il dialogo, impedisce di portare avanti riforme condivise.
5: Però sono tutti punti che adesso cerchiamo di vedere, perché sennò se mettiamo tutto insieme si finisce con non capire. Perché la domanda che le faccio è questa: lei ha citato l'ordine del giorno Perassi. Tommaso Perassi è un parlamentare costituente repubblicano. E Perassi in qualche modo inaugurò una tradizione parlamentare, cioè che la preoccupazione della stabilità assieme alla produttività del governo e del Parlamento in realtà è stata una preoccupazione delle minoranze più che delle maggioranze. E questo è singolare di suo, perché, cioè, la logica vorrebbe il contrario. Non è che per caso finisce con l'avere un peso l'aspetto politico della faccenda, che è il seguente: dal 1948 al 1992 ha governato sempre la Democrazia Cristiana con vari alleati, e la coalizione che governavano non hanno mai perso le elezioni, crescevano, scendevano, ma non hanno mai perso le elezioni, conquistando assieme la maggioranza assoluta dei voti degli italiani. Questo non è che spingesse molto a cambiare le istituzioni. Dal 1994 a oggi, poi futuro vedremo, chi governa non ha mai vinto le elezioni. Quindi voglio dire, forse la stabilità c'era quando si parlava dell'instabilità?
6: No, non è proprio così. Innanzitutto quel sistema politico della Prima Repubblica entrò in crisi, ripeto, alla fine degli anni 70 e ai primi degli anni 80, i governi Cossiga, il governo Forlani, lo scandalo della P2, già allora il sistema dimostrò una difficoltà, se non impossibilità, di decidere di governare. Rispetto ai profondi cambiamenti che si erano verificati
5: mi scusi se la interrompo per riuscire a farle dare una risposta più precisa. Una cosa è il giudizio sui governi, un'altra cosa indubitabile è che i governi vincevano le elezioni, cioè gli italiani riconfermavano la fiducia a chi governava.
6: C'era una continuità del potere, ma non c'era una stabilità dei governi, certo. che duravano in media poco più di un anno. Ricordiamocelo, e comunque quel sistema è stato messo completamente in crisi dalla caduta del muro di Berlino, e non ci fu la comprensione di quello che questa modifica comportava. La caduta del muro e il referendum elettorale avrebbero, a mio avviso, dovuto spingere a creare un sistema diverso di alternanza fra schieramenti, come avveniva in tutta Europa. L'Italia non ha mai conosciuto l'alternanza, invece si erano determinate le condizioni per l'alternanza, però l'alternanza avrebbe dovuto essere avendo un partito popolare, liberal conservatore di qua e un partito socialista di là. Qui c'è il problema di cosa fecero invece gli eredi del PC. La via giudiziaria, non tentarono un accordo con i socialisti, tentarono un'altra strada. Da qui
5: avevano provato
6: a prevalere. Questo è un dato di fatto.
5: Certo, del resto avevano provato a prevalere elettoralmente, ma non c'erano riusciti, e questo era un fatto.
6: Quel sistema cadde perché ricordiamoci che un referendum che aveva un oggetto abbastanza limitato, la preferenza unica, ebbe la bellezza quasi di 27 milioni di sì.
5: Non capirono che cosa
6: stava accadendo.
5: Ma non è che per caso quel referendum,
6: riforma, ripeto, ha portato ad avere un sistema che, anziché avere il sistema della Prima Repubblica, aveva due limiti. Anomalie. La prima anomalia era il più grande partito comunista dell'Occidente, e la seconda anomalia era l'unità politica dei cattolici dell'ADC. Abbiamo superato queste due anomalie, ma ne abbiamo avute altre due anomalie, che sono state il fatto che il bipolarismo, che è nato dopo Tangentopoli, si è basato da una parte sugli eredi del PC, che non fece i conti con la storia e con il riformismo, e dall'altra con Berlusconi, che dette rappresentanza agli italiani che ne erano rimasti privi, ma portò con sé il suo enorme conflitto di interessi. E ripeto, si dette vita a un bipolarismo muscolare, fatto di coalizioni disomogenee, fatte per vincere ma non per governare. Questo è stato il limite che ci siamo portati appresso e ancora ci portiamo appresso.
5: Ma quei referendum elettorali non furono delle prime manifestazioni di antipolitica?
6: Nel momento in cui furono promossi, no. Voglio ricordare che la Lega per il nominale aveva come partecipanti solo parlamentari della maggioranza. C'erano socialisti moltissimi, democristiani, dei partiti laici, c'era solo Barbera per il PC, questo per dire. Ed era prima della caduta del muro di Berlino, cioè già nel 1986, in quella Lega per il nominale, e mostrava la consapevolezza della necessità di una riforma di quel sistema dei partiti che era in crisi. Non a caso si contrapponevano la proposta di Craxi della grande riforma e quella sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica e quella di De Mita del premio di maggioranza, della legge elettorale col premio di maggioranza. Però non andarono avanti né l'una né l'altra. Quindi c'era la consapevolezza della necessità di un cambiamento, ma non fu realizzato. Fecero delle riforme, voto segreto.
5: Quelle maggioranze, maggioranze enormi che al referendum si conquistarono.
6: Dopodiché anche i referendum furono poi svolti nel 93 nel clima di Tangentopoli e il sistema non fu capace, il Parlamento fece la riforma al Mattarellum, ma si fece un errore enorme, cioè quello di scegliere un sistema a turno unico, sistema centrifugo che premia le estreme, il sistema con il ballottaggio che Barbera propose già durante la discussione del Mattarellum e poi proposto nella bicamerale, è un sistema centripeto che dà spazio alle componenti di centro più moderate, perché rende decisivi, dovendosi vincere con il 50%, gli elettori di mezzo, gli elettori di centro, il cui voto vale il doppio, sono decisivi. Questo erano i tempi, ricordiamocelo, dopo all'inizio della Prima Repubblica, in cui imperversavano Bossi e Bertinotti, che con il loro 10% al massimo determinavano la caduta dei governi di Berlusconi e di Prodi, non solo, ma addirittura decidendo di coalizzarsi a legislature alternate, determinavano essi stessi l'alternanza.
5: Però
6: ci siamo portati appresso e anche ora il governo Meloni sta rifacendo l'errore del sistema a turno unico.
5: Ho capito, ogni volta non può raccontare tutta la storia d'Italia. Fermi un attimo, sono questi.
6: Ma bisogna avere un quadro generale per comprendere
5: bene. Questo, consiglio a tutti di leggere il libro, oltre naturalmente tanti bei libri di storia che sono stati pubblicati. Però in questo nostro spazio limitato forse è meglio limitarsi a rispondere puntualmente alle questioni che vengono poste. Per esempio, una delle cose che lei lamenta nel suo libro è che non si è riusciti, pressoché mai, a dividere il terreno delle riforme istituzionali e costituzionali da quello della battaglia politica tipica, quindi le maggioranze parlamentari possibili sulle riforme e le maggioranze politiche che danno luogo ai dei governi e questo crea una contrapposizione. Chi sta all'opposizione tendenzialmente si oppone. Non è avvenuto su tutte le riforme istituzionali, ricordavo per esempio il 111, però è avvenuto su tutte quelle che riguardano l'architettura del legislativo e del potere esecutivo. Ora la domanda che le faccio è questa: lo so anch'io che è legittimo presentare un disegno di legge di iniziativa governativa di riforma costituzionale, ma nel momento in cui si presenta un disegno di legge di iniziativa governativa, come da ultimo è successo anche per la separazione delle carriere, non è in automatico che si produce in quello stesso momento una contrapposizione tra la maggioranza di governo e le minoranze in Parlamento e quindi ci si preclude la strada di un consenso più vasto?
6: Certamente c'è questo problema. Io voglio ricordare, fra le riforme fatte c'è 111 per fortuna e c'è però anche l'elezione diretta dei sindaci e di presidenti di regione, ma a livello diciamo nazionale non siamo
5: riusciti. Il taglio dei parlamentari, se per questo.
6: Il taglio dei parlamentari che senza neanche riformare il bicameralismo è stata una riforma mancata, più che una riforma. Ma venendo alla sua domanda, certamente c'è il problema, ma la questione di fondo è che i due schieramenti non riconoscono ciascuno all'altro la legittimità di riformare la carta. Questo è il problema, per cui certamente partire con una proposta del governo, diciamo, si parte già con un piede sbagliato. Il problema però è quello che le ho detto, abbiamo una logica amico-nemico. Una democrazia maggioritaria matura, gli schieramenti sono avversari, non sono nemici. È questo che manca, lo disse Napolitano in tantissimi richiami. Quando
5: che significa? Che significa?
6: Ho fatto allora col governo Letta prima e poi col governo Renzi dopo.
5: Certo, significa in questa sua lettura, scusi, questo significa in questa sua lettura che i governi che hanno il ministro delle riforme costituzionali commettono un errore, però.
6: No, non è questo non è di per sé un errore, il problema è come il tentativo deve essere quello di fare le riforme insieme, la strada maestra è quella, la Costituzione prevede anche la possibilità di approvarle a maggioranza assoluta, però abbiamo visto che questi tentativi e poi falliscono, fallito quello di Berlusconi nel 2006, fallito quello di Renzi nel 2016, fallito quello del governo Meloni nel 2026. Tutta questa, ogni 10 anni abbiamo un fallimento referendario. Quindi c'è un patriottismo costituzionale che prevale e che però rischia appunto di tradursi in un conservatorismo assoluto, laddove invece proprio perché noi abbiamo di fronte profondi cambiamenti, abbiamo una crisi strutturale delle democrazie dovuta ai profondi cambiamenti geopolitici, economici, tecnologici, richiedono a maggior ragione che vengano eliminate dal nostro sistema istituzionale quelle inefficienze, quelle farraginosità, quelle disfunzioni, pensiamo al bicameralismo, che rischiano di portarci a delle crisi in cui il sistema potrebbe avvitarsi, come in qualche modo rischiò di capitare nel 2013. Voglio ricordarlo, nel 2013 non c'era una maggioranza in entrambe le Camere, non si riusciva a formare un governo, non si riusciva a eleggere il Presidente della Repubblica. Napolitano, alla scadenza del mandato, non aveva i poteri per sciogliere il Parlamento. Quindi era inceppato il motore principale del sistema, il circuito democratico rappresentativo, ed era inceppato anche il motore di riserva rappresentato dai poteri del Presidente della Repubblica. E si uscì da quella crisi soltanto con l'impegno delle forze politiche a modificare finalmente, riformare la Carta, con la rielezione di Napolitano e la nascita del governo Letta. Ma sappiamo che anche quel tentativo e quello successivo con il patto del Nazareno fra Berlusconi e Renzi e Berlusconi sono falliti. Il primo tentativo fallì perché ci fu la condanna di Berlusconi, anche qui i magistrati intervennero, io non credo soltanto per colpire Berlusconi, colpirono il tentativo di riforma, perché chiaramente colpire Berlusconi con la condanna definitiva di Berlusconi per una questione per la quale i dirigenti erano stati assolti
5: singolari. Non metta tutto quello che ha nel frigorifero sulla griglia, un attimo, perché sennò poi non si riesce bene neanche a gustare la pietanza. Sta di fatto che se si cerca una riforma costituzionale condivisa, l'idea di avere o un disegno di legge del governo o di un ministro che presiede o dovrebbe seguire la riforma costituzionale non è il modo più saggio, perché è evidente che l'opposizione si oppone al governo, su questo è una delle poche cose sicure di questo mondo. Allora, nella parte finale del suo libro, in qualche modo traendo un po' mestamente le conclusioni, perché le riforme poi non si sono fatte, lei scrive, leggo dal suo scritto: per quanto riguarda la riforma di governo e la legge elettorale, rimane l'esigenza di fondo che è stata alla base di quasi tutti i tentativi riformatori: consentire agli elettori di scegliere direttamente chi deve guidare il governo e la relativa maggioranza. La domanda è: ma in quale democrazia europea avviene una cosa simile?
6: In tutte le maggiori democrazie europee gli elettori sono di fatto arbitri della scelta del governo, perché
5: ma non del capo del governo. Lei scrive del capo del governo.
6: No, io scrive la maggioranza di governo e di chi lo deve guidare.
5: Certo. La maggioranza, grazie, perché sono lei scrive relativa chi deve direttamente, chi deve guidare il governo è il capo del governo, non è eletto direttamente in nessuna democrazia europea, glielo garantisco.
6: Ma lei non ha letto quello che dico dopo quello che ha letto. Io non sono
5: glielo dico, allora se così lo faccio sentire anche chi ci ascolta con un chiaro rapporto tra consenso, potere e responsabilità. Si tratta del modello della democrazia di investitura o immediata, che favorisce la dinamica bipolare fra due schieramenti che possono alternarsi alla guida del paese, con esecutivi e con esecutivi tendenzialmente di legislatura, se vuole continuo, ma mi sembra un po' esagerato. La domanda rimane sempre la stessa. Secondo me, come conosco il diritto costituzionale italiano e comparato io, in nessuna democrazia europea si elegge direttamente il capo del governo. Secondo lei?
6: Nella pagina successiva io scrivo che sono contrario all'elezione diretta. Giacalone,
5: perché non legge quella pagina?
6: Io
5: perché si riferisce al Presidente scelta, della Repubblica.
6: No, mi scusi, una scelta della parte degli elettori non vuol dire per forza la formale elezione diretta, alla quale io sono contrario perché ritengo che il sistema dell'alternanza vada privilegiato e favorito finché è possibile. Ma siccome siamo di fronte a fenomeni populisti, sovranisti, a crisi strutturale delle democrazie europee, questo non sempre è possibile. Se il sistema si dovesse dividere in tre o più poli, evidentemente anche col bipolarismo che mi sta molto caro, non sarebbe possibile, lo ha detto anche la Corte, non si può fare un ballottaggio tra forze politiche di scarso consenso al primo turno sotto il 30%, in questo caso inevitabilmente la palla passerebbe al Parlamento, perché non si può fare un sistema rigido, bisogna consentire soluzioni di emergenza, perché ci sono situazioni economiche, pandemiche, belliche, ci sono situazioni di frammentazione del sistema politico che non consentono il dispiegarsi di una dinamica bipolare che va favorita con meccanismi tali che consentono agli elettori, senza formale elezione diretta, di scegliere comunque, così come avviene in Germania, così come avviene, o meno così come finora è sempre avvenuto in Germania, in Inghilterra, in Francia, anche in Spagna, perché quei sistemi consentono agli elettori di scegliere nell'ambito sostanzialmente di due offerte politiche principali. E questo è assicurato dal fatto che in quei paesi questa dinamica esiste da decenni. Ora è andata in crisi, se vogliamo, ma
5: la scorsa legislatura gli inglesi hanno avuto tre capi del governo. Gli inglesi, il massimo di governo del premiership, cioè in Inghilterra, la scorsa legislatura ne hanno avuti tre. Questa legislatura al momento due. In Francia non ne parliamo.
6: Ma certamente in Inghilterra è possibile cambiare il Premier. Avviene nella sede di partito, non avviene in Parlamento con la fiducia costruttiva e con i ribaltoni. Avviene nella sede di partito. Certamente, ma io non sono per sistemi rigidi. Però il sistema inglese, che è un sistema particolare, perché è un sistema bipartitico che noi ci sogniamo, che non abbiamo, ha consentito agli elettori di avere la possibilità di scegliere di fatto fra un governo conservatore e un governo laburista, salvo anche qui nella storia inglese ci sono stati periodi di passaggio, c'erano le forze liberali, ci sono all'inizio del secolo scorso, per cui, per carità, è una tendenza, e io dico infatti che sono tendenzialmente per un sistema basato sul modello della democrazia di investitura che consente, come diceva Ruffilli, al cittadino di essere arbitro della scelta dei governi. Basta l'indicazione messa nel programma elettorale per, ripeto, supplire alla mancanza di quelle convenzioni costituzionali che fanno sì che il leader del partito maggiore che forma la coalizione di governo sia automaticamente il cancelliere o il premier. In Italia non c'è questa convenzione.
5: Rende instabili i governi.
6: Altrove questo non succede. In Germania discutono per 4 mesi il programma, ma chi fa il cancelliere non lo discutono mai, né all'inizio della legislatura né durante tutta la legislatura. Questo è il fatto. Io ho provato, racconto anche la via convenzionale. Ai tempi del presidente Ciampi tentammo una riforma anche per via convenzionale, cioè di arrivare allo stesso risultato che è in funzione negli altri paesi, anche in Italia in questo modo, ma non ci siamo riusciti, anche quel tentativo fallì. Quindi bisogna introdurre in qualche modo, ci sono tantissime possibilità alternative di scegliere un sistema in cui gli elettori sono in qualche modo arbitri della scelta del governo e determinano un sistema virtuoso di alternanza che consente poi agli elettori di giudicare l'operato del governo, e dove è fondamentale la funzione dell'opposizione, che deve essere che è il primo contrappeso, la presenza di un'opposizione credibile che quindi attua poi, non promette la luna, ma promette cose che si possono realizzare. In Italia siamo lontanissimi, mille miglia

0: Premier, per l'appunto, è un sistema di governo, non è l'abbreviazione in inglese di Presidente del Consiglio, è un sistema di governo completamente diverso, ha il potere di sciogliere le
1: Lei sta
0: Camere, ha il
1: parlando della
0: potere.
1: riforma costituzionale o della riforma elettorale del governo Meloni? Perché sono due cose diverse.
0: La norma costituzionale.
1: Ma quella si è arenata, non è finita sul binario morto.
0: Io non le ho detto che l'approvano, ho detto che l'hanno presentata. E per arenarsi dovevano presentarla. Quindi quella roba lì è intitolata al premierato. Ora, nel suo libro, per la precisione, all'inizio del capitolo 7, Prove tecniche di bipolarismo, lei retrodata addirittura l'idea dei due candidati premier, leggo testualmente dal suo libro, all'epoca della XIII legislatura. E quindi poi successivamente Prodi e Berlusconi. Ma perché in Italia si è preso a chiamare Premier il Presidente del Consiglio, che il Premier nella nostra istituzione non c'è mai stato dal 1861 a oggi?
1: Allora, intanto ricordiamo che la proposta di una forma di governo del Premier, un modello Westminster, diciamo così, in senso lato, è stata innanzitutto una elaborazione culturale del centro-sinistra, che l'ha proposta con la tesi numero uno del programma dell'Ulivo, che prevedeva
0: No.
1: l'indicazione addirittura sulla scheda elettorale del candidato Premier. E questo modello è stato poi accettato e proposto dal centrodestra, ma l'origine è del centrosinistra. Ricordo che la tesi numero uno era il programma dell'Ulivo di Prodi, di Veltroni, di D'Alema, di Mattarella. L'indicazione del capo della coalizione era una proposta anche di Sergio Mattarella. Il fatto che ora fa Presidente della Repubblica è un'altra questione, no, e non voglio attribuire a Mattarella il favore o meno a proposte di adesso. Ricordo un fatto storico. Mattarella propose anche personalmente una proposta di legge che attuava l'accordo nella commissione D'Alema del patto sulla legge elettorale, il patto cosiddetto della crostata di Casaletta, che
0: Sì.
1: prevedeva
0: La
1: appunto
0: domanda era
1: lo
0: perché
1: svolgimento
0: chiamiamo
1: di un
0: Premier il
1: ballottaggio.
0: Presidente del Consiglio, comunque.
1: Lo svolgimento di un ballottaggio che di fatto avrebbe portato, di fatto, non formalmente, ad una scelta diretta fra i due candidati premier. Quindi questa è stata una
0: Scusi,
1: elaborazione del centro-sinistra.
0: la fermo. Come fanno a esserci due candidati Premier in un paese in cui non ci si candida alla Premiership e manco esiste la Premiership? Questa è la domanda.
1: Ma questa era una proposta di riforma.
0: No,
1: Era una proposta di riforma.
0: lei ha detto che
1: Quella proposta
0: comincia.
1: dell'Ulivo era una
0: Due
1: proposta
0: candidati
1: di riforma,
0: premier.
1: era una proposta di
0: Devo
1: riforma
0: leggerlo tutto il suo libro,
1: costituzionale
0: c'è
1: ed
0: scritto all'inizio il
1: elettorale.
0: capitolo 7.
1: Sì, dico, era una proposta. Poi, di fatto, ripeto, come negli altri paesi, ci sono di fatto candidature alla premiership. In Inghilterra, il leader dei due partiti sono di fatto i candidati alla premiership. In Germania, i leader dei due maggiori partiti sono di fatto i candidati al cancellierato. Gli elettori lo sanno non, senza bisogno che ci sia una formale indicazione, perché di fatto è così. In Italia, ripeto, c'è bisogno di una formalizzazione di questo meccanismo perché non c'è il riconoscimento di questa convenzione costituzionale. Le convenzioni costituzionali sono fondamentali. Negli altri paesi non c'è
0: Presidente
1: bisogno
0: del
1: di norme
0: Consiglio attuale.
1: costituzionali perché vigono convenzioni costituzionali che fanno sì che il leader del partito maggiore sia automaticamente il premier o il cancelliere. Questo è il problema. In
0: Ma
1: Italia non
0: scusi,
1: abbiamo queste convenzioni.
0: lei si è accorto che in Inghilterra adesso il capo del governo, cioè
1: Ma
0: il premier,
1: certo,
0: perché
1: perché
0: si
1: sono
0: chiama
1: in
0: premier,
1: crisi, perché
0: lo
1: sono
0: farà
1: in crisi.
0: uno che non è mai stato votato per la
1: Ho
0: premiership, perché è
1: capito, ma
0: stato
1: perché
0: eletto votato dai elettori del suo. E in
1: adesso
0: Italia
1: sono in
0: il
1: crisi.
0: capo del governo o il presidente del consiglio, come dice la Costituzione, lo sta facendo il capo del partito di maggioranza nello schieramento che ha vinto?
1: Guardi, cambiamenti della premiership sono avvenuti anche ai tempi della Thatcher, con Major e tale. Quindi
0: Blair con
1: non è che questo impedisce dei cambiamenti, ma la regola, diciamo, di funzionamento del sistema, finora in tutte queste democrazie europee, è stata questa. Adesso che questi paesi siano in crisi, non c'è ombra di dubbio. Farage, nonostante abbia determinato la Brexit disastrosa, è in testa nei sondaggi. In Germania

0: sono in testa l'ADF e i rossobruni a sinistra in Francia, da Le Pen e Mélenchon. C'è una crisi strutturale delle democrazie che ha messo in crisi questi paesi e addirittura siamo arrivati al paradosso che la precaria, ma comunque situazione di stabilità del governo Meloni, che dura da 4 anni, viene oggi invidiata negli altri paesi europei, soprattutto da parte della Francia. Allora io dico che questa stabilità precaria, perché è legata ad una contingenza, noi dobbiamo capire come preservarla nel futuro ed evitare nel futuro che il sistema si polarizzi ancora di più, perché c'è il rischio che vada a finire nelle mani di Vannacci o di Di Battista. Quindi abbiamo bisogno di introdurre delle regole costituzionali ed elettorali per diciamo, tentare di riportare il nostro bipolarismo verso una strada virtuosa, di un bipolarismo maturo, perché il problema è far funzionare il più possibile il sistema in questo modo e non pensare che la soluzione sia nell'abbattimento del sistema bipolare, perché il sistema
1: Certo,
0: proporzionale
1: vabbè,
0: ci
1: questo l'ha
0: porterebbe in un
1: già
0: vicolo
1: detto,
0: cieco.
1: sì. Questo l'ha già detto diverse volte, è la sua opinione e questa
0: Certo, è
1: opinione la
0: la mia
1: trovate
0: opinione,
1: dove?
0: questo è ovvio.
1: No, no, è la sua opinione, non intendevo dire che fosse chissà che cosa, è la sua opinione ed è molto ben argomentata in questo libro scritto appunto da Peppino Calderisi, Storia di una riforma mai nata, pubblicato da Rubettino. Ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarci e ringrazio l'autore Calderisi che è stato con noi. Buona serata.
2: Questa è Radio Radicale e abbiamo terminato di ascoltare il War Room Books, inseguite e mal riuscite riforme costituzionali. Adesso è il momento di Andrea Billau, Fortezza Italia.
3: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata di Eccellenze Afrodiscendenti nell'ambito di Fortezza Italia. Come sempre abbiamo con noi la curatrice di questo spazio, Marilena Delli Umozza, benvenuta sulle frequenze di Radio Radicale.
4: Grazie Andrea, ciao a tutte e tutti.
3: Allora, oggi noi abbiamo come ospite Theophilus Imani, che è un artista e ricercatore visivo e i suoi lavori sono incentrati sulla rappresentazione del corpo nero. Benvenuto su Radio Radicale, Theophilus.
5: Grazie mille per l'invito.
3: Allora, a questo punto, come sempre, chi è che conduce le danze? Marilena.
4: Yeah! Grazie Andrea. Allora, ho deciso di intervistare Theophilus Imani qui con noi a Eccellenze Afrodiscendenti perché è una delle persone più interessanti e talentuose che abbia mai conosciuto. Studi medicina e chirurgia presso l'Università di Pavia, ricercatore visivo che esamina la rappresentazione, come dicevi tu Andrea, del corpo nero e la sua distorsione nell'arte occidentale, ma anche il corpo nero nella cultura visiva della diaspora. Autore di Little Black Book, edito da Homey House Press, un progetto fotografico personale sulla complessità dell'identità ghanese italiana e promotore con la sua arte e il suo lavoro dei valori dell'antirazzismo e della multiculturalità. Oggi scopriremo la sua storia e cercheremo di capire come uno studioso di medicina si riveli essere anche un artista internazionale a tutto tondo. Quindi di nuovo benvenuto con noi Theophilus e grazie per essere qui a Eccellenze Afrodiscendenti.
5: Grazie mille a te e un saluto a tutte le persone che ci ascoltano.
4: Grazie. Teofilus, come stai? Dove ti trovi?
5: Bene, sto bene, mi trovo a casa in questo momento a Verona. Un'estate, diciamo, molto calda, però si cerca di sopravvivere.
4: Bene, senti, conversare con te non è semplice perché sei un uomo poliedrico, ma cercherò di partire con ordine. Allora, ci racconti un po' della tua infanzia, del Theophilus bambino e di quello che si poteva vedere o meno dell'adulto che sarebbe diventato?
5: Se si vogliono trovare un po' degli indizi, diciamo, di quello che sarei diventato, forse uno dei primi aneddoti che mi viene in mente quando guardavo la serie Power Rangers, e uno dei ricordi che ho di questa serie è che il mio preferito tra i 4 o 5 Power Rangers che c'erano, adesso non ricordo il numero esatto, il mio preferito era Zack, che era il Power Ranger nero. E da piccolo magari non potevo sapere il motivo di questa, diciamo, simpatia particolare, ma guardandomi indietro, molto probabilmente Zack era il mio Power Ranger preferito perché tra questi, diciamo, condottieri, supereroi, lui era l'unico nero. E quindi forse in un certo senso già questa mia, diciamo, vicinanza un po' avrebbe poi rivelato, diciamo, i miei interessi che riguardano prevalentemente il campo della rappresentazione, della presenza del corpo nero nella cultura visuale.
4: Ecco, tu però hai studiato medicina e chirurgia all'Università di Padova. Qualche tempo fa avevo letto un'intervista su ATP Diary in cui dichiaravi: è giunto il tempo di esercitare una pratica medica che sia pure race conscious. Anche la medicina ha bisogno di un approccio intersezionale. Ecco, vuoi approfondire per noi spiegando anche il concetto di race consciousness a chi potrebbe non averne la stessa familiarità?
5: Sì, in pratica, quando si parla, diciamo, di un approccio race conscious nella medicina, si parla del tener conto di determinanti fattori sociali, quelli che vengono chiamati determinanti sociali, che possono ripercuotersi sulla vita e poi conseguentemente sulla salute di una persona nera, portandola poi a sviluppare certe patologie che magari in altri gruppi razziali non si sviluppano. E molto spesso, diciamo, questa lente non viene adoperata in campo medico e quindi non si tengono in conto magari dei fattori di rischio che sono maggiormente presenti per un determinato gruppo, e non tenendo in conto di questi fattori di rischio, poi la diagnosi molto spesso non viene fatta in maniera accurata, o ci possono essere delle sviste da questo punto di vista. Poi dalla letteratura medica comunque è risaputo che ci possono essere dei bias, per quanto soprattutto riguarda magari la percezione del dolore, quando il paziente non è un paziente, diciamo, bianco e il medico invece lo è, a volte il medico non riesce in un certo senso a riconoscere appieno magari il dolore che quel paziente sta vivendo, mentre lo potrebbe comprendere perfettamente nel caso in cui il paziente è bianco come lui. Quindi nel campo medico bisogna sempre, diciamo, tener conto di questi bias che ci sono e del tener conto poi di questi fattori di rischio o caratteristiche che sono peculiari di un determinato gruppo razziale che a volte non vengono prese in considerazione nella diagnosi di un caso, comunque nello studio di un caso clinico, ecco.
4: E cambiando argomento, invece, 6 anni fa su Vogue Italia io lessi una bellissima intervista dedicata a Waribocco, l'agenzia dei talenti afrodiscendenti fondata da Charity Dago, già nostra ospite. Tra i suoi talenti c'eri anche tu, e l'articolo menzionava la campagna Gucci North Face. Non so se vuoi parlarci anche di quell'esperienza, poi parleremo naturalmente anche della tua arte, di tutto il lavoro che fai, però volevo anche esplorare questo aspetto, quindi non so se vuoi parlarci di questo e anche magari del progetto Waribocco, quello che vuoi condividere con noi.
5: Sì, ho avuto la grande fortuna di essere introdotto da parte di Charity diciamo, al mondo Gucci, nello specifico a Fiorella, che lavora ancora per la Maison. E in pratica, in questa campagna dove c'era questa collaborazione tra Gucci e North Face, volevano in un certo senso, in questa collaborazione si esplorava il concetto, si cercava di dare luce, diciamo, al concetto dell'esplorazione, e per questa campagna ho deciso poi di individuare delle figure artistiche afrodiscendenti nere che nella loro pratica esploravano ognuno con, a proprio modo, esplorarono la presenza di figure nere nella storia dell'arte, nella cultura visuale in generale. Quindi io fui uno delle persone scelte, le altre furono Osei Bonsu, che è il curatore attualmente del Dipartimento d'Arte Africana del Tate, Renata Charlize, che è un'archivista americana, e una storica dell'arte che ha fondato la pagina History of Black Art. Quindi assieme abbiamo partecipato a questa, diciamo, questa iniziativa, dove poi ognuno di noi ha parlato della propria pratica e del modo in cui nella nostra pratica artistica, curatoriale, di ricerca, andiamo, diciamo, a riscoprire queste storie nell'ambito della cultura visuale, dell'arte, che spesso vengono ignorate, ecco, dalla storia in generale, o comunque non vengono considerate, a queste storie non viene dato il peso che merita.
4: Ecco, sempre nel 2020 pubblichi il Little Black Book, edito da Homie House Press, un viaggio, sì, un viaggio personale sulla complessità dell'essere nato in Ghana ma cresciuto in Italia. Sono note, fotografie, schizzi intrecciati in modo poetico. Vuoi raccontarci di questo progetto?
5: Sì, questo progetto è frutto, diciamo, delle mie peregrinazioni, in un certo senso, culturali, perché questo progetto, in un certo senso, è la trasposizione degli appunti che io prendevo ogni volta che andavo a sentire degli scrittori, degli artisti, o comunque voci culturali afrodiscendenti. Questo taccuino che io mi portavo in giro è stato poi l'ho, diciamo, riempito nell'arco di 2 o 3 anni, e a un certo punto, quando sono arrivato alla fine di questo quadernino, c'era in me il desiderio di voler condividere tutti questi appunti, appunti che, diciamo, riportavano le voci di Teju Cole, di Angela Davis, di Chimamanda Adichie, insomma una serie di grandi autori, grandi autrici della cultura africana e diasporica. E con il desiderio, appunto, di voler condividere questi appunti con un pubblico più ampio, ho poi chiesto appunto la casa editrice di Homie House Press, fondata da Caterina Rag e Adriana Monsalve, che sono amiche. Ho chiesto a loro la possibilità di, appunto, di pubblicare sotto forma di fanzine questi appunti che io avevo preso nel corso degli anni. Loro hanno risposto in maniera molto entusiasta a questa idea, e quindi è nato un po' così Little Black Book. Però oltre al desiderio di voler condividere diciamo queste voci che io in un certo senso ho registrato, credo che questa pubblicazione sia nata principalmente perché, e questo lo scrivo anche all'interno della pubblicazione, in me c'è sempre stato una sorta di senso di isolamento, perché quando si vive, diciamo, in un contesto diasporico, molto spesso si vive in un contesto intellettualmente e culturalmente isolato, e questo mio, diciamo, presentarmi a questi vari incontri era per me un modo per accorciare magari le distanze, colmare, diciamo, questi vuoti che io potevo vivere a livello culturale, a livello intellettuale, e quindi poi da questa mia mancanza, diciamo, acuta che io sentivo, è poi nato diciamo Little Black Book, che nasce poi a sua volta da questi appunti che io raccoglievo. A differenza del taccuino originale, nella fanzine ci sono anche foto che io ho avuto modo scattare assieme a vari artisti, artisti, figure culturali, e ci sono anche degli schizzi che in un certo senso riprendono, è un po' un omaggio alla serie di Jean-Michel Basquiat, dove prendendo spunto dal libro di anatomia Grey's Anatomy, lui si era messo a disegnare i vari organi. E io in un certo senso ho voluto riprendere, diciamo, questa serie, intervallando poi i vari appunti e le varie fotografie con questi schizzi che poi ho riproposto, schizzi che ho realizzato io, di organi appunto umani che ho ricopiato dal mio libro di anatomia, Grey's Anatomy, e questo anche un po' per dare l'idea che questi appuntamenti e questi eventi a cui io mi presentavo erano un po' delle fughe che io mi concedevo diciamo, dai miei obblighi universitari in un certo senso.
4: A me è piaciuto molto e ci sono tre note in particolare che mi hanno colpita e allora te le leggerò, quindi sono parole tue.
5: Ok.
4: La prima, anche l'Oceano Pacifico e Indiano sono stati dei cimiteri per le persone africane. La seconda, assenza del corpo nero nella storia. E la terza, i corpi neri nell'arte. Prima dell'abolizione della schiavitù in Francia, guardavano sempre le persone bianche nei dipinti e mai allo spettatore o all'aspettatrice. Ecco, quindi sono dei concetti diversi e complessi. Allora io ti chiedo, puoi provare a tradurre per chi magari non ne ha la stessa familiarità?
5: Wow, ok, allora facciamo l'unpacking, come si dice. Allora, parto dall'ultimo, del fatto che i soggetti non guardavano, in questo caso noi, cioè è come se ci fosse una sorta di salto temporale, perché appunto i soggetti ritratti non guardano noi oggi, che siamo gli osservatori, le osservatrici. E diciamo, il primissimo esempio che mi viene in mente è il primo esempio di ritratto dove si vede una persona nera a fianco ad una persona bianca. In inglese si dice stand portrait, dove ci sono le figure, diciamo, comunque per intero, quasi per intero, comunque sì, riprodotte a tre quarti. Il primo ritratto che raffigura questo tipo di diciamo, motivo artistico, comunque questo troppo artistico, dove c'è una figura nera che guarda una figura bianca, è stato realizzato in Italia, questo primo ritratto, ed è il ritratto di Laura Dianti, che fu la compagna di Alfonso I d'Este. E in questo ritratto, dove per la prima volta si conoscono anche poi, in questo caso solo della donna, si conosce l'identità, abbiamo questo servo su cui Laura Dianti appoggia la sua, adesso vado a memoria, la sua mano destra, no, la mano sinistra sulla spalla destra di questo servo. Questo servo che è vestito con abiti molto, un abito molto screziato, molto, molto variopinto, e questo bambino, ovviamente, oltre ad essere, diciamo, di statura inferiore rispetto alla sua signora, chiamiamola signora, ovviamente questa differenza, diciamo, di statura è letterale, metaforica, perché c'è la figura bianca che, oltre ad essere posta al centro del dipinto, sovrasta proprio in dimensione la figura di questo bambino africano che appunto guarda Laura e non guarda noi. Questo dipinto realizzato nei primi del Cinquecento è poi diventato, diciamo, lo stampo di tutti i dipinti che sarebbero venuti dopo, dove abbiamo sempre la figura bianca dominante che esercita il proprio potere verso la figura nera che è in uno stato di subordinazione e che non ci guarda mai, ma guarda sempre il suo padrone. Quindi questo, diciamo, è per spiegare la questione dello sguardo nel ritratto, dove appunto queste figure nere in un certo senso non sono nemmeno, cioè non sono il soggetto in due significati, non sono il soggetto del dipinto perché non sono le figure principali del dipinto e molte volte, non poche volte poi è facile accorgersi di queste figure perché vengono poste poi in ombra
4: Ecco,
5: e
4: questo.
5: non so
4: Vai,
5: sì
4: vai, prego, prego.
5: ah sì no dico e poi non sono queste figure non possono nemmeno essere diciamo descritte come soggetto perché il sé che queste figure avevano non appartenevano a loro il sé di questo bambino apparteneva in questo caso nell'esempio del ritratto di Laura Dianti il sé del bambino apparteneva a Laura quindi è per questo che dico che non potevano essere in un certo senso considerati dei veri e propri soggetti perché non lo erano non erano considerati soggetti dai loro padroni.
4: E dicevo allora che possiamo ricollegarci anche all'altro punto della assenza del corpo nero nella storia. Non so se vuoi collegarti, quindi approfondire anche questo punto che immagino non sia semplice neanche da spiegare in pochi minuti, voglio dire.
5: Sì, adesso non ricordo di preciso quel passaggio all'interno della pubblicazione, però quando si parla di assenza, bisogna sempre, in un certo senso, rendersi conto che questa assenza è sempre attiva, perché come una voce che viene silenziata, il silenziare la voce è sempre un atto violento, aggressivo, ma è sempre un gesto attivo, è mai passivo. Quindi questa assenza non vuol dire tanto che queste figure non ci sono, ma vuol dire che per quanto riguarda le figure nere nella storia dell'arte, ci sono, ma non si sono volute riconoscere queste figure e comunque sono state, diciamo, ignorate, diciamo, nello studio delle varie raffigurazioni della storia dell'arte. Quindi per me questa assenza ha più un significato dell'ignorare, del mettere in secondo piano queste figure che sono davanti ai nostri occhi, ma che non riusciamo a vedere, insomma.
4: Ecco, l'altro punto era anche l'Oceano Pacifico Indiano sono stati dei cimiteri per le persone africane, perché si parla sempre dell'Oceano Atlantico, ma si dimentica anche, no, che che ci sono altri luoghi dove le persone africane purtroppo sono morte e non so se vuoi approfondire questo
5: Sì,
4: punto.
5: che la tratta, sì, c'è stato, ovviamente sappiamo tutti dell'Atlantico, però questa migrazione forzata di corpi neri, oltre, diciamo, ad attraversare le acque dell'Atlantico, ha attraversato anche le acque di altri oceani, come quelli che ho menzionato nel libro. E questo per ricordarci quanto è estesa appunto la diaspora africana e quanto diciamo è complessa anche tutta la realtà, appunto, la realtà diasporica, quindi non c'è solo il cosiddetto Atlantico Nero, ma ci sono altre diaspore che meritano la stessa attenzione che dedichiamo alla diaspora che poi è nata nelle Americhe.
4: Senti, nel 2022, all'interno della mostra La voce delle ombre, presenze africane nell'arte dell'Italia settentrionale, dal XVI al XIX secolo, del MUDEC di Milano, tu esponi una serie di dittici fotografici dal titolo Echi e Accordi. Vuoi raccontarci come sono nati questi lavori e in cosa consistevano?
5: Sì, Echi Accordi è una serie, una ricerca visuale che ho portato avanti per circa 5-6 anni, dove principalmente ho cercato un dialogo visivo tra arte tradizionale europea o arte classica, arte rinascimentale europea principalmente e arte africana e diasporica contemporanea. E, diciamo, la peculiarità di questa serie è che nella creazione di questi dittici, in un certo senso, sono andato a ricreare delle rime visuali dove c'è un'assonanza, una somiglianza tra le figure che io andavo, diciamo, a scegliere, nei vari dipinti e che poi io accostavo. E ciò che ho voluto, diciamo, comunicare in questa serie era la mia esperienza quotidiana del doppio, dove io vivo sia, diciamo, la cultura europea, la cultura europea italiana, che quella africana e ghanese. E quindi ho voluto trasporre, diciamo, questa duplicità nella forma del dittico. E nel creare questi dittici e nel creare questa serie ci sono state diverse voci, diciamo, che hanno informato, diciamo, questo progetto, tant'è che lo stesso titolo, Echi Accordi, è ripreso da un testo di TG Cole, riportato nel suo libro Punto d'ombra. E in uno dei testi di questo libro, che è un libro dove c'è un dialogo tra testo e immagini, entrambi realizzati da TG Cole, lui diceva che prendendo come punto di partenza una foto che lui aveva scattato a Berlino, diceva che la disposizione dei corpi nello spazio non lasciava nessuna traccia, a meno che questa disposizione non veniva registrata dalla macchina fotografica. E proseguendo con questo pensiero, lui diceva: nello spazio ci sono migliaia di echi accordi, molti di questi appunto vengono persi a meno che non intervenga la fotografia. Quindi, prendendo spunto da questo suo pensiero, prendendolo in prestito, mi sono detto: perché non andare a ricercare questi echi accordi che troviamo nel flusso dell'arte, della storia dell'arte? E ho voluto appunto concentrarmi sulla storia dell'arte europea e quella africana, perché sono appunto le due realtà e le due culture che io ho modo di vivere quotidianamente. E riprendendo in questa serie, in pratica, io vado, diciamo, a ritagliare in un certo senso dettagli di alcuni dipinti e isolandoli dal loro contesto. E ciò che io trovo interessante in questo progetto è che isolando ogni opera d'arte o comunque la riproduzione dell'opera d'arte dal proprio contesto e mettendola in dialogo con un secondo lavoro, molto spesso da questo accostamento, da questo iniziale isolamento e il successivo accostamento, esce fuori poi un terzo significato che la singola immagine non è in grado di fornire, ed è un significato che io definisco significato latente, che sale in superficie nel momento in cui un'immagine è messa in dialogo con un'altra immagine.
3: Scusate, vi devo informare che purtroppo abbiamo ancora solo 2 minuti e mezzo.
5: Uff.
4: ho ancora un sacco di domande, ne sceglierò una. Allora, l'anno scorso, vabbè, tu partecipi all'esposizione internazionale della Triennale di Milano, ma presenti anche la mostra a Recovery Plan di Firenze, la mostra There is Truth in the Shadow, basata sulle riflessioni emerse dalla tua residenza presso la Guest Artist Space Foundation a Lagos, in Nigeria, nell'ambito del programma Annotations a cura di Naima Hassan e Marian Kazem. Vuoi raccontarci un po' di quell'esperienza e del concept bellissimo di quella mostra?
5: Sì, in pratica questa mostra è frutto, nasce in parte dalla lecture performance che io, assieme a Liz Kobusing, un artista ugandese con cui ho fatto la residenza, questa lecture performance con cui abbiamo concluso le 5 settimane di ricerca a Lagos. Io e Liz eravamo a Lagos appunto per fare ricerca su Festac 77, che fu il terzo e ultimo festival panafricano che si svolse nel continente. E diciamo l'obiettivo di queste ricerche era quello di andare a scovare le storie che stavano ai margini del racconto ufficiale di questo festival panafricano, di cui si sa molto, ma purtroppo questo molto che si sa non è stato, diciamo, registrato ufficialmente, non è stato pubblicato ufficialmente. Quindi assieme a Liz ho condotto queste ricerche, e queste ricerche poi hanno preso la forma della lecture performance, archival choreography, e poi la mostra There is Truth in the Shadow, che riprende molto dell'apporto che io con la mia pratica ho dato a questa restituzione finale mentre eravamo a Lagos. Questa mostra si articolava attraverso fotografie e sonoro principalmente, tutto legato ai lasciti di questo festival panafricano che si svolse a Lagos.
3: Ecco, ci dobbiamo purtroppo fermare qui. Io ti ringrazio molto, ringrazio Theophilus Imani e come sempre ringrazio Marilena Dell'Umozza, e un appuntamento a una prossima puntata di Eccellenza Afrodiscendenti.
4: Grazie, ciao.
5: Grazie a voi, ciao ciao ciao.
2: Grazie ad Andrea Billao, la sua Fortezza Italia. È il momento adesso di ascoltare Cristiana Pugliese, che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Buon ascolto.
6: Noi andiamo a vedere le prime pagine di questa giornata, di questo mercoledì 22 luglio. Io come sempre vi ricordo, per una più ampia e approfondita lettura, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Carlo Romeo. Partiamo da Il Sole, dalla prima pagina del Sole 24 Ore, titolo d'apertura: gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990. Nei paesi OCSE la crescita è del 35%. Dal 1990 a oggi le retribuzioni reali lorde dei dipendenti italiani sono scese dell'1,6%, mentre nella media OCSE sono cresciute del 35%. Francia e Germania sono in linea intorno al 33%, la lepre USA segna il 50,5%. Questa dinamica, su cui pesa l'espansione di servizi e part-time, è stata analizzata da una nota UPB per misurare l'effetto delle riforme IRPEF, che hanno aumentato la progressività mitigando l'affanno dei redditi bassi e aumentandolo sugli altri, ma senza risolvere il problema. Così Gianni Trovati in prima. Decreto correttivo auto aziendali, il fisco presenta un conto più salato dopo 5 anni per gli optional forfait del 5%, se ne occupano Mobili e Parente. Poi c'è Trump che rilancia l'offensiva sui dazi, nel mirino 60 paesi, nuove tariffe del 50% per il Canada. E poi si parla di flessibilità su energia e difesa, entro l'estate il primo voto. Nel primo faccia a faccia con gli alleati dopo la bocciatura delle preferenze, Giorgia Meloni concorda la tabella di marcia sui dossier economici. Prima tappa entro la pausa estiva con il voto del Parlamento sulla risoluzione con il mandato a negoziare in Europa l'utilizzo dei margini di bilancio aggiuntivi. incentivi anche per affrontare i nuovi rincari dei carburanti. Cresce il debito pubblico, forte aumento per Francia e Germania, se ne occupa Marco Fortis. Il Regno Unito, Barnum toglie l'IVA sulle bollette dell'elettricità. Ce ne parla degli innocenti. Di spalla Meloni agli alleati, compatti su tutela, agenti e sicurezza, scontro con Lepore. Giorgia Meloni chiede compattezza agli alleati su sicurezza e tutela degli agenti dopo i fatti di Bologna. La Premier parla di inaccettabile violenza contro la polizia e definisce responsabile chi ha alimentato il clima d'odio. Replica il sindaco di Bologna, Matteo Lepore: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi indossa una divisa. Social vietati agli under 15, Francia la prima in Europa, ed è legge da ieri. Vediamo il Foglio. Nel taglio alto, derive del gretismo, la nuova frontiera degli ambientalisti è odiare così tanto Israele da bloccare gli impianti green. Il surreale caso di Biella. Ne vediamo l'inizio. L'articolo è molto lungo, è firmato da Luciano Capone, che scrive che l'interesse di una fetta del mondo ambientalista si sia spostata dal cambiamento climatico alla questione palestinese è evidente dal fatto che Greta Thunberg ha smesso di fare gli scioperi scolastici del venerdì per imbarcarsi sulla flottiglia per Gaza. Ma ora questa onda ecologista anti-israeliana è arrivata a Biella in una forma paradossale. Gli attivisti di ultima generazione sono passati dal bloccare le strade perché non si realizzano gli impianti rinnovabili a protestare per impedire la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il progetto, che non sa da fare, è un impianto agrivoltaico da 47 MW a Cavaglià, nel biellese, e in altri comuni limitrofi. Tra le ragioni dell'opposizione ci sono quelle tipiche di ogni movimento NIMBY, dal paesaggio all'impatto sulle coltivazioni DOP, anche se l'agrivoltaico è proprio un sistema di pannelli sollevati da terra che consente di coltivare i terreni sottostanti. La criticità, semmai, è che l'agrivoltaico è troppo costoso e inefficiente, ma questo non è mai stato un problema per gli ambientalisti. La vera novità, il problema insormontabile per ultima generazione, è che l'azienda che propone l'investimento green, Eco Energy, è israeliana. La transizione è indispensabile, ma non può avvenire ignorando i diritti umani e gli interessi che alimentano economie genocidarie, denunciano gli attivisti green. Anche il Movimento 5 Stelle, schierato contro il progetto, dovrebbe essere negata la concessione per un'attività economica a un soggetto legato a Israele che si è macchiato del genocidio a Gaza, scrive il coordinatore provinciale del partito. Persino Legambiente, generalmente critica con i movimenti NIMBY, nemici della transizione energetica, chiede attraverso il suo circolo Dora Baltea alla provincia di Biella di non autorizzare l'investimento per una ragione di natura etica, ovvero che i capitali hanno una provenienza israeliana, cioè vengono da uno Stato che sta conducendo lo sterminio di decine di migliaia di civili palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Si tratta di risorse che di quelle azioni sanguinarie si sono giovate grazie alla correlata espansione dei titoli della borsa di Tel Aviv. E poi Capone prosegue, insomma, avete capito qual è l'argomento. Cerasa, il test a sinistra sulla Vannacci e Parade. È un articolo, è un editoriale molto lungo, ne vediamo anche qui l'inizio. La Vannacci Parade è il tormentone estivo dell'estate 2026 di cui non si sentiva il bisogno, e l'andiamo a comandare di Fabio Rovazzi in versione estremista, con ciabatte nel locale annesse, senza trattore in tangenziale, con foto che invece di essere scattate o con il mio cane o con i selfie mossi alla Gue Pechegno, presumo, non chiedo scusa, vengono scattate con tutto l'armamentario che ormai conosciamo da perfetta apprendista fascista. L'enorme fascio littorio dorato consegnato da Meloni a Vannacci nel grottesco video fatto con l'intelligenza artificiale dal generale in ciabatte nel locale. la sciabbipenne al collo, simbolo di ordine nuovo, lasciata penzolare nel video con i due meloni, in mezzo a una canottiera nera. Il richiamo al menefrego squadrista, i franchi tiratori definiti badogliani traditori, il tutto dentro la romantica cornice della fascistissima decima massa che sta all'estate 2026 come il posso offrirti da bere, lei dice va bene, stava all'estate 2016. La Vannacci Parade con tanto di problema nella testa che funziona a metà e ogni tanto parte un braccio teso che fa il che fa. È il tormentone dell'estate in corso e non c'è dibattito politico che non sia in qualche modo collegato all'agenda del generale futurista. Così inizia Claudio Cerasa, il direttore del Foglio. Primitivi, ma fino a un certo punto, questo è il titolo dell'articolo di Giuliano Ferrara che scrive: demagoghi e predatori dell'opinione sono una presenza trasversale costante in materia di sicurezza e diritti, autorità e libertà. Gli ideologismi sono sempre contraddittori, non razionali, oltre che pericolosi. Una minoranza violenta di radicalizzati ha messo in scena la guerriglia a Bologna dopo la morte di Sperante nel quartiere Pilastro di un uomo fuori di testa che in un video chiede aiuto e muore sotto il peso di due poliziotti in azione di contenimento, alla presenza di personale di soccorso che resta inerte a guardare malgrado le invocazioni all'aiuto. Una scena in sé di tremendo cinismo e crudeltà che ha emozionato e commosso tutti e ha incendiato gli antagonisti dei centri sociali. La guerriglia notturna ha procurato danni ingenti ai cittadini, ai poliziotti e a chi l'ha promossa e poteva andare molto peggio. D'altra parte erano appena terminati gli incredibili festeggiamenti del 25ennale della devastazione di Genova, una feroce guerriglia urbana cui rispose una spietata repressione di polizia fuori dalle regole di uno Stato di diritto, anche quelle emergenziali. E mentre si sono levate voci che criticavano tra gli antagonisti l'attenzione celebrativa alle vittime della repressione e rilanciavano il conflitto con la polizia e lo Stato come l'essenza dell'identità di una vera sinistra, non uno ha rivisto il giudizio storico sull'attacco violento alla zona rossa di Genova, nemmeno tra quanti, e si parla di leader della marcia contro il G8, si sono nel frattempo convertiti al volontariato, alla solidarietà, alla non violenza di matrice cristiana. Così Ferrara in prima. Si parla ancora dell'asse orientale, lo fa Giulia Pompili, non c'è più modo di separare Mosca da Pyongyang e per fermare la Russia bisogna fermare la Corea del Nord e viceversa. La consapevolezza di una relazione di codipendenza inizia a farsi strada sempre di più anche alla Casa Blu, nel palazzo presidenziale di Seul, cioè nel luogo dove fino a poco tempo fa veniva nutrita la speranza che i due scenari, la guerra in Europa e quella potenziale in Asia, potessero restare separati. Questo l'inizio di Giulia Pompili. Il 7 ottobre in Europa, ce ne parla Meotti, un disegno ambizioso orchestrato da reti transnazionali che sfruttano le vulnerabilità del vecchio continente per esportare il terrore. Nuove indagini da Atene a Berlino mostrano che Hamas vuole portare la sua guerra anche in Europa. Alle 5 del mattino un'unità speciale greca ha arrestato ad Agios Nikolaos a Creta un egiziano di origine palestinese che lavorava come elettricista in un hotel. A casa di Motasem, come è identificato, la polizia ha trovato sostanze chimiche, bilance di precisione e attrezzatura specializzata nella fabbricazione di bombe. I greci sono arrivati a Motasem grazie a una segnalazione della polizia cipriota. Questo è tra i tanti argomenti proposti oggi in prima da Il Foglio. Si parla anche di Meloni la testona, le preferenze sono la sua libera di carne, e Tajani deve dargli impegno Forza Italia, il suo anello. Meloni vuole le preferenze, le vuole al Senato in commissione con voto palese, gli alleati adesso chiamano la testona, dice a Tajani a pranzo a Chigi insieme a Salvini e Lupi durante un vertice che è drammatico per la richiesta dei sauditi, per la guerra, per i conti che non tornano. Le preferenze sono una questione di lealtà, bisogna votarle, io non torno indietro, queste le parole della Meloni. E ancora parla Luigi Zanda: quando dicono siamo pronti, Schlein e Conte sono ridicoli, ma la sinistra può vincere le elezioni. La sua è quasi una provocazione: quando Schlein e Conte dicono siamo pronti, tocca a noi, sono ridicoli, ma potrebbero avere ragione. Non perché il centrosinistra vincerà le elezioni, ma perché il centrodestra si sta preparando a perdere. Luigi Zanda, così inizia questa interessantissima intervista. Si parla anche ancora di Ucraina, lo fa Mazzuzzi, benedetta Ucraina, tra droni e commemorazioni, la Santa Sede ribadisce il sostegno a Kiev e la vuole nell'Unione Europea. Vediamo il giornale, Meloni ora tolleranza zero, la sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto, io e gli USA mi chiamano patriota occidentale e da prima di Donald, l'opposizione vuole l'instabilità. E si parla nel centro pagina dei disordini dopo la morte di Fakir. Il direttore Tommaso Cerno ci racconta del cambio di veste del giornale: questa nuova grafica non è un esercizio estetico, è un manifesto politico, è il nostro modo di dirvi che il confine tra il vostro salotto e le guerre globali è crollato. Il mondo non ci sta solo a guardare, il mondo è già qui, seduto a tavola con noi. E poi il commento di Vittorio Feltri: caro Indro, aiutaci a seminare zizzania. Si chiamava Indro, Alessandro, Raffaello, Schizzogene, Montanelli, cinque nomi per un uomo solo, e il più bello è il quarto, Schizzogene, che il babbo farmacista gli appioppò pescando dal greco e che significa più o meno seminatore di zizzania. Così, Bologna in fiamme, Lepore si dimette, il giornale, il Secolo d'Italia, l'irresponsabile, Bologna devastata ma per il PD Lepore va ringraziato, il centrodestra chiede le dimissioni, se ne occupa Sveva Ferri nel suo editoriale. E poi in primo piano i consueti tre argomenti: il caro energia, il nuovo caso Roggero, condanna definitiva per il tabaccaio Iachi Bonvin, ucciso un ladro moldavo, e rinnovato il contratto per gli enti locali. Dal governo un aumento di 150 euro, persino Landini esulta. La verità, la sinistra pacifica, 70 agenti feriti, anche qui Lepore, Bologna, i fatti di Bologna, Lepore tenta il trucco delle due piazze ma casca male, dall'alluvione al crack, ecco tutte le sue prodezze. Poi c'è Conte Franceschini, le trame per spartirsi Chigi e Quirinale, i due puntano ad un accordo PD 5 Stelle alle spalle della Schlein. In commissione Covid scrivono sulla verità, è l'ora dei danni prodotti dai vaccini. E nel taglio basso, 25 anni fa si spegneva il grande Indro, maestro di giornalismo dallo stile limpido, Montanelli il solista allergico alle censure. Domani anche qui Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, la NM minacciati per Roggero, e chiudiamo col Riformista, Asinelli. C'è un'immagine della Bologna devastata, a Bologna torna il volto violento di Propal dopo la morte di Fakir, bufera sulla manifestazione convocata dal sindaco Lepore. Meloni attacca, alimentare un clima d'odio è da irresponsabili. Io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Carlo Romeo. Buon ascolto.
2: Grazie a Cristiana Pugliese che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Adesso è il momento di andare ad ascoltare Antonello De Fortuna e Sharon Nizza.
7: Radio Radicale, siamo in collegamento telefonico con Sharon Nizza, giornalista, scrittrice. Bentornata, Sharon.
8: Buongiorno.
7: Allora, il punto della situazione prevede il nostro sommario argomenti che riguardano fatti all'interno di Israele, ma all'esterno. Partiamo da lì, dalla questo, diciamo così, esperimento che speriamo sia poi diventi realtà dell'esercito libanese che sta iniziando il dispiegamento nelle zone pilota a sud, no? Ed è importante come, insomma, come è un fatto nuovo, ecco.
8: Oggi è prevista la visita, l'incontro tra il presidente libanese Aoun e Trump. Sì. Aoun si trova già in America, ha già incontrato Rubio, e proprio in vista di questo incontro importante, perché erano moltissimi anni che non c'era una visita di questo livello tra la leadership libanese e quella americana, diciamo che ieri l'esercito israeliano ha comunicato ufficialmente di aver iniziato a implementare appunto il progetto delle zone pilota, quindi come un gesto che possiamo interpretare di buona volontà rispetto a questa visita molto importante che si svolgerà oggi. Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Stato sono state individuate tre aree nel sud del Libano, Frun, Srifa e Tawtar al-Gharbia, che sono le tre aree appunto del progetto pilota, di cui peraltro due sono al di fuori della linea gialla. La linea gialla è la linea dove Israele ancora si trova fisicamente con le truppe nel sud del Libano, mentre una all'interno. Non hanno ancora dichiarato in quale delle tre aree comincia il pilot, ma questo prevede la fine delle incursioni, nel caso di quelli che si trovano al di fuori della linea gialla, la fine delle incursioni israeliane e il dispiegamento dell'esercito libanese. Nel caso di quella all'interno della linea gialla, il ritiro proprio dell'esercito e l'ingresso dell'esercito libanese con un meccanismo di monitoraggio coordinato tra i due eserciti, coordinato dal CENTCOM, quindi dall'esercito americano, che è un elemento importante perché vediamo qui proprio la presenza americana sul suolo libanese, che è una cosa, certo, che è iniziata solamente negli ultimi due anni.
7: È una garanzia in più, ma secondo te l'esercito libanese ha la forza di tenere fuori Hezbollah?
8: Questa è diciamo che è proprio nel comunicato ieri dell'IDF c'era espressamente scritto che è un pilot, che insomma è da più di due mesi che vanno avanti le trattative in corso e che Israele si mantiene il diritto di rappresaglia qualora si presentasse qualsiasi minaccia. Quindi bisognerà effettivamente vedere sul campo che cosa gli accordi che sono andati avanti appunto per due mesi con la mediazione proprio anche del CENTCOM porteranno e qual è il meccanismo che è stato individuato. Però c'è dobbiamo capire che di per sé anche solamente il pilot è sicuramente altamente simbolico, certo, sia perché i due paesi sono nemici da lungo tempo, da sempre, e sia perché questo avviene in concomitante, in parallelo con invece l'escalation regionale che vediamo sul Golfo, quindi è un segnale anche del Libano, del governo legittimo libanese, di volersi distaccare dal dossier iraniano, che invece no, è la rivendicazione. Ricordiamoci che nella sfiga del memorandum di intesa tra America e Iran, l'Iran aveva insistito per inserire la questione libanese, a differenza della questione palestinese che invece non è mai menzionata.
7: E questa speriamo appunto si disinneschi, no, come minaccia, esatto, per i negoziati. Senti, a proposito di Iran, Hamas avevo scritto leggendo, cancellato, messo scegliendo, come funziona il nuovo leader e questa persona in che rapporti è poi con l'Iran, che è diciamo il finanziatore e il manovratore di tante attività di Hamas?
8: Ieri Hamas ha annunciato di aver eletto, di aver terminato il lunghissimo processo segreto peraltro di votazione, di elezione del proprio dell'erede ufficiale di Yahya Sinwar, perché l'ultimo, il capo del politburo di Hamas era Yahya Sinwar, ucciso nell'ottobre 2024 da Israele dentro la striscia di Gaza, e ha nominato Khalil El-Khaya. Khalil El-Khaya è una figura storica di Hamas, il fondatore di Hamas, si trova all'estero di Gaza, nato a Gaza, ma lui era uscito dalla striscia di Gaza prima del 7 ottobre per gestire a nome di Sinwar il dossier dall'estero, tra Doha e la Turchia. Ultimamente Hamas l'ha riportato a Sharq el-Awsat, sta trasferendo sempre di più la sua presenza in Turchia, vicino a Istanbul, dove c'è un quartiere generale, rispetto a Doha, che questo è anche interessante perché vediamo che, certo, il Qatar cerca di distaccarsi un po', anche se comunque continua a ospitare. Khalil El-Khaya ha una linea rispetto al suo rivale che era Khaled Mashal, che appunto è stato sconfitto, ha una linea più dichiaratamente pro-iraniana, quindi sì, continuare con l'asse della resistenza sciita, anche se sappiamo che Hamas è un'organizzazione sunnita appartenente alla galassia della fratellanza musulmana, ma continua a portare avanti l'idea dell'asse della resistenza, quindi anche con la concertazione con Hezbollah nel sud del Libano, quindi questa elezione ci dà il sentore di voler andare avanti su questa linea dura. Peraltro Khalil al-Khaya è la stessa persona che è il negoziatore per Hamas alle trattative, sia le trattative che l'anno scorso hanno portato al cessate il fuoco di ottobre 2025, sì, quindi con il rilascio degli ostaggi israeliani e lo scambio con i prigionieri palestinesi, sia quello che sta avvenendo adesso, che ancora è molto in stallo, con il Board of Peace, quell'organismo voluto da Trump e certificato poi anche dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che dovrebbe portare un meccanismo di ulteriore ritiro dell'IDF, ma condizionato dal disarmo di Hamas, che è un punto su cui Khaya mantiene la linea dura di non voler procedere col disarmo, quantomeno una delle dei temi, dei nodi sembra che si riguardi proprio il voler lasciare le armi personali, no? I Kalashnikov, sì, personali di circa, sì, 40.000

0: degli argomenti di stallo nelle trattative febbrili al Cairo.
1: Certo, che, anche perché non sarebbe un disarmo completo, insomma, se tenessero la, diciamo, dotazione personale, tra virgolette.
0: Esatto, esatto, ed è uno dei punti cardine, diciamo, per cui installo la trattativa, che potrebbe portare, peraltro, c'è sempre questa minaccia, a una ulteriore offensiva dell'IDF in quelle aree là dove non ha mai operato, nel centro della striscia di Gaza.
1: A proposito di decisioni da prendere, i siti specializzati descrivono Trump in queste ore indeciso tra insistere per una nuova tregua e quindi arrivare a un libero passaggio allo Stretto di Hormuz, oppure un attacco, diciamo, definitivo nel cercare di trovare le scorie nucleari che avrebbero cambiato location, secondo esatto. I ben informati. Come la vedi, e secondo te, insomma, che cosa la Casa Bianca cosa sceglierà?
0: È difficile fare previsioni perché abbiamo visto, no, più volte in questo scenario, che molte volte gli attacchi a sorpresa sono stati veramente a sorpresa, invece sì. Qua vediamo che se ne parla molto,
1: è troppo, forse sì.
0: Un indice, forse troppo, però in questo momento in questi giorni, appunto, in cui si è cominciato a parlare del Pickax Mountain, la montagna del piccone, come viene chiamata, che è una montagna enorme di granito che si trova poco a sud, 1,5 chilometri, 2 chilometri a sud di Natanz, della struttura nucleare di Natanz.
1: Nel centro, no, dell'Iran, se non sbaglio. Sì,
0: esatto. Che dovrebbe, che in cui una struttura estremamente fortificata, appunto, all'interno di una montagna granitica sotterranea, e di cui si è iniziato a parlare veramente nelle ultime 2 settimane circa, dove si presume sia stato, se ci ricordiamo, l'anno scorso, dopo l'attacco, dopo la guerra dei 12 giorni, erano state diffuse immagini satellitari di movimenti che facevano capire che c'era stato un trasferimento di scorie di sì. 450 di cui si parla, 450 kg di uranio arricchito oltre al 60%, che sono il nodo anche delle trattative tra America e Iran, che potrebbe essere trasferite, si dice, forse in quell'area, ma comunque questa struttura conterrebbe anche centrifughe di ultima generazione. E il problema è che è una struttura impenetrabile, praticamente, forse ancora più impenetrabile di quello che è stato Fordo, però ricordiamoci che nella guerra dei 12 giorni l'intervento americano era stato limitato solo unicamente con i B-52, quei enormi cacciabombardieri, al sito di Fordo. E quindi forse in questi giorni, che vediamo peraltro continuano ad arrivare aerei da rifornimento americani in Israele, peraltro congestionando tutti gli aeroporti, anche l'aeroporto civile, c'è una grande crisi anche per quanto riguarda la possibilità di atterrare degli aeroporti, degli aerei regolari. Vediamo questo continua consolidamento della forza militare americana anche in Israele, essendo una base. Certo.
1: Quindi preluderebbe, diciamo, almeno alla preparazione di un nuovo attacco.
0: Da un lato, quantomeno, anche se non fosse adesso nell'immediato, comunque vuol dire che la questione rimane aperta, che magari potrebbe essere anche poi posticipata dopo i risultati sia delle elezioni israeliane previste per in ottobre, sia delle elezioni midterm americane previste per inizio novembre. Però potrebbe anche essere, di nuovo, se mi ricollego allo scenario del giugno 2025, anche un'azione mirata americana volta solamente a bombardare. Qui si parla, siccome appunto la struttura è estremamente difficile da penetrare,
1: sì.
0: Si parla della possibilità di bombardare i due ingressi che ci sono.
1: Cioè di chiudere praticamente l'accesso anche agli iraniani, in sostanza, di seppellire le scorie,
0: esatto.
1: Ecco. Cosa non facile.
0: Questa è un'ipotesi.
1: Staremo a vedere. Abbiamo tempo di parlare, abbiamo 3 minuti delle elezioni israeliane, perché è importante. Incombono tempo di primarie, anche se i partiti diversi partiti le affrontano in maniera diversa. Se non sbaglio, tra i democratici ci sono primarie anche al Likud.
0: Esatto, no, ieri il Partito dei Democratici, che è una nuova formazione che unisce i laburisti e il Meretz, quindi due partiti di sinistra che erano praticamente al loro minimo storico prima in questa Knesset, che ormai si è sciolta, del secondo sondaggio invece arrivano ad avere 10-12 sondaggi, sono state fatte le primarie, una lista variegata in cui ci sono alcuni membri, appunto, parlamentari fuoriuscenti, alcuni esponenti di primo piano delle manifestazioni di piazza, ricordiamoci quelle che erano scaturite all'inizio di questo governo dopo l'annuncio della volontà di fare la riforma giudiziaria, che invece quindi non hanno creato un loro partito ma si sono inglobati in questa nuova lista, e anche una interessante figura arabo-israeliana, Sumaya Bashir, che è un

0: attivista per la pace, che però sostiene per esempio il fatto che gli arabi israeliani debbano fare il servizio civile quantomeno, no? Che sono esonerati sia da quello civile che militare. E è una lista interessante e variegata, e l'altra primarie, perché praticamente nessun altro partito fa le primarie, è il Likud, che storicamente ha sempre fatto le primarie, ma Netanyahu sta cercando di, è riuscito a ottenere di farsi bloccare 8 candidati nelle prime due decine della lista elettorale, e le primarie si dovrebbero svolgere il 17 agosto, ma adesso ci sono molti rumors che Netanyahu avrebbe detto che se le condizioni di sicurezza non lo permetteranno, al momento ricordo che non c'è nessun tipo di cambiamento nelle regole del fronte interno israeliano, cioè la routine va avanti, ma se qualora ci fosse questa possibilità, allora sarà il comitato, diciamo, del Likud a stabilire la lista. Questa è una cosa che crea malumori enormi dentro al Likud, ma il motivo per cui lo fa Netanyahu è perché lui sa, è ben chiaro, che tra i 140.000 iscritti del Likud che hanno diritto a votare, se il meccanismo fosse affidato solo unicamente alle votazioni, è molto probabile che i candidati più populisti e radicali dell'Likud, quelli che fanno molto rumore, ottengano i posti più alti, mentre lui vuole avere la facoltà almeno di mettere 8 certo. nomi che hanno un profilo che l'America accetterebbe, diciamo, più facilmente,
1: che sono più funzionali, insomma, al suo governo e al rapporto con gli Stati Uniti, ovviamente. Mm-hmm. Va sì, bene, grazie. Staremo a vedere, perché poi la politica israeliana è un po' litigiosa come quella italiana, almeno più o meno. Come, esatto, quindi vedremo, insomma, manca ancora del tempo e vedremo ovviamente anche quello
0: manca
1: che...
0: Manca del tempo ed è una lunga fronte interno che si è aperto adesso ufficialmente, purtroppo.
1: E vedremo anche gli avvenimenti internazionali peseranno ovviamente sulle decisioni degli israeliani. Grazie Sharon Nizza.
0: Grazie, grazie a te.
2: Grazie ad Antonello De Fortuna, la sua ospite, e andiamo ad ascoltare Lorenzo Randi, rassegna di Geopolitica. A seguire Spazio Transnazionale in diretta a cura di Francesco D'Aleo, alle 7.30 la nota settimanale di Walter Veceglio, direttore di Proposta Radicale, alle 7.35 per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, ci sarà in studio Carlo Romeo. Ma adesso Lorenzo Randi, rassegna di Geopolitica. Buon ascolto.
3: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di Geopolitica di mercoledì 22 luglio 2026. Oggi presentiamo l'ultimo rapporto della FAO, un rapporto dedicato alla crisi alimentare causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima segnalazione di oggi è il rapporto intitolato Implicazioni globali del conflitto del 2026 in Medio Oriente nel settore agroalimentare. La fonte è la FAO, rapporto pubblicato a luglio 2026. Questo rapporto si occupa degli impatti sul commercio di energie e fertilizzanti e sulla sicurezza alimentare. L'escalation nella Repubblica dell'Iran e in Medio Oriente ha aumentato drasticamente i rischi per i sistemi globali di energia, fertilizzanti e agroalimentare. Lo stretto di Hormuz, punto di strozzatura critico per petrolio, gas e fertilizzanti, ha già subito interruzioni che stanno facendo lievitare i costi dell'energia e dei fattori produttivi agricoli in tutto il mondo. La carenza di fertilizzanti e l'aumento dei prezzi dell'energia minacciano i raccolti, mentre la perdita di rimesse e il potenziale passaggio alla produzione di biocarburante potrebbero amplificare la volatilità dei prezzi alimentari, in particolare in Africa, Asia e altre regioni dipendenti dalle importazioni. Sono necessarie misure immediate, come lo sviluppo di rotte commerciali alternative, il rafforzamento del monitoraggio del mercato, il sostegno finanziario agli agricoltori e l'offerta di aiuti mirati ai paesi vulnerabili per stabilizzare le catene di approvvigionamento. Le strategie a lungo termine dovrebbero concentrarsi sull'agricoltura nazionale, sulla produzione sostenibile di fertilizzanti, sulle energie rinnovabili e sugli aggiustamenti strutturali, mentre gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz rimangono essenziali per salvaguardare la sicurezza energetica e alimentare globale. E questo è il rapporto intitolato Implicazioni globali del conflitto del 2026 in Medio Oriente nel settore agroalimentare. La fonte è la FAO, il rapporto pubblicato a luglio 2026. Seconda e ultima segnalazione di oggi, comunicato intitolato La crisi nello stretto di Hormuz. Due punti. La carenza di fertilizzanti comprometterà i prossimi raccolti e le scorte alimentari. La fonte è la FAO, comunicato pubblicato il 5 luglio scorso. Il direttore generale della FAO, Kwo Do-yu, ha sottolineato oggi che la scarsità globale di fertilizzanti causata dalle interruzioni nello stretto di Hormuz porterà a rese agricole inferiori e a una riduzione delle scorte alimentari nella seconda metà del 2026 e nel 2027. Il segretario generale della FAO è intervenuto alla riunione ministeriale dei paesi MED 9+, riunione sul tema sostegno alla sicurezza alimentare e all'accesso ai fertilizzanti, che si è tenuta a Roma. Il direttore generale ha sottolineato che l'attuale crisi va ben oltre la geopolitica, incidendo sempre più sulla produzione alimentare, sul commercio, sui fattori produttivi agricoli e sull'accesso al cibo in tutto il mondo. Aperte le virgolette, ci incontriamo in un momento di profonda attenzione. Non si tratta solo di una crisi geopolitica, ma anche di una perturbazione al cuore del sistema agroalimentare globale. Le interruzioni dei flussi marittimi attraverso il corridoio stanno già comprimendo i mercati dei fertilizzanti e aumentando i costi energetici, con conseguenze gravi per la produzione agricola e i prezzi dei prodotti alimentari, ha dichiarato il direttore generale della FAO. Il dottor Do-yu ha spiegato che gli impatti osservati oggi non si limitano ai prezzi attuali, ma si ripercuotono sui prossimi raccolti, il che potrebbe comportare una riduzione delle scorte alimentari nella seconda metà del 2026 e nel 2027. Il direttore generale della FAO ha osservato che gli impatti sono particolarmente preoccupanti perché coincidono con i periodi critici di semina e fertilizzazione nelle principali regioni produttrici. I paesi dipendenti dalle importazioni in Africa, Asia e in alcune zone del Medio Oriente sono tra i più esposti, soprattutto quelli che già affrontano una grave insicurezza alimentare, fragilità economiche, shock legati ai cambiamenti climatici. Il direttore generale della FAO ha sottolineato che nessun paese è immune dalla crisi e ha delineato tre aree prioritarie per un'azione coordinata. Nell'immediato, la FAO ha sottolineato l'importanza di mantenere operative le catene di approvvigionamento, facilitando rotte commerciali alternative, evitando restrizioni alle esportazioni, sostenendo l'accesso degli agricoltori ai fattori di produzione agricola e proteggendo le catene di approvvigionamento umanitari. Nel medio termine, la FAO auspica un rafforzamento del coordinamento regionale, la diversificazione delle fonti di fertilizzanti ed energie e un sostegno mirato alle economie più vulnerabili. Nel lungo termine, la FAO ha sottolineato la necessità di una trasformazione strutturale per ridurre la dipendenza da rotte di approvvigionamento concentrate e da input basati sui combustibili fossili, anche attraverso investimenti in agricoltura sostenibile, energie rinnovabili, soluzioni innovative per i fertilizzanti e sistemi di stoccaggio e logistica più efficienti. Questo è il comunicato intitolato La crisi nello stretto di Hormuz. Due punti. La carenza di fertilizzanti comprometterà i prossimi raccolti e le scorte alimentari. La fonte è la FAO, comunicato pubblicato il 5 luglio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 22 luglio 2026. Oggi abbiamo presentato l'ultimo rapporto della FAO dedicato alla crisi alimentare causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Un saluto da Lorenzo Rendi.
1: Ancora un buongiorno da Radio Radicale, mercoledì 22 luglio 2026, Antonello De Fortuna al microfono, Piero Scaldaferri in regia, sono le 7.11, è il momento di lanciare in diretta Spazio Transnazionale. Buongiorno Francesco De Leo.
4: Buongiorno, buongiorno a te Antonello, con noi come sempre Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
4: Due grandi inchieste vi segnalo da non perdere sul Financial Times di questa mattina. Gli Stati Uniti hanno incassato circa 13 miliardi di dollari provenienti dai proventi petroliferi del Venezuela. Dove sono finiti? Si chiede il quotidiano britannico. Washington ha fornito versioni contrastanti sulla destinazione dei fondi di quel paese devastato dal terremoto. E poi la battaglia che potrebbe portare la prossima catastrofe in Sudan, l'Al Bayd, controllata dall'esercito, è oggetto di crescenti attacchi con droni nell'ambito dell'offensiva sferrata dai temuti gruppi paramilitari del paese. E poi, sempre sul quotidiano britannico, Trump promette di attaccare un impianto nucleare iraniano mentre la guerra in Medio Oriente si inasprisce. Vediamo Xinhua, l'agenzia di stampa cinese. Le forze statunitensi bombardano l'Iran per l'undicesima notte consecutiva. Gli attacchi erano destinati a continuare a indebolire la capacità dell'Iran di minacciare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. Lo ha affermato il comando in un post su X. Il presidente USA Trump aveva dichiarato in precedenza, dice Xinhua, che Washington non ha alcun interesse a intrattenere colloqui con l'Iran, a meno che Teheran non sia disposta a impegnarsi in quelli che lui ha definito negoziati significativi. Vediamo Times of India. Tenere tutto sotto controllo come una risposta iniziale lenta possa aver causato il caos di lunedì nella manifestazione guidata dal partito Janta degli Scarafaggi. Secondo diversi agenti, il caos verificatosi lunedì durante la marcia Sandal Chalo ha visto una strana inazione da parte della polizia durante l'orda d'oro. Sebbene i disordini fossero stati annunciati, scrive Times of India, con largo anticipo, sia l'Intelligence Bureau che la sezione di intelligence della polizia di Delhi avessero fornito informazioni precise e utilizzabili riguardo un massiccio afflusso di manifestanti, il centro di comando è rimasto sostanzialmente in silenzio durante la fase iniziale e cruciale in cui la folla ha iniziato a mobilitarsi. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese, il Kyiv Independent: incendi di vaste proporzioni nel sud della Russia, blackout nella Crimea occupata, mentre si segnalano attacchi ucraini. Il Kyiv Post: Sinskij fuori, Drapatvi dentro, Fedorov accoglie con favore il rimpasto, mentre Zelensky gli offre una posizione di rilievo. La TASS: gli Stati Uniti manifestano il desiderio di vedere Putin al vertice del G20 a Miami. L'ambasciatore straordinario del Ministero degli Affari russo, Berdyaev, afferma che il presidente USA Trump ha ripetutamente sottolineato che la partecipazione del presidente russo sarebbe utile e che il team dello Sherpa americano sta inviando un segnale analogo. Vediamo il Guardian: Zelensky destituisce il capo dell'esercito ucraino e offre a Fedorov una posizione di rilievo dopo le proteste in tutto il paese. Oleksandr Sirsky verrà sostituito nell'ambito di un rimpasto e il popolare ministro della difesa torna al governo. Le Monde ci dice che l'amministrazione Trump è costretta a richiedere fondi supplementari per la guerra contro l'Iran. Il Jerusalem Post titola: Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti uniscono le forze per dare prova di unità sui social media dopo mesi di attriti. Infine il Tehran Times: Pezeshkian, l'apparato diplomatico non scenderà mai a compromessi sui diritti della nazione. Il presidente iraniano ha dichiarato martedì che Teheran non scenderà a compromessi sui diritti della nazione nell'ambito degli attuali sforzi diplomatici. Gian Piero Gramaglia.
5: Sì, i costi della guerra all'Iran e un accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita perché Riyadh disponga di tecnologia nucleare sono i temi che tengono banco nei titoli di testata dei media USA questa mattina. Ma c'è anche molto spazio per gli sviluppi delle beghe di potere in Ucraina che abbiamo appena sentito riferiti dai media ucraini, appunto. Il Washington Post apre con l'audizione al Congresso del segretario alla guerra Pete Hegseth, che stima a 37,5 miliardi di dollari il costo finora della guerra all'Iran e batte cassa per altri 95 miliardi di dollari. Le stime e le richieste di Hegseth ricevono critiche bipartisan, repubblicani e democratici vogliono vederci chiaro nelle scelte dell'amministrazione, mentre il Pentagono, che continua a buttare soldi nel conflitto, resta senza soldi in cassa. In altri titoli, il Washington Post segnala che navi dirette in Arabia Saudita invertono la rotta, perché anche il Mar Rosso, oltre che lo Stretto di Hormuz, è bloccato. E le restrizioni navali, le limitazioni al traffico navale annunciate dalla milizia sciita filo-iraniana degli Houthi nello Yemen aumentano le preoccupazioni che un allargamento del conflitto possa peggiorare le conseguenze economiche delle turbative al traffico di petrolio già registrate con la chiusura appunto dello Stretto di Hormuz. Il giornale, sempre il Washington Post, aggiunge che le recenti perdite subite dagli Stati Uniti nella guerra con l'Iran mostrano che i rischi maggiori di questo conflitto dominato da missili e droni non li corrono i soldati in prima linea, ma quelli chiamati a operare nelle basi sotto attacco da parte dell'Iran in Bahrain, in Giordania, in Kuwait, che si stanno rivelando vulnerabili. Stessa apertura del Washington Times per la CNN. Hegseth dice che la guerra è costata 37,5 miliardi di dollari e il Pentagono chiede più fondi. Il segretario di Stato Marco Rubio dice che Teheran non è seria nei suoi negoziati con gli Stati Uniti, mentre gli attacchi incrociati vanno avanti per la undicesima notte. La CNN precisa che il Pentagono non ha incluso nelle stime di costo la ricostruzione delle basi danneggiate dagli attacchi iraniani e commenta: un sacco di soldi e nessuna indicazione su come va a finire. Trump dice di avere già vinto, ma chiede di spendere di più. New York Times e Wall Street Journal invece aprono con l'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Per il New York Times, l'amministrazione Trump ha raggiunto un ampio accordo nucleare con i sauditi. Congressmen repubblicani e democratici e funzionari israeliani esprimono opposizione a questo piano, temendo che il Regno Saudita possa usare un progetto nucleare civile per sviluppare programmi militari. Il Wall Street Journal titola «Trump approva un fondamentale accordo con l'Arabia Saudita in quella che è una grande vittoria per il Regno Saudita». L'intesa comporta ampi profitti per le aziende americane, ma solleva preoccupazioni circa la proliferazione, sulla potenziale proliferazione nucleare nel Medio Oriente. Ricordiamo che proprio l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare è una delle ragioni indicate dall'amministrazione Trump per la guerra all'Iran. Ancora il Wall Street Journal, l'Iran mostra che i suoi missili balistici sono ancora una forza con cui bisogna fare i conti dopo, nonostante i bombardamenti subiti e gli attacchi subiti. E poi sempre il Wall Street Journal spiega, o almeno ha una spiegazione sul perché Israele non stia partecipando alla campagna di bombardamenti e di attacchi degli Stati Uniti sull'Iran. Scelte completamente diverse, tutte di politica interna, con sguardi alle primarie ancora in corso in vari stati, da parte invece della Fox e di Politico e Axios questa mattina. E con questo ti restituisco la linea.
4: Grazie Giampiero. Domani 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Gian Raffaele Percanella e consulente geopolitico militare. Bentornato a Radio Radicale.
6: Buongiorno.
4: Dottor Percanella, l'apertura del Times of Israel di oggi è un po' la fotografia del momento in Medio Oriente. Trump chiederà l'approvazione del Congresso per l'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita senza misure di salvaguardia. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe già dato il via libera all'accordo che potrebbe potenzialmente portare l'Arabia Saudita ad arricchire l'uranio. Gli Stati Uniti lanciano intanto l'undicesima notte consecutiva di attacchi, mentre Rubio avverte che il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz costituirebbe un precedente molto pericoloso. Lei nel fine settimana ha scritto una puntuale analisi sul Foglio: quante operazioni di terra sono necessarie per riaprire Hormuz. Dunque bombardamenti americani, questione nucleare e ovviamente reazione iraniana e lo stretto di Hormuz. Che fase è questa?
6: Vorrei iniziare dal discorso relativo alla possibilità adesso per l'Arabia Saudita plausibile di poter iniziare un arricchimento di combustibile nucleare. In realtà tutto questo, a prescindere da quelle che sono le volontà dell'Arabia Saudita, che noi in questo momento non possiamo certo conoscere, si inquadra in una generale tendenza alla proliferazione nucleare che va a colmare il vuoto che si è creato nel momento nel quale gli Stati Uniti hanno rinunciato a rappresentare quel ruolo di garanzia e di deterrenza sostitutivo o delegato, e questo sia in Europa, sia in Medio Oriente e sia in Asia. Quindi è un processo che, al di là del puntuale appuntamento che lei sta descrivendo con l'Arabia Saudita, è probabilmente in tendenza su tutto il quadrante strategico per i motivi che vi ho appena detto. Per quanto riguarda la situazione di Hormuz, è una situazione incancrenita. Se fosse stato possibile risolverla militarmente, probabilmente sarebbe già stato fatto. È evidente che questo richiede una serie di passaggi che l'amministrazione teme di affrontare, sia perché in questo momento si trova in una fase politica sfavorevole che quindi non garantirebbe un supporto interno, e sia perché richiede un effort dal punto di vista, diciamo, tecnico, che probabilmente in questo momento è eccessivo rispetto alle dotazioni. La richiesta di finanziamenti per ricostruire l'arsenale, che comunque seppure arrivassero domattina richiederebbero anni per la ricostruzione, è però la spia del fatto che l'arsenale è stato depauperato.
4: Sempre dal Times of Israel di oggi, in occasione dell'incontro con Trump a Washington, Aoun afferma che il Libano porrà fine per sempre alle ostilità con Israele. Il presidente USA si dice disposto a incontrare Hezbollah se Beirut lo richiedesse e promette di aiutare molto il Libano. L'IDF, che è l'esercito israeliano, intanto dichiara di aver sparato colpi di avvertimento nei pressi delle truppe delle forze armate libanesi che hanno violato la sua zona cuscinetto. Cosa succederà con l'arsenale di Hezbollah?
6: E che se lo tiene l'arsenale di Hezbollah? Perché queste sono tutte, diciamo, delle ottime dichiarazioni di intenti, ma oramai sono anni che le forze armate libanesi, diciamo, si candidano a controllare Hezbollah, ma non sono mai riuscite a farlo per una serie di motivi. Il più essenziale è che dal punto di vista militare Hezbollah è più efficace e più efficiente delle forze armate libanesi. Ci sono poi motivi più sottili: le forze armate libanesi sono interconfessionali, quindi sono composte da elementi di varie appartenenze religiose, fra questi ci sono anche ovviamente egiziani, cioè soldati sciiti, e questo crea una difficoltà oggettiva in un confronto militare tra le forze armate libanesi e quelle di Hezbollah, che in effetti non è mai avvenuto. C'è adesso questa proposta che riguarda il discorso delle zone pilota, cioè liberare, consentire ad Israele di ritirarsi, imporre ad Israele di ritirarsi da una zona immediatamente occuparla con le forze armate libanesi, che poi dovrebbero garantire, diciamo, che quella zona non venga recuperata da Hezbollah. Però è una forma di garanzia che in questo momento non risulta credibile, le ripeto, soprattutto per il pregresso. Poi è chiaro che in questo momento il Libano chiede l'intervento di Trump, soprattutto in fase di mediazione nei confronti di Israele, ma la situazione è complessa da tanti anni e non vedo in questo momento degli elementi di variazione così evidenti che possono portare a pensare che l'esercito libanese possa cambiare il suo atteggiamento nei confronti di Hezbollah.
4: Gli Houthi dovrebbero pensarci due volte prima di minacciare il traffico marittimo nel Mar Rosso, lo afferma l'ex agente della CIA Norman Rule ad Arab News. Un ex esperto di Iran della CIA afferma, scrive Arab News, che la diplomazia, la potenza militare e il sostegno internazionale dell'Arabia Saudita hanno trasformato il panorama strategico dal 2015. Un ufficiale dei servizi segreti di lunga data sostiene che la strategia regionale di Teheran abbia fallito, mentre il regno, ovviamente l'Arabia Saudita, si è emerso come pilastro della stabilità globale. Qual è la questione degli Houthi, dottor Percannella?
6: Beh, anche in questo caso siamo di fronte a delle dichiarazioni che però non poggiano su una sostanza oggettiva, cioè già in passato gli Houthi sono riusciti con delle azioni sporadiche a mettere lo stretto in condizioni di insicurezza e quindi di conseguenza a rallentare il flusso delle merci che passano attraverso quella zona. La questione del controllo degli stretti vale nello stesso modo sia per quello sul Mar Rosso sia per quello di Hormuz. Non è necessario possedere una forza militare consistente, navi di superficie, sottomarini, per poterli controllare. L'importante è stabilire, soprattutto su chi gestisce l'assicurazione del transito di queste merci, quindi le compagnie assicurative, il sufficiente grado di incertezza in modo tale che le polizze e quindi la statistica attuariale che regola il costo della polizza diventa insostenibile per chi le deve affrontare. A quel punto anche un missile, due, tre, lanciati occasionalmente nei confronti di una petroliera possono rappresentare una minaccia che una compagnia assicurativa non intende affrontare. Questo cosa comporta? Che gran parte del traffico, se questa minaccia viene messa in atto, dovrà essere deviato per il traffico che interessa questo blocco, e soprattutto quello del petrolio che si dirige verso l'Asia, dovrà essere deviato per circumnavigare attraverso lo stretto di Suez, dove cui però non passano tutte le petroliere più pesanti, e quindi un rallentamento generale dell'economia. Militarmente il margine di intervento è molto ristretto, tant'è vero che gli Stati Uniti non sono ancora riusciti a rendere sicuro lo stretto di Hormuz, cosa che richiederebbe probabilmente delle operazioni di terra che né l'Arabia Saudita né gli Stati Uniti sono in grado o hanno la volontà politica di mettere in atto. Pronto?
4: In qualche secondo, perché abbiamo terminato quasi il nostro tempo, partiamo da dove avevamo iniziato, cioè da Hormuz. Quali sono, molto brevemente, schematicamente, le problematiche maggiori di riprendere lo stretto mano militari?
6: Sono le problematiche del fatto che la difesa dello stretto è distribuita, si estende su 2000 km di costa, senza contare poi la profondità strategica interna dell'Iran, cioè il fatto che i missili possono essere lanciati anche dall'Iran, quindi il controllo delle coste e il controllo delle isole non garantiscono il controllo dello stretto.
4: Grazie a Gian Raffaele Percanella, è consulente geopolitico militare, scrive sul Foglio articoli e analisi molto interessanti, noi continuiamo a leggerla lì, e grazie per aver scelto questa mattina gli ascoltatori di Radio Radicale.
6: Buona giornata Francesco, grazie a lei.
4: Grazie, grazie. Allora, abbiamo terminato per questa mattina, torniamo domani, grazie a Piero Scaldaferri oggi in regia, la linea torna ad Antonello De Fortuna.
1: Grazie Francesco De Leo, 7:29:52 secondi, e vi ricordo il nostro palinsesto alle 7:30, tra pochissimo nota settimanale di Walter Vecellio, alle 7:35 stampa e regime, poi alle 8:30 ci collegheremo anche con la sala del Mappamondo di Montecitorio per la Commissione Riunite Esteri e Difesa della Camera. È il momento della nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale. Buongiorno Walter.
7: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma una notizia in apparenza laterale, se si considera quello che è accaduto e accade, al tempo stesso è la spia di una situazione emblematica. Se dovessi immaginare un possibile titolo, direi vietato avere un dubbio in carcere. La notizia è questa: a Novara il magistrato di sorveglianza ha negato a un detenuto sottoposto al regime del 41 bis di potersi abbonare e di conseguenza di poter leggere il quotidiano Il Dubbio. La motivazione è che attraverso il giornale si potrebbero veicolare, aperte virgolette, messaggi occulti di non agevole decifrazione che potrebbero sfuggire ai controlli degli addetti alla censura, chiuse le virgolette. Rileggo, giornale vietato perché attraverso appunto il giornale si potrebbero veicolare messaggi occulti di non agevole decifrazione che potrebbero sfuggire ai controlli degli addetti alla censura. Attenzione, non si dice che in passato sono stati veicolati messaggi, si ipotizza che potrebbero essere veicolati. L'ipotesi, il sospetto riguarda solamente Il Dubbio? Se il detenuto chiedesse di poter leggere il Corriere della Sera o Repubblica o il giornale o un'altra pubblicazione, il sospetto di messaggi occulti di non agevole decifrazione non verrebbe più e dunque si potrebbero leggere? E ancora, chi è che inserirebbe forse questi ipotizzati messaggi occulti di non agevole decifrazione? Perché un giornale pubblica articoli, fotografie, titoli, notizie, ci sono persone che ci mettono il nome, il cognome, la faccia, è il loro mestiere, sono loro che veicolerebbero questi possibili messaggi occulti di non agevole decifrazione? I giornalisti, il direttore, tutti quelli che confezionano Il Dubbio si rendono complici e autori di questa operazione, messaggeri tra l'esterno e l'interno del carcere, tra i detenuti e chi, malavitoso, è ancora a piede libero? E come si è arrivati a questo sospetto, a questa conclusione di essere portatori di messaggi occulti? Hanno vivisezionato collezioni del giornale, si sono resi conto che avveniva o poteva avvenire questo scambio di messaggi? Che cos'è che li ha insospettiti? La motivazione del divieto è grave, messaggi occulti di non agevole decifrazione che potrebbero sfuggire ai controlli degli addetti alla censura. La motivazione di questo divieto, perché lo si è voluto giustificare, ripropone la questione della censura in carcere. Abbiamo già assistito ad analoghi episodi, solo per fare due esempi, a un detenuto sottoposto al 41 bis, l'anarchico Alfredo Cospito, è stato vietato di poter leggere un romanzo di fantascienza, a un altro detenuto di poter leggere un libro scritto da Marta Cartabia, presidente emerita della Corte Costituzionale e ministro della Giustizia. Ma nel caso del dubbio si mette in discussione il ruolo informativo e pubblico che un giornale svolge nel dibattito sulla giustizia, la possibilità di veicolazione di messaggi occulti di non agevole decifrazione che potrebbero sfuggire al controllo degli addetti alla censura. Ecco, è una notizia apparentemente minore, laterale, ma a ben vedere non lo è affatto. Questa è la situazione, questi fatti, a risentirci.
1: Grazie Walter Vecello, 7:34 minuti, tra pochissimo Stampa e Regime con Carlo Romeo, vediamo gli appuntamenti principali della giornata, alle 8:30 la Camera, la sala del Mappamondo, riunione della Commissione Esteri e Difesa della Camera, in programma l'audizione del Ministro degli Esteri Tajani e il Ministro della Difesa Crosetto. La giunta dell'autorizzazione alle 8:45, seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato delle Vedove. Alla Camera alle 15 il question time con il ministro dell'economia Giorgetti, quindi dalle ore 15, e poi per quanto riguarda gli esteri al Museo del Louvre riapertura al pubblico della Galleria Apollo dopo la rapina dell'ottobre 2025 e a New York udienza procedurale per l'ex presidente del Venezuela Maduro e la sua moglie Cilia Flores. Questi gli appuntamenti principali della giornata, è il momento di Stampa e Regime, linea a Carlo Romeo.
8: Buongiorno a tutti, eccoci con i giornali di oggi. Diamo un'occhiata al volo alla scaletta, poi l'approfondiamo. Apre l'Avvenire con la fame nel mondo, questa è Radio Radicale, ci ricorda la voce di Dino Marafioti, e in l'Avvenire un mondo di fame, ancora 645 milioni di persone in sofferenza, il 7,8% della popolazione. Il pezzo è firmato da Sesana e da Garroni ed è l'apertura dell'Avvenire. Altro elemento forte, diciamo, più condiviso probabilmente rispetto alla fame nel mondo, che è argomento un po' scomodo, è quello dell'intervista a Giorgia Meloni, la fa il giornale con la sua nuova veste grafica di oggi, la intervista a Tommaso Cerno. Meloni ora tolleranza zero, non è brutta la grafica del giornale, più ordinata, non è male. Bisogna dire una cosa, che quello che è bello non è nuovo, tipo la pagina dei commenti che ricorda molto quella della Stampa, quello che è nuovo non è bellissimo, però è sempre una questione soggettiva, chi piace, però non, si legge, è più ordinata, ecco, mettiamola così, è meno disordinata e questo aiuta il lettore. Terza notizia, Pippo Di Marca, ed è una notizia che pesa. Poi andiamo sull'insalata di riso elettorale di stagione, chiamiamola così, giustizia, sicurezza, legge elettorale, preferenze, Vannacci, Vido e non solo Vannacci. Poi sugli esteri c'è il Nicaragua che abolisce le elezioni, che non è una cattiva idea. Vi ricordate, era un successo degli anni Ottanta, mi diceva Piero Scaldaferri, che idea, quale idea? Ecco, abolire le elezioni è un che idea, quale idea. E poi c'è la montagna atomica in Iran sotto attacco preannunciato da Trump, il nostro bimbo minchia mondiale. Zelensky, che sente molto la piazza, ha fatto fuori, dopo aver fatto fuori il ministro della difesa, difeso dalla piazza, ha fatto fuori anche il suo nemico, che era il capo dell'esercito. ancora prosegue il serial Franco e Ciccio amici col botto, questa volta la vicenda Ranucci finisce al comitato etico Rai, che esiste, anche se sembra un ossimoro, esiste, e a leggere i giornali forse dovremmo esprimere forte solidarietà all'avvocato di La Vitola, perché credo avere un cliente così autolesionista raramente capiti. Comunque il lavoro dell'avvocato non è un lavoro semplice, insomma, di cose ne abbiamo, fame nel mondo, L'Avvenire in apertura, un mondo di fame. La fame nel mondo continua a calare lentamente, ma a mangiare in modo sano è un diritto ancora negato a una persona su tre. È la fotografia che emerge dall'edizione 2026 del rapporto SOFI curato da 5 agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Nel 2025 hanno sofferto la fame 645 milioni di persone, 7,8% della popolazione mondiale, 14 milioni rispetto all'anno precedente, terzo calo consecutivo dopo il picco registrato durante il Covid-19. Tuttavia, avverte il rapporto, i miglioramenti restano fragili, distribuiti in modo diseguale e insufficiente. Con crisi e guerre, nel 2030 le persone che soffrono la fame saranno tra i 510.000 e i 520 milioni. Quasi 6 su 10 vivranno in un paese africano. Il pezzo è firmato da Ilaria Sesana e c'è una dichiarazione di Federica Diamanti, vicepresidente di AIFAD. La sicurezza alimentare a rischio, la salita dei costi spinge i piccoli agricoltori a produrre meno, creando una spirale di povertà e rincari. Mentre il direttore generale dell'Azione contro la fame, Simone Garrone, dice il diritto al cibo torni al centro. Solo rimettendo il diritto al cibo, che soprattutto in Africa resta ancora uno dei diritti umani più violati, al centro delle politiche internazionali, sarà possibile avvicinarci agli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite. Altrimenti, anche considerando i tagli di molti governi occidentali agli aiuti umanitari e l'aumento dei conflitti e delle spese destinate al riarmo, temo misureremo la distanza dell'agenda 2030 non più in anni calendario, bensì in anni luce, dice Simone Barroni. Apertura dell'Avvenire, diversa dagli altri giornali, poi vedremo un po' i titoli, ma c'è appunto Bologna, sicurezza e giustizia, si intrecciano Roggero e le vicende di Bologna, Fakir, la catena degli orrori. Molti giornali scrivono che se fosse intervenuto un medico, per esempio, lo dice il presidente del 118, si sarebbe salvato. Ora non si può chiedere a un poliziotto di fare il medico. Il caso non era un caso di sicurezza, era un caso clinico, e è lì che c'è stato il tilt della situazione. Quindi vi dicevo, andiamo a vedere l'intervista a Giorgia Meloni con il giornale. Ripeto, non è brutto, dà un'idea molto più ordinata, insomma, si legge bene. Tommaso Cerno se la canta da solo: noi banda di irregolari fuori dal coro. Comunque, sicuramente uno dei pezzi forti del giorno è l'intervista a Giorgia Meloni, Tommaso Cerno. Ora, tolleranza zero con chi sfascia tutto. Voglio governi stabili, la sinistra gli inciuci. Su Montanelli, le Brigate Rosse gambizzarono Montanelli, che all'epoca si fece sorprendere con una copia del quotidiano sotto braccio, rischiava di essere aggredito, dice Giorgia Meloni. Purtroppo ancora oggi in alcune università, se ti fai vedere col giornale, puoi avere problemi, perché la sinistra di ieri e di oggi ha una concezione tutta sua della libertà: sei libero ma solo se pensi e dici quello che loro ti permettono di dire. Ti escludono dalle fiere librarie se non sottoscrivi i loro surreali patentini, attaccano i giornalisti non allineati perché fanno domande scomode, sperano nel fallimento di quelle testate che non si adeguano al diktat della redazione unica. Noi siamo orgogliosamente diversi e crediamo nella vera libertà, dice Giorgia Meloni. Auguri torniamo all'attualità, chiede Cerno, e partiamo dal caso Ruggero. Lei ha detto che la pena è sproporzionata e ha condiviso col ministro Nordio l'avvio dell'istruttoria per la grazia, ma l'opposizione vi accusa di sciacallaggio. Evidente a tutti, tranne che la sinistra, c'è una questione di proporzionalità delle pene che vengono comminate. Non si possono dare 8 anni a un pedofilo, meno di 10 anni in caso di stupri di gruppo, e poi condannare un comune cittadino di 72 anni a passare il resto dei propri giorni in carcere perché ha reagito a una banda di rapinatori che aveva assaltato il suo negozio minacciando di morte lui e la sua famiglia. La questione è... È bello il pezzo, per inciso, di Ermes Santonucci sul Foglio, che ricostruisce meglio, al di là degli schieramenti, quello che è realmente successo in quei pochi minuti sull'Europa. In Europa, chiede Tommaso Cerno, la maggioranza Giorgia ha approvato il nuovo regolamento rimpatri, ma c'è chi a sinistra continua a parlare di deportazione fascista. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa nella gestione dei flussi migratori e lo stiamo facendo. Non è una intervista, diciamo, è un'intervista morbida, però è anche comprensibile. Su Trump dice Giorgia Meloni, dice: ben prima della sua elezione ho sempre pensato che rafforzare il rapporto fra Italia e Stati Uniti fosse utile, non per niente mi hanno definito patriota occidentale. Ben prima della sua elezione ho sempre pensato, appunto, che rafforzare il rapporto fra Italia e utile. Attenzione, che c'è una, hanno ripetuto la stessa frase nel sottotitolo, graficamente questo, però capita. Ruggero, sul caso Ruggero, è evidente a tutti che c'è un tema di proporzionalità della pena. Sull'Epore, il responsabile, idea del sindaco di Bologna, che di chiamare la piazza dopo la morte di Fakir senza neanche aver appurato la responsabilità, è stata una messa alla gogna delle forze dell'ordine. Su Ranucci dice: non ho sentito le scuse, ma il silenzio imbarazzato di chi ha accusato il governo di essere il mandante morale dell'attentato. Quale formazione schiererà il centrodestra alle prossime elezioni? Ci sarà anche Vannacci, chiede Tommaso Cerno del Giornale. Il centrodestra si presenta, risponde Meloni, per quello che è sempre stato, una coalizione di persone e movimenti che stanno insieme per scelta, con un progetto per l'Italia che viene prima dei loro destini personali. Non è un cartello messo insieme il giorno prima del voto con chi fino al giorno prima ha cercato di affossarti in ogni modo. Quello è il metodo della sinistra, non ha funzionato la prova di governo. Mi rendo conto che non sarebbe serio proporre un'alleanza di parte di chi ha sempre votato contro la fiducia di questo governo per mandarlo a casa. In pratica sta dicendo che con Vannacci non ci sono molti margini. Sul presidente del centrodestra, Tommaso Cerno alza il pallone, e Giorgio Meloni, che è un ottimo centravanti, va in gol. Sì, dopo decenni, giustamente lei, e dopo decenni di presidenti della Repubblica, espressione al centro-sinistra, il fatto che la sinistra si sia scandalizzata la dice lunga sull'approccio padronale che hanno delle istituzioni. Mi sembra di aver detto un'ovvietà, non ci sarebbe nessuno scandalo se il prossimo presidente della Repubblica potesse essere individuato fra le personalità più autorevoli che provengono dalla storia del centro-destra, una cultura politica che rappresenta almeno la metà, se non la maggioranza, degli italiani che non sono figli di un dio minore. Anche lì, adesso verrebbe da dire, ma va benissimo centrodestra, centrosinistra, centrosopra e centrosotto, però ma se si scegliesse la persona in base alla sua storia e alle sue capacità, di qualsiasi provenienza sia, non sarebbe più semplice? C'è anche la domanda sul Covid, la commissione inchiesta sul Covid. Che idea si è fatta? A prescindere da ogni valutazione politica e dai risvolti penali, è sempre più evidente il fatto che durante la pandemia, mentre l'Italia migliore combatteva il virus, c'è chi sfruttava l'emergenza per trarre facilissimi guadagni. È appurato che sono stati pagati centinaia di milioni di euro in commissioni a personaggi improvvisati per importare dalla Cina 1,2 miliardi di mascherine, risultate poi in grandissima parte inidonee a proteggere chi le indossava. Inoltre, di recente sono emerse anche una serie di circostanze, dice Giorgia Meloni, che fanno ipotizzare l'esistenza di un sistema nel quale solo chi fosse disposto a pagare ricche consulenze a determinati professionisti ben inseriti nel palazzo poteva ottenere gli appalti. Chi invece si rifiutava di versare quelle esose consulenze non solo non poteva lavorare, ma veniva fatto oggetto anche di pesanti controlli e vessazioni, denuncia Giorgia Meloni. È necessario fare massima chiarezza, per questo trovo francamente incomprensibile la levata di scudi del Movimento 5 Stelle, del PD e di tutta la sinistra. Dovrebbero essere loro i primi a chiedere che su questa vicenda sia fatta luce, oppure hanno qualche motivo per non farlo. In ogni caso ringrazio il giornale che da sempre si occupa di questa vicenda e che è tra i pochi a voler rompere il muro di silenzio che qualcun altro vorrebbe far calare. E questo elemento è molto interessante, perché è molto valido la denuncia del Presidente del Consiglio. Di recente, ripeto, sono emerse anche una serie di circostanze che fanno ipotizzare l'esistenza di un sistema nel quale solo chi fosse disposto a pagare ricche consulenze a determinati professionisti ben inseriti nel palazzo poteva ottenere gli appalti. Chi invece si rifiutava di versare quelle esose consulenze non solo non poteva lavorare, ma veniva fatto oggetto anche di pesanti controlli e vessazioni. E qui c'è da chiedersi se è una caratteristica specifica della vicenda del Covid o invece sia un modo, una patologia strutturale del sistema Italia. Questo sarebbe interessante approfondirlo, ma bene fa Giorgia Meloni a denunciarlo e chiarirlo in questi termini. Vi dicevo, terza notizia, andiamo su Pippo Di Marca con un senso di tristezza. L'addio dell'attore Di Marca: sono malato, non è più vita, si lancia dal terrazzo di casa. Protagonista del teatro d'avanguardia a Roma, amico di bene, aveva un tumore, perdonatemi, lo spettacolo è finito. Prima di gettarsi nel vuoto a Trastevere ha scritto un biglietto ai familiari: non ne posso più. E c'è l'intervista di Arianna Finos a Chiara Rapaccini, che è la compagna di Mario Monicelli. Ognuno deve essere libero di valutare se la propria esistenza non è più dignitosa. La politica affronti il tema con rispetto e comprensione. Monicelli aveva fatto la stessa scelta, ma l'hanno fatta altri, Lizzani, l'ha fatta Franco Lucentini, Primo Levi. Chiara Rapaccini, scrittrice e pittrice, Scrive Repubblica, affronta da anni il tema del fine vita, anche alla luce dell'esperienza vissuta accanto a Mario Monicelli. Cosa ha provato leggendo la notizia della morte di Pippo Di Marca? Non lo conoscevo, ma sono notizie che fanno male. È una modalità che conosco bene e assomiglia alla scelta di Monicelli e di Lizzani. Non voglio addentrarmi sul perché l'abbia fatto, non lo sa nessuno con precisione, ma chi sceglie una morte così drastica in genere sa bene cosa vuole. C'è il rischio che parlando pubblicamente di queste morti si finisca per dare un giudizio invece che comprensione. Come si possono raccontare con rispetto senza trasformarlo in un tabù, ma nemmeno in un modello? In questo momento lei e io stiamo parlando del tema con rispetto e comprensione. Chi non vuole capire quale sia il livello di vivibilità della vita di una persona e parla a vanvera di tabù, di peccato, o ne fa questioni di destra, di sinistra o di voti, non mi interessa. È necessario approfondire i ragionamenti, andare a fondo, provare solidarietà per gli esseri umani. Cosa suggerisce, chiede ancora Repubblica, proporrei ai politici fare una legge, il compito primario di chi siede sugli scanni, che si occupino del tema che è sempre più urgente, non si può lasciare il compito di decidere a una regione o all'altra. Questo, diciamolo per inciso, è una forma di codardia, i codardi tendono a fuggire. Torno a leggere. Sono in Toscana e questa regione ha trovato soluzioni. In questo paese in altri tempi si sono trovate le forze e la lucidità per legiferare su temi delicati come aborto e divorzio senza ipocrisia. Oggi regnano Ponzio Pilato, l'associazione Luca Coscione al quale appartengo come testimone, ha le idee chiarissime sul tema del fine vita, usa un linguaggio adatto, chiaro, rispettoso e gentile, che i legislatori la imitino e l'ascoltino, dice appunto su Repubblica. Ma c'è anche Massimo Gramellini, scusate non ce la faccio, prima pagina del Corriere. Pippo Di Marca, formidabile teatrante di sottoscala, è morto gettandosi dal quarto piano. Ha finito i soggiorni sui San Pietrini Trastevere, offerto per un'ora allo sguardo indifferente dei turisti che bevevano il cappuccino ai tavolini di un bar. Ai familiari ha lasciato un biglietto: scusate non ce la faccio, non è questa la vita che voglio. ha chiesto scusa per il dolore che sapeva di infliggere e che gli voleva bene, ma a 86 anni non riusciva a convivere con una malattia che gli aveva succhiato le forze, i pensieri, tutto. Tornano alla mente, dice Massimo Gramellini, Monicelli, Lucentini, Mimè Perlini, naturalmente Primo Levi, che di anni ne aveva solo 67, ma i suoi pesavano il doppio. Qualcuno era depresso, qualcuno malato terminale, tutti soffrivano le pene dell'inferno e avevano vissuto abbastanza per avere il diritto di decidere quando staccare la spina. Ciò che indigna e offende è l'averli costretti a farlo in quel modo. Pippo Di Marca, potete vederlo nel Traditore di Bellocchio dove interpreta Andreotti, dice che Gramellini avrebbe meritato di andarsene fra gli oggetti di scena, guardando negli occhi la moglie e il figlio senza il trauma di una caduta nel vuoto, l'epilogo di un corpo spiaccicato sull'asfalto. Quell'immagine terribile è stata la sua ultima interpretazione, la caduta in un altro vuoto, quello legislativo, che in nome di principi nobili ma astratti,

quel che c'è. Vi dicevo, a proposito di questa, che appunto è un fritto misto di paranza, giustizia, sicurezza, legge elettorale con le preferenze, vannacci, si parla ancora di questo video che tecnicamente potrebbe essere definito, evocando un grande maestro come Paolo Villaggio, una cagata pazzesca, ne parlano, poi lo vedremo gli opinionisti, però intanto... A proposito di sicurezza, c'è il presidente del 118, vi dicevo. Dunque, a pagina 6. Il presidente del 118, se ci fosse stato un medico, si sarebbe salvato, dice appunto. Ma parlando del presidente del 118, parlando appunto della situazione. I disagi psichici risulta un approccio con un centro di salute mentale di recente, al quale però non si era più rivolto, ma altri turbamenti che da qualche tempo si erano affacciati nella mente di Abderim, c'erano i suoi problemi con la giustizia, risalenti nel tempo, per pochi episodi di spaccio e detenzione, poi per resistenza, minacce, danneggiamento e lesioni, quest'ultimo concluso con una messa in prova nel 2022. Ed è Mario Balzanelli, presidente della Società Italiana Sistema 118, direttore del 118 di Taranto, che dice: a fronte di un forte stato di agitazione psicomotoria, il medico avrebbe infatti potuto sedare il soggetto a sua stessa tutela, impedendo conseguenze più gravi. Ma un medico non c'era, dice il Corriere, il pezzo è di Andrina Baccaro. E sulla prima ambulanza giunta in via Svevo, anche questo chiederanno i PM alla USL di Bologna, ricostruendo la catena di comando che ha portato alla decisione di non inviare subito l'automedica. Lì il problema è dare, come si dice, la croce addosso ai poliziotti perché non l'hanno sedato, diventa una situazione non semplice e soprattutto strumentale. Andiamo a vedere invece l'intervista al governatore del PD dell'Emilia-Romagna, De Pascale, sul Messaggero. Michele De Pascale, il governatore del PD dell'Emilia-Romagna, l'uso della forza deve essere una prerogativa dello Stato. Le critiche al sindaco non si può sempre tradurre tutto in strumentalizzazione politica. Sulla sicurezza la destra ha fallito, a sinistra non basta la prevenzione. Sbaglia, gli chiede Valentina Pigliautile. Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, a chiedere le dimissioni al sindaco di Bologna, Matteo Lepore. C'è una parte della politica che deve sempre tradurre tutto in strumentalizzazione. Sembra che ogni qualvolta si verifica un evento di cronaca, si pensi solo a come inserirlo nello scontro politico, dice Michele De Pascale. L'attivazione dell'opinione pubblica non è sfiducia verso la magistratura. I cittadini sono scesi in piazza pacificamente per esprimere vicinanza alla famiglia di Fakir. Beh, forse sul pacificamente è chiaro che De Pascale precisa, ci tengo a dire che le manifestazioni violente di lunedì sera non hanno nulla a che fare con la richiesta di verità e giustizia emersa dalla piazza del Nettuno di Bologna, ribadita con commozione anche dalla nipote della vittima che ha detto di non volere né odio né vendetta. Il suo discorso è stato l'unico spiraglio di luce in 2 giorni di buio, dice De Pascale. Penso che fosse giusto essere lì e pretendere, come detto, anche dalla Procura, tempi celeri per la verifica di quanto è accaduto. Bene che il ministro Nordio si sia fatto carico di precisare che il governo non ha predisposto nessuno scudo penale. De Pascale sul Messaggero, ma c'è anche Violante sul Corriere della Sera. Il sindaco non ha sbagliato, però la sinistra rifletta su sicurezza e criminalità. Esistono nuclei violenti e vanno isolati. La legittima difesa, capisco il clima in vista delle elezioni, ma non possiamo fare una legge dopo ogni sentenza, dice Luciano Violante. Ma c'è anche sulla stampa l'intervista all'ex capo della polizia Gabrielli, Franco Gabrielli. No ai processi sommari per Bologna. Su Roggero si rischia il Far West. L'ex prefetto, le curve stanno avvelenando il clima. Su Ruggero si rischia il Far West. Gli agenti non sono dei repressori. Uno degli operatori aveva la bodycam attiva, dice ancora Gabrielli. Questo dimostra

0: quanto fossero corrette le loro intenzioni, ma infatti io credo che sia stupido, però da lettore di giornale con voi, criminalizzare in questo caso gli agenti. Gli agenti si sono trovati in una situazione che non era la loro, questo dai giornali è evidente. Torno a leggere Franco Gabrielli. I buoni propositi della manifestazione di Bologna rischiano di essere strumentalizzate dai violenti. E in più, se le paure vengono alimentate a dismisura, la gente tende a riconoscersi nella vittima che reagisce. Ed è appunto, Gabrielli, c'è appunto in questo fritto di paranza elettorale, ci sono molti argomenti che vengono inseriti. Però a proposito di interviste, c'è Gabriella Cerami che intervista ed è molto interessante, Fabrizio Cicchitto, 85 anni, parlamentare per 26 anni, sul garantismo convivenza complicata con gli alleati di governo, l'ex capogruppo del PDL, oggi preside l'associazione Riformismo e Libertà. Così si finisce in un vicolo cieco. Qui si sta parlando del codice penale che andrebbe tenuto fuori dalla contesa politica e dalla vita delle persone. Forza Italia cosa dovrà fare? Mi sembra che nel centrodestra Forza Italia stia seguendo una linea di ragionevolezza ed equilibrio. Mi auguro che la seguano anche tutti gli altri. I capigruppo Stefania Craxi e Enrico Costa, in una lettera a Repubblica, hanno scritto che non si riforma la giustizia con il populismo. Può convivere questa maggioranza? La lettera di Craxi e Costa è condivisibile, dice Cichito. Per quanto attiene alla maggioranza, la convivenza è complicata. Il rischio è che sulla vicenda di Roggero si inneschi l'intera campagna elettorale, per di più essendoci un soggetto che le sparà più grosse di tutti, cioè Vannacci. Ma qui si sta parlando del codice penale che va tenuto fuori dalla contesa politica. È interessante il pezzo di Cichito. Mentre sempre da Repubblica, ancora Gabriella Cerami ci dice giustizia, destra in tilt, lite sulle intercettazioni, Forza Italia dice no a forzature. Chiara Colosimo, a capo della commissione antimafia, vuole allargare le intercettazioni. Cade nel vuoto l'appello del capogruppo Azzurri, muro di Tajani sull'iniziativa di Colosimo, la Premier solo per reati gravissimi, dice sensatamente Giorgia Meloni. Sugli scenari invece più legati alla politica, ma ripeto, si intrecciano queste cose, c'è l'intervista al ministro Lupi. Adriana Lagroscino. Era urgente aiutare famiglie e imprese, l'opposizione per questo sia responsabile. Sulla legittima difesa la legge c'è ed è chiara, è sempre sbagliato rincorrere l'opinione pubblica cavalcandone l'emotività, dice Lupi. Dopo Sala, la candidatura per Milano, discute lui uno dei nomi che i giornali ci accreditano come possibili candidati, la giusta esigenza di allargare non deve compromettere il progetto politico, dice Lupi, e chi vuole capire capisce. La grande vitalità su Milano è solo positiva. Discuteremo, non devono esserci preclusioni di principio su questo o quel candidato, sul fatto che sia un politico o un civico, la giusta esigenza di allargare non deve compromettere la coerenza del progetto politico. Il punto non è vincere, ma poter governare. C'è sul Foglio, ieri c'erano, il Foglio si divertiva sullo scenario, gioca facile il Foglio. Sullo scenario interno al PD con il traghettatore che rema in tondo. Oggi c'è l'intervista a Luigi Zanda. Quando dicono siamo pronti, Schlein e Conte sono ridicoli, ma la sinistra può vincere le elezioni. Dice: le primarie sono elezioni vere da fare con regole vere, la prossima sarà una legislatura durissima, ma ho l'impressione che Schlein e Conte non abbiano capito che la posta in gioco non è solo la cacciata dei Meloni, ma il governo dell'Italia. Sul Foglio ci sono due cose che possono ricollegarsi. Una è una lettera di Valerio Gironi al direttore. L'articolo di Salvatore Merlo, Foglio 21 luglio, ieri, spiega la straziante situazione dei vertici del Campo Largo in cerca di un candidato per Palazzo Chigi. Pare di vederli stupiti e sperduti, come Totò e Peppino in Piazza Duomo, chiedersi: per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Non male. E sempre sul fronte PD interviene Osho. con l'inganno del campo largo, niente primarie, spunta l'idea del traghettatore e la Schlein che dice a Conte: fammoglielo fa D'Alema che c'ha pure la patente nautica. E tutti i salmi finiscono in gloria. C'è qualcosa, ve la segnalo perché credo abbia un suo rilievo importante. Campagna dei centristi, qui Schlein fa l'opossum, Calenda e Picerno, a Ercolano, Roberto Russo ha scelto Caserta, la mia città dove ho iniziato a fare politica, per presentare insieme a Carlo Calenda il nuovo schieramento formato dalla sua Spazio Pubblico e da Azione. Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, non risparmia critiche al suo ex partito, quel PD, virgolette, che proprio a Caserta ha lasciato macerie vista la vergogna del commissariamento per infiltrazioni di Camorra. E aggiunge: vogliamo creare un nuovo soggetto politico che sia indipendente dal bipopulismo, per intenderci da quello di Vannacci, ma anche dalla sinistra estrema, e dar voce a tanti italiani che chiedono riforme oltre la radicalizzazione esagerata a cui stiamo assistendo. Uno schieramento europeista. Le alleanze, chiede il Corriere, si vedrà discutendo di programmi e proposte. Per Picerno si tratterà di una realtà distante sia da destra che da sinistra. Dopo Caserta è stata la volta di Ercolano, dove il PD locale è stato commissariato dopo che tre dirigenti sono stati fotografati con un pregiudicato. Durissimo Calenda su Schlein, la sua unica strategia è quella opossum, cioè si finge morta sperando che le cose scompaiano. Ecco la tecnica anche dei bambini: chiudere gli occhi e il pericolo passa. A volte funziona, a volte no. Ed è appunto sugli esteri in Nicaragua abolisce le elezioni. Vi dicevamo, non è una cattivissima idea di questi tempi, tutto più semplice in questi casi, anche perché sui giornali di oggi, l'avevo visto sul Domani mi pare, c'è anche un'altra alternativa che è anche quella valida, ce la segnala Lucia Bellinello: incarcerati o interdetti, così Putin fa piazza pulita dei possibili avversari. Questo è un articolo che non troverete sul Fatto di Travaglio. Popolarità dello zar ai minimi e iperinflazione, cresce la repressione preventiva, l'oppositore Nadezin reso incandidabile nel mirino anche il partito Yabloko. Insomma, secondo l'associazione Memorial, a fine 2025 erano quasi 4.900 le persone private della libertà per motivi politici. Anche questo poi, anche questa è un'idea che può funzionare, ha una storia, questo tipo di democrazia carceraria. Ecco, tu sei all'opposizione, lo fai, nessun problema, la puoi fare tranquillamente, ma la fai in carcere, che comunque ti consente di studiare. Paietta raccontava che aveva imparato il tedesco in carcere, Spinelli si allenava con la matematica, insomma, da questo punto di vista può essere un elemento formativo anche per una futura opposizione. Certo, se sei Navalny o la Politkovskaja, lì cambiano un po' le cose, però questo è. Corriere della Sera sul bimbo minchia mondiale, vediamo che dice. Corriere della Sera 12. La montagna atomica nel mirino USA e Teheran torna a colpire nel Golfo. Non abbiamo ancora finito, dice Trump. La guerra è costata a Washington 37,5 miliardi di dollari. E, comunque i giornali danno che anche negli Stati Uniti, nonostante la propaganda sia sempre propaganda, insomma, cominciano a capire che oltre le balle, perché guardate, la propaganda, che purtroppo è dominante rispetto all'informazione ovunque e comunque in questo periodo, poi alla fine è un po' come quelle dorature fasulle che vanno via, è solo questione di tempo. Comunque sulla storia di Ortega che abolisce le elezioni, che avevamo lasciato un po' sospesa, però eccola qua. Non è una cattiva idea, io continuo a pensare che potrebbe anche funzionare, basta questa storia. Se già il partito di maggioranza assoluta non va a votare, ma che servono, basta, questi miti e riti della democrazia. L'ultimo tradimento di Ortega: in Nicaragua non si voterà più, nell'anniversario della rivoluzione sandinista il dittatore cancella le elezioni e imprigiona i vecchi alleati, segue il modello cinese. Insomma, può dare anche fonte di ispirazione a un certo dibattito politico che c'è oggi. Comunque Zelensky ha, vi dicevo in apertura, ha licenziato, ha fatto fuori il quello che era il insomma il, una delle ragioni della, del contendere, lo riprendiamo dal Corriere dove c'è Francesco Battistini. Il comandante delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyj è stato rimosso. Al suo posto è stato già nominato Mikhailo Drapatil. Mikhailo Drapatil dovrebbe essere quello di Mariupol, se non ricordo male, poi lo vediamo. A renderlo noto Zelensky su Telegram. La scorsa settimana il presidente aveva deciso un rimpasto di governo e aveva licenziato fra gli altri anche il ministro della difesa Fedorov, scatenando le proteste in tutto il paese. E quindi un colpo al cerchio, uno alla botte. Zelensky cede alle piazze, racconta Francesco Battistini, via il capo dell'esercito dopo il duello su Fedorov. Tocca al comandante delle forze di terra. Volete più morti fra i russi o più morti fra gli ucraini? Ovvero, rivolete un ministro della difesa come Mikhailo Fedorov, l'uomo che in 6 mesi ha creato a Putin più problemi che negli 4 anni precedenti, oppure volete continuare con l'attuale capo delle forze armate, Syrskyj, e tutti i vecchi generali? Da giorni la piazza di Kiev urlava forte, vogliamo Fedorov. Da ieri sera anche il palazzo ha capito che Syrskyj non era più difendibile e l'ha rimosso. Dimissioni immediate. Al suo posto arriva Mikhailo Drapatil, 45 anni, comandante delle forze di terra, che ha un merito in particolare, ha inventato un reclutamento delle truppe che aggiri la corruzione. Proprio il dossier su cui si era a lungo impegnato Fedorov, incontrando le resistenze di Syrskyj e dei suoi. Dunque, poi... Sì, Syrskyj era soprannominato il macellaio, che rende abbastanza bene l'idea. E non lo dice, ma secondo me dovrebbe essere quello che ha difeso Mariupol, il nuovo capo dell'esercito. Vabbè, vedremo. E perché no, può essere interessante anche per capire il dietro fronte di Zelensky, presidente, dice Repubblica, chiude così una crisi politica che aveva visto contro innovatori e tradizionalisti. Eccolo qua, è vero, Drapati. È uno dei giovani generali ucraini in servizio attivo. In giugno dell'anno scorso si era licenziato dopo un attacco contro un poligono di addestramento nella regione di Sumy, ma era stato reintegrato con tutti gli onori. Esperti militari e giornalisti lo descrivono come riservato e onesto e lo considerano un esperto stabilizzatore delle situazioni più complesse al fronte. Servire l'Ucraina è sempre stato per me un onore, lavorerò con senso di responsabilità, concentrazione e rispetto per le persone, le sue prime parole. 43 anni, si è fatto conoscere nel 2014, appunto durante la liberazione di Mariupol, di cui è considerato un eroe. C'entrò sfondando le linee a bordo di un carro armato. E vabbè, questa è la situazione, diciamo, della scaletta di Franco e Ciccio, vi ho detto, del comitato etico RAI, vi ho detto. Andiamo a vedere gli opinionisti. Sicurezza, giustizia, c'è Antonio Polito, un patto subito sul Corriere a proposito della giustizia, parte da Musk e dalle interferenze di Musk, ricordando che comunque, ricordando a Musk che la giustizia è amministrata in nome del popolo, non è scritto per caso nella nostra Costituzione. Racconta appunto Antonio Polito, che prosegue a pagina 34. Dobbiamo preoccuparci soprattutto di non disorientare i difensori della legalità e dell'ordine pubblico, sballottati come sono oggi fra accuse di lassismo e buonismo da un lato e condanne preventive di autoritarismo dall'altro. Ho ascoltato in una trasmissione radiofonica accostare allo stesso dibattito la triste sorte di Abderen Fachir e la morte di Giulio Regeni, perché entrambi deceduti mentre erano nelle mani forze dell'ordine. Stiamo scherzando, che Antonio Pulito, un parallelo fra le torture inflitte nelle prigioni di polizia segreta egiziana e l'intervento per bloccare un uomo in evidente stato di alterazione psichica a Bologna. Le forze politiche democratiche, ormai ce ne sono anche di non democratiche nell'arena dei social, dovrebbero perciò sottoscrivere in quest'anno elettorale una sorta di patto costituzionale contro la violenza, impegnarsi a non usarla neanche verbalmente, a non giustificarla, a sostenerla da qualunque parte provenga, a riconoscere il monopolio dell'uso legittimo della forza da parte dello Stato e della giurisdizione da parte del potere giudiziario. Contrastare l'avversario sì, ma senza mai perdere di vista il bene comune dell'ordine pubblico, che è anche ordine democratico. Ed è appunto Antonio Pulito oggi sul Corriere. C'è, non male, Mauro Biani su Repubblica in prima pagina. Biani disegna silhouette secondo un'antica efficace tradizione settecentesca, credo. Ci sono due persone che si puntano reciprocamente la pistola con due casette alle spalle, e uno dice: sei troppo vicino a casa mia. No, tu sei troppo vicino a casa mia, e rende l'idea. Ma fra l'altro c'è anche un'altra cosa, sempre di Biani, lo hanno fatto lavorare ieri, non è male che lo facciano. E c'è una donna afghana con un bambino in braccio, scuola, lavoro, libertà, 6 ragazzi uccisi e 20 feriti in Afghanistan a Jibril, che è la provincia di Herat, siamo a due passi, siamo al confine con l'Iran. Donne e ragazzi sempre più all'inferno, sangue troppo lontano, chiede Biani, ed è la domanda che bisognerebbe farsi ogni giorno. Se rimaniamo su Repubblica, c'è Francesco Bei. La cautela del Quirinale sul caso risarcimenti, interventi senza strappi. E il nuovo pressing Guardasigilli che rivendica il potere d'impulso per la clemenza all'ORAF. Il collo osserva a questa frenesia legislativa e attende senza intervenire che il Parlamento faccia il suo lavoro. C'è Annalisa Cuzzocrea sempre sulla Repubblica, la giuria popolare del Colosseo. Non c'è saggezza e non c'è misura nel rapporto del governo guidato da Giorgia Meloni con la giustizia, soprattutto a mancare ogni giorno di più il senso del limite, quello che distingue una democrazia liberale, quello che esprime gli istinti autoritari di chi si trova a guidare il paese per conto del demos, del popolo, attraverso una divisione dei poteri che va sempre protetta e rispettata, perché tutela tutti i cittadini dalla furia e dall'arbitrio, perché fa sì che a decidere questioni delicatissime che riguardano la vita e la libertà delle persone non sia quella folla indistinta e inconsapevole che fra Gesù e Barabba salva Barabba, lo salverà sempre. Andiamo a vedere a pagina 13, mentre ci torna in mente una cosa che scriveva Leo Longanesi, che sicuramente di sinistra non era, e in questo era chiaro: uno stupido è uno stupido, due stupidi sono due stupidi, 10.000 stupidi sono una forza storica. Ed è Leo Longanesi. Torno alla Cuzzocrea. Il principio per cui se tre gradi di giudizio non dicono quello che voglio, la parola deve passare al popolo, è stato a dovere dai talk show e dall'algoritmo, è un ritorno alla barbarie davanti al quale chi guida un paese dovrebbe avere un'enorme paura. I tribunali del popolo trasformano le rivoluzioni in terrore. La rabbia e l'odio si possono coltivare, l'estrema destra è maestra nel farlo, ma sono per natura incontrollabili. Annalisa Cuzzocrea, ma c'è anche Massimo Ammanniti. Cura psichica e non catene, chi ha visto il drammatico video della morte di Fachir ha provato sgomento, orrore, non potendo immaginare che si potesse morire in modo così disumano. Va ricordato che la psichiatria, dice ancora Maniti, nasce in Francia nel XVIII secolo, quando Pinel libera i malati mentali dalle catene con cui venivano legati negli ospedali, riconoscendo che non erano criminali ma persone sofferenti, malati, per cui non dovevano essere puniti e custoditi in modo reclusorio, ma essere curati, favorendo la loro partecipazione attiva al processo terapeutico. Andiamoci a rileggere i testi del XVIII secolo, il 1700, che adesso non va moltissimo di moda per tante ragioni, però insomma può dare grandi spunti. Se andiamo al foglio, a proposito, c'è, vi dicevo, Hermes Antonucci, Le Fake su Roggero, dalla pena sproporzionata ai risarcimenti, tutte le falsità, sul caso del gioielliere. Pochi casi di cronaca sono stati inquinati nel dibattito pubblico e politico da un numero così elevato di notizie false come quelle che ha coinvolto il gioielliere, una prima falsità che prima dell'assalto al suo negozio Roggero avesse già subito 5 o 6, addirittura 7 rapine e più altri assalti nella sua abitazione privata. Lo confermano le carte del processo, hanno riguardato prima del 2021 la gioielleria di Roggero era stata oggetto di un'unica rapina avvenuta nel 2015, cioè 6 anni prima. La difesa di Roggero non ha segnalato altri furti né in gioielleria né in casa. Questo dato si lega alla seconda fake news, secondo la quale i giudici che hanno condannato a Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione non avrebbero tenuto in considerazione la situazione di stress all'epoca di Roggero. In realtà la rapina del 2015 era stata oggetto di approfondita valutazione da parte dei magistrati. Aderendo alle conclusioni del perito nominato dal tribunale, i giudici hanno concluso che la rapina del 2015 avesse probabilmente causato un disturbo post-traumatico da stress in Roggero, che però era da ritenersi risolto il giorno della rapina del 2021. Lo confermano le abitudini di vita dell'imputato, che è tornato immediatamente al lavoro e non si è rivolto a alcuno specialista al fine di curare la presunta patologia psicologica che lo avrebbe afflitto. Terza falsità, rilanciata anche dalla Premier Meloni, i giudici non avrebbero valutato stress, paura e traumi vissuti durante l'aggressione. Tutti questi aspetti sono invece stati esaminati dai giudici, che hanno evidenziato come Roggero sia stato, sia durante la sparatoria, sia nella fase successiva, virgolette, è stato in preda a uno stato emotivo di forte rabbia e frustrazione, ma agito in modo lucido. In particolare, virgolette, ha chiamato il numero di soccorso e ha dimostrato di essere particolarmente cosciente di quello che era appena accaduto, dopo aver preso i beni sottratti dai rapinatori e li ha riposti nella loro automobile. Inoltre è stato lo stesso Roggero, nelle interviste immediatamente successive al fatto, ad affermare che aveva agito per fermare i rapinatori e per assicurare la giustizia. Tra virgolette. Neanche si può sostenere, dice Hermes Antonucci, come fa qualcuno, che Roggero abbia agito sull'onda della paura. Solo in un secondo momento, infatti, il gioielliere ha sostenuto di temere che i rapitori potessero tornare indietro. Eppure, notano i giudici, virgolette, non vi sono elementi per ritenere che vi fosse il pericolo di un ritorno dei rapinatori. Di ciò l'imputato non può non essersi reso conto, in ogni caso, nel momento in cui è uscito, li ha visti allontanarsi velocemente. Chiusa le virgolette. Dall'altra parte, Roggero ha sostenuto di aver avuto timore che i rapinatori avessero rapito la moglie, una convinzione, scrivono i giudici, smentita obiettivamente dalla parte del filmato, antecedente all'uscita di Roggero dalla gioielleria, in cui si vede chiaramente che dopo aver preso la pistola si scontra con la moglie. Per tutte queste ragioni, conclude Antonucci sul foglio, risulta impossibile applicare le norme sull'eccesso di legittima difesa, anche perché queste fanno riferimento all'uso di, virgolette, un'arma legittimamente detenuta, mentre Roggero usa un'arma che deteneva illegalmente, perché gli era stato ritirato il porto d'armi a seguito di un'aggressione da lui compiuta nel 2005 nei confronti dei familiari dell'allora fidanzato, della figlia. Arma detenuta illegalmente. Un'altra affermazione molto in voga è quella secondo cui la pena emessa dalla Corte d'Appello e confermata dalla Cassazione sarebbe sproporzionata. Qui la demagogia arriva a vette altissime. Il codice penale prevede che l'omicidio volontario sia punito con una pena non inferiore ai 21 anni. Roggero, ritenuto colpevole di duplice omicidio volontario e di un tentato omicidio, è stato condannato a 14 anni e 9 mesi, grazie all'applicazione delle attenuanti generiche. Ultima fake riguarda il risarcimento. Non è vero che Roggero è stato condannato a risarcire i familiari dei rapinatori con 3 milioni di euro. Il tribunale ha rinviato a un processo in sede civile il compito di stabilire le somme precise da versare ai familiari, ai quali per il momento è stata riconosciuta solo una provvisionale di 480 mila euro da dividere fra 14 congiunti delle tre persone. oltre i 300.000 già versati da Roggero in sede di udienza preliminare. I giudici hanno specificato di aver stabilito i risarcimenti facendo riferimento ai minimi previsti dalle norme. Ed è Ermè Santonucci che ha avuto il merito e il pregio di andarsi a leggere la sentenza e non scrivere a vanvera, come non è raro vedere sui giornali. Insomma, il lavoro del giornalista è anche un lavoro di approfondimento, sembra una cosa assurda, però è così. Sempre dal Foglio c'è Giuliano Ferrara, primitivi ma fino a un certo punto, la morte di Fachir, la guerriglia urbana a Bologna, il cortocircuito della destra salviniana, un disastro da cui emergono però anche voci ragionevoli. Non è vero che il chiasso sinistro dei demagoghi non ha alternativa, dice Giuliano Ferrara, che è sempre il nostro antidepressivo preferito. In questo generale disastro emergono anche voci umane e ragionevoli che non puntano sull'indifferenza, sull'odio e sulla vendetta. Dalla nipote di Fachir, che ha parlato in piazza con toni di dignitoso e umile dolore, di giustizia, fino a personalità pubbliche e commentatori non accecati dalla faziosità e dalla caccia barbara, con senso di pancia dell'uomo comune cosiddetto, dispiegato per destituire del loro fondamento democratico le regole della convivenza fra le due facce costituzionali di un sistema liberale, libertà e autorità, norme e diritti per così dire non negoziabili. A guardare il paralizzante e ripugnante video della morte di Fachir, a valutare l'assurdità della proposta legge Roggero da parte di Salvini, a considerare l'immagine idolatrica dello Stato come forza bruta contro il quale scagliare bombe molotov, a favore della quale scatenare argomentazioni violente e incendiare a quattro soldi, si può pensare che non ce la faremo mai a emanciparci dal primitivismo mentale. Ma qualcosa dice che non è così. Nonostante tutto ci emanciperemo da questo primitivismo mentale, dice Giuliano Ferrara. Noi tifiamo per lui, ovviamente. C'è Massimo Franco, tornando al Corriere, che fa notare. Guardate che su questa noi stiamo dibattendo di cose su cui se ne è parlato per millenni. La vendetta è sicuramente un sentimento umano, ma non è civile. Concetto è tutto lì. Ecco qua Massimo Franco. Recriminazioni incrociate fra reticenze e smarcamenti. Casi Roggero e Fachir, scontri di Bologna e la riforma delle leggi elettorali fanno lievitare la tensione fra gli schieramenti, dice fra l'altro. Per avere il sì sulle preferenze, la Premier manda agli alleati un mezzo ultimatum: la riforma alle elezioni. La conferma di Crepe nella coalizione di Fanno, che si tenta di placare indicando le urne come alternativa. Il fatto che sciogliere le Camere spetti al capo dello Stato sembra secondario agli occhi del governo. È già successo con l'istruttoria sulla grazia a Roggero, messa in modo arbitrario da Meloni e dal guardasigilli Carlo Nordio. Prove di premierato di fatto, senza premierato, dice Massimo Franco. Fra qualche istante credo si staccherà la rete e noi proseguiamo. Appunto, per chi vuole riascoltare la troverà sul sito, sul perfetto, sono ancora in onda sulla rete, benissimo. Comunque a breve si staccherà brutalmente, mi scuso con chi non lo so da qui quando staccano, con chi improvvisamente resterà sull'ascolto. Dunque eravamo rimasti, c'è Massimo Franco, c'è Marcello Sorgi sulla Stampa, non facciamo processi sommari, dice Marcello Sorgi, mentre Diego Motta sull'Avvenire. Diego Motta è uno di quelli che insomma è sempre, si legge con attenzione, perché agire insieme sulla sicurezza, massimo comune denominatore, il titolo. La forza tranquilla di uno Stato si misura sulle capacità di resistere insieme alla tentazione della propaganda, agli stress test della piazza. Incipit. indiscutibile. 25 anni fa i fatti del G8 di Genova sancirono di fatto la rottura nella gestione dell'ordine pubblico fra le istituzioni che avrebbero dovuto garantire il corretto svolgimento della manifestazione anche di dissenso e la piazza del Genoa Social Forum. Uno strappo drammatico che per molti attivisti non si è più rimarginato. Oggi lo scenario si è completamente capovolto. Dai dibattiti sociali nelle strade si è passati ai discorsi d'odio via social. La sicurezza nei decenni a seguire è divenuta innanzitutto un fatto personale e la dimensione comunitaria è passata in secondo piano, scrive Diego Motta. Andiamo a pagina 17. Trump minaccia Ottawa, riparte la guerra dei dazi, ma i canadesi secondo me non sarà tanto facile metterli in difficoltà, perché hanno un premier molto, molto capace e quando hai un premier in un paese unito non ce n'è per nessuno. Ecco qui, dico Motta, la gestione dell'ordine pubblico, conclude Motta, ha tante variabili, dal controllo dei cortei al presidio del territorio. Non occorrono città militarizzate con camionette in ogni dove perché ci si senta al sicuro. La zona rossa non funzionò a Genova, figurarsi se esperimenti del genere possono ripetersi oggi. Va disarmata la mano di chi vuole sparare, va sminato il terreno del confronto. In tempi elettorali sarebbe un clamoroso esempio di civiltà. E anche Diego Motta la butta sull'ottimismo e noi facciamo il tifo. Gianfranco Pasquino sul Domani: chi logora la fiducia nello Stato è un eversivo, la destra è la legge fai da te, mentre sul Manifesto c'è Luca Celada, il virus diffuso dagli States. Nelle due settimane precedenti la morte di Ebrahim Fakir, le squadre paramilitari di ISIS hanno assassinato Lorenzo Salgado Araujo, 52 anni, padre di famiglia di Houston, mentre si recava al lavoro. Pochi giorni dopo è toccato a Juan Guerrero, pagina 11. ...27 anni, del Maine, giustiziato davanti alla figlia piccola. Una terza vittima, Jairo Coronia Duran, un turista in visita in Florida, è morto investito da un autocarro mentre tentava di fuggire da un comando di deportazione. Il fenomeno non riguarda più solo gli Stati Uniti, lo stesso rancore elevato ideologia oggi articolato in milioni di commenti social, allusioni ai politici europei, autorizzato da scudi penali, racconta appunto Luca Celada. C'è anche Vincenzo Vita, l'Italia mediale senza leggi ma con la pistola. Sullo sfondo stanno uno dietro l'altro i rapporti europei che mettono sotto accusa l'Italia. Da ultimo sono stati resi noti la relazione sullo Stato di diritto, il Media Freedom Rapid Response, consorzio che si occupa con uno specifico mandato di tali temi. Il leitmotiv è lo stesso per ciò che attiene ai media. In particolare si sottolineano alcuni nervi scoperti diabolicamente reiterati. La quantità delle querele temerarie e non il non recepimento della direttiva dell'Unione Europea che tocca la materia. Il quadro è più sconfortante, dice Vita. Le immagini dell'uccisione del cittadino di danni bolognese Fakir, che con amara tempestività girano in rete da quando l'evento si è consumato, ci raccontano una realtà fascistoide che non è possibile nascondere o annacquare. Eppure il telegiornale regionale dell'Emilia Romagna ha fatto di tutto per comprimere e banalizzare una notizia di per sé drammatica. Ed è appunto Vincenzo Vita sul Manifesto. Vi segnalo infine fra i commentatori, c'è sul Messaggero e il Mattino, c'è Romano Prodi, stabilità al governo e fattore Vannacci. Si è giustamente molto insistito sui vantaggi che la continuità del governo apporta al Paese. Tutto questo è positivo e molto importante, perché solo la continuità di governo garantisce il raggiungimento degli obiettivi che un Paese democratico deve porsi. Non per nulla, fin dagli albori della democrazia, veniva sottolineato come fosse caratteristica costitutiva della democrazia stessa che un governo durasse per l'intera legislatura. Poi dice: questo principio è stato largamente dimenticato, la durata stessa è diventata l'unico fine. Primo periodo di governo, di vita di governo, deve essere impiegato nel portare avanti i necessari cambiamenti, conseguenti sacrifici che dovranno cominciare a portare risultati prima delle elezioni espositive. Prodi dice: uno stravolgimento non solo italiano rispetto al mettere al centro la durata, sta diventando tale ormai in molta parte dei paesi europei, in quanto si manifesta con maggiore frequenza nei governi di coalizione sia di destra che di sinistra, che sono ormai diventati regola quasi comune in tutte le democrazie. Insomma, la durata intesa non come mezzo ma come fine è un po' l'argomento di quello che scrive Romano Prodi. C'è Alessandro Salusti, Cornuti e Mazziati, un celebre modo di, sul libro ovviamente di Recenzo Meridionale, che descrive celebre modo di dire Recenzo Meridionale, che descrive chi subisce sia il danno che la beffa. E, ecco, tutti noi dopo la manifestazione in piazza a Bologna convocata dal sindaco PD Matteo Lepore ci troviamo esattamente in quella condizione. Cornuti perché i manifestanti delinquenti hanno mandato al pronto soccorso una sessantina di poliziotti e provocato danni per alcune centinaia di migliaia di euro. Mazziati perché quelle violenze, quei vandalismi, nessuno dei responsabili pagherà un euro. Ed è appunto la domanda è: scusi sindaco, perché un partito, il suo partito, dovrebbe cadere di privilegi negati per esempio a una squadra di calcio che è ritenuta responsabile in quanto ordine pubblico e ciò che succede non solo durante la partita ma anche prima e dopo? Come poteva immaginare Lepore che gli ultra della peggiore sinistra non avrebbero scatenato l'inferno al suo segnale di scendere in piazza contro la polizia? Cescava lo scontro l'ha avuto, quei poliziotti feriti ringrazieranno la fermezza del sindaco partigiano che con prezzo del pericolo sfida la polizia fascista. Alessandro Salusti, ripeto, se la folla diventa violenta è un discorso, se invece c'è chi manifestava legittimamente, regolarmente le sue idee e la violenza è stata di una parte minoritaria o quel che è, insomma, le cose vanno prese un po' nel complesso. Vi dicevo, Vannacci, Gian Antonio Stella sul Corriere.
1: Come anticipato da Carlo Romeo, ci fermiamo qui via radio. La trasmissione di Stampa Regime che continua sul sito di Radio Radicale. Adesso ci colleghiamo in diretta con la sala del Mappamondo di Montecitorio. Commissione Riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono l'audizione del Vicepresidente del Consiglio degli Affari Esteri Antonio Tajani, il ministro della difesa Guido Crosetto, sugli esiti del vertice NATO svoltosi ad Ankara dal 7-8 luglio.
2: Della NATO. Dopo l'intervento dei ministri procederemo a un primo giro di domande con replica da parte dei due ministri e, se ci sarà il tempo, a un secondo giro di domande con ulteriore replica dei ministri. Gli interventi dei senatori e deputati
1: della Commissione
2: si susseguiranno secondo il consueto criterio
1: Camera Antonino Minardo
2: tra le due Camere e tra i singoli gruppi, iniziando dai gruppi più numerosi. Nell'esigenza di lasciare spazio a tutti i gruppi è necessario che gli interventi rispettino una durata massima di 3 minuti. Per la migliore conduzione dei lavori prego di far pervenire alla Presidenza le richieste di intervento. Ricordo infine che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento della Camera dei Deputati. Prima di passare la parola ai ministri, do la parola al Presidente Gasparri. Prego.
3: Se mi unisco al ringraziamento ai ministri Tajani,
1: Maurizio Gasparri, Forza Italia,
3: puntualmente informano le nostre commissioni. Volevo solo dire che i temi del vertice di Ankara poi si aggiornano di continuo di altri temi. Siamo appena reduci come commissioni esteri e difesa del Senato, c'era anche una rappresentanza della Camera da una serie di incontri in Inghilterra, c'era anche il ministro Crosetto, che non riguardavano soltanto la rassegna aeronautica di Flensburg, dove abbiamo constatato sul progetto GCAP l'avanzamento e anche poi le intese che si sono poi estese, ma il ministro è stato protagonista di incontri ad altri paesi oltre a quelli che sono impegnati in questo progetto fondamentale per l'aeronautica. Ma quello che voglio rassegnare come riflessione alla Commissione: è nato un nuovo governo in Inghilterra, guida laburista, e il ministro della difesa, che aveva avuto delle polemiche nel governo precedente per le spese della difesa, che sono l'argomento centrale direi in questa fase un po' in tutta Europa e in tutto il mondo, è stato nominato dal nuovo Premier Ministro dell'Economia, Cancelliere, e quindi è un tema di riflessione, perché vedremo che scelte farà nel momento in cui è passato da richiedente di fondi come Ministro della Difesa a gestore di fondi, e quindi lo dico in una situazione politica, quella dell'Inghilterra, la cui conduzione laburista non sfuggirà a nessuno, come dire, in qualche modo è una voce diversa rispetto a quella di altri paesi. Ecco, questo motivo di riflessione di Realpolitik forse ci dà anche qualche spunto per il tema spese e impegni nella difesa. Qui mi fermo ringraziando nuovamente i ministri.
2: Grazie, cedo quindi la parola al ministro Tajani per il suo intervento. Prego, ministro.
4: Grazie Presidenti, onorevoli senatori e deputati. Il vertice NATO di Ankara ha segnato un passaggio chiave per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Per questo, insieme al Ministro Crosetto, siamo felici di accogliere l'invito del Parlamento a riferire sugli esiti del vertice al quale abbiamo partecipato nell'ambito della delegazione guidata dal Presidente del Consiglio. Il vertice di Ankara ha ribadito l'unità delle due sponde dell'Atlantico e lo ha fatto in un frangente storico particolarmente complesso, attraversato da una profonda instabilità del quadro internazionale tra le più critiche degli ultimi decenni. Anche contro le previsioni di quanti hanno voluto vedere solo le singole prese di posizione della vigilia, perdendo di vista l'insieme. Come ho sempre detto, l'amicizia e quello che ci lega agli Stati Uniti va oltre il singolo presidente, va oltre il singolo post sui social media. Sono valori, persone, imprese, legami storici e profondi. È quello che noi siamo, cioè l'Occidente. La guerra di aggressione alla Russia, della Russia all'Ucraina, continua senza tregua, colpendo indiscriminatamente, infliggendo indicibili sofferenze alla popolazione civile. Si sono riaccese le tensioni anche nel Golfo, con le ripercussioni in tutto il Medio Oriente e nell'area del Mediterraneo, allargato dal Libano alle minacce degli Houthi nel Mar Rosso. Proprio ieri il ministro degli esteri saudita Faisal mi ha voluto chiamare per aggiornarmi sul pericolo reale e crescente rappresentato dai ribelli Houthi per il libero transito dello stretto di Bab el Mandeb. Mi ha ringraziato per il costante impegno del governo per la stabilità e la sicurezza della regione, riconoscendo nell'Italia un paese paladino del rispetto della libertà di navigazione e della sicurezza marittima. Mi ha voluto ribadire l'importanza del dialogo con l'Italia su questi temi che, lo ricordo, sono cruciali per la nostra economia basata sull'export. Non siamo davanti a crisi separate, sono tutti tasselli di un unico mosaico di instabilità che parte dall'Africa subsahariana attraverso il Mediterraneo e il Medio Oriente e arriva fino al continente europeo. Un quadro geopolitico in cui la diversificazione delle rotte di approvvigionamento e l'accesso alle materie prime sono diventati imperativi strategici che la crisi nello stretto di Hormuz ha reso ancora più urgenti. Basti pensare anche all'Artico, una regione sempre più cruciale per la sicurezza dell'Alleanza e per le future rotte commerciali, per la quale, come sapete, abbiamo definito una strategia italiana. In questo contesto, come ho riferito in apertura, il vertice di Ankara ha raggiunto il suo principale obiettivo politico, cioè quello di riaffermare l'unità e la coesione dell'alleanza, e solo un Occidente unito infatti è in grado di affrontare sfide di questa portata. Abbiamo sempre posto questo obiettivo al centro della nostra azione, forti di una convinzione: l'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti non possono fare a meno dell'Unione Europea, un'Unione che deve essere sempre più consapevole della propria forza e della propria importanza, un'Europa capace di offrire garanzia di pace e di sicurezza per gli oltre 450 milioni di cittadini europei. La credibilità della nostra difesa collettiva dipende dalla nostra capacità di realizzare il pilastro europeo dell'alleanza. Abbiamo cambiato il paradigma passando da spese per la difesa a spese per la sicurezza. In Turchia, come in Italia, abbiamo confermato gli impegni assunti al vertice dell'AIO dell'anno scorso. Abbiamo portato le spese per la sicurezza al 2,8% del PIL e restiamo tra i primi contributori all'attività dell'alleanza in termini di personale e di mezzi schierati. Come ha ribadito il Presidente del Consiglio, intendiamo confermare il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e naturalmente delle prerogative del Parlamento. L'Italia poi vuole essere protagonista del percorso di rafforzamento del pilastro europeo della NATO. I nostri militari sono portatori di pace in tutte le aree strategiche che ci riguardano da vicino, dall'Africa subsahariana al Corno d'Africa, ai Balcani, al Libano fino al Mar Rosso. Abbiamo una grande industria della sicurezza con competenze di assoluta eccellenza e le nostre imprese hanno tutte le carte in regola per contribuire a rafforzare la sicurezza del nostro Paese e dell'intera Alleanza Atlantica. L'industria della difesa è uno straordinario motore di crescita, di competitività e di innovazione. Per questo, in raccordo con il ministro Crosetto, ho dato indicazione alle nostre ambasciate e ai nostri consolati di essere sempre più vetrine e trampolini di lancio anche per la nostra industria della sicurezza. Ad Ankara sono stati annunciati accordi industriali tra alleati per più di 50 miliardi di dollari e l'Italia è protagonista. Come illustrerà il ministro Crosetto, l'Italia parteciperà a molti di questi progetti con effetti positivi su tutto il comparto industriale, dai grandi gruppi alle piccole e medie imprese. La settimana scorsa ho partecipato al vertice di Parigi della coalizione dei volenterosi e a nome del governo ho anche aderito alla nuova coalizione contro i missili balistici, è un'iniziativa chiave, un primo passo importante nella costruzione di una difesa europea. L'Italia è tra i paesi promotori di questo progetto insieme ai principali partner dell'Unione Europea, al Regno Unito e all'Ucraina. Un progetto aperto a tutti i paesi europei che vorranno aderire per rafforzare la sicurezza della nostra casa comune europea. L'obiettivo è mettere a sistema competenze, tecnologie e capacità industriali per sviluppare una risposta europea più efficace nel settore della difesa antimissilistica, in primis per quanto riguarda l'Ucraina e poi in prospettiva per altre situazioni. Al vertice, dove era presente il presidente Zelensky, è stato confermato il sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Purtroppo la situazione sul terreno rimane molto critica, anche se è chiaro che la Russia non sta vincendo. Una valutazione condivisa anche dagli Stati Uniti proprio nel contesto del vertice di Ankara. I bombardamenti e le stragi di civili devono però cessare. Colpire ospedali, scuole e infrastrutture energetiche non ha alcuna giustificazione. Sono atti inaccettabili che dimostrano come da parte di Mosca non vi sia al momento una seria volontà di pace. La nostra posizione non è mai cambiata. Il sostegno a Kiev e a una pace giusta restano una priorità del governo. Dobbiamo continuare a mantenere alta la pressione su Mosca anche attraverso lo strumento delle sanzioni affinché si creino le condizioni per un negoziato serio e credibile. In questo percorso l'Europa deve avere un ruolo da protagonista. Qualsiasi accordo di pace avrà un impatto diretto sull'Europa, dalle sanzioni contro Mosca alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, un punto cruciale che, come sapete, l'Italia ha sempre portato avanti. La nostra attenzione è altissima anche sul fronte delle minacce ibride, anche da parte del Ministero degli Esteri, con le nuove strutture apposite create dalla riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno. Dagli attacchi cibernetici alle campagne di disinformazione fino alle attività di intelligence ostili che mirano a colpire infrastrutture critiche, istituzioni democratiche e la fiducia dei cittadini. Si tratta di minacce meno visibili ma non meno pericolose. L'ha sperimentato direttamente nei giorni scorsi anche il nostro Paese. Come sapete, due settimane fa il governo ha deciso l'espulsione di due addetti militari russi coinvolti in attività di spionaggio sul territorio italiano. Su mia istruzione l'ambasciatore russo è stato immediatamente convocato alla Farnesina. Abbiamo ribadito con fermezza che l'Italia non tollera attività ostili sul proprio territorio e che ogni ulteriore violazione comporterà conseguenze. In risposta, lunedì Mosca ha espulso il nostro addetto militare con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia dei due addetti militari russi, loro sì, coinvolti in flagranza mentre svolgevano un'attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Lo voglio ribadire con molta chiarezza anche in quest'Aula, sulla difesa della nostra sicurezza, della nostra istituzione, della nostra democrazia non arretreremo mai. Continueremo a contrastare con determinazione ogni minaccia e ogni ingerenza che tenti di colpire i nostri valori e la nostra libertà. Signori Presidenti, onorevoli parlamentari, lo abbiamo sempre detto, la sicurezza euroatlantica è indivisibile e le crisi di questi mesi lo dimostrano. Non esistono minacce confinate a un solo fronte, ciò che accade sul fronte orientale può avere conseguenze sul fianco sud della NATO e viceversa. Chi ci minaccia questa distinzione non la fa, cerca il punto debole, colpisce dove trova spazio. La crisi iraniana ne è stata una dimostrazione concreta con attacchi che hanno preso di mira direttamente paesi membri dell'alleanza come la Turchia e dell'Unione Europea come Cipro. La crisi nel Golfo attraversa oggi un nuovo difficile tornante dopo la ripresa degli attacchi iraniani contro le navi commerciali e contro diversi paesi della regione. Proprio ieri alcuni droni sono stati abbattuti presso il consolato americano a Erbil. Attacchi inaccettabili che abbiamo condannato con la massima fermezza, confermando la nostra piena solidarietà ai paesi colpiti. Con i partner del Golfo condividiamo obiettivi strategici comuni, promuovere pace, stabilità e crescita. Per questo abbiamo chiesto che al vertice NATO di Ankara fossero presenti anche Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait. Un segnale importante della volontà comune di rafforzare il dialogo e di sviluppare forme sempre più strette di cooperazione. La sicurezza del Golfo è parte integrante della sicurezza dell'Alleanza. Lavoriamo per consolidare questo rapporto anche sul piano europeo. Il 13 luglio a Bruxelles ho partecipato alla riunione politica di alto livello tra Unione Europea e Consiglio di Cooperazione del Golfo. Vogliamo promuovere relazioni commerciali sempre più ambiziose e accelerare i negoziati sugli accordi di partenariato strategico e di libero scambio, a partire da quello con gli Emirati Arabi Uniti. Ne ho anche discusso con il commissario Šefčovič e con il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Per questo, a novembre, intendo ospitare a Roma la prima riunione degli amici del gruppo degli amici del Golfo con i ministri del commercio della regione. Una grande iniziativa che ho voluto lanciare proprio per rafforzare l'export delle nostre imprese, le relazioni commerciali e gli investimenti con quei paesi. Per consolidare questo percorso serve innanzitutto un quadro regionale stabile e di fronte a una crisi che si trascina da tempo siamo convinti che la diplomazia resti l'unica strada percorribile. L'ho ribadita più riprese al ministro iraniano Arachki, l'Italia non è in guerra contro l'Iran, ma Teheran deve astenersi da ogni escalation e tornare a negoziare in buona fede per una soluzione costruttiva. Occorre ripartire dal memorandum di giugno che aveva contribuito a fermare l'escalation e a creare le condizioni per riaprire una spiraglio negoziale. La sua attuazione rappresenta oggi un passaggio essenziale per riportare il confronto sul piano diplomatico. Continuiamo a lavorare con tutti gli interlocutori regionali a sostenere la ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Iran. Il negoziato deve assolutamente prevalere sullo scontro. Lo facciamo mantenendo un punto fermo. Il regime iraniano non deve avere l'arma atomica. Non possiamo permetterlo, ne va della sicurezza della regione, dell'Europa e di tutti noi. Quello del dialogo è certo un sentiero molto stretto, ma occorre percorrerlo fino in fondo, perché non esistono alternative. Sappiamo bene quali sono le conseguenze di una crisi prolungata nello stretto di Hormuz sui mercati energetici e sull'economia globale. Hormuz deve tornare ad essere uno stretto libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio. È un principio irrinunciabile per il nostro Paese, per la sicurezza della nostra economia e delle catene di approvvigionamento. Come abbiamo già avuto modo di riferire di fronte a queste commissioni, l'Italia è pronta a fare la propria parte a Hormuz nell'ambito delle iniziative multilaterali che verranno eventualmente lanciate. Un impegno coerente con il ruolo che già svolgiamo nelle principali missioni navali europee, nel Mar Rosso, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo, a tutela della sicurezza marittima e della libertà di navigazione. Il nostro eventuale intervento sarà naturalmente subordinato alla previa autorizzazione parlamentare, al raggiungimento di un cessato il fuoco stabile e alla definizione di un mandato della missione chiaro e condiviso a livello internazionale. Continuiamo a seguire da vicino anche le conseguenze della crisi sulla sicurezza alimentare e sui prezzi dei fertilizzanti, che sono cruciali per i paesi che vivono di agricoltura come quelli africani sia nel Nord Africa sia nel Sahel. Lavoriamo insieme a tutti i nostri partner e con le agenzie del Polo ONU di Roma per evitare che queste crisi producano nuove instabilità nei paesi più fragili con il rischio di nuove ondate migratorie. Per questo a settembre convocherò a New York una nuova riunione della coalizione di Roma sulla sicurezza alimentare e fertilizzanti, un'iniziativa che ho lanciato insieme ai paesi europei del Mediterraneo, il Med9, e che abbiamo estesa alla FAO e a tutti i nostri partner del Mediterraneo, del Medio Oriente e dei Balcani. Signori Presidenti, onorevoli deputati e senatori, un altro fronte decisivo è quello libanese. Il Libano è oggi un banco di prova fondamentale per la tenuta degli equilibri regionali e per il consolidamento del percorso di stabilizzazione avviato con l'accordo di Washington dello scorso 26 giugno. Anche in questo ambito l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano. La scorsa settimana abbiamo ospitato qui a Roma la prima sessione negoziale sui seguiti dell'accordo. È una proposta che ho fatto a suo tempo al segretario di Stato Rubio dopo averne parlato con il ministro Sarr e il presidente Aoun in occasione della mia visita a Beirut lo scorso aprile. Questa prima tornata di colloqui ha permesso di fare importanti passi in avanti nella definizione delle prime zone pilota da cui partirà il ritiro delle forze armate israeliane e l'avvicendamento con le forze armate libanesi. L'obiettivo finale è arrivare alla pace e al pieno controllo del territorio da parte delle istituzioni libanesi. Il 4 agosto ospiteremo una nuova sessione di dialogo, un importante risultato questo frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige mai muri. Siamo in prima linea nell'azione umanitaria con numerose iniziative della nostra cooperazione dedicate in particolare ai villaggi cristiani nel sud del paese. L'Italia guarda già anche alla fase successiva, alla conclusione del mandato UNIFIL, prevista per la fine dell'anno. Stiamo lavorando in stretto raccordo con i nostri alleati, a cominciare dalla Francia, come seguito del vertice di Antibes dello scorso 25 giugno. Altro fronte su cui continuiamo a concentrare la nostra attenzione è quello della Cisgiordania, dove la situazione continua a deteriorarsi. Per questo ribadiamo con chiarezza che l'espansione degli insediamenti illegali e le violenze dei coloni sono inaccettabili. Continuiamo a lavorare in ambito europeo affinché si possa raggiungere l'unanimità sulle proposte di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir e dei coloni responsabili di atti di violenza. Stiamo inoltre valutando con attenzione insieme ai nostri partner le ulteriori proposte avanzate dalla Commissione europea riguardanti i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Non dimentichiamo Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e il sostegno alla popolazione civile rimane una priorità. La priorità è proprio quella di consolidare la tregua sul terreno, garantire un accesso pieno agli aiuti umanitari e sostenere i negoziati in corso al Cairo per il disarmo di Hamas e degli altri gruppi armati.

0: con le autorità israeliane affinché la Croce Rossa internazionale possa effettuare la visita ad Abu Safia ordinata dalla Corte Suprema israeliana. Siamo impegnati su questo caso, così come lo siamo per salvare la vita ai bambini palestinesi che facciamo curare nei nostri migliori ospedali e per dare un futuro agli studenti che accogliamo nelle nostre università. Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due Stati che convivono in pace e sicurezza. Insieme al Ministro degli Esteri Saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e che è cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. Manteniamo operativi anche i corridoi universitari, siamo convinti che la formazione, l'istruzione e la crescita di nuove competenze siano elementi fondamentali per costruire la futura classe dirigente palestinese. Signori Presidenti, signori senatori deputati, il vertice di Ankara ha rappresentato una tappa importante nella direzione dell'unità e della coesione dell'alleanza, un'unità che non è mai scontata, è un patrimonio prezioso che abbiamo il dovere di custodire e che dovrà basarsi sempre di più sulle responsabilità che abbiamo come paesi europei. Se la NATO vuole essere all'altezza del proprio tempo, deve affrontare tutte le sfide alla nostra sicurezza senza distinzioni tra fianco est e fianco sud. E questa è la visione che abbiamo portato ad Ankara e che continueremo a sostenere in ogni sede. In questo disegno l'Italia ha una vocazione precisa, essere sempre più un costruttore di pace. Lo dimostrano i nostri militari impegnati nelle missioni internazionali, da Libano ai Balcani, dal Mar Rosso al Niger. Lo dimostra la nostra diplomazia che ha fatto di Roma un crocevia del dialogo. Lo dimostra il nostro impegno umanitario in tutti gli scenari di crisi, da Gaza al Sudan, fino al più recente intervento a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in Venezuela. Continueremo a lavorare con determinazione per la pace, forti del patrimonio di credibilità che abbiamo costruito in questi anni grazie alla stabilità del governo, la reputazione di un paese che mantiene gli impegni, che sa assumersi responsabilità e che crede nella forza del dialogo. È questa autorevolezza che ci permette di parlare a nome dell'Italia con tutti, di costruire ponti nei momenti di crisi e di contribuire concretamente alla pace e alla sicurezza internazionale. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie a lei, Ministro Tajani. Cedo ora la parola al Ministro Crosetto per il suo intervento. Prego.
2: Grazie Presidente Minardo, Gaspari, Tremonti, onorevoli deputati e senatori, per l'opportunità che anche questa volta il Parlamento e le Commissioni ci offrono per relazionare sul recente summit della NATO ad Ankara. Non mi soffermerò sugli aspetti già perfettamente illustrati dal Vicepresidente e Ministro degli Esteri Tajani. Richiamerò invece gli elementi che dal punto di vista della difesa danno al vertice di Ankara un significato sistemico e che orienteranno le nostre scelte nei prossimi anni. La prima evidenza che non possiamo più far finta di non cogliere è che la sicurezza dell'Europa non è più un elemento garantito, stabile e sicuro. Oggi pensare che qualcuno, gli Stati Uniti ad esempio, possa e voglia continuare a assicurare la nostra sicurezza collettiva mentre noi, diretti interessati, la trascuriamo, sarebbe un errore. È un errore più grave di una colpa, come diceva il marchese de Talleyrand. Il contesto internazionale cambia con una velocità e una pericolosità senza precedenti. E questo è il messaggio che Ankara affida agli alleati. Un'Europa più forte rende più forte la NATO. Non perché debba sostituirla, ma perché un'alleanza è credibile solo se ciascuno dei suoi membri è credibile. Le scelte che prendiamo ora servono a difendere e proteggere l'Italia di domani. Appartenere alla NATO significa poter contare sulla forza della difesa collettiva, assumendosi però fino in fondo tutte le responsabilità che questa scelta comporta. E l'alleanza si misura sulle capacità concrete che ogni paese mette a disposizione della sicurezza comune e dei piani di difesa collettiva. In questo concetto risiede lo stesso concetto di deterrenza, una postura che non vuole dire di volere la guerra, ma essere sempre pronti a difendersi di fronte a minacce esterne, il presupposto indispensabile perché sia possibile un dialogo produttivo e perché la pace possa durare. Questa è la strada indicata ad Ankara. Ed è la strada che l'Italia continuerà a sostenere. Costruire un'Europa più responsabile, più capace, più consapevole del proprio ruolo all'interno di una NATO, unita, credibile e coesa. Questa visione trova riscontro nell'evoluzione che l'alleanza sta vivendo, già dalle presidenze di Obama prima e di Biden poi. La NATO resta fedele alla propria missione, ma cambia il modo in cui la realizza, perché cambia il contesto. Ogni organizzazione che voglia

0: garantire sicurezza deve evolvere con la stessa rapidità delle minacce. Da questo punto di vista, sappiamo bene che è ormai un decennio, prima e seconda presidenza Trump, che gli Stati Uniti chiedono una più equa ripartizione degli oneri finanziari tra gli alleati, specie quando si parla di dare concorrenza e concretezza ai piani di difesa del continente europeo. Gli Stati Uniti, a prescindere dal colore delle amministrazioni, si aspettano una redistribuzione delle responsabilità e dei carichi di lavoro. Fin quando restiamo dentro alleanze in cui crediamo e che 80 anni hanno difeso libertà, sicurezza e democrazia, gli impegni presi vanno rispettati. Siamo di fronte, prima ancora che una questione, a un profondo cambiamento di mentalità, un processo che non nasce oggi ed è diventato però urgente e misurabile. Perché gli Stati Uniti hanno un competitor che attira sempre maggiori quote delle loro attenzioni nell'Indo-Pacifico, perché l'Atlantico non è più il fulcro della sicurezza occidentale e men che meno mondiale, come dimostra ancora una volta la gravissima crisi medio orientale che sembrava finita ma è in corso, come ci ha raccontato il vicepresidente del Consiglio Tajani. Non a caso, se dal punto di vista pratico all'inizio del decennio scorso gli Stati Uniti offrirono oltre la metà delle capacità complessive della NATO, oggi tale quota è scesa sotto quel valore e le proiezioni indicano un'ulteriore riduzione nei prossimi anni fino a dimezzarsi. Per noi europei si tratta di sviluppare nuove capacità e di assumersi nuove responsabilità. Dove gli Stati Uniti riducono il proprio impegno del vecchio continente, gli alleati europei devono intervenire. È una responsabilità che molti paesi europei, insieme al Canada, hanno già iniziato ad assumere. Dalla Francia alla Germania, dalla Polonia ai paesi baltici, dai paesi nordici alla Gran Bretagna, governi di ogni colore politico stanno sostenendo sforzi economici, militari e sociali molto rilevanti. E l'Italia? L'Italia è un paese che, con una scelta di campo decisa 80 anni fa, da governi democratici liberamente eletti, ha sempre contribuito alla sicurezza collettiva della NATO e dell'Unione Europea e che ha avviato con serietà il percorso tracciato dal vertice dell'AIA. All'AIA è stata stabilita come indispensabile per tutti gli alleati una contribuzione pari al 3,5% del PIL entro 10 anni. Parlo di spese core, quelle strettamente relative alla difesa. È un valore che sintetizza quanto serve per rendere concreti e eseguibili i piani di difesa regionale della NATO. Ovviamente le percentuali da soli non sono in grado di raccontare e spiegare il reale contributo del nostro Paese alla sicurezza collettiva. L'Italia già oggi primeggia tra i contributori dell'Alleanza in termini di forze impiegate nelle operazioni delle missioni NATO, con circa 2.900 militari schierati, insieme a forze terrestri, navali e aeree, infrastrutture strategiche e capacità ad alta prontezza. Parallelamente, di fronte all'evoluzione del quadro strategico e alla progressiva redistribuzione delle responsabilità all'interno dell'Alleanza, l'Italia ha rafforzato di più il proprio contributo operativo. Impegni per la missione di air policing in Romania, una batteria SAMT in Turchia, 7 aerei destinate all'Allied Reaction Force del 2027, capacità navali, supporto logistico, intelligence. Sono contributi concreti alla sicurezza collettiva, ad Ankara riconosciuti ed apprezzati da tutti. Il nostro Paese è infatti fra i pochi in grado di esprimere capacità credibili in tutti i domini operativi, terrestre, navale, aereo, spaziale e cibernetico. Un aspetto questo che, al di là della fondamentale dimensione quantitativa, ci rende un autentico fornitore di sicurezza a tutto tondo per l'Alleanza. Un impegno che acquista ancor più significato se inserito nello sforzo complessivo dell'Alleanza alla luce di uno scenario che continua a deteriorarsi. Nel 2026 gli alleati europei e il Canada stanno imprimendo un'accelerazione rilevante perché i piani di difesa collettiva non restino sguarniti o solo teorici. La media delle spese core fra gli alleati sarà, nell'anno in corso, pari al 2,53% del PIL. Gli Stati Uniti resteranno intorno al 3,17%. 5 alleati, Polonia, Lituania, Estonia, Lettonia e Grecia, supereranno già nel 2026 la soglia del 3,5%. La Germania, che lo farà nel 2029, ha avviato un profondo rafforzamento del proprio strumento militare con un bilancio della difesa superiore ai 100 miliardi, destinato ad aumentare rapidamente fino a 170 miliardi l'anno. Berlino punta a diventare la principale forza convenzionale del continente. La Polonia ha compiuto una scelta altrettanto significativa. La percezione diretta della minaccia russa l'ha portata a investire nella difesa con una rapidità e una determinazione senza precedenti, che oggi la collocano tra gli alleati più dinamici e determinati. Francia e Regno Unito, non è un segreto, contribuiscono alla deterrenza nucleare di ultima istanza dell'intero continente europeo. La Francia ha appena liberato un aumento della spesa per la difesa di 36 miliardi di euro, che consentirà di avere risorse aggiuntive già nel 2027 e di portare le spese core al 2,6% entro la fine del decennio. Il Regno Unito ha deliberato il più consistente aumento di bilancio della difesa dalla fine della Guerra Fredda, 17 miliardi di euro già nei prossimi 4 anni, di cui 6 miliardi destinati a droni e sistemi autonomi, con un percorso definito verso il 3,5%. Quei numeri vanno messi in prospettiva. Quante delle capacità concrete richieste agli alleati sono questi stessi in grado di offrire oggi? Gli alleati europei e il Canada soddisfano poco più della metà degli obiettivi capacitivi assegnati, una quota destinata a salire a circa 2/3 entro il 2031. Non è un caso aver richiamato questi 4 paesi. Insieme all'Italia costituiscono il formato informale E5, sede di consultazione e coordinamento in piena complementarietà con la NATO, che sta contribuendo a definire una visione della difesa collettiva a trazione europea. Non possiamo, cioè, ambire a voler essere protagonisti della definizione di scelte strategiche del continente se il nostro percorso di crescita nel settore della difesa non segue i trend coerenti con quelli dei principali alleati europei e con le decisioni dell'Alleanza Atlantica. L'obiettivo non è spendere di più come fine in sé. Le risorse sono lo strumento per costruire la capacità su cui si fondano già oggi i piani di difesa dell'Alleanza. Significa in concreto difesa aerea missilistica, di cui oggi siamo praticamente sprovvisti, riserve di munizionamento e deterrenza a lungo raggio, oggi totalmente insufficienti. Significa investire in spazio, dominio cibernetico, intelligenza artificiale, capacità subacquee e logistica avanzata. Esigenze urgenti perché corrispondono a vere vulnerabilità attuali, per le quali si è scelto responsabilmente un percorso sostenibile di 10 anni. In questo quadro di necessità inderogabili, crescita complessiva, considero il raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alla difesa del 2035 una scelta di responsabilità nazionale prima che un impegno assunto in ambito NATO. L'Italia cercherà di rispettare gli impegni presi con gli alleati, perché, come abbiamo detto, appartenere a un'alleanza significa poter contare sulla sicurezza collettiva, ma significa anche contribuire completamente a costruirla. La responsabilità verso la NATO e la tutela dell'interesse nazionale non sono due obiettivi in contrapposizione, sono lo stesso obiettivo, coincidono. Vorrei aggiungere un elemento. Il tema sono gli impegni presi con l'alleanza, ma la difesa italiana deve rispondere in primis alle esigenze del Paese, ai suoi interessi nazionali, generare cadute di know-how industriali e occupazionali, rafforzare imprese pubbliche e private, centri di ricerca, università, territori, produrre crescita tecnologica e innovazione ben oltre il comparto della difesa. Investire nella difesa non significa sottrarre risorse alla vita sociale e civile. La sicurezza è una condizione necessaria per proteggerla e insieme un moltiplicatore di sviluppo. È un concetto semplice e innegabile: senza sicurezza non esistono crescita economica, investimenti, diritti sociali e benessere duraturo. Proprio perché le risorse non sono illimitate, la sfida non è soltanto investire quanto serve, ma cercare di investire al meglio possibile. Farlo da soli è inimmaginabile. Nessuna potenza europea è abbastanza grande e coesa per farcela da solo, e la frammentazione delle nostre scelte è oggi uno dei principali ostacoli alla costruzione delle capacità di cui abbiamo bisogno. All'Europa non basta fare di più, deve farlo meglio, in modo più razionale. Per questo da tempo sostengo un cambio di paradigma. Le nuove capacità vanno pensate fin dall'inizio per operare insieme. Significa concordare tra i principali partner europei i requisiti e gli standard comuni, prima ancora di avviare i programmi di acquisizione. Solo sui requisiti comuni le aziende competono o creano sinergie restituendo a prezzi più bassi e più occupazione. L'acquisizione congiunta è dunque una saggia conseguenza, ma non è il presupposto di partenza. Non possiamo permetterci duplicazioni e sistemi che non dialogano tra di loro. C'è poi un aspetto ancora più strategico che abbiamo.
1: Radio Radicale, 9:09 minuti, siamo in diretta con la sala del Mappamondo, l'audizione abbiamo sentito dal ministro Tajani, ora il ministro Crosetto sul vertice NATO di Ankara,
0: della difesa,
1: 7-8 luglio.
0: Almeno 6 di esse la produzione mondiale è concentrata in un unico paese, la Cina, che in alcuni casi controlla oltre il 70% dell'offerta. Colmare i divari acquistando fuori dall'Europa sarebbe una scorciatoia che indebolirebbe l'obiettivo di lungo periodo, quello di costruire filiere resistenti e mantenere in Europa e tra gli alleati il controllo delle tecnologie strategiche senza chiudersi e continuando a valorizzare la cooperazione. Il nuovo livello di responsabilità dell'Europa è chiamato che l'Europa è chiamata ad assumere, nasce da una valutazione condivisa da tutti gli alleati. La Russia continua a scegliere di rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'Atlantico. Non è una valutazione astratta, né una posizione politica. Mi limito a citare alcuni dati. Con oltre 720.000 militari schierati nel teatro operativo a fronte dei circa 300.000 soldati ucraini, Mosca mantiene una capacità offensiva pesante. In una sola settimana impiega oltre 2.200 droni, più di 1.700 bombe aeree guidate, oltre 100 missili, più della metà dei quali balistici. In una sola notte può lanciare più di 600 e può lanciarne più di 600 e oltre 70, concentrando in poche ore un volume di fuoco capace di mettere sotto pressione qualunque sistema di difesa attualmente esistente al mondo. D'altronde il numero delle vittime innocenti ucraine, che aumenta di continuo, ne è l'esempio più chiaro e significativo. Ma la minaccia non si limita al campo di battaglia. Cyber, disinformazione, interferenze, attività di intelligence come quelle richiamate prima dal ministro Tajani si accompagnano a una crescente proiezione russa nell'Artico e nell'Africa. Che ci piaccia o no, questa è la reale dimensione dello scontro in corso. Anche per questo l'Ankara e gli alleati hanno ribadito, in piena continuità con l'ultimo G7, l'unità del sostegno all'Ucraina e la volontà di mantenere alta la pressione politica e economica sulla Federazione Russa, fino a quando non dimostrerà intendimenti compatibili con un percorso di convivenza pacifica. Il cambio di passo europeo non può prescindere dal patrimonio di esperienza maturato dall'Ucraina in oltre 4 anni di conflitto ad alta intensità, costruito sul campo e sulla pelle, sulla vita del suo popolo. Guerra di droni, guerra elettronica, intelligenza artificiale a supporto del comando e controllo, cyberspazio, contrasto alle minacce ibride. Lì l'osmosi tra tecnologia industriale e contesto operativo è immediata. Il nostro compito è anticipare il cambiamento, trasformando quelle lezioni in vantaggi operativi per proteggere anche il nostro paese da qualunque futuro. E la direzione in cui la NATO si sta muovendo è un esempio la Task Force X Mediterraneo, affidata per la prima volta all'Italia, che mette in rete difesa, industria, paesi alleati per sperimentare sul campo le tecnologie emergenti e ridurre i tempi di adattamento alle minacce. Ad Ankara gli alleati ne hanno ricevuto un aggiornamento puntuale in collegamento con i nostri team in Puglia, il segno di una NATO che passa da una postura reattiva a una deterrenza proattiva, integrata e multidominio. Concludendo, quanto discusso ad Ankara trova pieno riscontro nella dichiarazione finale. Una NATO compatta di fronte alle sfide della sicurezza internazionale, consapevole che la deterrenza nasce innanzitutto dalla credibilità politica dell'alleanza. Il punto di partenza resta il valore irrinunciabile dell'articolo 5 del Trattato di Washington, che dal 1949 continua a rappresentare il fondamento della nostra sicurezza collettiva basata sull'equilibrio tra capacità convenzionali, non convenzionali e di difesa missilistica cui si affiancano i domini cognitivo, spaziale e cibernetico. In questo quadro l'Italia deve fare la sua parte, contribuire al rafforzamento della deterrenza sul fianco orientale ed essere protagonista nella costruzione di un pilastro europeo solido, capace e credibile, in piena complementarità con la NATO, a partire dal formato E5, al quale dobbiamo restituire segnali coerenti con l'impegno degli altri paesi e alleati. E continuare a sostenere l'approccio a 360 gradi. La sicurezza dell'Europa non si misura soltanto lungo i martoriati confini orientali, ma passa dal Mediterraneo, dal Medio Oriente e dall'Africa. La sfida non è scegliere tra sicurezza da un lato e crescita, democrazia e benessere dall'altro, e comprendere che oggi tutte le dimensioni della difesa portano la stessa responsabilità, difendere e proteggere la nostra democrazia dagli attacchi che riceve e può ricevere. Chi non se ne accorge li minimizza, non ha capito che le sfide che l'Italia ha di fronte e che nessun ministro della difesa né nessun governo può far finta di non vedere o di sottacere. Grazie.
2: Grazie a lei, ministro Crosetto. Do adesso la parola al presidente Cesa.
3: Sì, grazie presidente, grazie ai presidenti per l'invito. Saluto ai colleghi e ringrazio i ministri Tajani e del Ministro Crosetto per l'ampia relazione svolta che mette il Parlamento nelle condizioni di essere pienamente aggiornati sugli esiti del vertice di Ankara, e non solo, perché abbiamo ascoltato anche da Ankara ad oggi sono capitate tantissime di quelle cose, quindi ringrazio anche per gli aggiornamenti che ci hanno dato e soprattutto li ringrazio per aver detto in maniera molto chiara le prospettive dell'Alleanza Atlantica, quale imprescindibile garanzia della sicurezza del nostro paese e di tutto il continente europeo.
1: Lorenzo Cesa, Gruppo Misto.
3: E la vitalità della NATO, smentendo i tanti profeti di sventura che avevano scommesso sull'indebolimento della solidarietà transatlantica. Questa, non solo per me ma per tutti i colleghi che vedo qui presenti e della delegazione, non è stata una sorpresa, perché quando ci incontriamo in ambito Assemblea parlamentare NATO e abbiamo degli incontri con i colleghi americani, a partire dai repubblicani ai democratici, tutti ci dicono, ci rassicurano che sulla continuità dell'impegno degli Stati Uniti rispetto alla NATO, ma soprattutto alla postura che gli americani hanno in Europa. Ecco, vi informo che a dicembre è stata votata una legge nel congresso, che ad Ankara ci hanno informato che nelle prossime settimane voteranno in congresso una legge che prevede la presenza degli Stati Uniti d'America, così come la postura degli Stati Uniti in Europa, così come è conformata oggi. Nell'ultima sessione plenaria tenutasi a fine maggio a Vilnius, alla presenza di una numerosa e qualificata delegazione statunitense, l'Assemblea NATO ha infatti approvato una dichiarazione in vista del vertice di Ankara che ha ribadito a chiare lettere il principio della difesa collettiva sancita dall'articolo 5 quale unico strumento idoneo a preservare la pace e a scoraggiare aggressioni. Lo dico anche a voi, lo dico spesso agli studenti quando vado in giro, inviano nelle scuole, la NATO non è uno strumento di guerra, dobbiamo metterci, è uno strumento di pace. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Gasparri e il collega Barcaiolo per aver posto all'ordine del giorno della Commissione Esteri e Difesa del Senato la dichiarazione che abbiamo discusso a Vilnius, che è importante anche affrontarla nelle aule parlamentari. L'Assemblea della NATO ha tenuto altresì a Istanbul un prevertice parlamentare a cui ho avuto l'onore di partecipare assieme al Presidente della Camera Lorenzo Fontana. In quella sede il Presidente Fontana ha sottolineato come il fianco orientale resti centrale a fronte dell'invasione russa dell'Ucraina, ma anche come il fianco meridionale rivesta analoga importanza strategica. La stabilità del Mediterraneo è parte integrante della stabilità euro-atlantica. Volevo farvi, cioè, noi come italiani, devo dire, Antonio, siamo tra i protagonisti in ambito Assemblea NATO di portare sempre al centro dell'attenzione dell'Assemblea parlamentare NATO il tema del Mediterraneo, che spesse volte viene dimenticato, perché ahimè purtroppo abbiamo uno scenario complicato in tutto il mondo e ci si dimentica spesso del tema che a noi ci riguarda invece maggiormente, che è il tema del Mediterraneo, Africa, Medio Oriente, dove veramente ci sono situazioni assolutamente complicate. Ad Ankara sono infine intervenuto assieme ai vertici dell'Assemblea della NATO ad alcuni eventi collaterali al vertice dei capi di Stato e di Governo, in cui si è messa in risalto l'esigenza di adeguare la base industriale della difesa e di cogliere tutte le opportunità dell'innovazione tecnologica per lo strumento militare. Concludo osservando come il Presidente del Consiglio dei Ministri e i nostri ministri abbiano partecipato a testa alta al vertice di Ankara ed abbiamo fatto sì che l'Italia abbia contribuito al rafforzamento dell'alleanza, mantenendo gli impegni, come ricordava il ministro Crosetto, assunti all'AIA lo scorso anno. È un patrimonio di credibilità internazionale da non disperdere, questo lo voglio dire, da non disperdere, perché è aumentata fortemente la credibilità del nostro paese in ambito Assemblea parlamentare NATO e in ambito NATO, che dovrebbe essere condiviso da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, senza indulgere a semplicistiche contrapposizioni tra spese per la difesa e spese sociali. Che io non definirei spese, lo voglio dire, è una mia idea. Cioè, quando anche noi discutiamo la finanziaria e parliamo di interventi sulla salute della gente, per me non sono spese ma sono investimenti a tutela della salute, a tutela del sociale. Così pure parlare di spese per la difesa del paese, dobbiamo cambiare modo anche di, no, di, per me sono investimenti a difesa, a sostegno della difesa. Gli scenari di crisi che ci circondano consentono scorciatoie rispetto alla tempestiva costruzione del pilastro europeo della NATO. Ecco, per la sua storia, per la sua geografia, l'Italia deve essere protagonista attiva perché si rafforzi sempre di più il pilastro europeo all'interno della NATO, e questo è il lavoro che noi possiamo svolgere, che stiamo svolgendo, che dobbiamo svolgere con continuità. Quindi ringrazio veramente dell'invito e, insomma, andiamo avanti, c'è bisogno veramente assolutamente di sostenere sempre di più la NATO.
2: Grazie Presidente Cesa, passiamo adesso agli interventi dei colleghi, è iscritto a parlare l'onorevole Comba. Prego.
4: Grazie Presidente, mi scusi, cioè noi abbiamo ascoltato con grande attenzione e rispetto ovviamente
1: Fabrizio Comba, Fratelli d'Italia,
4: le relazioni dei ministri, adesso l'intervento dell'onorevole Cesa, ma visto che l'inizio dei lavori dell'Aula è fissato per le 9:30 e al Senato per le 10, cioè secondo diciamo il vostro ordine dei lavori noi dovremmo esaurire in 10 minuti una discussione su tutte le questioni che sono state poste dai ministri. E nel migliore dei casi con metà di questa assemblea diciamo che lo doveva fare in 40 minuti. Io diciamo ho ascoltato anche all'inizio il suo invito a rimanere nei 3 minuti, ma anche solo questo renderebbe ridicola una discussione tra di noi su tutti questi temi. Quindi Presidente, io penso, ma insomma questo lo dico a nome del Partito Democratico, non so gli altri gruppi, che per noi ci possiamo aggiornare ad horas, anche nel pomeriggio, a fare questa discussione, ma noi non possiamo diciamo esaurire in una pochi minuti una discussione di questo genere. Anche su questo io diciamo noi abbiamo chiesto ai ministri di venire in Parlamento, però diciamo facciamolo anche nel rispetto dei lavori parlamentari e di quello che siamo chiamati ad affrontare e a discutere. Questo non lo so, valutiamolo con gli altri.
2: Prego.
5: No, Presidente, per associarmi alla richiesta del collega Provenzano, è del tutto evidente che i ministri debbono avere il tempo per svolgere una relazione, quindi non stiamo lì a chiedergli il minutaggio, ci mancherebbe. È del tutto evidente, giustamente i ministri per quasi un'ora.
1: Se fra 2 anni Alleanza per le Sinistre.
5: C'è stata questa anche relazione ulteriore dell'onorevole Cesa, a cui non ero preparato, ma che ho ascoltato comunque diciamo con piacere di interesse. Abbiamo consumato quasi un'ora. A me pare evidente, oltre al fatto che anche qui lo dico per l'ennesima volta. È giusto ed è sacrosanto che i ministri abbiano tutto il tempo per relazionare, ma è del tutto irragionevole che gli interventi dei parlamentari siano sempre sistematicamente confinati a 3 minuti. Ora io capisco che bisogna, che non è che tutti possono parlare quanto i ministri, nessuno lo chiede, scegliamo però una modalità, assegniamo un tempo ai gruppi, cioè, perché così francamente diventa una cosa un poco ridicola, anche perché, e finisco, il ministro Crosetto si è molto concentrato sull'oggetto, il ministro Tajani ha fatto diciamo meritoriamente un lungo excursus che attraversa un po' tutto lo scibile della politica estera e della situazione internazionale, ed è tutto evidente che un, insomma, una relazione come questa non può essere affrontata con questa tempistica rispetto ai lavori d'aula e con 3 minuti a intervento. Poi che si evitino i raddoppi va tutto bene, troviamo però una modalità ragionevole, quindi anch'io proporrei un aggiornamento della seduta che ci consenta di fare la discussione nel modo migliore.
2: Allora, intanto abbiamo disponibilità da parte dell'Aula ad andare avanti fino alle 10. Detto ciò, c'è la disponibilità dei ministri ovviamente a tornare per completare il dibattito. Io però direi di cominciare intanto con gli interventi e poi aggiornare ad una nuova seduta se siete d'accordo, altrimenti perdiamo il tempo a disposizione a fare interventi su questo argomento, a cui credo di aver risposto. Prego.
6: Presidente, nell'unirmi ai colleghi vorrei però sottolineare un aspetto, se ho la sua attenzione. Ci siamo già trovati altre due o tre...
1: Il Vestri Movimento 5 Stelle.
6: ...situazione, quindi io credo che ci sia un difetto nella programmazione dei lavori talvolta della Presidenza, perché è del tutto legittimo che i ministri possano prendere il tempo che reputano rispetto a dei temi che sono estremamente importanti. È del tutto inappropriato che... Più volte ci ritroviamo in questa situazione, talvolta anche pensando a una riprogrammazione dei lavori che in passato poi non c'è stata, che non si è fatta, quindi si è esaurito quel discorso con la promessa di lavori che non si sono poi svolti. Quindi io credo che ci si debba organizzare, mi permetto, perché comunque non è la prima volta che succede, ci si debba organizzare in maniera diversa, prevedendo quello che è prevedibile semplicemente, niente di meno, niente di più. Quindi io, oltre a chiedergli una certezza di quando possiamo riaggiornarci e andare avanti nello svolgimento dei lavori, posto che è del tutto inappropriato anche il fatto lasciare determinati discorsi a metà, cioè noi iniziamo dei discorsi, poi li riprendiamo nel pomeriggio rompendo anche il filo del ragionamento, e secondo me per discorsi di questo genere è anche inappropriato. Quindi non sono solo a chiedergli la riprogrammazione dei lavori, ma una definitiva maggiore attenzione per quanto riguarda occasioni di questo genere, nel rispetto del Parlamento, ma nel rispetto anche dei ministri che sono venuti a disporre quello che pensano, ma anche ad ascoltare i punti di vista delle varie forze politiche di maggioranza e di opposizione.
2: Grazie, onorevole Della Vedova.
7: Ma grazie, signor Presidente.
1: Più Europa.
7: A nome del collega senatore Borghi, c'è un tema che non è solo quello di avere uno spazio per gli interventi, ma io ringraziando i ministri per la loro presenza non episodica, c'è anche poi un tema di ascoltare le repliche, perché è un'interlocuzione, quindi non è che uno fa l'interventino di 3 minuti, poi se ne va in aula e ha finito il compito. Quindi credo anch'io, sono d'accordo col collega Fratoianni e col collega Provenzano, che riprogrammiamo, diamo per acquisite le relazioni. Ringrazio di nuovo i ministri, interlocuzioni con i parlamentari e replica del governo, altrimenti grazie.
2: Grazie. Bene, raccogliamo ovviamente quanto prima la disponibilità dei ministri, gli uffici di presidenza calendarizzeranno una nuova seduta, una nuova audizione. Intanto cominciamo il dibattito per il tempo che abbiamo a disposizione.
8: La richiesta è interrompere e riprogrammare, cominciamo la discussione e la terminiamo con un unico filo di ragionamento.
2: Che ci sono colleghi questa che vogliono intervenire, facciamo intervenire. Poi
8: se uno vuole intervenire io posso anche andare via, però...
4: Scusi, io non so quale rassicurazione lei ha avuto dall'Aula, ma è convocata fra 4 minuti. Alcuni di noi devono tornare in Aula e devono anche intervenire in Aula. E quindi, diciamo, questa cosa lede le prerogative di alcuni membri di questa Commissione.
1: Provenzano, Partito Democratico.
4: Io vorrei evitare che, come ricordava prima l'onorevole Silvestri, si riverifichi lo stesso precedente di prima. La richiesta delle opposizioni è quella di interrompere e riaggiornare la seduta in modo da fare una discussione seria e corretta. Ma lo dico davvero con la massima tranquillità, nel rispetto di ciascuno di noi.
0: Governo, noi siamo totalmente d'accordo. Presidente. A venire. Se non riusciamo a mettere insieme le nostre agende, anche a dividere le audizioni.
9: Presidente, considerato che il tema, se posso avere l'attenzione del Presidente, non dicevo a lei Presidente, dicevo al Presidente, considerato che il tema che va in discussione fra 2 minuti in aula è, come tutti voi ben sapete, un tema parecchio caro al mio partito e raccolta anche la disponibilità dei due ministri a ritornare per continuare il discorso, anche come gruppo Lega ci sentiremo di chiedere l'interruzione del discorso della seduta e una ricalendarizzazione, vista anche la gentilezza e la disponibilità dei signori ministri.
2: Grazie. Prego, come, onorevole Calovini.
9: Come d'accordo delle sardine Bossi D'Alema.
10: Grazie. Grazie Presidente, visto l'intervento dei colleghi io auspicherei che magari adesso si possa interrompere facendo immediatamente un ufficio di presidenza per provare a calendarizzare una nuova audizione da parte dei due ministri che hanno dato la disponibilità di esserci, grazie.
2: Va bene, visto che siamo tutti d'accordo così sospendiamo la seduta e convochiamo un ufficio di presidenza per decidere nuova data.
1: Seduta sospesa, era la voce del Presidente Antonino Minardo della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Abbiamo seguito le audizioni del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e del Ministro della Difesa Crosetto sugli esiti del Vertice NATO di Ankara 7-8 luglio. Poi c'è stata la richiesta da parte delle opposizioni e poi anche alla quale si è unita anche la maggioranza di spostare i lavori per le repliche appunto ad altra data vista l'imminenza della seduta della Camera dei Deputati e dopo un breve dibattito insomma c'è stata la richiesta, è stata accolta. Tra poco dovrebbero iniziare l'inizio previsto alle 9:30 i lavori della Camera dei Deputati. All'ordine del giorno il primo punto è la relazione della prima commissione, che è quella Affari Costituzionali, sullo schema di intesa preliminare tra Governo della Repubblica Italiana e Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia ai sensi appunto dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione. Le materie sono quelle della protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e poi questo anche in riguardo ad altre materie come tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica eccetera, quindi un ordine del giorno importante soprattutto per la Lega. È il momento di andare a vedere qualche notizia dalle agenzie. Intanto vediamo quali sono le notizie dell'ultima ora. Abbiamo raccontato nel corso dei programmi di Radio Radicale della mattina della nuova ondata di attacchi statunitensi nei confronti dell'esercito iraniano. Vediamo come stanno reagendo appunto le fazioni in lotta. Per quanto riguarda le notizie, c'è una dichiarazione del comando di centrale degli Stati Uniti, l'esercito degli Stati Uniti, conclusa undicesima notte di attacchi consecutivi per indebolire capacità di minacciare traffico nello stretto di Hormuz, quindi quello è ancora il centro. E poi c'è una dichiarazione di Rubio, segretario di Stato americano, che ha dichiarato che l'Iran non prende sul serio i negoziati per mettere fine al conflitto, mentre gli Stati Uniti sono sempre impegnati nella diplomazia. Siamo aperti al dialogo e sempre disposti a impegnarci ed appianare le divergenze. Questa sembra una parziale apertura di Rubio. Ci fermiamo con l'aggiornamento dell'agenzia, entriamo nei programmi in convenzione.
11: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
12: Ricciardi, Frato Iani,
1: siamo in diretta con la Camera dei Deputati, in corso la lettura del processo verbale. L'ordine del giorno prevede appunto discussioni sulla autonomia per quanto riguarda la Regione Veneto. Alla presidenza c'è Anna Ascani.
12: Grimaldi, Lomuti, Quartini, Gianassi, Giachetti, Benzoni, Ruffino, Grimaldi e Iaria. La presidente rende precisazioni. Si passa al seguito della discussione della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Il ministro Calderoli esprime il parere sulle risoluzioni Alessandro Colucci e altri numero 268, Braga e altri numero 272 e Richetti numero 276 presentate nella seduta precedente. Intervengono i deputati Boff, Boschi, Alessandro Colucci, Zaratti, Pastorella, Baldino, Sala, Iezzi, Schlein e Marattin. La Camera approva la risoluzione numero 268, intendendosi conseguentemente precluse le risoluzioni numero 272 e 276. Si passa al seguito della discussione della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professione e previdenza complementare integrativa e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Il ministro Calderoli esprime il parere sulle risoluzioni Iezzi e altri, numero 269, Braga e altri, numero 273, e Richetti, numero 277, presentati nella seduta precedente. Intervengono i deputati Alessandro Colucci, Dori, Benzoni, Auriemma, Sala, Molinari, Braga e Marattin. La Camera approva la risoluzione numero 269, intendendosi conseguentemente precluse le risoluzioni numero 273 e 277. Si passa al seguito della discussione della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professione e previdenza complementare integrative e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Il ministro Calderoli esprime il parere sulle risoluzioni Paolo Emilio Russo e altri numero 270, Braga e altri 274 e Richetti 278, presentate nella seduta precedente. Intervengono i deputati Giachetti, Semenzato, Grimaldi, Ruffino, Donno, Pella, Iezzi e Guerra. La Camera approva la risoluzione numero 270, intendendosi conseguentemente precluse le risoluzioni numero 274 e 278. Intervengono a fine seduta i deputati Zoffili, Iacono, Borrelli e Loizzo. La seduta termina alle 19.40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 22 luglio 2026.
13: Grazie. Se non ci sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 100, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, in particolare sul resoconto, mi è parso di capire, la collega Ravetto. Prego, onorevole, ne ha facoltà.
14: Grazie Presidente, più che sul resoconto e su come è stata condotta l'Aula in relazione all'articolo 8 relativamente agli interventi
15: del gruppo misto Futuro Nazionale Vannacci.
13: No, lo dico per il nostro verbale, prego.
14: Grazie. Relativamente agli interventi relativi al regolamento proprio e agli interventi sull'ordine dei lavori, perché Presidente, ieri secondo noi è successa una cosa piuttosto grave, e cioè che naturalmente nella disponibilità della Presidenza decidere quanti siano gli interventi per gruppo sul regolamento, così come ovviamente nella disponibilità, oltre che nel dovere della Presidenza, di interrompere e tacitare quegli interventi che non siano attinenti al regolamento e all'ordine dei lavori. Se non che quel che è successo ieri è stato abbastanza eclatante, perché è intervenuto il collega Zaratti di AVS, che è stato ripetutamente interrotto sull'ordine dei lavori e tuttavia è riuscito di fatto a espletare tutto il suo intervento. Poi è intervenuto il collega Sasso di Futuro Nazionale e dopo pochissimi secondi è stato immediatamente interrotto dicendo che non era un intervento sul regolamento. Addirittura successivamente è intervenuto il collega Maggi, il quale ha fatto un intervento sull'ordine dei lavori che chiaramente è fuoriuscito dal periodo perimetro dell'ordine dei lavori, è entrato nel merito del provvedimento, tant'è che lei, dell'informativa, tant'è che lei stessa, Presidente, ha dichiarato in quest'Aula, al termine dell'intervento del collega Magi, beh, questo non era un intervento propriamente all'interno dell'ordine dei lavori, questa cosa non è riportata dal verbale, perché, come sappiamo tutti, le considerazioni della Presidenza non devono essere riportate nel verbale, ma tant'è, lei stessa lo ha ammesso, allora noi siamo a chiederle. Delle due l'una, o Futuro Nazionale viene trattato come tutti gli altri gruppi e componenti, o questa situazione non può essere accettata. Cioè, se le persone vanno fuori dal perimetro del regolamento dell'ordine dei lavori, la Presidenza le interrompe immediatamente. Non è che per taluni si consente di fatto l'espletamento mettendo in atto quello che sembra anche un po' così un caro teatrino del tipo collega è fuori dal perimetro e poi lui riparla, mentre per i colleghi di Futuro Nazionale si interrompono immediatamente. Lo stesso vale per l'ordine dei lavori. Oppure, Presidente, si dica in quest'Aula che poiché ogni gruppo può intervenire con un deputato soltanto sul regolamento, se altri colleghi impropriamente, inopportunamente fuoriescono dal perimetro del regolamento, si ridarà la parola a chi all'interno del gruppo vuole intervenire sul regolamento. Questo glielo chiediamo, Presidente, perché non è una critica diretta unilateralmente a lei. In generale troviamo un po' un clima di ostilità nei confronti della nostra componente che è inaccettabile. Già ci avete costretti, unici, e ne siamo ben lieti, a dover raccogliere le firme per presentarci alle prossime elezioni, non vogliamo però essere gli unici costretti a dover rispettare alla lettera il regolamento della Camera.
13: Grazie onorevole, ora rispondo, ma la collega Bonetti voleva parlare su questo? Prego allora collega Bonetti, sempre sul regolamento 8 e seguenti.
16: Sì, in realtà Presidente,
15: di azione.
16: Dissociarmi dal richiamo che le è stato fatto, io ero in aula ieri, ho riscontrato una Presidenza estremamente imparziale, impeccabile, anche a fronte di un dibattito molto acceso, e il finto vittimismo rispetto al quale una forza politica oggi l'accusa di non aver preservato la dignità di quest'Aula non solo non ci vede assolutamente d'accordo e concordi, ma anche mi sentivo di doverle esprimere, lei non ha certo bisogno della nostra difesa nell'autorevolezza con cui presiede quest'Aula, ma nell'esprimere che ci siamo sentiti pienamente rappresentati e tutelati dalla sua Presidenza. Grazie.
13: La ringrazio collega Bonetti. Allora, per rispondere, l'intervento sull'ordine dei lavori e quindi nel merito dell'informativa della componente Futuro Nazionale era stato svolto dal collega Ziello e sarebbe comunque stato uno per gruppo e dunque Futuro Nazionale non aveva il diritto di intervenire di nuovo nel merito dell'informativa. Mentre il collega Maggi, che fa parte di un'altra componente, stava intervenendo appunto nel merito dell'informativa e ne aveva pienamente diritto. L'altra questione era un richiamo al regolamento e, come ho interrotto più volte i colleghi che uscivano da quel richiamo, ho fatto lo stesso in altri casi. Naturalmente poi è evidente che ciascuno ha il diritto di sostenere che non si è sentito tutelato e quindi il Presidente ci ascolta e farà le valutazioni necessarie. Io ribadisco che ho applicato il nostro regolamento in quel caso nella gestione della seduta di ieri. Ora ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Barbagallo, ne ha facoltà, prego.
17: Grazie signora Presidente. Chiediamo un'informativa urgente del Ministro
15: del Partito Democratico
17: a proposito dei ritardi delle erogazioni delle risorse e degli indennizzi previsti dal decreto legge maltempo. È un provvedimento che è stato approvato in aula con la decretazione d'urgenza ai primi di febbraio, sono passati 6 mesi quasi e ancora i comuni non hanno visto le risorse che hanno anticipato con le ordinanze contingibili e urgenti. Ad esempio il comune di Santa Teresa di Riva, che ha liquidato 600.000 euro, ancora non ha percepito un euro dal governo. Non sono stati liquidati neanche una parte consistente delle risorse ai privati. C'è gente e imprenditori che hanno perso, per esempio i pescatori, i pescherecci, che sono quelli relativi alla principale attività di esercizio dell'impresa, e ancora non hanno percepito un euro. Idem per quanto riguarda i progetti di ripascimento, che era la parte sensibile, una parte significativa che il Partito Democratico sin dall'inizio dei lavori d'Aula ha detto: ma siete sicuri? Servono procedure semplificate? Ancora non è stato presentato un solo progetto. L'altra parte relativa al decreto maltempo è quella della frana di Niscemi. Anche in questo caso non è stata finanziata, per i dati a conoscenza del Partito Democratico, una sola demolizione degli edifici compromessi dalla frana, né è stata erogata concretamente la parte relativa alla delocalizzazione. È insopportabile apprendere, sempre in base ai nostri dati, che non è stata finanziata poi la parte delle somme relativa al concreto contenimento della frana. Praticamente non sono arrivate le risorse ai comuni e continuano a non essere concretamente erogate le risorse per i finanziamenti. Infine, Presidente, ed è una delle note più dolorose, una parte significativa del decreto maltempo era quella relativa allo sversamento delle fogne a mare. La situazione di queste ore è gravissima. Mare Nero, ahimè, non è il ritornello della celebre canzone di Battisti, ma è la situazione che in questo momento c'è nel Catanese. Occorrono provvedimenti urgenti e occorre che il governo, piuttosto che fare le solite passerelle, intervenga concretamente. I siciliani sono stanchi.
13: Grazie. Onorevole, riferirò al Presidente della richiesta di informativa giunta dal suo gruppo. Adesso su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Davide Bergamini. Prego.
18: Sì, grazie Presidente.
13: Aspetti, non è partito.
15: Del gruppo misto Futuro Nazionale Vannacci.
13: Altrimenti, ora sì, ecco. Prego.
18: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere ad entrare in quest'Aula un'informativa urgente al Ministro Musumeci a seguito dei danni che sono verificati in Emilia-Romagna in questi ultimi giorni. La Regione ha già aperto uno stato di emergenza, ci sono stati oltre 1.000 interventi nella settimana scorsa da parte dei Vigili del Fuoco, che voglio ovviamente ringraziare insieme a tutti i volontari della Protezione Civile che si sono adoperati per fare in modo di riuscire a ripristinare i danni che sono susseguiti all'interno della Regione in questi giorni. Anche ieri, purtroppo, un'ondata di maltempo ha colpito tutto il territorio del Ferrarese, soprattutto nell'Alto Ferrarese, sono stati in molti comuni, comuni Vigano Mainarda, Bondeno, altri comuni vicino Ferrara, Ferrara stessa, che ha subito veramente tanti danni dal punto di vista del territorio. Sono state tante aziende private che sono state messe ovviamente a repentaglio, è stata messa a repentaglio la loro attività, tanti edifici pubblici che sono stati colpiti dalla forte ondata di maltempo, quindi vorremmo chiedere come Futuro Nazionale la massima attenzione da parte del Ministro, collaborare con quella che è la Regione Emilia-Romagna, so che anche il Presidente De Pascale si è già adoperato in questo senso e tutti i sindaci che sono stati coinvolti all'interno dei territori. Quindi chiediamo massima attenzione perché l'Emilia-Romagna è stata messa di nuovo a dura prova da parte di queste condizioni meteorologiche che sono diventate sempre più forti all'interno del nostro territorio. Ci sono tanti settori come quello agricolo che è stato messo a repentaglio, ci sono tante aziende che hanno visto le loro colture essere azzerate in pochi minuti, quindi chiediamo la massima attenzione e la disponibilità di prevedere risorse per riuscire a far ripartire questi territori e sostenere la loro economia. Grazie Presidente.
13: Grazie Onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Fede.
19: Grazie Presidente. Sì, anch'io intervengo sullo stesso argomento, nello specifico nelle ondate di calore che creano questi eventi meteorologici improvvisi.
13: Dice se si associa. Così
19: sì, mi associo per la Regione Marche, perché un'analoga circostanza è accaduta questa notte nella mia regione, nella mia città e
15: del Movimento 5 Stelle.
19: Evento circoscritto ad una piccola area, tuttavia il Comune dovrà fare rilevo dell'entità dei danni che hanno colpito le imprese agricole, le imprese turistiche e balneari, le civili abitazioni, le auto e parliamo di caduta di grandine per questi effetti legati ai cambiamenti climatici con dimensioni pari a quelle di una palla da baseball e del peso di oltre 100 grammi, quindi in alcuni casi i danni sembrano rilevanti, ovviamente nella fase dell'immediatezza questa rilevanza, questa misurazione dell'entità dei danni spetterà ai comuni e alla regione, però anch'io mi associo per chiedere al Ministro di poter fare un approfondimento sulla circostanza per tutelare le popolazioni e andare in supporto. Grazie.
13: Grazie Onorevole, riferirò al Presidente delle richieste informative aggiunte dai gruppi. Comunico che è deceduta l'onorevole Mariella Mazzetto, membro della Camera dei Deputati dalla 11ª alla 12ª legislatura. La Presidenza della Camera ha espresso il più sentito cordoglio, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa, e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Ricordo che nella seduta del 20 luglio 2026 si è conclusa la discussione generale. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, è intervenuto in sede di replica. Ricordo altresì che sono state presentate le risoluzioni Urzì, Iezzi, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci, numero 6271, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6275, Richetti e altri, numero 6279. Invito il ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, ad esprimere il parere sulle risoluzioni presentate. Prego, ministro.
20: Grazie, presidente. Esprimo parere favorevole sulla risoluzione a prima firma Urzì numero 6271, parere contrario per le regioni già evidenziate in sede di replica sulle risoluzioni Braga e altri numero 6275, Richetti e altri 6279. Grazie.
13: Grazie ministro. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Della Vedova.
21: Grazie signora presidente. Vede, signor ministro,
15: gruppo misto più Europa.
21: Intese mi ricordano amici miei, insomma, sono un tema giuridicamente poco, come dire, poco puntuale, e denunciano il fatto di che siamo qua per uno spot, non per una questione legislativa. Però io voglio porre una questione in chiave paradossale, perché il punto è: a cosa serve tutto questo? A cosa serve, lo dico da lombardo, questo spazio di autonomia al Veneto, come nel caso di questa mattina? A cosa serve? Cosa ci sarà in più per le regioni della Lombardia, Piemonte, Veneto? Cosa ci sarà in più? Cosa avremo in più noi lombardi, i veneti, da queste intese e dalla loro eventuale, possibile, futura, non so quanto probabile realizzazione? Secondo me non avremo proprio nulla. Avremo zero al quoto, salvo qualche farraginosa burocrazia o burocratizzazione in più. C'è un tema specifico che viene indicato nelle preintese, che è quello delle professioni. Ecco, io sono abbastanza atterrito dall'idea, e mi stupisce che da forze che hanno proclamato l'autonomia dei professionisti, la semplificazione, la sburocratizzazione, adesso vogliano introdurre, io vedo già le regioni fameliche di voler regolamentare, mettere dei paletti, dei requisiti, delle nuove certificazioni per le professioni non ordinistiche, così magari uno che poi si trasferisce dal Veneto alla Lombardia non può più lavorare, perché nel frattempo in Lombardia avremmo messo delle richieste specifiche, delle certificazioni distinte da quelle venete, e quindi uno che si sposta non lo potrà fare, o magari ci inventeremo, tanto per dare dimostrazione di autonomia, surrettiziamente nuove simil professioni. Ecco, io cito questa cosa perché c'è, perché è prevista quella delle professioni, e per me è proprio emblematico del fatto che stiamo dando alle regioni cose che sarebbe meglio non dare a nessuno, cioè la possibilità di inventarsi nuove regolamentazioni, poi vincolare i bandi, poi vincolare la possibilità di accedere a finanziamenti regionali solo a chi è in possesso dei requisiti regionali, una ulteriore inutile frammentazione delle professioni in Italia. Cito solo questo esempio, signor Ministro, perché l'avete detto, l'ho rivendicato, e perché è emblematico e forse anche paradigmatico che non solo stiamo facendo una cosa totalmente inutile per il futuro, per i giovani che non si devono spostare dall'Italia se non vogliono, eccetera, eccetera. Non solo è una cosa inutile, ma è una cosa anche potenzialmente pericolosa, solo ed esclusivamente in nome della propaganda, di una propaganda federalista che, se va bene, era quella del secolo scorso, quando il mondo era un tantino differente. Grazie.
13: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Boff. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
3: Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dare una motivazione su quello che è il voto favorevole di
15: Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci.
3: Preintese. Il voto favorevole non entra nel merito del provvedimento perché, come sollecitato più volte anche ieri nell'intervento del collega Maratin, che chiedeva spiegazioni su cosa sarebbe cambiato per i cittadini del Veneto, della Liguria, della Lombardia, con l'approvazione di quanto noi leggiamo oggi in aula, e nessuno ha saputo replicare dicendo fattivamente cosa sarebbe cambiato, perché ahimè non c'era nulla da spiegare, nulla c'era da spiegare. Detto questo, la motivazione che spinge Futuro Nazionale a votare favorevolmente a questo provvedimento è il rispetto

0: presunti fascisti. I presunti fascisti che però sono quelli che sono dalla parte della democrazia, che rispettano la democrazia. I presunti fascisti sono quelli che rispettano il voto popolare, che sono dalla parte delle preferenze, sono dalla parte del voto palese, sono dalla parte di lasciar scegliere democraticamente ai cittadini da chi essere rappresentati. Bene, dall'altra parte i presunti progressisti di sinistra, i presunti progressisti del centrodestra, sono quelli che si nascondono dietro al voto segreto. Si nascondono dietro al voto segreto e ai listini bloccati, perché loro sono per la democrazia. Bene, ieri ho citato Ernest Hemingway, oggi consentitemi di citare Silvio Berlusconi. Siete ancora oggi, come sempre, dei poveri comunisti.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Semenzato. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Ministro. Credo che prima di fare discorsi sull'autonomia ci si debba porre una domanda di fondo. Lo Stato italiano deve chiedere ai territori di essere semplicemente degli esecutori oppure deve avere la forza di responsabilizzarli?
3: I noi moderati.
2: Dell'autonomia differenziata. Non è una disputa tra chi ama l'Italia e chi non la ama. Non è una contrapposizione tra territori. È una scelta sul modello di Repubblica che vogliamo costruire. La Costituzione italiana non ha scelto uno Stato centralista, ha scelto una Repubblica una e indivisibile, certo, ma anche fondata sul riconoscimento delle autonomie. L'articolo 5 non è una concessione alle regioni, è un principio fondamentale della nostra architettura democratica. E allora, Presidente, dobbiamo chiederci, dopo quasi 80 anni dalla nascita della Repubblica, abbiamo ancora il coraggio di dare attuazione a quel principio? Il Veneto oggi porta in quest'Aula una richiesta che non nasce da un sentimento di contrapposizione, ma da una constatazione concreta. Un territorio che dimostra capacità amministrativa deve poter essere messo nelle condizioni di fare meglio. Per troppo tempo in Italia abbiamo confuso l'uguaglianza con l'uniformità. Abbiamo pensato che per garantire gli stessi diritti fosse necessario imporre gli stessi strumenti, gli stessi tempi, le stesse procedure in ogni angolo del Paese. Ma un Paese maturo sa che la vera uguaglianza non significa trattare tutti allo stesso modo in ogni circostanza, significa invece dare risposte efficaci ai cittadini ovunque essi vivano. Un cittadino veneto, un cittadino siciliano, un cittadino lombardo, un cittadino pugliese non chiedono allo Stato la stessa organizzazione burocratica, chiedono tutti la stessa cosa, servizi che funzionino. E qui sta il punto politico, l'autonomia non è una richiesta di separazione come qualcuno ha detto in quest'Aula, è una richiesta di responsabilità, perché c'è una grande differenza tra avere un territorio che protesta e un territorio che si assume degli oneri. Il Veneto non chiede un assegno in bianco, chiede competenze precise, obiettivi misurabili, responsabilità chiare, perché il problema storico del nostro sistema non è soltanto chi decide. È spesso il fatto che nessuno risponda davvero quando una decisione non produce risultati. L'autonomia significa cambiare questo meccanismo, significa dare ai cittadini chi governa ha più strumenti ma anche più responsabilità. Significa superare quella zona grigia nella quale lo Stato attribuisce compito alle regioni, le regioni rispondono ai cittadini, ma molte leve decisive restano altrove. Pensiamo alla sanità, tanto discussa. La lezione negli ultimi anni ci ha insegnato una cosa. Nei momenti difficili non basta avere le regole che scriviamo in questi palazzi romani. Serve capacità organizzativa sul territorio, serve conoscenza delle comunità, serve rapidità. E pensiamo anche alla protezione civile. Di fronte ad un'emergenza, il cittadino non chiede quale sia il livello istituzionale competente, chiede una risposta. E la risposta migliore spesso nasce dalla vicinanza. E chi sostiene che l'autonomia aumenterebbe le differenze tra i territori, voglio dire una cosa, le differenze non si eliminano impedendo a chi è più capace di fare meglio, si eliminano garantendo diritti fondamentali, definendo standard nazionali chiari, assicurando risorse adeguate dove servono. Per questo

0: questo i LEP non sono un ostacolo all'autonomia, sono una garanzia, sono il punto di equilibrio tra autonomia e solidarietà. Ma attenzione, anche la solidarietà ha bisogno di responsabilità. Un sistema nel quale tutti dipendono sempre da decisioni centrali rischia di non premiare il merito amministrativo, l'innovazione, la capacità di organizzare meglio i servizi. Il Veneto non chiede di trasmettere qualcosa contro qualcun altro. Chiede di poter dimostrare che una gestione più vicina ai cittadini può produrre valore per tutti. Perché se una regione riesce a ridurre tempi, migliorare servizi, innovare l'amministrazione, quel risultato non è una perdita per l'Italia, è un patrimonio dell'Italia. La sfida vera non è scegliere tra Stato e territori, la sfida è costruire uno Stato che abbia abbastanza fiducia nei propri territori da chiedere loro di essere protagonisti. Il centralismo ha avuto la sua stagione, oggi abbiamo bisogno di una Repubblica adulta, una Repubblica che non abbia paura della responsabilità, appunto, che non tema la differenza, che sappia valorizzare le energie migliori che esistono nelle sue comunità. Il Veneto non chiede un privilegio, chiede una prova, la prova che in Italia possiamo ancora premiare chi assume responsabilità, la prova che l'autonomia può essere non un arretramento dello Stato, ma un rafforzamento. Per questo, a nome del gruppo Noi Moderati, Presidente, annuncio che esprimeremo voto favorevole. Viva Venezia, viva San Marco, viva le glorie del nostro Leone.
1: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Zanella, ne ha facoltà, prego.
2: Presidente, e colleghe e colleghi, rappresentanti
3: di Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Voi sapete perché gli schemi di intesa che chiedete al Parlamento oggi di approvare non tengono per niente conto, o meglio, tengono conto in minima parte della sentenza della Corte Costituzionale numero 192 del 24. È stato spiegato ormai centinaia di volte nel corso di questo dibattito. Ecco, non tengono conto semplicemente perché sono stati concepiti, pensati, probabilmente addirittura scritti prima della sentenza. Perché questa vostra articolazione, questa vostra modificazione anche dell'idea iniziale di quello che era il federalismo tanto sbandierato dalla Lega Nord quando era Lega Nord, non è assolutamente sussumibile in questa proposta di schemi d'intesa. Infatti l'autonomia differenziata, oltre che oggetto di scambio e di accordo tra i partiti della maggioranza, è una leva assolutamente pericolosa per la destabilizzazione del Paese. Non può essere concepita come uno strumento per soddisfare rivendicazioni territoriali senza una verifica rigorosa, trasparente, comprensibile dell'interesse e dell'equilibrio generale del Paese. Ogni funzione, lo dice la Costituzione, che viene trasferita in deroga a quello che invece è previsto per tutte le regioni, deve essere basata su dati trasparenti, su dati certi, su un'analisi verificabile e soprattutto deve essere mantenuta l'unità giuridica, economica, sottolineo anche questa parola a voi tanto cara, e la solidarietà della Repubblica. Deve essere garantita primariamente la uguaglianza sostanziale tra cittadini e cittadini, i loro diritti civili, i loro diritti sociali, i loro diritti economici, direi i diritti umani di tutti i cittadini e cittadine italiane devono essere garantiti. E invece cos'è che abbiamo sottolineato, io sottolineo di nuovo? È la macroscopica assenza di una strategia e di una istruttoria che spieghi le ragioni sociali, economiche, amministrative e finanziarie che giustificano questa devoluzione. Gli schemi, è stato detto anche dai miei colleghi, che sono sostanzialmente identici. Quindi il processo di autonomia non è costruito, è stato detto, lo ridico, sulla specificità della regione. Ma allora, questi principi che avevano ispirato anche il federalismo, sottolineo il federalismo della Lega, sono stati dimenticati? Vi siete dimenticati di Miglio? Ma vi siete dimenticati anche del federalismo, diciamo, di origine ottocentesca, appunto, che ovviamente era assolutamente una delle linee politiche culturali della sinistra del Veneto. Anche nostro, dei Verdi, prego la collega di non sorridere perché evidentemente lei è molto giovane e forse non conosce bene la storia del Veneto.
1: Si rivolga alla Presidenza, collega Zanella.
2: Sì, lo dico attraverso di lei. E soprattutto la storia dell'ambientalismo veneto. Ma dov'è finita la tutela, l'amore, la propaganda sulla lingua veneta? Dov'è finito il genius loci, la salvaguardia della cultura? Qui siamo ridotti ad un involucro di quello che era il pensiero federalista, carissime colleghe e colleghi. Ecco, la Corte Costituzionale ha chiarito che l'ordinario riparto delle competenze non va derogato così in modo automatico, non è una concessione negoziale tra Stato e Regioni, è un procedimento costituzionalmente molto delicato. E voi mettete invece con questo provvedimento a rischio non solo l'unità della Repubblica, ma anche l'equilibrio, e io vorrei dirlo soprattutto alle colleghe e ai colleghi delle regioni del sud, l'equilibrio finanziario. Secondo me entreremo veramente in una crisi molto, molto, molto forte e molto difficile da gestire da questo punto di vista. E quindi il fatto solo che ancora una volta non abbiamo la definizione precisa, il finanziamento dei livelli essenziali di prestazione, dice che siamo molto indietro su quelli che erano gli stessi presupposti che voi avete dichiarato. E che dire del fondo perequativo previsto dall'articolo 119 della Costituzione? È stato ripensato, ricalcolato e ridefinito? No, noi abbiamo la necessità, come minimo, che i LEP siano garantiti, finanziati, determinati. Invece voi con questo provvedimento cristallizzerete le disuguaglianze già esistenti, non curanti della frattura insanabile che si può aprire nel Paese. Diritti a geometria variabile, autonomia solo per i territori più ricchi, avvantaggiati, ma l'autonomia dovrebbe essere garantita a tutte le regioni, quindi dovrebbe essere un ridisegno della Repubblica, semmai. E poi è un attacco, su questo mi voglio soffermare, un attacco al cuore della democrazia in un suo pilastro fondamentale, e cioè voi con queste norme andate a picconare il Servizio Sanitario Nazionale. E ciò che mi meraviglia è che non ci sia una parola di verità e di consapevolezza e di assunzione di responsabilità dai rappresentanti delle regioni del Sud. Quelle che sono più a rischio, l'avete denunciato tante volte nella Commissione e anche in Aula. Quelle da cui emigrano le persone malate, perché non vi trovano nel proprio territorio, non trovano assistenza, presidi medici adeguati, cure all'altezza delle necessità. e ve ne state zitti, compiacenti per questo mercato che avete aperto con la Lega Nord. E siete veramente vittime di un patto tra Meloni e la Lega Nord. Ma vi rendete conto che nel 22 la mobilità interregionale ha raggiunto il valore record di 5 miliardi di euro e nel 23 è salita di altri fino a 5,15 miliardi. Fenomeno quindi strutturale con flussi che convergono per il 50%, sapete dove? Nelle regioni del nord, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che assorbono il 51% del saldo attivo, mentre quello passivo si concentra per il 78% in Calabria, Campania, Puglia, perfino Lazio, Sicilia e Sardegna. E allora, non solo, e oltre la metà di queste risorse mobilitate enormi confluiscono in strutture private accreditate. Quindi le regioni del nord potranno disporre di risorse maggiori, ve l'ho indicato, competenze anche, reputazione importantissima e investimenti, attraendo ancora di più nuovi clienti, tra virgolette, in conto spese delle regioni del sud. E proprio perché il servizio nazionale,
1: concluda, onorevole,
2: è a rischio, chiudo, subisce l'incursione sempre più feroce della privatizzazione e della finanziarizzazione. E sarebbe necessario, e chiudo, ora più che mai, un approccio unitario, rafforzato, coraggioso. 30 secondi, Presidente. E ricordo che nel Veneto l'8% dei cittadini veneti nel 2024 ha rinunciato alle prestazioni sanitarie. 383.000 persone, 24.000 più dell'anno precedente, pari all'intera popolazione di una stessa.
1: Collega, deve chiudere.
2: Sì. E in Lombardia sono stata 1 milione. Scusi, Presidente, questo dice che se non c'è un approccio unitario, la sanità sarà la prima grande struttura democratica che sarà costretta a cedere.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Bonetti. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie, Presidente.
4: Di Azione.
3: Oggi intervengo dopo che i miei colleghi ieri per ben 3 volte hanno ribadito la contrarietà di Azione a queste intese, anche motivando che non sia una ideologica preclusione a forme di reale autonomia differenziata, ma entrando nel merito delle questioni. Purtroppo io oggi mi dovrei ripetere gli stessi argomenti, e questo è il primo punto, perché quello che oggi proponete al voto di quest'Aula non è una serie di schemi di autonomia differenziata, ma piuttosto una finta autonomia del tutto indifferenziata, perché se su 4 regioni presentate esattamente lo stesso schema d'intesa, vuol dire che non cogliete la specificità e la differenziazione sulle 4 regioni di cui noi stiamo trattando. È un provvedimento, è già stato detto, che arriva in quest'Aula per, come dire, mettere una, a briscola si dice, un fermino quando si gioca, perché la legge Calderoli, che è stata completamente smontata dalla Corte Costituzionale, oggi deve avere comunque un appiglio, un aggancio per dire qualcosa si è fatto. Noi riteniamo che queste intese non solo, come dire, contraddicano all'iniziativa stessa della legge che era stata presentata, ma che vadano a tradire quella che era l'attesa di una regione in particolare come la Regione Veneto, che da anni storicamente porta avanti battaglie importanti che riguardano il tema dell'autonomia. Proprio nel Veneto produttivo, nel Veneto della solidarietà e della sussidiarietà, anche il pensiero politico del suo stesso partito, ministro, ha portato avanti istanze più o meno condivisibili, ma istanze ragionate per promuovere l'autonomia differenziata. Quello che voi oggi proponete a questa regione è una presa in giro che si limita a delle poche funzioni che vengono attribuite, sbagliando anche la mira, ma soprattutto non cogliendo quelle che sono le reali esigenze della regione di cui stiamo parlando, della regione Veneto. Il Veneto è una terra straordinaria, l'ho già detto, per capacità produttiva, innovativa, la rete delle piccole e delle medie imprese, ma anche nell'ambito delle politiche sociali, penso al tema dei servizi per le famiglie, dei servizi educativi, ha sviluppato modelli anche innovativi nella proposta al Paese. Oggi però il Veneto, purtroppo oggi da 20 anni, si trova in una situazione invece di stagnazione. Da locomotiva d'Italia è diventato purtroppo invece un treno regionale, perché il PIL non cresce, l'innovazione non cresce e anche in questi anni nei quali l'Italia ha avuto un booster significativo nell'ambito della competitività e della produttività che è venuto dal PNRR, purtroppo vediamo i dati Istat che dicono che il Nord-Est è tra le regioni d'Italia quello sostanzialmente fermo. Noi ci troviamo oggi ad un PIL che viene prioritariamente trascinato dal rilancio del Meridione, e questo è perché il Veneto non ha le competenze e le capacità per competere? No, è perché da un punto di vista delle politiche e dell'incisività non si è colto nel segno. Allora, quali sono le politiche che invece possono rilanciare la produttività e la competitività di questa regione straordinaria? Proprio in questi giorni Azione Veneto, in particolare nella voce del suo segretario, ha fatto delle proposte chiare di investimento e di innovazione che partono sostanzialmente dalla formazione delle competenze, da un reskilling delle competenze dell'innovazione nell'ambito delle piccole e delle medie imprese e anche di un supporto, diciamo, di rete di coesione sociale che deve essere rafforzato. Tutto questo non lo si fa frammentando e parcellizzando le proposte come voi lo state proponendo. Sicuramente non lo si fa dando un'autonomia ad una regione per decidere sugli ordini professionali oppure sulla previdenza integrativa e complementare. Servirebbe invece un ragionamento serio, forte, nazionale, industriale, di rilancio, che manca a questo governo, che poi possa trovare in quella regione una specificità di applicazione che vada a rispondere a quel tessuto produttivo di cui l'intero Paese oggi ha bisogno di rilanciare con forza l'energia e la capacità di incisione. I due argomenti su cui in fondo mi voglio soffermare riguardano invece tutte le regioni. Ministro, il nostro Paese si trova in un momento drammatico di transizione demografica. Abbiamo dati di non sostenibilità del welfare e del sistema previdenziale proprio per un tema di sproporzione tra il numero di persone che sono in pensione, in qualche modo che andranno in pensione, e il numero di giovani che ci sono e che rimangono nel nostro Paese per lavorare nel nostro Paese. Ma le sembra ragionevole che invece che fare un ragionamento serio nazionale noi parcellizziamo la previdenza integrativa a livello regionale? Noi dovremmo ragionare con un effetto scala incisivo e chiederci, per esempio, in che modo oggi proprio i fondi di previdenza integrativa possono diventare uno spazio di investimento, di rilancio di quelle piccole e medie imprese, invece di lasciare che diventano lo shopping di fondi speculativi internazionali. Questa è la domanda che si può fare, ma non la si fa in una frammentazione di politiche disordinate. Lo si fa con un governo capace di dare con forza una direzione, che è quello che qui oggi con queste intese viene contraddetto. Il secondo punto, e qui vado a conclusione, è quello sulla sanità. Azione lo dice da sempre: non è possibile continuare in modo testardo e cieco ad una disorganizzazione territoriale della sanità che non assume invece il tema della salute pubblica e della salute dei cittadini come una priorità di emergenza nazionale, che dopo certo deve trovare nello spazio regionale delle autonomie regionali la parte organizzativa. In particolare io penso che le regioni che oggi presentano una qualità di eccellenza di sanità debbano poter essere sostenute, ma non è nella frammentazione di cui oggi ci troviamo. Uno, perché mi permetto di dire che non è che tutte le competenze e le intelligenze nell'ambito medico-sanitario siano tutte al nord e non al sud. Il problema è che oggi nel nostro Paese ci troviamo a fronte di una disorganizzazione della sanità, di una parcellizzazione delle risorse e di una incapacità di garantire il diritto alla salute in modo paritario nei contesti regionali. Lo dico io, a fronte del fatto che quando entri nel tunnel della malattia, ti rendi conto di quanto ogni piccola scelta, ogni piccolo passaggio sia drammaticamente decisivo per la vita delle persone e per le famiglie che l'accompagnano. Noi non ci possiamo più permettere in quest'aula di fare finta di non vedere quello che sta accadendo nel nostro paese, e cioè che la speranza di vita e il diritto alla vita noi lo stiamo discriminando a seconda del luogo di vita. Continuare in modo testardo su questa via significa essere contro la Costituzione e anche contro la responsabilità che noi, come donne e uomini che abbiamo sulla Costituzione, diciamo giurato, ma detto che siamo a servizio del Paese, siamo richiamati. Ed è per queste ragioni che noi, anche su questa intesa, voteremo no. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Cappelletti. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente, gentili colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo.
5: Del Movimento 5 Stelle.
4: Onorevole Molinari, ha voluto ricordare che la riforma del titolo quinto, che prevede l'autonomia differenziata, risale al 2001. È giusto. Poi ha aggiunto, se oggi noi siamo qui, a un passo dalla sottoscrizione e dall'approvazione delle intese, è grazie alla determinazione della Lega. No, caro Molinari. Se fosse per la Lega, la riforma del titolo quinto che ha introdotto l'autonomia differenziata non sarebbe mai stata approvata. Perché ricordo che la Lega non solo votò contro alla riforma del titolo quinto, ma poi a referendum confermativo invitò i cittadini a fare lo stesso. Insomma, se fosse per la Lega oggi non ci sarebbe stata proprio nessuna discussione sull'autonomia differenziata in Parlamento. D'altra parte la Lega è stata al governo oltre 10 anni negli ultimi 20, dei risultati in materia di autonomia parlano da soli. L'onorevole Iezzi invece ha dichiarato che quella dell'autonomia è una scommessa che mi auguro vogliano fare anche le regioni del Sud. La classe amministrativa di quei posti dovrebbe avere il coraggio di alzarsi, di rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare per i propri cittadini. Vorrei far notare sommessamente che la Calabria è amministrata ininterrottamente dal centrodestra da 6 anni e 5 mesi e il suo partito, la Lega, è organica la coalizione che sostiene Occhiuto. La Sicilia è amministrata consecutivamente da centrodestra da 8 anni e 8 mesi e la Lega fa parte stabilmente della coalizione guidata dal Presidente Schifani. E si potrebbe parlare dell'Abruzzo, della Basilicata, del Molise, insomma, quella classe politica che dovrebbe avere il coraggio di rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare per i propri cittadini, pare che sia proprio la sua, onorevole Iezzi. D'altra parte però concordo con lei che con il desolante esempio offerto quotidianamente da Salvini, invitare a rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare potrebbe anche avere una sua ragionevolezza. Detto questo, non cadiamo in quello che secondo me è un grande inganno. E l'inganno è quello di limitare la discussione sull'autonomia dividendo i cittadini tra i cittadini che sono a favore e quelli che sono contro. Perché sul principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione credo che siamo tutti d'accordo, ma ci sono 1000 modi per implementare questo principio e probabilmente il più sbagliato di tutti è proprio la legge Calderoli. Non si deve quindi parlare di autonomia sì, autonomia no, si dovrebbe parlare piuttosto di legge Calderoli sì, legge Calderoli no. In questo modo si potrebbe comprendere meglio che questa legge, fortunatamente smantellata dalla Corte Costituzionale, avrebbe creato dei danni enormi in tutte le regioni, a partire proprio da quelle come il Veneto che sono direttamente coinvolte. Queste prime preintese non fanno altro che confermarlo, in quanto produrranno effetti deleteri sia per i cittadini che per le casse dello Stato. Diminuiranno le entrate erariali e le ulteriori spese saranno a carico delle regioni, che dovranno così aumentare le tasse. Ebbene che i cittadini del Veneto e delle altre regioni coinvolte lo sappiano. La riforma Calderoli, notoriamente, non ci mette un solo euro. Quando sono stati calcolati dei costi addirittura per 100 miliardi. Non tutela le aziende che dovranno districarsi tra 20 sistemi regionali con leggi e regolamenti diversi. Non a caso Confindustria ha bocciato la riforma. Ma non solo Confindustria, anche Confartigianato, CNA, Cassartigiani hanno sottolineato i rischi che anche le aziende del Veneto dovranno affrontare. Cioè l'aumento del carico fiscale su imprese e cittadini, l'aumento della burocrazia e della frammentazione amministrativa, l'aumento del contenzioso in Corte Costituzionale. Nel percorso parlamentare della legge, poi, ci sono state autentiche violazioni procedurali come mai accaduto prima d'ora. Ricordo l'episodio in Commissione Affari Costituzionali che ha visto una votazione del primo comma, del primo articolo di questa legge, andare sotto il governo. E questo su un emendamento del Movimento 5 Stelle che abrogava la parola autonomia. Per questo motivo il Presidente di Commissione non ha proclamato il risultato e lo stesso emendamento, bocciato, è stato nuovamente votato successivamente, in aperta violazione dei regolamenti della Camera. È un precedente che sta agli antipodi del concetto di democrazia. Avete sdoganato il principio secondo il quale un emendamento possa venire votato e rivotato fino a quando il risultato non sia di gradimento del presidente Pagano. Complimenti, complimenti. Come evidenziato in discussione generale dalla collega Ricciardi, nelle pagine dello schema d'intesa preliminare della Regione Veneto compaiono frequenti errati riferimenti ai territori di altre regioni. A dimostrazione del fatto che queste intese, più che il risultato di negoziati, siano i risultati di un copia e incolla, eppure fatto male, ministro Calderoli. Mi chiedo se siano state lette e come sia possibile che questi errori non siano stati rilevati. Non compaiono neppure le motivazioni per le quali la Regione Veneto chiede maggiore autonomia sul tema dei DRG, visto che il corrispondente modello prestampato non è stato nemmeno compilato. La stessa Regione Veneto poi mette nero su bianco che non è in grado di dire perché voglia maggiore autonomia, né quali saranno gli effetti economici e sociali della preintesa, come previsto dalla Corte Costituzionale. Credo che sia opportuno fare un paio di esempi. Vado a pagina 39 dello schema e leggo testualmente. Gli attuali strumenti dell'istruttoria legislativa non consentono di sviluppare adeguatamente la valutazione relativa al principio di sussidiarietà nei termini indicati dalla Corte. Ma allora, se il ministro Calderoli mi ascoltasse un minuto, so che è molto impegnato al telefono, ma vorrei chiedergli, ma quindi state dicendo in questo schema d'intesa che questo stesso schema d'intesa è incostituzionale? È questo che state dicendo? E ancora, vado a pagina 44, dove leggo, la Regione Veneto osserva che la richiesta di allocazione della funzione a livello regionale, qua parliamo dell'assunzione di personale sanitario, è giustificata dalla necessità di rendere appetibili le professioni sanitarie nel territorio piemontese. Cioè, mi spieghi, signor Ministro, perché la Regione Veneto dovrebbe chiedere maggiori poteri e maggiore autonomia perché ci sono delle aree disagiate in zona montana nel territorio piemontese. Ma qual è la logica, ministro Calderoli? Comunque, i sostenitori di queste intese dichiarano che il Veneto ambisce ad avere maggiori funzioni e poteri perché è una regione più efficiente nella gestione della cosa pubblica. Ma come fate ad affermare che il Veneto è una regione più efficiente nella gestione della cosa pubblica se l'unica grande opera che è stata realizzata in Veneto dalla regione in 30 anni di centrodestra è stata Pedemontana Veneta, che da un costo di poco più di 2 miliardi è arrivata a sforare abbondantemente la cifra mostruosa di 13 miliardi? La Regione Veneto è riuscita a impugnare una cifra pari al doppio di quanto è costata la Salerno-Reggio Calabria, che è lunga 4 volte di più. Avete garantito 5 miliardi di utile netto al costruttore per un'opera che, ricordo, ne costa poco più di 2 e di cui uno è pagato dallo Stato e dalla Regione. Non era facile riuscirci. Come fate a dichiarare di essere una regione efficiente nella gestione della cosa pubblica se siete riusciti a fare molto peggio, perfino delle regioni che sono segnate da un'endemica presenza mafiosa? Se guardiamo all'impiego delle risorse, dunque, questa autonomia regionale sembra solo un modo per sprecarne di più. Forse la vera ragione di tutto questo sta proprio qui, in questi numeri. Insomma, la risposta è davanti a tutti. Fateci sprecare un poco di più anche a noi. Ma parliamo di sanità. Zaia, in audizione alla Camera dei Deputati, ebbe modo di dire che l'autonomia per il Veneto è un risultato meritato, perché noi in Veneto abbiamo ben performato con il Covid. Mi chiedo come facciate a fare questa dichiarazione, perché dopo aver licenziato il professor Crisanti abbiamo pianto in Veneto il numero di decessi più elevato di qualunque altra regione d'Italia. Questo risultato sarebbe per la Lega l'aver ben performato sul Covid. Per rispetto delle vittime, forse avreste fatto meglio a non citarlo per nulla. In conclusione, Presidente, se è questo modello di efficienza della Regione a cui state pensando, cioè quello di aumentare le tasse ai cittadini per ridurre i servizi, di sestuplicare il costo faraonico delle opere pubbliche, di privatizzare la sanità per meglio tutelare gli interessi di chi investe nella sanità privata, che in cambio vi mette a disposizione i suoi giornali per la vostra propaganda politica, ebbene, se è così, ed è così, a questa autonomia regionale rispondiamo senza esitazioni anche no. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Sala, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie signora Presidente, mi consenta una battuta, ho sentito in quest'aula più volte
5: di Forza Italia.
6: Attenzione agli interventi da parte del Ministro, mi permetto di far notare che se molti avessero ascoltato l'intervento del Ministro in sede di discussione generale quando ha replicato molti interventi sarebbero stati molto più brevi, perché ciò che viene portato all'attenzione dell'Aula è tranquillamente superato da quello che ha detto e da quello che è scritto. Ma a tal proposito, avendo già svolto il mio intervento nel corso delle sedute precedenti, chiedo l'autorizzazione a poter consegnare il mio intervento.
1: Grazie onorevole, è naturalmente autorizzato. E ha chiesto di intervenire il deputato Coin. Ne ha facoltà, prego.
7: Ecco, grazie Presidente. Oggi quest'Aula compie un passo che per noi veneti non esito definire epocale.
5: Un altro della Lega.
7: In una strada che è sì tortuosa, ma che stiamo comunque percorrendo. Con il voto favorevole del gruppo della Lega agli schemi di preintesa per la Regione Veneto, non stiamo semplicemente approvando un documento burocratico. Vedete, da una parte c'è la burocrazia, ci sono i partiti politici, la politica e dall'altra parte il popolo. E oggi stiamo dando cittadinanza politica istituzionale alla voce di milioni di cittadini veneti. Cittadini che fin dal referendum consultivo del 2017 attendono risposte concrete nel segno dell'efficienza e della responsabilità e del buon governo. Il 22 ottobre del 2017 in Veneto si è celebrato un referendum che aveva il seguente quesito. Volete che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? A questo referendum, con il quorum a dimostrazione della serietà con la quale si fanno le cose in Veneto, in una regione dove l'8% degli aventi diritto al voto è iscritto all'AIRE e che per votare avrebbero dovuto rientrare in Veneto e non lo hanno fatto. A questo referendum, appunto, il 98,2% dei votanti, pari a 2.273.818 voti, ha detto sì, lo voglio. E questo, vedete, è un mandato forte e chiaro per noi che rappresentiamo il popolo veneto. E parlo appositamente di popolo veneto perché, e il referendum dimostra anche questo, noi non siamo solo economia. Noi in Veneto siamo storia, tanta storia. Siamo cultura, siamo tradizione, siamo lingua, siamo bandiera e siamo tanto, tanto cuore. E non dimentichiamo che il governo dell'epoca, ovviamente di sinistra, ha osteggiato oltre i limiti la celebrazione di questa consultazione con ricorsi e negando ogni supporto. Ma il Veneto, anche questa volta, è andato dritto e se lo è pagato. Nessun riferimento nel quesito, quindi, al residuo fiscale, come si è sentito ieri in aula. Ma già che ci siamo, ed il tema è stato introdotto, qualche numero ve lo voglio dare, giusto per fare memoria un po' a tutti i componenti di quest'Aula e chi magari poi ascolterà anche l'intervento da casa. I dati a disposizione partono dal 1996 ed arrivano al 2023, cioè 27 anni. La media annuale è 19 miliardi di euro all'anno per un totale di 513,145 miliardi di euro di residuo fiscale. E all'onorevole Cappelletti, per suo tramite, Presidente, voglio dire che se anche fossero veri i numeri che lui ha dato sul costo della pedemontana veneta, con questo residuo fiscale noi ne avremmo fatte più di 50 pagandosele completamente con i soldi dei veneti. Paradossalmente, vedete, ci stiamo trovando davanti ad una parte di paese che è preoccupata a causa di una continua, strumentale disinformazione politica di una riduzione di risorse. Falsa. Ma non vediamo un'altra parte di paese arrabbiata, potenzialmente molto arrabbiata, per l'abnorme sproporzione tra quanto versato e la controprestazione ricevuta. Il residuo fiscale non è quanto verso, ma quanto verso in più rispetto alla controprestazione che ricevo e quindi, come riflessione banale, mi verrebbe semplicemente da dire, e allargo, se verso più della controprestazione che ricevo, allora non sarò certo responsabile di debito pubblico? La costanza di questo residuo e quindi la non eccezionalità dell'evento lo trasforma da sussidiarietà ad una sorta di costante imposizione fiscale collettiva. E tralasciamo i numeri della Lombardia, che sono imbarazzanti per quanto impressionanti. Anzi no, se volete ve ne dico qualcuno. Dal 96 al 2021, perché questi sono i dati a differenza del Veneto, che comunque non sono aggiornati, è di 1.337 miliardi in 25 anni. 54 miliardi di euro all'anno di differenza tra quanto versato e controprestazione ricevuta. L'autonomia, che quindi non ha niente a che fare con il residuo fiscale, ma se non ci venisse concessa magari ci potremmo pensare, è la forma più nobile di responsabilizzazione dell'amministrazione pubblica. Chi è capace non la teme. A dimostrazione di ciò, giusto per fare un paio di esempi banali su ultimissimi dati che riguardano l'efficienza amministrativa del Veneto. Secondo Trend Sanità, rapporto CREA sulla sanità, il monitoraggio ministeriale sui LEA del 2026, in cima alla classifica nazionale relativa alla sanità si conferma il Veneto. La Corte dei Conti ha recentemente promosso il bilancio del Veneto, a guida Stefani, e sottolineo con un punto fermo già dell'amministrazione Zaia, senza nuove tasse e senza toccare l'addizionale IRPEF, che è ferma a quanto stabilisce lo Stato, e cioè all'1,23%, forse unica regione in Italia. Secondo la CGA de Mestre, non certo un organismo leghista, i capoluoghi veneti, e ce ne sono anche governati dalla sinistra, i capoluoghi veneti per efficienza amministrativa superano costantemente le medie nazionali, con la mia città, Treviso, che si posiziona al primo posto tra le città nelle regioni a statuto ordinario. Con questo cosa voglio sottolineare? Che le risorse in Veneto le produciamo, che queste risorse sappiamo investirle e utilizzarle per il bene dei cittadini e vorremmo farle in modo più ampio e completo. La continuità amministrativa in Veneto ha rafforzato sempre più la consapevolezza delle potenzialità operative di una buona amministrazione e, confrontandosi con gli ostacoli con i quali devi fare i conti ogni giorno, rimossi i quali, il beneficio per i veneti sarà enorme. Voglio dirlo con estrema chiarezza per smontare i toni apocalittici e la retorica del paese spaccato che abbiamo ascoltato anche in queste ore. Sottoporre il paese al merito e alla trasparenza, come certificato anche dai passaggi al Senato e dal rigoroso recepimento delle indicazioni della Corte Costituzionale, questo percorso non sottrae risorse, valorizza invece chi sa spendere meglio i soldi dei contribuenti. Il Veneto, sotto la guida del Presidente Zaia ed ora di Alberto Stefani, è da anni un modello di eccellenza amministrativa. Chiedere la gestione diretta di funzioni specifiche in settori chiave non è un capriccio, ma è una necessità per correre più veloci ed essere più vicini ai bisogni del territorio. Questo voto alla Camera è l'atto di fiducia che sblocca il percorso definitivo verso i successivi provvedimenti e disegni di legge di recepimento. Provvedimenti e un percorso parallelo, serio, blindato dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che garantiranno standard e diritti uguali per i cittadini. L'autonomia è il contrario dell'assistenzialismo, è la sfida della responsabilità che responsabilizza tutte le regioni. Presidente, chi vota contro questa riforma vota contro la modernizzazione dello Stato, vota per l'immobilismo e di un centralismo che ha già fallito. La Lega, che ha fatto dell'autonomia la sua storica battaglia di libertà, rivendica con orgoglio questo risultato. Mi sento di ringraziare esplicitamente i ministri Salvini, Calderoli, Giorgetti, i presidenti Zaia e Stefani, nonché l'allora ministro Erika Stefani per tutto il percorso e il lavoro che hanno fin qui fatto. Per questi motivi dichiaro il voto convintamente favorevole del gruppo della Lega per Salvini Premier. e aggiungo una cosa: il Veneto è pronto e sempre viva San Marco.
8: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca, ne ha facoltà.
9: Presidente, colleghi
5: del Partito Democratico.
9: Schemi di preintesa tra il governo e alcune regioni, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, già analizzati ieri. Per l'attribuzione di cosa? Di ulteriori competenze in materia della tutela della salute, protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa. In assemblea qui alla Camera va in scena un film già visto, il sequel di un film horror che è già stato bocciato peraltro alla Corte Costituzionale. Chiariamolo da subito, visto che abbiamo ascoltato dichiarazioni dal nostro punto di vista poco precise. I documenti che stiamo analizzando, i provvedimenti che stiamo analizzando non sono un'attuazione, sono una grave e pericolosa violazione della nostra Carta Costituzionale, l'esatto opposto di quello che avete detto. Che sia chiaro, l'articolo 116 terzo comma della Costituzione voi non lo state attuando, lo state calpestando ed attaccando, questa è la verità. La Costituzione parla di forme particolari di devoluzione di competenze e funzioni, voi non siete in questo perimetro, voi non state portando avanti un'autonomia differenziata, voi stiate realizzando una secessione mascherata del Paese ai danni del Mezzogiorno e ai danni dell'intera Italia, questa è la realtà. State tradendo lo spirito e i principi della Carta, il patto costituzionale fondativo della nostra Repubblica. Noi siamo in aula per contestare il disastro che state realizzando nel metodo e nel metodo e per denunciare le ragioni che sono alla base di questa decisione. Voglio essere chiaro, quello che voi state costringendo il Parlamento ad approvare non è un atto burocratico né un atto giuridico, come è stato detto, è uno scempio politico. È uno scempio politico che condanna a morte il Mezzogiorno e tutte le aree più fragili del Paese. Parlava di palude la Presidente del Consiglio Meloni, la vera palude è quella in cui farà precipitare lei, il sud dell'Italia intera, perché queste preintese e poi le successive intese aggraveranno le diseguaglianze, le distanze e negheranno per legge ai giovani, alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese del Mezzogiorno di poter lavorare, di poter studiare, di poter fare impresa avendo gli stessi diritti, servizi e opportunità di chi vive, lavora e studia in altre aree d'Italia. Si sancirà per legge l'idea di avere cittadini di serie A e cittadini di serie B e questo per noi è intollerabile ed inaccettabile. Questo è il dato politico che stiamo contestando. Siamo davanti peraltro a un'arroganza, a un atto di arroganza istituzionale senza precedenti. Si cercava, la Premier Meloni cercava i traditori la settimana scorsa, i traditori sono qui, perdonateci, sono in quest'aula, i traditori della Costituzione, i traditori del Paese, i traditori dell'Unità Nazionale del Tricolore, altro che patrioti, voi passerete alla storia come responsabili della disgregazione, della distruzione dell'Italia unita con queste intese, questa è la realtà che abbiamo di fronte, ne risponderete di questo sì di fronte ai cittadini. Ciò che colpisce ancor più di questo tradimento della Carta è la ragione che la sta determinando. Guardate, queste intese sono la moneta di scambio di un patto di potere interno alla maggioranza che si fondava, come è stato detto, sulla riforma del premierato che provate a introdurre in modo mascherato con la legge elettorale, sulla riforma della giustizia e quella poi dell'autonomia differenziata. Ma ci fosse un provvedimento, uno solo di questi, in cui vi occupate delle condizioni di vita degli italiani. Abbiamo 4 milioni di lavoratori poveri, 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, 5 milioni e 7 italiani in povertà assoluta, bollette alle stelle, prezzo del carburante fuori controllo, pressione fiscale ai massimi da 11 anni a questa parte e voi non siete minimamente interessati a dare risposte alle condizioni di vita degli italiani. Siete interessati solo alla tenuta in vita della vostra maggioranza. Questo per un patto di potere voi state tenendo e distruggendo il Paese per tenere in vita la vostra maggioranza. È l'unica ragione ed è inaccettabile. Diventa il prezzo l'autonomia differenziata che la Presidente Meloni sta pagando alla Lega, la Lega Nord, quella che abbiamo ascoltato ieri rivendicare dal capogruppo per mantenere in piedi la maggioranza, un baratto cinico giocato sulla pelle degli italiani. La Costituzione trasformata in un terreno di scambio sul quale regolare i conti tra gli alleati di governo, credo che sia il punto più basso della nostra storia repubblicana. Non vi è bastato l'esito del referendum sulla giustizia. 15 milioni di italiani che hanno detto no alla vostra arroganza, al vostro tentativo non di migliorare la giustizia, ma di colpire i giudici smantellando l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Noi ringraziamo quei 15 milioni di italiani e siamo convinti, e lo diciamo con forza, che continueremo a fare le barricate su queste intese con tutti gli strumenti politici e istituzionali consentiti per evitare l'entrata in vigore di questi schemi e difendere l'unità nazionale. Il titolo quinto, guardate, con tutti i suoi limiti, è chiarissimo nel subordinare ogni possibile ipotesi di evoluzione di competenze ad alcuni paletti, innanzitutto alla previa attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si tratterebbe, ci vorrebbero 100 miliardi di euro per garantire questi livelli essenziali delle prestazioni in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale. Ed è chiarissimo il titolo quinto nel subordinare possibili differenziazioni alla previa istituzione e finanziamento di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, in modo a scongiurare il rischio che ulteriori attribuzioni conferite ad alcune regioni possano determinare irragionevoli e ingiustificabili sperequazioni territoriali. Colleghi, Presidente, dove sono questi 100 miliardi necessari a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni? Dov'è questo fondo perequativo? E ci spiegate dove sono i 3 miliardi e mezzo cancellati alla perequazione infrastrutturale, i 5 miliardi cancellati alla decontribuzione sud, i 2 miliardi e 4 cancellati al fondo sviluppo e coesione per il mezzogiorno? Cosa vi ha fatto di male il sud? Spiegatelo al Paese, spiegatelo agli italiani, perché state distruggendo la possibilità di un futuro di un intero territorio del Paese nazionale. Basta calpestare, peraltro, come sapete bene, ogni euro investito al sud ne produce un 0,25 di investimenti che ritornano nel resto del paese. È un investimento sul futuro dell'Italia, quello che si fa sul futuro del mezzogiorno. Gli schemi d'intesa, del resto, che state portando avanti rappresentano una grave violazione anche della sentenza 192 del 2024 della Corte Costituzionale, che, come sappiamo bene, ha già demolito alla radice l'impianto della riforma Calderoli. La consulta è stata chiara. Ogni idea, ipotesi di autonomia non può riguardare intere materie, ma singole specifiche funzioni, giustificate da una rigorosa istruttoria che giustifichi e motivi la devoluzione delle competenze alla luce del contesto economico, sociale e demografico delle regioni interessate. Gli schemi che ci troviamo davanti, non so se qualcuno di voi, anche in maggioranza, li ha letti, ha avuto così l'attenzione di leggerlo, sono 4 preintese fotocopia. Mi dite qual è l'ancoraggio territoriale, la specificità, la ragione amministrativa di queste richieste per ogni regione interessate. La verità è che c'è la volontà politica di mettere una bandierina al vostro e dare un risultato al vostro elettorale, ma non di migliorare l'efficienza neppure della macchina amministrativa delle regioni interessate. Questa è la verità. Se non ammettete questo, siamo in presenza forse di un problema geografico, prima ancora che politico, cari colleghi. Qui manca un'istruttoria, manca una valutazione economico-finanziaria dell'impatto di queste devoluzioni sulla tenuta dei conti pubblici. E basta anche qui prenderci in giro. Guardate, voi siete quelli del residuo fiscale, sì, ma noi siamo contrari all'idea del residuo fiscale, perché è un'idea contraria all'idea della solidarietà e della coesione nazionale. Lo diciamo con forza, anche se voi lo rivendicate. E se dite che non cambia nulla, allora spiegateci perché forzate la mano in questo modo. Se invece cambia qualcosa, diteci dove prenderete le risorse e spiegateci, visto che serve a migliorare l'efficienza, come qualcuno ha detto, ma perché le regioni, anche di centrodestra e del centro-sud, non hanno richiesto questa ipotesi di intesa o di autonomia differenziata? C'è un problema sulla tenuta dei conti pubblici del Paese e la coesione e la solidarietà nazionale? Dal nostro punto di vista sì. Entrando nel merito, davvero rapidamente, partendo dalla tutela della salute, già oggi viviamo l'ingiustizia di un fenomeno drammatico, quella dell'emigrazione sanitaria, pagata peraltro dalle regioni del sud in modo paradossale, con migliaia, centinaia di migliaia di cittadini costretti a emigrare dal proprio territorio per curarsi. A causa di cosa? Di un riparto sanitario già oggi iniquo, di minori infrastrutture, minor numero di personale sanitario e socioassistenziale nel mezzogiorno, che è un'eredità storica drammatica che ci portiamo dietro. Noi dovremmo invertire il flusso di questi viaggi e la speranza, non fare come fate voi e far perdere la speranza alle famiglie del sud di potersi curare vicino casa. Dobbiamo invertire la rotta, ma quello che voi fate invece è cristallizzare queste ferite, aprendo una competizione selvaggia tra regioni con stipendi differenziati sia per il personale sanitario, costi diversi per le prestazioni, cosa che porta a lasciare i territori più fragili senza medici e senza tutele. La salute è un bene universale da garantire in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. È un principio sacrosanto di civiltà e di dignità del nostro Paese. Come fate a non capirlo? E lo stesso effetto riguarderà la previdenza complementare o le professioni regionali. Allora, e mi rivolgo a un pezzo della maggioranza, quella che semmai non ha portato avanti questa riforma, ma ascoltate le parole dei vostri presidenti di regione e dei vostri amministratori locali. Mi rivolgo a Forza Italia, a Fratelli d'Italia: con quale coraggio state svendendo l'unità nazionale? Come fate a non avvertire il peso di questa scelta? Mi permetto di rivolgere a tutti quanti voi un appello alla responsabilità e alla libertà: smettetevi di barattare l'unità del Paese con l'unità della vostra maggioranza. Un Paese che corre a 2 o più velocità è un Paese destinato a fermarsi del tutto. Un invito ai colleghi parlamentari parlamentari, visto che parlate di autonomia, siate liberi e autonomi voi in questo voto. L'avete dimostrato la settimana scorsa qui, votando anche contro un emendamento proposto alla Presidente del Consiglio. Abbiate un sussulto di dignità e di orgoglio. Votate contro questa secessione della Lega Nord, altrimenti vi assumerete la responsabilità di fronte alla storia di aver spaccato e distrutto il Paese. Noi continueremo a difendere l'Italia unita, una indivisibile Italia del tricolore, del risorgimento, quella dei partigiani, quella della nostra Costituzione antifascista, e non vi consentiremo di dividerla e di spaccarla. Viva l'Italia unita! Noi la difenderemo fino alla fine.
8: Grazie. Chiesto di silenzio per cortesia, colleghi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gardini. Ne ha facoltà.
10: Grazie, Presidente.
5: Di Fratelli d'Italia.
10: Devo dire che in questi giorni si è veramente manifestata con una nitidezza particolare, la capacità che hanno queste opposizioni, in particolare il Partito Democratico, di posizionarsi e di volteggiare di volta in volta su verità diverse a seconda di quella che è la loro posizione e il loro personale interesse e tornaconto di partito. Veda, noi oggi non stiamo soltanto approvando uno schema d'intesa, noi oggi certifichiamo una lunga storia di coerenza da una parte e di una altrettanto lunga storia di ambiguità dall'altra, e vale la pena raccontarla per intero, perché aiuta a capire chi in quest'Aula sta veramente rispettando la Costituzione e chi la manipola, la usa, la utilizza, la sfregia, la tradisce a proprio uso e consumo. Ma vede, sono veneta e di destra, due motivi per stare ai fatti. Quindi, sa, noi veneti guardiamo quello che abbiamo nel granaio, non parliamo, non guardiamo le chiacchiere. E da donna di destra non ho bisogno di riscrivere la realtà per farla coincidere con la mia ideologia. Non mi soffermo sui referendum. Parto dal febbraio del 2018 a Palazzo Chigi. Il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, firma con il governo Gentiloni l'accordo preliminare sull'autonomia rinforzata, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. Nessuna legge quadro, nessuna sentenza della Corte Costituzionale a fare da cornice, nessuna determinazione preventiva dei livelli essenziali delle prestazioni, solo la riforma del titolo quinto del 2001, approvata peraltro, e lo ricordo, a beneficio di chi in questi giorni parla di attacco alla Costituzione, da un governo di centrosinistra, maggioranza Ulivo. Il titolo quinto, cari colleghi, lo dico tramite lei, Presidente, ve lo siete votati voi! Ma non finisce nel 2018, il percorso continua, e continua economica che oggi siedono su questi banchi a stracciarsi le vesti, perché la Regione Emilia-Romagna ribadisce di nuovo, nel marzo del 21, la volontà di ottenere maggiore autonomia su ben 15 materie. Ma andiamo avanti celermente, lo ripete con seduta nel seggio di vicepresidente della regione dell'attuale segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che quindi implicitamente chiedeva più autonomia su ben 15 materie, avendo come base soltanto la riforma del titolo quinto. Quindi la stessa Schlein dice per la prima volta no all'autonomia differenziata quando diventa segretaria del Partito Democratico e quando al governo ci siamo noi, perché il ministro Calderoli gliel'ha anche ricordato pubblicamente, invitandola a un po' di coerenza. Ma io mi permetto di aggiungere, per tramite suo Presidente, una domanda ai colleghi: cosa è cambiato tra il marzo del 21 e il dicembre del 22? La materia è la stessa, le 15 competenze richieste dalla Regione Emilia-Romagna sono le stesse. Cosa è cambiato oltre alla segreteria del Partito Democratico e al fatto che nel frattempo al governo ci siamo noi? Abbiamo già sentito una risposta veramente risibile. Hanno detto: noi non siamo contro l'autonomia in sé, siamo contro il modo in cui la fate voi. Bene, esaminiamolo subito questa obiezione, perché non regge un esame elementare dei fatti. Perché se il modo in cui la chiedevate voi, e lo dico sempre tramite lei, Presidente, senza legge quadro, senza sentenza della Consulta, senza LEP determinati preventivamente, andava bene, fino al punto da formalizzarlo per iscritto. Come può il modo in cui lo facciamo noi, con la sentenza 192 del 2024 della Corte Costituzionale, a fissare paletti precisi, con i livelli essenziali della prestazione da definire prima di ogni

0: perché è esattamente che cosa è cambiato nel momento in cui cambiava la convenienza politica di chi la chiedeva. Quindi la risposta non sta nel merito costituzionale, perché su quello abbiamo risposto punto per punto e non mi sto a ripetere. Vede, Presidente, questo non è un dibattito da principi diversi, è l'ennesima dimostrazione che per certa parte di quest'Aula la verità non è una, ma almeno due. Verità disponibili a seconda della convenienza del momento, una buona quando si è al governo di una regione, una buona quando si è al governo della nazione, una diversa quando si sta all'opposizione. Vede, il Veneto non è cambiato, l'Emilia Romagna non è cambiata, lo dico tramite lei, Presidente, siete cambiati voi. E allora, giusto rapidamente, per fare una escursus che è stato già detto tante volte qui in quest'Aula dai rappresentanti della maggioranza, l'autonomia delle regioni non è un'invenzione di questo governo, perché è scritta nella nostra carta fin dal 48. Non vi ricordo l'articolo 5, non vi ricordo il principio di sussidiarietà che dice che non faccia il livello superiore, che quello che può fare bene è meglio il livello inferiore, principio cardine della nostra Italia, ma anche della nostra Europa. Voi che vi riempite la bocca di Europa, a sproposito ve la riempite. E allora, quando dite che abbiamo fatto schemi di intesa uguali, ma schemi di intesa fotocopia, ma l'intesa trasferisce una funzione che per sua natura è definita in astratto. Quindi è normale che nelle quattro intese ci siano questi trasferimenti astratti che siano uguali. Saranno poi le regioni a declinarle sui territori. Faccio un esempio che capisce un bambino di prima elementare. Nel trasferimento delle intese sulle professioni, in Veneto, una cosa che conoscono tutti i bambini, ma anche tutto il mondo, il trasferimento è teorico. Poi la Regione Veneto trasferirà, la declinerà per esempio sulla professione unica nel mondo dei gondolieri. Un bambino lo capisce? È possibile che loro non lo capiscano? È possibile? Sulla protezione civile solo poche parole. Il sistema ha bisogno di un coordinamento nazionale saldo, ma altrettanto bisogno di risposte immediate. Ce l'ha insegnato Zamberletti, ma ce lo dicono le stesse Nazioni Unite, che difatti avevano costruito un'intera strategia di resilienza sull'adesione diretta dei sindaci, riconoscendo che il livello locale è il primo presidio, non un livello subordinato. E sulla sanità, quante parole. La garanzia è altrettanto esplicita, perché i LEA sono i LEP applicati alla salute. Nessuna regione può abbassare uno standard o creare una disparità nei diritti fondamentali, ma ancora su questo si sono espressi colleghi che mi hanno preceduto, perché voglio arrivare al cuore politico di questo voto, perché la parola su cui davvero si misura la differenza è responsabilità. Più autonomia non significa meno Stato, significa chiedere a una regione di rispondere in prima persona dei risultati che ottiene. Ecco quindi la responsabilità. E devo dire che in questo senso il Veneto ha già dimostrato con i fatti di saper reggere questa responsabilità. Oggi è la prima regione in Italia nella classifica del nuovo sistema di garanzia del Ministero della Salute, ai vertici in tutte le macro aree misurate: prevenzione, assistenza territoriale, assistenza ospedaliera. E allora, siccome il tempo termina, arrivo sicuramente alle conclusioni. Conclusioni, vede, che sono facili per noi, perché come ho detto noi ci manteniamo sempre sulla nostra idea di responsabilità e di coerenza. Quindi noi rispettiamo la Costituzione, rispettiamo la sentenza della Corte, portiamo a termine con rigore un percorso che loro stessi avevano tracciato e formalizzato per iscritto. E per questo, Presidente, con molta convinzione io annuncio che il gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore degli schemi d'intesa con la Regione Veneto, e lo fa con una coerenza che, stando ai fatti che ho appena richiamato, ad altri, ancora una volta, per l'ennesima volta, manca. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire

0: A titolo personale, l'onorevole Marattin ne ha facoltà.
1: Del gruppo misto.
2: Grazie Presidente. Sempre ricordando che io vi voglio molto bene, io vi confesso che credo che avere dubbi sia importante, quindi io ogni tanto i dubbi sulla collocazione centrista ce li ho. Cioè dico, ma non è che probabilmente le idee liberali vadano messe in uno degli due schieramenti per avere forza? Poi, perdonatemi, ma vi sento parlare, è veramente difficile avere dubbi. Al collega De Luca direi, collega De Luca, ma l'unità dell'Italia, per il suo tramite Presidente, l'unità dell'Italia si rompe dando la possibilità a qualche regione di fare una campagna pubblicitaria sulla previdenza integrativa? Perché di questo stiamo parlando. E andare a dire agli italiani che si rompe l'unità dell'Italia su una roba del genere appiccia il fuoco dentro l'elettorato italiano. Al collega Coini direi, io sono d'accordo su tutto quello che ha detto, ma io ho un sospetto che se lei va in Veneto a dire che sta dando l'autonomia con sta roba qua, l'effigie di San Marco gliela tirano dietro, perché voi potevate fare la riforma del federalismo fiscale entro giugno, era prevista anche dal PNRR, non l'avete fatta. Potevate mettere la compartecipazione delle aliquote erariali per aggredire il problema del residuo fiscale e non l'avete fatto. Cioè, se noi andiamo a dire agli italiani che ogni volta gli dai qualcosa, gli dai un piatto d'aragoste, ma in realtà è una briciola di pane, poi non vi lamentate che ad ogni elezione arriva qualcuno e fa più uno. O non vi lamentate che nelle piazze succedono certe cose se raccontate che dare alle regioni la possibilità di una campagna pubblicitaria significa spaccare l'unità d'Italia? Quindi, signori miei, io veramente non lo so fino a che punto noi vogliamo andare avanti a raccontarci balle in questo modo. Ho il sospetto che gli italiani prima o poi, oggi un generale senza divisa, facendo così arriva un generale con la divisa. E io vorrei evitarlo, non so voi. Grazie.
0: Grazie, si sono così concluse le dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti. Pongo in votazione con il parere favorevole la risoluzione Urzì, Iezzi, Russo, Paolo Emilio, Alessandro Colucci, numero 6271. La votazione è aperta. Essendo la prima, diamo qualche secondo in più. No, non corra, onorevole Silvestri, che altrimenti poi magari cade. Ascari ha problemi e va perché non la vedo, perché perfetto, chiedo chi? Squeri? Ha votato? Perfetto, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 161, contrari 109, la Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione della risoluzione Urzì, Iezzi, Russo, Paolo Emilio, Alessandro Colucci, numero 6271, risultano precluse le risoluzioni Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6275, e Richetti ed altri, numero 6279.

0: L'ordine del giorno reca la deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei Deputati in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma. Comunico che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 21 luglio 2026, preso atto dell'orientamento favorevole espresso dalla Giunta per le autorizzazioni nella seduta del 1 luglio 26, ha deliberato di procedere all'Assemblea di proporre all'Assemblea la costituzione in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge numero 87 del 1953, in relazione ad un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, per violazione dell'articolo 96 della Costituzione e degli articoli 5 ed 8 della legge costituzionale 1 del 1989, alla luce della sentenza numero 241 del 2009 in relazione ad atti ritenuti lesive delle prerogative costituzionali del Senato. Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza numero 80 del 2026, di cui la medesima Corte Costituzionale ha disposto la notifica anche alla Camera dei Deputati, in ragione dell'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare. Se non vi sono obiezioni, tale deliberazione si intende adottata dall'Assemblea. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Cangiano. Ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Chiedo la possibilità di una pausa di circa 30 minuti per il comitato dei 9 del prossimo provvedimento. Quindi per le 11:30 siamo pronti eventualmente.
0: Va bene. Ha chiesto la sospensione per, può ripetere? Per la riunione del comitato dei 9.
1: Per 25 minuti per il comitato dei 9.
0: Perfetto. Va bene, onorevole Cangiano, sospendo pertanto la seduta che riprenderà alle ore 11:35. La seduta è sospesa.
2: Radio Radicale, allora è stata sospesa la seduta alla Camera dei Deputati per 25 minuti, usciamo dai programmi in convenzione.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale. Organo della lista Marco Pannella.
2: Radio Radicale 11:07, allora come abbiamo già detto è stata interrotta la seduta alla Camera dei Deputati per 25 minuti, il tema è quello delle autonomie per quattro regioni italiane e allora mentre attendiamo di tornare in diretta proprio dalla Camera un breve aggiornamento notizie, guardiamo i casi dalle agenzie. Quali sono le ultime
4: notizie? Andiamo al Senato perché c'è una protesta dei deputati, dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi sul caso del Mastro. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo appunto per la protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat del sottosegretario Andrea Del Mastro. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta fuori le chat. La Presidente di turno ha dovuto sospendere la seduta, quindi una sospensione anche in Senato per altri motivi ovviamente. Si dibatte molto sul tema legittima difesa, tra poco vi proponiamo una intervista dopo ovviamente il caso Ruggero che ha monopolizzato le prime pagine dei giornali. C'è una dichiarazione Salvini appunto che chiede la estensione della legittima difesa, su questo abbiamo un'intervista.
2: Sì, su questo abbiamo un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Claudio Borghi proprio sul tema della legittima difesa e il DDL sui risarcimenti. Ascoltiamola.
5: Nel Radio Radicale siamo con il senatore Claudio Borghi della Lega per parlare del caso Ruggero. Perché lo facciamo con Claudio Borghi? Perché oltre a essere un esponente della Lega che si occupa principalmente di economia, sta studiando un emendamento, adesso non so se è stato presentato, sui risarcimenti nel che avvengono come nel caso di Roggero. Noi abbiamo visto da alcuni titoli dei quotidiani di oggi che a quanto pare il Quirinale è molto prudente su questo. Allora, voi che tipo di riflessione avete fatto?
6: Allora, dunque, per la precisione, io ho presentato un disegno di legge che non interviene sul risarcimento, ma interviene sulla scriminante degli atti in sé, che poi automaticamente finisce anche il risarcimento, perché se, come secondo noi è giusto, è sbagliato dare la colpa all'aggredito, allora automaticamente se si scrimina la colpa di chi si difende, una volta essere stato aggredito, non c'è più neanche risarcimento, perché il risarcimento discende dal riconoscimento di una colpevolezza, no? E il punto che cos'è? Mi rendo conto che in fatto di diritto le cose possono risultare meno semplici rispetto a quello che uno vorrebbe nel momento stesso in cui si trova davanti a un qualcosa percepito come un'ingiustizia, ma spero anche che dall'altra parte sia rispettato il fatto che se il senso comune pensa che si tratti di un'ingiustizia, evidentemente non deve essere inevitabile dal punto di vista della legge, no, gestirlo così, al massimo può essere una scelta. E cerco di spiegarvelo approfittando del fatto che voi mi lasciate più tempo rispetto alle interviste normali, che sono sempre molto
5: veloci. Proprio perché la gente non capisce
6: esatto.
5: Quello che viene detto in pochi secondi, forse è meglio motivarlo.
6: Molto meglio, infatti è un servizio molto utile quello che fate. Aspetto principale. Legittima difesa sì o no? Legittima difesa sì o no, nel momento stesso in cui noi mettiamo troppa discrezionalità in capo al giudice, il rischio è che non venga riconosciuta. Quanto più sono i possibili paletti per cercare di fare una cosa che va bene in un mondo ideale, perché nel mondo ideale nessuno dovrebbe morire, no? né l'aggressore né l'aggredito, tutti dovrebbero far bene, ma non è un mondo ideale, e già il fatto che si stia parlando di un'aggressione a mano armata ci indica che non stiamo parlando di un mondo ideale, stiamo parlando di un mondo reale. La mia proposta è una proposta che io metto lì agli alleati, che spero che la considerino con attenzione, è risolvere la questione Roggero o anche delle altre persone che si sono trovate in una situazione come quella di Roggero, vale a dire non dover avere più paura dell'eventuale reazione della giustizia a seguito della mia difesa rispetto alla difesa stessa. Cosa ne sappiamo noi di cosa c'è nella testa di una persona che si trova minacciata a mano armata, che vede minacciati i propri figli, la propria moglie, all'interno del proprio domicilio violato, del luogo di lavoro violato, no? E oltretutto, parlando anche di una persona come nel caso di Roggero, dove ci sono delle esperienze precedenti, non dimentichiamo che Roggero ha avuto il setto nasale fracassato da un colpo dato col calcio della pistola nel caso di una rapina precedente, quindi è impossibile immaginare cosa può essere che passa per la testa, e essendo che è impossibile immaginare cosa può essere che passa per la testa di una persona incolpevole aggredita, deve essere scriminata la sua reazione. E allora cosa succede? Se io intervengo con il mio disegno di legge, che per carità, mi rendo conto anch'io che stiamo parlando non esattamente di una raffinata costruzione giuridica, no? Ti dice che molto, molto semplicemente che ogni reazione è ammessa, no? In caso di aggressione a mano armata subita. Uno dice, beh, ma è troppo. Il punto è eliminare la discrezionalità, eliminare i paletti. Qualsiasi paletto io ci metto potrebbe essere visto, interpretato, travisato, rigirato. Io devo essere certo di potermi difendere. Se non sono certo di potermi difendere, a quel punto capite che non va bene. Così come specularmente, se l'agente di polizia, dato che è un altro caso di cronaca che si va a sovrapporre, certo. Se l'agente di polizia pensa che il suo intervento possa essere causa di condanna o similare, non lo farà. E questo è un combinato disposto molto pericoloso, cioè abbiamo che io non posso difendermi e la gente non può neanche difendermi qualora anche riuscisse a chiamarlo, perché ha paura che poi dopo magari di finire inquisito, significa il bengodi per i ladri, gli assassini, e non è il paese che vogliamo. Uno. Due, invece l'aspetto del risarcimento. Il risarcimento interviene nel nostro codice quando c'è una condanna a un danno, no? Cioè io ho fatto esplodere la casa di qualcuno, vengo condannato per esplosione e chi ha avuto la casa danneggiata ha diritto al risarcimento, no? Essendo che Roggero è stato condannato per omicidio, in quanto omicida è uno che ha commesso un reato e dall'altra parte deve avere un risarcimento a codice. È evidente che questa cosa poi stride in modo particolare, perché io non solo sono stato aggredito, no? Non solo, do anche la possibilità all'aggressore di chiedermi dei danni, no? In questo caso anche molto ingenti, perché si parla di 800.000 euro, e quindi si stanno in questo momento avviando le pratiche per il pignoramento della casa del gioielliere. Cioè, voi immaginate
7: che cosa significa?
6: Che cosa? Però giustamente il giudice dice: ma io non posso fare niente.
7: Se le leggi sono quelle.
6: Così. È per questo che uno dice: vediamo che non siano così. Nel momento stesso è difficile da configurare, quindi capisco la prudenza del capo dello Stato e similari, perché la paura è che ovviamente se io tolgo la possibilità di risarcimento ci sia
7: a cascata
6: in tanti altri casi analoghi.
7: Ho sentito che Salvini nei giorni scorsi aveva detto di voler candidare Ruggero, ma questo evidentemente non è possibile.
6: A leggi attuali?
7: No. Se a leggi attuali no.
6: Ma perché, io comunque sono sempre stato anche contro la Severino, se voglio essere a dirla tutta.
7: Beh, ci sono delle assurdità, io ho visto.
6: Perché dal mio punto di vista la democrazia dovrebbe essere, certo. Io sono libero di candidare chi voglio.
7: Ma certo.
6: Anche Attila, volendo, se penso che difende meglio i miei interessi.
7: No, effettivamente nella Severino
6: L'ho sempre detto, in tutti i casi. Dall'altra parte non è esattamente, cioè è indice anche un po' di disperazione della politica, no? Perché uno dovrebbe cercare di candidare le persone migliori per fare il legislatore, per difendere e per fare il rappresentante.
7: No, volevo chiederle se avevate pensato prima della condanna di candidare Ruggero. Questo sarebbe stato efficace, perché l'avreste portato qui e quindi forse sarebbe stato più efficace. Poi io le volevo chiedere anche questo, se la discussione...
6: È partito un po'. Le elezioni sono state ormai 4 anni.
7: Sì, fa. Lo so, però insomma il caso era proprio del 22, credo, se non sbaglio.
6: Appunto.
7: Senta, le volevo chiedere questo. Ritiene che sia stato sbagliato apporsi un po' nei confronti del capo dello Stato? Questo ha un po' condizionato poi tutto il resto del dibattito?
6: Ma io spero che non...
7: sempre un po' di cautela.
6: Sì, ma cioè, io spero che non si pensi che le decisioni politiche dipendono dalla cortesia con cui vengono espresse le istanze, cioè, perché sennò allora facciamo un prontuario delle blandizie da fare al capo dello Stato in ordine per avere eminentissimo, eccellentissimo sovrano nella sua augusta serenità. Sarei lieto se volesse posare i suoi occhi su di me e quindi liberarmi da questo ingiusto fardello.
7: Non direi proprio di arrivare fino a questo punto, ecco.
6: Mi sembra, spero e sono convinto che il capo dello Stato, con tutte i miei disaccordi che ho avuto e che avrò probabilmente con molte sue decisioni, in passato non si faccia condizionare dalle maniere con cui le cose gli vengono chieste.
7: Grazie, ringrazio il senatore Claudio Borghi, che spero abbia spiegato bene il testo del suo provvedimento.
6: Se vediamo poi dalle risposte sui social questo video che non hanno capito, glielo rispiego.
7: Va bene, grazie senatore.
4: Intervista a Radino Franco Palazzolo. A proposito del dibattito, aggiungiamo la voce di Più Europa. Nel 2005 Ruggero si era recato armato a casa del fidanzato della figlia, minacciando anche i genitori del ragazzo. Secondo il Vannacci pensiero e il Claudio Borghi pensiero, i genitori del fidanzato della figlia e il fidanzato stesso avrebbero dovuto sparare a loro volta contro Ruggero, perché si è recato nella loro abitazione armato. Ecco il cortocircuito della proposta sulla legittima difesa. Si finisce esattamente in un far west, ha dichiarato Riccardo Maggi. In una democrazia, in uno stato di diritto, il monopolio dell'uso della forza ce l'hanno le forze dell'ordine, altrimenti diventa far west. Ma la Lega questo lo sa benissimo, ma è all'inseguimento di Vannacci, che è il nuovo leader in pectore della destra italiana, così il deputato di Più Europa.
8: Questa mattina i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat del sottosegretario Andrea Del Mastro. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "Fuori le chat". La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta, e proprio su questo sono poi intervenuti i componenti del Movimento 5 Stelle nelle commissioni antimafia Mafia e Giustizia, sostenendo che era prevedibile, scrivono e dicono, e anche scontato. Andrea Del Mastro e la sua maggioranza nella giunta della Camera hanno alzato lo scudo del potere e bloccato il lavoro della magistratura, come fanno sempre quando c'è da proteggere se stessi e contrastare la ricerca della verità. Si guardano bene dal consentire alla magistratura di smentire la favoletta secondo cui l'ex sottosegretario era inconsapevole di essersi messo in affari con un prestanome del clan senese e di verificare eventuali altre sue relazioni pericolose. Il centrodestra, proseguono al governo, sin dal suo insediamento si prodiga per fare da ostacolo ad un serio contrasto alla mafia dei colletti bianchi, cioè al sistema mafioso di questi anni. La loro azione legislativa ed istituzionale è costantemente finalizzata a creare impermeabilità alle indagini e impunità dei tanti che costruiscono carriere politiche e fortune economiche in collusione con le mafie. Concludono dicendo: è una marcia a ritmo serrato per mettere in salvo quanti più colletti bianchi prima di essere scoperti dalla magistratura, leggi che indeboliscono gli organi di indagine e controllo, delegittimazione degli stessi organi e di ogni autorità indipendente che possa intralciare il governo, abuso e utilizzo a convenienza delle prerogative dei parlamentari per scudare se stessi e farne carne da macello degli avversari politici. Meloni e i suoi la smettano di parlarci di antimafia e di spiegare come si va alla ricerca della verità.
4: Andiamo nella regione del Golfo Persico. L'esercito giordano afferma che 6 missili iraniani sono stati lanciati contro la Giordania, 4 dei quali sono stati intercettati. Gli altri 2 hanno colpito aree disabitate. Questo si legge nel comunicato. I sistemi di difesa aerea hanno rilevato 6 missili lanciati verso il regno dal territorio iraniano e li hanno intercettati, questo ha dichiarato una fonte militare. Non ci sono quindi al momento feriti. C'è da rilevare anche un accordo, un patto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. L'amministrazione di Donald Trump è pronta a sottoscrivere un accordo sul nucleare civile con l'Arabia Saudita che consentirebbe a Riyadh di sviluppare per la prima volta una capacità di arricchimento dell'uranio sul proprio territorio. Secondo quanto anticipato dal Wall Street Journal, l'intesa potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, rappresenterebbe uno dei più significativi cambiamenti nella politica americana di non proliferazione degli ultimi decenni. Secondo il New York Times, l'amministrazione Trump intende firmare e annunciare oggi l'intesa che poi verrà presentata al Congresso, e questo accordo della durata di 30 anni mira a coinvolgere aziende statunitensi nello sviluppo del programma nucleare civile saudita e ad aprire la strada alla costruzione di un impianto per l'arricchimento dell'uranio subordinato a uno studio congiunto tra Washington e Riyadh. Vedremo.
8: E proprio sulla situazione in Medio Oriente, nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, tenutasi questa mattina e seguita in diretta da Radio Radicale, il vice premier Antonio Tajani ha delineato la priorità della politica estera italiana proprio per la regione, ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a 2 Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro degli esteri, per l'appunto, ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte.
4: Ancora dall'estero andiamo però in Ucraina. C'è occupiamoci di Ucraina, nuova riunione stamattina degli ambasciatori dei 27 stati dell'Unione Europea perché si sta cercando di trovare un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca prima della scadenza di quello in vigore che appunto arriva a termine domani, soprattutto nella normativa che riguarda il price cap sul petrolio russo ora congelato a $44 al barile. Il nodo resta quello delle restrizioni al gas russo con la Grecia, che si oppone alle limitazioni al trasporto di GNL da Mosca verso paesi terzi. Poi il rischio, secondo Atene e la sua imponente industria navale greca, è che a seguito delle restrizioni le compagnie europee perdano affari a favore di concorrenti extra europei. Questo quindi il via libera al pacchetto non è affatto scontato. C'è una notizia dell'ultima ora il generale John Kane, presidente del Joint Chiefs of Staff statunitense, ha dichiarato che un caccia F-16 ucraino ha recentemente abbattuto un aereo da combattimento russo nella prima vittoria di un combattimento aereo nota per questo tipo di velivolo. Appunto, Kane ha parlato durante un'audizione tenutasi ieri davanti alla commissione per gli stanziamenti del Senato. Il generale ha affermato che un F-16 ucraino ha recentemente appunto abbattuto un aereo da combattimento russo in un duello aereo, e questo vuol dire che l'Ucraina ha rafforzato significativamente il proprio sistema di difesa aerea.
2: E sempre riguardo l'Ucraina, cioè per la situazione interna al paese, con le proteste dell'ultima settimana nei confronti di Zelensky per i cambi di vertice sulla situazione della difesa, e che hanno seguito proprio la decisione del presidente di sostituire il comandante in capo delle forze armate ucraine, Sirsky, di cui è arrivato un messaggio ai soldati in cui ricorda le battaglie affrontate dal febbraio 2024 oggi, per poi rimarcare di cedere a Mikhailo Drapati la guida di un esercito che non solo difende ma avanza. Quest'anno sotto il mio comando sono stati liberati 700 km quadrati del nostro territorio. L'esercito, che 2 anni fa era impegnato in una difficile difesa, oggi sta avanzando, ha scritto nel messaggio pubblicato sui social. Consegno al mio successore un esercito che non sta solo difendendo ma anche in fase offensiva, con iniziativa, organizzazione, uomini che sanno come sconfiggere il nemico, e spero sinceramente che questa offensiva continui, ci sono tutti i presupposti per farlo.
4: C'è molta curiosità sui primi passi del governo Burnham. Sapete che Andy Burnham ha sostituito appunto Starmer alla guida del Partito Laburista e quindi nel governo britannico. Ieri l'annuncio del taglio delle tasse sulle bollette per quanto riguarda appunto i consumi dei cittadini britannici. Oggi arriva un altro annuncio. Burnham ha dichiarato che il governo ripristinerà da gennaio il tetto massimo di 2 sterline per il prezzo del biglietto singolo degli autobus nella maggior parte dell'Inghilterra. La misura resterà in vigore per tutto il 2027 e sarà finanziata con oltre 500 milioni di sterline. Secondo il governo le risorse saranno reperite riallocando fondi inizialmente destinati alla finanza climatica internazionale e utilizzando gli stanziamenti già previsti per il trasporto pubblico. Il tetto di 2 sterline era stato introdotto dall'inizio del 2023, prima di essere innalzato a 3 sterline all'inizio del 2025. Alcune aree, tra cui la Greater Manchester, amministrate fino al mese scorso dallo stesso Burnham, avevano invece mantenuto il tetto a 2. A Londra il costo del biglietto singolo è di 1,75 sterline. Le amministrazioni di Scozia, Galles e Irlanda del Nord riceveranno quindi finanziamenti equivalenti da destinare a misure contro il caro vita. Questa la nuova decisione del governo Burnham.
2: E adesso invece parliamo di OpenAI. È stato lanciato un allarme proprio dall'azienda produttrice di ChatGPT, che ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda di San Francisco ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti e ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codice e modelli di intelligenza artificiale Hugging Face, vittima del cyberattacco. E poi ancora, tornando sulla questione ucraina, perché è arrivata una notizia proprio poco fa, giusto 2 minuti fa, è stata confermata dal ministro degli esteri russi Lavrov l'incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, previsto per domani 23 luglio. L'incontro non è una possibilità, è già stato concordato. Ieri abbiamo incontrato brevemente Marco Rubio durante un ricevimento, abbiamo confermato che si terrà domani mattina. Spero che avremo l'opportunità di informarvi in qualche modo sulle nostre impressioni, ha detto Lavrov durante una conferenza stampa successiva alla riunione ministeriale Russia-Asian. Lavrov ha aggiunto che chiederà a Rubio quale sia la posizione attualmente assunta dagli Stati Uniti sulla soluzione del conflitto in Ucraina.
4: apriamo il capitolo legge elettorale. Sulla legge elettorale, sulle preferenze, malumori ci sono stati in tutti i partiti. Vedremo se in Senato ci sarà un emendamento e ne esamineremo i contenuti. Così il vice premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Montecitorio. Poi vedremo se ci saranno delle proposte degli alleati, le esamineremo come abbiamo fatto l'altra volta, vedremo quali saranno le novità, se ci sarà un emendamento, chi lo presenterà, appunto i gruppi decideranno poi in Senato autonomamente, ma non si può dare un giudizio prima di conoscere la proposta, quindi ancora sembra capitolo non chiuso per quanto riguarda la legge elettorale che deve essere discussa dal Senato.
2: E proprio sulla legge elettorale Lanfranco Palazzolo ha intervistato Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale. Ascoltiamo l'intervista.
9: Radio Radicale con Alessandro Onorato, al termine della conferenza stampa che è stata promossa da Più Europa sulla legge elettorale per un voto libero uguale. Allora, voi avete contestato la cosiddetta norma antiframmentazione, perché? Cosa c'è che non va e in che misura è preoccupato per il passaggio al Senato sulla legge elettorale?
10: Una legge elettorale totalmente sballata che disincentiva ancora di più i cittadini a votare. In un periodo storico dove il primo partito in Italia è quello dell'astensione, avrebbero dovuto fare il contrario, coinvolgere, dare la possibilità di un sistema elettorale chiaro, semplice, dove i cittadini potevano scegliere deputati e senatori. Noi siamo sempre per le preferenze, stiamo raccogliendo le firme su questa proposta, ma arrivare addirittura a un meccanismo per il quale la coalizione che prende più voti potrebbe perdere le elezioni, perché poi nel calcolo può essere conteggiato o meno una forza politica che magari ha preso centinaia di migliaia di voti, è la dimostrazione di una politica poco democratica e più legata al palazzo, all'autoconservazione. Quindi bene questa iniziativa, poi sappiamo che è una legge elettorale che porta un premierato mascherato, un premio di maggioranza che vuole fare in modo che salti qualunque forma di concertazione anche nell'individuazione di figure di garanzia come il Presidente della Repubblica. Vediamo al Senato cosa faranno. Però
9: lei sarebbe favorevole all'introduzione delle preferenze, quelle vere?
10: Io sono favorevole all'introduzione delle preferenze vere, cioè dove un cittadino può scegliere chi votare all'interno di una lista molto lunga. Naturalmente ero indignato e contrario a un tentativo finto di introduzione più che di preferenze di test stile patente o psicoattitudinale, dove avevi un capolista bloccato e dei nomi già scritti con crocette da mettere. Voglio dire, non hanno il coraggio, chi oggi siede in Parlamento, di rivolgersi ai cittadini e lasciare loro la libertà di scegliere senatori e deputati. C'è un tentativo di autoconservazione, ma ogni volta che qualcuno ci ha provato in passato il risultato è sempre stato opposto.
9: La scelta di andare a settembre, come si pensa, crede che è più dettata dal fatto di volersi ricompattare dopo le polemiche che ci sono state qui?
10: Penso proprio di sì, penso che la maggioranza che sostiene la Presidente Meloni non abbia le idee chiare, oppure ce l'hanno chiare sulla legge elettorale ma sono opposte a quello che pensa Forza Italia e la Lega, al contrario di quello che pensa Fratelli d'Italia, quindi c'è il rischio che poi facciano saltare il governo, perciò hanno bisogno di tempo.
9: Ultima cosa, si è detto se non ci ascolterà nessuno della maggioranza noi arriveremo fino al Presidente della Repubblica, in che senso?
10: Beh, nel senso che la legge evidentemente ha evidentemente dei profili anticostituzionali, quindi il Presidente della Repubblica è il garante più grande e in assoluto abbiamo una fiducia, come dire, totale a differenza di altri, quindi prima che venga proprio promulgata ci potrebbero essere dei rilievi, però non sta a noi dire cosa deve fare il Presidente della Repubblica, sappiamo rispettarlo nel modo giusto, si possono fare dei ricorsi alla Corte Costituzionale, ma il tema vero è coinvolgere la cittadinanza, far capire quello che sta avvenendo, è incredibile, è qualcosa di incredibile.
9: Grazie Alessandro Onorato.
4: E appunto l'iter è sempre più accidentato anche in Senato. Nella seduta della Commissione Affari Costituzionali di questa mattina non è stato fissato il termine per gli emendamenti, tanto che attorno alle, appunto, che la Commissione si riunirà intorno alle 20 di questa sera per continuare a confrontarsi su temi come l'eventuale termine per gli emendamenti e il termine per la discussione generale. Così ha spiegato il Presidente della Commissione Andrea De Priamo. L'orientamento della maggioranza sarebbe quello di svolgere la prossima settimana le audizioni che sono 26, e poi mentre il presidente della commissione ha assicurato che saranno audizioni definite vere, in particolare su quanto è stato modificato alla Camera. La prassi consolidata prevede 20 minuti d'audizione e si punta quindi a svolgerle nell'arco della prossima settimana. Stasera nella seduta della commissione prevista alle 20 non è escluso che si decida anche un termine sugli emendamenti, quindi un termine che possa indicare una data prima della pausa estiva, anche se questo è appunto solo una possibilità. Protestano le opposizioni, attacca il democratico Giorgis, hanno il terrore della discussione e vogliono metterla in sordina affrontando la legge elettorale, nel mentre scatta la pausa estiva e consumare tutto nei primi giorni di agosto, questo dice l'opposizione.
2: Parlando invece di Unione Europea, questa sera ci sarà una cena di lavoro tra la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, e il Presidente francese Emmanuel Macron. La cena fissata sul sito dell'Eliseo prevederà il confronto sulle priorità dell'agenda sulla sovranità e la competitività dell'Unione Europea.
4: Vediamo, occupiamoci ancora del caso Epstein, perché c'è una notizia dell'ultima ora che viene da Parigi e riguarda il presunto reclutatore del pedofilo, poi ricorderete morto in carcere. È stato trovato morto appunto Siad, 69 anni, di origine algerina, con cittadinanza svedese e francese, sospettato di reclutare giovani modelle per consegnarle al pedofilo americano. 5 donne avevano sporto denuncia contro di lui. La morte appunto di Daniel Siad è avvenuta a Combes lunedì sera, apparentemente per arresto cardiaco. È stato trovato privo di sensi appunto in casa da una coinquilina, e questo insomma non fa altro che aumentare le cronache del caso Epstein.
2: È iniziato da parte dei carabinieri del ROS di Bologna l'accertamento irripetibile sui dispositivi elettronici di Pietro Gugliotta, l'ex poliziotto e componente della banda dell'Uno Bianca, morto suicida nel gennaio scorso nella sua casa di Colle d'Arba in provincia di Pordenone. L'accertamento è stato disposto dalla Procura di Bologna nell'ambito dell'inchiesta contro ignoti per concorso in omicidio, aperta dopo un esposto dei parenti delle vittime della Uno Bianca. Il sodalizio criminale guidato dai fratelli Savi, che tra il 1987 e il 1994 imperversò tra l'Emilia Romagna e le Marche, uccidendo 23 persone e ferendone altre 100, verranno analizzati un telefono cellulare, un computer portatile, delle pendrive, un hard disk e l'account mail di Gugliotta, oltre alla cronologia di Google per controllare le ricerche eseguite online. Del materiale verrà fatta una copia forense che sarà messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono presenti all'accertamento gli avvocati dei familiari delle vittime, Luca Moser e Chiara Scocchi, insieme al loro consulente Lorenzo Benedetti e a quelli del ROS.
4: 11.37, siamo in attesa di tornare a collegarci con la Camera dei Deputati, seduta sospesa stamattina dopo che l'Aula ha approvato la risoluzione della maggioranza sulla relazione della Commissione Affari Costituzionali sullo schema di intesa preliminare tra Governo e Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e nelle materie di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. I sì sono stati 161, i no 109, nessuno astenuto. Questo il testo aveva ottenuto luce verde la settimana scorsa dal Senato. Vediamo le reazioni. Calderoli, appunto una reazione positiva, con il via libera della Camera agli atti di indirizzo sugli schemi di intesa preliminare per maggiore autonomia delle regioni, appunto avanza la nostra storica battaglia, ha dichiarato il ministro per gli affari regionali e l'autonomia Roberto Calderoli. Il percorso prosegue anche oggi. Ora che il Parlamento si è espresso con atti di indirizzo, ci confronteremo con le regioni e verranno stilati gli schemi di intesa definitivi. Toccherà poi alle regioni, sentiti i propri enti locali, approvare il rispettivo provvedimento, dopodiché i testi torneranno al Governo e che li invierà nuovamente in Parlamento per l'ultimo miglio, quello che porta all'approvazione finale della riforma. In poche parole, dice Calderoli, passo dopo passo si avvicina alla meta per questa storica battaglia della Lega.
8: Rimanendo sulla politica italiana, il nuovo disegno di legge sulla concorrenza è atteso nel prossimo Consiglio dei Ministri, ovviamente domani, ha detto ai giornalisti il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Si tratta, ribadito, del quarto disegno di legge annuale sulla concorrenza fatto da questo governo. Nei precedenti 15 anni ne fecero solo due. Secondo la bozza, il provvedimento conterrà, tra l'altro, la riforma della distribuzione dei carburanti, la delega al governo per la riforma della disciplina dell'assicurazione RC Auto e norme sulle telecomunicazioni, compresa la stretta sul telemarketing già prevista per il settore dell'energia.
4: Caso Fachir, arriva l'interrogazione parlamentare. L'accertamento delle eventuali responsabilità per la morte di Abderrahim Fachir spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria, ma la mia interrogazione non intende interferire in alcun modo con le indagini, tantomeno vuole sobillare le proteste di piazza, come una parte della politica bolognese continua a fare, ha dichiarato il senatore di Azione Marco Lombardo nell'annunciare un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi su quanto avvenuto il 19 luglio nel quartiere Pilastro. Proprio nel pieno rispetto della separazione dei poteri, ha scritto Lombardo, le istituzioni hanno però il dovere di interrogarsi sui profili generali e strutturali che riguardano le operazioni di fermo. Torniamo ai programmi in convenzione.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
11: Tante del governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto legge. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare il parere della Commissione Bilancio reca una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione che è contenuta nel fascicolo degli emendamenti e che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Avverto che l'emendamento 8.1007 è stato sottoscritto anche dal deputato Amorese. Avverto altresì che alla luce delle interlocuzioni in corso tra i gruppi la Presidenza si riserva di esprimere le proprie valutazioni in merito all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Cavandoli ed altri 4.0.1000. Avverto infine che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 96 bis comma 7 del regolamento, conferma l'inammissibilità già dichiarata in sede referente delle proposte emendative Berruto 6.02, 7.8 e 7.9. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti il deputato Berruto. Ne ha facoltà. Prego. La cercavo altrove. Prego.
12: Grazie Presidente. Non
8: ho... Del Partito Democratico.
12: Inammissibili a mia prima firma.
11: 6. Erano quelli già inammissibili in commissione, glieli ripeto, 6.02, 7.8 e 7.9. Prego. Grazie. Collega Berruto.
12: Grazie. Sì, intervengo rapidamente sul complesso degli emendamenti, perché se non ci sono delle premesse che sono chiare a tutta l'Aula diventa difficilmente comprensibile poi quello che è successo sia in commissione che poi quello che succederà qui in Aula. E parto da un intervento o dalla chiusura dell'intervento vorrei disturbare la telefonata che è in corso delle mie spalle, insomma, magari abbasso io la voce così non disturbo il collega.
11: Collega, posso chiederle, colleghi, collega Crippa, colleghi, collega Crippa, mi perdoni ma il collega Berruto dice che non riesce a proseguire il suo intervento, se riesce ad abbassare la voce oppure a proseguire fuori dall'altro. Grazie, prego collega Berruto.
12: Grazie a lei. E dicevo, incomincio dall'intervento del ministro Abodi, che purtroppo non vedo questa mattina in aula, mi auguro possa arrivare, nella sua dichiarazione in discussione generale, che terminava con queste parole. L'auspicio è che questo provvedimento, proprio nello spirito emerso nella settima commissione della Camera, possa essere convertito in legge del Parlamento con un ampio consenso, come già avvenuto per altri importanti provvedimenti in ambito sportivo, a beneficio del bene comune che lo sport, in tutte le sue articolazioni dei grandi avvenimenti allo sport sociale, riesce a generare diffusamente. Ora, la mia riflessione su queste parole è, rivolgendomi al Ministro che non c'è, ancora? Cioè, siamo ancora nella condizione di sentirci raccontare dal ministro Abodi che l'obiettivo, quasi come se fosse un tradimento rispetto a delle finalità così alte, così importanti, rappresentate dagli avvenimenti sportivi, dai grandi eventi, dallo sport sociale, che ancora una volta il ministro richiama nelle sue parole, ancora c'è questo richiamo retorico al fare le cose insieme? No, perché sarebbe bello, sarebbe auspicabile. È vero, è successo in un paio di occasioni in questa legislatura, ma adesso questa presa di posizione è diventata sinceramente grottesca, perché proprio facendo riferimento a quello che il ministro ha detto, cioè ai lavori che sono stati fatti in settima commissione, è bello auspicare l'ampio consenso, dopodiché questo auspicio si frantuma contro l'inammissibilità, contro il voto contrario a tutti gli emendamenti che noi, e parlo del Partito Democratico, abbiamo presentato su qualunque di questi articoli. Non c'è stato una sola situazione in nessuno degli articoli che compongono questo decreto all'interno del quale ci sia stata una discussione che possa farci immaginare questo consenso che il ministro ormai evoca come un mantra in ogni dichiarazione, in ogni agenzia, in ogni suo intervento pubblico. Perché evocare il consenso, diciamo, immaginando che qualcun altro, che magari ha delle idee diverse, possa obbedire diciamo, in maniera automatica. Io faccio sinceramente fatica, però, Presidente, perché...
11: Ha ragione, collega Berruto. Colleghe e colleghi, il collega Berruto sta cercando di svolgere il suo intervento, ma in aula c'è davvero un livello di rumore insostenibile. Quindi vi prego di ascoltarlo in silenzio. Prego, collega.
12: Credo che questo auspicio al consenso allargato si frantuma contro la realtà in cui ormai appare evidente che ci sia una sorta di pregiudizio, non ho altro modo di chiamarlo, attraverso il quale qualunque tentativo di migliorare qualunque aspetto di un provvedimento che riguarda lo sport si, diciamo, termini, non veda neanche la luce, semplicemente in virtù del cognome o del partito che ha firmato quell'emendamento. Quindi quello che il ministro ha evocato in discussione generale non è successo neanche in settima commissione, dove poi sì, entrerò nel dettaglio, siamo riusciti come commissione a correggere degli errori macroscopici che il ministro aveva commesso in questo provvedimento. Ma sapete perché è successo? Perché alcune forze di maggioranza gli hanno fatto notare che stava commettendo un errore macroscopico. Altrimenti anche questo tentativo si sarebbe frantumato come tutti gli altri su tutti gli articoli che compongono questo decreto, semplicemente sulla base, lo ripeto, di quello che io non ho altro modo di chiamare che pregiudizio. Allora, quando si evoca questo tentativo, questa volontà, questo desiderio di ampia condivisione, no? Il communiter, che è il ministro, che saluto, che è appena arrivato, evoca, ripeto, in ogni suo intervento, in ogni sua comunicazione, in ogni sua agenzia, bisogna poi trasformarlo nella realtà di una discussione vera che avviene nei luoghi deputati a quella discussione, il primo di questi è la Commissione, che permettano questo confronto che possa condurre verso questo tentativo di condivisione che, lo ripeto, Ministro, a suo favore, visto che è arrivato solo ora e non ha sentito la parte iniziale del mio intervento, si frantuma contro un pregiudizio che fa sì che qualunque tentativo di migliorare, compresi i suoi errori, di questo decreto, ha nella realtà dei fatti dimostrato essere l'esito delle nostre iniziative di emendamenti. Vado velocemente a questo punto sul complesso, quindi mi riferisco ai primi quattro articoli. Ribadisco ancora una volta, avremo modo poi di dirlo durante la discussione degli emendamenti, non c'è nessuna pregiudiziale, diciamo, sull'idea di commissariamento laddove serve, quando c'è l'emergenza per farlo. Certo, qui c'è un'emergenza, e come? Mi riferisco ai giochi del Mediterraneo che inizieranno il 21 di agosto, quindi fra una manciata di giorni. Ci sono altre situazioni dove questa emergenza è un po' meno pressante, situazioni ovviamente di un percorso già chiaro da anni, da tempo, e mi riferisco agli altri due grandi avvenimenti che riguardano i primi quattro articoli, gli europei di calcio del 2032, l'America's Cup. Ripeto, non è che ci sia un pregiudizio sulla figura del commissario in sé, c'è un, diciamo, un tentativo di sottolineare che forse c'è una rinuncia, no, all'attività ordinaria, cioè è come se questi avvenimenti ormai potessero succedere soltanto se c'è un commissario e soltanto se questo commissario, come succede in questo decreto, si autoassegna un potere sempre più ampio e sempre al di fuori, sempre più al di fuori da ogni tipo di controllo. Ci sono un paio di articoli di questo decreto che riguardano il calcio. Noi abbiamo affrontato anche in commissione una serie di audizioni precedenti a questo decreto, il cui titolo era proprio la crisi del calcio. Abbiamo ascoltato vari punti di vista. E lei, Ministro, in uno di questi articoli, e mi riferisco all'articolo 6, diciamo, stava demolendo l'unica progettualità che nel corso del tempo è nata rispetto al tentativo di invertire questa crisi del calcio che è stata oggetto delle nostre audizioni in settima commissione. E mi riferisco naturalmente a questa operazione, che poi descriverò nel dettaglio quando arriveremo lì, di sottrarre del denaro, di azzerare il denaro che permetteva a quello che è noto come progetto Zola, cioè, lo ripeto, l'unica progettualità in essere orientata allo sviluppo dei settori giovanili, allo sviluppo diciamo del calcio dilettantistico, azzerando le risorse per quel progetto per poterle stornare a 12 società di calcio professionistico femminile. Lo dico ora, lo ripeterò quando arriveremo all'articolo. Vorrei ricordare a me stesso e a quest'Aula che è stato il Partito Democratico nella precedente legislatura a contribuire ad aprire il percorso verso il professionismo femminile nel calcio, e lo rivendichiamo, ma rivendichiamo altresì il fatto che non si può agire come un Robin Hood al contrario, cioè togliendo al settore giovanili femminili, alle società dilettantistiche femminili, all'inizio della filiera che produce poi la possibilità di diventare professioniste, per destinare quei soldi a 12 società di cui 9 hanno alle spalle un club di calcio di Serie A maschile. Chiudo, Presidente, con gli ultimi passaggi, prima di alcuni altri dettagli che ovviamente affronterò quando arriveremo agli emendamenti in oggetto, e mi riferisco all'articolo 8, e cioè a questa, ahimè, questa devo dire riuscita, a meno che succeda qualcosa di clamoroso in aula, visto che in commissione c'è stata molta discussione anche con dei partiti di maggioranza, questa ennesimo per decreto costruzione di un poltronificio, non so come chiamarlo in altro modo, e mi riferisco all'unione tiro a segno. Noi saremo costretti a votare un testo fondamentalmente sotto dettatura dell'attuale commissario, che mi permetto di poter dire ritengo essere il grande candidato a guidare quello stesso organismo che con questo decreto viene regolamentato.
11: Grazie, grazie onorevole. È iscritto a parlare sempre sul complesso il deputato Amato, prego.
13: Grazie Presidente, io non pretendo di essere ascoltato, però pretendo di non ascoltare gli altri e in questa incontemporanea alla mia esposizione, insomma. Quindi chiederei, se possibile, chi parla se ne va fuori, non ci vuole sentire, padronissimo di non farlo. Dunque, Presidente, questo
2: del Movimento 5 Stelle
13: ancora una volta arriva con urgenza in aula, come diceva poco fa il collega Berruto, e io lo avevo già ribadito al ministro Abodi, e molte volte l'urgenza viene messa dove non serve, perché il giochi del Mediterraneo si sanno da 4 anni e questo governo è in carica da 4 anni, quindi non può dire chi c'era prima di me non ha fatto. Quindi arriviamo adesso con un decreto d'urgenza a nominare un commissario, ma perché non ci hanno pensato precedentemente a quanto stava accadendo? Quando ho detto in discussione generale, caro ministro poltronificio, e adesso glielo spiego il perché, perché il commissario ha la possibilità di nominare degli esperti a 50.000 euro l'anno, esperti nominati adesso per un qualcosa che comincerà fra un mese. Quindi l'urgenza, signor Ministro, era prevederlo prima quello che deve accadere, non solo, ma ci sono dei lavori programmati che finiranno a dicembre, quando i giochi del Mediterraneo saranno già passati. Ma questo vale per i giochi del Mediterraneo, però potremmo parlare di tante cose, potremmo parlare dell'articolo 8, che è un qualcosa di vergognoso. È un qualcosa di cui non incolpo lei, signor Ministro, che molto probabilmente se l'è ritrovato davanti. È un qualcosa che addirittura questa stessa maggioranza aveva visto come il fumo negli occhi. Tanto è vero che la maggioranza, la Lega, aveva presentato un emendamento soppressivo che poi ha ritirato, salvo poi presentare degli altri emendamenti che non modificano nulla. Per esempio c'è un emendamento che lascia l'amministrazione finanziaria alle sezioni, però non modifica il meccanismo di asfissia che si è creato, perché resta la trattenuta del 25% che bisogna dare alla sede centrale. Quindi il 25% glielo diamo, però resta a nostro carico il 100% delle spese che avevamo. Ma questa è solo una delle cose, c'è il rilascio dei DIMA. Il rilascio dei DIMA, noi sappiamo che chi lavora nei poligoni, nel poligono di tiro a segno è con contratto sportivo, però i DIMA li possono rilasciare solamente le istituzioni, quindi altro contrasto grazie a una legge totale. Chi l'ha scritta questa legge totale? L'ha scritto colui che aspira a diventare il non plus ultra di questa cosa. Noi avevamo tre enti pubblici, avevamo l'ACI e se l'è mangiato per dinastia l'avvocato La Russa. C'è il secondo ente pubblico che è questo e aspettiamo di capire quale parentela c'è con qualcuno al Ministero, perché non si capisce come mai il Ministero non abbia tenuto conto delle sentenze del TAR, della Corte dei Conti, e abbia continuato a prorogare la nomina di questo signore, addirittura ampliandogli i poteri, al punto da fargli scrivere lo statuto. E qua

0: vigilanza che questa maggioranza ha voluto giustamente per sostituire il Covisoc. Noi eravamo d'accordo alla Commissione, non eravamo d'accordo sul merito, sul metodo, ma eravamo d'accordo all'insediamento di una nuova Commissione. Una Commissione che non ha poteri, Ministro, e lei lo sa. Abbiamo presentato tre emendamenti discussi con lei, a cui lei aveva dato parere positivo, che sono stati annullati dall'alto, molto più in alto della Presidenza del Consiglio, credo. Però una commissione nominata che non ha poteri per eseguire, lei mi dice di no, e allora le faccio un esempio pratico, signor Ministro. La Juve Stabia milita in Serie B a Castellammare di Stabia e la commissione era intervenuta per vedere chi era subentrato alla proprietà e non ha potuto comunicare, non ha potuto fare nulla per impedirlo. È intervenuto la DIA e ha bloccato questa situazione. È arrivato un altro presidente e qualche giorno fa gli sono stati sequestrati 14 milioni di euro. Ma la commissione non può fare nulla. Noi dovevamo mettere quella commissione in grado di lavorare, se no non ha senso di esistere, Ministro. Ma comunque questa era solamente un'infarinatura generale. Poi nei singoli emendamenti e nei singoli articoli ci andremo man mano che prosegue l'esame di questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede di intervenire su... Ah, prego, collega Sasso sul complesso? Prego.
2: Sì, Presidente, su...
1: Prego onorevole, no, stavamo capendo i tempi, avrà 6 minuti, così almeno lo sa.
2: Ecco. Dicevo, sul complesso degli emendamenti, anche per segnalare all'Aula quanto è accaduto durante il Comitato dei Nove mentre si ragionava degli emendamenti.
3: Del gruppo misto Futuro Nazionale Vannacci.
2: Di certi emendamenti. Allora, io denuncio qui in Aula pubblicamente la crisi della maggioranza di centrodestra moderato su un emendamento che Futuro Nazionale non solo ha firmato, ma che avrebbe votato. Mi riferisco all'emendamento 4.0.1000. Ve lo leggo molto velocemente, perché magari non tutti i deputati sanno di cosa sto parlando. Questo emendamento dice testualmente, al fine di prevenire il rischio di intrappolamento dei capelli nei dispositivi di aspirazione e di ricircolo dell'acqua nelle piscine pubbliche o private destinate a un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, è obbligatorio per i minori di 16 anni l'uso della cuffia da nuoto durante la permanenza in acqua. È evidente che non è risolutivo purtroppo delle innumerevoli tragedie che stanno succedendo giorno dopo giorno, ma sarebbe stato un piccolo passo in avanti. Non mi dilungo nel leggere gli altri due commi, però il problema politico è che su un emendamento presentato dalla collega Cavandoli della Lega non c'è l'accordo interno al centrodestra con un partito che è Forza Italia, che non ritiene di poter discutere questo argomento oggi su questo provvedimento, che potrebbe produrre immediatamente effetti, ma rimanda una discussione ad un disegno di legge che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere approvato fra 4-5 mesi. Nel frattempo, se siamo sfortunati, potremmo avere qualche altro decesso nelle piscine. Ecco, io trovo scandaloso che la maggioranza... E non voglio sapere per quale motivo, non voglio sapere per quali interessi, su un emendamento che sarebbe stato votato all'unanimità, perché anche l'opposizione di centrosinistra aveva dato la disponibilità. Noi oggi dovremmo accantonare il 4.0.1000. Per questo io chiedo, per suo tramite, ai colleghi del centrodestra di mettere per un momento da parte i calcoli legulei e normativi, ma di votarlo questo emendamento, perché se è utile per salvare anche una vita, perché dobbiamo rimandare tutto questo fra 3-4 mesi? È ingiusto accantonarlo. E guardi, lo faccio contro gli interessi di Futuro Nazionale, perché è un emendamento di una collega di un altro partito, che però riteniamo giusto. Per quale motivo Forza Italia non si unisce alla maggioranza di centrodestra? Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e, il rappresentante del governo ad esprimere il parere. E... Prego, relatore. No, sul complesso è uno per gruppo, collega.

0: Grazie Presidente. Allora, rispetto agli emendamenti, sono tutti invito a ritiro o parere contrario, tranne il 4.0.1000 che è
1: Cangiano di Fratelli d'Italia.
0: L'articolo 8 è accantonato per intero e il 9.500 diventa favorevole. Grazie.
2: Grazie Governo. Governo, Ministro. Ministro, mi dà il parere?
3: Sì, parere conforme al relatore. Grazie.
2: Bene, allora passiamo ai voti. Emendamento 01.01 Orrico. La collega Orrico chiede di intervenire. Prego, collega.
4: Grazie, signora Presidente. Intervengo su...
1: Del Movimento 5 Stelle.
4: Emendamento... con il quale chiediamo sostanzialmente di garantire che negli impianti, nelle strutture sportive che verranno realizzate ci saranno i campionati europei nel 2032, ecco, chiediamo che all'interno di questi impianti sportivi, di queste infrastrutture, venga vietata qualunque forma di sponsorizzazione di scommesse e di giochi dove si vince denaro. A noi sembra, diciamo, un suggerimento di buonsenso a questo governo e a questa maggioranza, perché tutti quegli impianti sportivi che vengono realizzati con fondi pubblici per appunto consentire l'esercizio delle discipline sportive, che sono improntate ad un codice etico ben preciso, è un po' una contraddizione che all'interno di questi impianti sportivi poi venga, diciamo, sostenuto un fenomeno negativo, patologico, che ha delle conseguenze molto gravi non solo sul piano della salute per tante persone, ma anche sul piano delle famiglie che si indebitano a causa purtroppo di chi cade nella trappola delle scommesse, del gioco per scommesse. Ecco, ci sembra di suggerire al governo una norma di buonsenso. E così come ho appena ascoltato il relatore, il collega Cangiano, accantonare l'articolo 8, quindi fare un gesto di buonsenso, perché evidentemente tutto quello che è stato detto durante i lavori in settima commissione, tutto quello che è stato anche detto dalle sezioni locali del tiro a segno, ha scalfito, diciamo, il muro di marmo di questo governo e della maggioranza. Ecco, anche su questo emendamento si chiede di fare una riflessione, perché è una proposta di buonsenso che in un certo qual modo mette insieme quella che è l'etica che noi cerchiamo di valorizzare attraverso le discipline dello sport, con la contrarietà a continuare a sponsorizzare un fenomeno come quello del gioco per scommesse, che, come ho già sottolineato, è deleterio per la salute delle persone, è deleterio per le famiglie e in generale non fa bene a quella che è la nostra società e alla nostra etica.
2: Grazie onorevole Piccolotti. Poi sentiamo il relatore sull'accantonamento.
1: Di Alleanza Verdi e Sinistra.
5: Grazie Presidente. Se la collega Orrico non ha delle contrarietà, io vorrei chiedere di sottoscrivere questo emendamento e vorrei unirmi alla sua richiesta di accantonamento. È un emendamento molto importante, giusto, che prevede un divieto di pubblicità per i giochi e per le scommesse, che in qualche modo dovrebbe essere un impegno etico delle pubbliche istituzioni. Dico così perché noi sappiamo che il gioco d'azzardo in generale, le scommesse, purtroppo nuociono alla salute di milioni di persone. Ci sono tante famiglie che sono cadute in disgrazia economica a causa della dipendenza da gioco d'azzardo. Sappiamo che è un mercato enorme e sconfinato in cui se ne vanno tantissimi miliardi che potrebbero essere più utilmente investiti in altre attività e quindi penso che sia giusto per l'appunto sostenere questo emendamento e chiedo a tutta l'Aula di fare una riflessione. Non è per l'interesse economico, il profitto di pochi che noi possiamo mettere a rischio la tenuta sociale e la salute di tantissimi che rimangono intrappolati per l'appunto nella dipendenza da gioco d'azzardo.
2: Grazie onorevole. Allora anche il collega Ciani e tutto il gruppo dei 5 Stelle chiedono di sottoscrivere l'emendamento e Berruto chiede la parola, prego. Tutto il gruppo ha sottoscritto, collega, il suo gruppo, prego. No, dicevo al collega Perantoni, prego collega Berruto.
6: Anche io chiedo di sottoscrivere l'emendamento se la collega Orico non ha in contrario, nulla in contrario, da parte di tutto il gruppo del Partito Democratico. Approfittando dell'occasione per ricordare al Ministro che è qui presente
1: del Partito Democratico
6: di Serie A, che lo ha richiesto in ogni occasione possibile, al nuovo Presidente della Federazione Gioco Calcio che ha parlato di questo tema, che sulla pubblicità delle società di scommesse sportive, quella ancora più esplicita di quella che già oggi lo sappiamo tutti perfettamente, è già abbondantemente visibile, semplicemente mascherata male con delle forme, diciamo, che permettono di farlo. Ma sul tema della sponsorizzazione, nell'occasione dei grandi eventi come si a cui si riferisce questo emendamento, ma in generale per le società di calcio, per la Lega di Serie A, noi sempre saremo nettamente contrari, per le ragioni che ha esposto la collega Orico e che non ripeto, e la collega Piccolotti naturalmente, e anche perché recentemente sono successe delle situazioni ancora più estreme. Mi riferisco a un contratto di sponsorizzazione recentemente siglato con la società di calcio presieduta dal senatore di Forza Italia Claudio Lotito, che ha recentemente sottoscritto un contratto di sponsorizzazione con una di queste piattaforme che non solo è proibita in grande parte del mondo, ma che, diciamo, sconfina proprio in senso letterale su temi che hanno molto a che fare con l'illegalità. Quindi su questo tema il Partito Democratico non ci sarà mai. Grazie.
2: Grazie onorevole. Allora anche tutto il gruppo d'Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto di sottoscrivere, invece ha chiesto di intervenire a titolo personale il collega Amato. Ha un minuto, collega.
1: Del Movimento 5 Stelle.
7: Presidente, basta, il minuto per dire che questo emendamento non toglie e non mette nulla. Non toglie e non mette nulla in materia finanziaria, ma toglie e mette nulla alla vita di molte famiglie, di molte persone, che hanno all'interno della propria famiglia gente che è vittima del gioco. Ora abbiamo permesso la società dell'Inter di avere uno sponsor sulla maglia, abbiamo permesso i tabelloni, abbiamo permesso tutto purtroppo. Questo non fa altro che continuare a far del male alla società. Quindi io chiedo al Ministro di far accantonare questo emendamento e di riflettere su quello che voteremo. Grazie.
2: Sì, poi chiederò al relatore sull'accantonamento che aveva già chiesto la collega Orrico. Per Antonio, a titolo personale, anche lei un minuto.
8: Sì, grazie Presidente. L'accantonamento è sicuramente opportuno non solo per le ragioni che hanno illustrato i colleghi in merito alla necessità del divieto di pubblicità dei giochi o scommesse, per le motivazioni che hanno già illustrato, ma anche perché il primo comma di questo
1: del Movimento 5 Stelle
8: richiama espressamente l'articolo 38 della Costituzione, in particolare richiama il fatto che lo sport deve avere un particolare riguardo, un particolare riferimento alle persone, ai minori, alle persone con disabilità, ai nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico, ma soprattutto alle realtà sportive dilettantistiche. Non dimentichiamo che il dilettantismo è la base dello sport, è da dove nasce appunto tutto quello che poi è il movimento sportivo italiano. Grazie.
2: Grazie onorevole. Collega Carotenuto voleva sottoscrivere, ma il suo gruppo ha già tutto sottoscritto, collega Carmina, quindi avete già tutti sottoscritto. Allora, la collega Orrico chiedeva sull'accantonamento, quindi relatore, parere? Lo ripeta che non funzionava il microfono?
0: Contrario, grazie.
2: Collega Orrico insiste per la votazione? Sì. Allora, pongo in votazione la richiesta di accantonamento dell'emendamento 01.01 Orrico senza registrazione dei nomi. La votazione è aperta. Silvestri. Schifone. Aspettiamo la collega Ciaburro che sta andando a posto. E anche Traversi che è qua. Collega Schlein ha votato? Bene. Votato tutti i colleghi? La votazione è chiusa. La Camera respinge per 47 voti di differenza. A questo punto pongo in votazione l'emendamento 01.01 Rico col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. Pella. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 115, contrari 157, la Camera respinge. 1.1 Zaratti, parere Commissione Governo contrario, chiede di intervenire? Prego, collega Zaratti.
9: Grazie, signora Presidente, signor Ministro. Vorrei riprendere la questione
1: di Alleanza Verdi e Sinistra.
9: Ordinari. E voglio dire, come dire, con una certa chiarezza, che questo strumento che viene utilizzato da sempre dalla pubblica amministrazione per situazioni di particolare urgenza, di particolare difficoltà, è uno strumento che nell'ultimo periodo di questo strumento ne viene fatto un abuso generale, un abuso costante, perché ormai non vi è più alcun intervento che viene messo in campo dalla pubblica amministrazione che non sia accompagnato da un decreto di nomina del commissario, il quale bypassa ovviamente tutte le procedure ordinarie, che scavalca le realtà liberamente elette dai cittadini, le istituzioni elette ai cittadini a livello comunale, a livello regionale. Ecco, noi siamo arrivati al fatto che una misura che doveva garantire la straordinarietà e l'urgenza è diventato lo strumento ordinario con cui si mettono in campo le opere pubbliche. Ecco, io penso che questo sia un elemento che ci debba indurre alla riflessione. Ho sentito il collega Beruto che prima diceva non è che siamo contrari agli commissari in linea di principio. Neanche noi siamo contrari ai commissari, ma quando sono straordinari, appunto come dice il nome, non quando diventano ordinari. Io faccio presente che noi stiamo nominando, anzi è stato nominato un commissario straordinario per quanto riguarda i mondiali di calcio che si svolgeranno del 2032, adesso è il 2026, ci sono 6 anni di tempo per mettere in campo le procedure necessarie ad aggiornare i nostri stadi, le strutture. In 6 anni si fa abbondantemente in tempo a fare tutto ciò con le procedure ordinarie. A che serve il commissario? Se non a bypassare tutte le norme di garanzia, tutte le norme che riguardano appunto i vincoli ambientali e tutte le altre cose, che i vincoli archeologici, tutte le misure che garantiscono appunto il pubblico interesse. In questa occasione addirittura il commissario straordinario ha una serie di, diciamo, di poteri che ampliano anche la normale, diciamo, ordinanza di nomina del commissario. La stessa ANAC, diciamo, pone dei problemi da questo punto di vista, dicendo che l'eccesso di sottodiscipline derogatorie permette anche una cattiva funzionalità del commissario stesso e comunque non permette la completa trasparenza degli atti che vengono messi in campo. Io invito il Parlamento a riflettere, perché noi qui siamo i rappresentanti dei cittadini e delle cittadine, così come le sono coloro che sono eletti nei consigli regionali e nei consigli comunali. Essere espropriati anche del diritto di controllo, le assemblee liberamente elette dai cittadini sono espropriate anche del diritto di controllo. Siamo nelle mani di manager e di funzionari che bypassano le procedure normali, i controlli normali, che bypassano anche la volontà e il controllo delle assemblee elettive. Non è questa la strada che ci permetterà di cambiare e migliorare il nostro Paese. E peraltro voglio ricordare che tutti i grandi scandali e i grandi livelli di corruzione che ci sono stati negli ultimi 20 anni, anche legate alle grandi opere come queste, ecco, sono legate ai regimi commissariali, non alle procedure ordinarie. Io lo voglio ricordare ed è per questo che abbiamo posto questo emendamento e anche il seguente per cercare di regolamentare meglio la materia. Grazie.
2: Grazie onorevole. Il gruppo dei 5 Stelle chiede di sottoscrivere l'emendamento. Il collega Amato di intervenire, prego.
7: Grazie.
1: Del Movimento 5 Stelle.
7: In effetti è l'esempio chiaro di quello che avevo detto sul complesso degli emendamenti. Cioè nominiamo un commissario per i giochi del 2032, da adesso, per il 2032. Così come abbiamo fatto con i giochi del Mediterraneo, Ministro, c'erano 4 anni. Però sa la cosa che mi colpisce di più qual è? È che avete invitato al ritiro di tutti gli emendamenti. Possibile che tutti quanti noi siamo talmente tanto imbecilli da non aver trovato una cosa da correggere? E questo credo che sia vergognoso, ma mettete la fiducia quando venite in aula.
2: Grazie collega Amato, pongo in votazione l'emendamento 1.1 Zaratti col parere contrario di Commissione e Governo, la votazione è aperta. Pella, Ciaburro, Zoffili, Marchetti, collega Ciaburro lei sta votando? Sì, ok, bene. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 111, contrari 157. La Camera respinge. 1.2 Zaratti, parere contrario Commissione Governo, chiede di intervenire. Prego, collega Zaratti.
9: Grazie, signora Presidente. Io vorrei...
10: Alleanza Verdi Sinistra.
9: Molto brevemente, che i costi delle strutture commissariali sono dei costi ingentissimi che gravano, diciamo, in modo significativo sulle casse pubbliche. A volte ho la sensazione, ma come dice, a pensare male si fa peccato, diceva qualcuno, ma spesso ci si indovina, che questa grande passione per i commissari è legata soprattutto ai larghi ed enormi monumenti che vengono assegnati ai commissari e alle loro strutture commissariali. Centinaia di migliaia di euro, milioni di euro da qui al 2032 per fare un lavoro che funzionari assunti nelle pubbliche amministrazioni avrebbero fatto meglio, più velocemente e più in modo trasparente. Grazie.
2: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 1.2 Zaratti col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 111, contrari 156, la Camera respinge. 1.3 Orrico, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 110, contrari 156, la Camera respinge. 1.5 Zaratti, parere contrario Commissione e Governo e chiede di intervenire. Prego.
9: Grazie signora Presidente. Vorrei sottoporre all'attenzione dell'Aula una questione che secondo me ha una certa rilevanza. Vengono stanziate una serie di risorse economiche molto importanti per ristrutturare gli stadi che saranno interessati agli europei del 2032. Mi domando e vi domando, ma questi soldi pubblici devono essere spesi per gli stadi pubblici o per gli stadi privati? Perché questa è una questione fondamentale. Finanziamenti pubblici va bene, ma che vadano a coprire le spese e i costi della ristrutturazione degli stadi pubblici, di proprietà pubblica. Non si capisce per quale ragione questi soldi devono essere regalati agli imprenditori privati che gestiscono come gli pare e che ci fanno i soldi presumibilmente con i loro stadi privati e la ristrutturazione gliela dobbiamo pagare noi cittadini. Ma quando mai si è vista sta cosa? Ma come potete pensare una cosa del genere? Signor Ministro, i soldi pubblici devono essere spesi per le strutture di proprietà pubbliche. Quanto servono? 100 milioni? 200 milioni? Ma sono pubbliche. Non potete pensare di continuare a regalare i soldi ai privati così come vi aggrada e come vi pare. Perché questo non si può fare.
2: Bravo. Grazie. Onorevole Barbagallo.
3: Grazie signora Presidente. Se il collega Zeratti consente, chiedo di sottoscrivere il suo emendamento.
1: Del Partito Democratico.
3: Una considerazione a proposito di questa lettera A dell'articolo 1, perché è una previsione che modifica l'originario decreto legge 96 del 2025, aprendo la possibilità che la riqualificazione degli impianti candidati per Euro 2032 sia realizzata non soltanto dai soggetti privati promotori, come prevedeva il titolo originario, il testo appunto del 2025, ma aprendo la possibilità di finanziarlo anche con ulteriori e diverse risorse, nella fattispecie utilizzando la formula senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Succede questo, signora Presidente, che tra le strutture individuate inizialmente dalla Federazione Italiana Gioco Calcio non c'è, per evidenti ragioni strutturali, lo stadio di Palermo, come sa bene il Ministro. Per inseguire il sogno di candidare Palermo, la Regione Siciliana ha azzerato, signor Ministro, tutte le risorse per i campi e per gli impianti sportivi dei piccoli comuni e delle periferie delle grandi città. Erano risorse, oltre 120 milioni, che dovevano essere destinate a riqualificare e a dare la possibilità di esercitare il ruolo dello sport così come previsto dalla Carta Costituzionale come sport di base e dare la possibilità ai ragazzini, ai giovani di esercitarlo come formazione sociale. Sono state bloccate quelle risorse, è stato cancellato il bando e presi 60 milioni e assegnati per intero al Comune di Palermo per inseguire il sogno degli europei. Bene, questa previsione, signor Ministro, è in contraddizione col testo, ma di fatto più che senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare una previsione che di fatto utilizza le risorse europee che andavano ai giovani siciliani e con buona pace delle associazioni sportive e dilettantistiche, dei settori giovanili, delle società siciliane. Queste risorse non verranno utilizzate per i siciliani, ma verranno utilizzate per riqualificare lo stadio di Palermo.
2: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 1.50. Ah, scusi, prego, collega Varchi, non l'avevo vista.
10: Presidente, solo per lasciare agli atti di
1: Fratelli d'Italia
10: seduta una precisazione rispetto all'intervento del collega che mi ha preceduto, perché non corrisponde al vero quanto riferito circa la destinazione delle somme allo stadio di Palermo, poiché, come è noto, l'accordo di coesione firmato dal Presidente Meloni e dal Presidente Schifani per la Sicilia, che per inciso è il più corposo, prevedeva e prevede tuttora una somma di 130 milioni di euro per gli impianti sportivi. Quindi tale somma non è stata interamente azzerata per lo stadio della città di Palermo, ma è stata divisa secondo le valutazioni che sono state condivise nell'ambito della programmazione della coesione. Incidentalmente segnalo a tutti i colleghi che lo stadio del Palermo non è solo un'opera che riguarda una squadra di calcio, ma è un'opera che, avendo come prospettiva quella di UEFA 2032, che veniva prima ricordata, è in grado di cambiare il volto della quinta città d'Italia e di dimostrare ancora una volta, come già altri eventi sportivi lo hanno dimostrato e lo dimostreranno, che lo sport è uno strumento di coesione sociale, un volano turistico, e quindi non sono soldi sottratti ad altro, ma investiti su grandi eventi sportivi, su grandi città, su questioni che sono veramente in grado di incidere sulla vita dei cittadini. Quindi non corrisponde al vero che l'intera somma sia stata destinata allo stadio della città di Palermo e non corrisponde al vero che non saranno finanziati anche gli impianti degli altri comuni. Grazie.
2: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'emendamento 1.5 Zaratti col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Zucconi e Mollicone. Mollicone sta votando. Vinci. Zucconi anche. Vinci. Vinci ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 110, contrari 157. La Camera respinge. 1.8 Zaratti, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 114, contrari 159. La Camera respinge. 1.11 Orrico chiede di intervenire. Prego, collega Orrico.
4: Grazie Presidente.
11: Del Movimento 5 Stelle.
4: Su questo emendamento con il quale proviamo a dare un altro suggerimento a nostro avviso di buonsenso che potrebbe instaurare anche un principio molto importante, e cioè che gli impianti sportivi di proprietà pubblica e che quindi vengono realizzati con soldi dello Stato, soldi delle tasse dei cittadini, siano disponibili poi a tutte le associazioni sportive, dilettantistiche e non, ma anche fruibili da parte dei singoli cittadini, costruendo una sorta di calendario dell'accessibilità, della fruibilità di questi impianti sportivi. Anche perché noi viviamo in un paese dove purtroppo gli impianti sportivi sono disseminati a macchia di leopardo e non possiamo negare in quest'Aula che ci siano alcune aree del nostro paese dove persino sperare di avere una palestra all'interno di una scuola può diventare un'utopia e la cosa più difficile da realizzare. Quindi laddove esista anche la fortuna di ricevere un investimento cospicuo da parte dello Stato nella realizzazione, nella messa in sicurezza, nella riqualificazione di un impianto sportivo, in questo caso dedicato agli europei di calcio 2032, ma non solo, ecco, chiediamo che quell'impianto poi resti effettivamente nella disponibilità della collettività e che la collettività possa usufruirne in diverse modalità. A noi sembra un principio sacrosanto che probabilmente si doveva sancire molto prima, ma siccome, ripeto, nella nostra Repubblica, nella nostra penisola, non possiamo dare neppure per scontato nel 2026 di avere la palestra nella scuola che frequentano i nostri figli o i nostri nipoti, perché non approfittare di questo decreto ennesimo d'urgenza su una materia che riguarda lo sport per instaurare qualche sano principio che ci aiuti a far vivere lo sport alla comunità intera come un momento di crescita, come un momento del senso di appartenenza della collettività ad uno Stato che si prende cura non solo dei territori quando ci sono degli importanti eventi sportivi, ma che lascia poi in quel territorio non solo delle infrastrutture materiali, ma anche la possibilità di costruire quelle infrastrutture immateriali che diventano diverse forme di welfare, come in questo caso anche lo sport può diventare welfare perché crea condivisione, crea benessere e quindi aiuta sicuramente un territorio e la sua comunità a vivere meglio.
2: Grazie onorevole Berruto.
6: Grazie Presidente, chiedo la possibilità di sottoscrivere questo emendamento manifestando di nuovo il mio stupore,
11: Partito Democratico,
6: rispetto a quelle due premesse che ho fatto parlando del complesso degli emendamenti, ovvero il richiamo all'ampio consenso per l'ennesima volta e diciamo il principio di coerenza di quando ci si muove all'interno di materie che riguardano lo sport. Perché, signor Ministro, è stata approvata a maggio di quest'anno, nel maggio del 2026, una proposta di legge a mia prima firma, che è diventata legge, che ci ha messo 4 anni per arrivare a destinazione, era stata depositata nell'ottobre del 2022, e che riguarda esattamente l'utilizzo delle palestre scolastiche, ovvero luoghi pubblici, in maniera trasparente e aperta affinché, diciamo, i cittadini e le cittadine che fanno parte di quelli che insistono su quei territori possano usarle attraverso le associazioni. Ora, lei mi spiega, Ministro, davvero, cioè, le chiedo un minimo di coerenza nello spiegare a quest'Aula come sia possibile che quella iniziativa ci abbia messo 4 anni, abbia lo stesso significato, cioè, lo ripeto, mettere nella disponibilità di accesso alla pratica sportiva, in coerenza col principio dell'articolo 33 che ha determinato un diritto che di nuovo questo Parlamento ha votato all'unanimità all'inizio di questa legislatura, ci ha messo 4 anni, finalmente è diventata legge, adesso attraverso un decreto che, diciamo, l'abbiamo detto e lo ridiremo in maniera curiosa, diciamo, fa riferimento a un principio d'urgenza, vieta la stessa cosa in impianti, lo leggo, che, diciamo, che si riferisce a impianti sportivi di proprietà pubblica, chiedendo che vengano messe a disposizione dei cittadini, delle cittadine e delle associazioni sportive. Ma, Ministro, cioè, ci può illuminare su che cosa sia, dove stia la differenza in questo caso rispetto a qualche cosa che è diventato legge qualche mese fa? Grazie.
2: Grazie, onorevole. Allora pongo in votazione l'emendamento 1.11 Orrico col parere contrario di Commissione e Governo. Carmina e Dorso sottoscrivono. La votazione è aperta. Merola, Mascaretti sta votando, no, quello è Malagola, collega Mascaretti ha votato, Madia pure ha votato, la votazione è chiusa, astenuti 5, favorevoli 111, contrari 160, la Camera respinge. 1.1000 Maffioli, se nessuno, collega ha chiesto di intervenire, prego, prego collega Maffioli. C'è il parere contrario di Commissione Governo e Quinta.
12: Sì, noi chiediamo l'accantonamento.
2: Ah, ok. Aspetti, vi chiedo al relatore.
13: Accantoniamo.
2: Aspetti, collega, un attimo. Allora, dobbiamo verificare se da questo accantonamento derivano altri accantonamenti, naturalmente, quindi dovete darci un attimo perché c'è una questione tecnica. Allora possiamo andare avanti, mi dicono, quindi questo è accantonato. E no, su questo adesso non può parlare perché è accantonato, collega Amato. 1.13, Enrico. Collega, no, niente, la parere è contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione, lo pongo in votazione, vuole intervenire, ok, no, era questo che volevo capire. Prego, collega Amato.
7: Grazie Presidente, dobbiamo usare i mezzi che ci consente l'Aula. La cosa assurda che si sta verificando, Presidente,
1: del Movimento 5 Stelle,
7: questa maggioranza ha un problema politico, ma il problema è grosso, perché il relatore ha invitato al ritiro tutti gli emendamenti, compresi quelli della Lega. Adesso invece quello della Lega lo accantona. Stiamo ancora aspettando una decisione politica tra Lega e Forza Italia per decidere di un altro emendamento della Lega, e poi arriviamo all'accantonamento di un intero articolo dove ognuno di noi ha presentato un soppressivo e tutti i nostri emendamenti sono stati bocciati e quindi c'è stato l'invito al ritiro. Ma più problema politico di questo, ma dove c'è?
2: Grazie onorevole, emendamento 1.13 Orrico, parere contrario Commissione, Governo e Quinta Commissione, la votazione è aperta. Braga, Bergamini, Debora ha votato, Mascaretti ha votato? La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 110, contrari 162, la Camera respinge. 1.16, Grippo. Parere. Ah, ecco, collega Grippo, non la vedevo. Prego.
14: Grazie.
12: Presidente, io chiederei l'accantonamento di questo emendamento e di valutare se, anche riformulandolo, accoglierlo, perché immagino che ci siano dei motivi tecnici a modalità di formulazione. Non credo che il Ministro sia contrario ai principi
1: di azione
12: contenuti in questo emendamento, ma voglio spiegare perché ho ritenuto necessario che alcuni principi di legge, che pure nelle leggi già ci sono, fossero ribaditi in questo provvedimento. L'emendamento è evidente che non introduce obblighi nuovi. Il decreto del Presidente della Repubblica 503 del 96, il decreto 236 dell'89 fissano da decenni i requisiti di accessibilità degli edifici aperti al pubblico. Chiedo però che si rifletta sul fatto che questi obblighi spesso non sono eseguiti, non sono adempiuti, oppure sono rispettati male solo per poter dare seguito a leggi sull'accessibilità e non a consentire davvero alle persone con disabilità di avere piena fruizione degli impianti sportivi e delle sedi destinate a questi interventi. Siccome parliamo di interventi molto importanti, con risorse pubbliche, con procedure straordinarie, è veramente importante che sia verificato passo passo, in sede di approvazione di progetti, che si sfrutti questa occasione non solo per chi può fruire liberamente e camminando sulle proprie gambe della visione degli spettacoli sportivi, ma di tutte le persone. La semplificazione serve evidentemente ad accelerare i tempi, ma non può tradursi in una compressione dei diritti. Ricordo, Ministro, che in Italia le persone con limitazioni gravi sono circa 3,1 milioni, il 5,2% della popolazione, secondo l'Istat. Considerando anche le limitazioni non gravi, si arriva a quasi 13 milioni di cittadini. Nei nostri stadi, che hanno capienze di 50, 60, 80 mila posti, la quota accessibile si misura in poche centinaia di unità. E sappiamo bene che anche dove ci sono non sempre sono nelle posizioni più felici, più utili, e quindi questa occasione, io sono sicura che è nell'intenzione del Ministero utilizzarla anche per migliorare questo aspetto, ma avere la garanzia che chi deve poi seguire nei passaggi quotidiani, progettuali, di attuazione, abbia il mandato di avere questo sguardo particolare, penso che sia una priorità per tutti noi. Negli impianti più recenti e più moderni del Paese, i posti riservati sono 280-300, assegnati con il criterio di chi prenota per primo, e sappiamo spesso che persone con disabilità non hanno potuto assistere a eventi sportivi importanti. In un grande stadio del Sud, fino a pochi anni fa, erano poco più di 60. Parliamo di discriminazioni vere. I numeri fra chi può fruire e invece i numeri reali di quante sono le persone che ne avrebbero bisogno è veramente enorme. E il problema non riguarda solo i posti a sedere, riguarda tutto ciò che accade intorno. Il settore accessibile spesso è collocato a bordo campo, le tribune stampa non sono accessibili, quindi se un giornalista ha una disabilità non può stare nella tribuna stampa perché non vengono fatti questi adeguamenti, quasi in nessuno delle strutture nazionali che abbiamo, l'ingresso è separato spesso dal cancello di servizio e via andare, in violazione di tutti i principi di generali sulla fruibilità degli spazi pubblici che pure tutti insieme abbiamo condiviso a votare. Quindi, Ministro, io essendo sicura che condividiamo il principio e che magari c'è qualche aspetto di come ho formulato l'emendamento che non possa andare bene, le chiederei di accantonarlo e valutare come lo possiamo scrivere perché possa essere votato. Grazie.
2: Grazie, Amato. E poi Berrut.
7: Vede, Presidente, innanzitutto grazie. Se io
1: del Movimento 5 Stelle.
7: La sensibilità del Ministro verso la disabilità, sarei seriamente preoccupato. Lei giustamente mi dice ci sono dei progetti e il progetto non passa se non si è pensato anche a questo, Ministro. Ministro, non sono io a doverlo controllare il progetto lo deve controllare chi lo finanzia. E se non si pensa ai disabili, non possiamo far passare tutto. Lei mi può dire tutto quello che vuole, ma ancora una volta arriviamo su un emendamento che tratta di disabilità e ci giriamo dall'altro lato.
2: Grazie onorevole, Berruto sottoscrive, devo chiedere al relatore sull'accantonamento. Ah no, c'era un altro intervento, mi scusi. Auriemma per sottoscrivere. Allora prego, relatore.
0: Parere contrario.
2: Contrario all'accantonamento, quindi Borrelli, prego. Non, se vi segnalate prima, colleghi, è più facile. Allora sono io che ero girata di là, le chiedo perdono. Prego, collega Borrelli, non l'avevo vista.
13: Grazie Presidente, non solo per sottoscrivere come gruppo di AVS, ma vorremmo sottolineare una cosa. Noi facciamo le
1: di Alleanza Verdi e Sinistra
13: Olimpiadi, ma poi i nostri impianti sportivi pubblici non sono fruibili per le persone con disabilità. E aggiungo, molto spesso, ha detto bene prima la collega Grippo, non soltanto quando ci sono gli spazi, sono messi in condizioni indegne, alcune volte in fondo, alcune volte vengono messi con degli spettatori davanti che in modo molto poco civile si alzano anche in piedi a guardare la partita, per cui per le persone disabili, ad esempio che vogliono guardarsi una partita di calcio, diventa quasi impossibile, per non parlare del fatto che in alcuni casi sono rotte anche le ascensori per arrivare a vedere la partita o altre attività sportive, per cui noi proponiamo e noi sosteniamo questo emendamento perché non possiamo sempre girare la faccia dall'altra parte, cioè formalmente dire che sosteniamo ovviamente la piena inclusione e dall'altra parte, davanti a una proposta seria, girarci dall'altra volta, dall'altra parte e votare contro.
2: Grazie onorevole Quartini, e poi invece sottoscrivono Morfino e Carotenuto. Prego collega Quartini, a titolo personale un minuto.
14: Sì, grazie Presidente, ma io credo che ci sia parecchia ipocrisia quando noi abbiamo tutti quanti manifestato la nostra indignazione ieri
1: del Movimento 5 Stelle.
14: È stato in qualche modo limitata la possibilità di persone con disabilità a essere trasportate su un aereo EasyJet. Tutti ci siamo assolutamente indignati e oggi non ci si assume la responsabilità su un emendamento come questo di fare un'operazione assolutamente saggia, quella di consentire l'accesso negli spazi pubblici alle persone con disabilità.
2: Grazie onorevole, per Antoni sottoscrive. Allora io devo chiedere l'ho chiesto già al relatore, devo chiedere alla collega Grippo se insiste per la votazione sull'accantonamento. Anche Kerchi sottoscrive. Collega Grippo, votiamo l'accantonamento? Sì. Allora, pongo in votazione col parere contrario l'accantonamento dell'emendamento 1.16 Grippo, senza registrazione dei nomi. La votazione è aperta. Malagola, Vinci, Mascaretti, Di Maggio. Collega sta votando. Bene, la votazione è chiusa. La Camera respinge per 40 voti di differenza. A questo punto pongo in votazione l'emendamento 1.16 Grippo col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. Morfino. Gebhard.
15: Benvenuti Gostoli
2: ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 111, contrari 153, la Camera respinge. 1.17 Grippo, parere Commissione Governo contrario, la votazione è aperta. Quarta pelle, Latini. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 110, contrari 155, la Camera respinge. 2.2 Berruto, chiede di intervenire. Prego, collega Berruto.
6: Grazie Presidente. Arriviamo all'articolo 2, disposizioni urgenti per lo svolgimento della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Guardi, intervengo brevemente su due temi in forma generica su questo emendamento. Il primo dei due riguarda proprio l'investimento economico che questo Paese farà rispetto ai giochi del Mediterraneo, di cui ho grande rispetto naturalmente, ho partecipato con la nostra squadra nazionale due volte ai giochi del Mediterraneo, ma certamente non sono un evento, diciamo, dello stesso impatto di altri anche che recentemente il nostro Paese ha ospitato. Vorrei ricordare all'Aula che arriviamo a questo punto a... successo qualcosa?
2: Prego, prego, collega.
6: Cascato, prosegua. Un pezzo di aula.
2: Sì, sì.
1: Del Partito Democratico.
2: Niente di grave.
6: Dicevo, voglio ricordare a quest'Aula che siamo arrivati, arriveremo a un investimento, diciamo, intorno ai 350 milioni di euro riguardante lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che ricordo inizieranno il 21 di agosto prossimo. Forse il fatto che io lo debba ricordare sta anche a significare che, diciamo, non è stato accompagnato questo evento con l'attenzione che almeno meriterebbe anche rispetto all'investimento effettuato. Il ministro Foti ci ha detto però una parte di questo investimento avrà un impatto e un beneficio sulla città di Taranto. Lascio l'intervento alla collega Viggiano sugli emendamenti successivi per dimostrarvi come anche questo aspetto sia critico, diciamo così. A corollario di questo aspetto aggiungo due cose, perché lei... lo ripeto, lo ripeterò spesso, Ministro, se lo sentirà ripetere più volte questo suo richiamo in discussione generale all'ampio consenso, alla condivisione, no? Che poi si manifesta nella concretezza e nella pratica alla richiesta di ritirare tutti i nostri emendamenti, al parere negativo su tutti i nostri emendamenti, non fosse che almeno statisticamente qualche volta ci possiamo azzeccare anche noi, diciamo così. Però faccio riferimento anche in questo caso a un'urgenza, questo provvedimento arriva con un decreto in cui il commissario aumenta ancora il suo potere. Io vorrei ricordarvi, signor Ministro, che i Giochi del Mediterraneo hanno un direttore generale che si chiama Carlo Molfetta, di cui rispetto in maniera assoluta il curriculum sportivo, è stato un grande atleta, un atleta olimpionico del nostro paese, ma l'avete nominato voi, perché poi è servito un commissario straordinario che adesso amplia anche i suoi poteri quando avevate destinato, diciamo, questa attività, il seguire questa attività a un direttore generale che avete scelto voi. La seconda cosa sulla quale voglio intervenire, signor Ministro, riguarda il fatto, diciamo, un fatto di geopolitica, mettiamola in questa maniera. Guardi, Ministro, lei scuote la testa, purtroppo in aula funziona così, io ho il microfono e dico quello che ritengo, poi lei avrà modo,
2: prosegua,
6: quando avrà il tempo di farlo e la possibilità di farlo, di dire quello che pensa lei. Mi riferisco, dicevo, a un fatto di geopolitica, perché chi conosce la storia dello sport sa che i Giochi del Mediterraneo sono una manifestazione che dalla sua origine prevede, per ragioni sulle quali non entrerò, che ci siano due nazioni che si affacciano sul Mediterraneo che non possono parteciparvi. Queste due nazioni sono Israele e la Palestina. Allora, signor Ministro, io cito una sua frase di qualche tempo fa, che si riferisce proprio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, dove lei auspicava, diceva, aveva un sogno, il sogno della pace, ci mancherebbe, ce l'abbiamo tutti, ma il sogno che lei potesse invitare la nazionale, le nazionali o gli atleti palestinesi anche in forma simbolica a partecipare a questa manifestazione. Bellissimo, meraviglioso. Non solo meraviglioso, Ministro, le ricordo che il Comitato Olimpico Palestinese è riconosciuto dal CIO dal 1996, ma le ricordo anche che negli ultimi tre anni abbiamo superato purtroppo la quota di 1000 atleti e atlete palestinesi sono stati uccisi nel corso di questo conflitto. Allora le chiedo, e lascio la domanda aperta, ci può dire di quel suo sogno, di quella sua volontà, che cosa è rimasto? Perché io purtroppo ho cercato, ma... di Palestina, la parola Palestina lei non riesce a pronunciarla quando si parla di sport, non sto parlando di altro. Allora vorrei sapere se anche quello era un'agenzia, era, diciamo, una manifestazione, concludo, una presa di posizione che potesse generare un po' di consenso, o se nei fatti qualcosa è successo rispetto alla partecipazione di una delegazione palestinese ai Giochi Olimpici, ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Grazie.
2: Grazie onorevole. Allora, emendamento 2.2 Berruto, parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 114, contrari 155, la Camera respinge. 2.3, Berruto, parere contrario, Commissione, Governo e Quinta Commissione. Ah, Viggiano, niente, si vede che c'è un po' di torcicollo stamattina. Prego, collega Viggiano.
16: Grazie signora Presidente. Intervengo unitariamente su questo emendamento, quindi sul 2.3 e sul 2.9, attesa la loro evidente connessione. Vi parlo oggi con la passione e la responsabilità di chi vede la propria comunità.
11: Partito Democratico.
16: Da un appuntamento decisivo. Tra soli 29 giorni, come ricordava bene il collega Berruto, la mia città, Taranto, accoglierà i Giochi del Mediterraneo. E non stiamo parlando semplicemente di un grande evento sportivo sul quale magari il governo avrebbe potuto accendere maggiormente i riflettori, dando una risonanza più piena e non limitandosi soltanto a degli spot pubblicitari, insomma, in queste ultime settimane. Comunque, ad ogni buon conto, ripeto, non stiamo parlando di un semplice evento sportivo, ma di un'occasione irripetibile di riscatto, di crescita e di dignità per un intero territorio che per troppi anni ha atteso risposte e continua ad attendere, come per l'ex Ilva, sul cui stabilimento ancora non sappiamo quale sarà il destino, visto anche l'approssimarsi del prossimo appuntamento, tra virgolette, del 24 agosto, a soli 3 giorni dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo, e noi non sappiamo ancora se si trasformerà in un'enorme catastrofe sociale e sanitaria, perché non sappiamo il destino dell'ex Ilva, ma rimaniamo sul tema dei Giochi del Mediterraneo. In questi ultimi giorni, prima del taglio del nastro di partenza, però, alla forza delle emozioni, signora Presidente, è veramente impossibile. Presidente, non si riesce proprio a continuare a parlare.
2: Ragione, collega Viggiano. Colleghi,
16: anche perché veramente non
2: colleghe,
16: non
2: aspetti, collega,
16: nulla,
2: ci penso io. Cioè. Colleghe e colleghi, vi devo chiedere di, se avete bisogno di conferire, naturalmente di farlo fuori dall'aula, altrimenti di ascoltare in silenzio perché la collega non riesce a parlare. Prego, collega.
16: Grazie Presidente. In questi ultimi giorni, dicevo, prima del taglio del nastro di partenza, però alla forza delle emozioni e anche un po' a quelli che sono i sentimenti di rabbia e di attesa che ci contraddistinguono come comunità, dobbiamo affiancare la massima concretezza amministrativa ed efficienza operativa, perché ogni singolo euro investito dallo Stato italiano produca valore immediato e duraturo per la mia terra. Con questo emendamento, quindi con il 2.3, a firma dei colleghi del gruppo del Partito Democratico, che ringrazio ampiamente perché anche se provengono da tante zone d'Italia, dal Piemonte come il collega Berruto o dalla Sicilia come la collega Iacono, hanno compreso qual è l'importanza di questo evento e soprattutto di quello che potrebbe essere la ricaduta pratica dei fondi che verranno spesi sulla città di Taranto, a differenza di qualche altro collega che, pur provenendo dal territorio, ad esempio ieri ha votato per l'autonomia differenziata dimenticando le ricadute pratiche di quell'altro intervento sulla città di Taranto e su tutto il meridione d'Italia. Quindi noi con questo emendamento chiediamo di dotare la gestione commissariale degli strumenti normativi necessari per evitare che le risorse restino impantanate nelle maglie della burocrazia e poi magari si disperdano. È indispensabile infatti che le somme che derivano dai provvedimenti di revoca, dalle economie generate dai ribassi di gara previa certificazione del RUP fino a quelle rilevate dopo i collaudi delle opere, vengano riprogrammate e riassegnate rapidamente. Parallelamente, per quanto riguarda le opere connesse e di contesto, stabiliamo un principio di reale e leale collaborazione con le istituzioni territoriali, prevedendo che il commissario agisca sì in deroga, ma ascoltando la voce della comunità attraverso il coinvolgimento diretto del sindaco di Taranto e della comunità, e che le somme vengano assegnate allo stesso comune di Taranto e destinate appunto all'esecuzione di altri interventi necessari per la città. La parte più qualificante e lungimirante di questa proposta riguarda tuttavia ciò che accadrà quando i riflettori dei giochi del Mediterraneo si saranno spenti e i media si saranno allontanati. Non possiamo infatti permettere che i nostri quartieri ereditino cattedrali nel deserto e non possiamo permetterci che per l'ennesima volta Taranto e i tarantini siano abbandonati a loro stessi e a tutti i loro problemi. E con questo testo, quello del 2.9, stabiliamo in modo chiaro che le risorse finanziarie che dovessero residuare al 31 dicembre 2026 non torneranno.

0: Bella, Mascaretti, sta votando. Votato tutti, no, Silvestri ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 112, contrari 154, la Camera respinge. 2.4 Amato, parere commissione governo. Ah, Orrico, prego collega. E Dell'Olio sottoscrive anche questo, prego.
1: Grazie Presidente.
2: Movimento 5 Stelle.
1: Intervengo perché questo emendamento è insomma, un emendamento che sottolinea anche qui un principio diciamo, che dovrebbe essere chiaro a tutti, soprattutto a chi lavora su appalti pubblici, ma che evidentemente nel nostro paese, per via dei tanti incidenti che abbiamo sul lavoro e in Calabria proprio ieri, purtroppo è deceduto un giovane di 25 anni che si stava occupando in quel momento della manutenzione di una pala eolica in uno dei tanti parchi eolici che abbiamo in Calabria, a dimostrazione che purtroppo le tutele, la sicurezza sul lavoro e quindi anche la prevenzione in questo paese sono un cammino ancora lungo e pieno di insidie. Allora, con questo emendamento che si rifà al secondo comma dell'articolo 2, dove sostanzialmente al commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo di Taranto viene chiesto con un'ordinanza di individuare tutte le opere connesse, diciamo, ai giochi del Mediterraneo. In particolare di individuare le modalità di monitoraggio, se queste opere rispettano il cronoprogramma, e di segnalare con questa ordinanza laddove ci siano ovviamente dei ritardi o delle questioni problematiche. Ecco, noi chiediamo di affiancare questa ordinanza anche con una relazione che espliciti l'impiego e le modalità di impiego della manodopera e soprattutto riporti quello che è il rispetto dei contratti nazionali per la manodopera che verrà impiegata nella realizzazione di queste opere connesse, opere di contesto legate ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Tra l'altro, insomma, c'è un decreto di questo governo del Ministro del Lavoro che si rifà proprio a questa tipologia di richiesta per quanto riguarda i lavori nel campo dell'edilizia, che sicuramente è uno dei settori dove la tutela dei lavoratori e il rispetto delle regole sulla sicurezza sono, diciamo, particolarmente messi a rischio. Quindi anche qui proviamo a dare un suggerimento al governo e alla maggioranza affinché ciò che viene fatto, diciamo, come esperienza durante la realizzazione delle opere connesse ai giochi sportivi possa, come dire, invogliare e incentivare quello che è il rispetto non solo della contrattazione nazionale e collettiva sul settore specifico, ma quel principio di buonsenso che è di impiegare la manodopera in modo corretto. Tra l'altro, proprio durante le audizioni in commissione, da alcuni auditi è stato in qualche modo lanciato l'allarme sulla presenza di lavoro nero o comunque di lavoro non contrattualizzato secondo quella che è la contrattazione nazionale collettiva, quindi accendere un faro in più, prevenire, cercare di essere responsabili prima, potrebbe aiutare, diciamo, a migliorarci anche per il dopo.
0: Grazie onorevole. Emendamento 2.4 Amato, parere contrario, commissione governo. La votazione è aperta. Giagone, Giachetti, Pella, Del Mastro, Loizzo, Zucconi, sì, l'ho vista collega, Mascaretti, Dell'Olio, Dell'Olio l'avevo già detto che sottoscriveva, Malavasi. Malavasi ha votato, sì, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 110, contrari 158, la Camera respinge. 2.5 Amato, parere Donno, prego.
3: Grazie Presidente. Con questo emendamento non stiamo chiedendo un favore per Taranto, stiamo chiedendo di rimuovere un'anomalia che dura da troppi anni. Taranto

0: È infatti una delle principali città del Mezzogiorno, è sede di un porto strategico, di uno spazioporto, di importanti insediamenti industriali, militari,
1: Del Movimento 5 Stelle.
0: Mediterraneo. Eppure Taranto continua ad essere l'unica grande area metropolitana italiana priva di collegamenti aerei di linea passeggeri. È una contraddizione che non ha più alcuna giustificazione e da settimane noi stiamo assistendo ad una gara di dichiarazioni. Sindaci, parlamentari della maggioranza, di questa maggioranza di centrodestra, diversi amministratori locali, perfino il commissario dei giochi del Mediterraneo, sostengono pubblicamente la necessità di aprire l'aeroporto ai voli per i passeggeri. Allora, se queste dichiarazioni sono sincere, oggi c'è l'occasione di passare, diciamo, dalle parole ai fatti concreti, perché le parole valgono poco se non vengono accompagnate poi dai voti favorevoli su provvedimenti come questo. E questo emendamento rappresenta il primo atto concreto per garantire la continuità territoriale dell'area ionica e consentire finalmente l'avvio dei collegamenti di linea, così come ha stabilito anche il Consiglio di Stato. Non è una proposta di parte, è una proposta nell'interesse dei cittadini, delle imprese, del turismo, dell'università, del sistema portuale, dell'intero tessuto produttivo della provincia di Taranto. Significa ridurre l'isolamento di un territorio che per anni ha sopportato enormi sacrifici nell'interesse nazionale, pagando un prezzo altissimo sotto il profilo ambientale, sanitario, occupazionale. Oggi quello stesso territorio chiede soltanto infrastrutture e pari opportunità, nulla di più. Con i giochi del Mediterraneo ormai alle porte, è incomprensibile continuare a costringere atleti, delegazioni, investitori, turisti a raggiungere Taranto passando da altri aeroporti. Ma questa non è una questione ovviamente limitata solo ai giochi, perché i giochi finiranno, i cittadini invece, le imprese, gli studenti resteranno. Ci auguriamo ovviamente che i turisti saranno sempre di più ad arrivare in questo straordinario territorio, però servono le infrastrutture, serve una scelta strutturale, non soluzioni temporanee. E allora mi rivolgo ai colleghi di tutti i gruppi parlamentari. Qui non si vota un emendamento del Movimento 5 Stelle, oggi si vota per scegliere se Taranto deve continuare ad essere penalizzata oppure no. La scelta è semplice. E allora, Presidente, chi in queste settimane ha dichiarato di voler aprire l'aeroporto ha oggi la possibilità concreta di dimostrarlo con un voto favorevole a questo emendamento. E i cittadini guarderanno con attenzione, con grande attenzione, questa votazione, perché da domani, anzi tra pochi minuti, sarà chiaro chi sostiene davvero l'apertura dell'aeroporto di Taranto Grottaglie ai voli di linea e chi invece si limita agli annunci, alla becera propaganda. Allora noi abbiamo scelto di trasformare le parole in un atto parlamentare che abbiamo fortemente voluto insieme al nostro senatore vicepresidente Tarantino Mario Turco, alla nostra consigliera regionale Anna Grazia Angolano, ai nostri sindaci, agli amministratori, ai rappresentanti istituzionali del Movimento sul territorio, una battaglia che sosteniamo, che facciamo insieme ai cittadini e alle imprese del territorio tarantino. Allora, adesso ciascuno si assuma la sua responsabilità davanti ai cittadini, la responsabilità del proprio voto. Per questo mi rivolgo non solo a tutti i parlamentari, ma soprattutto ai parlamentari eletti in Puglia e nella provincia di Taranto, perché Taranto è stanca delle promesse, Taranto merita rispetto. Siete colleghi da 4 anni al governo e il tempo delle chiacchiere è finito. Adesso fate uno sforzo e abbiate coraggio. Grazie.
2: Grazie onorevole. Emendamento 2.5 Amato, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Giachetti, Mollicone, Pella. Giachetti ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 107, contrari 153. La Camera respinge. 2.6 Amato, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Sportiello ha votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 105, contrari 151, la Camera respinge. 2.8 Rico, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. astenuti 3, favorevoli 107, contrari 151, la Camera respinge. 2.9, Berruto, parere contrario, Commissione, Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione, no, sì, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 107, contrari 152, la Camera respinge. 2.11, Grippo, chiede di intervenire. Prego, collega Grippo.
3: Sì, Presidente, io ritorno sul tema delle barriere architettoniche per la terza volta mi è stato
1: di azione.
3: Parere contrario, però io davvero vi invito a riflettere. Noi, la nostra Costituzione ci dice che tutti i cittadini sono uguali, inclusi quelli che si muovono con difficoltà motoria, evidentemente, ma dice anche un'altra cosa, che la Repubblica rimuove tutti gli ostacoli che impediscono di esercitare questa uguaglianza e parità. Abbiamo rappresentato nell'intervento precedente quanto questa cosa purtroppo oggi non sia vera. Una persona con disabilità, ahimè, si scontra con un ostacolo fisico se vuole fruire appieno della possibilità di essere spettatore, e lasciamo perdere tutto ciò che invece è la fruizione diretta degli atleti dell'impiantistica sportiva. Abbiamo un'occasione straordinaria, perché questi eventi ci portano risorse, ci portano semplificazioni amministrative. Io ho detto, su tre aspetti diversi, ho proposto degli emendamenti che vincolavano a fare questi interventi in questo senso. E chiunque di noi abbia a che fare con l'impiantistica sportiva sa che ribadire queste cose è necessario, purtroppo. Ci sono le norme, ma queste norme non sono eseguite. Nell'emendamento precedente, su cui non ho avuto modo di intervenire, avevo detto di escludere dalla vittoria di appalti, dall'aggiudicazione di appalti per lavori pubblici in questo percorso, coloro che in passato avevano dimostrato di aver violato le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Non è stato accolto. Quest'altro emendamento dice invece che una quota precisa, io ho detto il 10, mi si poteva proporre un'altra cifra, degli interventi fosse necessariamente destinata all'abbattimento delle barriere architettoniche. Siccome, ripeto, non è sufficiente mettere un bagno per persone con disabilità, mettere una rampa o mettere una passerella, ma alcuni impianti, alcuni stadi vanno proprio ripensati in un'ottica di, come si dice, universal design, di fruizione globale, perché una persona con disabilità, io quando vado allo stadio con mio marito che è in sedia a rotelle, non è detto che debba voler andare nella parte riservata alle persone con disabilità. È possibile oggi, come avviene a Londra, come avviene in Giappone, in tanti altri posti del mondo, che la persona con disabilità con la sua famiglia si rechi in uno spazio sicuro e possa fruire da spettatore dell'evento. Avevamo questa grande occasione, ovviamente ce l'abbiamo ancora. Io davvero non capisco perché non ci vogliamo tutti insieme impegnare a far sì che poi, siccome chi governa e chi dà l'indirizzo normativo non ha il controllo di tutti i passaggi di quello che avviene di un progetto di realizzazione, sappiamo bene come ragionano le imprese, come ragionano quelli che devono chiudere un intervento. Io passo le giornate a vedere marciapiedi rifatti male, accessi agli stabilimenti rifatti male. Autovincolare il processo affinché ci fosse un controllo prima, durante e dopo, che la legge impone, ma che ahimè noi regolarmente vediamo disatteso, penso che sia una volontà. Io veramente invito trasversalmente tutti i colleghi di tutti i gruppi, che vedo comprensibilmente un po' distratti a fine mattinata, ma stiamo parlando del 25% delle persone, se noi pensiamo alla disabilità così come la definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi ognuno di noi nella sua famiglia ha qualcuno che verrebbe, che si gioverebbe di pensare, impegnarsi seriamente. Quindi io, Ministro, di nuovo per la terza volta le chiedo di accantonare questa norma, ma soprattutto chiedo a tutti i colleghi di tutti i gruppi di sottoscrivere questa cosa e di dare una dimostrazione di comune intento su questo principio. Grazie.
2: Grazie, onorevole. Relatore, sulla richiesta d'accantonamento, collega Cangian.
4: Parere contrario, grazie.
2: Grazie. Collega Berruto, prego. Ah, per sottoscrivere. Bene. Allora, Alifano per sottoscrivere. Collega Grippo insiste per votare sull'accantonamento. Sì, anche Furfaro sottoscrive. Allora votiamo sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento 2.11 Grippo col parere contrario, senza registrazione dei nomi. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 38 voti di differenza. Pongo in votazione l'emendamento 2.11 Grippo col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Favorevoli 115, contrari 153. La Camera respinge. Il 4.0.1000 accantonato, quindi passiamo al 5.2 Amato. Parere Commissione e Governo è contrario. La votazione è aperta. Amendola. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 112, contrari 154. La Camera respinge. 5.5 Amato, parere Commissione, Governo chiede di intervenire. Prego, collega Amato.
5: Grazie, Presidente. Questi
1: Movimento 5 Stelle.
5: Sono tre emendamenti presentati per l'articolo 5 proprio per quanto dicevo in premessa, che ci sono delle commissioni a cui poi non diamo la possibilità di operare al massimo. Questa è uno di quegli emendamenti. Ripeto, ne abbiamo già parlato con il Ministro, so che non è decisione direttamente sua, però mi corre l'obbligo di illustrare quanto accade. La commissione che è stata nominata per il controllo sui conti per le società professionistiche, alla fine, una volta che ha controllato i conti, se li tiene nel cassetto perché non può fare altro, signor Ministro, e lei lo sa. Lei mi dice di no e io vedo che non può fare altro, tant'è vero che già ho illustrato quello che è accaduto a Castellammare e sta continuando ad accadere, là non è successo nulla. Ora, se le commissioni si devono nominare, se dobbiamo nominare i commissari, ripeto, io sono per dare ai commissari tutti i poteri. Lei mi dice che ce l'ha, allora questi emendamenti sono inutili e tutto quello che noi abbiamo visto nel corso dei giorni, che io ho visto nei giorni e ho constatato con mano, mi sono sbagliato e si è sbagliata pure la Commissione, perché quando gli ho chiesto di poter agire mi hanno detto non possiamo. Quindi evidentemente o non ci capiamo con la Commissione o non ci capiamo sul risultato finale. Resta il fatto che noi abbiamo presentato anche degli ordini del giorno, poi deciderà lei se riformularli e dare parere positivo. Non interverremo sugli altri, gli altri due emendamenti, quindi allora se mi dà parere positivo dopo, signor Ministro, non la stanno guardando, quindi lo dico io, lei mi dice ma certo, vuol dire che questi emendamenti non erano del tutto sbagliati. Grazie.
2: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'emendamento 5.5 Amato con parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. Grippo. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 109, contrari 152. La Camera respinge. 5.6 Amato, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Frato Ianni. La votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 104, contrari 150. La Camera respinge. 5.7 Berruto, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 111, contrari 151, la Camera respinge. 6.4 Amato, parere contrario Commissione e Governo. Orrico.
6: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento cerchiamo di porre rimedio, insomma, rispetto a, diciamo, la decisione presa in questo decreto, che è quella, come accennava anche il collega Berruto sulle dichiarazioni sul complesso degli emendamenti, e cioè il fatto che per diciamo, incrementare il sostegno economico al calcio femminile si vanno a sottrarre invece i finanziamenti a tutto il settore giovanile del calcio. Tra l'altro questi fondi che vengono presi da una parte per essere destinati al calcio femminile interesseranno 12 squadre del calcio femminile di Serie A, di cui 9 appartengono alle squadre più blasonate del campionato maschile di calcio. E allora noi proponiamo di incrementare dal 10 all'11% la quota, diciamo, che viene utilizzata per destinare questo 1% in più al calcio femminile, e quindi non sottrarre risorse a quello che è il gioco del calcio giovanile, quindi tutte quelle squadre dilettantistiche, tutti quei vivai dove si formano poi i futuri professionisti e le future professioniste del calcio italiano. Tra l'altro sarebbe auspicabile, a mio avviso, che le grandi squadre di calcio di Serie A del nostro paese, che hanno bilanci stratosferici, che strapagano i calciatori della Serie A, si mettessero una mano sulla coscienza e cominciassero a dibattere e poi ad attuare un limite a questi salari dei calciatori, in maniera tale da utilizzare le risorse in più per tutti quei settori, in particolare giovanili, che in realtà soffrono per mancanza di sponsorizzazioni, perché evidentemente non ci sono i diritti del calcio, che come in questi diritti televisivi sul calcio, che come in questo caso appunto vengono utilizzati o venivano utilizzati, perché nel momento in cui questo decreto verrà approvato questi proventi derivanti dai diritti televisivi del calcio non saranno più utilizzati per sostenere le giovanili, ma solo per sostenere il calcio femminile, che ha la sua dignità, e proprio perché ha la sua dignità merita una fonte di finanziamento tutta sua e non di dover portare, diciamo, sulla propria coscienza il mancato finanziamento invece delle giovanili. Quindi, insomma, anche qui un suggerimento di buonsenso che purtroppo vede il parere contrario del relatore e anche del ministro. Ce ne dispiace, perché anche quando in commissione abbiamo audito la rappresentante del calcio femminile italiano, anche lei, diciamo, in maniera ovviamente elegante ha sottolineato che, insomma, non le fa piacere, non fa piacere al calcio femminile sapere che le risorse che verranno destinate a loro per sostenere appunto il professionismo delle donne nel gioco del calcio, ecco, sono risorse che vengono sottratte dall'altra parte ai nostri giovani. Quindi io inviterei anche qui ad un supplemento di riflessione. Avete accantonato diversi emendamenti, avete accantonato l'articolo 8, accantonate anche questo, facciamo un supplemento di riflessione e proviamo, diciamo, a fare la cosa più giusta e non solo la cosa giusta per una parte.
2: Grazie. Il relatore sull'accantonamento.
4: Parere contrario.
2: Grazie. Collega Amato, a titolo personale, a un minuto.
5: Grazie, signora Presidente. Vede, Ministro, noi abbiamo molto...
1: Movimento 5 Stelle.
5: Ha tenuto a cuore la Lega di Calcio Femminile e siamo d'accordo, d'accordissimo con lei. Non siamo d'accordo sul fatto che per dare... C'era zero, adesso c'è uno, giusto? Ma noi non siamo d'accordo sul fatto che quell'uno lo togliete ad altro, lo togliete al progetto Zola. Noi diciamo va benissimo dare l'uno alla Lega Femminile, ma trovatelo da un'altra parte, quell'uno che vogliamo dare alla Lega Femminile. Non depotenziamo uno dei pochi progetti validi che ci sono. È quello il problema, non avete sanato. Siamo stati noi a sottoscrivere un emendamento che fa 50 e 50. E vi prego.
2: Grazie onorevole. Allora, insiste per la votazione sull'accantonamento, collega Orrico? Sì. Allora, pongo in votazione la richiesta di accantonamento dell'emendamento 6.4 Amato col parere contrario e senza registrazione dei nomi. La votazione è aperta. Mascaretti ha votato. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 45 voti di differenza. Pongo in votazione l'emendamento 6.4 Amato col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Aiello ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 107, contrari 150. La Camera respinge. 6.5 Berruto chiede di intervenire. Prego.
1: Partito Democratico.
7: Grazie Presidente. Nella foresta di Sherwood, Ministro, lei non avrebbe goduto di buona reputazione, diciamo, perché là c'era chi rubava ai poveri, cioè chi rubava ai ricchi per dare ai poveri e non il contrario. Il tema l'ha introdotto la collega Orrico, lo ripeto, per chi ancora avesse qualche dubbio, e qualcuno c'è. Questo mi sorprende. Nel suo testo originario questo 1%, parliamo di una cifra intorno ai 10,8 milioni di euro, sarebbe attualmente destinato alla Federazione Gioco Calcio con un accordo implicito di tutela, diciamo così, e finanziamento del progetto Zola, settori giovanili, società di Lega Pro, alla Lega Dilettanti, quindi società dilettantistiche, settori giovanili, ovviamente anche femminili. Questo denaro sarebbe stato stornato a 12 società professionistiche di Serie A. L'ho detto parlando sul complesso degli elementi, lo ridico, il Partito Democratico ha avviato il percorso che ha condotto al professionismo nel calcio femminile nella precedente legislatura e lo rivendichiamo. Quindi questo denaro sarebbe stato stornato a 12 società, di cui 9 facenti parte di club professionistici di Serie A maschile, e 3, li citiamo perché fanno un lavoro pregevole e li ringraziamo, il Como, la Ternana e il Napoli Calcio, che invece hanno solo la quota professionistica femminile. Ora, lei capisce, Ministro, cioè, o meglio, non ha capito, perché io parlo del mio emendamento e di quello successivo. Noi abbiamo offerto due alternative per trovare una quota di denaro superiore a quella che lei voleva destinare al calcio professionistico femminile. Noi abbiamo proposto due alternative che portavano la cifra complessiva a 13 milioni di euro, allargando il perimetro non solo per il professionismo ma per tutta la filiera del calcio femminile, i settori giovanili femminili, le dilettanti, il calcio a 5 femminile. Da dove queste due possibilità che le abbiamo offerto per correggere un suo errore, Ministro? La prima è quella che voteremo adesso con questo emendamento, un tema che lei conosce bene, un intervento di extra tassazione sugli utili delle società di scommesse sportive. Ora mi stupisco perché lei ha sempre noncelatamente sostenuto l'ipotesi anche della sponsorizzazione, eccetera, eccetera. Qui parliamo di un'altra cosa. Ribadisco e rivendico quello che ho detto sottoscrivendo il primo emendamento di cui abbiamo parlato, che noi sul tema della sponsorizzazione di società sportive non ci saremo mai. Ma qui parliamo di un utile esistente che delle società hanno generato e che poteva permettere di finanziare questo percorso che riguarda le società professionistiche femminili. Perché lei, nella foresta di Sherwood, dalla quale ho iniziato, signor Ministro, nello stornare questo denaro e nel portarlo verso 12 società professionistiche, l'avrebbe portato anche, guarda un po', a una di queste 9 che hanno anche lo stadio di calcio, che è presieduta dal senatore di Forza Italia Claudio Lotito, che si sarebbe trovato in tasca circa 900.000 euro, diciamo un po' meno di un milione, grazie a un intervento che aveva anche la pretesa di mascherare, no, questo gioco delle tre carte che aveva quella destinazione finale. Ora, se il testo è cambiato e se noi abbiamo in commissione votato un emendamento che fa, diciamo, applica, tanto per rimanere nel mondo del calcio, il famoso detto che due feriti sono meglio di un morto, è successo perché il collega Caiata, che di calcio, diciamo, di Lega Pro ne sa e ne conosce, le ha proposto, correggendo il suo errore, questa soluzione, che lei ha invitato al ritiro, anche se sta ovviamente scambiando sguardi amorevoli al suo collega, che lei ha invitato al ritiro e che io ho sottoscritto per poter avere un compromesso al ribasso, Ministro, che non le permettesse di realizzare quello che lei voleva fare. Quindi il motivo per il quale oggi ci sono due realtà che vedranno riconoscersi questo 0,5 è quello dell'aver preferito la strada dei due feriti che è meglio di un morto. Ed è successo dopo il suo rifiuto, anche manifestato attraverso il ritiro all'emendamento del collega Caiata, che io ho poi sottoscritto. Grazie.
2: Grazie, onorevole Piccolotti.
8: Grazie, Presidente. È sempre un esercizio abbastanza interessante quello di leggere fra le righe dei provvedimenti che arrivano in quest'Aula.
9: Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra.
8: Alcuni di noi lo fanno con più facilità perché conoscono i nomi dei presidenti, le relazioni politiche dei presidenti, dei soggetti, altri un po' meno, ma ogni volta, Ministro, ce n'è una, perché voi gestite lo sport non come un mondo che ha bisogno di sostegno a tutto campo, ma come un terreno di gioco in cui si muovono poteri, in qualche modo definiscono amici e nemici, si costruiscono filiere, si spartiscono risorse a seconda della convenienza politica. Ecco, questa vostra scelta di utilizzare le risorse che dovevano andare per la legge Zola, quindi anche per i giovani, quindi per il dilettantismo, quindi per favorire la crescita della base, e prenderle e spostarle tutte sul calcio professionistico, sulle società professionistiche, che sono solamente 12, e di queste solamente 3 hanno esclusivamente il filone femminile, è una scelta che naturalmente ha alcune criticità, perché poi sarebbe stato e sarebbe impossibile continuare a fare il lavoro di base che invece va fatto. E allora, bene che nel prosieguo della discussione su questa norma si sia deciso, come dice il collega Berruto, di fare due feriti invece che un morto, dividendo 50 e 50 le risorse che c'erano, però resta il problema che le risorse per il calcio femminile voi le avreste dovute cercare da altre parti, avreste dovuto fare degli stanziamenti dedicati alla promozione dello sport femminile, che naturalmente ci vede concordi, ci vede d'accordo con la finalità iniziale che si era proposta. E quindi, come diceva il collega Berruto, che si è fatto promotore di questi due emendamenti che voteremo ora, il 6.5 e il 6.6, che ho firmato anche io, voi avete due alternative per cercare di risolvere questo pasticcio: trovare le risorse altrove e in qualche modo evitare di indebolire le attività della legge Zola, ed evitare anche di non dare risorse al calcio professionistico femminile. Per quale motivo diciate di no non è chiaro, però sappiate che dopo questi due emendamenti, il 6.5 e il 6.6, c'è anche un 6.7 soppressivo, perché forse bisogna fare un ragionamento diverso, riavvolgere il nastro e ricominciare da capo, visto che anche nelle audizioni autorevoli soggetti vi hanno fatto notare che la norma sposta solo apparentemente la gestione dello 05 dalla FIGC alla divisione Serie A femminile. E questo accade perché la divisione non è una lega autonoma dotata di soggettività giuridica come la lega di Serie A, la lega di Serie B o la lega Pro, ma è un organo interno alla FIGC, quindi privo di autonomia normativa e gestionale. Il trasferimento di queste risorse quindi resta di fatto una specie di giroconto interno che in ogni momento potrebbe essere revocato e invece di andare al calcio femminile tornare ad andare ad altre finalità. Quindi se diciamo non voterete il 6.5 e il 6.6 vi chiederemo di votare il 6.7 perché davvero questo è un pasticcio che non ci sentiamo di sostenere.
10: Grazie, che sono intervenire l'onorevole Ferrari, ne ha facoltà.
11: Sì, grazie Presidente, per chiedere di sottoscrivere 12 anni della mia vita.
9: Sara Ferrari, Partito Democratico.
11: Il calcio femminile mi impongono oggi di intervenire su questo emendamento per chiedere di pensarci veramente, per essere coerenti. Presidente, non mi sento nemmeno, mi scusi.
10: Colleghi, per favore, la collega non riesce a intervenire e non ha torto perché c'è troppo rumore. Per favore, colleghi. Mi scusi, onorevole Ferrari, prego.
11: Se è vero che credete nel sostegno al calcio femminile, questa operazione non fa altro che sostenere, appena stato detto, solo il professionismo che noi abbiamo voluto, il professionismo delle donne in cui ovviamente crediamo, ma togliere i soldi ai dilettanti, alle dilettanti, ai giovani, per darlo a chi sta in Serie A, è sostanzialmente un errore di fondo che smentisce la vostra volontà, in primis perché state rendendo inviso il calcio femminile di Serie A a tutto il resto dei dilettanti e perché così state segando il ramo da cui germogliano proprio le ragazze che giocano in Serie A.
10: Grazie, onorevole Ferrari. Se non vi sono altre richieste di intervento, sottoscrivo l'onorevole Ghio. Sottoscrive tutto il gruppo a questo punto del Partito Democratico. Grippo abbiamo visto che sottoscrive, tutto il gruppo di Azione sottoscrive. Colleghi, allora a questo punto l'onorevole Kerchi sottoscrive. A questo punto pongo in votazione l'emendamento 6.5 con il parere contrario di Commissione Governo e il parere contrario della Quinta Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Abbiamo votato tutti, dichiaro chiusa la votazione, 141 contrari, 105, 68 favorevoli, 27 gli astenuti, la Camera respinge, essendo giunti i colleghi alle oltre le 13.30, a questo punto sospendiamo l'esame del provvedimento che riprenderà a partire dalle ore 16.15. Colleghi, noi adesso passiamo alla commemorazione dell'onorevole Paolo Agostinacchio, quindi vi prego di stare in silenzio.

Colleghe e colleghi, sono trascorsi 2 anni, poco più di 2 anni, dalla morte di Paolo Costinacchio, colpito da un malore nel suo studio legale di Foggia il 26 giugno 2024 all'età di 86 anni. Nato ad Ascoli Satriano il 22 luglio 1938 da una famiglia di agricoltori, Costinacchio è stato deputato nella 9a, 11a e 12a legislatura, prima nelle file del Movimento Sociale e poi di Alleanza Nazionale. Laureato in giurisprudenza e di professione avvocato, fu eletto giovanissimo consigliere comunale del suo paese natale, impegnandosi nelle rivendicazioni sociali connesse alla scoperta dei giacimenti metaniferi della Capitanata, che culminarono nella pacifica occupazione dei pozzi, iniziata il 16 maggio 1969 e proseguita per 3 mesi. Approdò successivamente nel Consiglio Comunale di Foggia, mentre la sua prima elezione alla Camera dei Deputati risale al 1983, all'inizio della 9a legislatura, nella quale fu componente delle commissioni Finanze e Tesoro e Agricoltura e Foreste. Fu poi rieletto nel 1992 nella 11a legislatura, sempre nel Collegio di Bari e nella lista del Movimento Sociale, svolgendo il suo mandato come componente della Commissione Agricoltura e della Commissione Speciale per le Politiche Comunitarie. Deputato anche nella legislatura successiva, la 12a, eletto questa volta nel Collegio di Foggia e nella lista di Alleanza Nazionale, rivestì il prestigioso incarico di Presidente della Commissione Finanze, ma la sua esperienza in tale posizione non fu di lunga durata, avendo deciso di dimettersi dalla carica di deputato già nel 1995 per candidarsi come sindaco alle elezioni amministrative di Foggia, nel quale fu eletto primo cittadino per 2 mandati consecutivi fino al giugno 2004. Purtroppo, nel corso del suo primo mandato da sindaco, dovette affrontare, insieme alla sua città, una terribile sciagura: il crollo del palazzo di Viale Giotto, che si verificò nelle prime ore del mattino dell'11 novembre 1999 a causa di scadenti materiali da costruzione, che provocò la morte di 67 delle 71 persone che abitavano l'immobile e che vennero colte da morte durante il sonno. Di fronte all'immane tragedia, Costinacchio seppe dare coraggio e forza alla città, accogliendovi l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che si recò a Foggia per onorare le vittime durante i funerali solenni. Paolo Costinacchio è stato il primo sindaco di Foggia eletto direttamente dai cittadini e nello stesso tempo quello che ha amministrato più a lungo la città. Nel corso dei 9 anni trascorsi a Palazzo di Città gli è stato riconosciuto di aver profuso il massimo impegno per la rinascita di Foggia, anche attraverso il riconoscimento dell'autonomia della locale Università degli Studi e assumendo anche, per un breve periodo, la presidenza della squadra di calcio in un momento non dei più felici. Insomma, di Costinacchio si può dire, forse, che pur avendo sperimentato e anche con notevoli risultati la ribalta della politica nazionale, ha prevalso sempre in lui l'amore per il suo territorio e una dedizione particolare all'amministrazione locale, quella più vicina ai cittadini, in grado di intercettarne i bisogni e le speranze. In questo contesto si inserisce anche il suo impegno istituzionale come Presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI, il primo proveniente dalla sua parte politica, ruolo in cui dimostrò un alto, altissimo senso dei rapporti istituzionali e grande equilibrio. Dopo la mancata elezione a Presidente della Provincia, aderì alla destra di Storace e nel 2009 rientrò nel Consiglio Comunale di Foggia, decidendo poi, ormai ottantenne, di confluire in Fratelli d'Italia. Con la scomparsa 2 anni fa di Paolo Costinacchio abbiamo perso un protagonista di primo piano della storia della destra pugliese, un uomo che si è dedicato alla politica con passione, senz'altro di parte, ma anche capace di dialogare con tutti. Un politico fortemente legato alla sua città, che è stato amatissimo dai foggiani ed esponente di una politica seria e responsabile, sempre pronta a dispensare preziosi consigli, oltre che apprezzato interlocutore anche per i suoi avversari politici. Saluto alle figlie e alla nipote che seguono i nostri lavori e la nostra commemorazione dalla tribuna e invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: chiesto di intervenire il deputato Giandonato La Salandra, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente per le sue parole, ma in questo 22 luglio il mio pensiero corre a Paolo Agostinacchio con
2: Fratelli d'Italia.
1: Spirito di quando ho sottoscritto la mia prima tessera di partito nel Fronte della Gioventù, e mi sia concesso percorrere questo ricordo provando a riflettere la traiettoria politica e umana di Paolo Agostinacchio, caratterizzato da una coerenza e da una severa lucidità, che ha sempre guardato al tempo presente e soprattutto alle giovani generazioni della destra. Paolo Agostinacchio, in oltre 40 anni di vita politica, vissuta in una condizione di militanza assoluta, a prescindere dalle cariche o dagli incarichi, ha sempre caratterizzato il suo pensiero in interrogativi che ruotavano sempre su parole e idee che mossero il mondo. Non è retorica ricordare interrogativi come in quale atmosfera, in quale ambiente, con quali orizzonti spirituali crescono le nuove generazioni, cosa ci annuncia il prossimo futuro mentre scadono ovunque le credenze religiose, si allentano i legami familiari, si dà via libera alla sessualità sempre meno, si rispettano i valori delle culture che lo hanno elaborato, con lenta e potente accumulazione, le generazioni che ci hanno preceduto. Questo era uno dei grandi interrogativi che più volte ho affrontato con Paolo Agostinacchio e che caratterizzano e che hanno caratterizzato la vita, l'impegno e la stessa disillusione di Paolo, che definiva se stesso un rautiano profondo e che questa aggettivazione lo legava con un'amicizia sincera a Pino Rauti e anche a molti altri uomini della destra italiana, perché, e lo dico con le sue parole, nel giorno del suo 80° compleanno, nel corso di un'intervista, lui affermò con serenità e piena lucidità che lui era nato Missino e sarebbe morto Missino. Da Giorgio a Giorgia, direbbe qualcuno. Io sono entrato in quest'aula di Parlamento con la stessa sua età anagrafica, ma Paolo Agostinacchio non è stato semplicemente un parlamentare rigoroso, un amministratore locale, il primo sindaco della città di Foggia, eletto dai foggiani ed amato dai foggiani. Paolo Agostinacchio è stato soprattutto un intellettuale finissimo, un intellettuale non come oggi si è soliti parlare, ma è stato un custode di un patrimonio ideale e spirituale a cui la destra ha sempre fatto riferimento. Egli più volte, soprattutto negli ultimi tempi, avvertiva drammaticamente il peso di un certo vuoto, di un certo sradicamento e di una certa dissoluzione dei legami comunitari e valoriali che caratterizzavano quella che lui chiamava una modernità liquida. Ma questo sentimento non si è mai tradotto in un abbandono, non lo ha mai sottratto ai suoi doveri di uomo di partito, di militante, di innamorato cronico delle sue idee. Viveva una ferma opposizione all'Italia del nulla e del caos. Il suo ancoraggio incrollabile a un'idea alta della politica nascevano proprio dalla consapevolezza che senza radici, senza il rispetto per la memoria e senza la forza dei valori ereditati dal passato, le nuove generazioni sarebbero cresciute prive di orizzonti. Presidente, onorevoli colleghi, Paolo Agostinacchio è vivo, ed è vivo non come i vivi che sopravvivono nel ricordo, è vivo nella sua storia, è vivo nell'esempio del rappresentare il primato delle idee che diventano azione. Grazie.
0: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Nisini, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Prendo parola per rendere
2: Tiziana Nisini della Lega
3: alla memoria dell'onorevole Paolo Agostinacchio, che ci ha lasciato il 26 giugno 2024, a pochi giorni dal suo 86° compleanno. Paolo Agostinacchio ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni. Come ha ricordato poco fa lei, Presidente, ha passato molti anni come consigliere comunale, È stato eletto in Parlamento per 3 legislature, ma la sua figura più importante, più sentita, è quella della sua città. Tant'è che, come è stato ricordato, nel 1995 si dimette da parlamentare per candidarsi a sindaco. Si candida a sindaco, vince e rimane alla guida dell'amministrazione comunale per ben 9 anni, il mandato forse più lungo nella storia della città, e questo mette in evidenza come importante fosse rimanere nel proprio territorio, portare avanti le istanze direttamente del proprio territorio. E è stato presidente della Commissione Finanze, dove ha portato la sua competenza da avvocato, ma anche la sua praticità nel portare avanti proprio le questioni territoriali. È stato presidente del Consiglio nazionale di Ansi, è stato insignito nel 98 dal Presidente della Repubblica come commendatore, e chi ha avuto la fortuna, chi lo ha conosciuto, lo ricorda come una figura capace di coniugare autorevolezza e sobrietà, fermezza nelle idee, ma soprattutto l'attenzione autentica alle singole persone e alle comunità che rappresentava. Onorevoli colleghi, la figura di Paolo Agostinacchio, sia a livello umano che politico, per quello che è stato per il nostro Paese, deve essere, il suo impegno pubblico, fatto proprio di servizio, di genuinità, di attenzione per il proprio territorio, deve essere un esempio di tutti noi. A nome mio personale, ma del gruppo Lega, desidero rivolgere ai familiari che oggi sono presenti in aula il più sincero sentimento di cordoglio e di vicinanza e di gratitudine per quello che è stato Paolo Agostinacchio per tutti noi. Grazie.
0: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Giandiego Garta, ne ha facoltà.
4: Grazie, signor Presidente, signori ministri, onorevoli colleghi. È un onore ed un privilegio per me, che ho avuto la fortuna di conoscerlo sin da ragazzino, per essere stato mio padre, suo amico fraterno, ricordare in quest'Aula Paolo Agostinacchio, una figura che ha lasciato un'impronta profonda in terra di Capitanata per ciò che ha rappresentato in termini politici, etici, professionali. È stato già detto come sia stato nel 95 il primo sindaco eletto direttamente dai cittadini.
2: Giandiego Garta, Forza Italia.
4: Plebiscitariamente rieletto e quindi per un secondo mandato ancora sindaco del capoluogo della mia provincia, della provincia di Foggia. Il sindaco più longevo del capoluogo dauno, caratterizzato da un indiscutibile carisma, eloquio brillante, spessore culturale e professionale, conoscenza dei problemi e capacità di affrontarli con determinazione ed intelligenza, mai con logiche di piccolo cabotaggio, ma con visioni, con angoli visuali e con orizzonti ampi e luminosi. Agostinacchio è stato il sindaco di Foggia, quello che ha contribuito a cambiarne il volto, che ha impreziosito quella città di rilevanti opere pubbliche, che è diventato in una città complessa capoluogo di una provincia che in lui vide un faro, un punto di riferimento in termini di autorevolezza politica ed etica, ed anche culturale e professionale. Beh, con lui Foggia si è arricchito di quelle rilevanti opere pubbliche e rinacque a nuova vita. Ma non fu solo sindaco, fu parlamentare, fu presidente della Commissione Finanze, presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI, e si è distinto sempre per il massimo impegno profuso nell'espletamento delle sue funzioni, forte di una solidissima preparazione professionale e giuridica che ne faceva un valente avvocato. Un uomo che ha lasciato il segno per le cose che ha realizzato, per il rapporto umano e politico che ha intessuto con tutti quelli con cui doveva quotidianamente relazionarsi per il bene della sua città, prescindendo dall'appartenenza politica, egli che non aveva mai abiurato la propria fede missina, che anzi manifestava con orgoglio e senso di appartenenza ad una comunità umana e politica, che il giorno della sua scomparsa lo ha salutato commossa, con appartenenti anche ad altri schieramenti politici, così come si confà ai giganti della politica. Nel ricordo di Paolo Agostinacchio, Forza Italia, mio tramite, vuole manifestare ai parenti, alle figlie, alla nipote e a tutti coloro i quali hanno condiviso un percorso umano e politico con questo gigante della politica di capitanata e anche nazionale, con tutti quelli che hanno condiviso con lui dei momenti di sofferenza, ma anche di gratificazione, di lotta, di lacrime, di sorrisi e di gioie, Forza Italia, a mio tramite, esprime riconoscenza ed un commosso ricordo alla figura di questo gigante della politica. Grazie.
0: Grazie a lei. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Carla Giuliano, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, ci associamo come Movimento 5 Stelle al ricordo dell'onorevole Paolo Agostinacchio. La commemorazione di un parlamentare della Repubblica rappresenta
2: Movimento 5 Stelle.
3: Un momento che supera le appartenenze politiche e richiama tutti noi al rispetto dovuto a chi ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio delle istituzioni. Paolo Agostinacchio è stato avvocato, deputato della Repubblica per 3 legislature e sindaco della città di Foggia. Nella professione forense e nelle istituzioni ha interpretato il proprio ruolo con impegno e senso di responsabilità, mettendo le proprie competenze al servizio della comunità. Il suo percorso umano e politico ha accompagnato una stagione significativa della vita amministrativa della Capitanata, lasciando un segno nella memoria del territorio. Le differenze di visione e di appartenenza sono il fondamento del confronto democratico, ma vi sono momenti nei quali ciò che unisce prevale su ciò che divide. Oggi ricordiamo un uomo delle istituzioni che ha ricoperto incarichi di grande responsabilità e ha contribuito con la propria attività alla vita democratica del Paese e della sua comunità. La memoria della Repubblica si costruisce anche attraverso il riconoscimento del contributo di chi, in epoche diverse, ha servito il Parlamento e le istituzioni locali. È un patrimonio comune che appartiene a tutti al di là delle legittime differenze politiche. In un tempo in cui il confronto pubblico rischia talvolta di smarrire il valore del rispetto reciproco, il ricordo di figure come Paolo Agostinacchio ci richiama al senso più autentico dell'impegno istituzionale. Servire la comunità con passione, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte e rispettando sempre il ruolo delle istituzioni democratiche. Ricordare oggi Paolo Agostinacchio significa rendere omaggio non soltanto alla sua vicenda personale e politica, ma anche al valore del servizio pubblico, al valore della professione forense e delle istituzioni democratiche, che si rafforzano anche attraverso la memoria di quanti le hanno servite con dedizione.
0: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Giachetti, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Le sue parole e quelle dei colleghi che mi hanno preceduto descrivono perfettamente la vicenda umana e politica di Paolo Agostinacchio e credo che non sia
2: Italia Viva Casa Riformista.
5: Tutta la lunga esperienza istituzionale e politica che ha rappresentato la sua esistenza. Forse sarebbe utile, ed è utile, penso, provare a immaginarla in un contesto storico e politico molto diverso da quello di oggi, nel quale fare parte di una minoranza di destra come era prima il Movimento Sociale, soprattutto il Movimento Sociale, non era dal punto di vista dell'agibilità politica e democratica in questo Paese qualcosa di semplice. E il fatto che una persona che ha appartenuto a quella storia e anche a un periodo storico così difficile e controverso sia riuscita ad avere degli incarichi, penso alla sua capacità di diventare sindaco e di gestirli in un modo che è stato così apprezzato dai cittadini, ci deve far riflettere anche su come probabilmente quei tempi erano molto diversi da quelli di oggi, anche in relazione a quello che ricordava adesso la collega Giuliano, e cioè sulla capacità di rispettarsi innanzitutto per le funzioni e per le responsabilità che si ricoprono, a prescindere da quelli che sono gli schieramenti politici. Se n'è andato 2 anni fa e lo ricordiamo come un uomo per bene, una persona con il senso profondo delle istituzioni che ricoprì con grande serietà ed equilibrio anche il ruolo di Presidente dell'ANCI, lo ha ricordato lei. Agostinacchio ha davvero dedicato tutta la sua vita alle istituzioni mettendosi al servizio della comunità e chi lo ha conosciuto da vicino ha sempre ricordato di lui la sua cultura, la sua simpatia e anche il carattere particolare su cui lo stesso ironizzava, ma soprattutto l'immensa disponibilità al confronto con chi rappresentava forze politiche distanti dalla sua. Era una persona capace di insegnare trasmettendo la sua esperienza, ma anche di imparare continuamente fino all'ultimo giorno, guadagnandosi un rispetto grandissimo, in modo particolare nella sua Foggia, dove ancora oggi è ricordato come sindaco. Anche noi ci uniamo al cordoglio espresso anche da tutte le altre forze politiche alla famiglia, e come Italia Viva, Casa Riformista, rivolgiamo un abbraccio ai suoi familiari. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire il ministro Nello Musumeci. Ne ha facoltà.
6: La ringrazio, signor Presidente. Solo per esprimere la piena e convinta adesione del Governo nazionale al ricordo dell'onorevole Paolo Agostinacchio, senza nulla aggiungere a quanto è stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Mi si consenta, sul piano emotivo e personale, di ricordare come, avendo avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo per il comune

0: stesso Paolo Agostinacchio. Il suo carattere apparentemente severo ne faceva un riferimento sul piano della trasparenza e dei comportamenti. Egli è stato fino all'ultimo fedele ad una linea politica che privilegiava non l'appartenenza, ma il bene comune. E questo caratterizzò la sua gestione di sindaco, quando fare il primo cittadino era certamente assai diverso per condizioni politiche, per condizioni normative, per condizioni finanziarie e anche ambientali. L'ho seguito, l'ho conosciuto per 50 anni, abbiamo compiuto assieme un lungo percorso, gli ho voluto bene, di un bene che so essere stato ricambiato, ed è per questo che in tempi di presentismo, signor Presidente, quando il passato e il futuro rischiano di contare poco o nulla, avere la memoria per coloro che ci hanno preceduto in tutti i settori e in tutti gli schieramenti politici credo serva a dimostrare che l'albero della civiltà e l'albero della politica, che è l'arte più nobile che l'uomo abbia inventato, non deve mai maledire le proprie radici, al di là del colore della chioma che le esprime. Con questo stato d'animo, assieme al collega Bodi e a tutto il Consiglio dei Ministri, compreso il Presidente, desidero esprimere alla famiglia, che ho già avuto in altre occasioni modo di conoscere, davvero i sentimenti di vicinanza, di stima e, se mi è consentito, di amicizia, perché Paolo ha lasciato un ricordo e certamente un insegnamento a ciascuno di noi della mia generazione, senza dubbio. Grazie.
1: Grazie a lei, signor Ministro, grazie a tutti i colleghi per la profondità dei loro interventi. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
2: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Radio Radicale 14 in punto, è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Federico Punzi in studio, Lorenzo Bruschi in regia e appunto apriamo dalla notizia che è arrivata pochi minuti fa e che riguarda il caso Ranucci. Il Tribunale dei Riesami di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Siegfried Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025. I quattro dunque restano in carcere, i loro avvocati avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi accusatoria di associazione a delinquere con metodo mafioso. Questa appunto notizia di pochi minuti fa. Il caso Farik e i disordini a Bologna, corteo degli antagonisti dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir, Premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, una violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier, chiedendo comunque chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, ribadisce la segretaria del PD Elly Schlein, mentre polemiche sul sindaco Lepore che ha convocato la manifestazione da cui poi sono scatenati i disordini. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non le delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto ha diffuso il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Oggi ha parlato

0: a margine della presentazione delle nuove bodycam per gli addetti delle ferrovie dello Stato, della sicurezza delle ferrovie dello Stato, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, esiste un pregiudizio per cui si rovescia e si inverte l'onere della prova quando c'è qualcosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine e si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timori di nulla. Ha detto, le forze dell'ordine sono le istituzioni al primo posto nel gradimento della maggioranza degli italiani, che sono persone serie per bene e che vogliono bene il proprio paese. Tutti gli episodi che sono successi sono ampiamente documentati, viviamo un'epoca in cui la documentazione video e fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e andiamo avanti. Così ha concluso appunto Piantedosi. È intervenuto allo stesso evento la presentazione delle bodycam che saranno in dotazione a FS Security, cioè la sicurezza delle ferrovie dello Stato, il ministro e vice premier Matteo Salvini. Sono convinto che a Bologna le bodycam renderanno chiarezza e giustizia a quello che è stato il legittimo intervento da parte degli operatori delle forze dell'ordine. Mi auguro, ha detto, che ragazze e ragazzi di FS Security li usino il meno possibile, perché è chiaro che quando lo attivi evidentemente ti senti in condizioni di rischio, però è un bel passo avanti, è vero, il sistema ferroviario italiano nel suo complesso. All'estero viene preso a modello sia degli altri paesi europei. Il vicepremier ha poi ricordato che sono stati dimezzati i furti nelle stazioni, che sono tanti ma sono calati rispetto al passato, così Matteo Salvini. I lavori del Senato, oggi via libera definitivo al disegno di legge delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, approvato dalla Camera, è collegato alla manovra di finanza pubblica, hanno votato a favore in 114, 0 i voti, nessun voto contrario e 19 gli astenuti. Mentre appunto dicevamo della decisione del Tribunale di Riesame di Roma, che ha confermato le quattro misure cautelari e il metodo mafioso in relazione ai quattro esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Parliamo di editoria, alla vicenda di WeNews, un sito di informazioni automatiche senza giornalisti che ha cominciato a distribuire le sue news, le sue notizie nel nostro paese, un giornale senza giornalisti realizzato interamente con l'intelligenza artificiale. Su questo sentiamo l'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo ad Alberto Barachini, senatore di Forza Italia, sottosegretario di Stato alla Presidente del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria.
1: Radio Radicale, siamo con il senatore Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria, per parlare di WeNews. Questo nome non vi dirà probabilmente nulla, ma al sottosegretario Barachini, a molti addetti ai lavori, significa molto, perché si trattava di un sito online di informazione, utilizzo il termine tra virgolette, che si avvaleva soltanto di agenti AI, di intelligenza artificiale. Le notizie venivano scritte dall'intelligenza artificiale. Allora, io le volevo chiedere che cosa è successo a questo sito, qual è la sua valutazione, se è effettivamente il primo caso di esclusivo utilizzo dell'intelligenza artificiale nel campo dell'informazione, e poi una curiosità, chi era il direttore responsabile, se era un agente AI?
2: Allora, il sito ci è stato segnalato e ovviamente ci siamo attivati immediatamente,
1: con l'Agicom,
2: facendo una segnalazione all'Agicom, perché ci sono varie problematiche su questo sito, che poi si definiva in alcune specifiche addirittura testata. Non era una testata registrata, non è registrata a nessun tribunale, non ha un direttore responsabile giornalista, il direttore per così dire è un imprenditore informatico, e non ha e non utilizza giornalisti. Sostanzialmente notizie venivano prodotte da algoritmi di intelligenza artificiale, da agenti di intelligenza artificiale. Questo ovviamente oggi per la legge è ancora consentito, ma non è un problema di cosa è consentito, ma di come questo sito operava, perché intanto bisogna verificare con Agicom se queste notizie rispettavano, e abbiamo forti dubbi, il diritto d'autore, cioè da dove prendevano queste notizie, dove si formavano questi articoli, e poi tutte le verifiche necessarie al fatto della definizione, per esempio, di testata. Non si può definire una testata un sito che non ha una registrazione al tribunale. La legge prevede che se una testata è registrata al tribunale abbia un diretto responsabile, almeno pubblicista, giornalista pubblicista. Insomma, ci sono una serie di quesiti da sciogliere. L'Agicom sta già intervenendo, sta facendo le verifiche e noi speriamo che queste verifiche non siano fatte rapidamente nell'interesse della trasparenza del rapporto con i cittadini. Cioè, noi crediamo fermamente che l'informazione debba essere trasparente nei confronti dei cittadini, altrimenti si crea un caos complessivo. Ma soprattutto ci sono, questo è un caso, ma recenti studi dicono che già nel mondo a fine di questo mese ci sono 3.800 siti prodotti con intelligenza artificiale, il 10% sarebbe italiano. Poi vanno verificate le situazioni situazione per situazione, ma ci sono questi elementi che ci preoccupano ovviamente moltissimo.
1: C'è qualcuno che vi li segnala attraverso qualche canale o fate degli accertamenti anche voi?
2: No, noi riceviamo,
1: come sottosegretario?
2: Noi riceviamo diverse segnalazioni anche da singoli cittadini, ovviamente i nostri uffici sono aperti a tutte le segnalazioni, poi facciamo delle verifiche con le nostre strutture, i nostri uffici, i nostri dirigenti, però io invito tutti a segnalare questi casi perché questo fa sì che si possa ricostruire una fiducia dei cittadini nei confronti dell'informazione che oggi purtroppo talvolta sembra che un sito algoritmico sia uguale a uno giornalistico con responsabilità, costi e verifiche delle fonti continue.
1: Il sito è ancora in funzione o lei auspica per esempio per questi siti una sorta di piracy shield dell'informazione con l'intelligenza artificiale?
2: Io credo intanto che bisogna applicare pienamente sia l'AI Act europeo che la legge italiana sull'intelligenza artificiale, cioè monitorare il fatto che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sia chiaramente espresso e identificato in tutti i contenuti. Ad esempio, il Dipartimento si è attivato perché le campagne istituzionali che noi produciamo non contengano né voci né volti prodotti di intelligenza artificiale e che se nel caso per la grafica sia usata l'intelligenza artificiale sia chiaramente espresso da una scritta che è stata utilizzata per la grafica dell'intelligenza artificiale. Quindi intanto chiarire espressamente che è stato utilizzato l'intelligenza artificiale e poi probabilmente ragionare anche insieme all'Agicom su nuove norme, perché la tecnologia va molto avanti e le norme faticano a seguire la tecnologia. Soltanto magari 2 anni fa era impensabile che un sito fosse prodotto solo dall'intelligenza artificiale. Adesso abbiamo questo problema. Non tutte le norme coprono questi temi. Dobbiamo ragionare come proteggere i cittadini da queste, a mio avviso, mistificazioni del valore dell'informazione.
1: Senta, utilizzare l'intelligenza artificiale nel settore dell'informazione costa più dei giornalisti o meno? Perché la licenza di un programma di intelligenza artificiale, viste le quotazioni, non deve essere bassissima. Quindi, come profitto investimento, oggi alle aziende editoriali conviene questa cosa? Perché ci sono molte aziende che stanno tornando indietro e stanno riassumendo le persone perché si rendono conto che spendono un sacco di soldi e poi l'intelligenza artificiale, cioè quel giornalista, no, che è andato a vedere il suo curriculum, che ha visto tante fandonie scritte su di lui.
2: Ma questa è una domanda molto valida, perché in effetti i costi dell'intelligenza artificiale, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale non sono ancora chiarissimi. Le faccio un esempio, molti di questi contratti vengono stipulati con tariffe agevolate all'inizio e poi salgono costantemente di costo via via che l'utilizzo aumenta. Quindi c'è un tema, noi non sappiamo esattamente ancora quale sarebbe il costo di un utilizzo invasivo dell'intelligenza artificiale, a parte il fatto che i costi energetici e
1: certo,
2: tutti i costi diciamo accessori continuano a salire. Il tema è sempre lo stesso, quello dell'equilibrio. Noi crediamo che l'utilizzo delle tecnologie, di tutte le tecnologie, sia valido se è controllato dall'uomo, se è governato dall'uomo, se la responsabilità umana, la parola definitiva del controllo della fonte, il controllo della notizia, anche la risposta. Perché rispetto a una notizia, ad esempio appunto generata da un sito, quello che lei faceva riferimento, io posso dover fare una smentita o dover chiedere una rettifica a una notizia, ma se non c'è un direttore responsabile, se non c'è un giornalista che può operare questa smentita o questa correzione di un articolo, questo tema è anche un tema giuridico.
1: Su WeNews siete riusciti a risalire al presunto editore?
2: Sì, è diciamo un imprenditore.
1: No, se vuole fare il nome, no perché
2: è un imprenditore del settore tecnologico che ha operato su varie innovazioni, diciamo, e opera anche su produzione di software. Abbiamo fatto una verifica per verificare appunto che non avesse nessun titolo giornalistico. Ci siamo fermati lì, attendiamo le verifiche dell'AGI.
1: Le volevo chiedere, voi ricevete le notifiche quando, per esempio, una casa editrice o una società editoriale tipo, non so, il Corriere della Sera si vedono saccheggiato il loro archivio da parte dell'intelligenza artificiale. Quante di queste case, per esempio, io vi ho letto un articolo su The Guardian qualche giorno fa dove Gemini è pratica che è il sito di intelligenza artificiale che ruba di più questi dati è sotto accusa per queste cose. Voi che tipo di notifiche ricevete e se gli editori e le aziende editoriali sono attente come nel mondo anglosassone su queste cose?
2: Allora, sicuramente le aziende editoriali sono attente, soprattutto quelle che non hanno ancora stipulati accordi con questi over the top, perché alcune aziende editoriali stanno stipulando accordi per la cessione dei loro contenuti agli over the top. E anche da questo punto di vista noi ci augureremmo che questi accordi fossero i più generali possibili, cioè non ci fossero sempre accordi singoli, perché è chiaro che questi sistemi sono interessati magari ad alcuni quotidiani, ma se stringono accordi solo con alcuni quotidiani impoveriscono tutto il settore, che poi invece avrà accordi meno remunerativi e soprattutto può anche non avere accordi. Primo elemento. Secondo elemento, a volte ci vengono segnalato il furto, diciamo, di dati e di copyright o di contenuti, anche lì lavoriamo con l'Agcom su segnalazione appunto dei gruppi editoriali. Devo dire che a mio avviso è molto importante la battaglia europea che stiamo conducendo di inversione dell'onere della prova. Cioè, fino ad ora è stato l'editore a dover certificare che un contenuto era stato trafugato e utilizzato dall'intelligenza artificiale. Noi riteniamo che in assenza di accordi dei sistemi di intelligenza artificiale con gli editori, il sistema di intelligenza artificiale debba comunque remunerare il mondo editoriale, cioè rovesciare l'onere della prova, altrimenti il futuro è sicuramente a tinte fosche.
1: Bene, la ringrazio per la sua
2: Grazie.
1: disponibilità, per averci spiegato e circoscritto questo caso di WeNews. Ringrazio il sottosegretario Alberto Baraghini, alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria. Non l'ho detto bene, però alla fine l'ho detto tutto.
2: Grazie. Ciao, grazie. Ciao, prego, figurati.
0: Chiamiamo argomento: la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, ex sottosegretario della Giustizia, e il ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra parlamentari dei Fratelli d'Italia e ristoratore, già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. La decisione della Giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. E proprio in conseguenza di questa decisione, una protesta del Movimento 5 Stelle al Senato. Gli esponenti 5 Stelle hanno mostrato cartelli sui quali si legge "fuori le chat" e intonato cori "vergogna, vergogna". Sentiamo l'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo con Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle.
1: Radio Radicale col senatore Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle, vogliamo commentare l'occupazione dell'aula di oggi, che è stata originata da un voto della Giunta delle autorizzazioni alla Camera dei Deputati. Allora, ci spiega che cosa è successo su Del Mastro e che cosa ha, diciamo, provocato la vostra volontà di interrompere i lavori d'aula mentre stavate esaminando il provvedimento sulla riforma dell'ordinamento forense. Lei è avvocato, quindi era particolarmente attento al provvedimento.
3: Sì, ma è successo di un qualcosa di molto più grande e, se posso permettermi, anche di molto più grave. La Giunta ha impedito che
1: La
3: venissero,
1: giunta della Camera
3: la Giunta della
1: dell'autorizzazione.
3: Camera ha impedito che venissero rese disponibili le comunicazioni tra il deputato Del Mastro e un prestanome del clan dei Senesi. Tutto questo a distanza di poche ore da celebrazioni a Palermo da parte di quella stessa destra che a Palermo si dichiarava dalla parte della legge, dalla parte della legalità, che parlava di etica pubblica e via discorrendo. Quindi una cosa sono le parole di circostanza, dall'altra sono i fatti. Dall'altra, senza nessun tipo di connessione, di collegamento con quello che può essere un ruolo parlamentare, tutte le prerogative e le immunità che ruotano intorno al ruolo parlamentare, qui si trattava semplicemente di mettere a disposizione della magistratura delle comunicazioni tra un indagato e un prestanome di una famosa famiglia camorristica. Questo non è avvenuto. Allora, non è così che possiamo ripristinare l'etica pubblica, che possiamo ripristinare la legalità in questo paese. Se questo è l'esempio che dà il Parlamento alla nazione, beh, allora c'è da bloccare non solo l'aula del Senato, ci sono da bloccare tutti gli uffici, ci sono da bloccare le piazze e c'è da fare una grande manifestazione perché questo paese capisca finalmente che siamo a una torsione della storia democratica del dopoguerra, perché qui ormai il diritto, la legge, caso Roggero, non sto lì a dirglielo, la grazia raccolta attraverso le firme, qui siamo alla
2: Si metta una
3: barbarie.
2: mano sulla coscienza,
3: Si mette una mano sulla
2: sulla coscienza.
3: coscienza, qui siamo alla barbarie delle istituzioni e della legge.
2: Perché l'avete fatta qui al Senato, non l'avete fatta alla Camera? Una curiosità, perché è successo lì.
3: Non è finita.
2: Ah, non è finita, quindi anche quindi mi sta dando una
3: No,
2: notizia.
3: non le sto
2: Resta tra di
3: dando,
2: noi,
3: non le,
2: eh? Non lo dica nessuno.
3: non le sto dando nessuna notizia, ma è chiaro che il Movimento 5 Stelle non può limitarsi semplicemente a questo gesto simbolico. Qui siamo davanti a un fatto grave,
2: Sentite,
3: signori.
2: voi vi sentite colpiti nel senso che c'è stato il tentativo di cacciare dall'antimafia Scarpinato e Derao? Vi sentite che in qualche modo vi vogliono tenere fuori da...
3: Beh, io credo che ormai sia storia che il governo Conte 2 è stato buttato giù anche perché c'erano 209 miliardi da gestire, da spartire, da suddividere. Insomma, io questo credo che lo leggeremo non adesso, ma tra qualche anno nei libri di storia. Poiché noi siamo un partito che ha come pilastro fondamentale il rispetto della legge, il rispetto del principio che la legge è uguale per tutti, anche se ti chiami onorevole, beh, questo insomma fa parte della nostra storia. Per questo dico che questo genere di battaglie devono essere pregresse a qualunque tipo di programma politico, sia di destra o di sinistra. Se questo paese non recupera il senso dell'etica pubblica e dell'etica privata, sarà difficile per chiunque gestire questo paese.
2: Grazie come sempre al senatore Ettore Licheri
3: Grazie a
2: del
3: voi.
2: Movimento 5 Stelle.
3: Viva Radio Radicale.
0: Sullo stesso tema, l'intervista di Gianfranco Palazzolo a Manfredi Potenti, senatore della Lega.
2: Radio Radicale, siamo col senatore Manfredi Potenti della Lega per parlare dei lavori del Senato, perché oggi sembrava una giornata come tante, però non potete lavorare perché l'aula è occupata. Che cosa è successo?
4: Ma sostanzialmente dai banchi dei 5 Stelle, improvvisamente durante l'esame della delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, si sono levate delle grida che facevano riferimento ad un voto che questa mattina si è tenuto presso la Camera dei Deputati, nella sede della Giunta, in riferimento alla richiesta di acquisizione di alcune comunicazioni riferibili al parlamentare e ex sottosegretario Delmastro.
2: C'è
4: Questa
2: stato un diniego, immagino.
4: c'è stato un diniego, come pare comprensibile e comunque,
2: Com'è nel gioco dei
4: diciamo,
2: lavori parlamentari? Si può
4: come
2: votare o non si può
4: si
2: votare?
4: può votare, ma certamente ci sono delle prerogative che in questo caso vengono azionate e su cui l'organo parlamentare è legittimato a esprimersi solitamente e quasi in maniera costante. C'è una lettura garantista nei confronti delle comunicazioni che devono essere acquisite ai sensi dell'articolo 68, terzo comma della Costituzione. Naturalmente è in questo caso un'autorizzazione preventiva che deve essere richiesta dall'autorità giudiziaria, come nel caso specifico, per poter acquisire e utilizzare i contenuti di conversazioni, in questo caso le chat che sono state dal 2023, su indicazione della Corte Costituzionale, ritenute delle vere e proprie diciamo, comunicazioni tutelate dalla norma in riferimento. Qui si parla di norme che hanno rango costituzionale e che tutelano l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di espressione dei parlamentari. La si può pensare come si vuole, ma in questo caso, in qualunque caso, questa situazione riguardi parlamentari di maggioranza o di opposizione, gli organi delle Camere hanno sempre avuto una lettura garantista. In maniera del tutto pretestuosa e devo dire in maniera forse anche inopportuna, i 5 Stelle hanno interrotto dei lavori molto delicati, perché si sta parlando della riforma dell'avvocatura, una delega importante da molto tempo attesa, concordata con tutte le associazioni di categoria forense. C'è stata questa bruttissima pagina di occupazione dei banchi del governo, addirittura quasi siamo arrivati, se non direttamente, alle mani tra rappresentanti parlamentari, quindi è un momento veramente che non si vedeva qua al Senato da molto tempo. Biasimiamo totalmente il comportamento del gruppo 5 Stelle, li invitiamo a riflettere su vicende che riguardano anche la loro parte politica. Ricordo il noto caso Scarpinato, esaminato più volte, per, diciamo, visto che è stato sollevato il ricordo della recente cerimonia del dottor Borsellino a Palermo. Beh, inviterei alla massima cautela.
1: Sì, sì. Visto che è successo alla Camera, adesso non è che voglio dire al Movimento 5 Stelle quello che deve fare, perché non l'hanno fatto alla Camera, l'hanno fatto al Senato?
4: Beh, certamente c'è l'esigenza anche di collegare argomenti che apparentemente possano essere tra di loro slegati, ma si è voluto forse rimarcare in occasione dei lavori che sono stati ovviamente una coincidenza della riforma dell'avvocatura con un tema, quello della giustizia e della legalità e di tutto ciò che per i 5 Stelle probabilmente è pane per i loro denti, ma si tratta sempre di populismo in qualche modo di basso profilo. Noi riteniamo, ecco, che questa lettura che è stata portata, diciamo, di un collegamento, è stato anche fatto il nome della Premier Meloni rispetto a un'indicazione che non si sa a quale titolo avrebbe potuto dare, avrebbe dovuto dare o secondo loro avrebbe dato la Presidente del Consiglio, quando la libertà, ecco, insomma, della Giunta e del Parlamento è assolutamente totale e oltretutto fa parte, insomma, di una linea di interpretazione costante. Quindi veramente si è trattata di una brutta pagina che speriamo di poter dimenticare presto.
1: Grazie al senatore Manfredi Potenti della Lega.
0: Radio Radicale 14:25 minuti, ora parliamo della legge elettorale, il tema delle preferenze. Oggi un'intervista della Premier Giorgia Meloni al quotidiano Il Giornale. Sulle preferenze non ho cambiato idea, è sotto gli occhi di tutti quanto sia stato importante per l'Italia godere di questo periodo di stabilità con un governo solido e numeri per governare, ne abbiamo beneficiato da ogni punto di vista, sul fronte economico, del prestigio internazionale, della capacità di portare avanti riforme strutturali. Ecco perché penso sia utile per la nazione avere una legge elettorale che assicuri governabilità e stabilità e permetta a chi vince le elezioni di governare senza inciuci o maggioranze arcobaleno. Questo è il cuore della riforma ed è quello che fa impazzire la sinistra, che è abituata a governare anche quando perde le elezioni proprio grazie ai giochi di palazzo. Ma questa nazione merita di non tornare indietro e sulle preferenze non ho cambiato idea, ribadisce Giorgia Meloni. E adesso sentiamo, sempre sul tema delle preferenze, l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Roberto Rosso, senatore di Forza Italia.
1: Radio Radicale, siamo col senatore Roberto Rosso di Forza Italia per parlare di legge elettorale, perché lei nella sua duttilità parlamentare si occupa anche di legge elettorale, perché è diventato il delegato di Forza Italia per l'ambasciatore di Forza Italia per la legge
5: qui
1: elettorale.
5: Qui al Senato, sì.
1: Allora, che impressione ha dopo l'incardinamento di ieri e che succederà da settembre, perché oggi iniziano a rincorrersi le voci che insomma ci sarà di nuovo una battaglia sulle preferenze. Che succede?
5: Intanto inquadriamo la questione al di là delle preferenze. Per la prima volta l'Italia avrà una legge elettorale che ha un obiettivo simile a quello che da tanti anni abbiamo nelle regioni e nei comuni, cioè chi piglia e prende un voto in più, a patto che in questo caso superi il 42%, gli si darà un premio di maggioranza per consentirgli di governare con stabilità. Teniamo conto che tutti gli osservatori internazionali hanno riconosciuto all'Italia il vantaggio di aver avuto per adesso 4 anni di governo stabile rispetto ai vari cambiamenti, a volte anche sotto l'anno, diciamo, tra un governo e l'altro. Quindi la stabilità.
6: L'arrivo di governi tecnici, il dove salvatore della patria.
5: Ministro, dopo 6 mesi hai un altro ministro che la pensa completamente all'opposto, diventa difficile anche intessere dei rapporti internazionali, dei stabili, degli accordi. Quindi la stabilità, indipendentemente da chi governa, è un valore. E quindi noi questa legge porta questo dato, cioè la stabilità. Dopodiché c'è il tema delle preferenze, che a me non appassiona molto. Se ne discuterà in maggioranza e poi con l'opposizione, se necessario, se utile inserirle in parte, come era l'emendamento presentato e poi bocciato per un voto alla Camera. Anche perché qui insomma non c'è il voto segreto, quindi insomma sarà tutto un pochettino.
6: E non c'è neanche futuro nazionale.
5: Quindi nessuno ha.
6: Qui non c'è futuro.
5: Non c'è futuro. Sì, al Senato siamo un po' più.
6: C'è l'avvenire, ma non c'è il futuro.
5: Lo cerchiamo di costruirlo noi. Il tema delle preferenze è un tema importante, però io ricordo che secondo me la popolazione che non va a votare non è che non va a votare perché non ci sono le preferenze, perché io ricordo sempre che alle comunali, alle europee, alle regionali le preferenze ci sono e mediamente hanno sempre un'affluenza al voto inferiore alle politiche. Quindi non è per questo, non è per attirare più persone a votare che mettiamo le preferenze. Ma insomma, l'emendamento che era stato presentato alla Camera è un buon mix. Però la legge così com'è oggi, che dà un premio di maggioranza, è già, come dire, perfetta, non è che ha bisogno di modifiche. Si discute, tra l'altro l'inserimento delle preferenze non sposterà minimamente la possibilità di vincere per uno o l'altro schieramento, perché non intacca le regole di chi vince. Quindi sarà una discussione che faremo, come faremo su tante altre questioni. Penso che la faremo poi a settembre, in quest'ultima fase che finirà diciamo il 7 di agosto più o meno l'attività al Senato, ci saranno le audizioni e poi gli emendamenti verranno poi discussi a settembre.
6: Ci saranno tante audizioni, ho visto che c'è anche la formula di presentare delle relazioni scritte.
5: Sì, allora relazioni scritte, tutti quelli che vogliono presentare relazioni scritte lo possono fare, gli auditi diciamo o in presenza o in videoconferenza saranno in totale 26, cioè la possibilità 26, abbiamo riconosciuto alla minoranza la possibilità di dare 16 nomi o associazioni, insomma quello che sarà, e la maggioranza se ne riserva una decina, quindi ci saranno audizioni di qualità anche per sentire cosa ne pensano gli auditi della Camera sulle modifiche, perché la Camera si sono espressi sul testo base della Camera, poi ci sono stati degli emendamenti approvati, adesso sentiremo. A seguito di questo si fisserà un termine emendamenti e poi a settembre inizieremo l'analisi. Io penso che la legge possa approdare in aula a fine settembre.
6: Si parla anche di altri argomenti, come per esempio è uscito un articolo su Milano Finanza, io non so se lei l'ha visto, che permette ai parlamentari che sono al primo mandato di ottenere la pensione dopo 4 anni e non dopo 4 anni e 6 mesi. Questo c'entra in qualche modo, cioè non è materia elettorale, lo so perfettamente, però qualcuno ha tirato fuori in maniera molto maliziosa anche questa cosa per permettere di andare al voto il prima possibile.
5: Sì, io non sono assolutamente d'accordo con... Allora, non l'ho letta da nessuna parte in atti parlamentari questa modifica.
6: No, certo. Sarebbe in autodichia comunque.
5: Sì, l'ho sentita.
6: Ah, ok, cioè, c'era.
5: Ho letto Milano Finanza. Non so dove abbia preso questa cosa. Non c'entra niente con la legge elettorale. Io non sono d'accordo ad andare a votare con un voto anticipato, perché il centrodestra ha la responsabilità di arrivare fino alla fine, non c'è nessun motivo di votare.
6: Neanche De Gasperi è riuscito a fare un governo di legislatura.
5: Ebbene, noi riusciremo. Così saremo imbattibili, no? Perché se fai 5 anni, al massimo...
6: Non l'ha mai fatto nessuno la plan.
5: Tant'è che appunto il governo Meloni batterà, qui magari un po' di dispiacere dal punto di vista forzista, batterà
6: certo,
5: il governo
6: c'è
5: Berlusconi.
6: C'è stato Berlusconi. Berlusconi nel 2001-2006 ne ha fatti 2 di governi,
5: sì,
6: è sempre stato lui.
5: Sommiamo,
6: facciamo 1+1.
5: Comunque, adesso a parte le battute, l'importante è la stabilità, anche perché oggi come oggi devi avere una conoscenza, soprattutto nella politica internazionale, sappiamo bene essere conosciuto e creare un percorso nei rapporti. Ministri che cambiano ogni 6 mesi ovviamente diventa difficile, ma anche nei rapporti con le parti sociali, per fare delle vere riforme serve del tempo e quindi questa stabilità, ma lo dico non perché la stabilità del centrodestra, anche se vince il centrosinistra, è giusto che ci sia stabilità, ecco perché finalmente l'Italia avrebbe una legge che impedirebbe i governi tecnici,
6: certo,
5: i passaggi, no, da una parte all'altra, chi vince il governo, mi sembra talmente logico.
6: Lei la lascerebbe com'è la legge per evitare il ritorno alla palude, come la chiama la Meloni?
5: Io la legge...
6: Ci mandate Tarzan in mezzo alla palude?
5: Io la mia soluzione preferita sarebbe approvare la legge questa lo stabilicum come approvata alla Camera.
6: Questo sarebbe l'ideale.
5: Per me è
6: risalito. Certo. Poi ci va subito al voto,
5: Oh, vabbè,
6: va bene, vediamo. Grazie al senatore.
5: Grazie
6: Roberto Rosso di Forza Italia.
5: Grazie.
0: E ora sentiamo cosa ne pensano le opposizioni, ovviamente contrarie, con l'intervista di Gianfranco Palazzolo a Dario Parrini, senatore del Partito Democratico.
6: Radio Radicale, siamo con il senatore Dario Parrini, che è vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, per parlare di legge elettorale. Allora, con lei parliamo di legge elettorale dopo l'incardinamento di ieri. Oggi rivediamo sulle prime pagine dei giornali che si ritorna a parlare di preferenze, però prima volevo parlare della norma antiframmentazione, perché lei aveva sentito l'intervista che noi avevamo fatto all'onorevole Angelo Rossi di Fratelli d'Italia, che era relatore della legge elettorale alla Camera, e non ha condiviso quello che ha detto l'onorevole Rossi. Per quale motivo?
7: Ma perché mi è parso che l'onorevole Rossi abbia dato un giudizio troppo generoso su quella norma, che non è una norma antiframmentazione, ma una norma ruba voti, nel senso che nel conteggio dei voti che una coalizione può utilizzare per il premio si possono escludere arbitrariamente quelli dati ad alcune liste, il che è irrazionale in un sistema che è basato sulla competizione tra coalizioni per l'assegnazione di un premio. Se si fa un sistema che è basato sul premio di coalizione, i voti che una coalizione prende devono contare tutti, altrimenti si può darsi che avvenga che la coalizione più votata non vince il premio e la coalizione arrivata seconda vince il premio. Questo è un effetto di questa norma, un effetto paradossale, assurdo. Io credo che se ci sarà un vaglio della Corte Costituzionale non passerà questo vaglio, no, perché appunto il colmo sarebbe dare 70 seggi di premio alla Camera a chi non arriva primo, ma questo può avvenire con questa norma, che poi è irrazionale perché non dà un riferimento certo per entrare o non entrare nel computo dei voti e nell'assegnazione dei seggi, nel senso che se uno prende seggi o no, o se uno viene conteggiato o no, non dipende da un elemento oggettivo, una soglia percentuale, ma dipende da la configurazione della coalizione nella quale si trova a essere incluso, quindi assolutamente una norma molto irragionevole, grave, non so se verrà corretta al Senato, non mi pare di rispondere ai principi costituzionali e al principio di eguaglianza del voto.
6: Pensa che la legge elettorale verrà corretta sul fronte delle preferenze, perché insomma fare una modifica è pur sempre un rischio per la maggioranza, perché poi con una modifica si ritorna nuovamente alla Camera, dove abbiamo visto quello che abbiamo visto. Allora, voi cinicamente vi sentireste di approvare una riforma come quella delle preferenze per rimandare la legge elettorale in palude?
7: Ma guardi, bisogna essere seri nell'azione politica. Noi siamo per ridare libertà di scelta ai cittadini. Oggi questa libertà di scelta non esiste perché il testo di legge uscito dalla Camera è un testo basato su un totale blocco dei candidati. Quindi tutto il Parlamento, stando a questo testo, verrebbe tratto da liste bloccate. Una cosa che anche questa è a fortissimo rischio di censura da parte della Corte Costituzionale, che il blocco totale degli eletti lo ha già stigmatizzato e annullato quando si pronunciò sul Porcellum nel 2014 con la sentenza numero 1. Quindi sappiamo, perché voglio dire non c'è da inventare niente in questo campo, che ci sono due modi per far contare di più gli elettori, per dare più potere ai cittadini. Uno di questi modi sono le preferenze, però vere, non la pagliacciata che propone Fratelli d'Italia, poi spiego perché è una pagliacciata, e l'altro modo sono i collegi uninominali. Non esistono altri sistemi per far contare gli elettori. Questa legge non ha né i collegi uninominali veri né le preferenze vere. Alla Camera il governo è andato sotto su una proposta di preferenze farlocche, farlocche perché concepite in maniera tale che il Parlamento sarebbe stato, se l'emendamento fosse approvato, comunque eletto in maniera bloccata, cioè senza voce dei cittadini, per 7 decimi. E quindi, come ho avuto occasione di dire, quell'emendamento assomigliava alla reintroduzione delle preferenze come un ombrello o un ferro da stiro.
0: Certo.
7: Noi non possiamo, francamente non sarebbe una cosa seria appoggiare una cosa del genere. Noi appoggeremo tutti gli emendamenti che prefigureranno un superamento serio delle liste bloccate, quindi o nel senso dei collegi uninominali o nel senso delle preferenze vere.
0: Allora, senta, lei se lo immagina, mettiamo caso che vinca il, io faccio dei nomi a caso, vince il centrosinistra con un nome X candidato premier, arrivano le consultazioni. Visto che c'è il principio del fatto salve le prerogative del capo dello Stato, il capo dello Stato dà l'incarico a una persona diversa rispetto al candidato premier della coalizione. Che succede?
7: Beh, succede che ovviamente giuridicamente le prerogative del capo dello Stato sono fatte salve e prevalgono, ma l'emendamento è...
0: Quindi non si deve lamentare nessuno.
7: Però l'emendamento è inaccettabile perché può creare un conflitto tra le istituzioni dello Stato. È fatto evidentemente per limitare i poteri di valutazione di scelta del capo dello Stato, che invece non vanno limitati. Il capo dello Stato...
0: Ma nella legge non c'è scritto limitati i poteri dello Stato, fatte salve le prerogative del...
7: Sì, però se io do un pugno a lei e poi scrivo fatta salva la mia amicizia per Lanfranco Palazzolo, comunque le ho dato un pugno.
0: Vabbè, io sono... vengo dalla tradizione pannelliana, le do un bacio.
7: quindi la precisazione è del tutto...
0: Ho capito.
7: Giro, insomma. Il capo dello Stato nell'ordinamento italiano può svolgere la sua funzione di magistrato di influenza e di persuasione, così lo chiamò Ruini, perché ha una serie di poteri. I più importanti di questi poteri sono lo scioglimento, che non può essere in alcun modo vincolato, tant'è che la Costituzione dice che il capo dello Stato scioglie sentiti i presidenti delle Camere, non con l'autorizzazione dei presidenti delle Camere, e la selezione del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'articolo 92 dice: il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su sua proposta i ministri. Quindi il potere di nomina del Presidente del Consiglio è un atto totalmente privo di vincoli nell'ordinamento italiano, e lo dice la Costituzione. Qui gli si inserisce un vincolo con una legge ordinaria. È un pasticcio da un certo punto di vista, ma è anche un attacco grave al ruolo del Presidente della Repubblica.
0: Mi dispiace che qui non ci sia futuro nazionale, perché insomma in qualche modo alla Camera ha dato una mano a...
7: No, a me dispiace che ci sia un partito con idee fasciste che prende, secondo i sondaggi, il 7% dei voti. Questo mi dispiace molto, perché non è una buona cosa per l'Italia. Dopodiché mi pare che il problema sia in gran parte un problema del centrodestra. Vannacci ha spostato a destra la linea del centrodestra, e vedo che molte cose che Giorgia Meloni decide le decide per inseguire Vannacci e per frenarne la crescita. Non ci riuscirà, se questo è il suo intendimento, perché la crescita di Vannacci non è frenabile da inseguimenti e rincorse da parte
6: però della Presidente. Lei ieri ha criticato questo modo di fare, non so se ha visto questo video orripilante.
7: Cerco di proteggermi, no, non l'ho visto, però ho capito di che si tratta.
6: Ha fatto bene la Meloni a dire quella cosa, doveva essere più netta.
7: Sì, ma ha fatto bene a condannare, ci mancherebbe altro. Ho deciso di smettere di vedere questi video creati dall'intelligenza artificiale dopo aver visto quello di Trump che, se non sbaglio,
6: gettava
7: l'etame sugli americani. Dobbiamo anche un po' liberarci dalla necessità di inseguire sempre l'ultimo fatto di stupidità dei dirigenti politici.
6: Grazie al senatore Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, per questa intervista sulla legge elettorale. Grazie.
7: Grazie a voi.
0: Radio Radicale 14:43 minuti. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti terrà comunicazioni alla Camera sulla clausola di salvaguardia nazionale mercoledì 5 agosto, e quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo della Camera. Ma ora passiamo alla politica estera. Proseguono i raid in Iran, 11ª notte consecutiva di attacchi americani, esplosioni avvertite a Teheran, azionato sistema di difesa. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi 10.000 depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, a queste le parole in una nota del CENTCOM, il comando centrale americano, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese, e le deflagrazioni, spiegano, sarebbe dovute all'azionamento di sistemi di difesa, mentre sarebbe stata presa di mira anche l'isola l'isola di Lakar, appunto davanti alle coste iraniane. Ha parlato da Manila per il vertice ASEAN il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha ricordato il presidente Trump ha diverse opzioni in caso di confronto prolungato con l'Iran. Il presidente ha a disposizione molte opzioni se gli iraniani continuano a insistere nel non essere collaborativi, e non voglio anticipare le sue decisioni su nessuna di queste, ma credo che anche l'Iran sappia che abbiamo molte opzioni, ha detto Rubio ai giornalisti, rispondendo appunto ad una domanda dei giornalisti. Poi riguardo il memorandum d'intesa, no, non credo che il memorandum d'intesa affermi questo, non è così che l'abbiamo interpretato fin dall'inizio. Abbiamo capito che significava che avrebbero garantito che nessuna nave venisse fatta saltare in aria. Il memorandum d'intesa non dà loro il diritto di lanciare droni e missili contro navi mercantili. Se creiamo un precedente in Medio Oriente in cui uno Stato nazionale può decidere di controllare una via navigabile internazionale, imporre un pedaggio e in caso di mancato pagamento far saltare in aria le navi, creiamo un precedente molto pericoloso che si ripeterà in altre parti del mondo, compresa questa regione, ha aggiunto Rubio, il segretario di Stato americano, appunto, sempre da Manila. E a proposito di un altro stretto logistico cruciale per il Medio Oriente, il segretario di Stato Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti sono in contatto con funzionari sauditi in merito alla minaccia della milizia Houthi yemenita di attaccare navi mercantili nel cruciale canale di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Ci siamo confrontati con i sauditi diverse volte nell'ultima settimana riguardo a questa minaccia. Non si tratta di una minaccia nuova, si era già manifestata in passato. Il punto cruciale della questione è che l'Iran è coinvolto. Quando si parla di piantagrane nella regione, si parla dell'Iran, ha affermato Rubio. È solo un altro esempio. Gli Houthi, Hezbollah, le milizie in Iraq, Hamas, ecco su cosa l'Iran spende i suoi soldi, non per il suo popolo, per sostenere organizzazioni terroristiche e attori destabilizzanti nella regione. E Una notizia lanciata dalla New York Times, l'amministrazione Trump potrebbe annunciare già oggi un ampio accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita che consentirebbe a Riyadh di arricchire autonomamente proprio combustibile per reattori nucleari. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi citati dalla New York Times e da altri media USA, l'accordo mira a rafforzare ulteriormente i legami tra Stati Uniti e il governo saudita in un momento in cui la guerra con l'Iran mette a dura prova le relazioni bilaterali. L'amministrazione Trump prevede di firmare e annunciare formalmente l'accordo con l'Arabia Saudita oggi, secondo appunto quanto riferito da due funzionari al New York Times. I dettagli saranno poi resi noti al Congresso. Sebbene l'accordo probabilmente godrebbe del sostegno di molti repubblicani, alcuni legislatori statunitensi di entrambi i partiti, insieme a funzionari israeliani, hanno espresso la loro opposizione al progetto, temendo che i sauditi possano utilizzare un programma nucleare civile per sviluppare in futuro anche armi nucleari, riporta sempre il New York Times. L'accordo è in discussione da anni. Durante l'amministrazione Biden era stato concepito come parte di un accordo più ampio che avrebbe incluso il riconoscimento diplomatico di Israele da parte dell'Arabia Saudita, ma dopo gli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023 tale prospettiva si era affievolita. Il presidente Trump ha separato la proposta di cooperazione nucleare civile tra Stati Uniti e Arabia Saudita da qualsiasi richiesta di riconoscimento di Israele da parte di Riyadh. Il Wall Street Journal ha riportato ieri sera che Trump ha approvato l'accordo, ma l'intesa richiederà l'esame e il via libera del Congresso, che in base all'Atomic Energy Act ha il potere di bocciare il piano. Tuttavia il Parlamento e il Congresso dovrebbe raggiungere una maggioranza tale da superare un eventuale veto presidenziale per respingere l'iniziativa di Trump. Questa è la novità, appunto la notizia che arriva dai media USA. E ora dal Medio Oriente all'Ucraina ci sono infatti delle notizie. Gli ambasciatori dei 27 stati membri dell'UE hanno dato via libera alla partecipazione del Regno Unito al prestito di sostegno per l'Ucraina, prestito da 90 miliardi della UE che servirà a coprire i bisogni più urgenti dell'Ucraina nel 2026 e 2027. Con la partecipazione del Regno Unito l'Ucraina potrà acquistare armamenti anche dalle industrie con sede nel Regno Unito, oltre che nei paesi UE, EFTA e altri paesi terzi approvati. Nel complesso il prestito mette a disposizione dell'Ucraina 60 miliardi di euro per investire in capacità industriale della difesa, incluso l'approvvigionamento di prodotti per la difesa, 30 miliardi di euro messi a disposizione invece come supporto economico e bilancio diretto. Ma oggi diverse dichiarazioni sono arrivate anche da Mosca, dal presidente russo Putin sulla situazione economica. L'economia russa è stabile nonostante tentativi esterni di destabilizzare la situazione e le difficoltà sul mercato dei carburanti sono temporanee, ha detto Putin durante una riunione. La carenza di carburante, secondo Putin, non è in grado di influenzare il quadro generale dell'economia russa, così il presidente. Ma ha parlato anche il ministro degli esteri russo Lavrov a Manila per partecipare all'incontro dei ministri dell'ASEAN. Il ministro Lavrov ha annunciato che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a Manila domani per colloqui incentrati sulle guerre in Ucraina e Medio Oriente. L'incontro sarà comunque utile e positivo porre domande e ottenere risposte, ha dichiarato Lavrov ai giornalisti. Mosca ha condannato i recenti attacchi di Washington contro l'Iran, che è uno stretto alleato di Mosca. I colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina sono invece in fase di stallo, con l'attenzione rivolta al Medio Oriente e la Russia che mantiene la sua posizione intransigente sulla cessione di territori da parte ucraina. Anche il presidente americano Trump ha appoggiato la campagna ucraina di contrattacchi a lungo raggio contro le infrastrutture energetiche russe, considerando la escalation che potrebbe portare alla fine della guerra. Gli attacchi hanno causato le carenze di carburante in tutta la Russia appunto nei giorni scorsi. E il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che chiederà al segretario di Stato Rubio domani quanto siano realistiche le previsioni del presidente Trump sull'avvicinamento della soluzione della crisi in Ucraina. Riguardo alla previsione del presidente Trump che si stia avvicinando a una soluzione, chiederò a Rubio domani, ha detto Lavrov. Mosca parte dal presupposto che Washington non abbia finora ritirato le sue proposte presentate da Anchorage. Partiamo dal presupposto che le nostre controparti americane non abbiano, almeno finora, respinto le proprie proposte che hanno presentato e che sono già ben note a tutti oggi, perché ci sono stati molti commenti, ha detto il ministro russo in conferenza stampa. Per quanto riguarda la previsione del presidente Trump che un accordo sia molto vicino, chiederò domani a Rubio, aggiunto appunto così Lavrov. Lavrov, che ha anche dichiarato, espresso le preoccupazioni di Mosca per le informazioni riguardanti gli sviluppi nucleari della Germania. Per quanto riguarda la Germania, si tratta di informazioni provenienti dal nostro servizio di intelligence estera, sono state pubblicate e ne siamo responsabili, e questo è davvero allarmante, considerando che ad esempio il programma nucleare americano fu in gran parte creato da persone fuggite dalla Germania e portate lì. Questo ricordo non svanisce, ha detto Lavrov, appunto sottolineando le preoccupazioni russe riguardo sviluppi sul nucleare in Germania. E sempre da Manila, il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato di aver discusso con il ministro degli esteri cinese Wang Yi del previsto viaggio negli Stati Uniti del presidente Xi Jinping. Entrambe le parti hanno divergenze, ma il loro compito è quello di gestirle. Ci sono aree di potenziale cooperazione, ha detto Rubio ai giornalisti dopo l'incontro a Manila, durato circa 90 minuti. E invece una notizia che rilancia il New York Post: Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Appunto riporta il New York Post, secondo cui Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e ha un'abilità speciale di unire le persone. Prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che la lascerà alla fine di dicembre. L'idea di Trump si inserisce in una serie di candidature che un addetto ai lavori ha definito con il New York Post deboli, e vediamo appunto se ci sarà un seguito. Mentre torniamo in Italia, nel corso dell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, questa mattina il ministro Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana in Medio Oriente. Annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati, una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo ha ribadito la posizione dell'Italia sullo stretto di Hormuz: lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. E adesso il Regno Unito, il nuovo premier Burnham, che ha annunciato una revisione della politica di rilascio anticipato dei detenuti messa in atto a causa del sovraffollamento delle carceri. Quindi il piano sarà rivisto, e ha poi confermato il rispetto degli impegni assunti dal Regno Unito nei confronti della NATO, compreso l'accordo di destinare il 3,5% del PIL alla spesa per la difesa, ha detto il premier, il nuovo premier britannico. E a proposito delle carceri, una dichiarazione di Maurizio Turco e Irene Testa, come chiesto del Partito Radicale, è stata revocata la disposizione sui materassi a terra, ma l'emergenza resta. Il Partito Radicale accoglie con favore, scrivono Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale, la revoca della disposizione che avrebbe consentito l'utilizzo di materassi a terra come risposta al sovraffollamento negli istituti penitenziari della Toscana. La richiesta di revoca che avevamo avanzato era motivata dalla convinzione che non sia possibile affrontare una crisi strutturale comprimendo ulteriormente la dignità delle persone detenute. I materassi a terra non rappresentano una soluzione, ma il simbolo del fallimento delle politiche penitenziarie. Se la disposizione è stata ritirata, prendiamo atto positivamente del risultato. Resta però irrisolta la questione di fondo: il sovraffollamento, le condizioni degli istituti, a partire da Sollicciano, e la persistente violazione dei principi costituzionali e convenzionali che impongono trattamenti conformi al senso di umanità. Non basta correggere una circolare o parlare di un refuso, occorrono interventi concreti e immediati per ridurre il sovraffollamento, garantire condizioni di detenzione dignitose e dare piena attuazione all'articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Il Partito Radicale continuerà a denunciare, vigilare e a promuovere iniziative affinché il rispetto della legalità costituzionale nelle carceri diventi una priorità dell'azione politica e istituzionale. Questo dunque dichiarano Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale, in merito alla notizia della revoca della disposizione sui materassi a terra nelle carceri toscane. Questo appunto dichiarano Maurizio Turco e Irene Testa.

0: del ministro e vicepremier Antonio Tajani sul tema delle intercettazioni a strascico. Non capiamo perché si debba cambiare la legge che abbiamo cambiato noi. La nostra posizione è chiara: nessuna, appunto, modifica alla legge sull'uso delle intercettazioni. Mentre abbiamo l'ex governatore del Veneto, ora presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, che parla di vittoria importante riguardo le intese governo-regioni sull'autonomia differenziata, una vittoria importante che parte da lontano e soprattutto parte dal popolo veneto. C'è ancora molta strada da fare, ma chi ben comincia a metà dell'opera. Il voto del Parlamento rappresenta un punto di partenza concreto e conferma che la battaglia per l'autonomia non è stata inutile, non è stata dimenticata e continua ad avanzare. Restano ancora a 23 materie su cui attuare appunto l'autonomia differenziata, dice appunto Zaia. Mentre in Medio Oriente sirene d'allarme di nuovo risuonano in Bahrain e il Ministero dell'Interno, in un comunicato stampa, conferma: è suonata la sirena, si invitano cittadini e residenti a mantenere la calma e recarsi nel luogo sicuro più vicino. Un breve allarme è stato diramato anche in Arabia Saudita, l'avviso è stato revocato pochi minuti dopo, mentre le sirene antiaeree si attivavano nel vicino Bahrain, l'allarme per ulteriori attacchi di missili e droni ucraini, e così riportano le agenzie, mentre i media iraniani riportano, in particolare l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai Pasdaran, riportano di un attacco missilistico americano contro l'isola di Larak nello stretto di Hormuz, citando una forte esplosione. Le autorità competenti stanno attualmente conducendo un'indagine per determinare la portata dell'attacco, il punto esatto dell'impatto e l'entità dei danni. Così da Teheran, ma vediamo che sta per riprendere la seduta della Camera dei Deputati, quindi intanto che all'ordine del giorno, ricordiamo, ha il question time, l'interrogazione e risposta immediata, quindi intanto apriamo lo spazio dei programmi in convenzione.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Radio Radicale, 15 e un minuto, ecco, è ripresa ora la
2: Il
0: seduta della
2: giorno
0: Camera.
2: reca lo svolgimento di interrogazioni e risposta immediata alle quali risponderanno il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2805, presentata dai deputati Ruffino ed altri, che ha ad oggetto iniziative finalizzate ad incentivare il coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive di squadra. La deputata Ruffino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, deputata.
3: Grazie, signor Presidente. Da tempo porto all'attenzione del Parlamento il fenomeno del ritiro sociale. Parlo di 60.000 casi ufficiali e
0: Daniela Ruffino, azione per Renew Europe.
3: casi considerando tutti i giovani adulti che non sono stati intercettati dalla scuola piuttosto che da altre realtà come i servizi sanitari. Il gruppo di ricerca Musa ci dice che i casi sono triplicati negli ultimi 3 anni. Sono quindi a chiedere al signor Ministro quali iniziative di competenza intenda attuare, incentivare per il coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive al fine di contrastare la diffusione del fenomeno sociale. Grazie.
2: Grazie, deputata Ruffino. Il ministro per lo sport e giovani, Andrea Bodi, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
4: Grazie, presidente. Onorevoli deputati, ringrazio gli interroganti per aver posto all'attenzione dell'Aula un tema che rappresenta una delle principali emergenze educative e sociali del nostro tempo e una delle priorità di questo governo, almeno per quanto riguarda la delega che mi è stata affidata, anzi la doppia delega, quella dello sport e delle politiche giovanili. Si richiama in particolare il fenomeno degli hikikomori, una delle manifestazioni più evidenti di una fragilità che coinvolge un numero crescente di ragazzi e ragazze e che impone alle istituzioni di promuovere

0: occasioni di incontro, partecipazione e crescita che passa anche attraverso gli investimenti sui luoghi e sulle attività. Il crescente disagio giovanile, che in alcuni casi assume la forma del ritiro sociale volontario, non può essere affrontato attraverso un'unica misura, né può essere demandato a un solo ambito di intervento. È una sfida complessa che richiede una risposta corale e multidisciplinare nella quale sport, politiche giovanili, cultura, scuola, famiglia, terzo settore, servizi territoriali devono operare in maniera coordinata e integrata, come in realtà stiamo cercando di fare, con il concorso e la disponibilità di tutti. Questa convinzione trova concreta attuazione nelle scelte proprio compiute dal Governo e per quanto riguarda le mie deleghe, dalle azioni di questi anni che hanno avuto tra gli obiettivi primari quello di favorire la diffusione dello sport di base tra tutte le fasce della popolazione, in particolare presso i più giovani, in attuazione del dettato dell'articolo 33 della Costituzione e soprattutto in ogni luogo, partendo proprio dai luoghi periferici sia dal punto di vista urbano che sociale. A tale riguardo, proprio oggi sono state pubblicate le graduatorie provvisorie dell'avviso Sport e Periferie 2026, che mette a disposizione quest'anno 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la riqualificazione di quelli esistenti. Con questo ulteriore intervento, gli investimenti promossi dal Governo nell'impiantistica sportiva raggiungono ad oggi complessivamente 1,7 miliardi di euro, una cifra oggettivamente mai mobilitata nella storia repubblicana. È un dato che testimonia una precisa scelta politica, investire nei luoghi nei quali i giovani possono incontrarsi, praticare sport, costruire relazioni positive e sentirsi parte di una comunità. Il nostro impegno, tuttavia, non si esaurisce nelle infrastrutture sportive, nella prospettiva di rafforzare il binomio tra formazione e pratica sportiva dei giovani, si colloca il rilancio di una competizione storica come i Giochi della Gioventù, che rappresenta anche un percorso educativo e inclusivo con discipline come il baschino e il sitting volley, capaci di coinvolgere anche chi non pratica attualmente sport. Ma oltre ai Giochi della Gioventù, io devo elencare tutta una serie di progetti, iniziative che partono dalle scuole, con il miliardo di euro destinato all'implementazione delle palestre scolastiche, interventi di sport e salute che riguardano le attrezzature scolastiche anche per rendere sportivi ambiti scolastici che non sono necessariamente sportivi, gli investimenti che abbiamo mobilitato a beneficio degli oratori con 19 milioni e mezzo in 4 anni per le attività oratoriali sportive e ricreative, i 50 milioni per il primo bando in collaborazione con la Conferenza Episcopale che riguarda proprio la riqualificazione o la realizzazione di nuovi impianti sportivi oratoriali, così come i progetti che sono a cavallo tra lo sport e le politiche giovanili, ovvero rigenerazioni, fabbrica, spazi civici per la gioventù. E tornando esclusivamente allo sport, il grande progetto di Sport Illumina, che da una parte sta consentendo di realizzare 1.543 playground nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti e dall'altra nelle 85 città un po' più strutturate e realizzare appunto nuovi playground public.
1: Grazie signor Ministro, grazie signor Ministro, grazie. E allora, ha facoltà di replicare la deputata Ruffino, prego.
2: Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Devo dire che quanto lei ci ha detto è assolutamente importante.
3: Sono l'aggruppazione per Renew Europe.
2: Investimenti assolutamente importanti e in questo senso mi si apre il cuore. E dall'altro lato però rimane una grande difficoltà da interpretare, da gestire. Lei ha parlato di un lavoro in maniera integrata per quanto riguarda il ritiro sociale. Debbono essere coinvolti anche gli altri ministeri. Intanto io ringrazio il mio gruppo per avermi permesso di riportare nuovamente in aula questo tema. Ritengo che però oggi non sia stato affrontato dal governo in nessuna maniera. Abbiamo parlato di numeri importanti, ma parliamo anche di suicidi, ce ne sono molti, le famiglie sono abbandonate. Se parliamo di 200.000 casi, sono 600.000 persone che soffrono perché ci mettiamo i genitori, i fratelli di una famiglia. C'è il tema della scuola che non viene frequentata, c'è tantissimo dolore. Ora, ecco, io le chiedo E ovviamente chiedo anche al Parlamento di occuparsi del ritiro sociale. Non abbiamo insegnanti specializzati, non abbiamo personale, gli psicologi debbono andare a casa. È un fenomeno che si sta allargando agli adulti. Ora io penso che non ci si possa permettere di lasciare questo fenomeno dilagare più di quanto già non lo sia, perché siamo in termini decisamente preoccupanti. Compito della politica è occuparsi del benessere dei nostri concittadini, degli italiani, dei minori. Quindi le chiedo, oltre a quanto lei ci ha detto e che per me, penso per tutto il mio gruppo, è assolutamente importante, ecco, di coinvolgere i suoi colleghi. Io ho fatto una proposta di legge, ci stiamo avvicinando al termine della legislatura e vorrei non rimanesse, come dire, inascoltata. Io chiedo anche a tutti i colleghi di sottoscrivere la mia proposta di legge, che può essere modificata, purché porti dei risultati. Grazie.
1: Grazie, deputata Ruffino. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2806, presentata dai deputati Roggiani ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti riguardo ai ritardi nell'erogazione della prima quota del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2026. La deputata Roggiani ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, deputata.
4: Ministro, avevate...
3: Silvia Roggiani, Partito Democratico.
4: Che la data ultima per il trasferimento dei 3,5 miliardi del Fondo di Solidarietà Comunale sarebbe stata il 31 maggio. Avete pagato ieri, dopo le nostre interrogazioni e prese di posizione pubbliche, tra cui quella di ANCI. Le domando, Ministro, perché ai comuni chiedete puntualità nei pagamenti, altrimenti vengono penalizzati e puniti, mentre voi non rispettate le scadenze e quindi non rispettate i comuni e li mettete in difficoltà di fronte ai loro cittadini e nell'erogazione dei servizi?
1: Grazie, deputata Roggiani. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
5: Signor Presidente, onorevoli colleghi, in via preliminare mi preme ricordare che il procedimento di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, prevede una serie di passaggi tecnico-istituzionali, con il coinvolgimento di diversi soggetti, tra i quali vi sono anche la Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard e la Conferenza Stato Città Autonomie Locali, sede nella quale vengono condivisi con l'ANCI i criteri di distribuzione delle risorse, nonché i controlli successivi alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri. La pluralità dei soggetti coinvolti ha pertanto comportato un iter più complesso. E ovviamente confermo che a seguito della conclusione dell'iter e la registrazione da parte della Corte dei Conti, che è stata effettuata il 15 di luglio, il Ministero dell'Interno ha comunicato di aver effettuato le disposizioni di pagamento ai comuni della prima rata proprio ieri, il giorno 21 luglio del 2026.
1: Grazie, signor Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Toni Ricciardi. Prego.
6: Grazie Presidente. Signor Ministro, a dir la verità la sua risposta è notevolmente deludente, perché ci saremmo aspettati quantomeno le scuse nei confronti dei comuni, perché se lei va in un posto e ordina qualcosa con una data di scadenza perentoria, non è che si può sentir dire a distanza di un mese e mezzo, poi la ragioneria ha fatto l'atto il 15 luglio e noi poi abbiamo provveduto al pagamento delle vicende. Il problema, Ministro, sa qual è? Che lei sarà stato anche bravo a sistemare la macroeconomia finanziaria, ma rispetto ai comuni e soprattutto ai piccoli comuni, sono due anni che voi avete posto in essere sforbiciate notevoli che stanno penalizzando, perché quando un comune rischia di non poter pagare gli stipendi ai propri dipendenti, soprattutto se è un piccolo comune delle aree interne, questo è un problema. E un comune non può portare i propri bilanci in tribunale come fanno le società o dichiarare fallimento. Il massimo che può fare è andare in dissesto che pagheranno le cittadine e i cittadini. Quindi, signor Ministro, noi ci aspetteremo, ci saremmo aspettati aspettati, ma soprattutto ci aspetteremo per il prossimo futuro, che ella voglia rimpinguare la cassa dei comuni, soprattutto quelli piccoli, perché stanno vivendo delle difficoltà enormi. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole Ricciardi. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2807, presentata dai deputati Fratoianni ed altri, che ha ad oggetto intendimenti finalizzati a conciliare gli impegni assunti in sede NATO in materia di spese militari con la sostenibilità dei conti pubblici, gli investimenti sociali e il contrasto alla crisi climatica. L'onorevole Fratoianni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole.
7: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, il vertice NATO di Ankara si è trasformato rapidamente in un festival della corsa al riarmo al quale abbiamo partecipato, non so se con entusiasmo o con spirito di ossequiosa obbedienza. In ogni caso Giorgia Meloni ha detto che lo farà in modo sostenibile, questo aumento 19 miliardi nel prossimo biennio per poi salire progressivamente fino al 5%, perché in un biennio dovremmo arrivare al 3,2 al 2035. Vorrei che lei ci spiegasse agli italiani come pensate di conciliare questa folle corsa al riarmo, questo folle e scellerato aumento con la tenuta sociale di questo paese, con la tenuta degli obiettivi climatici, della sanità pubblica, dell'istruzione, del lavoro, dei salari, perché la situazione nel paese non è delle migliori.
1: Grazie onorevole Fratoianni. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego,
5: sì, signor
1: ministro.
5: Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto ritengo che l'affermazione che per cui l'aumento della spesa in difesa non sarebbe conciliabile con il raggiungimento di altri obiettivi di policy deve essere smentita sulla base sia della corretta perimetrazione degli interventi e del relativo riparto su un arco temporale pluriennale, sia del possibile ricorso a strumenti di flessibilità nei limiti consentiti dal vigente quadro di riferimento europeo. Mi riferisco non tanto al tema SAFE, che ricordo è e resta un prestito da valutare come tale, quanto alla possibilità di richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, che dovrà essere assunto ovviamente a livello parlamentare. E d'altronde è un dato di fatto che a seguito di un facile percorso l'Italia ha ottenuto a livello europeo la possibilità di utilizzare la flessibilità non solo per il settore della difesa ma anche per quello dell'energia, sì che si potrebbe ottenere una deviazione dal sentiero di spesa netta raccomandato dal Consiglio, effettuando quindi spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista senza effettuare tagli ad altre voci del bilancio dello Stato, come quali ad esempio l'educazione e la sanità. In particolare il governo italiano ha recentemente ottenuto che l'ambito della clausola di salvaguardia nazionale sia esteso anche alle misure adottate dopo il 28 febbraio, dirette a rafforzare la resilienza del sistema energetico europeo e accelerare la transizione dei combustibili fossili. La quota di maggiore spesa attivata tramite la NEC, devoluta alle misure volte a mitigare gli impatti della crisi energetica grazie agli sforzi profusi dall'Italia in sede negoziale, contribuirebbe appunto alla transizione energetica citata dall'interrogante. La clausola, una volta attivata, resterà in vigore fino al 2028. È anche importante ricordare che successivamente al 2028, ovvero nel 2029, si effettuerà una prima rivalutazione complessiva delle esigenze di spesa concordate a livello della NATO. Circa la corretta individuazione di cosa significa spese per la difesa, va considerato che l'allargamento del perimetro è previsto dall'accordo siglato durante il summit tenutosi all'AIA nel giugno 2025. Infatti il 5% del PIL relativo all'obiettivo in termini di incidenza della spesa in difesa è ripartito tra il 3,5% legato a spese strettamente legate alla difesa, mentre il restante 1,5% è relativo a misure per la sicurezza, secondo un'accezione più ampia, che potrà includere anche, tra le altre cose, la cybersicurezza, i beni cosiddetti dual use e la resilienza civile.
1: Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare l'onorevole Fratoianni, prego.
7: Dunque Ministro, a parte diciamo la composizione della spesa per la difesa,
3: Alleanza Verdi e Sinistra,
7: concludendo il suo intervento, ci ricordiamo che volevate infilarci pure il ponte sullo stretto, che come è noto può essere utile per scappare in caso di attacco, ma al di là del gioco delle tre carte che tutti conosciamo ma che non fa molto onore né a lei, che invece è persona seria, né a questo Paese, resta il punto decisivo, abbia pazienza signor Ministro. Questa è la cosa per cui non è automatico il taglio della spesa sociale, non dice niente ad un Paese in cui questi tagli esistono già e feriscono in profondità i diritti di milioni di italiani ed italiane. Noi non solo non abbiamo bisogno di altri tagli sul sistema sanitario, sanitario nazionale pubblico. Abbiamo bisogno di aumentare potentemente i finanziamenti al sistema sanitario nazionale pubblico e per questa ragione abbiamo bisogno di andare in direzione ostinata e contraria a quella della corsa al riarmo. E ancora, signor Ministro, l'Ufficio parlamentare di bilancio ce lo ha ricordato oggi, sbattendoci questi dati in faccia, potentemente, negli ultimi 30 anni il salario reale degli italiani ha perso quasi 7 punti percentuali, per il 10% più povero dei lavoratori di questo paese la perdita arriva al 40%. Allora io chiedo a lei e soprattutto a Giorgia Meloni, che sarebbe bene venisse ogni tanto in quest'Aula a rispondere alle domande dei parlamentari e magari a dirci qualcosa sulla folle scelta di aderire agli ordini di Donald Trump sul riarmo, si occupi degli stipendi degli italiani, del diritto alla salute, del diritto all'istruzione, della crisi climatica. Sta esplodendo la crisi climatica addosso a tutti e a tutte noi. In queste ore un enorme incendio in Sicilia vicino ad Agrigento, feriti, decine di feriti per la grandine, perché la crisi climatica è questa roba qua e ci sta travolgendo. Concentratevi, concentriamoci su queste priorità invece che inseguire la follia di miliardi, miliardi e miliardi buttati in bombe e in missili che peraltro, come insegna la storia e l'esperienza, non rendono mai più sicuri ma aumentano l'incidenza, la frequenza e il carattere distruttivo dei conflitti che infiammano il mondo.
1: Grazie onorevole Fratoianni. Passiamo all'interrogazione numero 3-2808, presentata dal deputato Della Vedova, che ha ad oggetto intendimenti in merito all'utilizzo dello strumento SAFE per il raggiungimento degli obiettivi di spesa militare definiti in sede NATO. L'onorevole Della Vedova ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
3: Gruppo Misto Più Europa.
5: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, come lei sa, il SAFE è un programma europeo, sono 150 miliardi raccolti sul bilancio della Commissione europea, sempre debito si tratta, ma destinato ai Paesi membri per finanziare i programmi di crescita nella difesa in tutti i settori, che spinge questo tipo di finanziamento per l'utilizzo, spinge anche in una direzione positiva di difesa comune. Ecco, vorrei capire se l'Italia intenda o no, perché l'ho chiesto nell'ultimo question time al suo collega Tajani, non ha risposta. L'Italia chiederà o no, per far fronte alle spese sulla difesa, i fondi SAFE, 15 miliardi, 45 anni di tempo per restituirli, interessi presumibilmente, anzi certamente più bassi, dell'indebitamento domestico, sì o no?
1: Grazie onorevole Della Vedova. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
8: Grazie Presidente. Onorevole Della Vedova, il Parlamento credo a breve si esprimerà, darà un indirizzo al Governo in materia di clausola NEC e eventualmente di utilizzo del programma SAFE. Io semplicemente posso dire che per quanto riguarda il programma, a questo momento il processo di finalizzazione è in corso per diversi stati, tra cui l'Italia, soltanto 13 sono stati quelli già sottoscritti e per quanto riguarda i benefici, come è stato ricordato, sicuramente ci sono degli aspetti positivi che fanno riferimento al periodo di preammortamento, che fanno riferimento presumibilmente a un vantaggioso condizione di tasso di interesse per quanto riguarda questo prestito e anche, se vogliamo, a una valutazione rispetto al SAFE come strumento di politica industriale volto a favorire una cooperazione, una maggiore integrazione tra le industrie della difesa a livello europeo, riducendo la frammentazione dei mercati. Quindi la logica di SAFE, se vogliamo, non è soltanto quella di fornire risorse finanziarie, ma quella anche di indirizzare gli investimenti verso progetti condivisi e coordinati. Sotto questo aspetto, quindi, sicuramente SAFE è da valutarsi positivamente. Ciò non significa che l'utilizzo di SAFE sia solo un beneficio. Andranno, infatti, attentamente valutati anche ulteriori aspetti che rappresentano l'altra faccia della medaglia rispetto ai vantaggi che ho ora riassunto. In primo luogo, quello di un inevitabile appesantimento burocratico e la necessità di condividere scelte e strategie di investimento con gli altri partner europei che hanno deciso di attivare lo strumento. Quindi, in sintesi, ritengo che quella che ora è necessaria è la chiarezza di tutti gli aspetti connessi all'utilizzo di SAFE, affinché si possa divenire quanto prima una decisione pienamente condivisa tra Parlamento e Governo sulla corretta strada da intraprendere ora e nei prossimi anni.
1: Grazie, signor Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Della Vedova. Prego.
9: Grazie. Gruppo Misto Più Europa.
10: Signor Ministro, sono senza parole. Perché com'è possibile che solo su questo punto il Governo non si esprima? Allora, Crosetto è a favore dei fondi SAFE. Il Vice Ministro Salvini è contro i fondi SAFE. Lei dice deciderà il Parlamento. Ma non deciderà il Parlamento. C'è un Governo che deve fare una proposta e poi capiremo se avrà la maggioranza. Lei diceva, se voi mi dite pago il 3% sul BTP o il 3,5% sul BTP o il 3% sul SAFE, il Ministro dell'Economia, che sarebbe lei, se non è scemo risponde, pago il 3% sul SAFE e risparmio un po' di interessi. In più, come lei ha sottolineato, non è solo un risparmio di interessi, è anche una spinta nella direzione di spese congiunte a livello europeo, sinergie che saranno alla fine meno costi per tutti e più sicurezza per gli europei. Per cui io sono abbastanza allibito che voi su questa questione, che avete idee precise su tutto, col primo governo della storia della Repubblica che ha idee su tutto, su queste questioni siete afoni, non dite niente. E sa, signor Ministro Giorgetti, perché non dite niente? Perché è una replica del MES, perché il solo fatto che sia un fondo europeo spaventa metà della sua maggioranza e soprattutto probabilmente il 100% del suo partito, che è la Lega Nord. Prendete i fondi SAFE, dalla Commissione europea hanno detto che il tempo sta scadendo, non è vero che ci sarà tempo fino a dicembre, l'hanno detto e ribadito, fate questa scelta, è nell'interesse dei contribuenti italiani, nell'interesse di una difesa europea che cominci a crearsi come difesa europea più efficace a difendere gli interessi e i valori di tutti i cittadini europei. Grazie.
1: Grazie, onorevole Della Vedova. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2809, presentata dai deputati Riccardo Ricciardi ed altri, che ha ad oggetto intendimenti riguardo all'incremento delle spese nel settore della difesa e all'eventuale accesso ai fondi SAFE. Il deputato Lo Muti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
11: Sì, grazie Presidente. Ministro Giorgetti, noi non vorremmo mettere il dito nella piaga, ma ormai è evidente.
9: Arnaldo Lo Muti, Movimento 5 Stelle.
11: Fra chi, come Meloni, il Presidente del Consiglio, e il suo collega Crosetto, Ministro della Difesa, abbia intenzione di mantenere fede agli impegni assunti che noi consideriamo folli per quanto riguarda le spese militari, e chi, come lei, ovviamente deve cercare di far quadrare il bilancio, trovare i soldi. Però ecco, ci sono due elementi che ci fanno riflettere. Il primo è che il Ministro Crosetto ha già annunciato che vuole aggiungere altri 19 miliardi in spese militari per la prossima legge di bilancio. Poi ci sono 50 miliardi di dollari in appalti che vede coinvolta l'Italia, così come sottoscritto dal nostro governo all'ultimo vertice NATO ad Ankara. Vorremmo capire come è riuscita a conciliare queste spese con i vincoli di bilancio del patto di stabilità che voi avete firmato, issando bandiera bianca, e che lei stesso ha definito un buon compromesso, tenendo presente l'incognita anche della fuoriuscita dalla procedura di infrazione e quindi della speranza che voi nutrite in Bruxelles che sia un po' più flessibile nei vostri riguardi. E allora la domanda
1: concluda.
11: È, avete intenzione di ricorrere ai fondi SAFE? Avete intenzione di venire qui in questo Parlamento con una proposta di scostamento di bilancio? Lo vogliono sapere gli italiani, perché se di fronte a queste spese folli, ripeto, dovranno pagare loro attraverso i tagli alla sanità, Presidente, alle pensioni, all'istruzione, alla spesa sociale. Grazie, Ministro.
1: Grazie, onorevole Lo Muti. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
8: Grazie, signor presidente. Colleghi, io vorrei cercare di essere chiaro e fare chiarezza, ovviamente, agli interroganti e a tutti quelli che ci ascoltano. Prima di tutto, questa la decisione se aumentare o non aumentare le spese per la difesa come l'energia la prende il Parlamento della Repubblica, perché deve fare uno scostamento di bilancio e deve assumere questa decisione con una maggioranza qualificata e quindi con dei numeri importanti. Quindi non è il Governo che può decidere in autonomia e senza passare dal Parlamento. Seconda questione. Il Governo italiano sta puntualmente rispettando tutti i vincoli e il patto di stabilità, probabilmente uno dei pochi governi in Europa che lo sta facendo, incredibilmente, e non intende in alcun modo ridurre spese per l'educazione o la sanità per finanziare la difesa. Tanto è vero è che qualora il Parlamento concedesse la possibilità di aumentare le spese per la sicurezza e la difesa, dovrà deliberare appunto uno scostamento di bilancio. Chiaro. Per quanto riguarda il programma SAFE, come ho avuto modo di dire e di ribadire, premesso che scadenze perentorie non ce ne sono, la valutazione che dovrà fare il Parlamento sulla base degli elementi che io ho dato, che non sono soltanto di carattere finanziario, fortunatamente questo governo, grazie alla sua politica, non ha problemi di finanziarsi sui mercati collocando i BTP, come è avvenuto in tempi non troppo lontani in questo Paese. Quindi può valutare l'opportunità se ricorrere ai BTP ordinari piuttosto che al programma SAFE, che ha determinate caratteristiche. Lo valuteremo assieme. Credo di aver capito, spero di non sbagliare, che nella prima settimana di agosto il Parlamento avrà una sessione che si occuperà esattamente di questo tema e in quella sessione il Parlamento avrà la possibilità di dare l'indirizzo al Governo circa il suo comportamento, che non riguarda semplicemente quello che si farà fra 6 mesi o tra un anno, ma sarà inevitabilmente una serie di impegni che hanno un orizzonte, un arco temporale pluriennale. Grazie.
1: Grazie, signor Ministro. Facoltà di replicare la deputata Torto. Prego.
12: Sì, grazie Presidente. Ministro, Ponzio Pilato le avrebbe fatto un baffo, perché lavarsi le mani e scaricare le decisioni
3: Movimento 5 Stelle.
12: Del Parlamento che lei non sa prendere, che il suo governo, i suoi amici, la sua Premier non sa prendere, io non so quanti altri vertici a Palazzo Chigi dovrete fare per capire come uscirne, perché vede, nella partita Giorgetti-Crosetto vince Crosetto 1-0 e lei oggi ce lo sta dicendo chiaramente. Ci ha provato 3 volte a dare la stessa risposta, a essere sempre più chiaro, invece non è venuta fuori una bella figura, ministro, perché lei è completamente in stato confusionale, non si sa, non si capisce. Cioè, noi questi 19 miliardi che chiede Crosetto e che lei sarà costretto a trovare, lei non sa come trovarli, perché faremo, diremo, vedremo, potremo, magari il fondo SAFE, magari lo scostamento di bilancio, e chi lo sa, magari, ma è lei il ministro all'economia. Vede, a noi queste risposte molto democristiane da un leghista che dovrebbe rafforzare la sua figura di leghista in un momento in cui le correnti nella Lega vi agitano, noi non ce le aspettiamo, ma soprattutto non se le aspetta il Paese, perché noi vogliamo avere risposte chiare e lei queste risposte oggi non le sa dare, non le ha date agli altri partiti di opposizione e non le dà neanche a noi, quindi non le dà ad una grande fetta del Paese. E sa che le dico che questa incapacità di prendere una decisione, di veicolare un indirizzo politico, non le fa onore e la dimostra veramente la parte più debole di questo governo Meloni. Ministro, si riscatti, si risvegli, ci dia una risposta chiara, perché non lo sta facendo e nel frattempo taglierete, continuerete a tagliare, perché noi non siamo assolutamente complici di quella comicità di cui si veste Giorgia Meloni quando dice che continuerà a tagliare le tasse. Ma dove? Ma se versiamo in 4 anni di tasse continue e soprattutto di 0 euro alla sanità, 0 0 euro alle imprese, 0 euro all'istruzione, 0 euro al paese Italia che dovevate salvare e invece oggi siete qui a confermare che l'avete affossato.
1: Grazie, grazie, grazie deputata Torto. E adesso passiamo all'interrogazione numero 3-2810, presentata dai deputati Deborah Bergamini ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti e iniziative volte a coordinare il contributo amministrativo sulle spedizioni di modico valore con la nuova disciplina europea di riforma del sistema doganale. La deputata Deborah Bergamini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, deputata.
13: Signor Ministro, premesso che la tradizione politica della Democrazia Cristiana è stata un baluardo di libertà
9: di Forza Italia
13: in questo paese, quindi non si capisce perché dovrebbe essere usato l'aggettivo democristiano in termini dispregiativi. Comunque, adesso mi concentro sulla domanda. In legge di bilancio 2026 è stato inserito un contributo di 2 euro sui pacchetti postali provenienti dai paesi extraeuropei. L'entrata in vigore è stata poi differita prima al 1 luglio di quest'anno e adesso al 1 ottobre, sempre del 2026. Nel frattempo, un regolamento europeo ha introdotto un dazio doganale di 3 euro fino al 2028, quindi temporaneo, per pacchetti provenienti sempre da paesi extraeuropei sotto i 150 euro di valore. Chiedo al Ministro se intenda intervenire per coordinare le due misure valutando la modifica o addirittura l'abolizione del contributo amministrativo nazionale.
1: Grazie deputata Bergamini. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
8: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. Gli interroganti fanno riferimento al contributo amministrativo, cosiddetto tassa sui pacchi, previsto dai commi 126-128 della legge 199, e chiedono di sapere se una volta entrato in vigore si cumulerà al dazio doganale introdotto dal regolamento europeo del Consiglio 2026/382 e quindi di chiarire il coordinamento tra il nuovo regime unionale e la disciplina nazionale. Come è stato opportunamente richiamato, è stato più volte prorogato fino al 1 ottobre 2026 l'introduzione del contributo, diciamo chiamiamolo quello nazionale. A partire da tale data, qualora il citato contributo di 2 euro dovesse avere applicazione, lo stesso si cumulerà al dazio introdotto al regolamento UE 2026/382. Si tratta infatti di due misure diverse. L'applicazione del dazio forfettario di 3 euro per l'espedizione di valore fino a 150 euro è finalizzata a governare temporaneamente la pretesa impositiva una volta eliminata l'esenzione daziaria, ritenuta non più giustificata nel contesto della crescita esponenziale del commercio elettronico e dell'invio di spedizioni di modico valore. Il contributo invece di gestione introdotto dalla norma nazionale serve invece a compensare gli oneri amministrativi che le autorità doganali dovevano sostenere in relazione allo sdoganamento e controllo delle piccole spedizioni. Per completezza si rappresenta che il contributo di gestione europeo costituisce risorsa propria di natura doganale e che gli introiti del contributo dovrebbero essere distribuiti tra bilancio dell'Unione Europea e bilancio degli Stati membri nella stessa misura della risorsa propria doganale, cioè 75% Europa, 25% Italia, salvo diversa decisione che dovesse essere adottata nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 28-34. Voglio chiudere argomentando circa l'intensa discussione che c'è stata a livello europeo rispetto a questa cosiddetta tassa pacchi, che è stata concepita come misura per far fronte a quella che è un'autentica invasione che negli ultimi mesi si è ulteriormente rafforzata di piccole spedizioni di modesto valore da paesi asiatici che rischiano di distruggere completamente la distribuzione commerciale europea. Naturalmente la discussione su questa e altre misure in materia di commercio internazionale prosegue e dovremo assumere una decisione a livello nazionale ma coordinata a livello europeo rispetto alle misure che ogni paese ha assunto per quanto riferimento a questa tassa.
1: Grazie signor Ministro. Facoltà di replicare la deputata Bergamini. Prego.
13: Ministro, io la ringrazio per la risposta che mi dà l'opportunità
9: Forza Italia
13: svolgere qualche riflessione su questa scelta, perché di fatto parliamo comunque di ulteriore tassazione. E chiederci se l'efficacia rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere si possa effettivamente raggiungere, perché Non pensiamo che in questo modo aiuteremo la ripresa dei negozi fisici che continuano a subire l'impatto di una modalità di acquisto che ormai è un'abitudine di acquisto attraverso l'e-commerce, attraverso il web. E non pensiamo che sia efficace a correggere le storture commerciali del flusso di merci che è oggettivo da parte della Cina e da altri paesi asiatici. Per questo forse più che tassare il consumatore finale bisognerebbe trovare altre strade. Inoltre c'è il rischio di un altro effetto critico. Si penalizzeranno i consumatori italiani erodendo il già fragile loro potere di acquisto con un aggravio ulteriore, appunto. E poi, questo è il dato più allarmante, si rischia di penalizzare l'Italia come punto di approdo logistico europeo, a tutto vantaggio di altri approdi logistici. Quindi rischiamo, pur assolutamente perseguendo un fine positivo, rischiamo però di ottenere un risultato che positivo non sarà e che sarà percepito dai consumatori che non sono i miliardari italiani, perché chi compra su internet non è sicuramente un miliardario, di far percepire un ulteriore aggravio ingiustificato.
1: Grazie deputata Bergamini. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2811, presentata dai deputati Lupi ed altri, che ha ad oggetto iniziative per la riduzione della pressione fiscale con particolare riguardo ai giovani. La deputata Semenzato ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, deputata.
14: Grazie Presidente e Ministro. L'articolo 53 della Costituzione stabilisce che il sistema tributario deve essere fondato sulla capacità contributiva e sulla progressività. In questi anni il Governo ha avviato un percorso di riduzione della pressione fiscale a favore delle famiglie, dei lavoratori e delle piccole imprese.
15: Del gruppo Noi Moderati, Maie Centro Popolare.
14: Un effetto positivo. Ora la sfida è guardare al futuro, soprattutto alle nuove generazioni. Chi oggi entra nel mercato del lavoro si trova spesso davanti a difficoltà economiche che possono condizionare le proprie scelte e spingere molti giovani a cercare opportunità fuori dall'Italia. Allora, Ministro, le chiedo quali misure intenda adottare per ridurre il carico fiscale sui giovani nei primi anni della loro carriera professionale, favorendo così l'occupazione, la fiducia nel Paese e la permanenza delle nuove generazioni proprio in Italia. Grazie, Ministro.
1: Grazie, deputata Semenzato. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
8: Grazie Presidente. L'interrogante ha già richiamato i provvedimenti assunti dal Governo nella direzione auspicata, che consideriamo strategica. Vorrei semplicemente però percorrere alcune di queste misure. L'attenzione riservata ai giovani impegnati in attività di ricerca, innovazione e valorizzazione della proprietà intellettuale. In tale ambito la deduzione forfettaria del 25% per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno dei brevetti è stata elevata al 40% se il percettore non ha superato i 35 anni di età. Sono inoltre stati esclusi dall'IRPEF i compensi erogati per gli incarichi di ricerca destinati a giovani studiosi impegnati nei settori della ricerca e dell'innovazione. Il Governo ha altresì adottato misure volte a incentivare l'occupazione stabile, introducendo incentivi all'assunzione, agevolazioni contributive e misure di sostegno all'apprendistato e all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. In particolare ai datori di lavoro privati è stato riconosciuto un incentivo annuo pari al 60% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per le nuove assunzioni effettuate nel secondo semestre del 2023 di giovani sotto i 30 anni, non occupati e non impegnati in corsi di studi e formazione registrati dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Successivamente, a decorrere dal 2024, è stata introdotta la cosiddetta misura chi più assume meno paga, prevedendosi che la maggior deduzione introdotta aumenti fino al 30% se le assunzioni riguardano giovani ammessi agli incentivi dell'occupazione giovanile. E poi è stato confermato e potenziato il regime forfettario che semplifica gli adempimenti, riduce il carico fiscale per i professionisti e piccole attività economiche, che contribuisce in particolare ai giovani che intendono intraprendere una nuova attività imprenditoriale mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività. E nella medesima direzione è stato rafforzato il sostegno agli investimenti e alle start-up innovative. Quindi continueremo in questa direzione e si svilupperà la politica in questa direttrice. Ma mi preme chiarire un ulteriore e fondamentale aspetto. La tutela delle nuove generazioni non può e non deve passare solo per il trattamento fiscale. Occorre piuttosto una sensibilizzazione e un intervento da più parti di più soggetti, dagli imprenditori alle parti sociali, agli enti di formazione e ricerca, per fare qualche esempio. Occorre infatti una generale attrattività del sistema paese che passa per una corretta determinazione dei temi salariali, delle condizioni di lavoro e in genere dell'attrattività per i più giovani.
1: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Lupi. Prego.
16: Grazie signor Presidente, la ringraziamo signor Ministro a nome del nostro gruppo Noi Moderati, anche perché ha fatto bene in questa sua replica a ricordare i fatti, le cose.
15: Maurizio Lupi, Noi Moderati, mai e Centro Popolare.
16: Abbiamo tentato di mettere in atto per complessivamente ridurre la pressione fiscale, aumentare gli stipendi, anche se poi è ancora insufficiente. Abbiamo visto ovviamente i dati anche dell'ufficio parlamentare, che però parla dal 1990 al 2024. A noi spetta il compito di governare, a noi spetta il compito di dare risposte. Ho sentito anche prima, la sinistra aspetta il compito, si vede che sceglie quella strada di parlare con gli slogan e di non confrontarsi sulle proposte concrete. Basta vedere, lo dico per chi ci ascolta, il riferimento all'educazione e agli insegnanti. Se c'è un governo che aveva a cuore gli insegnanti, dopo 12 anni questo governo ha rinnovato il contratto degli insegnanti per ben 3 volte, dando 412 euro in più al mese ad ogni singolo insegnante. Ma noi oggi vogliamo porre l'attenzione, lo ha fatto, ma sarà anche partendo dalle disponibilità che ci saranno nella legge di bilancio, al cuore della vicenda che è investire sui nostri giovani. I giovani sono il futuro, noi dobbiamo, se dobbiamo fare delle scelte, lei lo sa che noi continuiamo a insistere di concentrare le risorse e non disperderle, queste in questo momento è prioritario concentrarle in un'alleanza imprenditori, parti sociali, giovani, ma anche governo sui giovani. Certamente una delle proposte che sta avanzando, che anche Noi Moderati sostiene, è quella di provare a verificare sulle coperture di avere almeno nei primi anni di lavoro 0 tasse per i giovani, perché è il momento in cui i giovani hanno bisogno di prendere più soldi, di avere più risorse a disposizione per pagarsi una casa, un mutuo, per mettere su famiglia. Non è solo l'unico intervento, ma lo diciamo anche ai colleghi della maggioranza, quando ci sono poche risorse bisogna darsi delle priorità. E se oggi questa maggioranza, che ha scelto come priorità tra le priorità quella di abbassare le tasse, di dare più risorse ad ogni singolo lavoratore, deve fare per noi la scelta delle scelte, che è quella di guardare le nuove generazioni che sono il nostro futuro. Questa è la ragione per cui la ringraziamo del lavoro, ma come Noi Moderati, insieme credo a tutta la maggioranza di centrodestra, insiste e insisterà sull'azione concreta anche nell'ultimo anno. Grazie.
1: Grazie onorevole Lupi. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2812, presentata dai deputati Boschi ed altri, che ha ad oggetto iniziative funzionali all'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi, anche in relazione alle prospettive di crescita e all'ipotesi di mancata approvazione della 7ª revisione del PNRR. L'onorevole Del Barba ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
17: Grazie Presidente. Signor Ministro Giorgetti.
15: Mauro Del Barba, Italia Viva, Casa Riformista.
17: Lei si occupa di cose concrete e in questo periodo i suoi colleghi ci hanno mostrato delle cose quantomeno fantasmagoriche. Abbiamo visto finte riforme del federalismo fiscale, treni in ritardo ma per legittima difesa, sembra strano ma il suo segretario fa di questi abbinamenti, grazie richieste che però non potevano essere richieste, spese nato sì, spese nato no. Abbiamo visto leggi elettorali saltare sulle preferenze e leggi farlocche come quella dello sport piene di tutto. Lei però si occupa di cose concrete, di conti pubblici che stanno andando a fondo e mi preoccupavo che lei si fosse inabissato con loro. Le recenti previsioni del Fondo Monetario Internazionale parlano di cifre catastrofiche e siamo preoccupati perché la revisione del PNRR rischia di peggiorare quelle cifre. Allora ci dica lei come stanno le cose.
1: Grazie onorevole Del Barba, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego signor Ministro.
8: Dunque, prima cosa, signor Presidente e onorevoli colleghi, riguardo alle prospettive di crescita, ricordo che il quadro macroeconomico più aggiornato del Governo è quello contenuto nel documento di finanza pubblica del 2026 presentato nel mese di aprile. E quindi le revisioni formulate da alcuni organismi internazionali, incluso il Fondo Monetario Internazionale, riflettono prevalentemente il deterioramento del contesto internazionale intervenuto nei mesi successivi e tali valutazioni si inseriscono evidentemente in un quadro di revisione delle prospettive di crescita che interessano in misura diversa l'insieme delle economie avanzate dell'area dell'euro. Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal Governo. Per quanto riguarda la vicenda relativa alla procedura di disavanzo eccessivo, noi rimaniamo in attesa delle definitive valutazioni dei competenti organi per il mese di settembre. Come noto, sono in corso anche delle verifiche rispetto a quella che è la fondamentale causa di scostamento, cioè i nuovi crediti in attesa del superbonus, di cui si stanno valutando legittimità e quindi permanenza, e quindi per tali motivi la stima potrebbe subire revisioni al ribasso con la pubblicazione attesa per il 22 settembre. Per quanto riguarda invece la settima revisione del PNR, che è la settima, è semplicemente un percorso, un passaggio tecnico. Non credo e non temo che la Commissione non possa in qualche modo accettarlo. In ogni seduta di Ecofin approviamo revisioni del PNR di diversi paesi. Per quanto appunto riguarda la nostra revisione, noi stiamo lavorando su quella originariamente presentata il giorno 12 giugno e una delle nove richieste di revisione attualmente all'esame della Commissione europea. In particolare la richiesta di modifica è finalizzata a assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi concordati con la Commissione europea entro le scadenze previste, e essa ha carattere prevalentemente tecnico ed è volta a rafforzare l'efficacia complessiva del piano nella fase conclusiva della sua attuazione.
1: Grazie, signor Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Del Barba. Prego.
17: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro,
15: intanto Italia Viva Casa Riformista,
17: che lei non si sia inabissato, però le devo dire che la trovo in apnea. In apnea in questa posizione dove dice e non dice. Anzi, a questo riguardo mi vorrei rivolgere alla collega che prima le ha dato del democristiano. Per la sua giovane età forse non si ricorda la serietà di politici come Ezio Vanoni, e in realtà dovrebbe risalire a tempi ben più remoti come quelli della Sibilla Cumana quando si riferisce alle sue risposte. E mi spiace anche che di fronte all'oggettività dei dati che le ho ricordato, cioè le vostre previsioni, sì, dell'anno scorso, di una crescita dello 0,8 che ora è riportato allo 0,5, lei non mostri preoccupazione ma dica è un fatto congiunturale. Guardi, da questi banchi nessuno le dirà mai piove, governo ladro, però vede, il governo ha almeno un compito, quello di fornire l'ombrello. E se piove e il governo l'ombrello te lo porta via, beh, allora consenta che il sillogismo si potrebbe anche chiudere. Ma noi non ci vogliamo fermare qui. Vogliamo ricordare che queste stime di crescita sono un problema, che la procedura di rientro e per deficit eccessivo al 3,1 è un problema che lei stesso ha colto e che attendiamo di capire come intenda risolvere, ma ancora una volta rimanda vagamente alla questione del superbonus, che fin qui avete cercato di stare a galla con dei tagli lineari che però appunto non producono crescita, che il 31 agosto scade il termine per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR e non sapete indicarci in che modo abbiamo raggiunto la ripresa e la resilienza, state traccheggiando per capire se l'ultima richiesta di modifica verrà o meno approvata, con un atteggiamento che è quello tradizionale della spesa e che invece al momento le chiedevamo di sapere quali sarebbero i vostri interventi qualora non fosse approvata, ci fa capire chiaramente che anche in questo caso piove, che ci possiamo fare noi? Aspettiamo quello che dirà l'Unione Europea. Io le auguro di trovare un ombrello uscendo da qui, fa caldo, lo usi per ripararsi dal sole. Gli italiani però non hanno un ombrello per ripararsi dalla grave situazione economica in cui voi li avete gettati.
1: Grazie, onorevole Del Barba. Passiamo all'interrogazione numero 3-2813, presentata dai deputati Bignami ed altri, che ha ad oggetto intendimenti in merito alle riforme in materia tributaria. L'onorevole Congedo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
18: Grazie Presidente. Signor Ministro, gli interventi del Governo Meloni sul fronte della riduzione delle tasse, soprattutto con riferimento ai redditi bassi e medio-bassi, rappresentano un risultato ormai consolidato, come si evince anche dalla recente relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Basti ricordare, a mero titolo semplificativo, la riforma dell'IRPEF, con l'accorpamento dei primi due scaglioni, la riduzione di 2 punti percentuali
3: del
18: secondo scaglione, l'introduzione del regime forfettario. Il risultato del lavoro svolto da lei, signor Ministro, dal Vice Ministro Leo, dal Sottosegretario Albano, in attuazione della delega di riforma fiscale, che vede ad oggi 18 decreti legislativi di revisione del sistema tributario e 8 di riordino normativo in testi unici, che hanno già concluso l'iter parlamentare. Alla luce di questo importante lavoro di semplificazione e razionalizzazione, le chiediamo quali benefici concreti deriveranno dall'imminente completamento dell'adozione dei testi unici e quali ulteriori iniziative il Governo intenda promuovere per rafforzare la sistematicità, la certezza del diritto e l'organicità della normativa tributaria.
1: Grazie onorevole Congedo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
8: Presidente, colleghi, con l'ormai imminente approvazione definitiva dell'ultimo degli 8 nuovi testi unici sull'ordinamento tributario, viene data attuazione all'obiettivo strategico di riordino della normativa tributaria posto dalla legge delega per la riforma fiscale, operando una generale revisione e sistematizzazione organica della normativa primaria vigente relativa ai principali tributi erariali precedentemente contenute in oltre 440 differenti atti legislativi. Tale processo normativo testimonia la forte ispirazione sistematica che connota la complessiva raccolta delle disposizioni vigenti, finalizzata al superamento del particolarismo tributario e della stratificazione e sovrapposizione di produzioni normative. I testi unici costituiscono un set normativo che, vista l'assoluta peculiarità della materia tributaria, può contribuire non soltanto alla certezza del diritto e alla compliance dei contribuenti, ma anche a orientare in maniera organica i processi di innovazione in atto e a consentire in maniera più incisiva il contrasto all'evasione fiscale. È evidente infatti che il conseguimento dell'obiettivo della conoscibilità, consultabilità e certezza delle disposizioni tributarie non può prescindere in apice dalla necessità di raccogliere la disciplina tributaria vigente all'interno di raccolte sistematicamente organizzate. Il riordino della disciplina di settore in testi unici contribuirà a innovare profondamente l'ordinamento tributario, favorendo la stabilizzazione del sistema, la maggiore consapevolezza da parte del contribuente e degli operatori del complesso normativo vigente e il rafforzamento della collaborazione, del rapporto collaborativo dei contribuenti con gli uffici. Il consolidamento della normativa in testi unici, distinti per ambiti e settori impositivi, superando la frammentazione attuale del sistema tributario in una pluralità di fonti normative, rappresenta un passaggio intermedio e necessario per il successivo riassetto dell'intera materia tributaria in un unico codice tributario che, coerentemente con gli specifici criteri di delega, sarà articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e in una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario, accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'amministrazione finanziaria.
1: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Testa. Prego.
7: Grazie Presidente, nel ringraziare il signor Ministro per la risposta esostiva e articolata.
3: Guirino Testa, Fratelli d'Italia.
7: Voglio ringraziare lei e il Governo, perché proprio oggi notizia di stampa dove si dice chiaramente come, mentre molte nazioni europee tipo la Germania e la Francia hanno avuto il primo trimestre 2026 un boom di deficit pubblico, invece l'Italia sta rispettando appieno le regole. E questo è giusto che tutti lo sappiano, così come tutti devono sapere che questo Governo dopo 30 anni ha messo in atto una riforma fiscale importante che ha messo al centro la certezza del diritto, vuol dire regole chiare per tutti, che ha semplificato in maniera radicale il quadro normativo, ha ridotto il contenzioso e anche la burocrazia e anche l'incertezza per i contribuenti. Ha detto bene il collega prima il fatto dell'approvazione di 18 decreti delegati, 8 testi unici, un lavoro immane, proroga dei termini sì, perché questo è un governo serio che non vuole creare debito pubblico e deve trovare risorse finanziarie per attutire il colpo. Ovviamente, lo ha detto anche la Corte dei Conti europeo, abbiamo avuto un macigno targato 5 Stelle di oltre 130 miliardi di euro che ha rallentato alcune riforme, ha rallentato la copertura finanziaria per portare con speditezza le riforme in porto. Grazie, signor Ministro.
1: Grazie, onorevole Testa. Passiamo adesso all'ultima interrogazione all'ordine del giorno, alla numero 3, 2814, presentata dai deputati Centemero ed altri, e che ha ad oggetto iniziative di competenza riguardanti gli acquisti centralizzati tramite Consip, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni e servizi tecnologici. La deputata Cavandoli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, deputata.
19: La ringrazio, Presidente. Ministro, il rapido sviluppo e l'adozione su scala globale di soluzioni che riguardano l'intelligenza artificiale, quindi
20: Laura Cavandoli della Lega,
19: stanno determinando un incremento elevato dei prezzi della componentistica, soprattutto per quello che riguarda le memorie interne, le flash memorie, le memorie esterne dei computer, e questo chiaramente diventa un problema per quello che riguarda le pubbliche amministrazioni, che si devono dotare di questi strumenti più moderni, più efficaci, più efficienti, e tramite la piattaforma appunto della Consip. Recentemente è stata

0: 100%. Grazie.
1: Grazie deputata Cavandoli. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
2: Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, la significativa instabilità che interessa taluni mercati dell'information e communication technology, in particolare quello dell'hardware basato su memorie, non rappresenta una criticità circoscritta a singole procedure di affidamento, ma una sfida che coinvolge l'intero sistema degli approvvigionamenti pubblici, richiedendo un costante monitoraggio delle dinamiche di mercato e l'individuazione di soluzioni innovative che consentano di coniugare l'esigenza di certezza delle procedure, volte a tutelare la concorrenza, la trasparenza dell'azione amministrativa, la parità di trattamento tra gli operatori economici, con quello di sostenibilità delle offerte. Consip, nell'ambito del proprio ruolo centrale di committenza nazionale, è fortemente impegnata a rafforzare la capacità degli strumenti di acquisto centralizzati di rispondere a mercati sempre più dinamici caratterizzati da significative oscillazioni di prezzo. A tal fine sono in corso di definizione, nel secondo semestre dell'anno in corso, modelli di gara più flessibili, volti a concentrare la competizione effettiva in finestre temporali più ravvicinate al momento dell'acquisto e rendere più tempestiva l'attivazione di strumenti a favore delle amministrazioni. La definizione di nuovi modelli di gara è frutto, tra l'altro, del dialogo strutturato promosso da Consip con le pubbliche amministrazioni e con gli operatori di mercato, affinché le soluzioni individuate possano tenere conto delle effettive condizioni di mercato e consentire, nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici, di contemperare le esigenze di stabilità delle amministrazioni con le specificità dei mercati caratterizzati da elevata volatilità. In tale prospettiva, la centralizzazione costituisce uno strumento per governare contesti di mercato complessi. L'aggregazione della domanda pubblica consente infatti di valorizzare volumi significativi, rafforzare l'interesse del mercato, preservare la concorrenza tra operatori e brand ed individuare soluzioni contrattuali più idonee ad assicurare continuità, sostenibilità e qualità degli approvvigionamenti.
1: Grazie, signor Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Cavandoli. Prego.
0: Ringrazio il Ministro per aver risolto quella che è una problematica che era molto sentita, anche perché, lo ribadiamo, il Governo dal 2022 a oggi ha fatto grandissimi investimenti in innovazione, ha fatto grandissimi investimenti per quello che riguarda la sburocratizzazione e quindi questi investimenti devono poi essere anche dal punto di vista dell'hardware, quindi del quello che sono la tecnologia, diciamo, applicativa, deve essere supportata, altrimenti anche quelle che sono le nostre riforme, quelle che escono da questo Parlamento, che vanno in un'ottica appunto di velocizzare, di rendere efficiente la pubblica amministrazione, vengono bloccate proprio perché mancano una strumentazione che sta subendo questa impennata di prezzi dovuta appunto alla volatilità del mercato, al fatto che comunque c'è una grande richiesta di componentistica per i data center, per questi nuovi investimenti che stanno veramente portando il futuro. Noi vogliamo che il futuro resti nella nostra pubblica amministrazione, vogliamo che non ci sia un'Italia a due velocità e vogliamo che anche per quello che riguarda l'attività di governo e la nostra attività parlamentare si possa andare avanti e quindi aver individuato questa modalità di una gara Consip su modelli diversi, quindi modelli dinamici che possano essere all'altezza di quello che sono le volatilità e quindi quella che è l'evoluzione dei mercati, chiaramente dà più certezze proprio perché le imprese possano partecipare a queste gare e quindi possiamo assegnare alle nostre pubbliche amministrazioni le nuove tecnologie, quindi tecnologie più moderne, più efficienti, alla pari passo di quelle che sono l'attività del governo. Grazie.
1: Grazie deputata Cavandoli, così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16:15. La seduta è sospesa.
3: Radio Radicale 16:02, si è così concluso il question time alla Camera dei Deputati, l'interrogazione e risposta immediata. Noi usciamo dai programmi in convenzione e tra poco riprendono in diretta i programmi di Radio Radicale.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Radio Radicale 16:03, come avete sentito concluso il question time alla Camera dei Deputati, che però tornerà a riunirsi tra pochi minuti alle 16:15 e noi torneremo naturalmente a seguire i lavori in diretta. Il ministro dell'economia Giorgetti ha risposto al question time alla Camera le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica.

0: monitoraggi effettuati dall'amministrazione evidenziano che non si va a picco. Al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo. Il governo stima per il 2026 un aumento del PIL dello 0,6%. Questo così ha rassicurato Giorgetti proprio durante il question time della Camera poco fa sui conti pubblici e sulle previsioni di crescita del governo, che non prevedono alcuno scostamento al momento. Così appunto il ministro Giorgetti durante il question time, ha espresso cauto ottimismo per i conti pubblici, appunto. Il presidente americano Trump: l'Iran pagherà un alto prezzo per i soldati uccisi, ha detto prima di imbarcarsi sul nuovo Air Force One per volare alla base di Dover e ricevere i caduti americani in Iran. Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, Trump ha anche detto che gli americani non sono contro la guerra all'Iran, e Trump ha minacciato gli iraniani sullo stretto di Hormuz: da questo momento in poi, ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, che si tratti di missili, razzi, droni o qualsiasi altro dispositivo o arma, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte, una centrale elettrica, inclusi quelli vicino o all'interno della capitale Teheran, ha scritto sul social Truth il presidente americano. E così appunto il messaggio di Trump a Teheran. Altre notizie dalle agenzie di stampa: parole anche dell'Iran: l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra e considererebbe l'azione un'estensione del conflitto. In caso di un simile attacco, tutti gli interessi statunitensi e dei sostenitori diventerebbero bersaglio di una potente risposta da parte delle forze armate della Repubblica Islamica, risponde e replica a Teheran, appunto. Ancora sul question time, il ministro Giorgetti, il Consiglio europeo ha scelto nel corso della riunione degli ambasciatori dei 27 l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Non è un via libera definitivo, ma va confermata dal Parlamento europeo, e appunto durante il question time, anzi poco prima di entrare al question time in aula alla Camera, Giorgetti ha parlato di vittoria, ha espresso la sua soddisfazione: abbiamo vinto, è quasi 4 mesi che ci lavoro, ha detto il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Adesso parliamo del divieto dei social per i minori al di sotto dei 15 anni di età, che viene introdotto in Francia, Gianfranco Palazzolo ne ha parlato con la senatrice di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni.
1: E Radio Radicale, siamo con la senatrice Lavinia Mennuni di Fratelli d'Italia per parlare della svolta francese, perché la Francia ha votato una legge, il Parlamento francese ha votato una legge che permette di vietare i social sotto i 15 anni. Noi abbiamo parlato con lei spesso di questo argomento. Quanto è importante questa decisione? Il primo paese dell'Unione Europea che lo fa, e noi che facciamo?
2: Guardi, noi siamo stati il primo paese d'Europa a presentarlo il disegno di legge, perché nacque tra l'altro in modo molto bello e naturale presso un'ambasciata importante. Eravamo parlamentari di tutte le parti politiche sensibilizzate da questo tema, in particolare eravamo parlamentari della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza e, consci dell'emergenza, abbiamo presentato un disegno di legge e abbiamo scelto di farlo bipartisan, trasversale. Questo perché? Perché eravamo consapevoli della difficoltà di affrontare un tema che ci vede pionieri, visto che questo aspetto del digitale è transnazionale, spesso le società hanno sedi all'estero e quindi è chiaro che la norma nazionale fatica a gestire questi rapporti, ma è un'emergenza. Ormai tutta quella che la letteratura scientifica ci dice, che i nostri bambini, preadolescenti e adolescenti sono soggetti a questa dipendenza, e quindi, visto che il disegno di legge 1136 per la tutela dei minori nella dimensione digitale è incardinato al Senato della Repubblica e ha dovuto fare un percorso molto complesso perché è stato fermato dalla Commissione europea con una richiesta di prenotifica del testo e poi una notifica ufficiale del testo, e adesso è liberato, diciamo così, da questa incombenza, è bene che l'Italia voti e voti presto.
1: Anche perché c'è il precedente francese. Anche.
2: A questo punto abbiamo un precedente che è quello francese.
1: Che è entrato nell'ordinamento di un paese dell'Unione Europea.
2: Sì, diciamo che io quello che spero è che questo disegno di legge italiano possa portare ad una effettiva verifica dell'età, che è l'elemento, il grande nodo sul quale c'è stato questo rapporto, questo negoziato molto complesso con l'Unione Europea, con soprattutto il DG Connect della Commissione Europea. Perché? Perché il tema è l'armonizzazione di questa verifica dell'età tra tutte le nazioni europee. Ora, la verifica dell'età, l'Italia è pronta a svolgerla, c'ha tutti quelli che possono essere i mini wallet, gli strumenti più utili per intervenire, ma è bene che si attui velocemente tutto questo mediante l'approvazione di una norma che deve essere approvata a livello bicamerale.
1: Senta, lei ha capito il governo come la pensa? Chi se ne occupa del governo? No, tanto non dà fastidio il tema.
2: Allora, il tema è che purtroppo ci sono parecchi, non dico purtroppo perché spesso...
1: La competenza è frammentata.
2: Quando ci sono tanti ministeri è più complicato, perché ovviamente i procedimenti richiedono l'approvazione, insomma, di tutti i ministeri. Io credo che però ormai il testo sia, composto. È necessario effettuare delle modifiche, c'è lo strumento delle riformulazioni degli emendamenti, perché ricordo che l'iter a livello di Senato è molto avanzato, eventualmente se c'è qualche modifica che qualche ministro reputa così essenziale si può addirittura usare un emendamento dello stesso relatore che fino all'ultimo momento, no, in base a quelle che sono le procedure regolamentari, può modificare il testo. Ci tengo a dire che qualsiasi legge venga approvata, è chiaro che con lo sviluppo delle tecnologie, certo, richiederà nel tempo adeguamenti, perché è un ambito talmente veloce nel suo sviluppo, ma intanto mettiamo un paletto fermo. Sarebbe bellissimo che, così come a settembre sarà attuata la legge europea, l'Italia riesca ad arrivare ad una approvazione della legge italiana.
1: Si è chiesta perché l'Unione Europea non ha fatto un regolamento, non lo poteva fare perché non era di sua competenza?
2: L'Unione Europea, il Digital Service Act, che è un grande provvedimento che riguarda questo tema. Ripeto,
1: non c'è nulla sul divieto sui social.
2: Ci sono tutta una serie di linee guida molto importanti, per esempio sui baby influencers, è fatto moltissimo a livello di Commissione Europea. La Commissione Europea, il motivo per il quale la Francia sta normando solo ora, e anche la Francia è partita come noi partiamo il 13 maggio del 2024, ma loro pochi giorni dopo, è perché anche loro hanno avuto questo stop dalla Commissione Europea, che ha chiesto di far partire tutte le nazioni più o meno con delle norme armonizzate, come le dicevo prima. Quindi l'Unione Europea sta procedendo con tutta una serie di valutazioni, però questo non impedisce agli Stati intanto, e l'Unione Europea non impedisce più agli Stati intanto, di procedere autonomamente.
1: Voi che limite prevedete nel testo?
2: Noi abbiamo previsto nel testo 15 anni, quindi questo,
1: quindi come i francesi,
2: fino ai 14 anni compiuti, finiti, è bene non accedere ai social media. ma anche questo però è uno dei grandi temi su quali si sta discutendo.
1: Bene, la ringrazio per averci dato conto di questa importante iniziativa proprio nel giorno in cui la Francia vara questa prima normativa europea, intesa come Unione Europea, che vieta i social ai minori di 15 anni. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Radio Radicale 16:14 e tra poco torneremo all'ascolto dei lavori parlamentari, i lavori della Camera, appena riprenderà la seduta e poco fa si è svolto il question time della Camera che abbiamo seguito in diretta. Allora, intanto dalla la Casa Bianca e l'ufficio del primo ministro israeliano stanno tenendo discussioni su un potenziale incontro tra il presidente Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu a Washington la prossima settimana, quanto riferisce Axios citando due fonti secondo le quali non è ancora stata fissata una data per questo incontro, mentre dalla sempre dal Question Time il ministro Giorgetti, per quanto riguarda la procedura di disavanzo eccessivo, rimaniamo in attesa delle definitive valutazioni dei competenti organi per il mese di settembre. Come è noto, sono in corso anche delle verifiche rispetto a quella che è la fondamentale causa di scostamento, cioè i crediti in attesa del superbonus, di cui si stanno valutando legittimità e quindi permanenza, e quindi per tali motivi la stima potrebbe subire revisione in ribasso con la pubblicazione attesa per il 22 settembre. Sempre il ministro Giorgetti durante il question time è in arrivo l'ultimo dei testi unici e tributari con appunto un riordino della normativa tributaria operando una generale revisione e sistemazione organica della normativa primaria precedentemente contenuta in oltre 440 differenti atti e legislativi. I testi unici costituiscono un set normativo che può contribuire non soltanto alla certezza del diritto e alla compliance dei contribuenti, ma anche a orientare in maniera organica i processi di innovazione in atto e a consentire in maniera più incisiva il contrasto all'evasione fiscale, così il appunto, ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti. Diamo uno sguardo anche all'andamento della borsa di Milano in questo momento, e appunto mentre ci avviciniamo alla chiusura delle contrattazioni, per il momento le borse europee sono in rialzo, la borsa di Milano, come dicevamo, guadagna l'1,03% in questo momento, ma anche le altre borse europee consolidano i guadagni, Londra più 1,18%, Parigi più 0,87%, Madrid più 0,97%, Francoforte 0,29%, mentre per quanto riguarda i prezzi del petrolio, prezzi in rialzo a New York, dove il WTI è salito del 2,93% a $86.81 al barile, mentre il Brent sta guadagnando oltre il 4%, raggiungendo il massimo delle ultime 7 settimane a $94.7 al barile, questo naturalmente in conseguenza anche delle notizie che arrivano dal Golfo Persico, dal Medio Oriente, dall'escalation di fatto tra Stati Uniti e Iran e il fallimento del memorandum d'intesa. Queste le notizie, appunto, mentre vediamo che sta per riprendere la seduta a proposito del ministro Giorgetti, a margine del question time sui carburanti, al momento non ci sono risorse da utilizzare, c'è il meccanismo delle accise mobili, quando entrerà in funzione lo valuteremo, ha detto Giorgetti, ma torniamo alla seduta della Camera.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Il resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che con lettera pervenuta il 13 luglio 2026 l'onorevole Francesco Cannizzaro ha rassegnato alla Presidenza le proprie dimissioni da deputato, manifestando la volontà di optare per la carica incompatibile di sindaco di Reggio Calabria. L'onorevole Cannizzaro ha chiesto di poter parlare per un breve intervento di saluto. Prego, onorevole.
5: Grazie, Presidente. Solitamente io non leggo gli interventi, cerco di non farlo mai, almeno in quest'Aula, in questi 8 anni ho sempre evitato di farlo, ma le devo confessare, Presidente, a lei, attraverso di lei e ai colleghi, che siccome l'emozione è forte mi limiterò ad una lettura di un intervento che ho preparato proprio questa mattina durante il volo da Reggio Calabria a Roma. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, amici, prendo la parola con enorme difficoltà, colpevole la forte emozione, per rivolgere un saluto all'Aula, a questo palazzo in tutte le sue componenti, che in questi 8 anni ha rappresentato per me non soltanto un luogo di lavoro, di confronto, di crescita, di servizio alla Repubblica e ai cittadini che mi hanno eletto loro rappresentante, ma anche una seconda casa. Seconda, sì, perché la prima sapete tutti molto bene qual è per me, è Reggio, è la Calabria. È noto a tutti, infatti, il percorso che nei mesi scorsi ho deciso di intraprendere, scegliendo di lasciare questo luogo, compiendo una scelta di cuore. E proprio in virtù di ciò non mi sorprende affatto la velocità con cui, proprio qui, dentro le mura della Camera, l'appellativo sindaco abbia sostituito quello di onorevole. E questo già prima che venissi eletto primo cittadino, devo ammettere. Un piccolo aneddoto che ho tenuto ad evidenziare perché è la riprova di quanto anche voi sappiate quanto io tenga alla mia terra e di conseguenza al ruolo politico e istituzionale che ho deciso di rivestire con infinito orgoglio. Essere deputato è stato il più alto onore che potessi ricevere. Ritengo di aver svolto il doppio mandato parlamentare con serietà, senso del dovere, rispetto dei ruoli, rispetto verso questa istituzione e soprattutto verso i miei conterranei che hanno scelto che io fossi qui a rappresentarli, nella piena consapevolezza della responsabilità che un parlamentare assume nei confronti del territorio che lo elegge. Oggi mi dimetto, lascio ufficialmente questi scranni perché i reggini mi hanno affidato un nuovo compito, che è tanto straordinario quanto impegnativo, guidare la città di Reggio Calabria e tutta la sua area metropolitana è una scelta che, come ben sapete, ho assunto anteponendo ogni altra valutazione, l'amore viscerale, misto a profondo senso di responsabilità che nutro nei confronti di Reggio. E proprio lì, a casa, nell'esercizio delle mie nuove funzioni, porto con me l'esperienza maturata in quest'Aula, il valore del dialogo tra posizioni diverse, la rete dei rapporti intessuti tra queste mura e non di meno la convinzione che la buona politica sappia mettere sempre al centro l'interesse del bene comune. Continuerò a venire a Roma, ma lo farò indossando la fascia tricolore. Continuerò a servire i cittadini e le istituzioni con lo stesso impegno, forse anche maggiore stavolta, perché ho come obiettivo quello di costruire una Reggio metropolitana migliore, più bella, più moderna, più internazionale, capace di guardare al futuro con fiducia e soprattutto con consapevolezza, così come stiamo facendo già da tempo in Calabria con la guida brillante e lungimirante del Presidente Roberto Chiuto. Prima di svestire i panni di deputato, desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai colleghi di ogni schieramento politico, ai presidenti della Camera che si sono succeduti in questi anni, al personale di Montecitorio e a tutti coloro che con competenza e discrezione consentono quotidianamente il funzionamento di questa essenziale istituzione. Un ringraziamento particolare va al mio partito, a Forza Italia, in primis al presidente Silvio Berlusconi, che tanti anni fa mi ha dato la possibilità di intraprendere questo percorso azzurro. E poi al nostro segretario nazionale, il vice premier Antonio Tajani, per la fiducia, per il sostegno che non mi ha mai fatto mancare e che sono certo continuerà a darmi da straordinario uomo di partito, ma anche e soprattutto di governo. A tutto il gruppo di Forza Italia, alle amiche e agli amici che con i quali abbiamo lavorato gomito a gomito, notte e giorno per anni, all'attuale capogruppo, onorevole Enrico Costa, e al già oggi sottosegretario, onorevole Paolo Barelli. A tutti i membri del governo, in particolar modo ai 5 ministri di Forza Italia e a tutti i sottosegretari con cui continuerò a lavorare. Non da ultimo ai componenti della Commissione Bilancio, con cui abbiamo trascorso estenuanti e indimenticabili nottate di lavoro. Infine, non posso non citare due persone fondamentali nel mio percorso umano e politico, e sono Iole Santelli e Maurizio Dettore. E di Maurizio, coincidenza da brividi, proprio oggi ricorre il giorno del suo compleanno. Auguri Maurizio. A Iole e Maurizio ho già avuto modo di dedicare la mia vittoria elettorale e ad entrambi mando un simbolo e affettuoso abbraccio da questi scranni con grande senso di riconoscenza e amicizia. Ciao Iole, ciao Maurizio. Lascio quest'Aula con gratitudine e l'orgoglio di aver servito la Repubblica Italiana, dando sempre il massimo. Continuerò a farlo da sindaco, con lo stesso spirito di servizio, con rinnovata passione, con grande senso dello Stato ed umiltà. Sono entrato qui, Presidente, con la sciarpa della regina al collo. Ne esco con la cravatta amaranto, arricchita dal ricamo dello stemma del comune che adesso rappresento. Perché, come dissi nei mesi scorsi, lanciando la mia candidatura a sindaco proprio da questo palazzo, Roma può aspettare, Reggio no. Viva la Camera dei Deputati, viva Reggio e la Calabria, viva l'Italia. Grazie e buon lavoro a tutti quanti voi.
4: Grazie. Grazie onorevole Cannizzaro, a nome mio e della Presidenza le auguriamo ogni migliore fortuna e buon lavoro da sindaco. Trattandosi di un caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 13,3 del decreto legge 13 agosto 2011 numero 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 numero 148, la Camera prende atto a norma dell'articolo 17 bis comma 2 del regolamento di questa comunicazione di dimissioni e della conseguente cessazione del deputato Francesco Cannizzaro dal mandato parlamentare. Sì. Comunico che nell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo è stata stabilita una nuova articolazione dei lavori per il periodo 22 luglio 6 agosto 2026. Il calendario vigente, conseguentemente aggiornato e in distribuzione in aula, è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, unitamente all'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti scritti nel calendario, conclusi in sede referente, delle mozioni presentate. Ha chiesto di intervenire sulla comunicazione relativa alla riunione della conferenza dei presidenti di gruppo l'onorevole Riccardo Ricciardi. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente. Noi abbiamo chiesto, rispetto al calendario stabilito,
7: del Movimento 5 Stelle.
4: Un attimo, blocchiamo anche.
6: No, capisco.
4: Un attimo ancora, riazzera per favore. Prego.
6: Grazie. Rispetto al calendario stabilito nella conferenza dei capigruppo, è stato calendarizzato per giovedì 30 la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla vicenda del deputato Andrea Del Mastro. Noi riteniamo che questa votazione debba avvenire al più presto possibile, perché quello che è accaduto in giunta è una cosa scandalosa a cui siamo ovviamente abituati, ma aver negato alla procura la possibilità di utilizzare le chat che Andrea Del Mastro, da sottosegretario alla giustizia, aveva con un pregiudicato appartenente a prestanome di una famiglia mafiosa con cui faceva affari, è una cosa scandalosa. Noi pretendiamo che si voti domani su questo fatto, perché le motivazioni con cui la Giunta ha approvato la relazione di maggioranza, che parlano dell'indipendenza dell'azione politica del deputato in questione, è l'indipendenza dell'azione politica di un sottosegretario alla giustizia aprire un ristorante con un prestanome della camorra e della mafia? È l'indipendenza dell'azione politica tutto questo? O è solo la copertura a degli sporchi affari che sono stati fatti e che non è dato saperne? Perché qualsiasi cittadino in questa Repubblica non ha queste tutele. Solamente i deputati e i senatori che voi proteggete, perché se ieri la responsabilità era di Del Mastro e del partito di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, da oggi si estende a tutta la maggioranza di governo la responsabilità politica di coprire chi apriva ristoranti con i prestanome di gente che faceva parte della criminalità organizzata, e leggere le prime reazioni di Fratelli d'Italia che tirano in ballo il senatore Scarpinato è qualcosa di indecente, ma le persone a casa, fatelo, perché noi ci teniamo ad evidenziare che voi avete Del Mastro e noi abbiamo Scarpinato, fatelo, continuate a metterli vicini questi due nomi, e proprio nella settimana in cui il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, ha avuto l'indecenza di appropriarsi della figura di Paolo Borsellino, dicendo che sarebbe stato un ministro di Fratelli d'Italia. Noi abbiamo la decenza di non parlare a nome di Paolo Borsellino, ma pensare che qualsiasi persona della magistratura, delle forze dell'ordine, che fa della lotta all'antimafia una vocazione, possa difendere un sottosegretario e non avere la trasparenza delle sue comunicazioni telefoniche, beh, riteniamo che quantomeno sia una contraddizione, e che per qualsiasi persona che veramente fa dell'antimafia la lotta non vorrebbe neanche sedere accanto a una persona come Andrea Del Mastro e al partito e alla maggioranza che lo difende.
4: Grazie onorevole Riccardo Ricciardi. Colleghi, per favore, chiedo agli assistenti d'aula se possono intervenire a recuperare i cartelli. Grazie, il messaggio è arrivato. Chiedo la cortesia agli assistenti, con garbo e con maniera, e chiedo ai colleghi di consegnare i cartelli. Grazie, grazie a tutti. Aspettiamo un attimo prima di proseguire. Tutti i cartelli vengono tolti. C'è ancora un cartello con garbo e con maniera. Perfetto. Ringrazio. Prego, ancora un cartello da consegnare.
7: Per Antoni,
4: per favore. Onorevole Perantoni, consegni il cartello per cortesia. Presidente Conte, consegni il cartello per favore. Ho capito. Per favore. Onorevole Pensa, grazie. Per favore, proseguiamo, anche perché dobbiamo. Onorevole Gubitosa, per favore. Diamo anche. Colleghi, per favore. Colleghi, per favore, altrimenti non possiamo proseguire, giusto che sull'argomento intervengano anche gli altri già prenotati, e in questo in particolare l'onorevole Gianassi. Prego, onorevole, giusto sentire anche gli altri colleghi. Prego.
8: Grazie Presidente, il 30 luglio è un giorno decisivo per la dignità del Parlamento, o verranno difese le istituzioni.
9: Federico Gianassi, Partito Democratico.
8: La cedevolezza delle istituzioni all'amichettismo, non lo possiamo accettare. È un giorno spartiacque per la legislatura ed è un giorno spartiacque per la Presidente del Consiglio e per Fratelli d'Italia. Non ci sono più scuse dopo quel giorno. I fatti sono noti, il sottosegretario alla giustizia è divenuto socio in affari mentre era sottosegretario della figlia appena maggiorenne di un prestanome per mafia quando era già stato condannato. Ora la sentenza è definitiva. C'è un'indagine della Procura di Roma per reati gravissimi, intestazione fittizia di beni, riciclaggio aggravati dall'agevolazione mafiosa. I reati tipici di mafia, e quella procura chiede al Parlamento di ottenere l'autorizzazione alla trasmissione delle chat tra Delmastro e Caroccia e dice anche che quelle chat sono indispensabili per il procedimento penale contro la mafia, perché servono a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni degli indagati, a verificare, ottenere elementi sugli spostamenti delle somme di denaro. Senza quelle intercettazioni vengono meno elementi decisivi per lo svolgimento del processo. Dunque si tratta di scegliere, o si tutela le conversazioni di un amico, o si tutela la Procura della Repubblica che indaga contro la mafia. Tutto non può stare insieme. Questi sono i fatti. Di questo stiamo parlando, e la Presidente del Consiglio, quando ha perso il referendum perché 15 milioni di italiani hanno detto no, aveva promesso che non avrebbe più difeso gli amici. Perché lo sta facendo di nuovo allora? Perché ci siamo trovati solo pochi giorni fa a celebrare la figura di Paolo Borsellino, quella straordinaria figura, e poi non abbiamo la forza della coerenza negli atti parlamentari? Non ci possono essere cedevolezze. Cos'è che imbarazza? Qual è il terrore di quelle conversazioni? Qualunque sia il terrore che sta dentro quelle conversazioni, qualunque sia la paura, non legittima un voto contrario, non legittima affermare l'attività di repressione contro la mafia romana in questo caso. Non è accettabile. Quel giorno è un giorno decisivo, la Presidente del Consiglio ci metta la faccia e Fratelli d'Italia ci metta la faccia, altrimenti è ridicolo anche solo immaginare di presentare al Senato un emendamento per allargare le intercettazioni come richiesto dal Procuratore Nazionale Antimafia Melillo, se nelle stesse ore si vota per tutelare un amico dinanzi a una richiesta della Procura della Repubblica che ha una sola finalità, consentire la celebrazione di un'indagine accurata contro la mafia. Non è possibile fare altrimenti. Occorre quel giorno votare a favore della richiesta della Procura della Repubblica.
4: Grazie, onorevole Gianassi. Deputata Piccolotti, prego.
10: Grazie, Presidente. Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che su questa vicenda dell'onorevole Delmastro e sul tentativo di nascondere la verità su questa vicenda si voti immediatamente in aula, si voti subito, perché a casa ci sono milioni di italiani che alla versione dell'onorevole Delmastro non hanno creduto. Quando Delmastro ha detto non ho googlato, non ho controllato chi fosse il padre della neo-diciottenne con cui stavo aprendo una società, a casa milioni di italiani hanno detto non ci crediamo, e non ci crediamo nemmeno noi di AVS, Presidente. E allora, rispetto a queste omissioni, a queste bugie, a queste che noi riteniamo essere frottole, possiamo affidarci soltanto ad una indagine della magistratura. La magistratura ha chiesto di vedere le chat di Del Mastro e del prestanome Caroccia, ha chiesto di fare chiarezza, ha definito quelle chat indispensabili per una inchiesta contro la mafia. Allora, se questo Parlamento, come ha già fatto la Giunta per le elezioni, dovesse negare ai magistrati di fare il loro lavoro, cioè di fare luce su una vicenda oscura e inquietante, si farebbe complice, diventerebbe un Parlamento della ingiustizia in un paese che invece di giustizia e di verità ha fame. Vogliamo sapere chi ha paura di quelle chat e perché, che cosa contengono, cosa c'è scritto. Presidente, è l'unico modo di accertare la verità. Non ce ne sono altri e noi non accettiamo che qualcuno col favore delle tenebre, a partire dalla Presidente Meloni fino all'ultimo dei parlamentari che voteranno contro la concessione di quelle chat, si nasconda per nascondere gli affari sporchi che potrebbero emergere dalla lettura di conversazioni che sono indispensabili. Guardate, è un momento grave, perché il Parlamento ha come primo obiettivo quello di difendere la legalità, di difendere l'Italia dalle mafie che la stanno spolpando, e che si proietti un'ombra addirittura sul Ministero della Giustizia, quello che dovrebbe essere più di ogni altro un palazzo di vetro, una casa della trasparenza, in cui c'era un sottosegretario che faceva società con prestanomi dei mafiosi. Ecco, che si proietti un'ombra proprio lì è il segno che questo paese sta andando a rotoli e che questo governo se ne deve andare il prima possibile. Non bastano le dimissioni di Del Mastro, non bastano.
4: Grazie deputata Piccolotti. Si sono così conclusi gli interventi svolti ai sensi dell'articolo 24,2 del regolamento e riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 2988A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato da ultimo respinto l'emendamento Berruto 6.5 e che sono stati accantonati l'emendamento Maffioli 1.1000, l'articolo aggiuntivo 4.0.1000 Cavandoli e tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8. Passiamo all'emendamento 6.6 a pagina 11 del fascicolo, sì, il Berruto 6.6, sul quale il relatore, il governo e la commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, hanno espresso parere contrario. Onorevole Berruto, prego.
7: Grazie Presidente, riprendiamo dove ci eravamo lasciati, dalla foresta di Sherwood, dal ministro che toglie a chi ha poco per dare a chi ha tanto, con la seconda delle opportunità che noi abbiamo offerto al Ministro e al Governo per correggere questa stortura che avrebbe stornato del denaro azzerando il progetto Zola, come dicevo poco fa, unico progetto messo in azione rispetto alla crisi del calcio italiano e alle calciatrici dilettanti. Perché, signor Ministro, nonostante lei continui anche, diciamo, a far circolare il fatto che lei non avrebbe tolto nella vecchia versione, quella dell'1%, il contributo alle dilettanti, le ricordo che le calciatrici della Lega Pro sono dilettanti. Nel senso, il professionismo femminile non c'è se non per la Serie A. Forse l'aveva dimenticato o sbadatamente, diciamo, non ha sottolineato questo aspetto. Quindi, ripeto, lei avrebbe tolto delle risorse alle calciatrici dilettanti, alla filiera che costruisce il professionismo femminile, che, ripeto ancora una volta, noi abbiamo permesso, diciamo, nella precedente legislatura che potesse trovare un fondamento legislativo. La seconda possibilità, diciamo così, che l'abbiamo offerto con questo emendamento, che è stato firmato in modo unitario dalle opposizioni, riguardava proprio la possibilità di trovare quelle risorse da un'altra parte, ovvero un tema che ha visto questo Parlamento esprimersi all'unanimità, con una legge che ha ricevuto anche dei grandi complimenti dalla Lega Calcio di Serie A, che riguarda la lotta alla pirateria. Ora, abbiamo audito in svariate occasioni, compresa quest'ultima, l'amministratore delegato della Lega Calcio del Siervo, che giustamente sostiene che le risorse sottratte dalla pirateria vengono sottratte principalmente alla Serie A. E allora che cosa non torna, Ministro, del suo parere contrario rispetto a restituire queste risorse che sono tolte alla Serie A stessa, con un vincolo di utilizzo che riguarda il calcio professionistico femminile e quelle 12 società a cui ho fatto riferimento in tutti gli altri miei interventi. Purtroppo anche su questa seconda possibilità voi vi siete espressi con un parere contrario secco. Lo ripeto ancora una volta a favore dell'Aula, la soluzione di compromesso che è stata trovata, ovvero di dividere, di spartire quell'1% dei diritti televisivi provenienti dalla legge Melandri, circa 10 milioni e poco più, in due parti uguali, no? 0,5% al calcio professionistico femminile, 0,5% che resta al progetto Zola, alla Lega Pro e a tutte le altre attività che la Federazione Gioco Calcio decide, perché lei sa bene, Ministro, che quell'1% è nella disponibilità della Federazione Gioco Calcio, che quindi decide come utilizzarlo. E dicevo, questo compromesso al ribasso che abbiamo trovato, poco fa citavo il modo di dire che si riferisce al fatto che due feriti siano meglio che un morto, in realtà però non viene da lei. Voglio dire, lei non ha avuto la nostra fiducia quando ci ha chiesto: fidatevi di me, troverò io delle altre risorse per continuare a finanziare il progetto Zola e così via. Lo ha detto ai diretti responsabili della Lega Pro e non ci ha convinto, non ha la nostra fiducia, ma non ha neanche la fiducia della sua maggioranza, Ministro, perché alla fine il compromesso l'abbiamo dovuto trovare su un emendamento che proveniva proprio dal gruppo di maggioranza che sostiene lei e il suo governo. Perché l'effetto, se non troviamo altre risorse, se andiamo nella direzione del dimezzamento dell'esistente, lo sa qual è, signor Ministro? Semplicemente che tutte le società che vedranno ridotte, quindi il Lumezzane, il Trento, l'Ascoli, che vedranno ridotte delle risorse, lo sa che cosa faranno, Ministro? Taglieranno prima di tutto sul calcio femminile, che ovviamente è ritenuto ingiustamente l'anello fragile della catena. Quindi l'effetto sarebbe anche moltiplicatore, nonostante si sia mantenuta una parte di contributo, ma che il contributo complessivo sia stato ridotto del 50%, probabilmente genererà il fatto che molte società rinunceranno proprio alla parte iniziale, no, che conduce poi le atlete, le calciatrici verso il sogno di essere professioniste. Io chiedo un'ulteriore riflessione su questo tema e quindi chiedo l'accantonamento di questo emendamento. Grazie.
4: Relatore, onorevole Cangiano. Onorevole Cangiano, sulla richiesta di accantonamento del 6.6 Berruto, lei che cosa risponde?
11: Contrario, grazie Presidente. Contrario.
4: Allora chiediamo onorevole Berruto, visto che lo votiamo, perfetto. Allora,
12: senza registrazione del voto.
4: Sì, sì. Allora, pongo. No. Ah, votiamo per l'accantonamento. Allora, pongo in votazione la richiesta di accantonamento, votazione senza registrazione dei nomi. La richiesta di accantonamento del 6.6 Berruto, con parere contrario del relatore, la votazione è aperta. Sì, un attimo che qualche collega sta raggiungendo lo scranno. Chi?
12: De Luca, Presidente.
4: Chi è? Onorevole De Luca?
12: Quartapelle.
4: Quartapelle deve votare. Perfetto. Chi altro deve votare? No, lei ha votato. Lei.
12: Mascaretti, no. Michelotti non riesce a votare.
4: Michelotti. Chi è che non riesce a votare? Michelotti. Dov'è Michelotti? No. Un attimo che manca, mi pare che tutti sono riusciti a votare, Saracino ha votato, quindi votazione chiusa, la Camera respinge per 35 voti di differenza. E quindi adesso pongo in votazione invece il 6.
12: Ferrari chiede di intervenire.
4: Ferrari vuole intervenire, prego.
13: Sulla dichiarazione di voto, a titolo personale, perché ha parlato per
4: lui. Sì, a titolo personale ovviamente, perché ha già parlato nel suo gruppo Berruto.
10: Sì, grazie Presidente, per esprimere il dispiacere di questo no a una proposta che andava a individuare la possibilità di dimostrare veramente il fatto che credete nel sostegno al calcio femminile e anziché togliere questi 10 milioni di euro alla Lega Nazionale Dilettanti attraverso la FIGC.
9: Il Partito Democratico.
10: Sia al settore giovanile che a quello scolastico che a quello femminile e che ora invece andrà ad assegnarli alle squadre femminili di Serie A che ricordo 9 su 12 dipendono da società di Serie A maschili che possono benissimo sostenere il loro settore femminile, ecco questo non va a dimostrare il vostro reale intento di sostegno al calcio femminile perché tagliare la base per sostenere il vertice non funziona.
4: Grazie deputata Ferrari. Deputata Orrico, prego.
14: Grazie Presidente. Questo emendamento dove c'è anche la firma mia e del collega
9: Anna Laura Orrico, Movimento 5 Stelle.
14: Un altro emendamento che sul quale appunto sarebbe valso la pena un supplemento di riflessione perché è un emendamento che mette insieme due buone cose e cioè il contrasto alla pirateria e il sostegno al calcio femminile di qualunque ordine e grado. Quindi piuttosto che andare a prendere le risorse, come è stato già ribadito dai colleghi, dal calcio giovanile, dai vivai, dal calcio dilettantistico anche femminile, perché non prenderlo dalle sanzioni pecuniarie che vengono irrorate nei confronti di chi appunto commette il reato di pirateria. Anche questo è un emendamento che sancisce un principio di buonsenso, non ne capisco realmente la contrarietà, anche perché in commissione abbiamo affrontato dei provvedimenti per il contrasto alla pirateria e la maggioranza di centrodestra si è spesa in tantissime parole in diciamo rispetto a questo fenomeno e a come sia importante agire non solo per prevenire ma anche per ovviamente sanzionare chi commette questo reato a discapito del diritto d'autore, a discapito ovviamente di quelli che sono anche i diritti i diritti televisivi. E allora faccio un appello alla maggioranza affinché si metta una mano sulla coscienza, invece che fare il Robin Hood al contrario, come ha anche più volte sottolineato il collega Berruto, sarebbe il caso per una volta di fermarsi a riflettere e di fare una cosa buona.
4: Grazie deputato Enrico, se nessun altro intende intervenire pongo in votazione il 6.6 Berruto, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione ai sensi articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Onorevole De Itta deve votare? No. Votazione chiusa. Presenti 257 contrari 146, la Camera respinge. 6.7 Piccolotti. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione. Pozzolo, un attimo. Un attimo, il collega Pozzolo deve votare. votato, perfetto, votazione chiusa, presenti 257, contrari 151, la Camera respinge. 6.1000 Giachetti, prego onorevole Giachetti.
15: Grazie Presidente, ogni tanto tra noi c'è qualcuno che ritiene che qualcun altro non abbia capito e che quindi scelga di agire in un determinato modo perché non ha capito, magari pensando di avere la verità rivelata.
9: Roberto Giachetti, Italia Viva, Casa Riformista.
15: Che ciascuno di noi capisce perfettamente quello di cui si occupa e che legittimamente si possano avere delle opinioni diverse. In questo senso noi siamo convintamente a favore del potenziamento dello sport femminile e abbiamo votato coerentemente tutti gli emendamenti che portavano un potenziamento dello sport femminile, in particolare in riferimento al campionato professionistico di Serie A femminile. Abbiamo votato degli emendamenti che potevano essere migliorativi, non sono passati. Noi non siamo convinti che, siccome non è stato possibile un miglioramento, la scelta conseguente è di creare un peggioramento. Perché quello che accade alla fine di questo provvedimento, se non passa l'emendamento che noi abbiamo proposto di riportare all'1% la quota prevista per il campionato professionistico di Serie A femminile, quello che otterremo è che tutto quello che di meglio volevamo non lo abbiamo ottenuto e abbiamo ottenuto, e mi meraviglio che, diciamo, in modo così trasversale tutti siano d'accordo, come unico risultato il dimezzamento dei fondi per il campionato professionistico di Serie A femminile, cioè un depotenziamento dello sport femminile. Ecco, per noi è una scelta di coerenza. Se crediamo davvero nello sviluppo del calcio femminile, non possiamo accompagnare questo percorso con una riduzione delle risorse destinate alla sua organizzazione. Pensiamo che sarebbe un segnale contraddittorio: da un lato si celebra la crescita del movimento, dall'altro si dimezzano gli strumenti a disposizione di chi è chiamato a sostenere lo sviluppo. Il professionismo nel calcio femminile rappresenta una conquista recente e molto importante, signor Presidente, ma il professionismo non si consolida con le dichiarazioni di principio, richiede stabilità, programmazione e investimenti. Per questo motivo, per noi, è fondamentale non arretrare rispetto agli strumenti che erano stati individuati per accompagnare questa fase di crescita. E per questa ragione abbiamo fatto un emendamento che ripristina la proposta originaria, e cioè quella di riportare all'1% il finanziamento in questo settore. Grazie.
4: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Berruto, prego.
7: Ma guardi, curiosamente lo faccio io, diciamo, a nome della maggioranza, semplicemente per correggere un'imprecisione di quanto è stato detto. Non c'erano risorse destinate al calcio professionistico femminile che sono state dimezzate. Non ce n'era.
9: Il Partito Democratico.
7: Il provvedimento, splittando in due parti delle risorse che erano destinate alla Federazione Gioco Calcio, che aveva un accordo appunto per le cose che ho citato prima, il progetto Zola, lo sviluppo del settore giovanile, eccetera, eccetera, naturalmente le usava anche sulla parte degli investimenti dei settori giovanili, inclusi quelli femminili. Quindi solo a onor del vero, ciascuno ovviamente legittimamente vota quello che ritiene opportuno, però le risorse sul professionismo femminile non c'erano. Adesso verranno aggiunti questi circa, vado a spanne, 5 milioni che però sono sottratti a un altro progetto e a un altro tipo di progettualità che sviluppava settori giovanili anche femminili. Questa è semplicemente una mia dichiarazione di voto, naturalmente contraria a questo emendamento, ma almeno diciamo, ecco, la realtà di quello che è scritto nel testo. Grazie.
4: Grazie onorevole Berruto. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 6.1000 Giachetti, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi?
16: Ottaviani,
4: un attimo, attendiamo il collega Ottaviani. Perfetto, votazione chiusa, presenti 260, contrari 249, la Camera respinge. 6.10 Berruto, lo pongo in votazione, parere contrario
16: Giachetti.
4: Giachetti, onorevole Giachetti, prego.
15: Presidente, per esprimere il parere favorevole a questo emendamento e per dire che non sono solito giocare a gioco delle tre carte, nel testo originario del governo era previsto uno stanziamento dell'1%, con un emendamento che è stato proposto, come è stato anche ricordato, questo stanziamento è stato ridotto allo 0,5% nel testo che è arrivato in aula. Il nostro emendamento chiedeva di riportarlo a non quello che non c'era, a quello che c'era nel testo originario e che è stato tagliato dall'emendamento. Grazie.
4: Bravo. Grazie onorevole Giachetti. Pongo dunque in votazione il 6.10 Berruto, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Trancassini, sì, perfetto. Chi altro rimane? Mi pare nessuno. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 153, la Camera respinge. 6.05 Zanella. Prego, deputata Zanella.
16: Grazie Presidente.

0: che fa capo al ministro Salvini è da una parte guidata, amministrata da Fabio Massimo Salvini, il cui incarico dovrebbe scadere a fine anno. Ma soprattutto Fabio Massimo Salvini, essendo commissario straordinario, amministratore delegato, direttore generale, guardate a caso, praticamente non ha completato nemmeno le opere e gli interventi previsti e descritti ampiamente nella piattaforma che lui stesso dovrebbe amministrare e conoscere bene, e quindi la proroga sarebbe per completare cosa? Le opere olimpiche e i lasciti delle medesime, che ovviamente non si completeranno nemmeno entro l'anno. Sottolineo che la Simico è molto sotto attenzione, vuoi della Corte dei Conti, e noi abbiamo anche inviato alla Corte dei Conti un nostro esposto, ma perfino dalla Procura della Repubblica di Belluno. Quindi si tratta di una società fin troppo attenzionata e di un amministratore sin troppo compromesso. Ricordo solo che l'oggetto dell'inchiesta in particolare riguarda la famosa cabinovia Apollonio Socrepes, il cui costo iniziale doveva essere di 22 milioni, è arrivato a 35, ma pensate, non è stata ancora completata, non si utilizzerà nemmeno nel corso dell'estate e nemmeno, io credo, nel corso dell'inverno. Non sono stati effettuati gli ultimi controlli, non c'è l'omologazione, insomma non ci sono tutte le cose necessarie che invece avrebbero dovuto essere garantite. Ebbene, noi chiediamo che non si possa prorogare fino al 33 una società che doveva esaurire e esaudire il suo mandato all'interno del tempo previsto per l'effettuazione delle Olimpiadi, che come sappiamo sono concluse da qualche mese. Grazie.
1: Grazie onorevole deputata Zanella. Pongo in votazione il 6.05, Zanella, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ottaviani ha votato, votazione, deputata Braga deve votare? No, votazione chiusa, contrari 151, la Camera respinge. Passiamo al 7.1 Auriemma. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Deputata Bergamini ha votato, votazione chiusa, contrari 152, la Camera respinge. 7.2 Berruto. Prego, onorevole Berruto.
2: Sì, grazie Presidente.
3: Partito Democratico.
2: Passiamo a un articolo diverso da quelli precedenti, che dovrebbe essere coerente alle parole del Ministro, cioè rivolto principalmente allo sport sociale, allo sport, alla diffusione della pratica sportiva, al sostegno alla pratica sportiva per i più fragili. Ebbene, ci vediamo bocciare, respingere un emendamento che semplicemente vi ricordava un fatto, sempre per restare nell'ambito della fattualità, e cioè che quel sostegno che nel 2026, che nel 2025 era di 30 milioni di euro, passa a partire dall'anno 2027 a 2 milioni di euro. Ora lascio ovviamente il giudizio sulla valutazione, diciamo, di impatto, di quanto un contributo economico che si riduce della percentuale che non riesco neanche a calcolare in questo momento da quanto è grande, possa continuare quel beneficio di un'iniziativa che effettivamente aveva prodotto qualche risultato.

0: che viene, diciamo, drasticamente, come chiamola così, ridotta, al netto di alcune difficoltà di attuazione che anche nella precedente versione erano emerse. Quindi ovviamente noi abbiamo semplicemente chiesto con questo emendamento di ripristinare, di ritornare al finanziamento originario, quei famosi 30 milioni di euro che citavo, che già quelli purtroppo, ahimè, perché resta un fatto innegabile che in Italia ancora oggi lo sport lo faccia fondamentalmente chi se lo può permettere, sono comunque poco, ma da 30 milioni a 2 mi sembra che il salto sia davvero eccessivo.
1: Grazie onorevole Berruto. Ciani per sottoscrivere. Pongo in votazione il 7.2 Berruto, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Da Rossella ha votato, votazione chiusa, contrari 151, la Camera respinge. 7.3 Caso, prego onorevole Caso.
2: Grazie Presidente, con questo emendamento ma anche con i due successivi andiamo ad emendare la parte di questo provvedimento che tratta il Fondo Dote per la Famiglia.
3: Movimento 5 Stelle.
2: Fondo che al 2025 aveva in pancia 30 milioni di euro. Dei finanziamenti che servono per fare in modo che lo sport possa essere accessibile anche a quelle bambine, a quei bambini delle famiglie un po' più bisognose. E quindi c'era questa forma di finanziamento che passando per le associazioni permetteva di avere dei voucher sportivi per l'accesso sotto una determinata soglia ISEE. Ebbene, che cosa è accaduto in questo provvedimento? Questo fondo dote per la famiglia di 30 milioni di euro passa a 2 milioni di euro. Facile fare i conti, facile capire quanto sia stato ridotto e, Ministro, con tutta la sincerità di questo mondo, più che parlare di un rifinanziamento di un fondo, qui sembra un po' che abbiate fatto una colletta, vedere un po' che cosa si riusciva a racimolare e lo si è messo in questo fondo. In realtà non è neanche così, perché questi 2 milioni vengono da un altro fondo a cui vengono tolti, che bene o male aveva le stesse finalità. Quindi di fatto quello che fate è poco e niente. E con i nostri emendamenti vi diciamo tornate ai 30 milioni di euro che avevate stanziato nel 2025, ma vi diciamo anche di più. Vi diciamo guardate che forse per come sta andando l'Italia sotto la vostra guida forse dobbiamo iniziare ad aumentare anche la soglia ISEE per poter accedere a questi finanziamenti, perché le famiglie ogni giorno ora devono fare i conti con l'aumento del costo della vita, dei trasporti, l'erosione totale del potere d'acquisto, i carburanti che superano i 2 euro, insomma diventa pure complesso per una famiglia mettersi in macchina e accompagnare solo il figlio o la figlia a fare attività sportiva. E si sa che quando poi il bilancio familiare si restringe, di fatto lo sport per i propri figli è forse la prima cosa che si va a tagliare. E quello che fino a poco fa, fino a prima del grande governo guidato da Giorgia Meloni, si poteva considerare una famiglia benestante, ora non lo è più. E quindi è necessario che determinate misure, come ad esempio questa, rivedano l'adattamento della soglia ISEE. E ricordo a tutti che rendere accessibile lo sport non è un qualcosa che si lega solo al benessere fisico del bambino, della bambina, dei ragazzi e delle ragazze, ma parliamo di uguaglianza, parliamo di permettere ai nostri figli di crescere insieme agli altri, di sviluppare fiducia in se stesso, di sentirsi parte di una comunità, E in una società non possiamo assolutamente accettare che tutto questo dipenda dal reddito della famiglia in cui si nasce. Quindi ci ritroviamo con questo misero rifinanziamento del fondo, che anche lo sport, anziché diventare un strumento di unione, di rivalsa, di comunità, diventa uno strumento di disuguaglianze sociali. E non possiamo veramente fare in modo che questo sia un privilegio solo di chi può permesserlo. Deve essere un diritto di ogni famiglia, uno strumento che deve ridurre le disuguaglianze, non ampliarle. E con 2 milioni di euro non ci facciamo nulla, niente. Forse era più dignitoso lasciarlo a zero. Era sicuramente più dignitoso forse lasciarlo a zero, perché se con 30 milioni abbiamo coperto 80.000 istanze, se non ricordo 80.000 famiglie, con 2 milioni che si fa? Che si fa? Cioè, che veramente non riesco a capire in che modo si possano sfruttare questi 2 milioni per dare i contributi a tutta la nazione. È un qualcosa di ridicolo. Ministro, glielo ripeto, era meglio lasciarlo a zero come avete fatto l'anno scorso.
1: Grazie onorevole Caso. Pongo in votazione il 7.3 Caso, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione. La votazione è aperta. Sì, Marattin, un attimo. Ci siamo colleghi, manca Marattin e Sorte. Perfetto, Marattin votato, votazione chiusa. Contrari 152, la Camera respinge. 7.4 Caso, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione aperta. Votazione chiusa, contrari 151, la Camera respinge. 7.5 Caso, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Che? Un attimo il collega Maggi. Ci siamo? Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 152, la Camera respinge. 7.6 Berruto. Prego onorevole.
0: Sì, grazie Presidente. Anch'io torno rapidamente su questo. Insomma, ho già accennato nel primo emendamento che è stato bocciato. Ovviamente.
3: Del Partito Democratico.
0: Una per una le parole del collega Caso, e mi permetto di sottolineare, oltre all'evidenza clamorosa del definanziamento, anch'io ritengo che sarebbe stato più dignitoso non parlarne proprio, diciamo, farlo tendere a zero quella proposta, risottolineo, dopo che il collega l'ha già sollevato, il tema riguardante l'ISE. Credo che proporre un intervento di sostegno e di accesso più democratico, mettiamola in questa maniera, alla pratica sportiva, proposto nelle disponibilità di una famiglia con ISEE così basso, sia oggettivamente un tema clamoroso, perché, lo ripeto, chi è in quelle condizioni di evidente difficoltà su tutto, probabilmente la prima cosa che elimina, ahimè, è proprio la pratica sportiva. Quindi questo, come sappiamo e ci siamo detti mille volte in quest'Aula, poi ha un effetto moltiplicatore su dei costi sociali, su dei costi alla salute, cioè non è un definanziamento a costo zero, un definanziamento che aumenta poi dei costi che sono conseguenti a una scelta chiara di questo governo, che per ancora una volta diciamo rientra nella cifra, no, dell'azione, cioè un'operazione spot che viene messa in azione, diciamo, e raccontata in maniera molto roboante, che in realtà poi nasconde delle difficoltà di utilizzo che fanno sì che anche quei 30 milioni di cui abbiamo parlato nel 2025 non siano per nulla stati spesi tutti, e questo è un altro tema. E poi quando si tratta invece di andare nel concreto, nel sostegno strutturale e nella tutela e nella coerenza del comma 7 dell'articolo 33, cioè di permettere un accesso ampliato, maggiore, più democratico, più accessibile alla pratica sportiva, ci propone un testo con un decreto legge che riduce quasi a zero un investimento fatto e mantiene un livello di accessibilità, una soglia ISEE che, ribadisco, è quasi offensivo, perché è una soglia talmente bassa che molto probabilmente anche questi 2 milioni, che non sono niente, anche in questo caso probabilmente non verranno utilizzati al 100%.
1: Grazie onorevole Berruto. Pongo in votazione il 7.6 Berruto, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ci siamo? Sì. Votazione chiusa. Contrari 152, la Camera respinge. 7.7 Berruto. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 154, la Camera respinge. Passiamo adesso all'articolo 8, che essendo stato accantonato, chiedo quindi i pareri relativi al relatore o alla relatrice in questo caso. No? Non ho capito. Massioli?
3: Sì.
1: Sì, relatore.
3: Grazie. Lei è relatrice. Grazie Presidente.
1: No. Scusate, il relatore chi è? È soltanto Cangiano. Quindi non ho capito, deputata Maffioli, su che cosa vuole?
4: Allora lo facciamo annunciare di dito. Sì,
1: ok, allora, esatto, allora, così, scusi, era solo per capire, esatto. Ridiamo voce alla collega, prego.
3: Grazie. Allora, a nome del gruppo della Lega annuncio il ritiro degli emendamenti 8006 e 8007 relativi appunto all'articolo 8, che noi ritiriamo in pieno spirito e rispetto della coalizione, perché i pareri del MEF avrebbero necessitato di un lungo periodo, insomma di un certo periodo di tempo per poter essere espressi e quindi non vogliamo protrarre ulteriormente l'istruttoria e l'iter di questo provvedimento. Resta però da parte nostra una certa perplessità relativamente al riordino dell'Unione Italiana Tiro Assegno, perplessità che non nasce casualmente ma che affonda le proprie radici dall'ascolto, l'ascolto del territorio e delle sezioni che sul territorio ci hanno voluto rendere partecipi delle loro perplessità, delle loro preoccupazioni circa il fatto che queste modifiche possano andare ad aggiungere delle difficoltà operative, delle difficoltà gestionali, quando non addirittura mettere in discussione il patrimonio acquisito con ingenti investimenti e anche con dei sacrifici da parte dei volontari e dei soci. Perplessità sulla cui base quindi ci riserviamo in futuro, nei prossimi provvedimenti, di provare ad intervenire nel merito. Grazie.
1: Grazie deputata Maffiole. Allora, a beneficio di tutti, l'8.1007 sta a pagina 21 e l'altro, l'8.1006, è a pagina 27. Adesso chiedo al relatore la cortesia dei pareri, per favore, articolo 8 ovviamente.
5: Grazie Presidente, allora i pareri dell'articolo 8 sono tutti invito a ritiro o parere contrario, tranne il CATOI 8.1008 che è favorevole. Il Miele 8.1005 riformulato al comma 22, dopo la parola adeguano inserire le seguenti qualora necessario.
1: Aspetti che sto cercando la pagina. 1005
5: ripeto detto. La riformulazione: al comma 22, dopo la parola adeguano inserire le seguenti qualora necessario.
1: Grazie onorevole Cangiano. Tutti gli altri invece parere contrario, invito al ritiro. E quindi il governo?
6: Conforme al relatore.
1: Grazie. E allora? Sì? Sì. Sì. Devo andare avanti. Devi richiamarti, e poi ti darò. Spietto un minuto, fammo un mio. Allora, abbiamo gli identici 8.1009 Giachetti, 8.3 Berruto, 8.7 Amato, 8.8 Piccolotti. Tutti sono identici. Prego, onorevole Amato.
7: Grazie Presidente. Vede, questo decreto legge era una torta, questa è la ciliegina. Questo articolo 8 è la ciliegina sulla torta, Presidente. E questa ciliegina l'ha messa anche la Lega, come ha potuto ascoltare poco fa. Lei deve sapere che anche la Lega aveva presentato un soppressivo. Sì, poi è stato ritirato. Però poi dicono che in un provvedimento futuro proveranno a rimediare a tutto quanto accaduto in questo provvedimento. A Napoli...
8: Movimento 5 Stelle.
7: Presidente, perché condivide con me la stessa lingua dialettale. A Napoli diciamo, ma ti mi porti i fieri roppa che mi ha rubato. Cioè, dopo che abbiamo rubato, noi mettiamo le porte di ferro per non far entrare i ladri. Quindi noi prima facciamo questo casino, poi dopo vediamo in futuro, chi lo sa, l'anno prossimo, fra 2 anni, un nuovo governo, tentiamo rimediare al casino che abbiamo votato anche noi. E qual è il vero problema di questo articolo 8? Presidente, questo articolo 8 è stato scritto dalla persona che molto probabilmente andrà ad occupare il ruolo che questo articolo riserva. E non è un'illazione. Basta andare a vedere i verbali della 7ª Commissione della Camera. Perché l'avvocato De Giusti, che è venuto in audizione, per tutto il tempo della sua esposizione ha detto abbiamo scritto, ho detto, ho fatto, al che mi è venuto spontaneo alla fine chiedere se fosse un parlamentare. Ma ha detto no. E dico, ma perché allora ha scritto, ho detto, ho fatto, ho scritto? Ma mica l'ha scritto lei questo articolo? Lui mi ha risposto sì. Cioè in maniera candida, praticamente siamo al self-service dell'amichettismo. Mi serve qualcosa, io me lo scrivo, lo porto al governo, lo governo me lo fa approvare. Siamo arrivati a questo, ma l'avvocato De Giusti non è uno qualunque. L'avvocato De Giusti aveva visto decadere il suo ruolo di commissario a febbraio di quest'anno e il Ministero della Difesa gliel'ha riconfermato. E quando gliel'ha riconfermato? Gliel'ha riconfermato dopo una settimana che la Corte dei Conti aveva detto che quel ruolo era incompatibile in quanto è anche segretario dell'associazione pugilistica. E il Ministero era in altri acquisti di armamenti affaccendato, perché non ha sentito. Allora, l'avvocato De Giusti, in adempimento rispetto alle sanzioni del TAR, mancata tempestiva convocazione dell'Assemblea elettorale, nonostante la sentenza 18.966 del 2025, mancata esecuzione della sentenza in ottemperanza numero 14.554 2025. E questo è uno. Diffida l'adempimento ai sensi dell'articolo 328 del Codice Penale dell'11 aprile 2025. Denuncia querela per falso ideologico il 19 aprile 2025. Esposto del 30/11/2025 alla Procura della Repubblica per i reati di peculato e abuso d'ufficio. Articolo 314 e articolo 323 del Codice Penale. Esposto del 31 novembre 2025 alla Procura della Corte dei Conti per danno erariale. Ora, questo signore ha scritto questa norma e sarà lui probabilmente ad andare a ricoprire quel ruolo, non probabilmente, certamente, sarà lui ad andare a ricoprire quel ruolo. Allora, che cosa è successo? Dopo aver scritto questa norma si sono resi conto che c'era qualcosa che non andava, tant'è vero che noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo, ma lo racconto, perché è costretto adesso ad indire le elezioni. Però che hanno fatto? Hanno presentato un emendamento a firma del collega Mollicone che prevede che dopo l'approvazione dello statuto che lui dovrà scrivere saranno annullate tutte le elezioni precedenti. Dunque, Presidente, se non è ciliegina questa, ma qual è la ciliegina sulle torte che questo governo continua ad apparecchiarci? Noi siamo sempre in attesa di vedere dove vogliono arrivare scavando il fondo. Grazie.
1: Grazie onorevole Amato. Onorevole, sì, c'è cioè prima, allora l'onorevole, no, onorevole Berruto prima, onorevole Ziello subito dopo. E poi Giachetti.
9: Grazie Presidente, parlo anch'io e parleremo in realtà un po' più a lungo su questo emendamento che è il soppressivo, perché questo articolo, mi riferisco all'articolo 8, è assolutamente inemendabile, è una vera porcheria.
0: credo che nulla succeda per caso, perfino il ministro è uscito in questo momento dall'aula perché probabilmente ha qualche problema ad ascoltare delle cose che sono oscene. Quindi parlerò in riferimento al mio emendamento, a mia prima firma, soppressivo, e parlerò, se posso, anche in memoriam dell'emendamento soppressivo della Lega, che aveva presentato, come il collega Amato ricordava, questo soppressivo in commissione, lo ha ritirato in commissione, non ha ritirato degli altri emendamenti nella discussione della commissione che sono stati votati, quindi
8: del Partito Democratico,
0: si siano votati contro i propri emendamenti, ma diciamo resta il fatto che la perplessità che ci è stata presentata poco fa per loro resta una perplessità e quindi una decisione legittima di votare evidentemente a favore di questo provvedimento, per noi no, per noi non è una perplessità, per noi è una vergogna, ed è una vergogna che, ripeto, è talmente inemendabile, cioè non ci si può mettere mano in 25 pagine di questo fascicolo che con un decreto d'urgenza riformulano e creano sostanzialmente un piccolo ministero con una poltrona assegnata, come diceva il collega Amato, a un signore che si chiama De Giusti, che è stato per 11 anni segretario generale dell'Unione Tiro a Segno, poi per 2 successivi anni è stato nominato commissario, che in 13 anni evidentemente non si è accorto che bisognava rimettere mano in questa maniera così radicale al comparto, e lo ha fatto scrivendo un testo che il nostro ministro ha recepito, copiato e incollato, e che in questo momento probabilmente, diciamo, un minimo di buon senso fa sì che lo porti fuori dall'aula a non ascoltare quello che stiamo dicendo, ma siamo certi che qualcuno glielo ricorderà. Ora vorrei chiarire una cosa, perché è già emersa in commissione questa cosa e la ribadisco. Ci sono 3 realtà curiose nel nostro paese, che sono per metà ente pubblico e per metà federazioni. Una è l'ACI, non torno su quanto è stato detto, diciamo la soluzione lì è stata trovata brillantemente affidandone la guida a Geronimo La Russa. La seconda è l'Unione Tiro a Segno, tema di cui stiamo parlando, la terza è l'Aero Club. Io sono sempre stato chiaro e continuo a essere su questa linea: non è normale che esistano delle realtà che tengono insieme un aspetto, diciamo, pubblico, e in questo caso c'è un ulteriore tema che riguarda, diciamo, chi si occupa dell'addestramento e dell'utilizzo delle armi da fuoco. Non è un tema, come immaginate, secondario, a maggior ragione in questo momento storico. Quindi non è normale che esista questa commissione che permette di utilizzare, quando fa comodo, la parte pubblica, e quando fa più comodo la parte legata invece alla federazione, che non è un ente pubblico. Quindi certamente occorre fare una riflessione su questo tema, certamente probabilmente occorre anche una riforma, anzi 3 riforme che riguardano questi 3 enti. Il tema è che il signor ministro assente in questo momento, che è quello del communiter, della condivisione, delle larghe intese, in questo caso ha deciso che questo provvedimento, lo ripeto, 25 pagine in un decreto legge, non meritasse neanche non la condivisione con noi dell'opposizione, ma con le 300 sezioni dell'Unione Tiro a Segno sul territorio. Queste sezioni hanno dovuto comprare 2 pagine di 2 quotidiani per denunciare questa porcheria che sta succedendo. Non c'è stata condivisione neanche con loro, che sono coloro che hanno, diciamo, tenuto in piedi questa attività, che ha una sua parte sportiva, e come? Nobile, prestigiosa, ci ha fatto vincere delle medaglie olimpiche. È stato bypassato completamente tutto questo e arriva paracadutato un 25 pagine di un testo scritto da colui che probabilmente sarà seduto sulla poltrona che guiderà questo ente, che il ministro della condivisione ha preso, ha scritto su un decreto, ci ha invitato al ritiro e ci ha dato un parere negativo su tutti gli emendamenti che diciamo nascono dal confronto con chi abbiamo ascoltato in commissione. Questo è quello che voteremo, diciamo, se, come mi auguro e spero ancora, perché la speranza è l'ultima a morire, diciamo, questo emendamento soppressivo presentato da tutte le forze politiche che hanno deciso di mantenere quella promessa verrà votato positivamente.
1: Grazie onorevole Berruto. Onorevole Ziello, prego.
10: Sì, grazie Presidente. Si parla di un argomento che sicuramente lei conoscerà, visto che è un generale, il secondo generale della politica italiana, molto probabilmente, ma al di là di questo, entrando nel merito della questione, sulla questione del tiro a segno e sulla riforma in generale, la maggioranza ha combinato un disastro, cioè un'ecatombe. Si dichiarava essere a favore della
8: Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci
10: amministrativa e poi va a creare questa impostazione che rappresenta un gigante di burocrazia che andrà ad affossare ancora di più un comparto fondamentale come quello del tiro a segno, accentrando tutta la gestione e tutte le funzioni ad un grande corpo centrale, creando tra l'altro innumerevoli problematiche sotto l'aspetto della gestione, dell'organizzazione e dell'amministrazione delle singole sezioni del tiro a segno a livello locale. Ma ciò che stupisce Futuro Nazionale è che ovviamente, e questo non ci stupisce, tutti i nostri emendamenti hanno avuto il parere contrario del governo, ma un emendamento che doveva essere votato e che quindi avrebbe dovuto avere il parere favorevole, che è esattamente, lo dico per chi ci ascolta, l'8.1007, che indicava che i campi di tiro a segno di cui il comma 1 sono dati in uso a titolo gratuito alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato che li utilizzano secondo la legge, lo statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza. Il partito che ha ritirato questo emendamento avrà quindi una grandissima responsabilità, perché senza questa copertura da un punto di vista giuridico e da un punto di vista legislativo, tutti questi campi andranno nella gestione di un signore che è presidente nominato e mai stato eletto, che sta distruggendo in modo incredibile l'intero comparto. È assurdo che un partito di maggioranza abbia ritirato l'unico emendamento intelligente, tra l'altro, e utile, che avrebbe potuto eliminare delle problematiche che invece si andranno a scaraventare addosso a tutti gli iscritti del tiro a segno. Avete fatto un bel lavoro, complimenti, vergognatevi.
1: Grazie onorevole Ziello. Onorevole Giachetti e poi la deputata Piccolotti, prego.
11: Grazie signor Presidente, vorrei dirle che almeno in politica poi non è così fondamentale essere primo o secondo, l'importante è essere migliori, e sul fatto che lei sia migliore di un altro generale, su questo non c'è nessun problema. Detto questo, signor Presidente,
8: Italia Viva, Casa Riformista.
11: Signor Generale, perché noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo, completamente soppressivo, e concordo con le parole di chi mi ha preceduto, non c'è niente da emendare. Questa è un'operazione autoritaria, una forzatura e diciamo un'autentica operazione autoritaria. Perché, signor Presidente? Ma perché non è che non è lecito intervenire per riformare l'Unione Italiana Tiro a Segno? Perché non è lecito? Certo che è lecito. Ma pensare di fare un'operazione di questo tipo, inserendola in un decreto legge, ignorando totalmente tutti gli attori che si sono espressi anche pubblicamente, non diciamo inseguendo le posizioni delle opposizioni, ma portando un loro contributo, spiegando, anzi non hanno avuto il modo di spiegarlo se non in commissione, le ragioni della loro contrarietà, aggiungendosi così al parere contrario delle opposizioni, e state facendo un'operazione, una forzatura che è priva di senso, perché voi state operando una riforma senza un adeguato confronto con il settore. Avete introdotto questa riforma con un decreto legge e senza alcuna condivisione, come ricordavano i colleghi che mi hanno preceduto, con le sezioni territoriali e gli organismi interessati. Di più, avete creato un'assoluta centralizzazione dei poteri. La riforma concentra molte funzioni nella governance nazionale dell'Unione Italiana Tiro a Segno, riducendo l'autonomia delle sezioni del tiro a segno nazionale. Questo anche vi è stato segnalato, e non a caso qualcuno all'interno della maggioranza aveva capito che c'era qualcosa che non funzionava, ma come spesso accade all'interno della maggioranza, quando capiscono che qualcosa non va, scappano invece di fare delle battaglie. E poi c'è l'impatto economico sulle sezioni, signor Presidente e colleghi. Anche questo durante le audizioni è stato spiegato, che questa nuova figura dell'ispettore dell'UITS e di altri adempimenti potrebbero comportare costi rilevanti per le sezioni senza adeguate coperture finanziarie. Insomma, la certezza più che rischio è di penalizzare soprattutto le sezioni storiche. Il riferimento al possibile trasferimento di competenze e beni all'UTS nazionale e l'apertura dell'addestramento anche ad altri enti federati rischia di indebolire il ruolo storico delle sezioni del tiro a segno nazionale. Insomma, non c'è mai una volta nella quale dalle grandi riforme alle piccole riforme non abbiate la bontà di sedervi con disponibilità al confronto. Guardate, non tanto con le opposizioni, ma con chi su queste cose vive dalla mattina alla sera e magari non fisicamente, ma in termini organizzativi rischia di morire grazie a un colpo di mano. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Deputata Piccolotti, prego.
12: Grazie Presidente. Molto brevemente, perché è già stato detto tutto, noi di Alleanza Verdi e Sinistra non abbiamo presentato emendamenti all'articolo 8, tranne uno, l'emendamento soppressivo, perché consideriamo questo articolo un colpo di mano, una forma ovviamente legale.
8: Alleanza Verdi e Sinistra.
12: Di potere, una prevaricazione fatta ai danni dell'Unione Italiana Tiro a Segno, che viene completamente riordinata e completamente riformata senza che vi sia stato nessun ascolto delle realtà locali e delle realtà che la fanno vivere. È davvero un metodo clamorosamente sbagliato e clamorosamente ingiusto, talmente tanto che 103 presidenti delle sezioni territoriali hanno indirizzato una lettera formale al Ministero della Difesa per manifestare la gravità di quanto sta accadendo oggi in quest'Aula, gravità che è tanto più evidente se si pensa per l'appunto che l'Unione Italiana Tiro a Segno serve anche ad addestrare le persone all'utilizzo delle armi. E chiudo dicendo una cosa: perché questo accade? Come al solito, per ragioni che hanno a che vedere con le poltrone, con ragioni che hanno a che vedere con il potere, per ragioni che hanno a che vedere con le amicizie e con il controllo. Il centrodestra sullo sport dà sempre il peggio di sé.
1: Grazie deputata Piccolotti. Onorevole Mollicone, prego.
13: Sì, grazie Presidente, sono costretto a intervenire, l'avrei fatto più tardi o domani in dichiarazione di voto, ma di fronte all'ampio dibattito che c'è stato in commissione, alle audizioni che ci sono state in commissione anche proprio sugli ITS, non possiamo continuare come
8: Fratelli d'Italia
13: a fare delle cose, diciamo, un'interpretazione falsa e forzata di quello che sta accadendo. Sugli UTS, vedete, questa riforma nasce da un'urgenza, dall'urgenza istituzionale e morale non più rinviabile. Eliminare ogni zona grigia nel controllo di un settore dove sono in gioco armi, certificazione e sicurezza pubblica. Dopo anni, colleghi dell'opposizione già al governo, dopo anni di criticità strutturali, commissariamenti a catena per malversazioni, per appropriazione indebita e irregolarità e fatti di cronaca dolorosi come quelli di Fidene e Prato, il Ministero della Difesa non poteva più continuare a rispondere dell'operato di un ente privo di effettivi strumenti di indirizzo. E quindi rispondiamo a questa urgenza superando un modello ibrido fallimentare e scindendo nettamente le responsabilità. Da un lato una governance pubblica con un presidente nominato con decreto presidenziale per le funzioni di sicurezza, impianti e agilità dei poligoni. Dall'altro una governance democratica, eletta secondo i principi del CONI per la piena autonomia dello sport. E con questa scelta coraggiosa
14: perché le riforme e il riformismo sono sempre coraggiosi, abbiamo rifiutato la strada della privatizzazione e tutelato le sezioni sane sul territorio che ci sono. Abbiamo blindato l'esclusività sul Dima e garantito la separazione contabile delle risorse. I fondi pubblici rimarranno vincolati ai servizi per i cittadini. Si tratta quindi, al contrario di quello che hanno detto i colleghi dell'opposizione, questi sì, rappresentanti, per il suo tramite Presidente, un'esperienza fallimentare di governo anche in questo ambito, si tratta, dicevo, di un intervento di trasparenza, equità, responsabilità che metterà in sicurezza gli impianti, sosterrà le realtà territoriali virtuose, e andatevi a vedere i bilanci, e restituirà alla disciplina sportiva la dignità e la certezza che merita. Grazie.
1: Grazie onorevole Monicone. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione. Orrico? No, fermi. Orrico, però a titolo personale, perché ha già parlato. Prego.
15: Presidente, per il suo tramite al collega Mollicone, perché le prediche hanno un senso quando alle parole seguono dei fatti, ma i fatti sono che questo governo ha nominato un anno fa un commissario che invece di far emergere tutto lo sporco che stava sotto al tappeto ha fatto tutto il contrario, ha riscritto queste norme, perché quello che interessa a questo governo è sistemarsi all'interno delle poltrone. Lo hanno fatto con gli enti della cultura, lo fanno con la sanità, lo fanno nello sport. Quindi parole migliaia, fatti zero, anzi contraddittori rispetto a quello che dichiarano.
1: Grazie deputata Orrico. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione gli identici 8.1009 Giachetti, 8.3 Berruto, 8.7 Amato, 8.8 Piccolotti, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Maratin. Votazione chiusa, contrari 150, la Camera respinge. 8.11 Caso. Prego, onorevole Caso.
2: Grazie, Presidente. Su questo articolo 8 in realtà le cose sono abbastanza chiare, penso sia anche abbastanza simbolico che il Ministro abbia lasciato l'Aula. Si parla del riordino dell'Unione Italiana del Tirassegno, sì, ce n'era necessità, probabilmente sì, ma in realtà quel che si sta facendo è solamente concentrare potere e avere nuove poltrone, solo questo. Non è stata una discussione lineare, stessa in maggioranza, lo abbiamo ricordato prima, ci sono stati emendamenti anche di partiti di maggioranza, quelli della Lega, che hanno posto tante perplessità su questo articolo, di fatto lo si era accantonato. Insomma, il collega Amato l'ha espresso chiaramente, abbiamo avuto l'avvocato De Giusti che quanto pare per sua ammissione è egli stesso che ha scritto questa parte di norma, questo articolo, e probabilmente sarà quello che finirà in quella poltrona che state creando. Ebbene, noi a tutto questo assolutamente non ci stiamo. Questo articolo in realtà è inemendabile, non vogliamo assolutamente averci a che fare, quindi ritiro questo emendamento.
1: Grazie onorevole Caso, quindi non lo porrò ovviamente in votazione perché è stato ritirato, e passiamo all'8.12 Orrico. Prego deputato Orrico.
16: Grazie Presidente. Come già evidenziato nel precedente intervento del collega Caso e anche del collega Amato, il Movimento 5 Stelle è contrario in toto a questo articolo 8 che rappresenta veramente il peggio di come la politica può andare a riformare un settore, in questo caso quello del tirassegno, e lo fa ovviamente entrando con le mani e con i piedi in pasta per reimpastare tutto, provando a sistemare le cose, ma in realtà generando soltanto confusione e ledendo anche i diritti di chi sui territori, nelle sezioni locali, ha lavorato per mantenere in vita le sezioni del tiro a segno e oggi si trova anche depredato di tutti quei beni mobili e immobili che sono stati acquisiti nel tempo, si trova defraudato perché è costretto a versare il 25% degli introiti alla sezione centrale pur non avendo più controlli sulla distribuzione dei tesserini e anche sull'erogazione della formazione per acquisire i certificati per poter diciamo detenere l'arma con cui fare il tiro a segno. Quindi questo articolo 8 non merita alcun tipo di emendamento, per cui ritiro anch'io questo emendamento.
1: Grazie deputata Orrico, e quindi anche questo non lo porrò in votazione e passiamo all'8.13 Quartini. Prego onorevole.
17: Presidente, è inemendabile, è vergognoso, pertanto non voglio averci niente a
18: dire. Movimento 5 Stelle.
17: L'emendamento.
1: Grazie onorevole Quartini, e quindi depenniamo anche questo e passiamo agli identici 8.15 Berruto, 8.16 Tucci. Onorevole Berruto ha chiesto di intervenire, anche lei Tucci dopo? No, perfetto, allora onorevole Berruto, prego.
19: Poiché, come è stato detto, non voglio avere nulla a che fare, il Partito Democratico non vuole avere nulla a che fare con questo testo inemendabile, lasciamo la responsabilità completa al Ministro Abodi e ritiriamo questo emendamento.
1: Grazie. Allora, l'8.15 è ritirato, l'8.16 a questo punto chiedo a Tucci se intende fare la medesima cosa, prego.
20: Sì, grazie Presidente. Presidente, questo decreto avrebbe dovuto in apparenza occuparsi di sport, ma a leggerlo bene l'unica cosa di cui si occupa è la politica che c'è dietro lo sport. Infatti attraverso questo decreto si è commissariato tutto ciò che si poteva commissariare, non solo
18: il Movimento 5 Stelle.
20: Avete introdotto la figura del commissario, ma è stato ulteriormente potenziato prevedendo che il commissario possa nominare un subcommissario, che il subcommissario si possa nominare uno staff, in pratica l'amico dell'amico che nomina l'amico che nomina l'amico che al mercato mio padre comprò, potrei continuare. Ecco Presidente, con questo decreto avete ancora di più confermato che il governo ha la malattia del commissariamento. Qui non si tratta più di amichettismo, si tratta semplicemente di una voglia pazza di continuare a fare infornate di nomine che sono per questo governo gli ultimi colpi di coda. E allora vi dico, io voglio ritirare, ho deciso anch'io di ritirare questo emendamento perché non voglio avere niente a che fare con questo tipo di politica, e vi dico godetevi anche quest'ultimo anno perché la mangiatoia sta per finire.
1: Grazie colleghi, colleghi. Allora l'8.16, gli identici 8.15 e 8.16 sono stati ritirati. Passiamo all'8.18 Iaria. Lo pongo in votazione. Chi me lo ritirato, perfetto. Allora l'8.18 è ritirato, l'8.22 è Berruto, ritirato anche questo, l'8.24 Berruto, ritirato, chiedo scusa, Berruto, ritirato. Auriemma vuole intervenire, è ritirato.
21: No, sul suo, su quello dopo.
1: Ah, aspetta, un minuto. Allora, l'8.24 ritirato, l'8.25 Auriemma. Prego, deputata.
22: Grazie Presidente. Noi insieme abbiamo modificato la Costituzione introducendo lo sport.
18: Nel Movimento 5 Stelle.
22: Sociale, di benessere, e invece con questo decreto l'avete reso un comitato d'affari. È veramente scandaloso di come potete utilizzare uno strumento così importante per il benessere della società, per la parte sociale che ha, la funzione sociale che ha lo sport, per i vostri affari. Per questo anche io ritiro l'emendamento, perché è inaccettabile prendere parte a questa visione che avete dello sport. Grazie.
1: Grazie deputata Auriemma. Quindi l'8.25 ritirato, l'8.26 lo muti. Prego, onorevole Lomuti.
3: Sì, Presidente, la maggioranza in pieno stile trampiano che abbiamo visto durante i mondiali, che ha cercato di rovinare lo sport, anche qui, diciamo, Presidente, di fronte a questa vergogna non possiamo
18: del Movimento 5 Stelle
3: più parole. E quindi, Presidente, con molto sdegno io ritiro il mio emendamento, ma credo che i colleghi sappiano in loro coscienza di che cosa stiamo parlando. Stanno rovinando lo sport. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Lomuti. Quindi è ritirato l'8.26, l'8.27 Cantone. Prego, onorevole.
4: Grazie, Presidente. Noi con questo articolo oggi stiamo parlando di un articolo scritto da una persona, commissario dell'Unione Italiana Tiro a Segno, che probabilmente sarà
18: Movimento 5 Stelle
4: di questo ente, destinatario già di avvisi di esposti per peculato e danno erariale, e quindi, come sempre succede a questo governo, quando si muove non lo fa per risolvere problemi, lo fa per piazzare amici e sodali. Lo avete già fatto con l'ACI, lo farete con questo articolo, e quindi io non voglio partecipare all'ennesima pagliacciata, ritiro l'emendamento, grazie.
1: Grazie onorevole Cantone, quindi l'8.27 è ritirato, l'8.29 Berruto, ritirato anche questo, 8.1003 Berruto, prego onorevole Berruto.
19: Semplicemente segnalo su questo emendamento un tema di linguaggio, l'emendamento proponeva di ritornare al testo originale che faceva riferimento a un passaggio sulla parità di genere che è stato trasformato in pari opportunità, che vuol dire una cosa diversa. Quindi con lo stesso principio anche di questa responsabilità sul linguaggio lascio il merito al Ministro Abodi e a questa maggioranza e ritiro questo emendamento.
1: Grazie. Allora l'8.1003 Berruto è ritirato, 8.30 Perantoni. Prego, onorevole.
5: Sì, grazie Presidente, anch'io ritiro questo emendamento perché non voglio essere compartecipe nella stesura di questa norma. Abbiamo constatato che la maggioranza è passata dalle norme
18: Movimento 5 Stelle
5: alle norme da personam, evidentemente non sono neanche in grado di scrivere una norma senza poter correre il rischio che la persona alla quale è indirizzata possa avere a che ridire. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Perantoni, e quindi registriamo l'8.30 ritirato, 8.33 Appendino. Ritirato anche l'8.33 Appendino. Passiamo all'8.34 Dell'Olio. Prego onorevole Dell'Olio.
23: Presidente, due cose prima di ritirare l'emendamento. Questo vorrei dare per il suo tramite una risposta al collega Mollicone quando dice che c'era urgenza. In questo provvedimento l'urgenza non c'è, perché se questo avvocato Walter De Giusti, che per 11 anni è stato segretario generale dell'Unione Italiana Tiro a Segno e dal febbraio 2025 commissario straordinario, ci ha messo più di un anno per arrivare a una formulazione di un ordine di un emendamento che riscrive totalmente la legge.
18: Movimento 5 Stelle.
23: Quell'urgenza non c'era. O è una persona che non è in grado di fare il suo mestiere, o una persona che lo sta facendo con un comportamento eticamente riprovevole. Non hanno fatto neanche il confronto con le istituzioni territoriali. Io non voglio avere nulla a che fare con questa schifezza di articolo di provvedimento. Grazie, quindi lo ritiro.
1: Grazie onorevole Dell'Olio, quindi anche l'8.34 è ritirato, 8.35 l'Abate, ritirato anche questo, 8.38 Ferrara, prego onorevole Ferrara.
24: Grazie Presidente, l'emendamento trattava degli enti e degli organismi federati, però già interamente tutto l'articolo effettivamente risulta essere un obbrobio normativo e politico. Si riscrive l'assetto dell'Unione del tirassegno, si proroga il commissario
18: Movimento 5 Stelle
24: e gli si affida persino il compito di adeguare lo statuto e predisporre un nuovo regolamento contabile. In pratica questo commissario non gestisce soltanto la fase straordinaria, ma contribuisce a disegnare anche ciò che verrà dopo. E più che una riforma, è un abito normativo cucito intorno alla figura del commissario in carica. E ormai dobbiamo evidentemente abituarci non soltanto alle lobby, ai centri di potere, ma anche alle norme costruite intorno alle figure di persone singole. Per questo motivo, Presidente, io non intendo prestare il mio nome a questa vergogna e ritiro il mio emendamento. Grazie.
1: Grazie onorevole Ferrara, quindi l'8.38 è ritirato, 8.39 Morfino. Prego, deputata Morfino.
0: Sì, grazie Presidente. Come già hanno sostenuto i colleghi che mi hanno preceduto, l'articolo 8 rappresenta una scelta che respingiamo sia nel merito che nel metodo. È un articolo inemendabile per noi, che non condividiamo e col quale non vogliamo avere alcun punto di contatto. Quindi per questo motivo annuncio il ritiro dell'emendamento 8.39. Grazie.
1: Grazie onorevole deputata Morfino, quindi l'8.39 registriamo che è ritirato. L'8.41 Ascari, prego deputata Ascari.
6: Grazie Presidente, questo articolo è una vergogna, come è già stato detto.
18: Il Movimento 5 Stelle.
6: Non è assolutamente emendabile, e anche perché è l'ennesima legge ad personam che assegna una poltrona. Si poteva fare tantissimo per lo sport e realizzare quello che ancora oggi manca nello sport, ed è una vera parità che poteva essere garantita e non è stato fatto. Per questo non ci stiamo e per questo ritiro l'emendamento.
1: Grazie deputata Ascari, quindi registriamo che l'8.41 è stato ritirato e passiamo all'8.43 Berruto, ritirato anche questo. L'8.1007 Cavandoli era stato già ritirato e quindi passiamo all'8.1008 Cattoi, che ha parere favorevole della Commissione e del Governo. Se nessuno vuole intervenire lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Colleghi, ci siamo colleghi? Un attimo che stanno Perissa deve votare, ha votato. Ziello deve votare? Onorevole Ziello deve votare? Perfetto. Lo muti al volo. Sì, sì, l'ho visto.
7: Anche Tucci.
1: Tucci. Non solo il Juventino, sta pure in ritardo. Ok. Ci siamo Tucci. Votazione chiusa. Favorevoli 150, la Camera approva. E passiamo adesso all'8.47 Alifano. Ritirato, perfetto. L'8.1001 Ziello. Prego, onorevole Furgiuele.
9: Grazie Presidente. Intervengo su questo emendamento per fare anche un paio di considerazioni. È vero che questo provvedimento ha ottenuto alcune cose positive. Penso all'abolizione di quello che è il compenso per gli ispettori. Penso a quello che è il ridimensionamento rispetto a quello che era avvenuto per le certificazioni sulla gestione delle armi, il famoso DIMA, il rilascio del DIMA. Però bisogna sottolineare, come ha fatto qualche collega dell'opposizione, che questi risultati si sono ottenuti.
18: Domenico Furgiuele, Gruppo Misto, Futuro Nazionale
9: Unito. Perché il testo base apriva ad un percorso di esternalizzazione per la certificazione sul maneggio delle armi. In buona sostanza questo provvedimento in generale non ottiene gli obiettivi che aveva sperato. Perché si centralizza, perché si mette tutto il potere in una sola posizione, perché si commissariano le sezioni territoriali attraverso percorsi che acquisiscono una dimensione di carattere meramente burocratico che non va nella direzione di risolvere i problemi. E quindi se c'è qualcosa di positivo, siamo certi che in commissione si è ottenuto soltanto per il corpo degli emendamenti a cui ha dato un grande contributo Futuro Nazionale. L'aspetto negativo è il parere contrario all'emendamento di cui voglio parlare, perché questo emendamento chiedeva una cosa di buon senso: i poligoni, i beni immobili devono poter rimanere

0: comprendere di cosa si stia parlando. Il governo, dicendo no a questo emendamento, si assume la responsabilità di seguire una strada fredda e burocratica e non di dare valore a chi svolge una funzione pubblica giorno per giorno nell'interesse dello Stato, facendolo da decenni con una storia che è patrimonio dello Stato e non patrimonio di privati o soggetti esterni. Grazie.
1: Grazie onorevole Furgiuele. Pongo in votazione l'8.1001 Ziello, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Carta Costituzionale, la votazione è aperta.
2: Maiorano, Ciaburro.
1: Sì, un attimo, Maiorano deve votare. Ciaburro, no, ha votato. Ci siamo. Votazione chiusa. Contrari 251, la Camera respinge. 8.49 Berruto. Onorevole Berruto, lo pongo in votazione. Ah, ritirato. Perfetto. Allora, l'8.49 è ritirato. 8.1000 Ziello. Onorevole Boff, prego.
3: Presidente, onorevoli colleghi. Allora, noi siamo rimasti qui in aula ieri e oggi a parlare di autonomia, di sussidiarietà. Ma ahimè, quando dalle parole si passa ai fatti, anche in una cosa così semplice, perché poi andare a complicarsi la vita con le cose che già funzionano, dove il volontariato, gente che o bene o male dedica del proprio tempo per tenere in piedi quelle che sono le sezioni di tiro a segno, no, anche lì bisogna metterci le mani, ma non per decentrare, per accentrare il potere verso lo Stato, per avere la possibilità di nominare un nuovo commissario, perché ormai secondo me sarebbe da cambiare anche la denominazione dei commissari, dei commissariati di polizia, perché con tutti questi commissari che abbiamo in giro, ormai il termine è talmente inflazionato che uno quando parla di commissario non sa più se sta parlando di un commissario di polizia o di un commissario nominato da questo governo. Detto questo, noi diciamo, bene, se ci sono delle cose che non funzionano, tipo ad esempio dei problemi strutturali, un dissesto finanziario di quella sezione, possiamo prevedere che ci sia un intervento, ma stabiliamo anche dei criteri, perché ahimè se viene fatta una diffida e la sezione ottempera quella diffida nei 90 giorni successivi, non vedo motivo logico per cui di fronte al fatto che si sia ottemperato si debba comunque procedere a un intervento superiore. Noi diciamo che nel momento in cui si avvia un procedimento vi sia la possibilità che vengano sentiti con un parere vincolante, non dico gli stessi di quella sezione, ma quantomeno l'unione dei presidenti delle sezioni, che possano esprimere il loro parere su un eventuale potere sostitutivo che si abbatte su quelle sezioni. Quindi ancora una volta assistiamo a chi professa l'autonomia, ma poi in realtà sul territorio applica l'accentramento, il commissariamento, la non sussidiarietà, anzi la sussidiarietà inversa verso lo Stato, come abbiamo sentito prima, con addirittura il 25% degli introiti che invece di rimanere sul territorio di fronte a un'attività che possiamo quasi considerare no profit, tornano all'organo centrale. Quindi penso che questo emendamento sia un emendamento di buon senso, sia un emendamento che va quantomeno, diciamo, nella sciagura più totale di questo provvedimento, quantomeno va a dare delle garanzie che se si interviene in maniera sussidiaria lo si faccia con dei criteri e con una difesa anche da parte delle sezioni locali.
1: Grazie onorevole Boff. Pongo onorevole Furgiuele a titolo personale, ovviamente.
0: Grazie Presidente. Questo emendamento dice una cosa molto semplice: chi conosce il territorio deve avere voce nelle scelte che riguardano il territorio. Il governo fa una scelta diametralmente opposta. E allora noi diciamo che prima di colpire a gamba tesa il territorio bisogna ascoltare i presidenti delle sezioni, bisogna coinvolgere il Ministero, bisogna trovare il tempo di risolvere eventualmente le criticità andando ad evitare dei percorsi che poi durano negli anni e costano soldi. Quindi noi diciamo che bocciando questo emendamento il governo fa una scelta molto semplice, sceglie di centralizzare anziché responsabilizzare, sceglie di togliere

0: Fiducia al territorio, alla faccia dell'autonomia tanto decantata, sceglie di dare sfiducia. Noi rimarremo sempre dalla parte delle sezioni, della loro storicità e del mantenimento dei loro patrimoni. Grazie.
1: Grazie onorevole Furgiuele. Pongo in votazione l'8.1000 Ziello, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Onorevole Mollicone, Maiorano, un attimo, Cagliata votato, Maiorano votato, votazione chiusa, contrari 251, la Camera respinge. 8.50 Cherchi, ritirato. 8.52 Berruto, no, chi è che voleva parlare? No, aspettate un attimo, voleva parlare deputata Cherchi? No, ho capito che è stato ritirato, però se vuole parlare le... deputata, accendiamo sto benedetto coso. Un attimo, se non l'accendiamo è difficile che parli.
2: È un articolo che fa veramente
1: prego, parli.
2: E fa schifo. Allora, per dignità personale e perché mi voglio bene, lo ritiro l'emendamento, perché non voglio avere a che fare con queste porcherie. Grazie.
1: Grazie, colleghi. Grazie alla deputata Cherchi. Quindi l'8.50 è ritirato e passiamo all'8.52 Berruto. Prego, onorevole.
3: Per le ragioni già esposte, ritiro questo emendamento e ritiro tutti i successivi a mia prima firma dell'articolo 8.
1: Grazie onorevole Berruto, quindi l'8.52 è ritirato, al pari l'8.56, aspetti, l'8.64 è ritirato, l'8.66 è ritirato, 8.70 è ritirato, abbiate pazienza un attimo. E beh, poi chiediamo per l'8 bis 1 perché quello viene dopo. E allora, 8.57, Amato, prego. C'è l'onorevole Amato prima.
4: Grazie Presidente, così come fatto dall'onorevole Berruto, ritiro tutti gli emendamenti a mia prima firma, tranne l'8.10.10.
1: Grazie, allora un attimo, c'è sempre sull'8.57 Pellegrini, prego. Allora un attimo solo, diciamo primi ritirati e poi le do la parola a titolo personale. Quindi noi ritiriamo si ritira l'8.57, poi l'8.58, l'8.59, l'8.61, aiutatemi un attimo, se mi sono perso. Dove stiamo?
5: L'8.67, questo che sarebbe stato precluso.
1: Ah, l'8.67, poi l'8.71, 8.75, l'8.10.10 resta.
5: Potrà parlare solo sull'8.10.10.
1: E allora adesso diamo la parola all'onorevole Pellegrini per intervento a titolo.
5: Sì. Qua non può più parlare.
1: Ah, non può più parlare? Ah, ecco. Chiedo scusa, una nozione tecnica mi giunge, colpa mia che non l'avevo intesa, l'8.57, lei giustamente, essendo ritirato, non può più parlare. E quindi, che prima roba. Allora, perdonate che mi fermo a battaglia navale qua.
5: Pagina 25.
1: Ah, ok, 8.1002 Ziello, ci siamo raccapezzati. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo e articolo 81. Bergamini vuole intervenire? Allora Bergamini ha alzato la mano? No, perché mi dite che ha alzato la mano? No, allora revoco la mia indicazione di prima e ricominciamo. Pongo in votazione l'8 punto. Santa pace del padre, vuole parlare. Decidi. Scusate, mi esce il napoletano, perdonate, però è la lingua dell'anima che mi esce. Allora, onorevole Bergamini, sull'8.1002. Prego,
6: grazie, abbia pazienza. Presidente, possiamo parlare.
1: Prego, prego. Abbia pazienza, la chiedo scusa. C'è un po' di stanchezza. Prego.
6: Con questo emendamento, Presidente, chiedevamo al Governo appunto di tenere in considerazione quello che sono i tiri a segni, le sezioni di tiro a segno territoriali, e chiediamo appunto che vengano rafforzate le autonomie anche di queste sezioni, proprio grazie alla suddivisione dei proventi che arrivano da quello che è l'esecuzione dei compiti che queste sezioni hanno svolto in questi anni, che sono importantissime, perché voglio ricordare a quest'Aula che sono eseguiti tutti i vari corsi di maneggio delle armi per avere ovviamente il rilascio dei singoli portadarmi, e quindi è assolutamente importante dare la possibilità, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto prima, di mantenere l'autonomia, di mantenere queste sezioni territoriali che rappresentano anche un utile presidio per le nostre forze di polizia, che possono addestrarsi all'interno dei singoli territori dove sono presenti le sezioni di tiro a segno nazionale. Quindi chiediamo appunto con l'emendamento di ripartire in un modo molto più equo quello che sono i proventi, lasciando un 80% dei proventi derivanti dai corsi per il maneggio delle armi alle sezioni territoriali e portare esclusivamente il 20% invece all'Unione Nazionale dei Tiri a Segni. Quindi crediamo che sia fondamentale ed importante riuscire a dare un maggior sostegno alle singole sezioni territoriali e fare in modo che ci sia da parte di questo Governo la possibilità di rivedere il parere contrario che è stato dato al nostro emendamento, che invece a nostro parere è molto importante. Grazie.
1: Grazie onorevole Bergamini. Pongo onorevole Berruto, prego.
7: Una brevissima dichiarazione di voto contro a questo emendamento, perché nel mio dovere di parlamentare ovviamente ho ascoltato le intenzioni, letto il testo.
5: Del Partito Democratico.
7: Un emendamento che tratta di corsi di maneggio delle armi, e avendo poi letto nella firma, la firma dell'onorevole Pozzolo, non sono riuscito ad andare avanti, e quindi voto contro.
1: Grazie, grazie onorevole Berruto. Pongo in votazione l'8.1002 Ziello, parere contrario Commissione Governo articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Onorevole Tucci, un attimo. Ci siamo, onorevole Tucci? Vai. Ha votato? Non ci riesce. Ci riesce o non ci riesce? Non c'è riuscito. Votazione chiusa. Contrari 249, la Camera respinge. Passiamo all'8.1005 Miele. Chiedo all'onorevole Miele se accetta la riformulazione. L'accetta, e quindi pongo in votazione l'8.1005 Miele, parere favorevole Commissione e Governo. La votazione è aperta, ovviamente come riformulato. Votazione chiusa. Favorevoli 150, la Camera approva. Adesso dove siamo? All'8. 8.010 Amato. Allora, aspetta, c'è l'Orrico che vuole intervenire. Pellegrini voleva intervenire lei dopo. Ok, allora Orrico, e poi vediamo se Pellegrini intende intervenire.
8: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento abbiamo provato a correggere un'altra stortura che è stata introdotta durante l'esame in commissione con un emendamento a prima firma del collega Mollicone, perché con questa, diciamo, con questa norma
5: Movimento 5 Stelle
8: si lega il rinnovo di quelli che sono gli organi collegiali dell'Unione Italiana Tiro a Segno ovviamente alla redazione del nuovo statuto che verrà redatto dall'attuale commissario che già un anno fa avrebbe dovuto, secondo la sentenza del TAR, convocare l'assemblea elettorale, e non lo ha fatto. commissario che diciamo la maggioranza dovrebbe spiegare ai cittadini come ci si possa fidare di un commissario che deve riscrivere le regole di organizzazione dell'Unione Italiana Tiro a Segno, un commissario sul quale diciamo il TAR ha fatto notare anche diciamo una sorta di non correttezza di un protocollo che è stato siglato da questo commissario dell'UITS con la Federazione del Pugilato Italiano, di cui egli stesso è segretario. Un protocollo che prevedeva di concedere ad uso gratuito uno spazio del tiro a segno, della sezione del tiro a segno di Milano, appunto alla Federazione Pugilesca Pugilistica Italiana, con diciamo anche addebitando all'UITS l'acquisto di tutta una serie di attrezzature che sarebbero state utilizzate dalla Federazione Pugilistica Italiana. Quindi la verità è che questa norma, come abbiamo già sottolineato, è stata scritta da chi attualmente governa questo ente, e dispiace che il ministro Abodi non sia presente in aula proprio quando si discute l'articolo più complicato, l'articolo più difficile di questo decreto, l'articolo che mette in evidenza come questo governo e questa maggioranza si occupano dello sport e degli organi che diciamo rappresentano lo sport nel nostro paese. Tra l'altro abbiamo anche assistito in aula a questo balletto all'interno della maggioranza, per cui la Lega aveva presentato degli emendamenti per riportare la proprietà dei beni mobili e immobili acquisiti dalle sezioni locali dell'Unione Italiana Tiro a Segno alle sezioni locali, emendamenti che sono stati ritirati, perché è evidente che su questa cosa all'interno della maggioranza non sono d'accordo, che ci sono delle evidenti contraddizioni, ma che alla fine prevale il pugno di ferro di Fratelli d'Italia, e quindi una volta è la Lega a dover soccombere, un'altra volta è Forza Italia, ma alla fine dei fatti ciò che soccombe è in questo caso tutti quegli sportivi, tutte quelle persone che hanno alimentato, che hanno animato le sezioni locali dell'Unione Nazionale Tiro a Segno, e che adesso avranno e vedranno un decorso sicuramente confusionario, in cui una cosa è certa: gli yes men vanno sempre avanti.
1: Grazie deputata Orrico. Onorevole Pellegrini, a titolo personale.
9: Sì, grazie Presidente. Aggiungo la firma a questo emendamento. Questo articolo 8 è davvero terribile e terrificante, è un po' la summa, quasi il paradigma di questi quasi 4 anni di governo Meloni, di malgoverno Meloni, caratterizzato da amichettismo, familismo, occupazione famelica del potere. Questa maggioranza, questo governo, in questi quasi quattro anni, ha azzannato e si è spartita tutto quello che poteva azzannare e spartire, avendo un unico obiettivo, non certo quello di lavorare per gli italiani, ma per costituirsi una base elettorale per poter essere rieletti, per sognare di poter rivincere. Io credo che invece, avendo così mal governato, i cittadini italiani l'anno prossimo decideranno diversamente. Quest'articolo 8 è terribile, noi non vogliamo averci nulla a che fare. Se i colleghi sono d'accordo, io propongo di ritirarlo, non vogliamo emendare questo articolo. Grazie.
1: Sì, però è il primo firmatario, onorevole Amato, ma lei lo vuole ritirare questo? No, allora lo poniamo in votazione. Allora pongo in votazione l'8.1010 Amato, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Rossello ha votato, votazione chiusa, contrari 150, la Camera respinge. 8 bis.1 Berruto. lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 147, la Camera respinge. Passiamo al 9.500 con parere favorevole Commissione e Governo, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Ripeto, parere favorevole, colleghi.
10: La condizione della privata. Presidente Orsini, si può precisare che è la condizione della bilancia.
1: Sì, è la condizione della bilancia, vorrei chiarirlo a favore di tutti quanti. Allora, votazione chiusa. Favorevoli 150, la Camera approva. 9.1 Berruto. Onorevole Berruto, lo pongo in votazione? Pongo in votazione 9.1 Berruto, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione Ursi, perfetto, votazione chiusa, contrari 147, la Camera respinge. Allora, torniamo ora all'emendamento Maffioli 1.1000 a pagina 4 del fascicolo precedentemente accantonato. Ha chiesto, credo, di intervenire la deputata Maffioli. Prego. Pagina 4, colleghi.
11: Sì, Presidente, per annunciare il ritiro dell'emendamento.
1: Perfetto. E allora, questo lo ritiriamo e quindi... Resta così accantonato solamente l'articolo aggiuntivo Cavandoli 4.0.1000. Chiedo pertanto al relatore se debba essere considerato ancora accantonato o che altro.
12: Presidente, allora resta accantonato.
1: Ok, e quindi ovviamente se... qui dobbiamo interrompere ovviamente l'esame del credo provvedimento sì. Che per questo aspetto riprenderà domani. Nella seduta di domani.
10: Prego. No, abbiamo tutta una serie di interventi, dobbiamo capire su che cosa.
13: Ordine dei lavori.
10: Ma ce ne abbiamo tanti di ordine dei lavori.
13: Ah,
1: sì. Se lei viene... Allora aspetti, intanto chiudiamo la vicenda qui. Quindi questo provvedimento riaprirà domani mattina alle 9.30. Relatore, scusi, stavo. Va bene? Chiaro allora, perfetto. Quindi.
10: Ma ci abbiamo tanti.
1: Allora, come concordato con i capigruppo, avranno ora luogo interventi sull'ordine dei lavori in occasione della ricorrenza dei 25 anni del G8 di Genova. E ha chiesto di intervenire la deputata Ghio. Prego. Collega Ghio, un attimo solo, voglio richiarire, il DL, le votazioni per questa giornata sono terminate, voglio chiarire questo a beneficio di tutti, e riprenderanno domani mattina alle 9.30 per chiudere, quindi è chiaro, perfetto. Allora, adesso la deputata Ghio, come abbiamo detto, sul G8 di Genova, prego.
14: Grazie Presidente, voi G8, noi 6 miliardi.
15: Valentina Ghio, Partito Democratico.
14: Questi erano gli slogan delle centinaia di migliaia di persone che si radunarono a Genova nel luglio del 2001. A 25 anni di distanza, ricordare cosa accadde a Genova significa prima di tutto ricordare un... Presidente, scusi.
1: Sì, sì, un attimo. Le blocco il tempo, ricominciamo, tranquilli. Un attimo che i colleghi magari escono. Abbia pazienza. Penso che, deputata, penso che possiamo riprendere. Prego.
14: Grazie Presidente. Voi G8, noi 6 miliardi, un altro mondo è possibile. Questi erano gli slogan delle centinaia di migliaia di persone che si radunarono a Genova nel luglio del 2001. A 25 anni di distanza, ricordare cosa accadde a Genova significa innanzitutto ricordare un grande movimento plurale, ma ricordare anche una ferita ancora aperta nella nostra democrazia. In quei giorni a Genova era in cammino un movimento collettivo, un movimento universale fatto di giovani, associazioni, sindacati, movimenti femministi, mondo cattolico, uniti dalla convinzione che fosse possibile costruire un mondo più giusto. E la preparazione fu un metodo nuovo, costruito dal basso, un metodo che tenne insieme pezzi diversi, ma quella moltitudine di speranza fu soffocata dalla violenza che ha segnato la storia del nostro paese. Fu l'uccisione di Carlo Giuliani, di 23 anni, in piazza Alimonda, fu la macelleria messicana della scuola Diaz, dove nella notte tra il 21 e il 22 luglio decine di persone furono sorprese nel sonno, brutalmente picchiate e sottoposte a violenze poi riconosciute dai tribunali. Fu la caserma di Bolzaneto, adibita a carcere provvisorio durante il vertice, dove i fermati denunciarono insulti, minacce, umiliazioni sessuali, violenze fisiche, violenza politica con l'obbligo di cantare inni fascisti durante la loro identificazione. Un sistema di abusi che portò la magistratura ad accertare gravi violazioni. Lo fece la Corte di Cassazione, lo fece per ben due volte la CEDU, che definì tortura quello che accadde alla Diaz e a Bolzaneto. Lo fece Amnesty International, che arrivò a definire il G8 come la più grande violazione dei diritti umani. Per diversi anni chi era a Genova in quei giorni ha fatto fatica anche a parlarne, ma oggi, 25 anni dopo, abbiamo il dovere di ricordare quanto accadde, perché la repressione di Genova non servì solo a proteggere un vertice, ma a tracciare un confine, a dire a un movimento quanto potesse costare oltrepassare quel confine. Ma abbiamo soprattutto il dovere di ricordare quelle idee, le speranze, le domande che avevano portato centinaia di migliaia di persone là, perché quelle domande a 25 anni di distanza non sono scomparse, sono diventate più urgenti, perché oggi i fatti hanno dato loro ragione. Crisi climatica, guerre, precarietà si sono ampliate. Quello che nel 2001 sembrava a molti un dibattito su un futuro che non sarebbe mai arrivato, oggi purtroppo è il nostro presente. A 25 anni di distanza, dunque, oggi il modo migliore per ricordare Genova è quello di non considerarla una pagina chiusa della nostra storia, ma un luogo in cui per la prima volta in scala di massa si è capito che un mondo diverso si può ancora immaginare e costruire. E quindi una responsabilità collettiva ancora aperta per noi, e quelle idee, il fatto che quelle idee, quelle speranze siano ancora oggi la base da cui partire.
1: Grazie, deputata Ghio. Onorevole Riccardo Ricciardi, prego.
13: Grazie, Presidente.
15: Del Movimento 5 Stelle.
13: A Genova, 25 anni fa, avevamo ragione noi, avevamo ragione da vendere, e quel governo, quel sistema che distrusse, che massacrò, che picchiò, che uccise tutto quel movimento e tutte quelle persone, in quel momento l'ha avuta vinta. L'ha avuta vinta davvero, perché poi quel movimento in qualche modo si è dissolto. E oggi noi possiamo avere due atteggiamenti: o quello dei reduci della storia, che si limitano a sfogliare l'album dei ricordi e a dirsi compiaciuti in maniera anche sincera di quanto avevamo ragione, oppure prendere quell'album dei ricordi, prendere una nuova macchina fotografica e crearne dei nuovi, e ripartire da quelle istanze, ripartire da quel metodo, ripartire da quei principi che oggi sono più attuali che mai, perché lì si parlava già molto di precarizzazione del lavoro, di come nel mondo dovessero essere liberi di viaggiare gli esseri umani e non le merci, di come ci fosse una consapevolezza di quelle persone che vivevamo in una parte di mondo privilegiata e che il nostro mondo si basasse e si reggesse sulle spalle dello sfruttamento di terre, di donne, di uomini, che facciamo di terre lontane, appunto. E lì ci fu una spinta di cuore e una spinta di testa, quella stessa spinta di cuore, quella stessa spinta emotiva che ci porta fino alle manifestazioni contro il genocidio a Gaza, perché il Board of Peace era già dentro lì, quello che sarebbe avvenuto nel Board of Peace, era già dentro lì. E allora noi ora abbiamo il dovere di percepire che quell'emotività che spinge milioni di ragazze e ragazzi, di donne e uomini a gridare per un mondo diverso, deve essere unita a una razionalità, deve essere unita a un metodo, a un pensiero, a una fatica, a un agire quotidiano, perché poi il potere farà sempre la solita cosa che ha fatto a Genova. Proverà con la violenza a dividere, a frantumare, e noi bisogna avere l'intelligenza di non farlo. Bisogna avere l'intelligenza di capire che se vogliamo un mondo diverso, e nella storia non la fermi l'istanza di chi vuole sempre un mondo diverso, dobbiamo ritrovare quell'agire di pratica politica quotidiana e di condivisione tra realtà anche tra loro diversi. Non parlo ovviamente di campi, di voti elettorali, di campagne elettorali, parlo di agire politico, di sentimento politico, e non ci deve far paura il fatto che la butteranno sulla violenza, su parole d'ordine come in quei giorni del 2001, che le loro parole d'ordine erano parole d'ordine di guerra, perché c'erano dei manifestanti e c'era uno Stato che intanto si metteva in assetto di guerra, che depistava, che insabbiava e, ripeto, che uccideva. Da la Diaz a Bolzaneto fino a Piazza Alimonda, dove è stata spezzata una vita, quella di Carlo Giuliani, che doveva essere vissuta. Quindi in quelle tre giornate di caldo torrido si è sì frantumato in movimento, ma 25 anni nei periodi storici, quando si legge i libri di storia, poi 25 anni possono essere tanti, ma possono essere anche nulla. Possiamo riprendere le redini di quel movimento, la grande passione di quel movimento, e veramente lottare per un mondo diverso, perché ne abbiamo bisogno, perché oggi la logica della guerra, la logica del riarmo è il coronamento di quel G8 e di tutti i G8 che si sono succeduti. Lo dobbiamo fare con fatica, senza aver paura, perché l'unica lotta che si perde davvero è quella che si abbandona.
1: Grazie onorevole Riccardo Ricciardi. Onorevole Fratoianni, prego.
16: Grazie signor Presidente. 25 anni fa a Genova convergeva nelle piazze
15: Alleanza Verde e Sinistra.
16: Un movimento che conteneva molti movimenti, molte storie, una grande ricchezza, una straordinaria potenza creativa. Nel ricordo di quei giorni spesso tende a prevalere l'odore acro dei lacrimogeni, la scena truce di una repressione scatenata ad alzo zero, che conobbe in quei giorni e in quelle ore un salto di qualità al quale in molte non erano preparati. Un salto di qualità all'americana, quello che misurarono i corpi di centinaia, migliaia di persone nelle strade, poi nell'assalto a freddo contro la scuola Diaz, nelle torture sistematiche della caserma di Bolzaneto dopo l'omicidio di Carlo Giuliani in piazza Alimonda. E tuttavia quei giorni furono molto altro dalla repressione, dalla violenza, dalla paura, che pure colpì tutti coloro e tutte coloro che in quelle strade si erano riunite per affermare una questione, il cuore di quelle giornate, di quel movimento che aveva conosciuto molte tappe, era forse cominciato quasi 10 anni prima nella selva Lacandona, quando un popolo di indigeni incappucciati, guidati dal subcomandante Marcos, aveva scelto di ribellarsi alla violenza del colonialismo, del razzismo, per rivendicare diritti eguali per tutte e tutti, imparando a nominare le differenze, a metterle in fila nella costruzione di una pratica capace di indicare e di determinare qui ed ora, lì e allora, un altro mondo possibile. Quel movimento aveva conosciuto molte tappe in giro per il mondo, era passato per la rivolta di Seattle contro il WTO, non a caso contro il WTO, indicando negli squilibri globali che questo modello economico andava determinando ed accelerando il cuore del problema, ed era arrivato a Genova con l'idea di mettere in discussione la legittimità di un potere che in modo verticale schiacciava la grande maggioranza della popolazione mondiale. Era questo il senso di quello slogan, no? Noi 6 miliardi, voi 8. Oggi potremmo guardare, diciamo, a quello slogan col brivido di un mondo che nel frattempo ha accentuato le diseguaglianze, di un mondo nel quale la crisi climatica, che quel movimento aveva individuato con tanto anticipo, si è così aggravata, di un mondo in cui oggi quello slogan ci farebbe dire: noi quasi 9 miliardi e voi forse meno di 8, ma sempre più aggressivi, violenti. Quel movimento fu anche appunto una straordinaria onda di creatività, persino di felicità, perché era un movimento insieme estremamente radicale, estremamente ambizioso, ma anche estremamente carico di vita, e fu la vita in realtà ad attraversare quelle giornate, fu la vita contro la morte anche ad impedire che il bilancio di quelle giornate fosse ancora più tragico. Io lo ricordo molto bene, signor Presidente, ero con il grande spezzone, la grande manifestazione dei disobbedienti, delle disobbedienti in via Tolemaide, quando i carabinieri caricarono all'angolo di Corso Torino un corteo autorizzato che sarebbe dovuto sfilare per molti chilometri ancora senza alcun divieto, lo caricarono improvvisamente, determinando quello che succede nelle piazze quando gli accordi non si rispettano e quando la via della violenza prende il sopravvento. Quel corteo arretrò, si difese in tutti i modi possibili per tornare da dove era partito, nello stadio Carlini. E lì 20.000 persone si riunirono in un'assemblea molto difficile, perché era arrivata, finisco Presidente, mi lasci solo qualche secondo, la notizia che un ragazzo era morto, e poi la notizia che quel ragazzo era di Genova, che aveva un nome, Carlo Giuliani, gli avevano sparato in piena faccia. Quell'assemblea fu molto difficile, perché in quell'assemblea la discussione era una discussione che incideva sul presente e sul futuro immediato di quelle 20.000 e di molte altre migliaia di persone. Che fare? Ecco, lì vinse un'idea: noi siamo la vita, voi siete la morte. E la vita vinse in quel momento e vinse anche nei mesi e negli anni successivi, perché quel movimento forse da un certo punto di vista fu sconfitto in quelle piazze, questo era l'obiettivo, quello non fu un caso, la scelta dell'ordine pubblico fu pianificata e gestita politicamente non solo all'interno dei confini di questo paese, ma produsse negli anni successivi ancora una grande spinta, quella che determinò il più grande movimento contro la guerra degli ultimi decenni, quello che venne definito la seconda superpotenza mondiale, continua ancora oggi a ispirare tutti e tutte coloro pensano che fare politica è utile solo se la politica serve a cambiare il mondo e a renderlo migliore per la maggioranza e non per le oligarchie.
1: Grazie onorevole Fratoianni. Deputata Pastorella, prego.
17: Grazie Presidente. Sono passati 25 anni da quei giorni che hanno sconvolto l'Italia e il G8 doveva essere un momento di lustro per la nostra nazione, di attenzione internazionale, e invece per l'Italia che lo ospitava è diventato un momento e un marchio di infamia. Sia per
15: azione per New Europe,
17: delle proteste dei No Global che hanno messo a ferro e fuoco la città, ma sia poi soprattutto per l'inaccettabile gestione dell'ordine pubblico, per cui tra l'altro siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti. Ci ha condannato per la violazione dell'articolo 3, ovvero la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti per quello accaduto nella caserma di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Che insegnamenti possiamo trarre da questi fatti sconvolgenti che ancora oggi dobbiamo ricordare? Ma che dobbiamo a tutti i costi evitare che i cittadini smettano di aver fiducia nelle nostre forze dell'ordine. Perché mantenere l'ordine, colleghi, è una delle funzioni principali dello Stato, insieme alla sanità e all'istruzione. Ed è anche uno dei motivi per cui i nostri cittadini, per cui noi accettiamo l'uso della forza, di essere soggetti all'uso della forza da parte dello Stato. E se viene meno quella fiducia, la fiducia dei cittadini in queste persone e soprattutto nella funzione che le forze dell'ordine svolgono, si perde la fiducia nello Stato e nella democrazia con la S e la D maiuscola. Allora, quali scenari ci porta questa sfiducia? Ci porta a due scenari, entrambi per me sono inaccettabili. Primo scenario, da una parte c'è l'idea che le forze dell'ordine siano percepite come inefficaci, quindi l'idea che ciascuno si debba fare giustizia da solo. E questa idea sta prendendo pericolosamente piede, il caso Roggero non da ultimo ce lo ricorda, e questo significa tornare in un mondo alla Hobbes, in cui l'uomo è per l'uomo un lupo. E questo è un mondo che noi abbiamo distrutto, abbiamo abbandonato grazie alla democrazia e non dobbiamo tornarci, perché è una rotta molto pericolosa, una deriva molto pericolosa. L'altro scenario, se perdiamo questo rapporto, questa fiducia tra cittadini e forze dell'ordine, è viceversa quando le forze dell'ordine sono percepite come eccessivamente violente, come ingiuste, quando agiscono con impunità. Ecco, lì si arriva alla giusta ribellione contro di esse. Pensate al caso dell'ICE, ma anche l'ultimo caso, caso vicino a noi di pochi giorni fa, è il caso di Fakir. Questa è una deriva altrettanto pericolosa, perché non dovrebbero essere le forze dell'ordine quelle percepite come chi attacca i cittadini invece di chi ci protegge. E questa deriva è altrettanto pericolosa. Quindi dico solo sommessamente di usare la memoria dei fatti di Genova e il cordoglio tuttora vivo per la morte, per l'assassinio di Carlo Giuliani, per riflettere su questo delicato equilibrio che in questo Paese, tra decreti sicurezza, manifestazioni forse inopportune, stiamo rischiando di perdere. Grazie.
1: Grazie deputata Pastorella. Deputata Cavo, prego.
18: Grazie Presidente. Ho l'onore oggi di commemorare i fatti del G8, ricordarli a 25 anni da quando sono avvenuti, così come allora ho avuto la responsabilità di raccontarli. Allora non ero parlamentare, non ero in politica, ero semplicemente una giornalista, una cronista che in una TV regionale, Primo Canale, ha trasmesso la diretta di quei fatti con immagini che poi sono state trasmesse dalle TV nazionali anche internazionali, e ho visto tante, forse troppe immagini che ancora sono fisse nella mia mente. E sono state inizialmente le immagini delle auto incendiate nella mia città Genova, i cassonetti incendiati, i blindati delle forze dell'ordine incendiati, e poi ancora i negozi devastati dei nostri commercianti. La devastazione e il saccheggio di Genova. Poliziotti che si caricavano sulle spalle per soccorrersi in una situazione difficile, certamente divise in assetto da guerra, così come i Black Bloc erano in assetto da guerra e uscivano da quei cortei pacifici, con dinamiche che la giustizia ha descritto e ha sentenziato su tutti i fronti. Poi c'è stata, certo, Piazza Limonda, la drammaticità di Piazza Limonda e di vedere il corpo di Carlo Giuliani a terra. Io allora non riuscii neanche a trasmettere nell'immediatezza l'immagine, tanto era cruda e tanto fa riflettere ancora. E poi c'era l'immagine di quella pistola di Mario Placanica, che sembrava sparare in maniera dritta, invece la giustizia accertò che fu legittima difesa perché aveva sparato in auto. Ci fu poi la sera del 21 luglio, ricordo, la Diaz, quelle barelle dei manifestanti che uscivano, il sangue, il racconto di una serata e di una notte difficilissima, e le immagini di Bolzaneto che non furono così immediate, ma poi arrivarono col processo e furono immagini di violenze sui manifestanti, perché non c'era ancora in Italia il reato di tortura. Tutto questo è stato il G8. E un giudizio univoco non credo sia possibile. Un racconto unilaterale non credo che sia giusto. Io oggi non ho sentito in quest'Aula raccontare anche la prima parte di quello che è accaduto, raccontare anche la devastazione e il saccheggio della città. mentre il racconto complessivo è fatto di tutto questo e di tutte queste immagini. E anche nelle commemorazioni che ho visto a Genova in questi giorni, ho visto tappe importanti, irrinunciabili, come quella a Piazza Limonda, ma l'immagine del G8 non può essere limitata a quella di un estintore o di una targa cambiata in una città. Perché ci sia memoria condivisa, io mi auguro che ci sia memoria condivisa, occorre dire da parte di tutti che gli errori sono stati da parte di tutti. Non fare la gerarchia di quale immagine è più forte di un'altra e di quale immagine ha il diritto di cancellare qualcun'altra. Da tutte quelle immagini dobbiamo imparare e nessuna di quelle immagini può e deve essere cancellata se davvero vogliamo arrivare a una memoria condivisa, e credo che nessuno qui possa dire avevamo ragione noi. Ricordare il G8 significa sicuramente ricordare una vittima, ricordare Carlo Giuliani. Ricordare il G8 significa ricordare i manifestanti feriti. Ricordare il G8 significa però ricordare anche quegli agenti che hanno difeso quella città e che in quei giorni hanno agito in correttezza e in servizio. Significa ricordare i genovesi che hanno avuto i loro negozi distrutti, le loro auto distrutte, e significa ricordare una città che è stata ferita. Arrivare a una memoria condivisa significa dire che la violenza non ha portato da nessuna parte, sicuramente non ha fatto sì, tutto quello che è accaduto, che si realizzassero neanche in parte quelli che erano gli ideali o i temi che sono stati portati avanti allora. E a Palazzo Ducale, che in questi giorni è stato dato non a quelli che erano i grandi della terra di allora, ma all'evoluzione del movimento No Global, che ora si chiama No Kings, purtroppo sono arrivate delle parole di violenza, di istigazione alla violenza in questi giorni, per fortuna condannate dalle istituzioni e dai rappresentanti di quelle istituzioni. E allora io credo che sia giusto ricordarlo qui oggi, che la violenza, quella fisica, da qualunque parte arrivi, non ha portato da nessuna parte, che la violenza verbale oggi non porta da nessuna parte, da qualunque parte provenga.
1: Grazie, deputata Cavo. Onorevole Giachetti, prego.
19: Grazie, signor Presidente, ma io credo che oggi celebriamo e ricordiamo forse una delle pagine più buie e dolorose degli ultimi decenni. E questa credo che sia l'occasione innanzitutto per rinnovare il cordoglio nei confronti di un ragazzo la cui vita è stata spezzata, e cioè Carlo Giuliani, e di esprimere una solidarietà postuma a tutti coloro che sono stati vittime di violenza in quella giornata. E mi permetta di dire, non voglio aggiungere molto, ovviamente ci sono ricordi e anche interpretazioni che sono legittime da chiunque le esprima. Però se io posso permettermi, signor Presidente, una riflessione con la quale esaurire il mio intervento, è che certamente se ha un senso proporre il ricordo di quella giornata è certamente per rinnovare il cordoglio, ma anche per fare in modo che il diritto di manifestare, che è un esercizio di libertà in questo Paese, sia garantito sotto tutti i punti di vista, certamente dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma anche certamente da parte di fazioni che hanno interesse ad impedire che ci sia il libero esercizio delle libertà in questo Paese. E quello che abbiamo visto, ha fatto bene a ricordarlo la collega che mi ha preceduto, quello che abbiamo visto di fazioni anche cospicue, di black bloc, di estremisti di varia natura e via dicendo, è stato sicuramente un elemento che dobbiamo tenere presente per ritenere che dobbiamo stare molto attenti ad evitare che quelli che si presentano come nostri amici o solidali non diventino innanzitutto i nostri nemici. E quello che io ho visto qualche giorno fa a Bologna dove una manifestazione importante di persone per bene, di cittadini che avevano voglia di manifestare un loro sentimento, è stata inquinata e distrutta da scorribande di delinquenti, non voglio definirli in altro modo, che hanno prodotto il risultato di trasmettere all'opinione pubblica, nelle immagini, nel racconto di quelle giornate, soprattutto delle azioni devastanti. Ecco, io penso che noi, che siamo fieri difensori delle nostre libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, oltre a pretendere, perché ci sono state allora anche responsabilità politiche pesantissime, come sappiamo, signor Presidente, ma oltre ovviamente a pretendere che l'ordine pubblico sia gestito come deve essere gestito, che la politica sia al suo posto, ma noi dobbiamo trovare il modo di garantire al nostro interno che nessuno si possa permettere, facendo finta di esserci amico, di distruggere i nostri diritti e le nostre libertà. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Maiorano, prego.
20: Grazie Presidente. 25 anni fa Genova è stata una delle pagine più drammatiche della storia e controversa della storia della nostra Repubblica. Sono stati giorni segnati da paura, tensione e violenza. Giorni che hanno lasciato ferite profonde
15: Fratelli d'Italia,
20: che ancora oggi dividono l'opinione pubblica. Ma se vogliamo ricordare quei fatti con un minimo di onestà intellettuale, dobbiamo raccontarli nella loro interezza, senza cedere a letture parziali o ideologiche. A Genova non ci sono state soltanto persone che manifestavano pacificamente, c'è stata anche una violenza organizzata, feroce e premeditata. Il cosiddetto Black Bloc ha trasformato la città in un teatro di guerriglia urbana, automobili incendiati, negozi devastati, mezzi pubblici distrutti, cittadini, bambini terrorizzati. Di fronte a quella violenza lo Stato non poteva voltarsi dall'altra parte. E lo Stato è stato rappresentato da donne e uomini in uniforme, chiamati a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e lo svolgimento di uno dei vertici internazionali più importanti al mondo. Quegli uomini e quelle donne hanno affrontato ore ed ore di scontri durissimi. Centinaia sono rimasti feriti, molti riportando conseguenze fisiche, psicologiche e che ancora oggi portano con sé. E io ne ho avuto modo di vederne qualcuno anche personalmente. Eppure nel racconto di quei giorni è stata troppo spesso raccontata una sola parte della storia. Sono stati evidenziati gli errori commessi da alcuni, errori che la magistratura ha accertato e ha sanzionato, ed è giusto che sia così. Ma la responsabilità è sempre personale e non può mai trasformarsi nella condanna di un'intera istituzione. Per 25 anni tantissimi servitori dello Stato hanno dovuto convivere con una narrazione che troppo spesso li ha descritti come il vero problema. E questo non è giusto, perché sono gli stessi uomini e le stesse donne che ogni giorno combattono le mafie, il terrorismo, salvano vite umane e intervengono quando tutti gli altri scappano. Sono coloro che escono di casa senza sapere se torneranno dalla propria famiglia. Chi ha indossato una divisa sa bene che ogni intervento operativo comporta decisioni da assumere in pochi istanti, spesso in condizioni di estremo pericolo, con il peso di sapere che ogni scelta sarà poi valutata con calma per mesi e per anni nelle aule dei tribunali e sui mezzi di informazione. Ma noi questo lo sappiamo bene. Siete voi della centrosinistra che non lo sapete. E lo avete dimostrato ieri quando, parlando appunto delle forze dell'ordine indagate, è stata detta una frase: che problema c'è ad essere indagati? Dietro questa frase ci sono due elementi: o ignoranza o malafede. E quando si parla di uomini, di cittadini italiani, queste cose non possono esserci, perché il problema c'è. Il problema magari può non esserci se uno percepisce 10.000 euro al mese, ma andiamolo a dire ad un agente che ne percepisce 1.500 e che poi, grazie al fatto di essere iscritto nel registro degli indagati, con un sistema che fino a pochi mesi fa era un automatismo, viene messo a metà stipendio, allontanato dalla sua sede di servizio, allontanato dalla sua famiglia. Chiudo, Presidente. Il problema c'è e noi lo conosciamo. E grazie al governo Meloni questo è stato evitato. Quel procedimento, per quelle persone che dicevano qual è il problema, può trasformarsi in una condanna per lui e per tutta l'intera famiglia. Per questo lo Stato deve essere il primo a pretendere correttezza e legalità, ma deve essere anche il primo a garantire tutela e rispetto per chi rischia la propria vita per difendere quella legalità. Non possiamo chiedere ai nostri operatori di intervenire sempre, ovunque e comunque, e poi lasciarli soli quando fanno il proprio dovere. Per questo il governo Meloni è intervenuto, eliminando quell'automatismo, quell'atto dovuto che troppo spesso ha colpito chi aveva semplicemente fatto il proprio dovere. Il ricordo di Genova deve unirci in una riflessione comune, imparare dagli errori, respingere ogni forma di violenza, ma anche restituire piena dignità a chi indossa una divisa al servizio della nostra Repubblica. Noi continueremo sempre a sostenere le nostre forze dell'ordine, perché se c'è da scegliere, noi scegliamo chi difende lo Stato e protegge i cittadini, non chi mette a soqquadro le città usando spranghe di ferro, incendiando le città, le strade, lancia molotov, pietre e anche estintori rossi.
1: Concludo,
20: contro, per favore. Contro chi sta semplicemente facendo il proprio dovere. E questo è il messaggio che a 25 anni da quei giorni il Parlamento dovrebbe consegnare al Paese: memoria, verità e giustizia, ma anche rispetto, fiducia, gratitudine verso le donne e gli uomini che ogni giorno, in silenzio e lontano dai riflettori, garantiscono la nostra sicurezza. A loro va il nostro grazie, un grazie sincero, convinto e senza ambiguità.
1: Grazie, onorevole Maiorano. E passiamo adesso ad alcune richieste di informative urgenti. La deputata Iacono, prego.
0: Grazie signor Presidente. Intervengo per chiedere una informativa urgente al Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Abbiamo già presentato una formale interpellanza allo stesso e ai Ministri dell'Ambiente, della Sicurezza Energetica e dell'Agricoltura perché si affronti una volta per tutte la gravissima emergenza degli incendi che colpiscono la Sicilia con crescente frequenza e intensità. In questo momento la Sicilia sta bruciando e i roghi di vastissime proporzioni hanno devastato
21: il Partito Democratico.
0: Siciliani, con particolari criticità nell'entroterra della provincia di Agrigento, tra la Valle del Belice e i Monti Sicani. Penso a Sambuca di Sicilia, a Sciacca, a Cammarata, a Castronovo di Sicilia. Penso soprattutto alle comunità di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona, che anche in queste ore stanno vivendo momenti drammatici. Le fiamme hanno distrutto ettari di boschi, macchia mediterranea, terreni e aziende agricole. Hanno ucciso animali rimasti intrappolati nel fuoco. Hanno lambito i centri abitati, mettendo a rischio l'incolumità delle persone e costringendo i sindaci a evacuare diverse abitazioni. Il nostro sincero ringraziamento va a coloro che si sono impegnati nello spegnimento degli incendi, ai volontari, alle cittadine e cittadini che con propri mezzi e anche con mezzi di fortuna stanno cercando di limitare i danni, ai vigili del fuoco, alla forestale e alla protezione civile. La Sicilia continua a bruciare, non sono sufficienti né gli interventi da terra né gli interventi aerei, ma pare che la protezione la produzione aeronautica sia concentrata sui mezzi destinati alla difesa. E quindi, signor Presidente, non si capisce se stiamo producendo meno Canadair oppure se il Governo ha scelto deliberatamente di trasferire le risorse destinate al loro acquisto per rimpinguare le casse della difesa, privando così la protezione civile di mezzi adeguati che infatti in questo momento in Sicilia sono risultati del tutto insufficienti. Signor Presidente, se a ciò si aggiunge che questi eventi dimostrano la crescente vulnerabilità del territorio siciliano, che sono spesso causati da menti e mani criminali e scellerate, ma in un territorio notoriamente esposto agli effetti della crisi climatica, ai periodi di siccità e alle temperature elevate. E ciò che sta accadendo in Sicilia è un disastro prevedibile. È chiaro che non può più essere affrontato di anno in anno solo quando le fiamme sono già divampate. Molte aree già colpite negli anni scorsi necessitano tuttora di interventi di recupero e il mancato ripristino rischia di aggravare i fenomeni di erosione, di desertificazione e dissesto idrogeologico.

0: la programmazione e sulla reale capacità di prevenzione sul territorio, nulla sui sistemi di previsione e di monitoraggio, insufficiente manutenzione delle aree a rischio e assenza di coordinamento. La Sicilia merita finalmente una strategia stabile ed efficace che metta la prevenzione al centro delle politiche nazionali e regionali. Non possiamo più consentire che il fuoco cancelli i nostri paesaggi e distrugga il nostro patrimonio ambientale. Continuando così verrà compromesso il futuro delle nostre comunità e il cuore della Sicilia rischierà di non poter battere più. Il ministro Musumeci, da siciliano, dovrebbe amare quella terra quanto me. E allora metta da parte le dichiarazioni, si attivi, metta in atto le sue prerogative e ci dia le dovute risposte. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie, deputata Iacono. Medesimo argomento, deputata Carmina. Prego.
2: Grazie, Presidente. Mi associo alla richiesta della collega Iacono, perché il Governo venga immediatamente a riferire in quest'Aula sulla devastante emergenza incendi.
3: Movimento 5 Stelle.
2: Ginocchio la Sicilia tutta ed in particolare la provincia di Agrigento. Le immagini che arrivano dalla nostra terra parlano da sole. Interi versanti ridotti in cenere, migliaia di ettari di macchia mediterranea distrutte. Case, aziende agricole, allevamenti gravemente danneggiati, abitazioni lambite dalle fiamme e numerosi casi evacuate per garantire l'incolumità dei cittadini. Penso a Bivona, a Sambuca di Sicilia, a Memphis, Santo Stefano di Quisquina, ma tanti altri paesi e territori che stanno vivendo ore drammatiche. A loro voglio esprimere, a nome del Movimento 5 Stelle e mio personale, la più sincera vicinanza, perché ho da poco sentito qualche abitante di quelle zone mi dice che sono due giorni che la Sicilia, il loro territorio, brucia e continua a bruciare. Le fiamme non sono ancora state domate. Bruciano boschi, riserve naturali e via enumerando. Migliaia di ettari di patrimonio ambientale sono andati in fumo e le comunità sono nell'angoscia mentre respirano un'aria resa irrespirabile dal fiume e dalle polveri. Sappiamo che i cambiamenti climatici, le temperature estreme, la siccità e il vento rendono il nostro territorio sempre più vulnerabile. Sappiamo che una parte consistente dei roghi è riconducibile alla mano criminale dell'uomo. Sappiamo quali aree sono le più esposte. In questo momento desidero esprimere la vicinanza del Movimento 5 Stelle non solo ai cittadini colpiti, ma anche il più profondo ringraziamento ai vigili del fuoco, al corpo forestale, alla protezione civile, alle forze dell'ordine e ai volontari che stanno combattendo senza sosta contro le fiamme, spesso con mezzi insufficienti e condizioni proibitive. Voglio ricordare il malore accusato da un vigile del fuoco a Memphis durante le operazioni di spegnimento, che dimostra il prezzo umano pagato da chi è in prima linea. Ma non bastano i ringraziamenti, è il tempo delle responsabilità, perché nessuno può sostenere che quanto sta accadendo fosse imprevedibile. Siamo di fronte a un evento che si ripete più o meno gravemente ogni estate. Assistiamo allo stesso copione. Ogni estate la Sicilia brucia, ogni estate ci indigniamo, ogni estate si promette che sarà l'ultima volta, poi cala il silenzio fino all'estate successiva. E allora la domanda è semplice: dov'era il governo? Dov'era la regione? Cosa hanno fatto rispetto alla situazione di emergenza con temperature elevatissime oltre la media per settimane, oltre che a diramare allerta quasi ogni giorno dalla regione? Non hanno fatto nulla e del resto la prevenzione si fa d'inverno e in primavera, non quando le montagne stanno già bruciando. La verità è che il governo Meloni e il governo Schifani si ostinano a continuare a rincorrere l'emergenza invece di prevenirle. Se ogni estate si ripete lo stesso disastro, una tragica costante, significa che non è più la natura a sorprenderci, ma la politica a farsi preparare preparata, perché mancano programmazione e investimenti seri. Mentre il fuoco distrugge i nostri boschi e la divora la Sicilia,

0: Esiste anche un'emergenza sanitaria che non può essere ignorata. La Sicilia brucia perché è assetata e continua a essere assetata nonostante anni di annunci, commissari straordinari e dissalatori presentati come panacea di tutti i mali, ma la situazione è diversa. E mentre si celebrano inaugurazioni, si moltiplicano gli annunci, la Sicilia continua a vivere una crisi idrica senza precedenti. Per questo il governo deve venire a riferire immediatamente e deve dirci come intervenire già ora, nelle prossime ore, se intenda disporre l'impiego di mezzi straordinari per rafforzare il presidio del territorio e prevenire nuovi roghi sostenendo le attività di controllo, se intenda potenziare i Canadair, gli elicotteri, i mezzi della Marina Militare e delle altre forze armate, aumentare il numero delle autobotti e delle squadre operative affinché nessun comune venga lasciato solo e se intenda finalmente dichiarare lo stato di emergenza nazionale, perché di fronte a una devastazione di così grande portata non ci sono più alibi. I territori, i sindaci non vanno lasciati soli, perché il tempo dell'attesa è finito e ogni giorno perso significa altro territorio che brucia, altre imprese che chiudono e un altro pezzo della Sicilia che scompare, e noi non possiamo permettervelo.
1: Grazie deputata Carmina. Medesimo argomento, deputata Longi, prego.
2: Grazie Presidente, intervengo oggi, come appena detto, sul medesimo argomento, ma in particolare su ciò che sta accadendo ad Enna già da domenica scorsa. Già domenica Enna città è stata flagellata da incendi anche in centro città, che fino a qualche ora fa continuano ad essere appiccati. Prima di tutto voglio ringraziare le forze dell'ordine, tutte, gli uomini, le donne, il corpo forestale, i vigili del fuoco e anche la protezione civile e tutti i volontari che si sono adoperati in questi giorni per mettere in salvo cose, persone ed animali da questi atti terroristici, da questa organizzazione criminale. Guardi Presidente, non ho problemi a definirla organizzazione criminale, perché in prima persona per anni mi sono occupata di prevenzione incendi come volontario nei boschi della mia città a cavallo. E guardi Presidente, in tutti questi anni non c'è mai capitato di assistere a un incendio spontaneo. Abbiamo trovato inneschi rudimentali, abbiamo trovato inneschi più sopraffini, abbiamo fermato e denunciato persone con in mano taniche di benzina, quindi non possiamo più dare la colpa al caldo o semplicemente a dei pazzi criminali e piromani. È una vera criminalità organizzata. Questo mi ha consentito di portare all'attenzione della Commissione sulle ecomafie, di cui faccio parte, la questione degli incendi, soprattutto nel territorio boschivo di Enna, strettamente legato e connesso a quella che è la vendita, la commercializzazione dei legnami. Oggi per fortuna ci sono gli strumenti, abbiamo anche richiesto sul nostro territorio l'installazione di sensori OPT per la rilevazione del fumo, per poter consentire di intervenire ai mezzi e agli operatori nel più breve tempo possibile. Ma questo non basta, la prevenzione passa anche dalle amministrazioni comunali, perché se venisse curato il verde non sarebbe successo ciò che è accaduto ad Enna domenica scorsa, che nel pieno centro città prendessero a fuoco quelle piccole aree verdi. Quindi io esorto tutte le amministrazioni a monitorare, a sanzionare e a porre in essere quelle che sono le norme già esistenti per il mantenimento e la pulizia dei fondi non solo agricoli ma anche privati delle ville e delle case. Esprimo la vicinanza anche a chi ha perso la casa, perché anche io sono stata ad Enna qualche anno fa vittima di un incendio, la mia casa è stata inghiottita dal fuoco, fuoco appiccato da mani esperte di piromani, e quindi so cosa significa percepire quel crepitio del fuoco e quel calore, quella puzza di fumo che per mesi e mesi ti rimane dentro. Quindi io credo che questo sia un problema che non riguardi solo una parte politica, perché non prendiamoci in giro. Quando è bruciata casa mia non c'era al governo Meloni o Fratelli d'Italia. Questo è un problema che si perpetua da anni nella nostra bellissima e maledetta terra. Quindi che se per una volta lottassimo tutti assieme contro questi criminali e non parlassimo di mafia solamente in via teorica, ma tutti facessimo qualcosa per sconfiggere questo terribile fuoco che devasta le nostre terre, sarebbe finalmente il momento e forse potremmo risolvere questo problema. Grazie Presidente e grazie a tutti i volontari.
1: Grazie deputata Longi. Passiamo adesso ad altro argomento. L'onorevole Grimaldi, prego.
3: Marco Grimaldi, Alleanza Verde e Sinistra.
4: Diamo un'informativa urgente ai ministri Urso e Calderone. L'altra settimana, venerdì, ero a Seano, a Prato, dove 100 lavoratori hanno perso il posto di lavoro, ma vorrei tornare indietro nel tempo, di questa storia ne ho raccontato tante volte. Era il 2023, dopo una serie di scioperi contro il lavoro in nero, contro turni massacranti, ci fu la prima vittoria del movimento sindacale e dopo quella vittoria ci furono dei fatti, cioè dopo aver regolarizzato le 8 ore per 5 giorni, da quel giorno inizia un'escalation di violenza. Parlerò e userò dei nomi di pura fantasia. Mario era già stato assalito sotto casa alla fine di aprile. Ad agosto uomini incappucciati, armati di mazze, tirapugni e un coltello, aggrediscono sotto casa Salvatore. E poi tocca a Umberto. Sempre ad agosto, mentre si reca al lavoro, viene stordito e preso a bastonate Vincenzo. A gennaio del 2024 Carlo è colpito da 2 uomini incappucciati mentre torna dal turno di notte. A marzo Franco viene aggredito da 2 uomini con il volto coperto da caschi e armati di bastoni. Vi basta? Può bastare? Non è finita così. Arriviamo dritti al mese scorso. In ballo ci sono appunto 95 operai. 200 padroni e caporali assaltano il picchetto dei lavoratori, un operaio viene investito da un furgone, 5 agenti sono feriti. In decine entrano con la forza nel magazzino per smistare la merce e arriviamo ai primi di luglio. Dopo tutto questo uno dice, allora le forze dell'ordine hanno riportato la legalità. No, non è andata così. Hanno picchiato quel picchetto, li hanno picchiati e presi a bastonate. E qui a questo punto vi dico un po', ci sono 2 notizie, una positiva e una negativa. Quella positiva è che c'è di fatto finalmente una procura e il CIP di Prato non ha convalidato il sequestro della merce dell'H, quindi quel picchetto era legale. Quella negativa è che l'H sta facendo esattamente ciò che ci aspettavamo, cioè trasferisce parte dell'attività ai magazzini di Campi Bisenzio, fa carichi abusivi in strada. Insomma, dopo aver chiuso, riapre in un altro modo, perché non ha mai avuto problemi di commesse. Presidente, lei che insomma di questo se ne intende, per intenderci questa azienda ha frodato 71 milioni di euro allo Stato, ok? Non ha pagato per intenderci l'IVA. Ma il disegno nasce dall'inizio, perché se uno froda 71 milioni, ma pensate qual è il giro d'affari, solo di IVA, solo di dazi, sapete qual è il punto? Che loro sapevano già di aprire e di chiudere, e nel mezzo ci sono le bastonate, e in mezzo c'è il fatto che vogliono riaprire senza diritti per i lavoratori. Allora al mondo del fast fashion, che dice a me parlamentare della Repubblica che non dovrei stare lì, nei luoghi, in quei picchetti, perché sono illegali, chiedo al fast fashion, al pronto moda, siete pronti o no a riassorbire quei 95 lavoratori? Siete pronti o no a dire che c'è un problema? Perché i caporali sono ovunque, li ho visti coi miei occhi, si fanno profitti sulla pelle dei lavoratori. E sai qual è la conclusione di questa storia? Che se i nomi che gli ho detto, di pura fantasia, fossero quelli reali, Khalil, Liaz, Arslan, Said, Ali, Usman, se non fossero con una pelle diversa dal mio colore, ci sarebbe l'indignazione di tutto questo Parlamento. Invece c'è il silenzio tombale, perché c'è qualcuno che in quest'Italia vuole degli schiavi, e lo dico a quei banchi vuoti di quei cosplayer dei nazisti. Se c'è la lotta fra gli ultimi e i penultimi, la pagano tutti, perché se ci sono gli schiavi, ci sono poi i sudditi. E questo è il punto. E questo è il punto. Il lavoro fa schifo perché è ritornata la schiavitù in questo paese, e se non vogliamo vederla con i nostri occhi, la pagheremo poi tutti. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Grimaldi. Passiamo agli interventi di fine seduta. L'onorevole Provenzano, prego.
5: Grazie.
3: Del Partito Democratico.
5: 15 anni fa oggi, nell'isola di Goia, un terrorista di estrema destra, razzista e suprematista, ha ucciso 69 giovani che avevano l'unica colpa di partecipare a un campeggio del Partito Laburista norvegese. L'attentato era stato preceduto da un'autobomba a Oslo che aveva ucciso 8 persone. L'età media dei trucidati di Utøya era di 20 anni. Le vittime più giovani avevano 14 anni. Non citerò in quest'aula il nome dell'assalitore, cercava anche questo, una macabra notorietà. Non citerò le sue folli criminali teorie che riecheggiano oscenamente anche oggi nel dibattito pubblico. Voglio invece qui ricordare e onorare quei ragazzi, giovani militanti laburisti, figli di quella famiglia socialista europea che il Partito Democratico è orgoglioso di rappresentare qui in Italia. E vorrei che questo ricordo accomunasse tutte le forze politiche, pensando alle organizzazioni giovanili dei nostri partiti, alla partecipazione così necessaria delle nuove generazioni alla politica. La strage di Utøya ha rievocato antichi fantasmi che pensavamo di aver seppellito tra le macerie del nazifascismo. Tragicamente non è stato così. E la scia di sangue innocente sparso dalla ferocia razzista e suprematista è ancora lunga e spaventosa. La deputata laburista britannica Jo Cox, assassinata in strada mentre incontrava i suoi elettori. La strage di Christchurch in Nuova Zelanda, le violenze che abbiamo visto negli USA e anche in Europa e anche in Italia contro cittadini stranieri. Il terrorista nero norvegese aveva un piano, è fallito. Il massacro, nel suo folle disegno, doveva essere una scintilla per una svolta autoritaria in quel paese, e non è accaduto. E oggi Utøya è ancora un luogo di pace e cooperazione. Al memoriale per le vittime i visitatori lasciano rose rosse, da sempre simbolo dell'internazionalismo socialista. Nei sentieri dell'isola, tra i boschi e il mare, si tengono ancora iniziative, seminari, convegni, e ogni anno si organizzano ancora campeggi, proprio come quello che per quel nazista era un intollerabile simbolo di passione politica e ideali democratici. Il tributo di sangue, Presidente, versato da quei giovani è un dolore che non si spegne, ma voglio dirlo in quest'aula, a Utøya quel male assoluto non ha vinto, ha perso per l'ennesima volta e perderà ogni volta che si presenterà, e la nostra risposta sarà sempre la stessa: più libertà e più democrazia. È un imperativo morale e un dovere politico verso i giovani martiri di Utøya e verso il nostro futuro.
1: Grazie, onorevole Provenzano. Deputata Prestipino, prego.
6: Homo sum, nil humanum a me alienum puto, così recitava Terenzio nel secondo secolo a.C., un grande
3: Partito Democratico.
6: Geografo africano che si era perfettamente integrato nella Roma del tempo, un esempio di humanitas, di filantropia. Ecco perché voglio intervenire da docente di lettere classiche, ancora prima che da parlamentare. Notizia, un docente di latino e greco dell'Istituto Liceo Classico Vivona, un liceo dove io secoli fa ho studiato e meno di qualche secolo fa insegnato, è stato messo sotto inchiesta dal Ministero della Pubblica Istruzione per aver esortato i suoi studenti a non dimenticare Gaza. Tra l'altro in una lettera di straordinaria bellezza e intensità, non solo verbale, che vi esorto a leggere. Qualcuno potrebbe obiettare, ma cosa c'entra Gaza con i classici greci e latini? A parte che il collega ha scritto a maturità conclusa, quindi dopo che si era risolto il rapporto con i suoi studenti, ma quell'invito a restare umani ha a che fare come col concetto di humanitas, di filantropia, che i nostri classici Cicerone, Terenzio appunto ci raccontano. Quindi dove sarebbe lo scandalo? Incisivo anche nel richiamare il 27° canto del Purgatorio in cui si conclude la missione di Dante e Virgilio consente a Dante di scegliere il bene senza più la sua guida. Libero, dritto e sano è ora il tuo arbitrio. La verità, colleghi e colleghi, che di scandaloso c'è solo questo governo e questo mistero che mettono sotto accusa un bravo docente amato dai suoi studenti per aver adempiuto alla sua missione di educatore, trasmettere valori umani, etici e civili ai suoi studenti.
1: Grazie deputata Prestipino. Onorevole Baldelli, prego.
7: Illustrissimo signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri il Consiglio regionale delle Marche ha approvato una legge che ritengo importante e illuminata, una legge che vuole valorizzare e riqualificare i centri storici, i borghi, i luoghi del commercio di particolare interesse.
3: Fratelli d'Italia.
7: Le botteghe artigianali, le attività tradizionali e gli esercizi che custodiscono l'identità vera delle nostre comunità. La sinistra, come sua abitudine, ha voluto subito bollare questo provvedimento con i soliti slogan: legge contro i negozi etnici, legge discriminatoria. Ma tutelare un centro storico non significa discriminare qualcuno, significa invece impedire che i nostri borghi diventino tutti uguali, privi di storia, privi di identità, privi di vita. E significa impedire, solamente per fare un esempio, che la crescia sfogliata di Urbino o il verdicchio di Iesi siano sostituiti da kebab e Coca-Cola. Difendere una bottega, una produzione tipica, un'attività familiare non è chiusura, è solamente buonsenso. E nell'ottica di una vera integrazione, lo voglio sottolineare, tutti, ma proprio tutti, possono contribuire a attuare questa legge. Legge che si inserisce in una visione più ampia denominata Marche Sicure, perché più videosorveglianza, più strumenti alla polizia locale, più controlli contro abusivismo e lavoro nero servono a proteggere i cittadini e le imprese per bene. Un borgo sicuro e curato è sicuramente un borgo più attrattivo, più turistico e meno esposto allo spopolamento. Questo è un esempio concreto che tutte le regioni potrebbero adottare. Per questo con orgoglio voglio ringraziare la mia regione, le Marche, la sua amministrazione regionale, il suo presidente Francesco Acquaroli, perché ci hanno indicato un modello che possiamo sicuramente seguire. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie, onorevole Baldelli. Onorevole Cantone, prego.
8: Grazie, Presidente. Questa mattina, poco prima dell'alba, un comando armato ha fatto saltare con esplosivo uno sportello bancomat in un comune, Scordia, in provincia di Catania. Non è un fatto isolato. La stessa banca, poco meno di due anni fa, era stata colpita, rapinata con uno scavatore. Sono noti i fatti di cronaca di quel periodo, quando la banda dell'escavatore, così nota ai fatti di cronaca, colpì in pochi mesi poco più di 8 banche, riuscì a rapinare in alcuni casi e portare via la refurtiva. Negli ultimi mesi, tra febbraio e aprile di quest'anno, si sono verificati una serie di colpi invece realizzati con esplosivo artigianale nei comuni di Calatabiano, Giarre, Riposto, Sant'Alfio. Anche queste città sono state colpite da questi ordigni che hanno costretto l'arma dei carabinieri a intervenire più volte con gli artificieri. Ora, sappiamo che per questo governo la parola sicurezza spesso è rappresentata in maniera propagandistica. Noi in Sicilia, in provincia di Catania in particolare, siamo stanchi di vivere nel Far West, nel significato peggiore di questa parola. Viviamo da anni in un contesto sociale sempre più in difficoltà, con lo Stato che sembra arretrare di fronte alla criminalità organizzata e di fronte a queste bande armate che continuano a sviluppare metodi criminali sempre più pericolosi per le nostre comunità, per la sicurezza dei nostri cittadini, per la sicurezza delle imprese e anche delle abitazioni dei cittadini che in alcuni casi vengono fatte esplodere. Noi depositeremo interrogazione al Ministro degli Interni per capire cosa sta facendo il Ministro per coordinarsi col Prefetto e con gli enti territoriali. Sinceramente abbiamo pochissima fiducia, non vediamo l'ora di poter andare al Governo e raccontare una nuova fase di questo Paese, dove l'inclusività e il bene delle nostre comunità non è propaganda, non sono post social immagini di intelligenza artificiale, ma azioni concrete che il Governo deve attuare nei territori.
1: Grazie onorevole Cantone. Onorevole Pellegrini, prego.
9: Grazie Presidente. Il 22 luglio rappresenta la ricorrenza più dolorosa e più tragica per la mia città, perché Foggia il 22 luglio del 1943 subì uno dei più devastanti attacchi aerei della Seconda Guerra Mondiale da parte delle forze anglo-americane. L'obiettivo strategico degli alleati era quello di distruggere le numerose piste di volo che erano sulla piana di Foggia, da cui partivano le forze aeree italo-tedesche, e soprattutto colpire il centro ferroviario, che era allora molto, molto importante. Fu colpita la stazione quel giorno con una violenza terrificante, le sirene suonarono poco dopo le 9, furono colpiti tantissimi edifici anche pubblici ma anche civili. Quel giorno morirono circa 2.000 persone. Negli attacchi successivi, dei giorni successivi, ne morirono complessivamente 20.000, e questo tributo enorme di vite umane che Foggia ha dato purtroppo a causa di questi attacchi sono valsi alla città la medaglia d'oro al valor civile, al valore anche militare, perché nonostante piegata e fiaccata da questi bombardamenti che hanno ucciso quasi un terzo della popolazione, ha comunque contribuito alla resistenza armata nei confronti dei tedeschi che si stavano ritirando. Io credo che questa tragedia, che noi ancora ricordiamo perché ha ferito in maniera incredibile la città, questa tragedia e le tragedie simili che si sono registrate in altre città durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche negli accadimenti degli scorsi mesi, debbano servire da monito a tutti coloro che invece sembra abbiano dimenticato di che cosa significhino gli orrori della guerra, le migliaia e migliaia di morti civili. Io penso che questo monito debba insegnare ad alcuni leader europei che questi atteggiamenti guerrafondai e bellicisti sono il contrario di quello che i cittadini hanno bisogno. I cittadini hanno bisogno di pace, di progresso e di sviluppo. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Pellegrini. Sono terminati così gli interventi di fine seduta e comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 22 luglio 2026, ha verificato che il seggio di deputato nel collegio uninominale 05 Reggio Calabria della 23esima circoscrizione Calabria deve essere coperto mediante elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 86,3 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 numero 361. Tale seggio, attribuito con il sistema maggioritario ai sensi dell'articolo 77,1 lettera B del medesimo testo unico, si è reso vacante a seguito della cessazione del mandato parlamentare dell'onorevole Francesco Cannizzaro in ragione delle dimissioni presentate a seguito dell'assunzione della carica incompatibile di sindaco di Reggio Calabria, di cui la Camera ha preso atto nella seduta del 22 luglio 2026. Comunico che in data 22 luglio 2026 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 il deputato Galeazzo Bignami in sostituzione della deputata Augusta Montaruli, dimissionaria. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di giovedì 23 luglio 2026 l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la sottoindicata commissione, cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa che proporrò alla Camera a norma dell'articolo 92 del regolamento. Alla prima commissione, atto Senato, senatori croati ed altri, istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. Do ora lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 23 luglio 2026, ore 9.30, seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento d'identità. Assegnazione a commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 1296, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria e della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Seguito della discussione della proposta di legge recante istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto delle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, seguito della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Al termine delle votazioni, discussione generale del disegno di legge recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti. La seduta è tolta.
3: Radio Radicale, 19:32 minuti, si è così conclusa la seduta della Camera che abbiamo seguito in diretta. Restiamo sui lavori parlamentari, andiamo ai lavori del Senato di ieri pomeriggio per ascoltare appunto la discussione e approvazione del disegno di legge che reca modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
10: La seduta è aperta, vi prego di prendere posto e invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente, non della futura.
11: Grazie Presidente. Aperta la seduta alle ore 10.04, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 15 luglio 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Il Senato passa al seguito della discussione congiunta dei documenti 24 numero 45, 46, 47 e 48 concernenti atti di indirizzo relativi agli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per il trasferimento di funzioni ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Garavaglia, Giorgis e Berrino. Replica il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Calderoli. Per dichiarazione di voto sulle risoluzioni prendono la parola i senatori Spagnolli, Musolino, Gelmini, De Cristofaro, Rosso, Cataldi, Romeo, Boccia e Speranzon. Il Presidente avverte che gli ordini del giorno saranno posti ai voti dopo ciascuna delle risoluzioni alle quali si riferiscono. Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore Pirondini, è approvato il documento 24 numero 45 relativo alla Regione Liguria con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico richiesta dal senatore Boccia. Il Presidente avverte quindi che alla luce della votazione appena svolta, come anticipato ai gruppi, la Presidenza considera preclusi tutti gli ordini del giorno riferiti al documento 24, numero 45, ad eccezione degli ordini del giorno G170 e G270. Senatore Cataldi illustra l'ordine del giorno G170. Interviene il Ministro Calderoli con votazione nominale elettronica chiesta dal Senatore Boccia ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento. L'ordine del giorno G170 è respinto. Il Senatore De Cristofaro illustra l'ordine del giorno G270. Interviene il Ministro Calderoli e previa dichiarazione di voto del Senatore Pirondini l'ordine del giorno G270 è respinto con votazione nominale elettronica chiesta dal Senatore Boccia. Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico chiesta dal senatore Boccia, è quindi approvato il documento 25 numero 46 relativo alla Regione Lombardia. Il Presidente avverte che alla luce della votazione appena svolta, come anticipato ai gruppi, la Presidenza considera preclusi tutti gli ordini del giorno riferiti al documento 24 numero 46, ad eccezione dell'ordine del giorno G419. Il senatore Parrini illustra l'ordine del giorno G419, interviene il ministro Calderoli, previe dichiarazioni di voto dei senatori Sironi e Dreosto. L'ordine del giorno G419 è respinto con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore Boccia. È quindi approvato il documento 24 numero 47 relativo alla regione Piemonte. Il Presidente avverte che alla luce della votazione appena svolta, come anticipato ai gruppi, la Presidenza considera preclusi tutti gli ordini del giorno riferiti al documento 24 numero 47, ad eccezione dell'ordine del giorno G669. La senatrice Fregolent illustra l'ordine del giorno G669. Interviene il ministro Calderoli, previa dichiarazione di voto della senatrice Pirro, l'ordine del giorno G669 è respinto con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore Boccia. Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore Boccia è quindi approvato il documento 24 numero 48 relativo alla regione Veneto. Il Presidente avverte che alla luce della votazione appena svolta, come anticipato ai gruppi, la Presidenza considera preclusi tutti gli ordini del giorno riferiti al documento 24 numero 48, ad eccezione dell'ordine del giorno G800. Il senatore Giorgis illustra l'ordine del giorno G800. Sull'ordine dei lavori interviene la senatrice Castellone, cui risponde il Presidente. Per dichiarazioni di voto prendono la parola i senatori Castellone, Romeo, Magni e De Priamo. Per un richiamo al regolamento, ai sensi dell'articolo 95,4, interviene la senatrice Fregolent e prendono la parola il ministro Calderoli e il senatore Giorgis. Per un richiamo al regolamento, al fine di chiedere la riapertura della discussione, interviene il senatore Pirondini. Il Presidente, previ interventi dei senatori Bevilacqua e Patuanelli, dichiara aperta la discussione ai sensi dell'articolo 99,2 del regolamento. Intervengono i senatori Bevilacqua, Enrico Borghi, Giorgis, Magni e Malan. In sede di votazione dell'ordine del giorno G800, il senatore Irto chiede la verifica del numero legale. Esperita la verifica, il Presidente avverte che il Senato non ha il numero legale e sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 13.44 è ripresa alle ore 14.06. Previo intervento del senatore Bocci, il senatore Pirondini chiede nuovamente la verifica del numero legale. Esperita la verifica con esito positivo, l'ordine del giorno G800 è respinto con votazione eseguita da controprova mediante procedimento elettronico chiesta dal senatore Boccia. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono infine i senatori Spinelli e Bergesio. Il Presidente avverte quindi che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 21 luglio 2026 alle ore 16.30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 14.17.
10: Allora, poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Come al solito, l'elenco dei senatori in congedo assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, ma mi ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il Presidente Boccia e io sono lieto che intervenga.
12: Grazie Presidente. Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiederle una convocazione urgente della conferenza dei presidenti di gruppi, perché apprendiamo che la maggioranza, attraverso il Presidente De Priamo, sarebbe pronta a tenere il Parlamento aperto anche nel mese di agosto per portare a termine quella che noi consideriamo una pessima legge elettorale. E le devo dire che per noi non è una cattiva notizia, nel senso che nel mese di agosto si può lavorare, si deve lavorare, e speriamo che nel nostro calendario dei lavori si possa dare priorità ai numerosi disegni di legge sui quali l'opposizione aspetta risposte dal governo. Le cito solo tra gli altri, oltre al salario minimo, a quelli sulla sanità pubblica, a quelli sul trasporto, a quelli sulle imprese, il Media Freedom Act, per il quale ancora in questa settimana c'è stata la richiesta di rinvio. Quindi, Presidente, io le chiedo di riprogrammare i lavori in base alle intenzioni reali che la maggioranza ha, e noi siamo pronti a qualsiasi opzione.
10: La ringrazio.
12: È evidente, Presidente, che il quadro che è uscito due settimane fa dalla conferenza dei presidenti verrebbe alterato se ci fossero delle forzature in Commissione Affari Costituzionali, che noi non auspichiamo. Grazie.
10: Grazie. Le forzature sono quelle che vanno contro il regolamento. Se non niente va contro il regolamento, non si può chiamare correttamente forzatura. Prego, Presidente del gruppo misto.
13: No, sono d'accordo, non si può chiamare forzatura ai termini di regolamento, ma si può chiamare truffa invece dal punto di vista politico, Presidente. Truffa, non forzatura, va bene?
10: Perché lei la chiami
13: no,
10: come
13: Presidente,
10: vuole.
13: Presidente, mi scusi. Allora, delle due l'una. O il Parlamento rimane aperto ad agosto, benissimo, giustissimo, c'è la benzina a 2 euro, c'è il paese che se ne sta sprofondando dentro una crisi. Ma Presidente, allora non deve commentare.
10: No, perché siamo in un, non è un intervento, è sull'ordine dei lavori. L'ho autorizzato, che mi faccia finire. Posso interromperla?
13: Ma non può fare il verso.
10: Posso interromperla cortesemente un minuto?
13: Ma non può fare il verso.
10: Non ho fatto il verso. Ho detto ho capito, intendo dire, significa ho capito. Mi fa interrompere?
13: Sì, prego.
10: È venuto il presidente Boccia, mi ha chiesto di poter intervenire per chiedere una capigruppo. Non ho niente in contrario, vediamo che ora la facciamo. Non voglio fare un giro di interventi a spiegare tutto il mondo prima dell'aula, non fa parte della richiesta che ho ricevuto. La prossima volta mi chieda di intervenire su che cosa vuole intervenire, me lo dica.
13: Voglio intervenire sulla richiesta di fare una capigruppo anch'io.
10: Bene, è accolta.
13: Ma posso spiegare il motivo anche a chi ci ascolta? Presidente, ma posso spiegare il motivo anche a chi ci ascolta fuori da quest'aula?
10: Sì, lo spieghi. Lo spieghi.
13: Presidente, non è proprietà privata.
10: Lo spieghi. La sto autorizzando,
13: Presidente,
10: lo spieghi.
13: Quest'aula non è proprietà privata della maggioranza, va bene?
10: Neanche dell'opposizione.
13: Allora,
10: di nessuno. Neanche dell'opposizione. E del regolamento.
13: Presidente, se volete tenere aperta l'aula d'agosto, l'aula e le commissioni, io sono d'accordissimo, in modo che finalmente si affrontino i problemi del Paese. Ma se invece il Parlamento chiude e quindi non si occupa della benzina, dei salari, e invece però si tiene aperta la Commissione Affari Costituzionali perché si deve approvare la legge elettorale col favore dei 40 gradi che tengono l'opinione pubblica distante da quello che accade qui dentro, allora, Presidente, è una truffa, una forzatura magari no.
10: La ringrazio. Non c'è bisogno che le ricordi che anche il linguaggio ha un peso. Prego, Birondini.
14: Grazie, Presidente.
10: Perché mi sono arrabbiato un po' per quello.
14: Sarò sintetico, Presidente. Questa mattina in prima commissione si è sancito un principio, che a fronte di 72 audizioni che hanno potuto fare alla Camera, al Senato non se ne potranno fare più di 26 sulla legge elettorale. A meno che non si sancisca il fatto che il Senato vale un terzo della Camera, che i senatori valgono un terzo dei deputati e che, come dire, il diritto dei senatori è un terzo rispetto a quello dei deputati, io penso che stamattina si sia cominciato molto male. E quindi anche il gruppo del Movimento 5 Stelle si accoda alla richiesta di una capigruppo per poter raddrizzare subito questa strada che oggettivamente si è permesso parlare. Allora, quello che chiediamo è che venga calendarizzata con urgenza, come lei ha già detto, questa capigruppo per raddrizzare una strada che già stamattina è cominciata all'insegna della fretta e delle esigenze di partito e non nell'ottica dell'interesse degli italiani. Grazie.
10: La ringrazio. Allora, Paita. Non l'avevo vista.
3: Raffaella Paita, Tagliaviva, il Centro e New Europe.
15: Grazie Presidente. Sì, intanto per accogliere il fatto che lei comunque ha dato la disponibilità e quindi diciamo questo è un fatto positivo, bene ha fatto il senatore Boccia a chiederglielo e altrettanto bene lei ad accettare immediatamente di confrontarsi con il capigruppo per poter concordare una tempistica che sia rispettosa della discussione di quest'Aula. Grazie Presidente.
10: Grazie. Allora, il problema è semplicemente, mi sembrava che in questi casi, se non si vuole fare pura propaganda, se uno chiede una capogruppo ed è accolta, è il problema poi lo svediamo in capigruppo di che si tratta. Per quanto mi riguarda, la capogruppo, non appena ho l'assenso della partecipazione di tutti i gruppi, un gruppo mi ha chiesto di farla non prima delle 18, e adesso vediamo qui di l'ora, la facciamo comunque prima della convocazione della commissione, perché mi sembra che è questo l'argomento. Bene, per il resto però io non ho bisogno di sottolinearvi che non è che possiamo lavorare sui se e sui ma. A me non risulta, e fino a prova contraria non lo decide la commissione, che ci sia ancora mai affrontato il tema della possibilità di lavorare qui tutto agosto. Allora, in prevenzione facciamo le polemiche? No, ha capito perché? Questo voleva dire. Facciamo in prevenzione, cioè quando il problema non sia ancora posto, cominciamo con una polemica. Peraltro potrei dire che se qualcuno pretende di allungare i tempi di questa legge, io sono contrario perché sono d'accordo con l'opposizione. Finora però il Senato non ha discusso un solo minuto di legge elettorale. E io ho sentito più volte anche in televisione esponenti dire che tutto è bloccato attorno alla legge elettorale. Allora, da Presidente del Senato vi comunico che il Senato finora non è stato bloccato neanche per 0 secondi per la legge elettorale. Vi prego di avere il buon gusto di riconoscerlo. Seconda cosa, se non si chi chiede giustamente di affrontare altri temi non può essere lo stesso che chiede di allungare i tempi della legge elettorale. Basta, non devo dire altro io. E adesso, non è che poi siamo proprio... Le due cose non stanno bene insieme. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il relatore, il senatore Zanettin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prima di darle la parola, informo il capigruppo di maggioranza e di opposizione che la convocazione della capigruppo avverrà direttamente per telefono. Ok? Grazie, prego. Per le vie brevi, grazie Sentoniano, per le vie brevi, brevissime. Zanettini, a lei la parola.
16: Grazie Presidente, il disegno di legge in esame che reca il numero 773 di iniziativa del senatore Potenti e altri e approvato in sede referente dalla Commissione Giustizia propone una novella mirata del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, numero 115. Come noto, la disciplina vigente subordina la missione al patrocinio a spese dello Stato al possesso di requisiti reddituali certi, quantificati dall'articolo 76 e periodicamente aggiornati ai sensi dell'articolo 77 del citato testo unico, imponendo contestualmente all'istante precisi oneri di informazione e trasparenza. Il provvedimento interviene specificamente sull'articolo 79 del testo unico, sulle spese di giustizia. Tale disposizione costituisce una norma cardine in ordine ai requisiti formali e contenutistici dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, subordinandole la validità a una serie di prescrizioni tassative la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame. La disposizione impone al richiedente non solo l'indicazione dei dati identificativi del procedimento e delle generalità dei componenti del nucleo familiare anagrafico, ma soprattutto una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle di condizioni di non abbienza. Tale dichiarazione deve contenere la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile e calcolato secondo i criteri rigorosi fissati dal citato articolo 76, includendo ogni componente espressiva di capacità economica, anche se esente da imposizione fiscale e soggetta a ritenuta alla fonte. Il provvedimento, che è portato oggi all'esame dell'Aula, si prefigge di novellare l'articolo 79,1, lettera D, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, intervenendo nello specifico sulla disciplina dell'onere comunicativo posto a carico del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Nella sua formulazione originaria, il disegno di legge mirava a circoscrivere tale obbligo esclusivamente alle variazioni di reddito atte a determinare il superamento dei limiti fissati dagli articoli 76 e 77 del testo unico, eliminando così la necessità di segnalare mutamenti economici che non incidessero sulla persistenza del diritto al beneficio. Sotto il profilo procedurale, il testo del proponente conservava il meccanismo del termine mobile, prescrivendo che la comunicazione avvenisse entro 30 giorni, decorrenti dalla scadenza di un anno dalla presentazione dell'istanza o dall'ultima variazione dichiarata. La Commissione è intervenuta sul testo del proponente apportando alcune modifiche di rilievo. È stata espunta in primo luogo la dicitura specifica di reddito, per riferirsi genericamente a ogni tipologia di variazione che comporti il superamento delle soglie legali di non abbienza. L'intervento riformatore della Commissione ha agito poi in modo incisivo sulla certezza dei tempi istruttori, sostituendo il criterio dell'anno solare con una scadenza fissa e perentoria, individuata nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. Infine, è stata introdotta una clausola di coordinamento volta ad anticipare l'adempimento, qualora venga presentata, un'istanza di liquidazione dell'onorario del difensore in data antecedente al termine ordinario, impedendo in tal caso l'obbligo di comunicazione contestuale a tale domanda. Io ho concluso, Presidente, e la ringrazio per la parola.
10: Intende intervenire il Governo? No, bene. Allora a questo punto abbiamo la senatrice Lopreiato che ci illustra l'emendamento 1.2.
17: Grazie Presidente. Allora, gli emendamenti che ho presentato, Presidente, sono emendamenti assolutamente di buon senso, che vanno ad intervenire su quelle che sono le criticità di questo disegno di legge, che sono in primis quella che è la tempistica della liquidazione di quelle che sono le competenze legali riconosciute con decreto di liquidazione stessa. Come andrò a illustrare anche in sede di dichiarazione, noi sappiamo benissimo che attualmente la liquidazione di quelle che sono le competenze viene fatta dal giudice con un separato provvedimento che viene fatto post e separato da quella che è la sentenza. Ma cosa succede? Che poi dal decreto stesso ci si va a instaurare quello che è un iter lunghissimo, quindi l'avvocato dovrà presentare quella che è la fattura elettronica e depositare una piattaforma con quello che è il decreto di liquidazione, e per fare sì che si abbia l'effettiva liquidazione di quelle che sono le competenze stesse passerà un lunghissimo periodo, si parla anche di anni. Quindi per questo motivo ho ritenuto di dover in qualche modo contenere quelli che sono i tempi, e dal decreto liquidazione alla effettiva liquidazione lo sono andata a indicare in un termine di 30 giorni. Quindi siccome su queste criticità di questo emendamento erano tutti quanti d'accordo, l'unica cosa si voleva velocemente fare in modo che questo disegno fosse in qualche modo, avesse un iter estremamente veloce, non c'è stato modo di poter approfondire, anche perché Come al solito, quando sono emendamenti dell'opposizione si è un po' in difficoltà a volerli accogliere. Altro emendamento da me presentato, e colgo l'occasione, invece recepito velocemente dal relatore, era quello invece relativo a quando indicare quelle che sono le variazioni di reddito, perché effettivamente il disegno di legge, così come era scritto, in qualche modo contraddiceva se stesso, ritenendo che bisognava indicare quello che erano le variazioni a distanza di un anno dalla presentazione della domanda. A quel punto, con un emendamento presentato in commissione, bocciato, dichiarato inammissibile e recepito invece dal relatore, si è ritenuto dover indicare quelle che sono le variazioni di reddito soltanto quando le stesse è rilevante, e su questo concordiamo. Invito il relatore a fare un passo indietro anche sull'emendamento presentato qui in aula, che è stato fermato anche del PD, perché reputo un emendamento di assoluto buonsenso. Grazie.
10: Grazie. Allora, se per favore il relatore vuole darmi i pareri e poi il governo.
16: Sì, Presidente, io do il parere negativo, non tanto perché non siano condivisibili le argomentazioni che ha appena espresso la senatrice Lopreiato, che come al solito è precisa e argomentativa nelle sue esposizioni, ma perché il termine 30 giorni è acceleratorio e che meritevolmente dovrebbe essere quello previsto, in realtà poi rischia di complicare troppo la vita agli uffici, e quindi rischiamo di fare una norma che, scritta sulla carta, poi non viene concretamente attuata. Quindi io non posso che confermare che la finalità è anche giusta e condivisibile, probabilmente contrasta con la burocrazia amministrativa del Ministero, e quindi non posso dare un parere favorevole, ma anzi negativo.
18: Governo, per favore.
19: Parere contrario, così come argomentato dal relatore.
18: Va bene. Allora, senatore Scalfarotto.
19: Sì, soltanto per chiedere di apporre la mia firma all'emendamento in questione.
18: Bene, chiedo agli uffici di prenderne atto. Allora, colleghi, come avrete visto, essendoci il parere contrario della quinta, ai sensi articolo 81, sarebbe improcedibile questo emendamento. Se non chiedete di intervenire, difficilmente io vi comprendo.
17: Presidente, chiedo comunque che sia votato.
18: Appoggio. Punto, mi sembra. Allora, l'appoggio c'è, quindi votiamo con il procedimento elettronico. Sì. Il sistema è pronto, direi di sì. Benissimo. Allora, colleghi, la prima votazione è la votazione aperta. Tutti avete votato sì, la votazione è chiusa. Il Senato non approva. Allora, il disegno di legge, come noto, si compone solo dell'articolo 1. E quindi possiamo passare alle dichiarazioni di voto finali. Le ha chiesto di intervenire per primo il senatore Scalfarotto, ne ha facoltà.
19: Sì, grazie Presidente. Intervengo per dichiarare il nostro voto.
3: Italia Viva.
19: Io tra l'altro volevo segnalare agli uffici che secondo me la qualità dell'audio oggi è pessima, non so se avete la stessa impressione. Comunque, ci asterremo su questo provvedimento perché il provvedimento in quanto tale, nella sua brevità e nella sua semplicità, è anche un provvedimento condivisibile, e tuttavia non possiamo non notare che se decidiamo come Parlamento della Repubblica di mettere le mani nel tema del gratuito patrocinio, esistono almeno due grandi questioni che non sono state toccate. La prima è quello dell'accesso al gratuito patrocinio, che resta fermo a 13.600 euro, che anche come hanno spesso detto più dei protagonisti del mondo giuridico, penso all'Unione delle Camere Penali, è un livello molto basso e che andrebbe sicuramente rivisto. E poi direi che la bocciatura a cui abbiamo assistito pochi secondi fa dell'emendamento della collega Lopreiato, sottoscritta anche dal collega Bazzoli e da me, è la dimostrazione che l'altro grande tema, che è quello della liquidazione degli onorari, per cui l'avvocato, che ricordiamo un libero professionista, che però in quel momento svolge una funzione pubblica perché ovviamente assicura il diritto costituzionale alla difesa di imputati che altrimenti non potrebbero vedersela garantita, ebbene io credo che sia sacrosanto che quel libero professionista sia poi pagato per il suo lavoro senza dover aspettare degli anni, perché altrimenti ci troviamo davanti a un dilemma diabolico, che è quello di non fornire l'assistenza a

0: concordare un termine più congruo e sono certo che né la collega Lopreiato né gli altri firmatari dell'emendamento si sarebbero sottratti. Se 30 giorni non andavano bene, stabiliamo un altro termine e stabiliamo possibilmente anche una sanzione se il termine non viene rispettato, invece di dire semplicemente no, 30 giorni sono pochi e quindi ce ne laviamo le mani. Dico soltanto un'ultima cosa, signora Presidente, ed è che purtroppo di gratuito patrocinio in queste ore, in questa Camera del Parlamento italiano, non si parla solo in questo provvedimento, perché noi abbiamo la prima e la seconda commissione che congiuntamente stanno trattando un decreto legge in materia di giustizia e di immigrazione, e il caso ha voluto che proprio pochi istanti prima di venire in commissione, in aula, in commissione abbiamo sospeso i lavori su una proposta di emendamento, questa volta della maggioranza, che riguarda sempre il gratuito patrocinio e che va in modo, secondo me, del tutto irragionevole a restringere la possibilità degli stranieri di ottenere il gratuito patrocinio. Tra l'altro, provando ad aggirare anche una sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che se lo straniero fa tutto ciò che è in sua possibilità per ottenere dall'ufficio consolare del suo paese l'accertamento della sua condizione di reddito, bisogna riconoscergli questa possibilità, ma c'è appunto questo emendamento a firma del senatore Potenti che invece restringe il gratuito patrocinio in quella particolare frangente. E allora anche un invito a tutti noi, a partire da me ovviamente, ma a tutti i colleghi, è che quando decidiamo di mettere le mani in una questione delicata e importante come la garanzia del diritto di difesa, non facciamolo soltanto con norme chirurgiche che riguardano un aspetto magari importante ma marginale, diciamo così, non centrale della questione, non sostanziale, diciamo una norma di tipo procedurale, e affrontiamo i temi anche dal punto di vista della sostanza, diciamo del merito, e proviamo a fare quello che la Costituzione ci chiede, cioè a fare in modo che chiunque si trovi a confrontarsi con la giustizia, e questo chiunque vuol dire veramente chiunque, possa avere garantito il suo diritto di difesa anche quando le sue condizioni economiche non glielo consentono. Purtroppo ancora così non è, e certamente non sarà così dopo l'approvazione di questo disegno di legge. Per cui ovviamente non voteremo contro, perché questa singola norma che andremo ad approvare è una norma, ripeto, anche condivisibile, però è una norma che tocca molto limitatamente un tema invece sostanzialmente molto importante, e diciamo è una delle molte occasioni perse da questo governo e questa maggioranza, per cui il gruppo di Italia Viva Casa Riformista si asterrà sul disegno di legge in questione.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Ho chiesto di intervenire la senatrice Cucchi, e ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, intervengo per annunciare il voto di astensione del mio gruppo Alleanza Verdi e Sinistra a questo provvedimento. Noi pensiamo infatti che il Parlamento abbia perso un'occasione importante, e se davvero si voleva rafforzare il sistema del gratuito patrocinio sarebbe stato necessario affrontarne la criticità più grave: i tempi del tutto irragionevoli con cui vengono liquidati i compensi degli avvocati che assicurano la difesa delle persone prive di mezzi. Parliamo di professionisti che spesso sono costretti ad attendere 5, 6, persino 7 anni per ottenere il pagamento delle proprie competenze, una situazione che in alcuni fori è ormai divenuta strutturale e insostenibile. La procedura poi è complicata e lunghissima. Complessivamente questo meccanismo rischia di produrre un effetto che dovrebbe preoccupare tutti: scoraggiare un numero crescente di professionisti dall'assumere incarichi di patrocinio a spese dello Stato. E quando si rende sempre meno insostenibile difendere chi non ha risorse economiche, non si impoverisce soltanto una categoria professionale, si indebolisce un presidio fondamentale dello Stato di diritto. Pensiamo che il patrocinio a spese dello Stato non rappresenti una misura assistenziale, ma costituisca uno strumento indispensabile per rendere effettivo il principio di uguaglianza nell'accesso alla giustizia. Il diritto di difesa non può dipendere dal reddito e non può gravare nei fatti esclusivamente sulle spalle degli avvocati che lo garantiscono. Per queste ragioni, pur apprezzando

0: Considerando gli aspetti positivi contenuti in questo testo, esprimiamo un voto di astensione, auspicando che il legislatore intervenga al più presto per semplificare le procedure di liquidazione, ridurre drasticamente i tempi di pagamento e restituire dignità ed effettività ad un istituto essenziale per la tutela dei diritti di tutti. Grazie.
1: Grazie, senatrice Cucchi. Ha chiesto di intervenire il senatore Rosso. Ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Il provvedimento in esame interviene sull'accesso al patrocinio dello Stato, un nodo cruciale sul rapporto tra cittadino e giustizia. E agisce con una scelta chiara, netta, che va nella direzione di semplificare ciò che è inutile, rafforzare ciò che è essenziale, proteggere chi ha davvero diritto al beneficio e colpire chi ne abusa. La norma vigente impone al cittadino un obbligo di comunicazione ampio, generico, spesso fonte di incertezza, che è quello di segnalare tutte le valutazioni rilevanti del reddito. Una formulazione che ha prodotto nel corso degli anni il paradosso di avere un adempimento formalistico che grava sui più fragili. Al contrario, gli abusi veri, che determinano il superamento dei limiti del reddito, sono ciò che il sistema deve intercettare con precisione. Il provvedimento quindi corregge questo paradosso. La nuova formulazione restringe l'obbligo alle sole variazioni che comportano il superamento dei limiti di reddito fino a ciò che incide davvero sulla permanenza del diritto. È una scelta politica chiara, posto che si tutela il cittadino onesto che non deve temere di incorrere in sanzioni penali per omissioni marginali. Si rafforza la lotta agli abusi perché si concentra l'obbligo informativo su ciò che conta davvero. Si rende la norma più proporzionata, più comprensibile, più coerente con la finalità costituzionale del patrocinio a spese dello Stato. Vale ricordare che la mancata comunicazione degli aumenti di reddito non è un dettaglio amministrativo, ma è un reato. È infatti prevista la reclusione, la multa, l'aumento di pena quando l'omissione comporta il mantenimento del beneficio, la revoca retroattiva e il recupero delle somme. Ecco perché dobbiamo evitare che un cittadino in difficoltà economica, magari poco abituato alla complessità della burocrazia, rischi una condanna penale per non aver segnalato una variazione che non incide sul diritto. Semplifichiamo, chiariamo e proteggiamo i diritti senza indebolire i controlli. È un segnale di serietà istituzionale, posto che non si allenta la vigilanza, ma la si rende più mirata. Quindi i cittadini che hanno bisogno del patrocinio a spese dello Stato possono esercitare un diritto fondamentale, quello di difendersi. In conclusione, Presidente, questo è un intervento normativo con cui togliamo adempimenti inutili, risparmiamo risorse economiche, garantendo un sistema giudiziario chiaro ed efficiente. E per queste buone ragioni che annuncio il voto favorevole di Forza Italia.
1: Grazie senatore Rosso, ha chiesto di intervenire la senatrice Lopreiato, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Presidente, allora il provvedimento che stiamo licenziando in questo momento è il disegno di legge 775 recante disposizioni in materia di spese di giustizia, più precisamente quelle che sono le variazioni di reddito per poter godere del gratuito patrocinio. Si sa benissimo che il Movimento 5 Stelle ha sempre posto al centro della propria azione politica la tutela al diritto alla difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione. Allora mi rivolgo a coloro i quali non sono avvocati e occupano quest'Aula per farvi capire qual è l'iter che si ha per ottenere quel gratuito patrocinio. L'assistito quindi si reca presso un avvocato che è iscritto nella lista degli avvocati del gratuito patrocinio, fa presente quella che è la propria situazione reddituale, la deve provare generalmente con ISE. In questo momento la soglia che non deve essere superata è quella dei 13.659,64 annui, salvo quelli che sono gli aggiornamenti annui e quelle che sono le eccezioni stesse per poter godere del gratuito patrocinio. L'avvocato accetta l'incarico ed è quasi una sorta di missione, perché poi saranno liquidati quelle che sono il 50% degli onorari che normalmente vengono liquidati per un avvocato, e a quel punto con quindi la dichiarazione reddituale del proprio assistito fa istanza al Consiglio dell'Ordine affinché lo stesso possa deliberare sul gratuito patrocinio stesso. Arrivato a questo punto, quindi attesi i tempi del gratuito patrocinio, l'avvocato, dopo aver presentato l'istanza, dovrà depositare la stessa presso nel fascicolo telematico, oppure promuovere la causa allegando quella che è la delibera del Consiglio dell'Ordine per provare che gode del gratuito patrocinio. Cosa succede poi nel frattempo? Alla norma ad oggi prevedeva che nel momento in cui ci fossero delle variazioni di reddito, e quindi teoricamente l'assistito non aveva più diritto al gratuito patrocinio, doveva continuamente provvedere alle dovute comunicazioni. Questo chiaramente non collima con quelli che sono i tempi di giustizia. Noi sappiamo benissimo quelli che possono essere rinvii molto lunghi, addirittura qualche volta dimentichiamo come è fatto il proprio assistito, perché i rinvii sono addirittura a distanza di anni. Se solo penso alla Corte di Appello, un rinvio dalla prima udienza all'udienza di conclusione possono passare veramente tantissimi anni. Quindi si è fatto quindi questa norma di buon senso, un disegno di legge dove è stato recepito quel rilievo che ho fatto prima in sede di illustrazione degli emendamenti stessi, cioè si è ritenuto opportuno che questa comunicazione fosse fatta soltanto quando si parlava di una rilevante variazione del reddito. Faccio un esempio: non è soltanto, ad esempio, un contratto a tempo determinato avrebbe comportato semmai per un mese la variazione di reddito. Quando si parla invece di un contratto a tempo indeterminato, si ha la certezza che quel reddito annuale verrà superato. Ma cosa succede? Cosa succede? Succede che non finisce qui per l'avvocato, perché quando poi si arriva a conclusione della causa, il giudice introita la causa a sentenza e solo successivamente al deposito della sentenza stessa, con provvedimento separato, andrà a chiedere quella che è la documentazione fiscale aggiornata del proprio cliente, per fare sì di poter verificare che effettivamente l'assistito abbia ancora diritto al gratuito patrocinio. Inizia un'altra odissea, perché l'avvocato deve rintracciare nuovamente il proprio assistito, il quale dovrà recarsi presso l'Agenzia delle Entrate e avere una certificazione che non è sempre velocissima avere. Quindi, decorso ulteriore tempo, a quel punto sarà depositata questa certificazione all'Agenzia delle Entrate e bisogna sperare che nel termine più contenuto possibile il giudice, con un separato provvedimento, addivenga finalmente alla liquidazione di quelli che sono i compensi dell'avvocato, che, ripeto, sono decurtati del 50%. Non finisce qui, perché l'avvocato, ora munito di quel decreto, dovrà andare su un'altra piattaforma, depositare quindi questo decreto di liquidazione, e in più dovrà depositare contestualmente, pedissequamente, quella che è la fattura elettronica. Quindi c'è un'anticipazione da parte degli avvocati anche di quelli che sono gli fiscali. Ebbene, Presidente, non è che questo comporta una immediata liquidazione delle competenze, ma passano anche anni perché sia liquidato, e per questo motivo avevo presentato un emendamento che mi fa piacere che il relatore abbia dichiarato di buon senso, ma che avrebbe accelerato quello che è tutto questo iter molto complicato. Bisognava comunque sicuramente intervenire per snellirlo, ma oltretutto per dare in modo che l'avvocato che ha accolto questa missione e questo incarico sia giustamente liquidato immediatamente. E quindi che cosa avevo previsto? Prima di tutto la richiesta di documentazione integrativa a riprova della situazione reddituale dell'assistito dovesse essere presentata prima che la causa vada a sentenza, in modo tale che il giudice, contestualmente al deposito della sentenza, possa anche liquidare gli onorari. Liquidare gli onorari vuol dire precisare nell'ammontarle, ma poi effettivamente la liquidazione stessa avvenire entro un termine massimo di 30 giorni. Ebbene, Presidente, è stato purtroppo questa un'occasione persa per poter intervenire su un concetto di gratuito patrocinio che sicuramente ci vede, e questo disegno di legge sicuramente ci vede contenti del fatto che si sia affrontato questo argomento. Ma quello che mi spiace è che, come al solito, è un'occasione persa, perché se avessimo dedicato giusto un po' di tempo in più e avessimo, come ho anche reclamato in sede di bilancio, implementato un po' col fondo, sicuramente non solo avremo agevolato quello che è i diritti degli assistiti, ma anche dei professionisti che ne sono in qualche modo coinvolti. Per questo motivo sarà un voto di astensione quello del Movimento 5 Stelle. Grazie.
1: Grazie, senatrice Lopreiato. Ha chiesto di intervenire il senatore Potenti e ne ha facoltà.
4: La ringrazio, Presidente. Per un professionista la cosa più importante durante una giornata è il tempo. E la cosa che terrorizza di più un professionista è il tempo perso. Sono purtroppo i momenti improduttivi. Con questo disegno di legge noi facciamo un grande regalo a dei professionisti quali gli avvocati. Restituiamo un po' di tempo togliendolo ad attività prettamente inutili. Noi partiamo dalla considerazione di attività che riguardano delle comunicazioni di variazioni di reddito che sono, è vero, necessarie per quanto riguarda la disciplina di riferimento per il patrocinio a spese dello Stato, ma a seguito di un pronunciamento della Corte di Cassazione risalente al 2022, la Corte interviene in materia di patrocinio a spese dello Stato introducendo sostanzialmente il vincolo di obbligare l'avvocato a comunicare sempre le variazioni di reddito, ancorché non rilevanti per quel superamento di soglia che è il discrimine fra avere diritto come cliente di un avvocato per essere patrocinato a spese dello Stato in riferimento appunto alla soglia. Il tutto a prescindere, dice la Cassazione, dalla circostanza che la variazione stessa non determini il superamento del limite previsto dalla legge. Quindi noi abbiamo deciso di presentare questo disegno di legge perché da questa pronuncia in poi è derivata una serie di attività di cancellerie dei tribunali per cui soprattutto in quel distretto di Corte d'Appello di Firenze, da cui tutto era iniziato perché appunto il ricorso fu presentato contro un'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze con la quale era stato accolto un reclamo avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato in occasione di un procedimento penale. Da qui questa precisazione per cui appunto i giudici fiorentini hanno considerato che l'onere della parte di comunicare le variazioni di reddito anno dopo anno non debba in qualche modo essere sanzionabile con la perdita del beneficio nel caso in cui si tratti di variazioni non determinative del superamento del limite che giustifica l'ammissione. Questa era la linea appunto dei giudici fiorentini messa in crisi da un pronunciamento della Corte dei Conti, della Corte di Cassazione. E un'argomentazione addotta appunto dalla sesta sezione civile, dicevo, della Corte di Cassazione trae origine da un pronunciamento per cui appunto l'assolvimento dei minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di quanto già a suo tempo dichiarato, farebbe carico appunto in questo caso all'avvocato di dover reperire informazioni anche a rischio di non riferire informazioni esatte da parte del proprio cliente circa delle variazioni magari anche minimali che però non comportano nel loro complesso il superamento di quella soglia appunto che in maniera biennale viene anche aggiornata ai nuovi dati Istat. Questa situazione ha destato da subito forti perplessità. L'ordinanza della Cassazione effettivamente è divenuta molto gravosa per numerosi avvocati che si sono visti nella impossibilità di poter comunicare queste variazioni che spesso e volentieri espongono al rischio anche di una falsa dichiarazione qualora questa non corrisponda poi alla successiva dichiarazione dei redditi di arrecare una difficoltà ulteriore all'attività dell'avvocato, costretto spesso e volentieri a rincorrere il cliente per cercare di ottemperare a questa inutile attività. Pertanto, se nessun dubbio appaia ovviamente all'orizzonte rispetto a comunicazioni di variazioni rilevanti del limite di reddito verificatisi nell'anno precedente ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, noi con questo disegno di legge, grazie ad una modifica intervenuta durante l'esame in commissione, abbiamo posto anche un limite che è il 30 di giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate, per poter in qualche modo anche circoscrivere l'onere di comunicazione di questa variazione, che nel caso rimarrebbe esclusivamente legata a variazioni di reddito rilevanti per il superamento della soglia di ammissione a patrocinio a spese dello Stato. Vado concludendo dichiarando ovviamente un voto favorevole del gruppo della Lega rispetto ad una norma di buonsenso. Spesso norme di buonsenso sono racchiuse in poche righe come in questo caso, ma per noi è motivo d'orgoglio riuscire a in qualche modo agevolare l'attività professionale dei legali, che si vedranno quindi fortunatamente esclusi da questo obbligo rispetto a una posizione della Corte di Cassazione che, ripeto, ha generato in più occasioni gravi difficoltà per revoche di ammissione a patrocinio a spese dello Stato che oggettivamente potevano essere evitate semplicemente adottando una norma di buonsenso. Nessuno vuole ovviamente profittare delle risorse dello Stato, in questo rispondo suo tramite, Presidente, alle opposizioni che poc'anzi hanno accusato il nostro movimento di aver presentato un emendamento nel corso dei lavori di conversione di un decreto che in questo momento pende in commissioni riunite prima e seconda, per rafforzare un regime di sicurezza anche rispetto ad ammissioni a patrocinio dello Stato verso in favore di cittadini stranieri che spesso e volentieri, per i quali spesso e volentieri è difficoltoso riuscire a raccogliere informazioni veritiere circa la situazione reddituale nei paesi di origine. Ebbene, data la delicatezza della materia, dato il fatto che abbiamo anche approvato delle norme che ad esempio permettono di fruire del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal reddito per gravi reati come quelli ad esempio in materia sessuale, ebbene il rigore che chiediamo maggiormente rafforzato per alcune categorie di soggetti, chiamiamoli a rischio, ci sembra possibile compensarlo oggi, e concludo, con questo provvedimento che va semplicemente a rendere giustizia di una situazione che avrebbe semplicemente protratto nel tempo degli obblighi burocratici, una spendita di tempo inutile per gli avvocati rispetto a delle variazioni di reddito che oggettivamente non sono rilevanti per l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato. La ringrazio e siamo fiduciosi che questo testo trovi l'adesione della maggioranza di quest'Aula.
1: Grazie, senatore Potenti. Ora ha chiesto di intervenire il senatore Bazzoli, e ne ha facoltà.
5: Grazie, Presidente. Ma allora, il contenuto del provvedimento lo hanno spiegato bene
6: il Partito Democratico.
5: È assolutamente condivisibile. È un provvedimento con il quale si contribuisce, diciamo, a sanare una contraddizione o comunque una norma che contiene un'evidente incongruenza, una norma che obbliga a comunicare chi abbia titolo per avere un gratuito patrocinio, quindi un patrocinio a spese dello Stato per tutelare i propri diritti, obbliga a comunicare qualunque variazione di reddito, anche quelle che non comportano il superamento della soglia che dà diritto ad accedere al patrocinio, è una norma evidentemente incongruente. Quindi questa modifica, che obbliga a comunicare queste variazioni di reddito solo quando si supera quella soglia che comporta il venir meno del diritto al gratuito patrocinio, è una norma assolutamente condivisibile, quindi per questo aspetto non possiamo che essere d'accordo. Tuttavia va sottolineato che non è certo questo il problema che riguarda il tema del gratuito patrocinio, cioè quando si parla di patrocinio a spese dello Stato, cioè del patrocinio a spese dello Stato che serve a garantire la tutela dei diritti dei non abbienti, non è certo questo il problema principale, perché i problemi principali sono altri. sono stati indicati doverosamente dalla collega Lopreiato e abbiamo provato, io ho sottoscritto l'emendamento della collega che riguardava e che riguarda il tema del pagamento degli emolumenti agli avvocati che hanno titolo appunto per prendere il gratuito patrocinio, perché questo è il tema. E cari colleghi, forse non sapete, ma proprio nel dicembre del 2025 la Corte europea di diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per i ritardi nei pagamenti agli avvocati degli emolumenti dovuti al gratuito patrocinio. Ora, di fronte a una sentenza della CEDU che condanna l'Italia perché i pagamenti accertato che avvengono sono compresi tra un anno e un mese e oltre 4 anni dalla maturazione del diritto degli avvocati, quindi la CEDU ci ha condannato per questi ritardi, noi facciamo un provvedimento con il quale ci occupiamo del tema della comunicazione e della variazione dei redditi. Per carità, va benissimo, ma se si vuole affrontare il tema del gratuito patrocinio, questo è il tema principale, cioè garantire che gli avvocati ricevano in tempi ragionevoli, secondo la CEDU, non oltre un anno dalla maturazione del diritto, ricevono questi emolumenti entro questa tempistica. Allora, ci siamo occupati del gratuito patrocinio e ci siamo dimenticati del problema principale che riguarda l'argomento del gratuito patrocinio. Aggiungo, e chiudo su questo, che noi facciamo un provvedimento che agevola, migliora certamente il tema del gratuito patrocinio, e poi parallelamente in commissione ci stiamo occupando di emendamenti al decreto immigrazione con i quali si cerca di ridurre invece la possibilità di accesso al gratuito patrocinio per gli stranieri. Ora, questa è una contraddizione che in sede di discussione di un disegno di legge che è in sé condivisibile non può non entrare a far parte di una valutazione politica anche in merito alla voto che dà un gruppo parlamentare sul provvedimento, perché se noi da un lato miglioriamo il tema del gratuito patrocinio sia pure per un aspetto marginale, dall'altro lato però riduciamo l'ambito di applicazione del gratuito patrocinio, che guardate colleghi, io uso le parole delle camere penali, attaccare il patrocinio a spese dello Stato riconosciuto anche agli stranieri non significa colpire gli avvocati, ma precludere ai più deboli l'accesso alla tutela giurisdizionale, compromettendo con il diritto di difesa l'effettività della protezione dei diritti fondamentali. Allora, colleghi, non si può affrontare in questo modo un tema così delicato e così importante. Va bene, è un miglioramento dell'assetto attuale, dell'attuale assetto normativo, ma non si può fare una cosa con una mano e fare l'esatto contrario con l'altra mano, e non si possono dimenticare i veri problemi che riguardano anche questo tema. Per queste ragioni noi ci asterremo.
1: Allora, grazie senatore Bazzoli, ha chiesto di intervenire il senatore Rastrelli, e ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Effettivamente
7: Fratelli d'Italia,
6: in tutti gli ordinamenti giuridici e quindi naturalmente anche nel nostro esistono delle norme squisitamente tecniche, apparentemente neutre, spesso sconosciute ai più e quindi riservate agli addetti ai lavori, che talvolta pur tuttavia hanno, oltre che un profondo significato, anche un grande rilievo, un grande impatto non soltanto giuridico ma anche sociale. E sicuramente tra queste norme vi è un vecchio decreto del Presidente della Repubblica del 2002, il cosiddetto testo unico sulle spese di giustizia, all'interno del quale è previsto e disciplinato l'istituto del patrocinio gratuito giudiziario per i non abbienti a carico dello Stato. Questo istituto è disciplinato da una legge ordinaria, ma naturalmente trova le sue radici nel nostro ordinamento costituzionale, perché quando la Carta fondamentale disciplina il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell'uomo, in una specifica previsione all'articolo 24 statuisce anche che sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per difendersi presso ogni giurisdizione. E questo naturalmente è un istituto che ha un profondo significato ben prima della Costituzione, anzi è un istituto che affonda le sue radici in tempi ben più remoti, perché è consustanziale all'idea stessa di diritto, è un istituto che è stato previsto addirittura nel tardo diritto romano, laddove era previsto che giungessero dinanzi alle giurisdizioni imperiali le vedove, gli orfani e i miserabili. Ed è stata frutto di successive attenzioni da parte di tutti i legislatori del tempo, se è vero che già in epoca medievale l'istituto del gratuito patrocinio vide codificata la figura del difensore del povero, sino ad arrivare alla fase preunitaria, in cui addirittura una legge dello Stato, la legge Rattazzi, stabilì che dovesse presso ogni corte di appello essere prevista la avvocatura dei poveri, che fosse quindi composta da un magistrato e da un avvocato dei poveri, ponendo quindi all'interno dell'ordinamento dello Stato il presidio della giurisdizione per i non abbienti, che diveniva quindi da strumento giuridico perno morale intorno al quale assicurare la difesa dei più fragili. Questa dinamica paradossalmente si è arrestata con la Costituzione dello Stato unitario, perché l'ordinamento giuridico si è reso conto che era difficile conciliare il doppio aspetto e quindi gestire a carico delle casse dell'erario dello Stato la difesa per i non abbienti, ovvero caricare pro bono soltanto sulla classe professionale forense questo tipo di difesa. Una prima soluzione organica venne assicurata dal regime fascista, la quale cristallizzò l'istituto come sì onorifico, ma come vincolante per il ceto forense, facendo in modo che le istanze sociali venissero comunque tutelate sino in fondo. Naturalmente nel corso del tempo l'avvento della Carta Costituzionale ha fatto in modo che questo presidio diventasse non soltanto garantito dall'articolo 24, ma divenisse una delle forme di espressione dell'eguaglianza sostanziale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che quindi inverasse il principio della partecipazione del singolo all'ordinamento dello Stato. Quando progressivamente questo istituto si è saldato con il nostro ordinamento giuridico, si è fatto in modo che la libera difesa dei non abbienti fosse garantita nel processo civile, nel processo penale, nel processo del lavoro, nel processo tributario, dinanzi perfino ai procedimenti di mediazione. Ed è quindi divenuta una forma irrinunciabile di tutela a carico dello Stato, ma nel tentativo di trovare un compromesso economicamente sostenibile sono state individuate delle soglie di reddito complessivamente intese o per il soggetto richiedente o per il suo nucleo familiare che facessero in modo che sotto quella soglia le spese legali potessero essere sostenute dallo Stato. Solo avendo ben chiaro qual è non soltanto la evoluzione storica, ma anche l'attuale assetto normativo, si può comprendere il senso di questo intervento normativo. Perché adesso il decreto del Presidente della Repubblica del 2002 prevede che, qualora non ci sia una adeguata e tempestiva comunicazione delle variazioni del reddito, ancorché queste non incidano sull'ammissione al beneficio, non soltanto c'è il rischio della sanzione penale da 1 a 5 anni di reclusione per l'istante, questo in nome del principio della collaborazione del singolo all'ordinamento dello Stato, ma è prevista la revoca del beneficio con effetto retroattivo e la possibilità che lo Stato chieda la ripetizione di quelle somme precedentemente elargite, ancorché il presupposto dell'ammissione al beneficio sia rimasto integro. Allora, questo provvedimento va ad agire chirurgicamente, facendo in modo che diventino rilevanti per la legge soltanto quelle variazioni di reddito che comportano lo sconfinamento oltre la soglia e che quindi restituiscano un principio di effettività al principio giuridico. Allora, complessivamente intesa, Presidente, io non avrei dubbi sulla circostanza che questa sia una norma costituzionalmente orientata, di equità, di sobrietà, di forte proiezione sociale, tutti i valori nei quali naturalmente il gruppo di Fratelli d'Italia si riconosce, memori anche di una tradizione per la quale se si parla di Dio, patria e famiglia non c'è nessuno più a destra di noi, ma se parliamo di Stato sociale non c'è nessuno più a sinistra di noi. In questi sensi il voto favorevole di Fratelli d'Italia.
1: Allora, grazie senatore Rastrelli. Abbiamo terminato le dichiarazioni di voto. Senatore Irto.
7: Grazie Presidente, per chiedere il voto elettronico.
1: Appoggio. Che succede? Appoggio. Però non compare niente. Il problema di sistema. Sì, ci siamo. Allora, l'appoggio c'è e quindi procediamo col voto elettronico. Pongo in votazione il disegno di legge numero 775. La votazione è aperta. Avete votato tutti? Quasi tutti, vedo. A posto? Presidente Zaffini? A posto. Benissimo, la votazione è chiusa. Il Senato approva.
8: 20 e 38 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi abbiamo proposto la seduta del Senato della Repubblica di ieri, 21 luglio del 2026. Qualche istante di musica e torniamo in diretta per il nostro notiziario.
9: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: 20 e 40, questa è Radio Radicale, siamo in diretta per il nostro notiziario serale, in regia Ivo Radi, c'è in voce Enrico Salvatori. Diverse notizie della giornata: alta tensione in aula al Senato, il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo per protesta contro la decisione della Giunta, delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "Fuori le chat", la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. Ci sono poi i fatti di Bologna con il ministro Matteo Piantedosi che ha parlato degli scontri. C'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità. Ma noi non abbiamo timore di nulla, risponde il ministro dell'interno Piantedosi a margine della presentazione delle nuove bodycam per gli addetti FS Security sugli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna. Le forze dell'ordine sono le istituzioni al primo posto nel gradimento della maggioranza degli italiani, che sono persone serie, per bene, che vogliono bene al proprio paese. Tutti gli episodi che sono successi sono ampiamente documentati, aggiunge. Altre notizie: la Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo, precisa la stessa Croce Rossa. Secondo le informazioni in nostro possesso, l'equipaggio ha praticato le manovre sul paziente dal momento in cui è stato possibile intervenire fino all'arrivo dell'automedica richiesto alla centrale operativa dallo stesso equipaggio della Croce Rossa Italiana. Andiamo al Medio Oriente. L'Iran colpirà con ancora più forza gli interessi USA e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Piqatz e Mountain. Teheran considererebbe l'azione un'estensione del conflitto e in caso di un simile attacco tutti gli interessi statunitensi e dei sostenitori diventerebbero bersaglio di una potente risposta da parte delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran. Malore in piscina, muore un bambino di 5 anni vicino Roma a Monte Rotondo mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti ad un centro estivo, accusato un malore ed è morto. Inutili le manovre di rianimazione, sul posto i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamiche. Lutto per Vincenzo Montella, la sorella Caterina è deceduta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito a un grave incidente domestico. La Federazione Turca, con un comunicato ufficiale, ha rivolto un messaggio di vicinanza alla famiglia del tecnico che guida la nazionale. Il funerale si terrà alle 16.30 presso la chiesa di San Nicola Castello di Cisterna in provincia di Napoli. Ma cominciamo con la questione degli scontri a Bologna. Vi abbiamo dato conto delle dichiarazioni del ministro degli interni Matteo Piantedosi, rispetto al quale c'è un pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine, si inverte l'onere della prova quando si tratta di parlare di essi. E dunque noi vi proponiamo questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo con Marco Lombardo di Azione.
10: Radio Radicale, siamo con il senatore Marco Lombardo di Azione per parlare di Bologna, di quello che è successo in città. Allora, lei è stato assessore al comune di Bologna, assessore al lavoro, quindi conosce la città per tanti motivi, perché insomma ha vissuto anche all'interno delle istituzioni di questa città. Allora, la prima cosa che le voglio chiedere è questa. Noi abbiamo visto che il sindaco di Bologna all'epoca è stato sommerso da parecchie critiche. Io le volevo chiedere se ritiene che il sindaco abbia fatto bene a convocare una manifestazione che era una manifestazione pacifica, ma che poi ha dato il là anche a un'altra manifestazione diversa. Allora, che cosa è successo? E ci voleva maggiore prudenza in una città che è facilmente infiammabile, ecco, visto che fa tanto caldo.
11: Partiamo dall'inizio. Innanzitutto le immagini che abbiamo visto tutti di Fakir, l'uomo che muore a seguito dell'intervento della polizia e anche per il mancato intervento degli operatori sanitari, sono delle immagini agghiaccianti sulle quali noi vogliamo che si apra un faro per capire esattamente che cosa è successo. Ed è per questo che ho presentato un'interrogazione parlamentare al ministro competente e chiederò alla Presidente della Commissione dei Diritti Umani di convocare immediatamente una riunione, perché noi abbiamo il dovere innanzitutto per i familiari della vittima di accertare se ci sono state responsabilità. Questo è il punto di partenza. Tuttavia io ritengo che sia stato assolutamente sbagliato da parte del sindaco Lepore convocare sull'onda dell'emotività una piazza, perché era inevitabile che quella piazza si trasformasse in un'ondata di rabbia nei confronti di tutta la polizia e di tutte le forze dell'ordine. E allora capire che non era quello il momento, anche per manifestare la solidarietà vera ai familiari delle vittime ed evitare che quello potesse essere utilizzato dagli antagonisti come un pretesto per sfogare la loro rabbia, la loro frustrazione e mettere a ferro e fuoco la città di Bologna di 4 ore. Ieri una città è stata in ostaggio e oggi non si può dire che era colpa dei manifestanti, perché la colpa innanzitutto è stata di chi quella piazza l'ha convocata, perché non si convocano le piazze sulla base dell'onda dell'emotività, non si fanno processi sommari, cioè la magistratura per accertare responsabilità penale, ci sono i parlamentari, c'è l'attività che ciascuno di noi deve fare per garantire che si sappia e si faccia piena luce su quello che è successo. Ma chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di non promuovere conflitti, di non aizzare l'odio e l'incitamento anche nei confronti delle forze dell'ordine, perché questo è stato totalmente sbagliato.
10: Vuole dire qualcosa su quello che ha detto il Ministro della Giustizia, che in Italia non esiste un ICE, una polizia come quella di Trump? Come ha trovato queste parole di inordio, anche alla luce del comportamento sia nel caso di Fakir che nel caso delle manifestazioni, della manifestazione di ieri, che abbiamo visto anche in televisione in diretta su alcune televisioni?
11: Che associa le forze delle polizie italiane e le forze dell'ordine all'ICE di Trump, A, non conosce come lavorano le forze dell'ordine in Italia, B, non conosce l'ICE di Trump. Stiamo parlando di due cose che non possono essere messe sullo stesso piano. Si farebbe un torto a chi ogni giorno deve tutelare e tutela l'ordine pubblico nel nostro paese. Ciò nonostante, invece di, diciamo, generalizzare sulle responsabilità, noi dobbiamo andare a vedere se esattamente nel caso di specie e in tutti gli altri casi analoghi, io voglio ricordare il caso di Federico Altrovandi, ma per non dimenticare anche l'altro, ci sono state circa 5 morti per, diciamo, in vicende analoghe, noi dobbiamo verificare che sia stato fatto tutto senza che ci possano essere profili di responsabilità penali, che però sono personali, così come l'annotazione nel registro, ai sensi della nuova norma, diciamo, sullo scudo penale, non significa impunità. Non è che siccome i due agenti in questione sono stati annotati nel registro insieme alle altre persone, allora vuol dire che sono impuni. C'è la magistratura che, applicando le norme italiane, dovrà verificare se si è svolto tutto nel quadro della legalità. Ma chi oggi associa quello che è successo a Bologna, al Pilastro, per farne un caso nazionale ed equiparare le forze dell'ordine all'ICE di Trump, fa un torto sia alle forze di polizia, sia anche a coloro che invece cercano di applicare la legge e chiedere che non ci siano macchie su queste e sulle altre vicende.
10: Non so se ha avuto modo di vedere le dichiarazioni del presidente del 118, che ha detto che con l'ambulanza avrebbe dovuto esserci un dottore.
11: Allora, e qui entriamo nella dinamica della vicenda. Per mia conoscenza, chi si occupa di manovre di primo soccorso e chi si occupa, diciamo, in quel caso dei soccorritori della Croce Rossa, non possono per prassi intervenire se ci sono due agenti di polizia che immobilizzano un uomo. Io penso che probabilmente, ma questo solo l'autopsia ce lo potrà dire, la causa della morte sarà multifattoriale. Lo spray al peperoncino, lo stato di alterazione, il fatto che la persona avesse il volto riverso nel pavimento, probabilmente tutto questo ha ingenerato la causa che sarà stato un arresto cardiaco. L'errore è stato nei poliziotti nel non accorgersene che la persona stava non solo gridando disperatamente aiuto, ma stava avendo un arresto cardiaco in corso, perché in quel momento dovevano alzarsi e far intervenire gli operatori sanitari perché facessero le manovre di primo soccorso. Quindi qualche cosa che non ha funzionato sicuramente c'è stato, e noi su questo dobbiamo fare luce attraverso tutti gli strumenti che abbiamo. Ma da qui a generalizzare e a portare la rabbia nei confronti, tra l'altro, di una comunità straniera, nei confronti delle forze dell'ordine, è assolutamente deprecabile.
10: Grazie come sempre al senatore Marco Lombardo di Azione.
8: L'intervista era a cura di Lanfranco Palazzolo. 20:50 minuti, ci occupiamo adesso della legge che istituisce la giornata della memoria per le vittime dell'AISL, e lo facciamo proponendovi questo servizio a cura di Emilio Tergia.
12: Presso la Sala della Regina della Camera un convegno per lanciare la giornata della memoria per le vittime dell'AISL ogni 29 maggio in ricordo della strage che avvenne a Bruxelles e che causò la morte di 39 persone e il ferimento di altre 600 per mano degli hooligans tifosi del Liverpool. Oggi diventa legge dello Stato questa giornata della memoria. Primo firmatario l'onorevole Fabrizio Comba di Fratelli d'Italia. Sentiamo il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, presente all'iniziativa, sul senso di questo convegno e sul significato della giornata della memoria per l'AISL.
13: Servirà, io sono convinto, non soltanto per i parenti, per chi ha sofferto, ma perché non succedono più fatti di questo genere, collegati a due fattori fondamentali che sono l'educazione delle persone e l'educazione dei luoghi. E tutte e due devono trovare una sintonia perché gli stadi possano ospitare definitivamente la passione del tifo e non quello che spesso la società riesce a generare, cioè sottocultura, comportamenti inadeguati, violenza verbale, fisica. Altrimenti perderebbe il significato questo giorno in memoria delle vittime.
14: C'è un problema culturale pazzista dell'AISL, cioè viene la percezione dell'AISL è ancora quella di una faida tra tifosi. In realtà ci si dimentica sempre che lì sono morti 39 cittadini europei. Per riparare la memoria del Vajont ci abbiamo messo 37 anni con uno spettacolo di Paolini. Qua siamo a 41 e c'è ancora lavoro da fare, secondo lei?
13: È un lavoro culturale che prescinde per certi versi, pur nel rispetto, dal colore delle maglie. No? È il tema della vita, è il rispetto della vita che non può essere poi sacrificato e mortificato soltanto per sottocultura o addirittura per questioni di tifo che non hanno niente a che vedere con il tifo. Queste persone rappresentavano la passione pura che è stata negata, così come la purezza della vita. E credo che questa giornata in memoria di queste vittime deve servire per tutti e non soltanto per loro.
14: E quindi c'è anche un lavoro da fare come ministro dello sport e come ministro della pubblica istruzione.
13: Ma questo è un lavoro che
14: di raccordo, diciamo, di condivisione
13: avremmo potuto e dovuto fare a prescindere.
14: Certo.
13: Adesso c'è anche la consacrazione con una norma che il Parlamento ha approvato e che comunque vada ci fa ricordare quel 29 di maggio per i prossimi giorni, tutti i giorni nei quali ci auguriamo che prevalga il rispetto.
14: Manutenzione di memoria. Grazie, grazie davvero, grazie. Buon lavoro.
12: E sentiamo ora proprio Fabrizio Comba, deputato di Fratelli d'Italia, primo firmatario e capofila di questa iniziativa, lo ricordiamo che istituisce per la prima volta la giornata della memoria per le vittime della strage dell'AISL ogni 29 maggio.
15: Ma noi vogliamo che questi 39 morti possano rappresentare qualche cosa soprattutto per i giovani. Questa celebrazione, che è diventata legge dello Stato, è uno strumento da riempire di contenuti. I contenuti sono quelli del rispetto, del dialogo, dell'amore per lo sport, del riunire di nuovo i ragazzi e riconciliarli anche. Questo è importante, guardare alle generazioni future. Anche scommettere su una sola persona vale sempre la pena. La Camera, ovviamente l'abbiamo incardinata alla Camera, perché sono qui alla Camera, sono parlamentare, poi ovviamente per questioni tecniche è passata in approvazione alla Commissione, alla paritetica Commissione in Senato, ma la cosa bella è che si è percepita è che non era una celebrazione che voleva Fabrizio Comba, anche se nasceva ovviamente da una mia suggestione che ho trasferito dalla fattispecie astratta a quella concreta, ma era una cosa che era condivisa da tutti, non aveva un'appartenenza partitica e di colore, quindi è passata all'unanimità alla Camera, al Senato e oggi è legge dello Stato.
16: Grazie.
15: Grazie a voi.
14: C'è un problema culturale, però, nel senso che questa è passata sempre come una strage, no? Come una specie di faida calcistica e non si è mai riusciti a far capire che c'erano 39 cittadini europei lì.
15: Certo.
14: C'è un problema culturale che in questi anni non siamo riusciti a colmare, a sanare?
15: Ma secondo me sì, ti devo dire. Credo di leggere anche un pochettino anche quella che potrebbe essere una tua interpretazione. E ti dico sì perché abbiamo ancora tante fragilità nell'essere europei e queste fragilità le viviamo anche su queste declinazioni. Un tempo erano fragilità su fragilità, perché oggi abbiamo un'Europa dal punto di vista politico-culturale, in questo caso mediamente strutturata, ma dico mediamente, al tempo non lo era assolutamente. Se vediamo anche l'organizzazione del tempo
16: e la confrontiamo con quella di oggi, io dico sì, quella è stata una strage perché comunque c'erano le condizioni per evitarlo nella scelta della location dello stadio in primis, perché era inadeguato totalmente, e soprattutto nel non l'aver voluto. Beh, noi parliamo di UEFA, ma è uno strumento, è una realtà talmente forte e strutturata che avrebbe dovuto comunque fare delle valutazioni più introspettive e di quelle che potevano essere anche le ricadute, non solamente così infauste e inimmaginabili, ma anche più leggere. Detto questo, io credo che si debba lavorare ancora molto, l'Europa debba fare ancora tantissimo, e quando abbiamo un'Europa ancora così poco attenta a affrontare un tema e riconoscerlo come una strage, questa cosa mi preoccupa.
14: E qualcuno deve chiedere scusa ancora dopo 41 anni?
16: Devono chiedere scusa in tanti, assolutamente in tantissimi, perché comunque queste sono scuse che saranno comunque tardive, non saranno scuse piene, non potranno neanche essere omologate come scuse piene, però ce le aspettiamo ancora quelle scuse.
14: Grazie Fabrizio Gomba. Onorevole, lei ha portato. E sentiamo ora Giorgio Chiellini, ex giocatore, dirigente sportivo, oggi Chief Club Affairs Officer di Juventus Football Club, soffermarsi proprio sulla strage dell'Aisel e sul significato di questa iniziativa della giornata della memoria per le vittime dell'Aisel.
17: Questa è una cosa che non riguarda solo la Juventus, riguarda lo sport in generale, neanche solo il calcio, deve essere solo un esempio che sia una giornata di formazione e di cultura.
14: E ascoltiamo ora le riflessioni di Andrea Lorentini, presidente dell'associazione fra i familiari delle vittime dell'Aisel, che perse a Bruxelles il papà Roberto. Andrea Lorentini, presidente dell'associazione fra i familiari delle vittime dell'Aisel, questo convegno che è un po' anche il lancio finalmente della istituzione della giornata della memoria per le vittime dell'Aisel, con Fabrizio Gomba primo firmatario e tu che hai dato una mano al percorso perché questa giornata finalmente vedesse la luce dopo un lungo iter.
18: Ma per noi dell'associazione è senza dubbio un momento molto importante, ma deve essere un punto di partenza, non di arrivo, perché adesso, come ho ribadito anche nel mio intervento e come mi ha fatto piacere ha sottolineato anche proprio il primo firmatario Fabrizio Gomba, questa giornata, questa legge che istituisce la giornata del 29 maggio dovrà essere riempita di contenuti, quindi passata diciamo il periodo estivo l'auspicio è di incontrarsi, iniziare a lavorare a una serie di eventi magari per tutto l'anno che poi culminino il 29 maggio in un momento finale che per quanto ci riguarda dovrà coinvolgere i giovani, in particolare le scuole, perché è a loro che dobbiamo mandare il messaggio partendo dalla memoria di un fatto così negativo, ma per far capire che lo sport, ma soprattutto la convivenza civile in un ambiente sportivo e non solo, deve essere diversa da quella che accadde all'Aisel, dove la violenza cieca e barbara ha portato alla morte di 39 persone, e soprattutto far sì che questa storia, questa vicenda possa finalmente essere raccontata all'intero paese, perché in questi 41 anni è chiaro che è stata una memoria che è andata a macchia di leopardo per volontà di singoli, per il nostro impegno quando ci siamo ricostituiti negli ultimi 10 anni, ma chiaramente con grande fatica e con un percorso complicato. Oggi questa legge permette di avere il supporto delle istituzioni, del governo, delle società sportive, dei media, perché anche negli articoli della legge si parla dell'impegno della RAI come servizio pubblico poi a trasmettere e veicolare la giornata della memoria, e quindi questo far sì che soprattutto i più giovani, le giovani generazioni italiane possano conoscere questa storia, le storie anche di chi ha perso la vita. C'è la storia di mio padre, medaglia d'argento al valor civile, medico che appunto si era salvato ed è tornato indietro e per prestare soccorso a sua volta è rimasto schiacciato dalla furia degli hooligans, la storia di Andrea Casula che aveva appena 10 anni, la storia di Giuseppina Conti che come Andrea Casula era con il padre ed era la finale, il biglietto, il premio per essere passata bene come studentessa al quarto anno del liceo classico, queste sono le storie, ne potremo raccontare tante altre. Quindi questo è quello che noi ci auspichiamo e che, sul quale ovviamente monitoreremo, come abbiamo sempre fatto, perché, come dire, un po' il coraggio e la faccia tosta non ci mancano. E però ecco, siamo fiduciosi perché mi pare che Fabrizio Comba abbia centrato quello che deve essere, diciamo, il senso di istituire una giornata come questa.
8: Questo dunque è lo speciale di Emilio Targia con le interviste al ministro Abodi, a Fabrizio Comba, ai Fratelli d'Italia e a Giorgio Chiellini e Andrea Lorentini sulla strage dell'Aisel. Sono le 21 in punto, ci fermiamo qui per il nostro notiziario serale. Un ringraziamento per l'assistenza tecnica regia Ivar.

0: E ascoltando una prima parte di un dibattito che sempre ieri si è tenuto a Roma, all'aula Giallombardo presso la Corte Suprema di Cassazione sull'ufficio per il processo. Ma iniziamo subito con questa importante conferenza stampa che ha avuto luogo sempre ieri alla Sala Caduti di Nassiriya, al Senato della Repubblica, perché a Palazzo Madama, su iniziativa della senatrice di AVS, Ilaria Cucchi, e non poteva essere diversamente, sono intervenuti parenti delle vittime, ma soprattutto della vittima, ma soprattutto l'avvocato Fabio Anselmo. In realtà il lapsus sul plurale vittime non è casuale, perché proprio l'avvocato Anselmo ha rappresentato i familiari di vittime da interventi discussi di polizia conclusi purtroppo con decessi. In questa conferenza stampa, che avrà sicuramente dei momenti molto toccanti, prenderà infatti la parola Yousra Fakir, nipote appunto della vittima che ha perso la vita domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna, e poi l'avvocato Fabio Anselmo, che rappresenta i familiari di Fakir, Ilaria Masinara di Amnesty International Italia, e la presenza anche con interventi, poi si sono aggiunti Nicola Fratoianni e Riccardo Maggi. Della vicenda se ne parla parecchio, lo sapete, per giornali, media, talk e social, oggetto di polemica anche rispetto alle recenti scelte e modifiche che sono intervenute. Anche dopo, un altro caso incredibile, discusso però con diciamo epiloghi anche diversi, sul caso Rogoredo, e quindi l'istituzione poi successiva di uno scudo penale per gli agenti. Ora, a essere messi in discussione sono prima di tutto le procedure di immobilizzazione. A ricordarlo è l'avvocato, per esempio, Fabio Anselmo, sul caso pilota di Riccardo Magherini del 2014, oggetto di una importante pronuncia della CEDU, dove in una sentenza, si è espressa a gennaio peraltro di quest'anno, stabilisce che l'immobilizzazione a terra non è necessaria, almeno non diciamo per come è accaduto nel caso Mogherini, denunciando anche una mancanza di linee guida e assenza di corsi di formazione per le forze di polizia. Questo in estremissima sintesi quanto giunge in punto di determinazione dalla giurisdizione europea, dalla massima giurisdizione europea che la CEDU. Altro aspetto controverso della vicenda Fakir, e non solo della vicenda Fakir, gli stessi corpi d'armata, con forse un qualche conflitto di interessi, conducono le indagini. Cioè, se ci sono degli agenti di polizia, in realtà non è poi così normale che sia sempre una delega della stessa Polizia di Stato, come organo di polizia giudiziaria, a condurre le indagini. Questa, ad onor del vero, è anche una responsabilità che dovrebbe essere, e anche una sensibilità che dovrebbe abitare nella magistratura requirente, che fino ad oggi è sempre il domino delle indagini. E appunto in questo caso Fakir si applica per la prima volta quello che dozzinalmente è stato chiamato sui giornali come scudo della polizia, l'iscrizione nel registro speciale, non in quello ordinario degli indagati. Poi, su tutto il resto della dovuta forza argomentativa, non resta che farvi ascoltare i protagonisti di questa conferenza stampa, che inizia, lo diciamo, con una serie di video proiettati in sala stampa, con le urla e le richieste disperate di aiuto di Riccardo Magherini, quelle di George Floyd e da ultimo quelle di Abderrahim Fakir. E noi ovviamente, per ragioni di resa radiofonica, non vi facciamo sentire gli audio di tutti questi video, ma basterà sentire pochi minuti abbastanza indicativi delle urla e dello strazio di Fakir. E allora, su questa conferenza stampa che ha avuto luogo ieri Palazzo Madama, alla Sala Caduti in Nassiriya del Senato, sul caso appunto Fakir, il drammatico epilogo al Pilastro di Bologna, non resta che cedere la parola a Ilaria Cucchi, senatrice di AVS. Buon ascolto.
1: Voglio salutare i familiari della vittima della terribile storia che vi stiamo per raccontare. Nella tarda mattinata di domenica 19 luglio, in un quartiere periferico di Bologna, Pilastro, ha perso la vita Abderrahim Fakir, 43 anni.

0: in seguito ad un fermo di polizia. Io voglio iniziare questa conferenza mostrando delle immagini che non avremmo mai voluto vedere. Prego di inviarle.
1: Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! No!
0: Aiuto! Dunque, verrebbe da dire, trovate le differenze, se non fosse per la drammaticità di queste immagini e se non fosse per il fatto che tra Magherini ed oggi sono passati 12 anni e nel frattempo c'è stata una durissima condanna della CEDU nei confronti del nostro paese e se non fosse per il fatto che nel caso di Floyd non siamo in America ancora. C'è un motivo, vedete, se abbiamo deciso oggi di mostrare il video di Riccardo Magherini, perché Riccardo è morto nel 2014 in situazioni del tutto analoghe e proprio per questo, come accennavo, la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha condannato a gennaio del 2026 il nostro Paese per svariati motivi e tra questi c'era anche il fatto che il nostro Paese non si è mai dotato di un protocollo che regolamenti le operazioni di polizia. Ma noi niente, siamo fermi lì. Passano 12 anni dalla morte di Ricky e la stessa fine tocca anche ad il povero Abderrahim, che muore esattamente come lui, trattenuto sull'asfalto mentre chiedeva aiuto. Evidentemente è questa l'idea che abbiamo nel nostro paese di fermo. Siamo ancora fermi lì. C'è da dire che dopo la condanna della CEDU, però, saluto l'onorevole Maggi, il Ministero dell'Interno, proprio nel maggio del 2026, e questo ve lo dico per dire che non è Ilaria Cucchi o l'avvocato Anselmo o Amnesty International che sostengono che le operazioni di fermo non possono essere svolte in quella maniera, ma lo stesso Ministero si pone il problema e scrive e divulga le linee guida per la gestione delle persone non collaborative. Dice questo: le linee guida in parola hanno lo scopo di fornire al personale, specialmente quello impegnato nei servizi di controllo del territorio, un supporto per affrontare in modo consapevole l'approccio alle persone non collaborative e i rischi che ne possono derivare. Queste sono le linee guida del Ministero, sarò rapidissima. Le persone non collaborative, in alcuni casi, sono soggetti fragili, scrive il Ministero, psichiatrici o con disagi psicologici e che agiscono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. Questa è la descrizione delle cosiddette persone non collaborative, ma andiamo oltre. Più avanti spiegano gli strumenti operativi in dotazione, tra i quali la forza muscolare. Una prima modalità di contenimento di un soggetto non collaborativo può avere luogo con l'uso della forza muscolare, che in ogni caso va misurata secondo il principio di proporzionalità, finalizzata al controllo del soggetto e, dove possibile, con un lavoro di squadra tra gli operanti, terminando con la messa in sicurezza della persona non collaborativa. Abbiamo visto come Abderrahim è stato messo in sicurezza. E concludo la parte di queste linee guida con l'operazione procederà all'ammattamento con la tecnica più idonea alla situazione. Nei confronti del soggetto non collaborativo si consiglia di procedere al contenimento a terra, avendo l'accortezza di porlo subito dopo averlo ammanettato in posizione supina. E invece li facciamo morire per asfissia. Vedete, è terribile vedere quelle immagini ed è terribile pensare che dal caso di Riccardo Magherini non è cambiato assolutamente nulla. Non si può morire in questo modo. Io voglio dare tutta la mia vicinanza, il mio sostegno che inizia oggi ma sarà ma sarà costante alla famiglia di Abderrahim. Abbiamo in collegamento e la ringrazio perché comprendo quanta fatica costi oggi parlare, ma voglio dirle che è estremamente importante il suo racconto. Abbiamo in collegamento la nipote di Abderrahim, che saluto.
2: Salve, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Voglio iniziare da un punto molto chiaro. Noi come famiglia ci dissociamo completamente dagli scontri e dai disordini avvenuti dopo l'intervento in piazza e dai disordini avvenuti dopo, insomma. Non siamo assolutamente d'accordo con queste forme di reazioni. Bologna è la mia città, è la città dove sono nata e cresciuta, e vederla così, vedere il centro storico maltrattato, a me e alla mia famiglia ci colpisce profondamente, e Bologna non merita questo. Non accettiamo che la memoria di mio zio venga macchiata da questi fatti. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza, in alcun modo, assolutamente. Oggi parlo come familiare. Mio zio si chiamava Abderrahim, non è un numero, non è un caso, è una persona con una vita e una famiglia che oggi chiede risposte. Quello che è successo non può essere ridotto a un errore, o uno sbaglio, una fatalità. Quando una persona chiede aiuto, quando urla, qualcuno deve intervenire. E quando questo non accade, è giusto chiedersi il perché. Noi vogliamo la verità, vogliamo capire che cosa è successo e vogliamo che vengano accertate le responsabilità. È una questione di giustizia e di rispetto. Chiediamo rispetto per mio zio, per la sua memoria e per la sua dignità, e chiediamo rispetto anche per la nostra famiglia. La sua voce oggi non c'è più, ma la nostra sì. E continueremo a farci sentire finché non avremo risposte. Noi vogliamo giustizia. Grazie.
0: Grazie a te, Yosra. Io colgo l'occasione per lanciare un appello ai miei colleghi parlamentari, alle associazioni e a tutta la società civile. Noi abbiamo il preciso dovere di non abbandonare questa famiglia, perché noi, e quando dico noi parlo di tutti coloro che hanno a cuore da sempre il tema dei diritti umani, sappiamo che il dolore che prova questa famiglia è qualcosa di indescrivibile, ma sappiamo anche che da oggi in poi, da oggi in avanti, purtroppo, aspetta loro una battaglia, se possibile, ancora più dolorosa. Stiamo vedendo già in queste prime ore che si è attivata la macchina del fango, la sottoscritta la conosce bene. E allora, diciamo, sembra superfluo ricordarlo, ma al di là del fatto che questa persona non aveva commesso alcun reato, e se anche così fosse, nulla può giustificare quella morte. Altrimenti diciamo che vogliamo reintrodurre la pena di morte, oppure diciamo che siamo nel Far West, oppure diciamo che i diritti non esistono più. In questo momento lancio un appello: non lasciamo sola questa famiglia. E adesso io darei la parola all'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir, che è collegato.
3: Beh, è difficile parlare, saluto tutti. Cosa posso dire? Che non abbiamo imparato niente. Non abbiamo imparato niente, e non vogliamo imparare nulla. Se esiste ancora un diritto internazionale, esiste una Corte Europea dei diritti dell'uomo, se esiste, lo sappiamo. Questa Corte ha condannato più volte l'Italia per la violazione dei diritti umani. Questa Corte ha condannato l'Italia due volte per la morte di Riccardo Magherini, con una condanna ferma confermata anche all'Alta Corte, stabilendo dei principi fondamentali che l'Italia viola, e cioè il diritto dovere da parte delle forze dell'ordine e degli operanti di essere educati, di essere formati. La formazione deve essere una formazione sia di carattere operativo, ma anche di carattere psicologico, perché io vorrei chiedere a quelle persone che cosa pensavano laddove si trovavano ancora ad esercitare una violenta compressione al suolo del povero zio, e lo pronuncerò male il cognome di Osla, scusami se lo pronuncio male, che cosa pensavano, se si sono mai posti il problema di come potesse stare in quel momento, perché credo che questo sia minimo il comportamento esigibile. Quel tipo di manovra è una manovra pericolosa, è una manovra che deve essere effettuata in casi estremi e soprattutto deve essere immediatamente terminata laddove il soggetto, così come viene definito negli atti amministrativi o negli atti giudiziari, non costituisca più un pericolo per nessuno. Questo non accade purtroppo quasi mai. È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte, perché le morti sono troppe, sono veramente troppe. È ora veramente di cambiare passo. Ma siamo talmente lontani da questi principi di diritto che la Corte Europea ci insegna, che noi pensiamo allo scudo penale. Io vi chiedo soltanto, ma non dico alla nipote di non farlo, chiedo a voi di ascoltare quel video molto bene. Chiedo di ascoltarlo all'ultimo con delle cuffie, però tu non farlo. Sai, tu che sei la sua nipote, ti prego, non farlo, evitalo, perché ciò che si desume da quel video è che quando gli agenti si sono alzati mentre lo zio di Yasra era agonizzante, forse non era ancora morto, e questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118, ascoltandolo bene. Se questo fosse vero, tutta questa tragedia assumerebbe i contorni più neri e terribili, se mai avrebbe potuto essere, di quelli che non ha già. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Mi si spieghi il motivo per cui è rimasto legato, mani e piedi. Ascoltatevelo. Questi sono fatti, sono tragedie che tutte le volte ci troviamo a dover dire che non si devono mai più verificare. Ormai, quando lo sento dire alle famiglie, provo tanta tenerezza e tanta rabbia, perché so benissimo che questo non è vero, perché torneranno a verificarsi. Perché non cambierà mai questa cultura, non cambierà mai la cultura della formazione, perché non c'è questa volontà che cambi. Io mi scuso con voi se sono stato troppo duro, però veramente non ne posso più. Non impariamo mai e non impareremo mai. Questo è un mio grido disperato da avvocato che è stanco dopo tanti 20 anni ed oltre di queste storie, di questi processi, a dover assistere e rivedere sempre, sempre lo stesso film. È stanco vedersi consumare le tragedie e la salute dei parenti di queste vittime che vi sopravvivono, che, come diceva prima, la nipote rimane la nostra voce, non più la sua, e sono stanco di vederli piangere anche per quello che può accadere nelle aule giudiziarie, per quello che debbono subire anche da parte dei media. Alcuni giornali Non faccio i rumi, hanno citato persino il certificato penale di un omonimo sbagliato per attribuire reati che non aveva commesso. E questa insistenza nel sapere se aveva precedenti è una cosa che mi fa schifo. Perché qualsiasi cosa sia accaduto prima o avesse fatto prima, quello che conta è quello che è successo lì e non può avere nessun rilievo, nessun peso rispetto a ciò che ha dovuto subire e ciò che stanno subendo i suoi familiari. Grazie a tutti, grazie per la sensibilità e vi saluto e un abbraccio. Un abbraccio alla nipote che è il fantastico volto di una persona che rivendica i diritti civili e la dignità che sono stati negati dal proprio zio.
0: Grazie avvocato, e ci uniamo anche noi ai ringraziamenti nei confronti di Osra. E, sì, viviamo momenti difficili, è vero, però una speranza continuiamo a mantenerla e la manteniamo perché sappiamo che ci sono realtà, tra le quali Amnesty International, che non faranno mai calare il silenzio. Per questo introduco e ringrazio Ilaria Masinara, attivista di Amnesty International.
4: Grazie. Grazie a voi, anche grazie alla senatrice Cucchi per aver organizzato questo momento. Il primo messaggio è chiaramente un messaggio di vicinanza alla famiglia Fakir. Quello che è successo, quello che passeranno, non dovrebbe essere accettato in una società democratica. Il secondo messaggio è un richiamo all'umanità. È stato già espresso a più riprese. Non possiamo permetterci di abdicare al principio di umanità, al principio di tutela della vita umana per strumentalizzazioni. Si supera una linea che porta al baratro. Questo, diciamo, non può essere accettato in una società che fa dei principi dei diritti umani la base costituente dello stare insieme. Il terzo messaggio è la constatazione del fallimento. Quello a cui abbiamo assistito con queste immagini agghiaccianti è il fallimento dello Stato. Tutte le volte che una persona muore in custodia dello Stato, sotto controllo dello Stato, è lo Stato stesso ad avere fallito. È lo Stato stesso che ha abdicato al suo ruolo di protezione della vita delle persone che in quello Stato risiedono, si trovano a transitare. È una linea di demarcazione che non si può superare. Ci sono dei principi che vanno rispettati, il principio di proporzionalità, il principio di necessità, il principio di precauzione, di gradualità. Tutte queste sono regole a cui le forze di polizia, le istituzioni sono tenute, non sono accessorie. Per questo non si possono strumentalizzare, perché sono garanzia del vivere comune. Tutte le volte che succedono episodi come quello che purtroppo siamo stati costretti a guardare domenica, lo Stato si deve mettere in discussione. Strumentalizzare episodi di questo tipo segna un precedente gravissimo. Lo Stato deve fare chiarezza. Quello che chiediamo adesso, al di là di qualsiasi possibile fraintendimento, è di fare giustizia, di fare chiarezza su quello che è successo, perché questi episodi non si devono ripetere. A che cosa serve fare giustizia su un caso come questo? Serve proprio a far sì che non si ripetano episodi di questo tipo. Sono troppi le morti in custodia dello Stato su cui abbiamo fatto campagna, a cui abbiamo dovuto assistere negli ultimi anni. La senatrice ricordava il caso di Riccardo Magherini, il caso di Andrea Soldi, di Igor Squeo. C'è una lista lunghissima di casi su cui Amnesty International negli anni si è attivata. Tutte le volte che ci attiviamo, che facciamo campagna su questi casi, vuol dire assistere famiglie che si trovano nella difficoltà a cui abbiamo assistito adesso. Uno Stato che non si cura delle sue persone è uno Stato disumano. È una questione, il principio appunto di vita, di integrità fisica è fondante, è fondativa. Una persona come Abdelrahim Fakir, che si trova nelle mani dello Stato, deve essere sicuro che la sua integrità fisica è rispettata. L'abbiamo visto con il video di Riccardo Magherini. Riccardo stava urlando aiuto, aiuto, mi stanno uccidendo, sto morendo. Non si può pensare di non rivalutare nel corso di qualsiasi operazione di polizia il contesto. Questa, il principio di gradualità, è fondamentale. Tutte le volte che un operatore di polizia, un operatore delle forze di polizia si trova ad operare in questi contesti, deve saper leggere quello che sta succedendo, deve saper arretrare, deve sapere valutare quando la vita delle persone che sta nelle sue mani è messa a rischio, come in questo caso. Non si può accettare come esito di una manovra di mobilizzazione la morte. La senatrice Cucchi ricordava le linee guida che sono state pubblicate nel maggio di quest'anno, nel maggio del 2026. In quelle linee guida viene espressamente indicato come le manovre di immobilizzazione in posizione supina mettano a rischio l'incolumità delle persone. È scritto nero su bianco: manovre di questo tipo possono creare blocchi respiratori e blocchi cardiaci. Questo significa la morte di una persona, e c'è scritto nero su bianco che vanno utilizzate solo in casi di gravissima emergenza, quando la situazione rappresenta un rischio di incolumità per la persona stessa e per la collettività che è presente in quel luogo. Dalle immagini che abbiamo visto, e poi siamo sicuri che la giustizia farà chiarezza su quello che è successo, non sembra esserci nessun rischio di incolumità per la collettività. Che decisioni sono state prese? La filiera decisionale come è stata messa in atto? Le persone che stavano lì, i paramedici, come sono intervenute per tutelare la vita di Abderrahim Fakir? Questo noi chiediamo, niente di più. Non c'è motivo di strumentalizzare richieste di verità e di giustizia. Abbiamo visto come nel caso di Riccardo Magherini questi percorsi giudiziari siano strazianti per i familiari, richiedono una esposizione personale, familiare, mediatica enorme, richiedono anni di vita spesi dietro a una sentenza che tarda ad arrivare, che quando arriva magari non è quella che ci si immagina. È per quello che è così importante che la Corte Europea dei Diritti Umani si sia espressa a gennaio di quest'anno e ha detto tre cose fondamentali. Ha detto anzitutto che la manovra di mobilizzazione nei confronti di Magherini non era necessaria, non avrebbe mai dovuto essere attuata. Ha detto che in Italia mancano linee guida chiare e precise su come si gestiscono appunto casi di persone non collaborativi come in questo contesto, e ha detto che manca la formazione per le forze di polizia, manca la formazione per gli agenti delle istituzioni che si trovano a gestire questo tipo di contesti. Di nuovo voglio ritornare alle linee guida perché sono veramente esaustive nel mettere nero su bianco alcuni passaggi fondamentali. Un altro di questi passaggi fondamentali è che essendo le manovre di mobilizzazione l'ultima ratio, ci sono tutti dei passaggi che vanno fatti prima. Si deve cercare di ingaggiare quella persona in stato appunto di non collaborazione un dialogo, si deve cercare di minimizzare al massimo la possibilità di escalation come in questi contesti. L'immobilizzazione è l'ultima risorsa di cui le forze di polizia dovrebbero avvalersi, e in questo contesto tutto questo non è stato realizzato. Allora ci chiediamo qual è la messa a terra di queste linee guida, quale è la filiera di comando che porta a intervenire in questi contesti. Questo chiaramente è un primo momento. Quello che voglio dire in questo contesto è che Amnesty International continua a chiedere appunto che sia messa a terra una filiera chiara di gestione di questi casi, che ci sia verità e giustizia, che ci sia la possibilità di aprire una discussione seria e proficua su quello che è successo, affinché appunto casi come questo non si ripetano, perché la richiesta di verità e giustizia serve a dotarsi di un apparato chiaro in cui lo Stato democratico si prende le sue responsabilità, non accampa impunità per alcune funzioni e si mette a servizio della cittadinanza, delle persone, dello Stato in un'ottica trasparente e democratica.
0: E speriamo che questo avvenga, che la giustizia possa seguire il suo corso senza fare sconti a nessuno. Ora, la gravità delle immagini che abbiamo visto mi sembra abbastanza evidente. Detto questo, riguardo alla formazione, devo dire che per molti aspetti va tutta la nostra solidarietà a quei giovani agenti che troppo spesso vengono mandati in strada senza avere le opportune conoscenze e l'opportuna formazione. Ma evidentemente a noi proprio la parola formazione, il concetto formazione e prevenzione non interessa, preferiamo agire sempre in maniera punitiva. Ora, cioè, vedete scorrere sullo sfondo, sullo schermo, delle immagini. E c'è un motivo preciso per cui ho voluto che voi le vedeste. Queste sono le immagini da vivo di Fakir. È importante ricordarlo da vivo, perché lo accennava sua nipote. Non è un morto qualsiasi, non è un numero e non è e non sarà un caso. È un giovane uomo con la sua storia, con il suo vissuto, con i suoi diritti che sono stati calpestati. E quindi, insomma, lo dipingeranno nel peggiore dei modi. Io vorrei che tutti voi lo ricordasse così, da vivo. Io vorrei chiedere all'onorevole Fratoianni e poi anche all'onorevole Maggi, se vogliono unirsi a noi, e con l'occasione voglio salutare e ringraziare anche il mio capogruppo, il senatore De Cristofaro, che ha dovuto allontanarsi per importanti impegni in commissione.
5: Grazie, grazie molto a te Ilaria, sono qui innanzitutto per ringraziare Ilaria Cucchi per aver, come sempre, tempestivamente costruito l'occasione di cui questo Paese ha bisogno, l'occasione in cui raccogliere prima di ogni altra cosa l'appello che Ilaria ha lanciato all'inizio di questa conferenza stampa, l'appello a non lasciar sola la famiglia di Fakir ad evitare che questa vicenda terribile si riduca appunto ad un caso, ad un numeratore anonimo e privo della sua singolarità, ma anche a ricordare a questo paese che in questo paese ci sono tante, tantissime persone che non solo non si rassegnano a quello che appare, diciamo, un ciclo che inevitabilmente ritorna, come ha ricordato l'avvocato Anselmo, ma che ci sono tante, tantissime persone che non si rassegnano all'idea che chiedere verità e giustizia sia il compito di chiunque detenga un po' di etica civile, no? Ho letto parole francamente inquietanti da parte di molti esponenti della destra. C'è una frase che mi ha molto colpito, pronunciata dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, bolognese Bignami, che dopo aver rapidamente, diciamo, archiviato la questione dicendo che questa operazione era stata effettuata con tutti i crismi, no? Riccardo, in modo professionale, tutto a posto nonostante le immagini, ma soprattutto le linee guida dicano cose completamente diverse. Adesso, mentre Ilaria le ricordava, e così Amnesty, le rileggevo anch'io, ne discutevo con Riccardo, c'è scritto in un italiano che più chiaro non si può, quella posizione è una posizione che rischia di determinare la morte, è una posizione che non va utilizzata, se c'è una difficoltà bisogna subito interrompere la pressione, porre il soggetto sul fianco per evitare il rischio del soffocamento, è scritto in un italiano che più chiaro non si può. Liquidare questa questione come un intervento perfettamente eseguito è, diciamo, impressionante, ma la cosa ancora più impressionante è che ha aggiunto Bignami a questa sentenza in diretta chi chiede verità e giustizia getta un'ombra sulle forze dell'ordine. Ecco, io trovo questa cosa agghiacciante, terribile, no? Perché invece, per chi oggi, grazie a questa occasione che Ilaria Cucchi ha voluto costruire, per chi ha ascoltato le parole di Osfra su quello che è accaduto ieri sera a Bologna, per chi ha ascoltato le ultime parole di Ilaria a proposito degli agenti più giovani spesso sbattuti sulla strada senza formazione, senza strumenti, ecco, per chi ha ascoltato queste parole è del tutto evidente che l'approccio che oggi utilizza chi chiede verità e giustizia e chi dichiara che continueremo a chiederla fino a che non arriverà verità e giustizia su questo caso come su molti altri, ha un obiettivo che è esattamente l'opposto di quello che ci accusa di brandire Bignami. È l'obiettivo di chi vuole che questo sia un paese in cui se qualcuno vede arrivare una divisa si sente sicuro e non in pericolo. È l'obiettivo di chi vuole fugare le ombre che rischiano di calare sulle forze dell'ordine, di chi vuole restituire alle forze dell'ordine dignità e di chi vuole che il rapporto tra cittadini e forze dell'ordine sia quello che dovrebbe esserci sempre, quello corretto, appunto, nel quale chi vede una divisa si sente tranquillo, sicuro, perché sa che quella divisa ha certamente, diciamo, non solo il compito, ma la determinazione a far rispettare le regole, le leggi, a proteggerti dal rischio che qualcuno con la violenza possa, diciamo, violare i tuoi diritti fondamentali. Ecco, noi raccogliamo questo appello, quello di Ilaria, saremo al fianco di Ilaria, delle associazioni, della società civile, della famiglia, per questa vicenda, perché si arrivi in questo caso alla verità e alla giustizia, continueremo a esserlo ogni volta che ce ne sarà bisogno in un paese come il nostro.
6: Grazie, io sono qui, ci ho tenuto ad esserci per ringraziare Ilaria Cucchi di questa iniziativa, per esprimere la vicinanza a tutti i familiari della vittima che stanno vivendo ovviamente una situazione umanamente terribile e che è aggravata se possibile anche dalla pressione mediatica, perché si è già scatenata una forma di strumentalizzazione da parte di alcuni esponenti politici, e per prendere l'impegno da un punto di vista istituzionale di essere al loro fianco anche nei momenti che verranno in futuro in cui ci sarà meno attenzione, ma ci sarà da portare avanti una battaglia non solo giudiziaria ma anche da un punto di vista del racconto e di quali tipo di argomentazioni saranno immesse nel dibattito pubblico. Ora, mi preme sottolineare solo una cosa ancora una volta, è stato fatto da tutti coloro che sono intervenuti. C'è uno scollamento drammatico, tragico, tra i testi, questa circolare, queste linee guida, che già dal titolo dicono tutto, sono linee guida che devono aiutare gli operatori di polizia nella gestione di situazioni con persone non collaborative. Intanto sono persone. Questo non lo deve dimenticare nessuno, giustamente il Viminale lo ha scritto nel titolo. Si può non essere collaborativi per mille motivi, perché si è traumatizzati, perché si è sotto l'effetto di una crisi psichica, perché si sono assunte sostanze, per mille motivi. Ma la professionalità degli agenti di polizia deve essere improntata a quelle linee guida. Le linee guida si rifanno anche, ed è citata in quella linea guida, la sentenza di Cassazione del caso Aldovrandi, dove si prescrive chiaramente che quel tipo di manovra può essere utilizzata solamente ai fini dell'immobilizzazione appena la persona è ammanettata, deve cessare. Lo dice la sentenza di Cassazione sul caso Aldovrandi, lo riprendono le linee guida che citano nelle note la sentenza stessa. Immediatamente la persona deve essere messa su una posizione supina o sul fianco, perché proprio per consentirgli di respirare, perché quella manovra, addirittura in questo caso con il peso di uno o due agenti che premono con le ginocchia sul dorso, provocando uno schiacciamento dei polmoni, in alcuni casi anche della gola, dello sterno, evidentemente può essere letale, lo dicono le linee guida del Viminale. Allora chiedere, come noi facciamo e faremo, se arriverà e deve arrivare un'informativa del ministro Piantedosi, è stato ricordato da Ilaria di Amnesty giustamente, beh, non solo ha condannato il nostro paese, la sentenza ha condannato l'Italia. Giustamente, al risarcimento dei familiari, ma anche a occuparsi della formazione degli agenti. E poi c'è anche un altro punto che io spero che in questo caso, diciamo, segua una via diversa, perché quella sentenza dice che nel caso Magherini non c'è stata un'indagine indipendente, poiché a occuparsi dai primi momenti successivi al fatto sono stati in quel caso i carabinieri, che erano gli stessi ad essere intervenuti. Allora, noi non possiamo rassegnarci al fatto che il nostro paese non impari mai e si commettano sempre gli stessi errori su questioni delicatissime che hanno a che fare con la tutela delle vite delle persone. Non è accettabile che si muoia quando si è nelle mani dello Stato, tantomeno che si muoia per mano dello Stato. Grazie.
0: Grazie a te, grazie a voi. Sì, a proposito delle indagini vorrei sottolineare che mi risulta che anche in questo caso le prime indagini sono state eseguite dalla squadra mobile. Quindi no, non impareremo mai. Al nostro paese evidentemente piace continuare a pagare le sanzioni e continuare a dire che il problema non esiste, però purtroppo i fatti parlano da sé. Io chiedo se ci sono delle domande. E allora direi che possiamo chiudere qui. Vi ringrazio. E vi rinnovo l'appello, soprattutto a tutti i giornalisti presenti, non facciamo scendere il silenzio. Il vostro ruolo è importante, come sempre. Grazie.
7: Così questa prima parte dello speciale giustizia, con la conferenza stampa che ha avuto luogo ieri, avete sentito, sul caso di Abderrahim Fakir, 42enne, deceduto domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento di polizia, conferenza stampa a cui hanno preso parte anche la nipote della vittima, Ilaria Masinara di Amnesty International Italia, l'avvocato Fabio Anselmo, che rappresenta i familiari di Fakir, Nicola Fratoiani e per ultimo Riccardo Maggi. Adesso cambiamo argomento, anche se restiamo sempre all'interno delle questioni di giurisdizione. Come annunciato sempre ieri all'aula Giallombardo della Suprema Corte di Cassazione, ha avuto luogo un dibattito su ufficio per il processo, modello di efficienza per il futuro della giustizia, per non tornare indietro. Se si tornerà o meno indietro, o quantomeno se si andrà avanti, lo dirà poi la storia in punto di cronaca, ma guardate che questa storia dell'ufficio del processo è stata evocata più volte, anche all'ultimo direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati, non con pochi voci critiche, anzi con problemi seri di congruità, soprattutto nell'organico, per questa nuova struttura che nasce nel 2012, lo ricordiamo per chi non è ferrato sulle questioni di giurisdizione. Nasce nel 2012 l'ufficio per il processo, l'UPP è un istituto della giurisdizione, appunto recentemente poi implementato, almeno negli intenti, coi fondi del PNRR. La funzione dell'UPP dovrebbe, il condizionale d'obbligo, garantire la ragionevole durata dei processi con una innovazione di modelli organizzativi e supporto diretto ai magistrati, con uno staff al servizio degli iscritti all'ordine giudiziario per sgravarli dai compiti istruttori e velocizzare dunque la pronuncia delle sentenze ai vari gradi di giudizio. L'UPP è istituito dunque presso i tribunali, le corti d'appello e appunto anche alla Suprema Corte di Cassazione. E ascolteremo quindi una prima parte di questo dibattito moderato dal collega Giovanni Negri del Sole 24 Ore, sentiremo poi prendere la parola con Stefano Mogini, presidente aggiunto Corte di Cassazione, Massimo Ferro, presidente di sezione coordinamento UPP Civile Cassazione, Davide Galli della Direzione Generale Unità Missione PNRR del Ministero della Giustizia, Giuseppe Tango, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Marco Bisogni del coordinamento del tavolo paritetico del CSM, tra CSM e Ministero della Giustizia, Roberto Fontana della Commissione Settima del CSM, Francesco Paolo Sisto, sottosegretario, viceministro della Giustizia. Non resta che cedere subito la parola ad Antonella Guida, che introdurrà questo dibattito e che è funzionario dei servizi giudiziari. Buon ascolto.
8: Bene. Allora, buon pomeriggio a tutti. Sono Antonella Guida, funzionario dei servizi giudiziari e già addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione penale della Corte di Cassazione. A nome del Comitato Nazionale Funzionari UPP rivolgo un sincero ringraziamento a tutti i presenti e in particolare agli autorevoli relatori che hanno accolto il nostro invito e scelto di condividere con noi questo momento di confronto. Ringrazio il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, dottor Stefano Moggini, per averci ospitato in questa sede e per l'attenzione con cui ha accompagnato l'esperienza dell'ufficio per il processo presso la Corte di Cassazione. Ringrazio il Presidente della prima sezione civile, il dottor Massimo Ferro, il Direttore Generale dell'Unità Missione del PNRR del Ministero Giustizia, Davide Galli, il Presidente dell'ANM, il dottor Giuseppe Tango, i consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, dottor Roberto Fontana e dottor Marco Bisogni, per la sensibilità e l'attenzione dimostrata in questi anni verso il nostro percorso professionale. Un ringraziamento al dottor Giovanni Negri, che ha accettato anche questa volta di moderare il confronto. Un ringraziamento particolare al Vice Ministro della Giustizia, senatore Francesco Paolo Sisto, per la costante presenza e disponibilità sempre dimostrate sin dalla nostra assunzione, nonché per l'impegno profuso insieme al Ministro della Giustizia, onorevole Carlo Nordio, nel percorso che ha consentito la stabilizzazione della quasi totalità del personale precario PNRR. È proprio in virtù di questo impegno che rivolgiamo un appello al Vice Ministro affinché quel percorso venga terminato, assicurando una prospettiva professionale stabile anche ai colleghi UPP e ai tecnici di amministrazione che sono ancora in attesa di una stabilizzazione. Si tratta di lavoratori che per anni hanno posto competenza, impegno e dedizione al servizio dell'amministrazione della giustizia. Il convegno di oggi si colloca in una fase decisiva per il futuro dell'ufficio per il processo. Siamo a poche settimane dalla fine del PNRR e dalla nostra immissione in pianta stabile in questa amministrazione giudiziaria. La domanda che vogliamo porre alle istituzioni è semplice ma fondamentale. Dopo aver investito risorse, formazione e professionalità per costruire l'ufficio per il processo, si vuole davvero consolidarlo oppure disperderlo proprio nel momento in cui dovrebbe entrare a pieno regime? L'ufficio per il processo non nasce come una misura temporanea, ma è stata concepita come una struttura stabile dell'organizzazione giudiziaria, capace di offrire un supporto qualificato alla giurisdizione e contribuire concretamente all'efficientamento del sistema giudiziario. I risultati raggiunti in questi anni lo dimostrano. Gli impegni assunti con l'Italia nei confronti dell'Unione Europea hanno confermato la validità di questa scelta. I risultati raggiunti in quest'anno lo dimostrano. L'ufficio per il processo si è rilevato in questi 4 anni un autentico laboratorio di innovazione organizzativa, ha favorito nuove modalità di lavoro fondate su una più efficace integrazione tra magistrati, personale amministrativo di ruolo e nuove professionalità introdotte con il PNRR, tutte componenti fondamentali per il conseguimento degli obiettivi PNRR, ed è in questo nuovo contesto organizzativo che si è inserita la figura dell'UPP quale nuova professionalità chiamata a fornire un apporto qualificato alla giurisdizione e nello stesso tempo a svolgere una preziosa funzione di supporto e raccordo con il lavoro delle cancellerie. Nonostante ciò, in numerosi uffici giudiziari assistiamo oggi ad un progressivo svuotamento di quello che è l'ufficio per il processo. I funzionari appena stabilizzati vengono del tutto distolti dalle attività di diretto affiancamento ai magistrati che hanno sempre svolto in questi anni, per essere destinati soltanto a mansioni di carattere amministrativo, con un evidente depotenziamento della funzione per la quale erano stati selezionati e formati. Nelle procure sussiste una diffusa incertezza circa il concreto impiego dei colleghi di nuova assegnazione. La stessa situazione si riscontra nelle sezioni stralcio con riferimento ai colleghi che sono oggi prorogati ancora privi di un inquadramento operativo. Il rischio è evidente: disperdere le competenze maturate, interrompere percorsi di specializzazione costruiti sul campo e soprattutto snaturare una professionalità che il legislatore ha espressamente riconosciuto e reso stabile. Come Comitato chiediamo che in sede di conversione del decreto legge venga assicurata continuità all'ufficio per il processo, nella sua autentica connotazione normativa, quale innovativa struttura di supporto alla giurisdizione, preservando al contempo le specifiche peculiarità che hanno caratterizzato la figura professionale dell'UPP e ne hanno definito il ruolo nell'ambito del PNRR. Chiediamo che trovi piena attuazione un modello che ha già dimostrato la sua efficacia e che auspichiamo possa continuare ed essere posto al servizio della giustizia. Salvaguardare l'ufficio per il processo non significa tutelare il percorso professionale di una sola categoria di lavoratori, significa sostenere una riforma che coinvolge l'intero comparto del personale della giustizia e che ha contribuito concretamente al superamento degli obiettivi concordati con l'Unione Europea. Significa preservare un patrimonio di competenze costruito grazie a ingenti investimenti pubblici, a percorsi di formazione qualificata ed esperienze maturate sul campo. Grazie dell'attenzione. Lascio adesso la parola ai relatori.
9: Allora, spero si senta, sì, adesso sì. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Diciamo, questa è un po' una riedizione del convegno che abbiamo fatto qualche mese fa. Alcune cose non banali nel frattempo sono cambiate. Mi sembra di capire però, ma lo registro anche nella mia attività insomma quotidiana, che cerca di essere attenta per quanto possibile anche ai profili di organizzazione della giustizia, resta tutta una serie di criticità evocate dall'intervento introduttivo della collega. Siamo qua per confrontarci su questo frangente così particolare. C'è, lo sapete tutti, lo sappiamo un po' tutti, questo decreto legge che vive le sue ore più calde, perché comunque oramai siamo arrivati alla presentazione, oltre che alla presentazione degli emendamenti, alla votazione degli emendamenti stessi, ed è comprensibile che da parte vostra, insomma da parte della platea di questo pomeriggio, che credo sia costituita in larghissima parte insomma dagli addetti all'ufficio del processo, che si voglia sapere anche un po' l'orientamento del Ministero della Giustizia rispetto a questo tema. Per questo è qui il Vice Ministro Francesco Paolo Sisto, che chiuderà i lavori. Gli chiederei appunto se riesce a trattenersi sino al termine, ascoltando naturalmente come di consueto le sollecitazioni che arriveranno dagli interlocutori di questa nostra tavola rotonda, ma poi credo anche dalle vostre. Ora, io non so se ci sono degli interventi programmati da parte dei colleghi. Li facciamo dopo, d'accordo? No, d'accordo, quindi perché ricordavo il format precedente che era stato introdotto da alcuni interventi dal campo, diciamo così, dagli uffici giudiziari. Ecco, io allora seguirei in linea di massima la scaletta prevista dal programma di questo nostro pomeriggio. Se ci sono delle esigenze particolari di anticipo magari dell'intervento stesso, me le comunicate. Chiederei quindi al Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, Stefano Mogini, di intervenire per porgere i suoi saluti, ma credo anche per fare qualche considerazione sull'importanza dell'ufficio del processo in Cassazione. Cassazione che peraltro è stata determinante nel raggiungimento degli obiettivi PNRR. Insomma, credo che sia soprattutto grazie alle performance della Cassazione che si sia andati a compensare alcune problematicità degli uffici di merito, e credo in particolare delle corti d'appello, o di alcune corti d'appello per essere più precisi. Prego Presidente. Le cedo, ecco, dovrò fare questa cosa, mi hanno pregato, siccome questo nostro pomeriggio è trasmesso da Radio Radicale, ma c'è solo questo microfono collegato con la radio, farò girare questo microfono tra tutti.
10: Grazie. Grazie dottor Negri, grazie agli organizzatori per questo appuntamento molto tempestivo e puntuale. Allora, io vorrei cominciare con una domanda. Che cosa dobbiamo davvero stabilizzare? Solo le persone o anche il modello organizzativo che grazie al loro lavoro ha cambiato il modo di amministrare la giustizia? La mia risposta è semplice: dobbiamo stabilizzare entrambe le cose. La stabilizzazione dei rapporti di lavoro prevista dal decreto legge rappresenta un passaggio insieme importante e doveroso. Riconosci il valore professionale di migliaia di persone che hanno contribuito con competenza e dedizione al raggiungimento di risultati che pochi anni fa sembravano difficilmente conseguibili. L'esempio della Cassazione è stato citato dal dottor Negri in apertura, credo sia particolarmente significativo a questo riguardo. Va detto che si è trattato di uno sforzo notevole, del quale va dato atto al Ministero della Giustizia, ma si tratta di uno sforzo ancora insufficiente. Insufficiente sotto due aspetti. Il primo, perché vanno stabilizzati tutti i soggetti finora soltanto prorogati. Va stabilizzato e va data continuità al rapporto di lavoro di tutti coloro che sono stati temporaneamente assunti sotto l'egida del PNRR, specie dopo la scelta di assegnare dei funzionari anche a uffici giudiziari non giudicanti. Ma c'è di più: se ci limitassimo a stabilizzare le persone, questo è il secondo aspetto, senza consolidare il modello organizzativo nel quale esse hanno operato, correremmo il rischio di conservare il capitale umano e di disperdere il capitale organizzativo, e sarebbe un errore grave. L'Italia ha raggiunto gli obiettivi del PNRR previsti per il 30 giugno 2026. È un risultato di cui tutti dobbiamo compiacerci, ma non dobbiamo dimenticare che il monitoraggio europeo proseguirà fino al 2028 e soprattutto che gli obiettivi del PNRR non coincidono totalmente con gli obiettivi della giustizia italiana. La giustizia italiana deve continuare a migliorare, perché lo chiedono i cittadini, direi lo chiedono le persone, lo chiedono le imprese, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il diritto dell'Unione Europea e più in generale la competitività del nostro Paese e lo stesso destino dell'integrazione europea. E per riuscirci non possiamo tornare al passato. Per molti anni abbiamo immaginato la giurisdizione come l'attività di tante professionalità che lavoravano parallelamente, il giudice da una parte, il personale amministrativo dall'altra. Quel modello appartiene alla nostra storia, ma non può essere il nostro futuro. La complessità del diritto, il dialogo continuo con le corti europee, la trasformazione digitale e la crescente domanda di qualità rendono oggi indispensabile una diversa organizzazione del lavoro giudiziario. In realtà questa evoluzione era iniziata molto tempo prima dell'ufficio per il processo e la Corte di Cassazione con la sua esperienza lo dimostra. Il massimario, il centro elettronico di documentazione, le banche dati Italgiure, le strutture di supporto alla funzione nomofilattica quali gli uffici spoglio, come risposta all'esigenza di conoscere il proprio contenzioso per poterlo trattare in modo razionale. Tutti questi strumenti hanno rappresentato il primo esempio di una giurisdizione che migliora grazie alla qualità della propria organizzazione. L'ufficio per il processo ha avuto il merito di estendere questa cultura all'intero sistema giudiziario. Neppure questa è una peculiarità esclusivamente italiana. Le più importanti giurisdizioni europee affiancano stabilmente ai magistrati collaboratori altamente qualificati. I referendaire della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, i juristes assistants della Corte di Cassazione francese, i collaboratori scientifici delle Corti federali tedesche, i judicial assistants della Supreme Court del Regno Unito. L'Italia è arrivata più tardi, ma ha avuto un'intuizione particolarmente felice: trasformare questo modello da esperienza limitata alle Corti Supreme in un metodo di lavoro destinato all'intera giurisdizione. E questa è la vera novità. L'ufficio per il processo non è un profilo professionale, è un modo nuovo di concepire l'organizzazione della giustizia. Qualcuno sostiene che

0: magistrati, funzionari, personale amministrativo e dirigenti, quando lavorano come una squadra, rendono molto più efficiente il sistema di quanto potrebbero fare operando separatamente. Questo è il patrimonio che non possiamo perdere. Oggi nei principali consessi europei dedicati alla giustizia il tema centrale non è più soltanto l'indipendenza del giudice, è anche l'organizzazione della giurisdizione. Sempre più spesso l'esperienza italiana dell'Ufficio per il processo viene osservata con interesse come uno dei possibili modelli attraverso i quali affrontare le nuove sfide della giustizia europea. Per questa ragione credo che la fase che si apre con la conversione del decreto legge richieda uno spirito diverso. Non servono contrapposizioni, non servono logiche di appartenenza, non sussistono interessi incompatibili tra Ministero, Magistratura, Consiglio Superiore della Magistratura, personale amministrativo e funzionari. Esiste un unico interesse comune: offrire ai cittadini una giustizia migliore. Per questo le parole che dovrebbero guidarci, a mio avviso, sono poche: leale collaborazione, pari dignità di tutte le professionalità, rispetto delle diverse competenze, buon funzionamento della doppia dirigenza, organizzazione per obiettivi. Sono queste le condizioni che permettono a ciascuno di svolgere il meglio, al meglio e il meglio del proprio ruolo, senza sovrapposizioni e senza conflitti. Mi auguro quindi che il Governo e il Parlamento sappiano cogliere la portata della scelta che sono chiamati a compiere. Stabilizzare i rapporti di lavoro è una decisione giusta e importante, ma sarebbe ancora più importante stabilizzare il modello organizzativo che quei lavoratori hanno contribuito a costruire, perché se disperdessimo questo patrimonio di competenze, esperienze e buone prassi, non perderemmo soltanto una riforma, riporteremmo la giustizia italiana indietro di molti anni. Guarderemmo al futuro con il retrovisore. Se invece sapremo consolidare questa esperienza, avremo fatto qualcosa di molto più significativo. Non avremo semplicemente dato stabilità a migliaia di lavoratori, avremo dato stabilità a un modo nuovo di amministrare la giustizia. Ed è questa, ne sono convinto, la migliore garanzia che possiamo offrire ai cittadini, alle imprese e alle future generazioni di magistrati e di operatori della giustizia.
1: Ecco, grazie al Presidente Mongini. Allora, sicuramente l'Ufficio del Processo, io credo, sia stata e sia l'innovazione sul piano organizzativo più significativa di questi ultimi anni. Io ricordo le prime esperienze pionieristiche dell'Ufficio del Processo in alcuni uffici giudiziari, i primi monitoraggi che si provava a fare, e già allora in quegli uffici le performance erano di particolare valore. Tutto questo è andato per certi versi affermandosi e ora consolidandosi con il PNRR e con la possibilità di quindi di rendere più stabili quelle esperienze. Naturalmente adesso, come dicevo, siamo ad un nuovo passaggio così particolare, dove il timore di molti è quello di essere progressivamente, io credo, fagocitati dagli uffici amministrativi e per una quota importante, magari non esclusiva, ma comunque importante della propria presenza.

0: stazione di lavoro essere destinati a delle mansioni poco coerenti rispetto a quelle di iniziale ingaggio e quelle poi forse che hanno permesso anche di raggiungere questi risultati. Terrei allora ancora un attimo il focus sulla Cassazione con l'intervento del consigliere Massimo Ferro, che è presidente di sezione e coordinatore dell'ufficio del processo per il settore civile qua nella Corte. Chiederei a tutti gli interlocutori della tavola rotonda se riescono di circoscrivere il loro intervento nell'arco di una decina di minuti, anche perché poi appunto mi piacerebbe lasciare spazio a qualche intervento e sollecitazione della platea. Prego.
1: Grazie a Giovanni Negri del microfono e grazie soprattutto al comitato organizzatore che ha fornito alla Corte una ulteriore occasione utile, necessaria, viene da dire, di riflessione su quello che il Presidente Mogini ha già efficacemente definito come il dilemma di questi giorni, se non di queste ore, e cioè l'esigenza di tenere insieme e quindi abbinare la stabilizzazione di singole persone lavoratori alla stabilizzazione dell'ufficio per il processo, perché in Corte di Cassazione ha funzionato questo modello, perché siamo arrivati 2 anni prima rispetto al target fissato dal Consiglio Superiore a scendere sotto i 987 giorni di disposition time e un poco e salvando il Ryan della giustizia richiestoci di essere armati, diversamente armati, soltanto a metà aprile di quest'anno, siamo riusciti anche a riportarlo a casa scendendo a 608 giorni. Questi sono i dati del 30 giugno. Certo, c'è una produzione provvedimentale enorme anche rispetto al passato da parte dei magistrati, ma c'è un'intera filiera organizzativa su cui si è ricostruito il rapporto di lavoro e che riguarda personale amministrativo e, permetterete che li chiami ancora così, non fosse altro per comodità convenzionale, AOPP o ex addetti all'ufficio per il processo, che peraltro, nonostante le nostre richieste, il Ministero non ha garantito nel posto di lavoro fisicamente a maggio-giugno, dove sono stati messi tutti in ferie coattive, non avendone fruito prima, e quindi questo sforzo è stato doppio o triplo rispetto all'esigibile, che già era dubitabile fosse tale, proprio perché non abbiamo potuto avvalerci anche di queste persone nei mesi in cui sono mancate per le ragioni che ho appena detto. Perché ha funzionato l'ufficio per il processo? Perché in una lettura di effettività piuttosto leale praticata in Corte, e si è guardato alla ratio legis con cui questa norma è nata, sia dal comma 18 dell'articolo 1 della legge Cartabia alla legge delega del 2021, sia dal più noto decreto legislativo 151 del 22. Perché questi ragazzi o queste persone, queste ragazze e queste persone sono venuti in Corte? Per fare i giuristi in Corte. Prima il Presidente Mogini ha citato tra i vari esempi europei quello della Francia, che a giorno, non fosse altro per una più recente entrata in vigore, anche lì sono arrivati come giurista assistant in base a un decreto legge, un decreto loi del 23 e poi che è stato aggiornato nel 24 e cambiando nome a queste persone che si chiamano attaché de justice, ma con un'importantissima innovazione. Il legislatore francese, qui mi rivolgo all'onorevole Sisto, ha fatto una riflessione: ma noi abbiamo assunto delle persone a supporto dei magistrati, modificando anche il lavoro dei magistrati, cioè obbligando anche i magistrati a lavorare in filiera e catturando nella medesima filiera anche altro personale amministrativo diverso dai magistrati e diverso dagli assistenti. In questo sta la virtuosità dei luoghi in cui ha funzionato. A questo punto ci dobbiamo anche occupare come Stato della loro formazione. Attualmente in Francia le attaché di justice ex giurista assistant, assistenti del magistrato, sono formati dal Consiglio Superiore della scuola, dall'ANM, cioè della scuola dei magistrati. Non è uno scandalo e non è nemmeno un'anomalia a livello unionale, nemmeno a livello, qui mi rivolgo a Giovanni Negri, italiana, perché in adempimento di una direttiva, che è quella sulla ristrutturazione, che lui conosce bene perché sono materie che pratica da vario tempo, è previsto che siano adeguatamente formati coloro che collaborano con i magistrati o che siano nominati ai magistrati ma che lavorano in alveo giurisdizionale. E il legislatore italiano saggiamente ha previsto che le linee guida per la formazione di quelli che sono meglio noti come commissari giudiziari o curatori siano dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Non è un esempio quindi d'oltralpe che ci possa lasciare indifferenti. Il gravitare all'interno della giurisdizione significa valorizzare delle competenze collaborative che non mutano lo statuto amministrativo del soggetto in questione, del lavoratore implicato, ma che ne orientano tutti gli obiettivi e quindi il concreto contesto in cui opera verso delle finalità diverse. Quindi, nei brevi minuti che ci siamo dati, propongo una lettura per queste settimane, per questi giorni, quella che accompagnerà con curiosità e anche apprensione la conversione in legge del decreto, due criteri. Uno, un criterio di effettività, al di là della collocazione nella famiglia professionale, assentita da alcuni ma dissentita anche da molti altri, al di là dell'aggettivazione inedita del decreto legge numero 100 del 2026, mansioni diverse per ragioni urgenti e straordinarie, stiamo a vedere se effettivamente la collocazione di queste persone sia e rimanga coerente con l'appartenenza all'ufficio per il processo. Se andassimo con l'onorevole Sisto, che è uomo come me, giurista pratico, per tutto il secondo piano, ma ti assicuro Francesco anche i piani inferiori e quelli superiori, e cercassimo mutio, chiacchierando tra me e te, a cercare una targhetta che individuasse l'ufficio per il processo, non la troveremmo, nonostante la virtuosità della Corte di Cassazione. Essendo critici entrambi rispetto all'apparenza, rifaremo il giro prima di dire no, non c'è, siamo stati noi due a sbagliarci. Al secondo giro, te lo anticipo, la targhetta non l'abbiamo trovata, il che significa che siamo in mezzo al guado, stiamo percorrendo una strada che ancora non è compiuta, lo stiamo costruendo l'ufficio per il processo. La mancanza di una targhetta non è un dato estetico, è il fatto che non poteva che essere così. L'ufficio per il processo, per come è nato, è un ufficio destinato alla innovazione, per forza è un ufficio di rottura, perché crea asimmetrie, contraddizioni, svela modi vecchi di lavorare in noi magistrati, nel personale amministrativo, ma ha una straordinaria capacità aggregante, sia dei magistrati attorno al lavoro di filiera, sia il personale amministrativo. Noi in Corte abbiamo ottenuto un percorso alla rovescia rispetto a quello che si può immaginare. Ad ottobre del 2025, dopo una lunga, correttamente lunga negoziazione con la dirigenza amministrativa, ma sagacemente alla fine finalizzata, che alcune unità del personale amministrativo entrassero nell'ufficio per il processo, così come i migliori, mi permetto di dire, visto che ne coordino latamente 18, ma i migliori uffici per il processo sono quelli nei quali anche i tirocinanti, come da decreto legislativo 151, sono entrati nell'ufficio per il processo, fuoriuscendo dal metodo vecchio dell'assegnazione one to one al singolo magistrato, che nessuno vuole, non in corte, e assegnando le persone, sia personale amministrativo che addetti ex UBP o neofunzionari, all'area, ce ne sono 18 nelle quali sono divise le 5 sezioni della Corte. Ora, questo per dire che interessa relativamente la collocazione normativa. Se la collocazione normativa però impedisce di ravvisare il mantenimento di questo obiettivo, per il quale questi soggetti fanno un'operazione, svolgono un'operazione insieme ai magistrati e insieme all'altro personale amministrativo che compone l'ufficio per il processo, inedita rispetto al passato. Per replicare un esempio, spero mi siano i 4 secondi che mi servono per potermi spiegare, è come se noi fossimo rimasti come magistrati in sala operatoria, dovendo però anche uscire dalla sala operatoria, andare a raccogliere il ferito, il caduto insieme all'ambulanza, cominciando il primo trattamento, arrivando alle medicazioni, allo screening verso la deviazione e infine dopo 4-5 ore di trattamento del corpo, senza nessun'altra professione sanitaria accanto alla nostra, finalmente operare. Con quanta lucidità? Ce l'abbiamo fatta lo stesso, ma con minore lucidità rispetto a quella che possiamo impiegare laddove abbiamo un'altra professione, diverso da un chirurgo, ma sempre in grado di trattare il corpo, e qui il corpo, la metafora è banale, semplice, la capite, è il fascicolo, è il processo, perché l'oggetto del lavoro del ufficio per il processo, nel quale sono dentro i magistrati al pari dei funzionari ex UBP e il personale amministrativo, è il processo, che è trattato come un'unità importante nei due obiettivi, o meglio nel binomio tempo-definizione, che è quello che ci governa. Ecco, l'impressione ovviamente deve lasciare il campo alla fiducia, deve lasciare posto alla fiducia, visto che stiamo parlando di un decreto legge in sede di conversione, anche le capacità di ascolto di chi con grandissima sensibilità istituzionale ha accettato anche questo confronto. Però è corretto che questa rappresentazione di esigenze di stabilizzazione che riguarda, come ha detto bene il Presidente Mogini, le persone compresi gli idonei non vincitori del concorso, sui quali si è strutturato l'intero ufficio, in particolare la Cassazione, da un lato, e l'ufficio per il processo stesso, sia in grado di sopravvivere riconoscibilmente rispetto ai prossimi passi. Ogni formula ambigua, ogni clausola generale che rimandi a elementi esterni rispetto allo suo stesso conio in corso di scrittura, sarà non solo come tale incerta nell'interpretazione, ma sarà fonte di delegittimazione dello stesso ufficio presso il più grande ufficio nel quale è collocato, e quindi sarà un modo anche di sprecare delle risorse che preziosamente sono state date a livello unionale e sono state replicate a carico del bilancio dello Stato meritoriamente da parte di chi questa scelta l'ha fatta.

0: grazie al consigliere Ferro. Adesso io chiedo di intervenire al dottor Davide Galli, che è direttore generale dell'unità di missione PNRR.
1: Ci tengo particolarmente a presentare il professor Galli, perché il professor Galli è stato il pilastro del PNRR, è colui che ci ha guidato in questi anni per il raggiungimento degli importanti obiettivi che siamo riusciti a raggiungere con una abnegazione, con uno spirito, con una organizzazione anche del suo ufficio assolutamente straordinari. Ha unito alla competenza l'umiltà, la concretezza, e io gli ho chiesto di essere oggi qui presente proprio per raccontarci la storia del PNRR e per dirci come questo istituto dell'Ufficio per il Processo si è collocato nell'ambito di tutte le iniziative che ci hanno consentito, trattando con l'Europa, di raggiungere quei risultati. Una anamnesi del fenomeno e soprattutto una testimonianza dal vivo di quello che è stato lo sforzo dello Stato e del Ministero per raggiungere gli importanti obiettivi PNRR. Lo voglio ringraziare personalmente e caramente.
2: Prego. Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono io che ringrazio gli organizzatori del convegno e ovviamente anche Francesco Sisto, perché ecco, noto che il convegno è registrato. Io, sapete, in questi anni ho dovuto portare le prove che avevamo fatto, che questi 2,2 miliardi che abbiamo dedicato all'investimento in capitale umano non erano stati soldi spesi, ma erano stati risultati. Ecco, questo, le prime battute di questo convegno, di questo colloquio che stiamo facendo, le considero a tutti gli effetti prove, testimonianza del fatto che, oltre ad aver speso delle risorse, oltre ad aver prodotto dei risultati, abbiamo trasformato, abbiamo avviato una trasformazione che supera il perimetro del 30 giugno, oggi non a caso è il 21 luglio. E guardate che non era scontato, perché un'interpretazione riduttiva di questo investimento avrebbe potuto trovare attuazione, come è successo anche in altri contesti, sempre in Italia del PNRR, e quindi insomma credo che questo momento sia un momento importante, perché proprio testimonia di una riflessione che continua, che è quello che la Commissione si aspettava, non soltanto risultati ma una capacità di raggiungere risultati. Allora, come diceva il Vice Ministro, il mio compito è un po' quello di ricordare le tappe di questo percorso, che alcuni hanno compiuto interamente, sicuramente coloro che sono seduti al tavolo, ma alcuni hanno compiuto solo in parte. L'Ufficio del Processo nel disegno del PNRR si colloca all'interno di una strategia più ampia di innovazione organizzativa. Non ci è stato chiesto di creare l'Ufficio per il Processo, ci è stato chiesto di innovare il sistema giudiziario. La giustizia è stata riconosciuta come un capitolo centrale della riforma della pubblica amministrazione in generale e come il settore chiave per assicurare un miglioramento della capacità del Paese di attrarre, si parla sempre di impresa, ma anche di attrarre persone, di attrarre coloro che vogliono vivere la vita di tutti i giorni, lo citava prima il Presidente Mogini, sapendo che se per caso capitano, hanno a che fare con la giustizia, l'avranno in determinati tempi, con determinate caratteristiche. Nell'impostazione ministeriale originaria, l'investimento in capitale umano identifica nel rafforzamento dell'esperienza dell'Ufficio del Processo, che, come è già stato detto, era già presente, però era limitato ad alcune sperimentazioni, lo strumento necessario per raggiungere gli altri obiettivi, quei famosi indicatori di performance assegnati alla giustizia, ma è anche uno strumento per superare fenomeni che non abbiamo misurato e che ancora forse rappresentano sfide: il superamento della disparità tra gli uffici giudiziari, il miglioramento della performance degli uffici di primo e secondo grado, che non è solo disposition time e pendenze, e anche il completamento di quel processo di transizione digitale che è iniziato 15 anni fa con l'avvio del processo civile telematico e ora si è espanso sempre di più. Quindi, come vedete, dobbiamo collocare questo investimento in un ambito molto più ampio. La misura, questi 2,2 miliardi che sono un investimento, quindi sono un'unica misura, opera in una logica di complementarietà rispetto alle politiche ordinarie di rafforzamento dell'amministrazione giudiziaria. Cioè, la Commissione ci ha sempre chiesto di spiegare come ci muovavamo con le risorse ordinarie Io parlo ovviamente del periodo di attuazione del PNRR che ha avuto conclusione al 30 giugno, ma siamo sempre sotto osservazione, quindi continueranno a chiederci di comprendere come questo investimento poi lo mettiamo a frutto nei prossimi anni. In tale prospettiva, sin dalla sua elaborazione iniziale, l'Ufficio per il Processo non è concepito come un mero incremento di personale o come un modello organizzativo, ma come proprio uno strumento pensato per indurre una trasformazione del modo di lavorare degli uffici giudiziari. E qui voglio richiamare la circolare DOG del 3 novembre 2021, scritta quando ancora di tutto questo noi non avevamo alcuna esperienza. Il capo DOG riconosce l'utilità del modello, sino ad allora fondato su tirocinanti e magistratura onoraria, e individua le linee per un rafforzamento dello stesso nell'ambito del PNRR, senza magari avere conoscenza o cognizione della magnitudine che oggi conosciamo il fenomeno avrebbe assunto. La finalità essenziale dell'Ufficio per il Processo nella fase di attuazione viene ricondotta al sostegno nel passaggio da una concezione individuale del lavoro del giudice a una logica di lavoro in staff, veniva ora richiamata dal Presidente Ferro. E credo che sia un aspetto importante cambiare il modo in cui si lavora, il modo in cui si eroga un servizio. L'aspirazione del PNRR per questo investimento, come per altri, è che la trasformazione indotta assuma una natura strutturale e permanga nel lungo periodo, non solo nei 5 anni di durata del PNRR, 4 anni e mezzo. Inoltre, il PNRR attribuisce all'Ufficio per il Processo un ruolo trasversale anche rispetto alle altre riforme e agli altri investimenti. Il PNRR è stato implicato nell'attuazione della riforma del processo civile, del processo penale. L'Ufficio per il Processo è stato indirettamente implicato nell'attuazione delle riforme, nell'attuazione del percorso di digitalizzazione. È chiaro che se uno guarda tutto questo ex ante, può pensare a uno strumento pensato per tutte le stagioni e quindi potenzialmente a rischio di poi, come in parte forse qualcuno contesta ora, dileguarsi. Ma in realtà l'Ufficio per il Processo è stato scelto da chi lo ha scelto proprio per la sua duttilità, per la sua capacità di adattarsi alle priorità, ai contesti, ovviamente con un perimetro di attuazione che comprendeva solo gli uffici giudicanti, no? La scelta di non coinvolgere le procure, di non coinvolgere altri uffici giudicanti, ma pensate a questa eterogeneità di fini che ha rappresentato, e qui vi posso portare la mia esperienza, qualcosa di concreto, perché gli uffici hanno utilizzato questa innovazione in maniera molto eterogenea, sia nella tipologia di compiti che sono stati affidati alle varie categorie di personale, in particolare agli addetti all'Ufficio per il Processo. E vi devo segnalare che noi abbiamo rendicontato alla Commissione europea gli ordini di servizio, quindi per quanto un numero limitato ho visto nella lettura di questi ordini di servizio un potenziale proprio di flessibilità, di adattabilità alle caratteristiche e alle esigenze di uffici, a volte molto diversi fra loro. Pensate solo alla differenza tra un ufficio che ha un elevato turnover del personale di magistratura e un ufficio invece che ha un turnover inferiore. Ora, questo era il programma. Cosa è accaduto? Vediamo un attimo cosa è accaduto, qualche risultato di un'esperienza che possiamo considerare chiaramente un successo, l'Ufficio per il Processo in particolare. L'esperienza attuativa documentata dai monitoraggi integrati che vi invito ad andare a leggere perché sono documenti molto ricchi, restituisce il progressivo consolidamento dell'Ufficio per il Processo come struttura organizzativa diffusa in maniera capillare all'interno degli uffici. Non è stato scelto di attivarlo solo in determinate sezioni come strumento selettivo, è stato scelto di mettere queste professionalità a disposizione prima del 95% e poi del 97% dei magistrati. È una scelta. Nessuno ci chiedeva questa cosa, nessuno ci diceva che tutti i magistrati avrebbero dovuto ottenere il supporto dell'Ufficio per il Processo e degli addetti all'Ufficio del Processo. È stata una scelta maturata spontaneamente da parte degli uffici che hanno autonomia, hanno avuto autonomia nell'organizzazione. Come hanno organizzato questo ufficio? Noi prendo per esempio i dati della prima distribuzione noi abbiamo assunto 8.050 unità di addetti all'ufficio per il processo, che sono state, e questa è una decisione che ha preso il Ministero, assegnate 200 alla Corte di Cassazione, 1.735 nelle Corti di Appello, 6.315 nei Tribunali. Voi sapete che i numeri nel tempo sono andati progressivamente in una prima fase riducendosi per effetto anche del turnover. Al 31 dicembre 2023 avevamo comunque in servizio 5.600 addetti all'ufficio del processo. È stato il momento più basso dei numeri, perché poi siamo intervenuti con delle prospettive, insomma, di proroga. In quel momento il 50% degli addetti all'ufficio per il processo erano assegnati al settore civile, il 40% al penale e il 10% nei cosiddetti uffici trasversali, di cui magari avete esperienza anche in Cassazione. Quali attività svolgevano? Il 60% il supporto al giudice, il 25% l'integrazione delle attività di cancelleria, soprattutto, come richiamato nella prima direttiva ad hoc che ho citato prima, al fine di evitare che l'eventuale incremento di produttività, passatemi il termine, generato da queste strutture si riversasse come carico di lavoro ulteriore sulle cancellerie. Quindi anche un'idea di gestione della contingenza in un'interlocuzione, ecco, con le cancellerie. Il dato è rimasto sostanzialmente stabile anche nel 2025, sono un po' incrementate da 60 a 63 le attività di supporto al giudice, sono un po' incrementate le attività di integrazione con la cancelleria. Questi sono i due ambiti che hanno assorbito sostanzialmente il 90% delle attività svolte dagli uffici e dagli addetti all'ufficio per i processi. I monitoraggi rilevano ovviamente anche altri elementi sul piano dei modelli, anche elementi di criticità, ecco, fin qui sono tutti elementi di funzionalità, l'adattabilità, la flessibilità. Qualche elemento di criticità riguardato il modello organizzativo prevalente, e noi abbiamo registrato purtroppo un modello organizzativo prevalente di tipo one to one. Perché dico purtroppo? Io non ho una posizione di principio, ho una posizione pratica, proprio per il tema del turnover e proprio per quello che abbiamo vissuto poi in fase di stabilizzazione. La nostra amministrazione è un'amministrazione, sia per la componente magistratuale che per la componente amministrativa, che incontra dinamiche di turnover, di cambiamento, che vanno gestite. Ovviamente non eravamo abituati al turnover del personale amministrativo, e capite bene che il modello one to one viene immediatamente penalizzato da un turnover, perché se io sono abituato a lavorare con un addetto all'ufficio per il processo e quell'addetto cambia lavoro o perché vince un altro concorso o perché in fase di stabilizzazione preferisce, come abbiamo visto, spostarsi su un altro ufficio anche per motivi di arricchimento e crescita professionale, quel modello, a differenza del modello team, risulta problematico. Allora, il bilancio che possiamo trarre qual è? Non siamo noi, direttamente io inteso come unità di missione a trarre il bilancio, ma altri organismi più prestigiosi. Sappiamo che la Banca d'Italia nei suoi studi ha già nel 2024 riconosciuto l'utilità degli addetti all'ufficio per il processo e dell'ufficio del processo, addirittura quantificando in un incremento di produttività di 100.000 fascicoli all'anno su un montante di 1,5 milioni, quindi un aumento di produttività importante. Ma più di tutto credo che a dimostrare l'efficacia di questo strumento siano i risultati. Sono ormai ben noti i risultati relativi all'abbattimento delle pendenze 2022, che ormai supera il 90% sia nei tribunali che nelle corti. Siamo sopra il 40%, allora non abbiamo ancora il dato ufficiale al 30 giugno perché stiamo consolidando tutti i dati, però insomma il dato che poco fa citava il Presidente Ferro relativo alla Cassazione è straordinario, e credo che ovviamente i fattori che giustificano questo risultato, che aiutano a comprendere questo risultato, siano tanti, ma che l'ufficio per il processo sia uno dei fattori più determinanti. L'investimento ha consentito di sperimentare modelli, questo credo sia il portato più importante: sperimentare, comprendere cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, ma soprattutto comprendere che non è detto che un modello che ha funzionato in un ufficio giudiziario, in un tribunale, funzioni allo stesso modo in un altro ufficio, e non è detto che un modello adottato in una sezione funzioni anche in un altro. Noi stiamo intervistando, e davvero chiudo, molti uffici giudiziari, chiedendo il tempo dei colleghi magistrati per comprendere la loro esperienza, e quello che stiamo vedendo è che quando parliamo di ufficio per il processo dovremmo parlare anche a livello di modello di uffici per il processo. I modelli sono tanti, adattabili, e credo che questo sia un servizio che il Ministero ha messo a disposizione dei magistrati e i magistrati hanno saputo valorizzare e continueranno a saper valorizzare per il futuro. Grazie per l'attenzione.
0: Ecco, io chiederei alla Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, dottor Tango. Allora, la nuova giunta che lui presiede ha fatto, credo, da subito dell'ufficio del processo uno dei temi di confronto con il Ministero della Giustizia, a valle dell'esito referendario, esemplare tra l'altro della volontà di confrontarsi su temi concreti, passata una stagione magari di contrapposizioni molto forti. E il Ministero della Giustizia, diciamo così, oggettivamente in questi mesi non è rimasto fermo, nel senso che ha proceduto prima alla stabilizzazione, sia pure parziale, sappiamo che c'è un segmento importante di addetti all'ufficio del processo che ancora attende di essere stabilizzati, si è individuata questa soluzione ponte nella materia dell'immigrazione, delle richieste di asilo, le sezioni stralcio, però ha comunque tenuto presente la necessità di procedere ad un passo ulteriore, quindi a consolidare, diciamo così, una struttura sulla quale i giudizi sono tutti positivi. Le perplessità e le criticità adesso si concentrano sulla destinazione. In larghissima parte. Ecco, mi verrebbe da dire una destinazione da leggere, criticità da leggere su un duplice piano, nel senso, va bene, destinazione l'abbiamo detto non tanto agli uffici amministrativi quanto all'attività di supporto alla giurisdizione, ma poi a valle della stabilizzazione anche la destinazione degli addetti all'ufficio del processo insomma, anche da quello che mi veniva raccontato, qualche problema l'ha creato. Il Ministero, peraltro, poi dopo con il decreto legge di cui stiamo dibattendo, ha anche a riprova della bontà dell'esperienza, ha poi esteso l'ufficio del processo anche ad almeno due settori che erano rimasti scoperti, cioè quello della magistratura di sorveglianza e ai minori. Ecco, quali sono in questo? L'ANM anche pochi giorni fa ha diffuso una nota di forte preoccupazione, credo insomma anche in vista della fase calda di conversione del decreto legge. Innanzitutto le vorrei chiedere se siete tutto sommato soddisfatti per una volta di quello che ha fatto il Ministero della Giustizia sul fronte dell'ufficio del processo. E cosa semmai potrebbe ancora concretamente fare? Dovrebbe mettere nero su bianco la destinazione esclusiva degli addetti all'ufficio del processo al supporto alla giurisdizione e quindi eliminando anche quella parte oggi magari un po' confusa del decreto legge, può essere un punto di riferimento, ma poi ci confronteremo meglio con i consiglieri Bisogni e Fontana, le linee guida del Consiglio stesso che hanno individuato delle percentuali, diciamo così, di prevalenza 70% e 30%. Prego.
3: Grazie. Buonasera a tutti e a tutti, nel portare i saluti dell'intera magistratura associata vorrei ringraziare gli organizzatori per il coinvolgimento dell'ANM, per l'invito e congratularmi con loro per l'ammirabile iniziativa. Vorrei andare immediatamente al centro del problema. Non è una questione di accontentare il personale cancelleria o i magistrati, o addirittura, perché anche questo si è sentito, sgravare il lavoro degli uni o quello degli altri. Per come è stata raccontata, praticamente una miserabile guerra tra poveri. Ma se fosse così, l'ANM starebbe conducendo, si starebbe impegnando in una lotta unicamente corporativa, per lavorare di meno sostanzialmente, però in tempi non sospetti già i risultati lo dimostrano, i magistrati italiani sono tra i più produttivi d'Europa, quindi non abbiamo mai, diciamo, avuto un problema, nonostante, bisogna anche questo dirlo, i mezzi assolutamente poco adeguati Abbiamo sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo, già in tempi non sospetti. Quindi questa è una narrazione totalmente fuorviante, al pari di quella data da alcune organizzazioni sindacali che si sono erte in difesa di una categoria di lavoratori, che oggi però è qui a chiedere l'esatto contrario e che ha sentito addirittura l'esigenza di pubblicare recentemente un comunicato dove a chiare lettere si dice: non in mio nome, voi non ci rappresentate. Occorre quindi fare chiarezza e credo che l'unico faro che ci possa guidare sia quello dell'interesse pubblico, che ricordiamo al cui perseguimento è vincolata la pubblica amministrazione secondo l'articolo 97 della Costituzione. Migliori risultati possibili con le risorse disponibili, questo è il principio di buon andamento, perché le risorse degli addetti ufficio per il processo non sono del magistrato, non sono del cancelliere, sono risorse pubbliche. Allora, per quale scopo sono state previste queste figure? Beh, risposta forse scontata: raggiungere i risultati del PNRR, smaltimento dell'arretrato, riduzione dei tempi processuali. Attenzione, sono le stesse preoccupazioni, sono i problemi maggiormente sentiti anche dai cittadini. Ce l'hanno detto ripetutamente tutti i sondaggi, anche durante la campagna referendaria che sono stati effettuati. Ma addirittura c'è una piena coincidenza stavolta anche con le istanze che arrivano dagli organi comunitari, che sono ben consapevoli che l'indice di competitività di un paese e di attrattività dei capitali esteri si misura anche in termini di celerità e di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, ma anche interesse economico del paese, perché autorevoli fonti hanno addirittura ritengono che le inefficienze del sistema giustizia costino al paese circa 2,5 punti di PIL all'anno. E capirei se questi fossero stati gli scopi originari per cui è stato previsto l'ufficio per il processo, ma poi le cose fossero andate male. E invece no. I risultati sono stati raggiunti, le risorse hanno funzionato molto bene, risultati incontrovertibili peraltro. E una delle misure recentemente introdotte sicuramente tra queste la più efficace, consentendo insieme allo straordinario sforzo profuso dalla magistratura tutta di raggiungere quegli obiettivi ambiziosi, lo dobbiamo dire, quasi sperati del PNRR. Ma c'è chi persino ha messo in dubbio questo, cioè che il raggiungimento di questi obiettivi non fosse dovuto all'operato degli addetti all'ufficio per il processo. Benissimo, c'è una cartina di tornasole. Confrontare gli uffici giudiziari in cui sono stati adibiti nel loro modo consono gli addetti OPP con le statistiche dove questi erano in poco numero, numericamente pochi, oppure dove sono stati messi a fare altro. Attenzione, altro era molto ampio, addirittura mi costa pure l'ufficio dei buoni pasto, di questo si sta parlando ora negli anni precedenti. Sono state impiegate risorse, secondo interrogativo, anch'esse pubbliche, e quindi viceversa, quando nel caso di smantellamento dell'ufficio per il processo si potrebbe parlare di uno spreco delle risorse impiegate? Eh sì che ne sono state impiegate, anche tante, risorse economiche da parte del Ministero, risorse, anche queste non vanno sottovalutate, di tempo da parte dei singoli magistrati, non tutti chiaramente erano immediatamente pronti fin dall'inizio, non alcuni magistrati disabituati a lavorare in equipe e a coordinare il lavoro altrui, non alcuni addetti all'ufficio per il processo, originariamente bisogna dirlo, alcuni acerbi. Molti di noi però hanno seminato in attesa di un abbondante raccolto che nella maggior parte dei casi è arrivato. Non adibirlo a sostegno della giurisdizione significherebbe disperdere queste professionalità. E ribadire questo, cioè in altre parole ribadire l'ovvio, non significa in alcun modo sottovalutare le drammatiche scoperture di organico del personale amministrativo che raggiunge le sue vette negli uffici giudiziari del Nord, non essere consapevoli dello straordinario sforzo compiuto in tutti questi anni dal personale di cancelleria e per cui dovremmo essere tutti noi operatori, diciamo, di diritto, direi di giustizia, assai grati. Significa solo dire che il problema di queste scoperture devono essere risolti con strumenti appositi: reclutamento dei cancellieri, eventuali, perché no, ma qua sta la voce alla politica, incrementi economici o strumenti premiali per un incentivo, visto che a quanto pare L'amministrazione della giustizia rispetto ad altre obiettivamente ha dei trattamenti soprattutto sotto il profilo premiale inferiori, ma qui in questo momento stiamo parlando di risorse, quelle invece torno agli ex addetti UPP, funzionari dei servizi giudiziari, assunte per tutt'altro, formate, l'abbiamo visto, per tutt'altro, e che hanno dato dimostrazione di funzionare molto bene a beneficio del Paese e che nell'interesse di tutti devono continuare a svolgere quelle mansioni. Che poi non è vero che la loro presenza, anche quando sono stati adibiti a supporto della giurisdizione, non abbia contribuito a sgravare anche le cancellerie di alcuni compiti che sino al giorno prima toccavano al personale amministrativo, come l'assistenza in udienza, lo scarico dell'udienza stessa. Ma del resto anche il CSM ha adottato la formula del, ce ne parleranno sicuramente meglio i consiglieri, del 70-30 ormai nota. Ma guardare anche le altre esperienze europee che già hanno adottato questo modello da 2 anni, e non vorrei che l'Italia non soltanto fosse stata una delle ultime ad adottarle, ma anche fosse una l'unica, diciamo, a non saperle gestire, le figure analoghe agli addetti all'ufficio per il processo svolgono sì compiti di natura giuridica preparatoria, ma possono occuparsi anche di alcune incombenze amministrative, come la gestione dei fascicoli, la cura della corrispondenza, il supporto in udienza, senza ovviamente sostituire il personale di cancelleria di ruolo che gestisce gli adempimenti burocratici formali. Il loro focus, in altre parole, rimane e resta l'ausilio intellettuale al magistrato. E tutto ciò senza considerare che nel corso degli anni, mentre l'indice delle sopravvenienze e del contenzioso è in media aumentato, l'avvento del telematico ha di fatto ridotto in complessivamente le incombenze del personale di cancelleria. E poi, piccola precisazione, la non modifica eventuale del decreto legge è passaggio importantissimo, forse necessario, ma da solo non sufficiente a garanzia, diciamo, che di vedergli gli ex OPP a supporto della giurisdizione, perché se è vero come è vero che già durante la sua vigenza, cioè adesso, si è assistito ad un'applicazione a macchia di leopardo, parliamoci chiaro, è stato tutto affidato di fatto ai rapporti di forza tra dirigente giudiziario e amministrativo. Quindi occorrerebbe, fatto salvo il DL, maggiore chiarezza anche sul punto. E poi si ribadisce, ci mancherebbe altro, anche in questa sede, la necessità che questi ex OPP vengano stabilizzati integralmente, tanto più che saranno destinati anche ad altri nuovi uffici, ha ricordato Giovanni Nagri, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni, le procure. A questo punto mi pare ragionevole che da tutto questo, diciamo, siano rimaste escluse le procure per i Tribunali per i Minorenni, che bene non se la passano. Però se come NM possiamo essere lieti del fatto che queste preziose risorse ne possono godere i colleghi di tutti gli uffici, seppur, va detto, erano state concepite, e infatti ci sono stati anche dei malfunzionamenti, erano state concepite per l'organo giudicante, però va bene, però a questo punto, per far funzionare davvero bene le cose, dovrebbe essere probabilmente previsto un incremento di queste. E qui mi chiedo, è possibile recuperare la graduatoria 2024 degli idonei non vincitori, quei 1800 se non ricordo male, già pronti, che senza costi, senza lungaggini concorsuali, che da un lato questa graduatoria sembrava scaduta il 30 giugno, ma dall'altro lato sembrerebbe, anche qui chiedo lumi, ancora in vigore, leggendo quantomeno l'emendamento 16.7 del DL che andrebbe a modificare l'articolo 9. E mi avvio alle conclusioni. Occorre essere chiari con i cittadini, perché noi, come NM, lo saremo, siamo di fronte a un bivio che comporta delle responsabilità. La politica, quindi sicuramente il Parlamento, discussione per adesso in commissione, poi andrà in aula, il governo in qualche modo, deve scegliere se assumersi la responsabilità di aver fatto tramontare l'esperienza dell'ufficio per il processo, oppure assumersi il merito di aver conservato e stabilizzato la stessa. Deve essere altrettanto chiaro che se queste risorse verranno sottratte e non saranno più a supporto della giurisdizione, i processi torneranno banalmente a durare molto di più, le istanze di giustizia dei cittadini attenderanno di più, non si potranno minimamente replicare i numeri e le statistiche degli ultimi anni. Se si vuole, non soltanto a parole, una giustizia più efficiente, più moderna, al passo con i tempi, una giustizia che finalmente si avvicina agli standard europei, la strada è una. Quanto finora detto, lo si sottolinea, non corrisponde all'interesse della magistratura, ma della giurisdizione, del sistema giustizia e in definitiva dei cittadini, oltre ad essere coerente con la legislazione vigente, legge Cartabia in primis, e con ciò che chiede l'Europa. Vi ringrazio.
0: Il Consiglio Superiore della Magistratura, lo sapete, è intervenuto da poco con le sue linee guida per l'ufficio del processo. Linee guida importanti, soprattutto perché esito di un lavoro di monitoraggio, anche questo svolto dal Consiglio sui dati del Ministero della Giustizia, in parte anche in maniera autonoma, che ha messo in luce tutta una serie di dinamiche, di pregi della struttura. Si è poi determinata, l'abbiamo già detto, una percentuale, diciamo così, di prevalenza dell'attività di supporto alla giurisdizione rispetto a tutto il resto, cristallizzata in un 70 e 30. Chiederei adesso ai consiglieri Marco Bisogni, che è anche coordinatore del tavolo di confronto paritetico tra Consiglio e Ministero della Giustizia, credo imperniato proprio su questioni soprattutto di natura organizzativa, insomma, e poi al consigliere Roberto Fontana, che sul tema poi di quella percentuale è intervenuto in maniera determinante, di spiegarci un pochino come si è arrivati a queste linee guida, di soffermarsi su un passaggio dell'intervento del professor Galli, ma perché, se non ricordo male, emergeva anche dalle linee guida quello cioè del modello organizzativo, cioè questo one to one che è stato comunque privilegiato in una larghissima parte delle esperienze in atto e delle sue problematicità rispetto alle dinamiche naturali, diciamo, della pubblica amministrazione, del turnover, e se sentono di caldeggiare questo tipo di modello tuttora. Ecco, prego, prima il consigliere Bisogni e poi il consigliere Fontana.
4: Grazie e ben trovati a tutti. Noi ci siamo visti qualche mese fa, quando ancora gli obiettivi del PNRR sembravano almeno difficilissimi da raggiungere, invece sembra che incredibilmente ce l'abbiamo fatta. E quindi mi piacerebbe cominciare questo incontro ringraziandovi, perché io credo che un pezzo importante degli obiettivi quasi impossibili che ci erano stati dati è stato raggiunto grazie agli addetti all'ufficio del processo e grazie alla sinergia fra voi e i magistrati. È da questo punto di partenza che il Consiglio si è mosso. Il Consiglio si è mosso partendo da una constatazione, e questa innovazione ha creato un volano di qualità e di efficienza nella giurisdizione mai visto nella recente storia italiana. Ed è tra l'altro uno strumento che è l'unico strumento strutturale con il quale abbiamo raggiunto gli obiettivi. Quando un anno e mezzo fa, due anni fa forse, Davide, abbiamo cambiato l'approccio della collaborazione fra Consiglio e Ministero rispetto agli obiettivi del PNRR, abbiamo individuato una serie di misure emergenziali, alcune molto, diciamo, coraggiose dal punto di vista organizzativo. Pensate ai MOT nelle corti d'appello, le applicazioni da remoto, tanti strumenti, diciamo, fantasiosi, tutti strumenti emergenziali. L'unico strumento strutturale che ci consente di immaginare che il PNRR non è stata un'emergenza per incassare una cambiale, ma è stato uno strumento di cambiamento organizzativo epocale, è l'ufficio del processo. E questo è il punto di partenza della riflessione del Consiglio, che quindi non si mette né in un'ottica di contrapposizione sindacale né in un'ottica di rivendicazione di una mansione piuttosto che un'altra, ma si mette su un punto, dal punto di vista della constatazione di quello che è avvenuto. Il 90% dell'arretrato civile è stato abbattuto, i processi durano il 40% in meno. E dato che questo è un obiettivo che si riverbera a favore dei cittadini, noi pensiamo come Consiglio che sia assolutamente da mantenere. è sulla base di questo che abbiamo fatto i nostri provvedimenti. E li abbiamo fatti sulla base di una analisi organizzativa. Che cosa abbiamo constatato in questi anni? Che gli uffici che miglioravano la loro attività giudiziaria erano quelli in cui gli addetti all'ufficio del processo erano al servizio della giurisdizione. E all'interno del paniere degli uffici del processo addetti alla giurisdizione, quelli in cui l'organizzazione era un'organizzazione non one to one, ma a team. Elementi banali magari, ma che dal nostro punto di vista hanno rivoluzionato l'approccio organizzativo. E questo abbiamo detto nell'ottica della discussione di queste settimane. L'articolo 6 del decreto legge per noi è una, così come è formulato adesso, è un presidio a tutela dell'ufficio del processo come un ufficio che assiste la giurisdizione e solo in via residuale può essere utilizzato per altre mansioni. È quello, secondo noi, il provvedimento su cui il Consiglio legittimamente fa le sue riflessioni, perché in questo momento è la legge dello Stato. Si vedrà poi in conversione come funziona, ma l'articolo 6 in questo momento è un articolo 6 che riconosce quello che abbiamo detto. Riconosce cioè che l'ufficio del processo serve alla giurisdizione e serve a moltiplicare l'efficienza del processo. E se questo è, le riflessioni del Consiglio sono tutte declinate su questa riflessione. E sono declinate su questa riflessione perché l'esigenza del Consiglio è soltanto una, quella di dire che strumenti organizzativi epocali hanno senso se rimangono all'interno del concetto di giurisdizione. Abbiamo constatato per esempio che alcuni passaggi, quelli iniziali sulla stabilizzazione, non sono stati felicissimi. Se pensate che personale che è stato formato in corte d'appello è finito in tribunale, e chi era in tribunale fino in corte d'appello, noi immaginavamo una stabilizzazione diversa. Però questo è un danno recuperabile in un'ottica in cui l'ufficio del processo si va stabilizzando. La formazione si può ripetere, l'idea o comunque gli addetti che arrivano in un contesto in cui già sono chiamati ad assistere alla giurisdizione sono più facilmente riconvertibili ad altri settori, ma questo ovviamente impone o prevede un articolo 6 o comunque una stabilizzazione in sede di conversione che mantenga la tutela dell'addetto all'ufficio del processo all'interno del concetto di giurisdizione. E questo non perché il Consiglio si permetta o voglia intervenire in questione di contrattazione sindacale, addirittura generando il primo sciopero della storia contro il Consiglio Superiore della Magistratura, cosa pazzesca, ma perché in realtà il Consiglio ha un approccio di efficienza rispetto a quello che è accaduto e chiede al Ministero, e in questo c'è sinergia direi rispetto a molti interlocutori ministeriali, proprio su questo aspetto: mantenere in piedi una struttura che ha cambiato la giurisdizione italiana. L'ha cambiata in senso positivo, consentendoci di riconoscerci finalmente all'interno nella cornice di tempistiche di definizione che sono finalmente paragonabili a quelle europee. E se questo è, allora la nostra ottica è questa: rivendicare come Consiglio sia la nostra titolarità rispetto all'organizzazione degli uffici giudiziari e quindi a un ufficio del processo che è incardinato all'interno di un sistema tabellare come prerogativa consigliare, e dall'altra richiedere al nostro interlocutore ministeriale sul tavolo che venga mantenuto l'assetto e la tutela dell'addetto all'ufficio del processo come componente di assistenza alla giurisdizione. In quest'ottica il Consiglio si è mosso, in quest'ottica il Consiglio continua a muoversi, in quest'ottica è stato espresso il parere sul decreto legge che il Consiglio ha approvato la settimana scorsa e in quest'ottica sono state messe le linee guida che il Consiglio ha approvato 2 settimane fa. Su questo il Consiglio continuerà a mantenere alta l'attenzione sia con i provvedimenti consigliari formali sia con le interlocuzioni informali, che in realtà informali non sono ma sono sostanziali ma non formalizzate all'interno di un provvedimento, che sono all'interno del Comitato Paritetico. Quindi noi siamo qui per dimostrare ancora una volta la nostra considerazione e importanza rispetto all'ufficio del processo, per ringraziarvi ancora una volta per lo sforzo enorme che avete fatto e per sentire le vostre ovviamente istanze in quest'ottica. Grazie.
0: Grazie.
1: Aggiungo poche considerazioni perché Marco Bisogni ha detto quasi tutto quello che si poteva dire. Sottolineo che il Consiglio Superiore della Magistratura, a preso una posizione molto ferma e decisa su questo tema, perché, come è stato già anche sottolineato in altri interventi, quello dell'ufficio del processo non è una risposta contingente a uno dei tanti problemi che quotidianamente si presentano nel funzionamento del sistema giudiziario. È una risposta strategica che è maturata con una lunga riflessione nel corso del tempo e che è stata la risposta al tema come si riesce a far fronte alla domanda giudiziaria con queste risorse umane rappresentate dai magistrati, perché ci si poneva il problema se era possibile ampliare e fino a che punto ampliare il numero dei magistrati al fine di riportare i tempi della risposta giudiziaria e la qualità della risposta giudiziaria ai standard migliori. Chi si rendeva conto che non era praticabile, ma non so, probabilmente per limiti anche di risorse finanziarie pubbliche.
5: Dobbiamo fermarci qui, il nostro spazio a disposizione è terminato. Vi ricordiamo che tutti i documenti sono integralmente disponibili sempre quindi possono essere ripresi in podcast, come si usa dire, sul sito di radioradicale.it. E il nostro speciale giustizia è iniziato in una prima parte con una importante, anche toccante, conferenza stampa che ha avuto luogo ieri al Senato, con la presenza di Ilaria Cucchi, ma soprattutto con la nipote di Abderrahim Fakir, il 42enne, che è deceduto domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento di polizia, purtroppo con un epilogo drammatico, con appunto il decesso di Fakir, che viene oggi messo sotto accusa dalle forze politiche di opposizione per le procedure appunto di immobilizzazione. Purtroppo queste morti continuano ad essere un po' troppe per numero e per casi ricorrenti, e lo ha ricordato in quella conferenza stampa anche l'avvocato Fabio Anselmo, che abbiamo ascoltato e che rappresenta i familiari di Fakir e che conosce molto bene la materia. Sono intervenuti poi in questa conferenza stampa anche Ilaria Masinara di Amnesty International, Nicola Fratoiani e Riccardo Maggi. Ma nella seconda parte, e ne avete avuto ascolto sin qui, sempre ieri, una prima parte del dibattito sull'ufficio per il processo come modello di efficienza per il futuro della giustizia, che ha avuto luogo all'aula Gian Lombardo presso la Suprema Corte di Cassazione. Per quanto riguarda la nostra rubrica è tutto, grazie per l'ascolto che avete avuto sin qui, restate in diretta come sempre con i programmi di Radio Radicale.
6: Questo Sergio Scandurra, 23 in punto, Radio Radicale, siamo in diretta, vi lasciamo adesso alla rubrica asiatica, a cura di Francesco Radicioni e Valeria Manieri, a seguire intorno alle 23.30, con empatia e misericordia, Mimesis, un'intervista all'autore del libro Alessandro Attessari, a cura di Lanfranco Palazzolo, la mezzanotte, le prime pagine dei quotidiani di domani. Buon ascolto.
7: Bentrovati all'appuntamento con Asiatica qui su Radio Radicale, chi vi parla Valeria Manieri, c'è con me Francesco Radicioni, esperto di Asia, corrispondente dall'Asia per Radio Radicale, in queste ore ancora in Italia, co-conduttore di questa rubrica, ben ritrovato Francesco.
8: Ciao Valeria, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
7: Tocchiamo un tema molto importante, ogni tanto lo accenniamo, ma questa sera faremo una verticale specifica proprio sull'intelligenza artificiale e l'impatto sulle economie e le società asiatiche. In particolare ci concentreremo sulla Cina, approfittando anche di un link rispetto a una conferenza che si è tenuta proprio dedicata a questo tema il 17 luglio scorso a Shanghai, la World Artificial Intelligence Conference, appunto in una città così importante della Cina. C'è stato ovviamente in questo consesso l'intervento di Xi Jinping, che ha parlato di intelligenza artificiale, e il presidente cinese ha sottolineato quanto lo sviluppo delle tecnologie legate all'AI non dovrebbero essere un assolo di ogni singolo paese, ma una sinfonia di cooperazione globale. Poi vedremo quanto c'è, diciamo, di vero, di ipocrisia dietro queste parole. Ovviamente

0: rispetto all'industria e alla capacità produttiva cinese, che era fatta secondo molti più di quantità che non di qualità. Capiremo che anche questo sta cambiando, in realtà è cambiato da un bel pezzo. Toccheremo chiaramente anche i temi che hanno a che fare con le materie STEM e il loro insegnamento. Il tema delle competenze riguarda tutti, riguarda anche chiaramente la Cina. Per parlare di tutto questo, stasera abbiamo il piacere di avere con noi Emanuela Girardi, che è fondatrice di Pop AI ed è presidente di ADRA, AI Data Robotics Association, con sede a Bruxelles. Ben trovata.
1: Grazie Valeria, grazie Francesco.
0: Francesco, il tema è molto interessante, è molto specifico ovviamente ed è anche molto ampio, per cui insomma dovremmo essere bravi stasera a rimanere nei 30 minuti. Quello che insomma balza agli occhi anche leggendo alcuni dati che vengono per esempio da rapporti del Fondo Monetario Internazionale è che mentre appunto il 60% dei posti di lavoro in Occidente è esposto ai rischi portati, diciamo, sia positivi che disruptive dell'intelligenza artificiale, nelle economie asiatiche, anche in quella cinese, circa il 40% sarebbe, diciamo, una quota più bassa, diciamo, il tipo di mansioni, ovviamente, di settori che sarebbero colpiti da questa tecnologia. A microfoni spenti parlavamo anche di dati, diciamo, non sempre linearissimi anche nella loro mappatura rispetto al processo di incrementazione dell'utilizzo di robot in Cina, che in realtà procede a ritmi abbastanza elevati, anche se risultano soltanto intorno a 280.000 robot impiegati ogni anno. Anche su questo, diciamo, ci sono delle difficoltà di mappatura. Francesco, ci sono davvero tante questioni da affrontare stasera. Per fortuna abbiamo te e abbiamo anche Emanuela Girardi per andare un po' più nel dettaglio.
2: Ma siccome, come ricordavi Valeria, il tema dell'intelligenza artificiale applicato alla Cina può essere declinato davvero in molti modi. Possiamo scegliere il filo da tirare. Secondo me, partendo dalla conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai, che c'è stata appunto nella capitale finanziaria cinese nei giorni scorsi, il messaggio che secondo me è uscito in modo molto chiaro dalla leadership cinese è uno, e cioè che la competizione tra Cina e Stati Uniti sull'AI non si gioca solo, ma si gioca anche sui data center e sui modelli tecnologici più avanzati. Poi ci torneremo anche sul motivo per cui sottolineavo si gioca anche. L'intervento di Xi Jinping, prima volta del leader della Repubblica Popolare appunto a questa conferenza che la Cina ha voluto nel 2018, è stato, come era inevitabile, un messaggio più politico. Ed il messaggio è stato chiaro. La Cina vuole dire la sua, vuole far sentire la propria voce quando si parla di definire le regole, gli standard e i principi che andranno a governare l'intelligenza artificiale, cioè una tecnologia che a Pechino sono ben consapevoli che andrà a trasformare radicalmente l'economia, la sicurezza e più in generale i rapporti internazionali. Come ricordavi, c'è stata molta retorica in questo intervento di Xi Jinping, nel momento in cui la Cina, gli Stati Uniti stanno applicando tutta una restrizione, una serie di restrizioni alle esportazioni di tecnologia americana in Cina, sia per quanto riguarda gli hardware che per quanto riguarda i software. Xi Jinping dice: no, vogliamo una tecnologia aperta, nessuno deve avere un ruolo egemonico all'interno dell'intelligenza artificiale. Noi sappiamo da un'esclusiva della Reuters uscita qualche giorno fa che in realtà anche la Cina sta mettendo tutta una una serie di limitazioni sui propri modelli più avanzati. C'è stato un messaggio, anche questo retorico, molto forte per quanto riguarda diciamo, l'impostazione più generale cinese sui paesi del sud del mondo. Xi Jinping ha lanciato, c'è stata la firma ufficiale di una organizzazione mondiale per la cooperazione sull'intelligenza.

0: artificiale, con tutta una serie di 29 paesi. Oltre alla Cina ci sono paesi come il Kazakistan, come il Pakistan, come Cuba, come il Venezuela, come il Laos, insomma, come l'Indonesia. Insomma, quel tipo di retorica lì che vediamo applicata dalla Cina, quando si parla di Belt and Road, quindi dell'iniziativa di Nuove Vie della Seta, c'è un impegno a borse di studio rivolte ai paesi in via di sviluppo su questo, sulla questione intelligenza artificiale, anche lì con alcune analogie proprio con l'iniziativa Belt and Road. E l'altro elemento che metto sul tavolo, poi magari lo recuperiamo, che secondo me è interessante sul modo in cui la Cina intende l'intelligenza artificiale, i propri modelli di intelligenza artificiale, e cioè anche lì con linguaggio un po' lirico, Xi Jinping ha detto che ogni civiltà ha il diritto a definire le regole dell'intelligenza artificiale. Che cosa significa? È qualcosa che noi avevamo già visto, per esempio, quell'idea di Pechino e non solo di Pechino, anche di altri paesi, di applicare a internet la sovranità digitale. Quindi l'idea è quella, sì, un po' lunare. Su questo chiederò lumi, infatti, a Emanuela Girardi. Da un lato dice vogliamo un sistema aperto, vogliamo un sistema di sicurezza in cui non la sicurezza non deve essere eccessiva, e dall'altro però rivendica un sistema in cui poi alla fine ognuno si sceglie i contenuti da mostrare, ognuno si sceglie i temi etici, come declinarli. Sappiamo che anche questo non lo fa solo la Cina, lo facciamo anche noi. Però, insomma, applicato alla Cina fa sempre un po' di impressione. Emanuele.
1: Sì, grazie. Allora, tra l'altro l'anno scorso io sono stata al World AI Congress a Shanghai, è stato molto interessante, molto dinamico, ho visto tantissima intelligenza artificiale applicata alla robotica, sia nel forum che anche proprio nei vari laboratori di AI che ho potuto visitare. E devo dirti che ho visto una grande dinamicità, quindi molto avanti. E l'anno scorso io ho partecipato a delle discussioni proprio sull'AI governance. C'era già questo tentativo di definire una governance globale sull'intelligenza artificiale. E il premier Li Qiang, se non mi sbaglio, e se l'ho pronunciato bene, aveva presentato proprio la volontà di creare un'organizzazione mondiale che si occupasse della governance dell'intelligenza artificiale. E infatti poi loro hanno presentato il piano quinquennale 26-30, dove hanno messo questa organizzazione che hanno poi presentato, diciamo, ufficializzato, istituzionalizzato durante il congresso di quest'anno. Tra
2: Quello
1: l'altro
2: che
1: devo
2: dicono lo
1: dire,
2: fanno, tendenzialmente anche in
1: esatto,
2: tempi
1: sì,
2: molto
1: assolutamente,
2: rapidi, come dicevamo,
1: molto
2: era pochi
1: focalizzati,
2: istanti.
1: molto determinati. E quindi anche l'idea di passare da dei principi proprio invece ad agire chiaramente, e quindi di non parlare solo appunto di principi etici o di governance globale, ma proprio di definire un framework globale. E l'unica cosa è che in questo momento ci sono, beh, la lista innanzitutto inizialmente si diceva che erano 37-39 paesi, adesso sono 27, poi non c'è nessun paese, se vuoi, c'è del mondo occidentale in realtà che partecipa a questa iniziativa. La cosa interessante è che qualche giorno prima a Ginevra invece c'è stata la riunione del Digital Dialogue delle Nazioni Unite, che anche loro hanno presentato un report dove anche loro dicevano, sotto la guida di Joshua Bengio, dicendo che anche loro avrebbero voluto in qualche modo passare dai principi etici a qualcosa di più pratico, con una visione un po' diversa, perché loro dicevano mettendo del guardrail globali allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, più guardando se vuoi ai rischi che alle opportunità, mentre invece la Cina guarda proprio a come definire dei framework che possono essere utilizzati dalle aziende per implementare, anche se vuoi esportare, commercializzare i modelli di intelligenza artificiale in modo abbastanza univoco in tutto il mondo, e quindi di poter definire un qualcosa che sia poi compliance, quindi che possa essere utilizzato con tutte le regolamentazioni che ci sono in giro per il mondo. Tra l'altro ricordiamo che la Cina ha diverse regole, leggi sull'intelligenza artificiale, ma sono tutte molto verticali. Cioè c'è quella, per esempio, che regola i deepfake, c'è quella che regola l'AI generativa, e adesso a gennaio ne è stata presentata una che regola l'interazione uomo-macchina, proprio perché stanno portando sempre di più i robot dentro la società cinese, non solo dentro le fabbriche, ma dentro la società cinese, quindi quella che si chiama AI fisica o physical AI, che è la convergenza proprio tra intelligenza artificiale e robotica. E per quanto riguarda i modelli, loro sono molto molto avanti, secondo me. Cioè, in questo momento si può
0: Sui
1: proprio
0: modelli ci
1: partire.
0: arriviamo tra un attimo e
1: Sì.
0: ti proporrei di arrivarci rimanendo ancora un secondo sulla conferenza, perché l'impressione, osservando anche il numero di paesi, osservando la retorica usata verso il sud del mondo, che non è completamente inedita, anzi per Pechino, è che l'impressione è sì, c'è un aspetto ideologico da parte di Pechino, e retorico, ma c'è anche la volontà di piazzare proprio nel sud del mondo i propri modelli.
1: Non solo nel sud, sì.
0: E non
1: Non
0: solo nel
1: solo
0: sud
1: nel
0: del mondo,
1: mondo,
0: come
1: no,
0: dicevi.
1: no, infatti,
0: Esatto.
1: ma infatti questa democratizzazione, ci sono arrivati dei modelli, ma questa democratizzazione dell'AI in realtà è una sorta di commercializzazione dell'AI, perché quello che sta un po' avvenendo è che abbiamo questi modelli open weight più che open source, cioè sono dei modelli
0: Qual è la
1: che...
0: differenza?
1: Allora, i modelli open weight sono i modelli che rendono trasparenti tutti i parametri che vengono utilizzati. Quindi, quando si parla, per esempio, l'ultimo modello rilasciato proprio durante la conferenza, quindi anche se vuoi c'è sempre l'effetto un po' anche politico-geopolitico dell'annuncio, come quando DeepSeek era stato annunciato quando si era insediato Trump proprio in quei giorni. Quindi c'è sempre, diciamo, una concomitanza strategica dell'annuncio. Comunque, l'ultimo modello, KIMI3, è un modello di 2, punto, se non mi sbaglio, 2,7 trilioni. Di parametri, quindi tantissimi, è uno dei più grandi modelli al mondo in questo momento, che sembra che offra delle performance molto simili a quelle dei modelli americani. La differenza è che i modelli americani sono chiusi, quindi non danno trasparenza su quelli che sono i parametri che sono stati utilizzati per fare l'addestramento, ma in realtà non sono completamente trasparenti neanche quelli cinesi, perché comunque è vero che sono open weight, ma non sono open source, cioè il codice non si può comunque avere trasparenza sul codice che viene utilizzato. E neanche sui dati che sono stati utilizzati per fare l'addestramento. Quindi io mi posso sì scaricare il mio modello in locale dalle varie library che ci sono da Hugging Face o altre, e quindi posso poi utilizzarlo in locale, quindi anche proteggerne poi l'utilizzo che faccio all'interno e quindi i dati che metto poi per fare, diciamo, quello che si chiama il fine tuning, poi l'addestramento locale con i miei dati. Mentre invece per quanto riguarda i modelli, diciamo, quelli americani più conosciuti, quelli di OpenAI piuttosto che di Anthropic o di Google, io posso semplicemente utilizzare un API, ma non posso mai scaricarmi il modello in locale. Quindi questa è la grande differenza. C'è più trasparenza sicuramente, io posso utilizzare, scaricarmi il modello e utilizzarlo in locale, quindi anche su Edge si dice, ma non posso avere una trasparenza completa su tutti quelli che sono i dati, e quindi anche se vuoi sulla parte un po' più etica che c'è dietro lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale, o avere trasparenza su poi le allucinazioni che si verificano, sui bias che ci sono dentro il modello, sull'aspetto più culturale, che è proprio quello che è intrinseco. Generalmente, quando si sviluppa un modello, si mettono dentro proprio i valori nella scelta dei dati che vengono utilizzati per fare l'addestramento.
0: Era quello a cui mi riferivo probabilmente quando citavo Xi Jinping, che diceva appunto rispetto a ogni civiltà ha diritto a definire le proprie regole sull'intelligenza artificiale, i propri valori, i propri parametri. Anche lì, ripeto, vale anche sui nostri modelli, vale anche su Claude, vale anche su OpenAI, vale però ovviamente nel momento in cui, rispetto a quelli che sono i valori dell'Occidente, però quando apriamo o chiediamo a DeepSeek di Taiwan, di Tiananmen o a Qwen, il modello di intelligenza artificiale di Alibaba, le risposte che ci arrivano sono in linea con il modello cinese.
1: Eh sì, perché sono comunque un'espressione di quelli che sono i valori della cultura cinese, chiaramente. Quindi io lo posso poi riaddestrare, ma la base del modello è addestrata sulla società cinese. Quindi esportare in realtà, cioè la democrazia dei modelli di intelligenza artificiale cinese, in realtà esporti una visione di società in qualche modo cinese. Quindi hai una sorta di, adesso non so se vogliamo chiamarlo un colonialismo tecnologico, ma in realtà è proprio quello che sta succedendo un po', soprattutto per i paesi in via di sviluppo. Quello che c'è è che questi modelli, che funzionano molto bene comunque oggi, perché hanno delle performance paragonabili a quelle dei grandi modelli di frontiera degli Stati Uniti, e costano molto meno, tra l'altro, perché comunque i token costano sia in input che in output, costano molto meno. Ma e quindi siamo di fronte a una sorta, se vuoi, non so se possiamo usare il termine di dumping dell'intelligenza artificiale cinese in qualche modo, perché abbiamo, come è successo con i veicoli elettrici piuttosto che con i pannelli solari, e adesso con i robot umanoidi, tra l'altro sta un po' succedendo, abbiamo delle soluzioni tecnologiche che in questo momento funzionano molto molto bene e costano meno rispetto ai concorrenti. Quindi in realtà questa democratizzazione dell'AI, quindi quando Xi Jinping dice dobbiamo rendere, cioè, il mondo globale e cioè, dal punto di vista, diciamo, della tecnologia, aprirlo e renderlo democratico. In realtà noi abbiamo due modelli, cioè abbiamo il modello degli Stati Uniti e abbiamo il modello cinese in questo momento, non abbiamo altri che possono concorrere. E quindi ne fa poi un elemento, diventa una cosa commerciale, cioè io lo utilizzo poi per esportare commercialmente i miei modelli. Però in realtà ci sono poi delle modalità di, se vuoi, sovranità tecnologica, perché comunque è vero che i dati che io poi utilizzo su un modello che posso scaricarmi, quindi un modello open weight, in realtà dovrebbe rimanere poi un sistema chiuso, quindi poi non vengono riutilizzati per riaddestrare il modello, come invece in teoria succede, o magari non dovrebbe succedere, ma in molti casi succede con i modelli invece che non sono aperti, che non sono open weight, ma sono modelli chiusi.
2: Ecco, io non so se Francesco su questi aspetti avevi ancora qualcosa da approfondire, però volevo passare con voi a tutto l'aspetto dell'impatto ovviamente sul tema occupazionale, che è un grande dibattito, diciamo, in tutto il mondo, no? Sull'effetto creativo o disruptive dell'intelligenza artificiale, e ovviamente anche parlare con voi rispetto a quello che la Repubblica Popolare sta mettendo in campo. Ne parlavamo prima a microfoni spenti, rispetto a tutto il tema delle costruzione di competenze, apprendimento e anche quindi familiarizzazione rispetto all'AI. Francesco, non so se vuoi integrare su questo, e giriamo la domanda a Emanuela Girardi.
0: No, no, la tua domanda è perfetta e la girerei appunto così perfetta com'è, Emanuela.
1: Sì, allora, secondo me il tema delle competenze è un tema fondamentale oggi, anche perché stiamo entrando, cioè, non solo nell'era dell'AI, ma nell'era della physical AI, quindi dell'AI, della convergenza tra intelligenza artificiale e robotica, e quindi ci troveremo sempre di più ad avere un impatto sul lavoro. Se noi abbiamo visto probabilmente con l'AI generativa o con l'AI agentica che alcune delle attività dei nostri lavori potevano essere automatizzate, con l'AI fisica ci sono probabilmente tanti lavori, per esempio, non so, i lavori nella manifattura, nella fabbrica, che potenzialmente in futuro potrebbero avere un tasso di sostituzione più alto. Quindi questo è un tema che nella Cina si sta presentando moltissimo, nella Cina come nella Corea del Sud, paesi che sono comunque hanno una digitalizzazione più elevata rispetto alla nostra, stanno già affrontando. E in questo si stanno vedendo due cose. Uno, che c'è un aumento della disoccupazione giovanile, e questo perché comunque soprattutto per la sostituzione dovuta o l'automazione di alcune delle attività che si sta effettuando in questo momento con l'AI agentica, va ad impattare proprio quelle che sono le attività più base, se volete, quindi anche un po' più semplici, che normalmente sono le attività che fanno dei ragazzi quando entrano nel primo lavoro. Quindi quella parte di lavoro che è più facilmente automatizzabile in questo momento sta un po' scomparendo in alcune aree, e quindi si aumenta in questo caso la
2: Parliamo di
1: disoccupazione.
2: Asia, ovviamente.
1: Ma stiamo parlando di Asia, ma anche un po' negli Stati Uniti si vede un aumento della disoccupazione giovanile, e si comincia a vedere che crea tutta una serie di problematiche, chiaramente, perché in primis, cioè, se i ragazzi non svolgono più quelle attività lì, cioè, quindi non imparano, diciamo, dal gradino più basso della scala del lavoro, come fanno a diventare senior? In realtà, per esempio, negli Stati Uniti si vede che c'è una sorta, la chiamano la seniorizzazione delle posizioni junior, cioè che quella parte lì viene automatizzata ai ragazzi che sono gli entry level, quindi quando iniziano a lavorare si richiedono di fare dei ruoli che sono, diciamo, richiedono un'esperienza, anche un impegno cognitivo, se volete, più alto, più importante. Quindi c'è anche questo ribaltamento.
2: E
1: Ma
2: rispetto
1: tornando
2: appunto alle competenze e quindi all'istruzione legata a quello su cui la Cina si
1: esatto,
2: sta
1: quindi
2: muovendo,
1: tornando un po'
2: spesso riesce a muoversi anche più rapidamente di altri, no? Nonostante i
1: Infatti,
2: cioè,
1: loro
2: numeri.
1: cosa hanno visto? Che in qualche modo, secondo loro, oggi, in questo momento, c'è anche un aumento della disoccupazione giovanile perché manca, c'è un mismatch, mancano le competenze, soprattutto STEM, soprattutto AI, che sono le più richieste dalle aziende oggi. Quindi, che cosa hanno fatto? Appunto, con l'approccio cinese di piano quinquennale, hanno deciso di investire di più sul formare i giovani alle competenze STEM, ma anche non solo i giovani, anche gli altri lavoratori, tutti i cittadini, ma hanno cercato proprio di andare a si sono intervenuti proprio sulle lauree. Per esempio, ho letto qualche settimana fa, avrete sentito anche voi, che hanno spostato circa il 20% di lauree da umanistiche a lauree STEM. Quindi 20% è una su 5, è tanto. Quindi possiamo vederlo, hanno aumentato le lauree STEM rispetto alle umanistiche, ma in realtà hanno cancellato tutta una serie di corsi di lauree in materie umanistiche, perché secondo loro servono più persone formate alle competenze STEM. Io credo che questa sia una visione sicuramente immediata, nel senso che ha un impatto immediato e anche abbastanza rapido sul creare persone con nuove competenze STEM. Ma oggi forse più che creare persone, cioè pensando un po' all'impatto rivoluzionario che queste tecnologie hanno sulla società, più che avere persone più competenti nelle materie STEM, io credo che sia più importante invece avere persone più competenti nelle materie umanistiche, che devono assolutamente imparare la parte di STEM, perché io credo che tutte le professioni del futuro utilizzeranno l'intelligenza artificiale, quindi è una cosa che dobbiamo imparare tutti. Ma non andrei a sostituire lauree umanistiche con lauree STEM oggi. Io credo che questo sia un po' un errore, una miopia strategica forse, e lo vedremo fra qualche anno chi ha ragione, però in questo momento io investirei forse di più su sviluppare quelle capacità cognitive che portano a un pensiero critico, a una capacità di discernere, proprio a una capacità di leggere il contesto anche complesso nel quale stiamo vivendo oggi. E queste sono competenze che normalmente dà di più una laurea umanistica rispetto a una laurea STEM. E anzi, forse quello che farei, che alcune università, tra l'altro italiane, hanno cominciato a fare, come il Politecnico di Milano, andrei a insegnare dei corsi umanistici agli ingegneri, forse, che quindi cominciano a sviluppare anche loro una
2: E tu dici
1: capacità
2: su questo,
1: critica.
2: diciamo, i cinesi hanno un po' una tara eccessivamente scientifica, eccessivamente, diciamo, meno portata o meno orientata in questo momento alle materie umanistiche. Quindi tra
1: Sì,
2: qualche anno
1: sono più le.
2: verificheremo se no?
0: Che non sia il marxismo,
2: Che
0: ecco,
2: non sia il
0: mettiamola.
2: marxismo,
0: Esatto.
2: esatto.
1: Sono più legati a un efficientamento della società grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi proprio a un aumento della produttività e dell'efficienza che possono portare, che porteranno sicuramente queste tecnologie, rispetto a anche un po' al pensare invece che l'automazione dell'attività cognitiva ha comunque anche, cioè, delle opportunità ma anche dei rischi, e secondo me deve essere sviluppata anche, cioè, pensando a quali effetti ha sulla società, quindi non solo cerchiamo di sviluppare in fretta, di essere i primi al mondo nell'arrivare a quella che potrebbe essere un'IGA, un'intelligenza generale superiore, o comunque di portarla il più in fretta possibile in tutti gli ambiti della società per aumentare la produttività e renderla più veloce, più efficiente, eccetera, rispetto a pensare all'impatto vero che invece potrebbe avere sulla società, come per esempio sul lavoro o su altri ambiti.
2: Su quello ci sono rischi, diciamo, in linea con quelle che sono le stime del Fondo Monetario Internazionale, che dice che tutto sommato lì potrebbe essere un effetto un po' meno importante rispetto all'economia occidentale. Sei d'accordo, diciamo, con questa lettura? Ci
1: Allora,
2: sono altri studi in questo senso?
1: ci sono tantissimi studi. La maggior parte degli studi continua a dire che ci saranno nuovi lavori creati dall'intelligenza artificiale rispetto a quelli che verranno sostituiti o che scompariranno. Io ero molto
2: Anche con
1: ottimista.
2: numeri così grandi come quelli cinesi,
1: Ecco,
2: ovviamente.
1: infatti, ero molto ottimista che fino a un po' di tempo fa, adesso effettivamente vedendo le opportunità dell'AI agentica e della physical AI, non so se sarà effettivamente così. Sicuramente ci saranno molti nuovi lavori. Io spero che si arriverà forse a lavorare anche un po' meno, perché vedo già oggi tantissime attività che vengono o potrebbero essere automatizzate. Dobbiamo ancora lavorare bene, secondo me, un po' sulla parte appunto di delega, sull'orchestrazione di agenti, sulla delega cognitiva, su come gestire e anche come gestire poi la responsabilità di delegare a degli agenti tantissime attività cognitive, perché alla fine la responsabilità ad oggi ricade comunque sugli esseri umani in un'organizzazione lavorativa, in un'azienda.
2: Francesco, volevo fare una domanda invece a te, cioè quanto appunto al di là degli aspetti tecnici e delle dichiarazioni di Xi Jinping alla conferenza a Shanghai che abbiamo citato in apertura, quanto al di là degli aspetti appunto di competizione globale su questo tema o di potenziale cooperazione, quanto il tema AI e l'effetto disruptive preoccupa davvero poi Pechino?
0: Guarda, qualche giorno fa il Gonran Rabaul, cioè il quotidiano dei lavoratori, titolava tutta pagina con l'arrivo dell'onda dell'intelligenza artificiale, come costruire un solido argine a tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori. Prima pagina di un giornale importante come appunto il quotidiano
2: Il tema c'è,
0: dei lavoratori.
2: evidentemente.
0: Il tema c'è, è uscita proprio, ti parlo sempre dei documenti ufficiali di Pechino, perché come abbiamo detto, dobbiamo imparare innanzitutto a leggerli, vederci gli aspetti di propaganda che indubbiamente ci sono, però sono anche linee guida politiche piuttosto importanti. Qualche giorno fa, sempre, ne ho parlato nella rassegna della stampa e della blogosfera cinese qui a Radio Radicale, è stato pubblicato anche il piano di azione sulla strategia dell'occupazione all'interno del piano quinquennale. E anche lì ovviamente si parla di intelligenza artificiale, e se ne parla con toni che a me sono apparsi un po' meno apocalittici di quelli che si vedono in Occidente. Da un lato rimane quello di cui ci parlava Emanuela Gerardi un attimo fa, e cioè la speranza, non so se definirla speranza o la convinzione, ecco, usiamo un termine neutro, che si possano ancora creare molti posti di lavoro nell'ambito dell'intelligenza artificiale. C'è una seconda questione importante, cioè che l'uso dell'intelligenza artificiale in Cina avviene anche, viene declinato anche per superare tutta una serie di lavori che sono considerati a alto rischio e a bassi salari. Per esempio, esatto, far fare alla robotica e all'intelligenza artificiale una serie di lavori considerati rischiosi, in ambiti tradizionali considerati rischiosi. E c'è quella che, ti ricordi, Valeria, eravamo piccoli, che parlavamo di formazione continua.
2: Sì, ai miei esordi su Radio
0: Esattamente,
2: Radicale,
0: eravamo entrambi piccoli. E
2: quasi 20 anni fa praticamente, esatto.
0: questa è un'altra questione che emerge sempre dai documenti ufficiali di Pechino. Poi vedremo
2: Che era un
0: come.
2: tema molto, diciamo, europeo, quello della formazione inglese, diciamo, adesso lo conosce ovviamente anche Pechino. Emanuela, giusto veramente 30 secondi prima di lasciarci, perché non abbiamo, diciamo, toccato. Di farlo rispetto ai numeri della robotizzazione in atto in Cina, come sta andando, al di là di quelli che sono i numeri ufficiali, diciamo a microfoni spenti, che insomma sulle cifre che circolano avevi qualche dubbio.
1: Sì, allora, innanzitutto in Cina in
2: Ricordiamo
1: realtà,
2: 280.000,
1: esatto,
2: 280.000 robot ogni anno.
1: l'anno scorso erano il doppio, quindi bisogna forse guardare un po' la densità per lavoratore che si misura appunto cioè un robot ogni 10.000 lavoratori nella manifattura. E secondo me hanno cambiato un po' anche il sistema di misurazione perché erano molti di più, anche perché comunque la Cina è un po' la fabbrica del mondo, quindi avevano molti di più robot installati. Per darvi un'idea, Xiaomi ha inaugurato qualche mese fa una fabbrica da 80.000 metri e si chiama la Dark Factory, cioè le fabbriche buie, perché in realtà ci sono solo robot, intelligenza artificiale e quindi non serve neanche la luce, quindi completamente automatizzata. Un po' anche secondo me questa robotizzazione è in atto perché la Cina sta vivendo un grandissimo calo demografico, un po' come la Corea del Sud, come il Giappone, come l'Italia, tra l'altro altri paesi europei, quindi in realtà è anche una necessità, ma anche come diceva Francesco, proprio di sostituire alcuni lavori pericolosi, usuranti, quindi ci sono delle opportunità assolutamente anche in questa cosa. Sulla
0: E posso
1: robotica, anche
0: aggiungere una
1: sugli
0: sola cosa su
1: umanoidi,
0: questo, sempre
1: diciamo.
0: sulla Cina, il settore agricolo è secondo me quello più interessante dove ci stanno investendo tantissimo e l'obiettivo è appunto è trasformare gli agricoltori, sempre cinesi, sempre considerati un po' come dei campagnoli, invece appunto automatizzando per farli diventare dei consumatori, ovviamente.
1: Sì, io tra l'altro ho visto un video la settimana scorsa di robot umanoidi che facevano la raccolta del tè. Quindi in realtà sta succedendo questo, cioè si stanno chiaramente addestrando perché non ci sono ancora dei modelli del mondo reale che permettono proprio di sostituire queste attività complesse, perché prendere la foglia, staccarla è molto più complessa di quello che pensiamo o di quello che vediamo. Cioè le varie demo, come per esempio quelle allo Spring Festival di tutti i robot che ballano o i robot che fanno i salti mortali sono ancora demo oggi, ci vuole ancora un po' di tempo per arrivare a delle soluzioni stabili, quindi tutti gli umanoidi che vediamo e che stanno arrivando anche in Europa, che arrivano dalla Cina perché costano
2: Certo.
1: molto meno rispetto ad altri, rispetto ai robot americani, ai robot europei, e non sono ancora solidi, però stanno arrivando, io credo che quello che si chiama il ChatGPT moment, cioè del momento in cui abbiamo cominciato a utilizzare tutti l'intelligenza artificiale, e in particolare quella generativa, il ChatGPT moment della physical AI, quindi della robotica con l'intelligenza artificiale, non c'è ancora. Quindi ci sono anche in questo caso, anche per i lavori o per le competenze, grandi opportunità, e credo che ci vorrà ancora qualche anno perché anche noi, sia in Cina ma anche noi, vediamo dei robot che ci sostituiscono o ci affiancano più che ci sostituiscono in diverse attività. Quindi c'è ancora bisogno di
2: Collaborazione
1: investire
2: sempre meglio.
1: molto.
2: Esatto. Ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio davvero, è stato molto interessante ascoltare e interloquire con Emanuela Girardi, ricordo, fondatrice di Pop AI e presidente dell'AI Data Robotic Association. Grazie per essere stata con noi. Grazie a Francesco Radicioni, compagno di viaggio e co-conduttore di questa rubrica. Con chi ci ascolta, ci ritroveremo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, sempre qui su Radio Radicale. Alla prossima.
3: Radio Radicale, siamo con Alessandro Tessari, che è stato, lo sapete, deputato del Partito Comunista e poi del Partito Radicale, che è venuto a trovarci qui a Montecitorio e ci ha fatto un bel regalo. Il regalo consiste nella sua ultima fatica, che si intitola Con empatia e misericordia. Il nome dell'autore inusualmente è stato messo in verticale, vicino a un disegno che ritrae la facciata di Montecitorio, in piazza Montecitorio. Il volume è edito da Mimesis, e il libro consiste in una serie di ritratti di personaggi politici, tutti parlamentari, da Moro a Pajetta, a Pannella, a Giovanni Donzelli, tutti i personaggi che Alessandro Tessari ha conosciuto e di cui ha voluto fornire un ritratto, una testimonianza. Allora, io ritengo che tutti i parlamentari, quelli che sono passati da queste parti, dovrebbero fare un libro come questo, perché è un libro che permette di raccogliere dei ricordi che altrimenti andrebbero totalmente persi. Annotazione preziosa di questo libro è che sotto il nome del personaggio citato e ricordato c'è anche la data di quando Tessari ha scritto questo ritratto, per evitare anche delle accuse di aver dimenticato dei particolari che poi sono accaduti dopo. Allora, com'è nata l'idea di questo libro?
4: Allora, nasce dal fatto che io ho fatto immeritatamente 5 legislature, quindi ho passato il periodo dal 72 al 92, dove è successo di tutto, la fine della Prima Repubblica, l'uccisione di Moro, eccetera. Allora, perché ho voluto raccontare? Perché non mi sta stretta la versione ufficiale che di questa storia si fa nei libri di storia, nei ricordi. Quindi non è un libro di storia, questa è una memorialistica basata su niente. Difatti, in premessa io dico: non ho registrato queste cose. Io ho parlato con queste persone e racconto la mia personale empatia con queste persone. E empatia che riguarda anche quelli che erano dall'altra parte della barricata politica. Ma con lo stesso intento, l'altro titolo è Con empatia e misericordia. Perché uso la misericordia nei miei confronti, perché racconto anche le sciocchezze che ho fatto nella mia lunga vita parlamentare, cose di cui mi sono anche vergognato. La più eclatante di tutto, di aver fischiato con 2 dita in bocca come un cialtrone da curva sud, quando Moro ha tentato nel 77 di difendere la Democrazia Cristiana dallo scandalo Lockheed. Ecco. Io mi misi i 2 dita e fischiai e venne Natta, che era il mio capogruppo, e mi disse sottovoce, perché Moro continuava a parlare in aula: ma che cosa stai facendo? credi di essere allo stadio. Io mi sono sentito un cretino. Uscito dall'aula ho chiesto a Natta, ma perché mi hai fatto questa piazzata? Dice, ma non hai capito che Moro sta aprendo ai comunisti. Allora mi è venuta su una rabbia e gli ho detto, e perché cazzo non me lo hai dici a me? A noi peone della periferia ci mandate ad abbaiare, a mordere ai polpacci democristiani e poi sotto banco fate la trattativa. Se mi avessi detto che c'era in atto questo processo, è chiaro che non avrei fischiato Moro in un momento così solenne.
3: Allora, questo è uno dei tanti episodi che hai ricordato. Qual è quello più drammatico?
4: Beh, quello più drammatico è proprio stato quello di Moro, perché quando io, la mattina famosa, il 16 marzo, dovevamo varare con l'astensione comunista il governo Andreotti, delle Larghe Intese, io alle 9 ero già in sala stampa, c'erano i telescriventi, danno la notizia.
3: Ma tu sapevi quel giorno come avresti dovuto votare?
4: No, tutti noi sapevamo che ci saremmo astenuti perché il patto era importante. I comunisti.
3: Questa cosa non era in discussione.
4: Non era in discussione, il 100% dei comunisti era d'accordo con questo. Quando arriva la notizia, rapito Moro, uccisi i quattro, Berlinguer ci convoca subito e dice: è chiaro che non possiamo astenerci, dobbiamo votare a scatola chiusa la fiducia ad Andreotti, perché abbia i pieni poteri per risolvere sto dramma che apparve a tutti come una tragedia inimmaginabile. E quindi io non ho avuto nessuna difficoltà. Durante i 55 giorni, però, registriamo che i comunisti, me lo disse proprio Berlinguer, che era una persona con la quale io ho mantenuto anche un rapporto personale, i due fratelli. Io sono stato collaborante di Giovanni Berlinguer per quasi 10 anni a Botteghe Oscure, gli facevo da assistente per i problemi dell'università e trovammo tutti che era logico non chiedere conto a Andreotti di niente ma dargli la piena fiducia, solo che in quei 55 giorni la trattativa con le Brigate Rosse per salvare Moro veniva portata avanti solo da Pannella e da Craxi. I democristiani hanno detto: se i comunisti fanno il muro, dobbiamo stare anche noi sul muro. E quindi il fronte della fermezza, Iotti, Pecchioli da una parte e Fanfani e Andreotti dall'altra. Allora, a quel punto è maturato in me che io non potevo stare in questo partito, che lasciava ammazzare Moro, perché si capiva che insomma, la fine era drammatica. E questo è stato, diciamo, l'episodio più tremendo, perché esco, dopo tanti anni di militanza nel Partito Comunista, non sapevo bene che cosa fosse il Partito Radicale, tanto è vero che Pannella, una delle prime cose che mi chiese, dice: ma tu sei non violento. E che ne so, dico, io fino ad oggi non ho ammazzato nessuno, ma perché nessuno mi ha spaccato il naso con un pugno, non oso pensare che cosa potrebbe succedere in me se qualcuno mi desse un pugno in faccia, che non ho mai ricevuto nella mia vita. Allora, il tono è questo, un ricordo dolce di un 84enne che non ha documenti storici da esibire, ma soltanto le chiacchiere che si facevano alla buvette o al ristorante della Camera e parlando anche con la serenità con cui spesso i politici si confrontano al di fuori della rissa, diciamo, formale mediatica.
3: Senti, nel tuo libro c'è anche il ritratto di un presidente di due presidenti della Repubblica. Adesso non ho visto se c'è anche Mattarella, adesso lo cerco. Mattarella, c'è tre presidenti della Repubblica: Scalfaro, Napolitano e Mattarella. Con quale dei tre ti sei trovato meglio?
4: Beh, devo dire che nonostante fosse il più lontano da me, Scalfaro, un cattolico, che poi divenne presidente della Camera e presidente della Repubblica grazie proprio a Pannella e ai radicali. Fu Pannella che era caduto tutto con mani pulite, tutti i grandi protagonisti che ambivano al Quirinale furono decimati e quindi venne fuori Scalfaro. E alla fine perfino i comunisti hanno detto: se viene bocciato Scalfaro, il presidente sarà Andreotti, allora è meglio Scalfaro. Per cui Scalfaro ebbe... Io Scalfaro avevo con lui un rapporto anche simpatico, nonostante, ripeto, la lontananza culturale ideale, perché lui è stato ministro della pubblica istruzione quando io sono entrato alla Camera e ho assistito a questo rapporto incredibile fra lui, che era quello che sognava di diventare ministro della pubblica istruzione, aveva fatto la riforma della primaria e voleva diventare nella storia il Giovanni Gentile di sinistra. Però perse, vinse la poltrona di ministro Scalfaro e però come contentino dettero a lui la presidenza della commissione. Per cui in commissione lo scranno del presidente è più alto dello scranno in cui viene invitato il ministro. E spesso Scalfaro, con molta semplicità, diceva: non sono preparato a questa interrogazione. E Gui, stupendo tutti noi, ministro, se è venuto a farci perdere tempo, vada a prepararsi. E quando sarà pronto ci faccia sapere. Cioè, un trattamento sprezzante. Per cui Scalfaro aveva questa cosa simpatica. E devo dire che ha gestito la Camera con molta imparzialità, mai facendo le mignottate che qualcun altro ha fatto. Napolitano è stato il mio capo della culturale per tanti anni e il ritratto che faccio è un ritratto molto complesso perché io lo conobbi per la prima volta a Frattocchie. Ero andato per fare un corso di storia del movimento operaio perché volevo prendere la tessera del Partito Comunista, ma venendo da una famiglia di destra pensavo sempre che i comunisti fossero quelli dipinti da Guareschi, con tre buchi sul naso e il coltello insanguinato dietro la schiena. E in quella occasione, in una delle sedute, il direttore Giuseppe Dama, un uomo molto importante nel Partito Comunista, ha detto: questa sera verrà a farvi una conferenza Giorgio Napolitano, che era in corsa per diventare segretario, poi vinse Enrico Berlinguer. Il contesto era molto simpatico, noi tutti a aspettare questo uomo elegantissimo. E alle 9 di sera comincia questa conversazione. A un certo punto il direttore lo interrompe e dice: scusa compagno Napolitano, ma mentre tu parlavi ho sorpreso due compagni che stavano giocando a battaglia navale, mentre parla il compagno Napolitano. La scena era talmente imbarazzante che davanti a me questi due poveracci diventano paonazzi perché sorpresi in questo reato mentre parlava. E la scena è che il direttore insisteva: voi. Allora io mi sono alzato e ho detto: compagno Napolitano, in questo collettivo di 30 persone ci sono solo due sani di mente, i due compagni che dopo 8 ore di lezione hanno ancora voglia di giocare a battaglia navale, sono vivi, tutti gli altri dormono. Andiamo tutti a prendere un caffè e stemperiamo. Ecco, questo è stato il mio primo incontro con Napolitano. Poi alla Camera è stato anche quando mi disse: non si mettere in testa di parlare in aula parlano i big del partito. E quando finì la riforma della Biennale di Venezia, mi chiamò e mi ha detto: domani vai in aula, provvedimento importante, tutti gli uomini importanti del partito sono uno malato, uno all'estero, eccetera. Ho pensato di dare a te l'incarico. Io, onoratissimo, mai avrei pensato di parlare a nome del gruppo in aula. Allora mi preparo e parlo a braccio. Errore fatale. Appena finito il mio discorso, in aula, mi avvicina Napolitano, tutto rosso, mi dice: ma così ripaghi il partito la fiducia che ha avuto in te, ti dà l'opportunità di parlare in aula la prima volta e nella tua vita e tu parli a braccio, cosa che non ha fatto mai neanche Togliatti. E io mi sono definito un cretino, dico: scusa, ma io parlo a braccio perché ho insegnato, insegno e sono abituato a parlare a braccio ai miei studenti, altrimenti si addormentano. E allora capisce che non ho capito il dramma della mia cosa e dice: vedi, ieri è morto Picasso, parlando a braccio, ovviamente ti sei dimenticato di commemorarlo. In quel momento si era creato un capannello in aula, interviene Natta, dice: no, Napolitano, Tessari si è alzato, ha commemorato Picasso e poi è passato a parlare della Biennale. In quel momento sei entrato in aula tu. Napolitano, ritiro le
3: No, ti
4: critiche.
3: sei dimenticato di dire una cosa, che tutti quanti hanno riso in faccia a Napolitano.
4: Sì, perché
3: Ha fatto una figura, va bene,
4: non
3: come si dice,
4: elegante,
3: non
4: non elegante.
3: elegante.
4: No, ma la cosa è
3: Poi
4: che.
3: l'ho controllato lo stenografico io, l'hai detto veramente questa cosa.
4: Sì.
3: Sono andato a vedere nello stenografico.
4: No, e la cosa curiosa è che io faccio questa cosa e lui mi dice, non mi dice più niente, ma per 10 anni io nel Partito Comunista non ho più parlato. Quando ho conosciuto i radicali, Mauro Mellini aveva scritto un libricino, i deputati muti, e mi mette anche a me. Io ho detto: ma Mauro, guarda che io una volta solo ho parlato. Sì, ma dopo per 10 anni sei stato silenziato. Per cui quando facevamo l'ostruzionismo, una volta che io stavo parlando, era la decima ora, arriva dentro un gruppo di deputati comunisti e che dicono: Tesari, basta, c'hai rotto i coglioni, sono 10 ore che parli. E Scalfaro dice: avete tenuto in silenzio per 10 anni, lasciate che si sfoghi.
3: Quindi sapeva del
4: Sì.
3: fatto che non ti facevano parlare. Allora, io ho visto che nel tuo libro hai citato anche personaggi che sono anche adesso in Parlamento, come Donzelli e la Schlein. Che ritratto hai fatto di questi due esponenti politici che sono agli antipodi?
4: Ecco, allora io un giorno racconto così con semplicità, apro la televisione e vedo questo Donzelli tutto sudato, spettinato, che urla e dico: Madonna mia, che in basso siamo caduti. E spengo la televisione e dopo mi metto a pensare e dico: ma 30 anni fa, 40 anni fa, quando io sono entrato qui che avevo 30 anni, ma io ero come Donzelli, uno che urlava, sbraitava, spesso mi è cacciato via dal presidente dall'aula. E allora di che cosa mi lamento? Di questo Donzelli impresentabile se io sono stato altrettanto impresentabile? Poi, capitolo secondo, un giorno sono in barberia, mi sto facendo con un vecchio barbiere e mi dice: Tesari, io mi ricordo quando lei ci ha portato la notizia del rapimento di Moro. E allora io comincio a parlare di Moro. E c'è vicino a me uno che sta facendo lo shampoo tutto insaponato, si alza dalla sedia, si cava via, era Donzelli. Ma lei era sul serio qui alla camera quando l'ha rapito? Mi dica perché noi non sappiamo niente. E comincia un colloquio fra me e Donzelli, seduti sulla cosa del barbiere, e mi dice: mi mandi quello che ha scritto? Io gli ho mandato i miei libri, mi ha risposto: caro Alessandro, che piacere sentire. Dico: io sono uscito dalla barberia sentendo un profumo di bellezza. Era quello più lontano da me, ma che aveva la curiosità che io ricordo di avevo quando sono entrato qui. Non andavo dai big, andavo dai figli di Matteotti. Due deputati sono stati qui, figli di Matteotti,
3: Uno è diventato anche ministro del
4: sì,
3: turismo e dello spettacolo.
4: e per me era importante sentire come un figlio racconta la tragedia del padre, un fratello di Amendola, un fratello di. Cioè, fammi raccontare la storia. E ho trovato in questo Donzelli, questo uomo così lontano dalle mie cose, una sensibilità che mi ha fatto ricordare quando io ero giovane, avevo la stessa sua curiosità di sentire dalla viva voce di chi aveva vissuto episodi importanti della storia. Allora l'ho messo lì con questa cosa di simpatia.
3: Senti, tu hai ricordato anche personaggi che oggi noi fatichiamo anche, di cui fatichiamo anche a ricordarci, come Erminio Boso, Filippo Ascerto. Sono le cose più divertenti.
4: Sono sì cose divertenti. Allora Boso era un deputato
3: Ricordiamo, Boso era un deputato della Lega
4: della
3: che una
4: Lega.
3: volta accusò Marco Pannella di tenere a Radio Radicale il caveau con le merendine dove andava a rifornirsi durante gli scioperi della fame.
4: E allora Boso, quando divenne senatore, un giorno incontrò al Senato Gianni Agnelli e, siccome era un gigante, va e lo prende per il collo e dice: io adesso te ti strozzo. Gianni Agnelli chiama Boso e dice: se non mi cavi dai coglioni questo energumeno, ti scateno tutta la mia stampa. E viene sospeso dal partito leghista Boso perché era pericoloso. Allora, una televisione locale che aveva avuto molto successo perché era riuscita a mettere in diretta una scazzottata fra un deputato di Forza Italia e un islamico, ma non si sa se era autentico. La scazzottata in diretta la mattina nella rassegna stampa fa un certo effetto. Allora, dopo qualche anno, la direzione di questa televisione dice al giornalista: senti, ritrova un po' perché sta angosciandosi la tua trasmissione. E mi invita a fare la rassegna stampa e c'è Boso, che io non avevo mai incontrato in vita mia. E alla mattina per alzarmi devo farmi due caffè. Poi quando vado lì, questo giornalista me ne offre altri due, per cui ero teso come una corda di violino. A un certo punto cominciamo a parlare e viene fuori da me tutto il livore, un po' alla Donzelli, wah, wah! E una vecchietta da Belgio, perché aveva un ascolto pazzesco in Europa, dice: Finalmente si vede un sano leghista che prende a male parole il comunista, scambia me con il leghista, la forza, l'energumeno, l'atteggiamento. E per il povera vittima, il Boso. E Boso poi alla fine della trasmissione dice: ma io ho pensato veramente che tu mi volessi menare. No, io non ho mai menato nessuno. Però era questo personaggio un po' impresentabile, che uscì di scena subito. Mentre quell'altro,
3: Certo,
4: Ascerto,
3: carabiniere.
4: è un carabiniere ed è all'origine del dramma che ieri è stato ricordato dell'8, il G8 di Genova. Allora, non so tu che cosa ricordi. E la celebrazione è tutta una retorica mielosa. Il povero, come si chiama, ragazzo Giuliani
3: Giuliani.
4: e i ragazzi della Diaz.
3: Pannella si era schierato dalla parte di Placanica, non so se ti ricordi.
4: Allora, dopo qualche settimana, da Padova, Ascerto, che era deputato Movimento Sociale e un altro deputato messino, diceva: senti, noi facciamo una giornata dedicata al G8 di Genova. È un'assemblea di fasci e carabinieri. Se ti va di venire, se mi invitate, vengo. Allora vado e la cosa che mi ha colpito è che c'era questa grande sala, tutti vestiti di nero, i carabinieri e i fascisti. E quando parlano, alla fine dicono: beh, adesso diamo la parola a questo nostro amico, abbiamo invitato, ex comunista e ex radicale. Vedo già tutti questi energumeni che si tirano sulla manica della camicia, che si preparavano alla rissa. Quando tocca il mio turno, io mi alzo e dico: se Fini, che era vice premier di Berlusconi, non fosse un vigliacco, e già questi qua arrotolavano, avrebbe dovuto dare la medaglia d'oro per il poliziotto che a Piazza Alimonda ha sparato non per uccidere, ma per non essere ucciso, per non essere bruciato, perché sotto la sua macchina avevano messo delle tavole accese ed era contro il muro da solo. Quindi ha sparato non per uccidere. E se Giuliani, invece che il passamontagna, avesse lanciato l'estintore senza passamontagna, siccome aveva la faccia da bambino, probabilmente il poliziotto non avrebbe preso la paura che lo ha spinto a sparare. Allora dico: finita questa frase, la medaglia d'oro, tutta la platea si alza in piedi e applaude, compreso Pappalardo, che era il colonnello dei carabinieri. Io lascio che si sieda e dico: però i carabinieri che di notte, scoperto che gli studenti non avevano le molotov dentro gli zaini, le hanno costruite in questura e poi le hanno messe dentro per giustificare, a calci in culo fuori dall'arma, dico: questi sono il disonore dell'arma. E tu l'assemblea si alza in piedi e Ascerto mi fa: ma come cazzo sei riuscito a farti applaudire per l'assemblea di fascisti e carabinieri? Dico: perché distingo le due cose. Alimonda è una cosa e Caserma Diaz è un'altra. Quindi è una storia che mi va di raccontare.
3: Senti, io ti ringrazio per avermi dedicato 20 minuti per parlare di questo bel libro.
4: Arbasino, vogliamo fare un commento
3: Ah,
4: Arbasino.
3: sì, il critico letterario Arbasino.
4: No, letterario, è tutto. Allora, io
3: Scrittore.
4: leggevo Gadda. Gadda per me era il più grande scrittore. E un giorno in un'intervista dice: io ho avuto un allievo che si chiama Arbasino che ha superato il maestro. Allora io, che ero affascinato da Gadda, comincio a prendere le cose di Arbasino e credo di aver letto e comprato una trentina di opere, molto spiritose, brillanti. E un giorno siamo alla Camera e sento che la Presidenza proclama deputato Alberto Arbasino col Partito Repubblicano. Era dietro di noi radicali, io mi giro e lo vedo. E col sorriso dell'innamorato, sai, Arbasino, che piacere, io sono un suo fan, so, ho letto tutti i suoi libri, e faccio per dargli la mano, e lui si ritrae, e io resto molto male, dico: ma scusa, ti sto facendo gli elogi, sono...
3: Certo.
4: E dopo un mio amico mi dice: hai fatto un errore, tu hai detto che hai letto tutti i libri di Arbasino, ma in tutti i libri vuol dire anche tutti i percorsi scatologici per le sue fantasie perverse. Questo ho detto: oddio, se questo conosce tutto di me, chissà che pericolo. E dico: allora vado a casa e con una scorta ho tirato via dalla mia libreria in ordine alfabetico tutti i libri di Arbasino e li ho portati in una stanza dove io metto quelli che io condanno moralmente. Perché mi pareva assurdo che un uomo colto, raffinato come era Arbasino non fosse capace di dire: dai, conosciuto un... Fra l'altro, anche la sua omosessualità poteva stare al riparo, i radicali avevano difeso i diritti civili in tutti i modi, e che questo, esattamente come farà Sanguinetti, quando eletto comunista, si rifiutò di dare la mano a me e perfino a Sciascia, perché ha detto: io sono con i cinesi, quello che tu hai scritto nel libro di Sanguinetti. Quel cinesino davanti al carro armato, e Sanguinetti ha avuto la spudoratezza di dire: dovevano metterlo sotto perché barattava la Coca-Cola col Marsino, insomma, è una cosa impensabile.
3: Bene, grazie anche per questo ritratto di Arbasino. Ovviamente ci sono anche Marco Pannella e tanti altri personaggi dell'area radicale, però io ho preferito parlare di altro perché ovviamente chi vuole questo bel libro dal titolo Con empatia e misericordia di Alessandro Tessari, edito da Mimesis,
4: E il
3: comprerà.
4: disegno è un acquerello di mia moglie Marta Celio, che ha fatto anche un commento finale, e io ho messo la fine perché era troppo elogiativo, allora non volevo vergognarmi troppo.
3: Bene, grazie all'autore di questo bel libro di memorialistica parlamentare, dal titolo Con empatia e misericordia, Alessandro Tessari.
5: Che? E adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate, aspettate! Portatemi dal giudice, aprite! Ma com'è possibile che potete fare quello che fate?
6: In nome del popolo italiano, il Tribunale di
7: Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione, il giovedì alle ore 21, ovviamente, su Radio Radicale.
8: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.
9: Siamo in diretta su Radio Radicale, alla mezzanotte in punto. Eccoci per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, giovedì 23 luglio del 2026. Sono diversi gli argomenti in primo piano, vediamo quelli che però spiccano. Diciamo, si parla molto del caso bolognese dove appare in un video la rianimazione di Fakir. C'è un filmato dato all'ANSA da Anselmo, l'avvocato della famiglia, dove si vedono gli operatori intenti nei soccorsi. E questo è un video che fa discutere perché si parla della confusione di Fakir in strada. E ci sono anche delle dichiarazioni dei volontari della Croce Rossa dove sostengono che meno di un minuto per i primi soccorsi e sarebbe stato ancora vivo, dunque denunciano dei ritardi. Poi si parla molto anche della bufera in aula al Senato, dove il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo per il caso Dalmastro. Come sapete, sono state chieste al Senato della Repubblica le chat tra Del Mastro e il ristoratore Andrea Caroccia, ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan camorristico dei Senese. C'è ancora spazio per il Medio Oriente, con le dichiarazioni di Trump e la politica di Trump sull'accordo sul nucleare con Riyadh. Facciamo una carrellata veloce sui titoli di apertura e approfondiamo gli editoriali e i commenti che troviamo sulle prime pagine di questa giornata. Partiamo dalla prima del giorno. Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato. Il Ministero apre istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa. Il Comune, informate questura e prefettura. Piantedosi, non abbiamo timore di niente. Intervista Gualmini, lepore ha perso il timone. Poi si parla dell'ultima ora di vita di Fakir, appunto questo in centropagina c'è un titolo che introduce l'articolo La verità da video e bodycam, c'è un frame del video mandato in onda dalla 7 dove si vedono gli attimi in cui Fakir Abderrahim lunedì sera era in stato confusionale e nell'articolo scrivono dal Giorno Quotidiano Nazionale la bodycam dei poliziotti della tragedia del Pilastro a Bologna dove un 42enne è morto durante il il loro intervento, restituisce i dettagli sulla fine di Fakir Abderrahim. Sono trascorsi 4 minuti prima che gli agenti realizzassero che era morto. La procura ha acquisito nuovi video di cittadini presenti lunedì sera, dove si vede Fakir in stato confusionale. Domani è prevista l'autopsia, ci sarà la consulente del caso Astori. Questo dunque in apertura sulla prima pagina del Giorno, il caso di Bologna, con Prodi che commenta: folle l'idea di far passare questa città per violenta. C'è l'ex premier che in realtà si esprime a tutto campo e fa una riflessione anche su quello che potrebbe essere il futuro presidente del Consiglio in Italia. Romano Prodi dice anche conservatore, però poi insomma spiega la sua analisi nelle pagine interne, in particolare a pagina 5, in un pezzo firmato da Arminio. Questo sulla prima pagina del Giorno.

Nel preavviso con due lettere ribollenti di accuse, ma l'immunità parlamentare che l'ha salvata dall'estradizione in Ungheria non si traduce in impunità. E così per la padrona Ilaria Salis è arrivata la stangata. La sentenza dichiara l'illegittimità del recesso, ovvero del licenziamento, e condanna l'eurodeputata di AVS a risarcire i due ex collaboratori parlamentari per una cifra totale che supera i 300.000 euro. Questo dunque, condannata la compagna Salis, il giornale commenta i falsi moralisti. Taglio basso, altro titolo, Forte dei Maranza, e c'è un commento su un caso di cronaca dell'altra sera a Forte dei Marmi, dove è scoppiata una rissa vicino alla capannina con decine di ragazzi bene, cognomi altisonanti. Educazione Rasoterra, scrive il giornale, che hanno scatenato una mezza guerriglia urbana lanciando sedie, tavolini, biciclette e seminando il panico anche tra gli hotel di lusso vicini. Una battaglia finita solo con l'arrivo della polizia. Questo in taglio basso sul giornale Forte dei Maranza. L'editoriale, poi firmato da Tommaso Cerno, è intitolato Il martello che colpisce. A sinistra e si parla appunto del metodo Salis. Lasciamo da parte la prima pagina del giornale, diamo un'occhiata alla prima pagina del quotidiano Domani. Il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Delmastro. Fakir è il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico. La giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan. Ora il voto dell'Aula. Intervista a Conte, una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. C'è una fotografia dell'ex segretario, ex ormai, Andrea Delmastro con Giorgia Meloni. Mancava l'ultimo tassello per il ritorno totale della casta sotto il governo di Giorgia Meloni. La blindatura dei parlamentari rispetto alle inchieste dei magistrati. Vietato indagare sui potenti amici della Premier, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia in carcere per intestazione fittizia di beni. Secondo i giudici, ha fatto da prestanome del clan senese. Questo dunque il governo Meloni aiuta la mafia, a titolo del quotidiano Domani, insomma, molto forte. E poi segnaliamo sulla spalla sinistra, pezzo di Giorgia Serughetti intitolato La sicurezza di sinistra deve essere differente. Serughetti dice che la sicurezza per la sinistra deve essere sociale, non per i ricchi. Vediamo che cosa scrive, visto che è un dibattito questo che si è aperto ormai da tempo, ma forse mai in questi ultimi anni come adesso è così rimbalzato. La sicurezza è di destra o di sinistra? Mentre la destra di governo cavalca la cronaca per avanzare la sua agenda law and order, la propaganda, tra propaganda sulla difesa sempre legittima e scudo penale per le forze dell'ordine sul banco degli imputati, finisce piuttosto paradossalmente la sinistra, ovvero l'opposizione. Quel centro-sinistra che non solo, è l'accusa di Giorgia Meloni al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, aizza la piazza contro le forze dell'ordine, ma, commentano in tanti, appare troppo timida quando si tratta di sicurezza. Su questo terreno si dice servirebbe invece un impegno trasversale. La sicurezza non è né di destra né di sinistra, è un diritto dei cittadini, ha rimarcato il ministro Matteo Piantedosi in un'intervista al Messaggero. Questo dunque, la sicurezza di sinistra deve essere differente, Giorgia Serughetti. C'è poi un pezzo che parla dell'Europa che ha inghiottito i nostri figli, parlano le madri, coraggio della Tunisia. È un racconto appunto di immigrati dalla Tunisia. Poi segnaliamo anche il pezzo Arabia Atomica, Trump regala il nucleare a MBS. Questo sulla mossa che destabilizza il Medio Oriente, pezzo che abbiamo anche segnalato, argomento che abbiamo segnalato prima. Scusate. Allora, dalla prima pagina del quotidiano Domani andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano. Salvano Delmastro eppure il clan senese, questo è il titolo principale del giornale di Travaglio, la protesta del Movimento 5 Stelle, bisteccheria d'Italia, la Camera nega ai PM i dialoga. I dialoghi con i Caroccia. Dunque, qui c'è un pezzo rispetto a quello che è accaduto
al Senato nella giornata di ieri. Vediamo l'editoriale del direttore Marco Travaglio sul tema, non è sul tema, signor

0: Di Russia, Ucraina, a Zelensky putiniano, scrive Travaglio, dopo il fallimento dell'offensiva invernale, anche l'annunciata offensiva primaverile ed estiva non ha portato successi alla Russia. Il fronte è praticamente fermo e dal 1 gennaio 2026 la Russia non è riuscita ad incrementare il territorio ucraino sotto il suo controllo. Questo lo ha dichiarato Giorgia Meloni. Il riscatto di Zelensky, così Kiev cambia il conflitto. Il genio tecnico ucraino sta mandando in crisi la logistica russa. Tre scenari, Putin sempre capo, questo è il Corriere della Sera. Dalle rive del Dnipro alla Crimea, l'armata di Putin soffre al fronte, l'iniziativa è passata ai difensori, Repubblica. Il vero sconfitto è Putin, Francesco Merlo, Repubblica. Lo stallo ucraino che somiglia al Vietnam, insomma, Travaglio, come spesso fa, introduce i suoi editoriali con tutta una serie di titoli di apertura dei principali giornali, dei quotidiani italiani. Il commento è: a furia di leggere, saltiamo dunque i titoli, cerchiamo di leggere un attimo il commento velocemente. A furia di leggere i nostri analisti preferiti, ci stavamo riabituando all'idea della vittoria ucraina. Poi, a tradimento, Zelensky licenzia in 3 giorni la premier Svitrenko, il ministro della difesa Fedorov, il capo negoziatore Umerov e il comandante delle forze armate Sirski, che chiedeva la testa di Fedorov e 150-200 mila soldati freschi per non perdere pure le ultime roccaforti rimaste in Donetsk. Scatenando le proteste del popolo, stufo di morire in una guerra strapersa e nostalgico dell'ex comandante Zaluzhny, cacciato 2 anni fa perché diceva la verità e si opponeva agli inutili massacri di truppe a scopo propagandistico. Quindi, per non passare per putiniani, continuiamo a credere che Mosca perde e Kiev vince. Però una domanda sorge spontanea: ma allora perché Zelensky fa fuori tutti in barba alla regola squadra che vince e non si cambia? Non ci starà mica diventando putiniano pure lui? Questo è Marco Travaglio, Zelensky putiniano, il suo editoriale di oggi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Diamo un'occhiata ad altri quotidiani. Il Riformista, titolo di apertura: a fuoco lento, inchiesto sulla bomba Ranucci. I 4 indagati rimangono in cella, potrebbero parlare e scoperchiare informazioni preziose. La vitola dal ristorante parla in codice, aspettano un mio errore, dice. E poi in taglio basso questo editoriale: ci siamo messi un estraneo dentro casa, per i minori l'AI è più rischiosa dei social. Perché? Vediamo che cosa scrive Andrea Laudadio. Quando chiedevano, scusate, Alberto Sordi perché non si fosse mai sposato, sembra che rispondesse con questa battuta: e che son matto, mi metto un'estranea dentro casa? Faceva ridere perché diceva una cosa vera. Vivere con qualcuno è convivere con la sua estraneità. Sordi poteva scegliere. Io non l'ho fatto. Nella cameretta dei miei figli c'è da qualche mese un estraneo. Ha una 30ina d'anni, californiano, colto e di una gentilezza inesauribile, progressista nel modo levigato della West Coast. Non alza mai la voce, non si stanca mai, non è mai davvero in disaccordo, sempre disponibile per una chiacchierata anche alle 3 di notte. Simpatico, parla con i miei figli di tutto, dalla verifica di matematica all'amica che ha tolto il saluto. Temo che parlino d'amore, di paure e probabilmente anche di me. Credibile, preparato, forse persino autorevole. I ragazzi cominciano sempre allo stesso modo, da una cosa non capita a scuola. Save the Children fotografa la traiettoria italiana. Il 92,5% degli adolescenti usa strumenti di intelligenza artificiale, il doppio degli adulti, fermi al 46,7%. Gli usi dichiarati sono innocui: cercare informazioni e farsi aiutare con i compiti. Poi si scivola nel personale. Il 41,8% ha chiesto aiuto all'AI quando era triste, solo o ansioso. Il 42,8% un consiglio sulle scelte importanti, relazioni, sentimenti a scuola. E il 63,5% ha trovato più soddisfacente parlare con la macchina che con una persona reale. Rileggete l'ultima frase, ancora una volta, 2 su 3. Non è un'anomalia italiana. Negli Stati Uniti il 72% dei teenager ha usato un compagno artificiale. Tra questi, 1 su 3 ha preferito discutere le questioni serie con l'AI anziché con una persona in carne ed ossa. E c'è il dato che gela il sangue, è uscito a giugno su Yama Pediatrics. Fra i ragazzi che chiedono aiuto ai chatbot per la propria salute mentale, il 63% non l'ha mai detto a nessuno. Rileggete: nessuno significa che non l'ha detto né al padre né alla madre. La cameretta dei miei figli è una stanza qualunque dell'Occidente, il dibattito pubblico intanto è altrove. Oggi discutiamo finalmente se vietare Instagram e social ai minori. L'Australia l'ho fatta per prima al mondo, divieto sotto i 16 anni dal 10 dicembre del 2025, e in questi giorni la Francia è diventata la prima in Europa. Il Parlamento ha approvato in via definitiva il divieto di social per i minori di 15 anni, con lo stop ai nuovi account dal 1 settembre, la chiusura dei profili esistenti da gennaio e i telefoni banditi perfino nei licei. La Germania ne discute, almeno altri 8 paesi europei sono in coda. Bene, e poi prosegue, insomma, ma facciamo il conto e si domanda a che punto siamo con questa intelligenza artificiale, con la tecnologia, la nostra società, se deve o meno proibire questo. Andrea, laudaddio, ci siamo messi un estraneo dentro casa per i minori. L'AI è più rischiosa dei social. Vediamo velocemente un altro titolo prima di chiudere. Intuitiva, amorevole, indispensabile. Ce l'avrà un difetto l'AI? Anche il Foglio è così. La risposta ci dona un godurioso quarto d'ora di superiorità. Non ha le mani. Questo è un pezzo in taglio alto sul Foglio. E poi c'è anche la politica in centropagina. L'alternativa c'è, siamo pronti a governare. C'è un'intervista a Lischlein, segretaria della PD, che dice: a Bologna è una tragedia, ma non si specula sulla cronaca. Armi a Kiev, sì, e lo dico con convinzione. Putin non si sottovaluta. Meloni, europeista a metà. Il PD sarà il primo partito. Calenda, nessun veto. Parla dunque la leader del Partito Democratico, e noi invece ci fermiamo qui con questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, che troviamo in edicola oggi, giovedì 23 luglio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Iva Radicev, un saluto da Enrico Salvatori.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera agli ascoltatori, siamo all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale anche per questa giornata e come sempre diamo uno sguardo insieme alle registrazioni che ascolteremo nel corso di questa nottata di programmazione di Radio Radicale. Apriremo con un convegno, una iniziativa promossa dal Dipartimento Esteri e delle Politiche Europee di Forza Italia dedicata al ruolo crescente delle rotte polari. Il titolo dell'incontro è La nuova strategia italiana per l'Artico. Incontro appunto organizzato da Forza Italia, sentirete tra gli altri gli interventi dei capigruppo Stefania Craxi ed Enrico Costa, poi Maurizio Gasparri, Salvatore De Meo tra gli altri, poi le conclusioni del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Questo è il primo appuntamento di questa notte, poi andremo avanti con la presentazione del libro dal titolo Potere digitale di Luisa Torchia, presentazione del 15 luglio scorso. Tra gli interventi quello del presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato e poi a coordinare e concludere i lavori Franco Bassanini, più volte ministro e sottosegretario di Stato, presidente attualmente della Fondazione Astrid. Questo è il secondo appuntamento che ci porterà circa alle 5:10 della mattina, momento in cui ascolteremo la puntata di questa settimana, della settimana informatica con Stefano Quintarelli a cura di Lanfranco Palazzolo, poi andremo avanti con Passaggio a Sud-Est, edizione supplemento a cura di Roberto Spagnoli e poi alle 6:30 vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani della giornata. In studio ci sarà Enrico Salvatori. Dalle 6:45 torneremo sul caso di Maurizio Cocco, lo faremo con un'intervista a cura di Federico Punzi con Mario Antinucci e poi alle 7 Open Polis, numeri alla mano. Dalle 7:10 Spazio Transnazionale di Francesco De Leo e poi alle 7:30 Post Sovietica a cura di Ada Pagliarulo con Anna Zafesova. E dalle 7:35, come sempre, consueto appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale questa settimana a cura di Carlo Romeo. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Apriamo la nostra programmazione notturna con il convegno dal titolo La nuova strategia italiana per l'Artico, che si è svolto a Roma il 20 luglio, abbiamo detto iniziativa promossa da Forza Italia, dedicata al ruolo crescente delle rotte polari e alle conseguenze per la sicurezza globale, nuove dinamiche geopolitiche, economiche e commerciali. Tra gli esponenti di Forza Italia sentirete gli interventi dei capigruppo azzurri di Senato e Camera, Stefania Craxi e Enrico Costa, la responsabile del Dipartimento Esteri, vice segretaria del partito Deborah Bergamini, Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Esteri del Senato, ancora Salvatore De Meo, presidente della delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti azzurri, Isabella De Monte, già abbiamo detto, Tullio Ferrante, sottosegretario ai trasporti, e Luisa Reggimenti, segretaria di Roma Capitale, le conclusioni del vice premier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Ascoltiamo.
1: Con il solito quarto d'ora accademico romano iniziamo i lavori di questa giornata, di questo pomeriggio, sulla nuova strategia italiana per l'Artico. Le rotte polari tra sicurezza globale e nuove dinamiche geopolitiche. Ringrazio innanzitutto tutti i presenti, visto il caldo di Roma, anche per chi ha dovuto aspettare, attendere all'entrata la lista con chi è stato fatto aspettare purtroppo all'inizio anche sotto al sole dalla sicurezza del Senato. Ringrazio il senatore Gasparri che ci ospita e invito ad aprire con i saluti istituzionali la presidente del gruppo di Forza Italia, senatrice Stefania Craxi, dal podio per piacere.
2: Allora, innanzitutto ringrazio l'onorevole Bergamini, l'onorevole De Monte e tutti i dipartimenti che hanno concorso alla giornata di oggi. L'approvazione delle nuove strategie italiane per l'Artico, recenti, rappresentano un passaggio di grande rilievo per la politica estera del nostro Paese. L'Artico non è più solo una periferia geografica, lontana dalle nostre priorità, ma al contrario è diventato uno dei principali teatri in cui occorre misurarsi, dove si intrecciano sicurezza nazionale, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, protezione ambientale, approvvigionamento energetico. L'Italia, pur non essendo uno Stato artico, è da tempo presente in quella regione in un modo molto consolidato grazie alla nostra comunità scientifica, alle attività di ricerca che si stanno svolgendo da decenni, al riconoscimento internazionale acquisito nell'ambito del Consiglio Artico come Stato osservatore. Questa credibilità costituisce un patrimonio da valorizzare con una visione strategica coerente e di lungo periodo. La nuova strategia riafferma il principio secondo cui la stabilità dell'Artico è parte integrante della sicurezza euroatlantica. Le profonde trasformazioni geopolitiche degli ultimi anni hanno modificato profondamente gli equilibri della regione, rendendo necessario un approccio che coniughi dialogo, deterrenza e cooperazione con i partner e con gli alleati. Accanto alla dimensione della sicurezza resta centrale quella scientifica. Comprendere gli effetti del cambiamento climatico nell'Artico significa comprendere processi che influenzano l'intero pianeta, compreso il nostro bacino del Mediterraneo. Investire nella ricerca significa quindi investire nella capacità dell'Italia di anticipare le sfide future e di contribuire alla definizione delle politiche globali fondate su basi scientifiche solide. La strategia individua inoltre importanti opportunità per il nostro sistema produttivo nazionale. Le imprese italiane possiedono competenze avanzate nei settori delle infrastrutture, della cantieristica, delle tecnologie marine, persino nell'osservazione satellitare. Favorire la loro presenza in un quadro di regole condivise significa rafforzare la competitività italiana e promuovere l'innovazione. Fondamentale, so che è un tema che non molti toccheranno, è anche il rispetto delle popolazioni indigene e della loro cultura. Rappresentano una componente fondamentale della governance dell'Artico. Lo sviluppo della regione non può prescindere dalla tutela delle comunità locali, dalla salvaguardia di un ecosistema che è indubbiamente tra i più fragili del pianeta. L'Italia dispone oggi di una cornice strategica aggiornata, capace di integrare diplomazia, sicurezza, ricerca e sviluppo economico. Il compito delle istituzioni sarà quello di tradurre queste visioni in azioni concrete, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni, mondo accademico, sistema produttivo e partner internazionali. L'Artico ci ricorda che le grandi trasformazioni del XXI secolo non conoscono confini. Per questo l'Italia deve continuare a essere presente con competenza, responsabilità e una chiara consapevolezza del proprio interesse nazionale, contribuendo così alla stabilità internazionale e alla tutela di un patrimonio che è comune a tutta l'umanità. Buon lavoro.
1: Grazie, senatrice, presidente Craxi. Adesso abbiamo il saluto istituzionale in videocollegamento del presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato della Repubblica, Maurizio Gasparri.
3: Vi mando un messaggio dall'aeroporto perché stiamo partendo con la Commissione Esteri per una missione oggi e domani, lunedì e martedì, a Londra. E quindi non posso essere fisicamente tra voi a questo convegno sull'Artico, che peraltro si svolge proprio al Senato, e quindi mi scuso doppiamente per non accogliervi. Si dirà: che c'entra l'Italia con l'Artico? Noi siamo una potenza marina, abbiamo una grande marina militare, abbiamo un'importante flotta mercantile, abbiamo mille interessi, sì, concentrati molto nell'area mediterranea, siamo molto interessati a quello che accade ad Hormuz, nel canale di Suez, però le rotte artiche diventeranno sempre più strategiche nel futuro e noi vogliamo che siano utilizzate in un clima di pace. Non vogliamo che la Groenlandia diventi motivo di contesa, ma queste polemiche derivano anche da questa dinamica internazionale, per cui questa parte del pianeta, anche per gli andamenti climatici diversi, diventerà sempre di più una rotta attraversabile, avvicinerà piattaforme continentali, sarà un tema importante per le politiche commerciali, per le politiche che vedono l'Italia importante. Ricordiamoci che noi siamo una potenza nell'export, nel 2027 potremmo consolidare la nostra posizione di quarta potenza mondiale del commercio raggiungendo 700 miliardi di export, e molto naviga sulle acque e sul mare. Quindi questo convegno odierno sulle rotte artiche, con il contributo di tutti gli esperti, anche se fisicamente assente, raccoglierò tutti i suggerimenti per l'attività della Commissione Esteri e Difesa del Senato, che verranno dagli illustri relatori, dall'attenzione del nostro Ministro e Vicepresidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Quindi l'Artico è meno lontano di quanto possa sembrare. Adesso da Roma sto andando a Londra, mi avvicinerò all'Artico, ma non andrò nell'Artico. Però sappiamo che questa strategia, questa presenza, questa dinamica deve essere presente nella nostra strategia, nella nostra attività, in tutto quello che noi dobbiamo sviluppare. Quindi il convegno riguarda un tema molto più centrale nelle dinamiche della sicurezza, nelle dinamiche economiche, di quanto molti penseranno. Quindi non certo un'iniziativa eccentrica, ma l'anticipazione di un tema strategico fondamentale. Buon lavoro a tutti, raccoglieremo i suggerimenti e ne faremo motivo di iniziativa, di proposta e di azione nel nome di Forza Italia e del nostro governo.
1: Dopo i saluti del Senato della Repubblica passiamo ai saluti del partito di Forza Italia, che ha avuto l'iniziativa di organizzare questo incontro. Il Dipartimento Esteri e Politiche dell'Unione Europea, guidato dall'onorevole Deborah Bergamini e le sue vice, l'onorevole Isabella De Monte, che ha promosso l'iniziativa, e l'onorevole Emanuela Del Re, che la scorsa settimana ha organizzato un eccellente convegno sul sistema Italia per le ricostruzioni in Ucraina, Gaza e Siria. Alcuni di voi erano anche lì e doppiamente li ringraziamo. Il Dipartimento è sotto la guida del responsabile dei dipartimenti, l'onorevole Alessandro Cattaneo, che ci ha inviato un videomessaggio. Chiedo alla regia di poterlo proiettare.
4: Importantissimo convegno organizzato oggi su un tema strategico come quello dell'Artico, un tema di cui forse nei media si parla troppo poco e l'opinione pubblica non coglie l'importanza centrale di questo invece argomento. Argomento che Forza Italia, attraverso i dipartimenti, decide invece di approfondire. Come responsabile appunto di tutti i dipartimenti, sono lieto che c'è una sempre maggiore non solo attività di ogni singolo dipartimento, ma si lavora sempre più in gruppo, trasversalmente. Quindi grazie al Dipartimento Esteri e Affari Europei, guidato da Deborah Bergamini con l'aiuto di Isabella De Monte. Ma è poi tutto un gioco di squadra che comprende anche tematiche legate alla difesa, e ringrazio il nostro Presidente della Commissione Difesa Esteri al Senato, Maurizio Gaspari, che ospita l'iniziativa di oggi, e anche la senatrice Presidente dei nostri senatori, Stefania Craxi, da sempre protagonista delle tematiche di politica estera e di difesa. Insomma, con il metodo che ci è proprio, quello dell'ascolto, dell'approfondimento, Forza Italia elabora la linea del partito all'interno dei dipartimenti, all'interno appunto delle articolazioni del proprio movimento, per poi offrire una posizione solida e coerente a tutto interesse della maggioranza del paese intero. Quindi io, che oggi sono invece impegnato a Milano, dove affrontiamo un altro tema importante come quello dell'urbanistica, rivolgo i miei più sinceri complimenti per l'iniziativa di oggi. Il buon lavoro a tutti coloro che sono presenti, e poi l'impegno personale di tutto il partito a prendere in carico, diciamo, gli atti di ciò che emergerà, per trasformarli nella nostra azione politica quotidiana, parlamentare e di governo. Grazie veramente a tutti.
1: Prima di passare la parola alla responsabile di dipartimento, ci tengo a salutare i parlamentari presenti, l'onorevole Bagnasco qui in sala, l'onorevole Simone Baldelli, che è anche responsabile del Dipartimento tutela dei consumatori, e anche il supporto logistico che ci è stato dato da Forza Italia Giovani con il responsabile Francesco Innocenzi, Forza Italia Giovani di Roma. Adesso diamo la parola anche appunto dal podio all'onorevole Deborah Bergamini, che è vice segretario nazionale di Forza Italia, oltre a essere responsabile del Dipartimento Esteri e Politica Unione Europea, e anche vicepresidente della delegazione italiana al Consiglio d'Europa, nonché Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Prego.
5: Grazie. Allora, intanto buonasera, ringrazio moltissimo i presenti che hanno accettato il sacrificio di venire fin qui al Senato con questo caldo tremendo e a fare la parte dei protagonisti in questo momento di riflessione sulla strategia italiana per l'Artico. Vi ringrazio davvero molto perché adesso tra poco vi dico perché vi sono particolarmente grata. Prima però voglio ringraziare Stefania Craxi che ha partecipato qui, il senatore Maurizio Gasparri, le mie due vice, l'onorevole Isabella De Monte che ha voluto fortemente la realizzazione di questo momento d'incontro, l'onorevole Emanuela Del Re che, come ricordava prima Carlo, la settimana scorsa si è resa protagonista di un altro momento molto importante per il Dipartimento Esteri e Politiche Comunitarie di Forza Italia, legato al ruolo dell'Italia, del governo italiano nel perimetro delle ricostruzioni nelle zone post belliche. Ringrazio anche Carlo De Romanis, che è il nostro responsabile nazionale del turismo e che coordina il tavolo esteri di Forza Italia. Cerchiamo sempre di lavorare assieme, turismo ed esteri devono lavorare assieme, altrimenti il beneficio del non farlo sicuramente non si vedrebbe. Ma soprattutto ringrazio voi, perché prima Maurizio Gasparri lo diceva nel suo saluto. Per noi è molto importante, particolarmente per noi del Dipartimento Esteri, è molto importante l'interazione, lo scambio, l'ascolto con chi di politica estera si occupa e si occupa in maniera strutturata, ma non soltanto di politica estera in termini di diplomazia internazionale, di relazioni internazionali, ma anche di difesa. E quindi oggi per noi è un'occasione, ecco perché vi sono grata, è un'occasione per poter ascoltare i punti di vista di tanti oratori che si susseguiranno, che porteranno osservazioni molto diverse da contesti diversi, ma che per noi devono diventare un contesto unico, esattamente quello con il quale Isabella ha scelto di intitolare questo pomeriggio, la nuova strategia italiana per l'Artico, rotte polari tra sicurezza globale e nuove dinamiche geopolitiche. È evidente che questa è anche l'occasione per illustrare la strategia italiana per l'Artico del governo, del nostro governo. A concludere i lavori verrà qui il ministro Tajani e credo che lui ci tenga molto proprio a fare un punto sull'Artico in questo momento storico. Abbiamo già sentito che l'Italia ha una lunga tradizione nei confronti dell'Artico. Tutti, se pensiamo all'Artico, ci ricordiamo le grandi missioni della fine dell'Ottocento che hanno forse hanno aperto l'immaginazione nei confronti del mondo artico di tantissimi cittadini, facevano sognare, con tutti però i rischi e i sacrifici. Chi non ricorda le missioni di Nobile? Sono stati tantissimi capitoli che hanno visto gli italiani andare alla ricerca di verità che non si conoscevano fino lassù, in quei luoghi così apparentemente irraggiungibili e che oggi, a causa del riscaldamento globale, invece sono diventati più raggiungibili. E questo che cosa significa? Significa che sta cambiando completamente la dinamica geopolitica delle rotte marittime commerciali. Quanto parliamo di Groenlandia e di Artico in questo momento? Nella nostra vita non abbiamo mai sentito parlare così tanto di queste regioni remote del mondo. Eppure oggi queste regioni remote sono al centro di tensioni geopolitiche importanti, sono al centro di cambiamenti profondi, di trasformazioni, perché queste regioni così lontane sono veri e propri tesori di materie prime, di terre rare, diventano il culmine di quello che sarà l'assetto geopolitico che verrà e che in questo momento, con tutte le turbulenze del nostro mondo, è in fase di costruzione e che può avere degli effetti molto importanti. Pensiamo al Mediterraneo. Il rischio geopolitico è molto chiaro. Noi rischiamo di veder depauperare l'area mediterranea come luogo di scambi commerciali marittimi a vantaggio del Nord. C'è anche qualcuno che è un po' critico con l'Unione Europea, che dice che l'Unione Europea sta privilegiando fortemente questo spostamento di baricentro verso il Nord, che non è certamente a vantaggio dei paesi rivieraschi del Mediterraneo, dove noi ci collochiamo. E quindi la riflessione sull'Artico è una riflessione che non è remota come questa terra, è molto centrale per il ruolo geopolitico dell'Italia in futuro, di tutto il Mediterraneo, ma noi in questo momento con la strategia del governo italiano siamo interessati al ruolo che potrà giocare l'Italia. Quindi è molto importante per noi fare in modo che si mantenga comunque un asse nord-sud, Artico-Mediterraneo, e che si costruisca attorno a questo il futuro del reticolato delle navigazioni commerciali nel mondo. E questo avviene in un momento in cui le tensioni sono fortissime, non importa qui parlare di quello che sta accadendo nello stretto di Hormuz, con tutte le ricadute in termini di costi energetici, approvvigionamento, filiere per le nostre produzioni industriali, sicurezza, difesa. Tutta questa rivisitazione del vecchio ordine sta avvenendo adesso, sotto i nostri occhi, con dinamiche estremamente incerte per il futuro. Ma citavo Hormuz perché Hormuz ci fa pensare, ci fa vedere anche una nuova dinamica della geopolitica contemporanea, una sorta di autoaffermarsi di, lo vogliamo chiamare, un sovranismo marittimo? Stati che stanno capendo la rilevanza di alcune rotte marittime, di alcuni stretti in particolare, e che capiscono che dal governo di quegli stretti, da una forma di esercizio sovranista dei transiti commerciali in quei luoghi del mondo, possono guadagnare in termini economici e in termini di rilevanza geopolitica. Quindi vedete quanto è importante e quanto è attuale un'analisi sulle rotte marittime commerciali, come sta cambiando velocemente il panorama e come sia necessario per l'Italia, qualcuno lo diceva prima, paese marinaro, proprio alla propria origine inevitabilmente, quanto sia importante presidiare con una strategia chiara questa grande trasformazione. E chiaramente di questa grande trasformazione l'Artico è un elemento cardine. Ecco perché il nostro governo ha voluto elaborare una strategia specifica, Ministero degli Esteri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Università e della Ricerca, perché è evidente che una componente importante della presenza italiana nell'Artico è legata proprio alla nostra tradizione di ricerca scientifica che abbiamo coltivato nel corso dei decenni e che è un elemento cardine. Ogni volta che noi parliamo di sicurezza e parliamo di proiezioni in avanti dello scenario geopolitico, non possiamo non parlare di innovazione e quindi di ricerca. Quindi la strategia italiana è una strategia a 360 gradi, a mio parere estremamente avanzata in questo momento storico, estremamente visionaria, un po' l'equivalente del piano Mattei con l'Africa, vedete? Ma esattamente in coerenza con quell'asse verticale che ci deve vedere protagonisti. A questo poi si aggancia la strategia del corridoio indo-mediterraneo, dell'IMEC, è evidente questo. Però, vedete, se ci parliamo capiamo che il governo italiano ha una chiara idea di posizionamento e della rilevanza geopolitica e strategica delle rotte commerciali marittime. Stiamo spingendo affinché Trieste, la città di Isabella, possa diventare punto di arrivo del corridoio indo-mediterraneo dall'India, e anche lì è questione di influenza politica, quanto saremo in grado di esercitarla, quanto fortemente l'interesse nazionale italiano saprà affermarsi. Di certo, qui, veramente, senza alcuna retorica, è in gioco una fetta importantissima dell'interesse nazionale del nostro Paese. Ed ecco perché, e concludo, perché è importante lasciare spazio a chi è più esperto certamente di me in questo ambito, però ecco perché il Dipartimento Esteri di Forza Italia sta facendo un lavoro molto ragionato. Noi pensiamo, io penso, da responsabile di questo Dipartimento, che la funzione di un partito politico risieda soprattutto in questi tempi di populismo, di slogan, di video fatti con l'intelligenza artificiale che confondono la realtà con la politica, in questo momento in cui tutto tende ad essere urlato e mai veramente capito, noi testardamente, come movimento liberale, riformista, moderato, noi continuiamo a sperare che far ragionare le persone assieme possa essere uno strumento che porti la politica a ritrovare quella qualità all'interno di ogni società civile di cui c'è bisogno e di cui c'è bisogno più che mai in questo momento storico, fatto veramente di grandi pericoli e di grandi trasformazioni globali. Se un partito politico abdica alla propria responsabilità di riflettere, di analizzare la realtà per quella che è, di condividere quella realtà e di continuare a pensare che i cittadini di una nazione come l'Italia non sono elettori, ma sono anime che hanno le loro preoccupazioni, hanno le loro opinioni, hanno le loro aspettative. Se non manteniamo vivo questo dialogo e non pensiamo di usare le persone a scopi elettorali, la politica non recupererà mai il ruolo che le spetta, che è la funzione di rappresentanza dei più alti valori di una collettività. Ecco perché ci avventuriamo, e uso questo verbo non casualmente, ci avventuriamo a parlare del sistema paese per le ricostruzioni in zone post-belliche, come abbiamo fatto la settimana scorsa, scoprendo noi stessi che l'Italia è un paese straordinario che può mettere a disposizione risorse sistemiche già pronte ed essere efficace per il ritorno alla dignità di tanti paesi che hanno sofferto la guerra. Ecco perché poche settimane fa ci siamo dedicati a pensare ad una strategia per lo spazio del nostro paese. Anche questa sembra una dimensione lontana, inarrivabile, inaccessibile per pochi, invece no, riguarda la nostra difesa, la nostra sicurezza, la nostra capacità di produrre tecnologia e innovazione, la nostra capacità di capire che la difesa europea non può non passare anche da una politica precisamente individuata per quello che riguarda la dinamica spaziale. Ed ecco perché oggi siamo qui insieme a voi a ragionare sul perché la rotta artica sia al centro dell'interesse di grandi paesi oggi, paesi democratici ma anche regimi autoritari, perché da lì passeranno una grande fetta delle risorse più importanti del mondo nei prossimi anni, perché cerchiamo di capire insieme a voi che cosa cambierà se si riuscirà a portare avanti una politica comune europea verso l'Artico o non saremo capaci di farlo, perché insomma l'Artico è così importante per l'interesse del nostro paese. Io vi ringrazio moltissimo per aver voluto essere qui con noi e sono tutto orecchie perché sono sicura che ascolterò interventi di grandissimo valore. Grazie di cuore e buon lavoro.
1: Grazie. Adesso andiamo nel vivo del dibattito con l'introduzione ai lavori dell'onorevole Isabella De Monte, vice responsabile del Dipartimento, tanto si può accomodare al podio, appunto, oltre che essere vice responsabile del Dipartimento Esteri e Politica dell'Unione Europea di Forza Italia, è componente della Commissione Politica dell'Unione Europea della Camera dei Deputati. Prego.
6: Grazie mille. Intanto volevo fare un ringraziamento al senatore Gaspari che ci ospita per questa iniziativa, un ringraziamento ai relatori, a tutti voi che siete intervenuti, a chi ha curato l'organizzazione, a questo evento che sembra un po' paradosso, cioè in queste giornate veramente torride parliamo di Artico. Ma a mio avviso invece è proprio calzante, perché quando c'è un caldo, insomma, si parla di cambiamento climatico, ci riconduce l'argomento proprio all'Artico, perché siamo davanti ad una crisi proprio climatica vera e propria, anzi accelerata, perché si ha un aumento dalle 3 alle 4 volte davvero la temperatura media del mondo globale, e quindi è chiaro che questo determina appunto un rapido disgelo dei ghiacci, determina un impatto proprio sull'ambiente. Tutte cose che noi sappiamo perfettamente, ma l'argomento che oggi noi vogliamo introdurre è proprio quello delle rotte. Quindi cercare di capire esattamente se quello che fino a poco tempo fa veniva ipotizzato come impossibile o improbabile, il fatto di attraversare proprio le rotte artiche, oggi invece diventa una possibilità più concreta. E lo dico, guardate, perché proprio qualche giorno fa è uscito un articolo che annuncia che una compagnia cinese inizierà dal 12 di agosto i primi transiti con cadenza settimanale. Si tratta di diciamo navi medio-piccole, portacontainer, però è un dato di fatto che noi dobbiamo tenere assolutamente presente, perché in questo senso l'Artico diventa un luogo di competizione, diventa un luogo, e lo è già, di militarizzazione, ma soprattutto dobbiamo tenere presente l'aspetto geopolitico, cioè il fatto che diventi uno scacchiere nel quale giocano delle dimensioni appunto di potenze e in primo luogo soprattutto l'asse tra Russia e Cina. Quindi il tema a mio avviso è molto molto interessante e ci riconduce anche a un fatto di interdipendenza globale, cioè in sostanza, e ne abbiamo anche parlato proprio per preparare questo evento, anche le altre vie di traffico, in modo particolare ci riferiamo allo stretto di Hormuz, il fatto che vi sia uno strozzamento, una limitazione dei traffici automaticamente ci induce a pensare anche ad altro, a delle alternative, o quantomeno vogliamo capire se ci sono dei soggetti, in particolar modo chi si occupa di trasporti, quindi compagnie marittime, ma anche di logistica, capire se tutto questo effettivamente abbia una concretezza e anche in che termini e anche in che tempi. Quindi il convegno è stato strutturato in questo modo: avremo l'introduzione del dottor Volpe dell'Osservatorio Artico, poi avremo un panel giuridico-economico che si interesserà di un tema altrettanto attuale, ne stanno scrivendo anche i giornali in questi giorni, che riguarda la libertà di navigazione, il diritto di navigazione, tutto quanto anche sta accadendo oggi proprio relativamente allo stretto di Hormuz e la sua evoluzione, ma anche in prospettiva quello che avverrà per l'appunto nell'Artico o magari sta già avvenendo. Quindi ci sono anche dei profili giuridici estremamente interessanti. Chiaramente poi c'è tutto il tema geopolitico, quindi queste dinamiche delle grandi potenze, e vorrei dire c'è un soggetto che sappiamo bene essere presente, anche se silenzioso, ma che è la Cina, che però da molto tempo ha investito già nei Balcani occidentali, che prima o poi saranno parte dell'Unione Europea, sono presenti lungo le reti TEN-T, nei nostri porti europei, e quindi noi ci sentiamo di affrontare appunto questo tema con grande attenzione. Come diceva la mia responsabile onorevole Bergamini, il governo italiano guarda in prospettiva temporale con strategia, ossia è stato già accennato al corridoio AIMEC, quindi anche con la nomina dell'inviato di governo, quindi con concretezza. E tutto questo avviene in un contesto temporale importantissimo. Cioè dobbiamo pensare che quest'anno a gennaio è stato concluso da parte dell'Unione Europea l'accordo commerciale tra Unione Europea e India. E quindi per la prima volta abbiamo una contestualità da un lato di un accordo commerciale e da un lato con una prospettiva appunto di un corridoio di traffico. Con tutte, dobbiamo dire, le difficoltà del caso per realizzare un corridoio del genere, però in questo senso l'attenzione, come dicevo, c'è. Come pure appunto la strategia italiana per l'Artico, che poi ci verrà illustrata. Concludo col dire questo. Ritengo che il compito della politica, certamente lo vediamo quotidianamente dai giornali, sia affrontare tutte le questioni che riguardano breve termine, medio termine. Ma ritengo e riteniamo che il compito forse più alto della politica sia quello di guardare molto al futuro, ai decenni che verranno, perché solo in questo modo una politica seria sarà in grado di agire, di reagire a quanto sta avvenendo nel mondo. A differenza purtroppo di quello che accade nelle vie di traffico, che sono rappresentate a strozzature, addirittura limitazioni, invece il nostro obiettivo come Dipartimento è quello di tenere invece aperte le comunicazioni, queste vie di comunicazioni. Quindi oggi è un evento che possiamo considerare il primo, ma sicuramente il nostro canale, diciamo, di relazioni, di dibattito sarà aperto anche da qui a venire, perché riteniamo che un argomento così importante debba continuare ad essere oggetto di attenzione. Quindi grazie davvero a tutti e buona giornata per questo convegno. Grazie.
1: Sì, primo evento sull'Artico, ma sull'argomento ricordiamo che questo Dipartimento ha già organizzato un evento sull'AIMEC, tema già citato da entrambe i responsabili a cui un anno fa hanno partecipato anche alcuni dei relatori che sono qui oggi, quindi su questo tema della logistica dei trasporti il Dipartimento è in prima linea. Passiamo ora all'inquadramento del tema con il dottor Marco Volpe, che invito sul podio, anche un computer, quindi per le slide forse. Prego. Quindi non so se forse sul computer preferisce seduto.
7: Come si trova meglio lei?
1: Allora, ricercatore dell'Arctic Center di Rovaniemi, in Finlandia, e collaboratore dell'Osservatorio Artico. Dottor Marco Volpe, prego.
8: Davvero? Sì, grazie veramente per l'invito. Dicevo, parlavo prima con l'onorevole De Monte del piacere di essere qui e vedere finalmente che in Italia si susseguono gli eventi sull'Artico. Finalmente è stata pubblicata una strategia nazionale che rivela quanto l'Italia si stia dedicando l'attenzione all'Artico. E avrò il piacere di presentare un pochino, ecco, di inquadrare, che è veramente difficile dato il parterre e l'alto profilo dei relatori che mi seguiranno, e lo farò partendo in realtà da delle esperienze personali, proprio perché vivo in Italia, però lavoro in Artico, per cui la mia vita si divide tra Pavia e Rovaniemi, che può sembrare è molto strano, però ecco, mi permette di vedere e vivere gli eventi che accadono in Artico molto, molto da vicino. Per cui grazie veramente per questa iniziativa e ringrazio anche il pubblico, nonostante sia il 20 luglio, insomma, vedere un pubblico in una sala così gremita mi rincuora. Quando si parla di Artico nel nostro paese il rischio è quasi sempre un po' lo stesso, di scivolare in una delle due caricature disponibili. La prima è l'Artico cartolina, gli orsi polari, i ghiacci che si fondono, è un dramma ecologico lontano ed esotico. La seconda è l'Artico thriller, quello di cui parlavamo prima, la corsa alle risorse, la nuova guerra fredda, i sottomarini sotto la calotta polare. Entrambi però contengono frammenti di verità, perché entrambe, se prese da sole, ci impediscono di capire. Il mio compito oggi è appunto quello di restituire un pochino di complessità a tutto quanto il dibattito che avviene oggi in Italia, perché lì è nella complessità che si annida l'interesse italiano, e anche per poter permettere di comprendere l'interdipendenza di cui parlava anche la senatrice, l'onorevole De Monte. Lo farò partendo da un punto di vista personale. Il mio percorso di ricerca in Artico è iniziato a Rovaniemi, all'Arctic Center in Lapponia finlandese, ormai 8 anni fa, quando scelsi di studiare questa regione direttamente sul campo, parlando con chi vive, misurando la distanza, che è a volte enorme, tra ciò che si trova in Artico e ciò che l'Artico, di cui l'Artico è davvero. È lo stesso approccio che porta avanti con l'Osservatorio Artico, che da anni fa un lavoro semplice da descrivere, ma raro da trovare. Seguire questa regione con continuità, in lingua italiana, con analisi indipendenti e verificate, anche negli anni in cui l'Artico non faceva così tanta notizia. Quando i primi anni muovevo i primi passi in Lapponia, la regione era segnata dagli effetti del cambiamento climatico. Politicamente dominava ancora una narrativa che era piuttosto rassicurante e che ormai è piuttosto datata, che è quella dell'eccezionalismo artico. L'Artico come una regione lontana, isolata per sua natura dalle tensioni globali, dove la cooperazione scientifica e diplomatica poteva prosperare indipendentemente dalle crisi che accadevano altrove. Era una rappresentazione piuttosto comoda, oserei dire, che oggi però ha mostrato le sue criticità, perché il conflitto in Ucraina e la polarizzazione del sistema internazionale hanno dimostrato che le faglie geopolitiche non si arrestano ai margini dei ghiacci, si propagano immediatamente anche alle latitudini più estreme. Ma attenzione a non cadere nell'errore opposto, cioè quello appunto di percepire l'Artico, la versione thriller dell'Artico. L'Artico non è un teatro di scontro militare imminente, né un'area destinata alla chiusura diplomatica totale. La realtà che ho osservato sul campo è molto più sottile e per questo anche più interessante. La chiave di lettura per cui che io propongo spesso quando intervengo in conferenze e in consessi internazionali è quella di un nuovo eccezionalismo artico, che quindi non percepisce l'Artico come una regione lontana, isolata, ma una fase in cui la cooperazione scientifica e ambientale continua ad esistere, ma si sviluppa dentro un contesto strutturalmente competitivo. Le istituzioni polari mostrano infatti una capacità unica, isolare compartimenti tecnici essenziali, pur operando in un ambiente geopolitico profondamente instabile. L'esempio che mi piace citare, che è oggetto dei miei studi, è il Central Arctic Ocean Fisheries Agreement, è un ban stabilito sulla pesca in Oceano Artico Centrale, accordo che vieta in via precauzionale la pesca commerciale nelle acque internazionali dell'Oceano Artico Centrale, prima ancora che quella pesca diventi tecnicamente possibile. E a firmarlo sono stati tutti e cinque gli stati costieri, stati artici costieri, quindi Stati Uniti, Russia, Canada, Norvegia, Regno Unito e Danimarca, insieme all'Islanda. Ma la vera notizia è chi in realtà siede accanto a loro, che sono Cina, Giappone, Corea del Sud ed Unione Europea. È uno dei pochissimi trattati della regione estesi, fin dalla nascita, a potenze anche non artiche, un riconoscimento del fatto che ciò che accade in quelle acque riguarda tutti e che la governance polare può, e anzi deve, includere anche chi artico non è. Pensateci, potenze che oggi faticano a sedersi allo stesso tavolo su quasi tutti gli argomenti, hanno scelto di autolimitarsi sulla base della scienza per proteggere un ecosistema che ancora non conosciamo. Ecco cosa intendo per un nuovo eccezionalismo e che, come vedremo, quel precedente, un artico che si apre al contributo degli attori esterni responsabili, è esattamente, in cui esattamente lo spazio in cui l'Italia può e sta giocando la sua partita. Ed è sulle rotte marittime, appunto, che le due letture da cui siamo partiti, l'effetto cartolina e l'effetto thriller, trovano un pochino il loro punto di caduta, scontrandosi entrambe con la realtà dei dati. Parliamo della rotta che costeggia la Siberia, il passaggio a nord-est si chiamava una volta, oggi si chiama la Northern Sea Route, come è stata chiamata anche dalla Federazione Russa. Il suo potenziale teorico è noto e alimenta i titoli dei giornali da più o meno 20 anni, non è un argomento nuovo. Un viaggio da Shanghai a Rotterdam, via Artico, accorcia le distanze di circa 30-40% rispetto alla rotta di Suez, con un risparmio stimato di circa 2 settimane di tempo, che sulla carta è obiettivamente una rivoluzione. Ma un'analisi fondata sui dati impone anche un reality check, fondamentalmente. I numeri che vi cito, che vi sto per citare, sono li estraggo da un dossier che come Osservatorio Artico abbiamo pubblicato qualche mese fa, che abbiamo presentato a Genova e che abbiamo curato proprio per offrire ai decisori politici e a chi si occupa del settore una base fattuale su questa rotta. Nel 2023 i transiti completi lungo questa linea sono stati 75 per 2,1 milioni di tonnellate di merci. Nel 24, l'anno che Mosca decanta come anno record, il traffico totale sulla rotta ha toccato 37,9 milioni di tonnellate, ma di questi solo 3 milioni erano merci in transito, tutto il resto era export di risorse estratte in loco, maggiormente dalla Russia. E il 25 si è chiuso sostanzialmente sui livelli dell'anno precedente, del 24. La proporzione quindi è questa, poche decine di viaggi completi all'anno contro le decine di migliaia di navi che ancora attraversano Suez, pur con tutte le fragilità che le crisi mediorientali hanno mostrato su quella direttrice. Allora perché? Perché tutte queste difficoltà? Perché l'Artico rimane un ambiente ostile e imprevedibile? Stagionalità, ghiaccio alla deriva, necessità di rompighiaccio costosi, migliaia di chilometri di costa senza infrastrutture di ricerca e soccorso, pescaggi limitati in stretti chiave. Per questo la stima che più sembra riflettere questi interessi e problematicità è che le rotte polari restino ancora a lungo rotte di destinazione, quindi corridoi per esportare le materie prime estratte in loco, come il GNL siberiano, il gas naturale liquido, più che rotte di vero e proprio transito globale, almeno per i prossimi decenni. È una proiezione, naturalmente, non una certezza la mia, ma che oggi vi presenta l'Artico come la nuova Suez, da un punto di vista personale, strizza l'occhio al sensazionalismo e applica un po' la versione thriller di cui vi parlavo prima. Ma dall'altra parte chi liquida la questione delle rotte come irrilevanti sbaglia di grosso, per l'eccesso opposto. Nel 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina e il ritiro degli operatori occidentali, il transito sulla rotta è crollato a 41.000 tonnellate, praticamente zero. A rilanciarla l'anno successivo è stata in buona parte l'azione della Cina, ricollegandomi a ciò che citava l'onorevole De Monte. Le sanzioni occidentali hanno spinto la Russia in una partnership forzata e asimmetrica con Pechino per lo sviluppo delle infrastrutture polari ed energetiche. La rotta siberiana non è più un corridoio neutrale, è un'arteria strategica per Mosca e un canale di approvvigionamento sicuro anche per la Cina, a riparo dai goli di bottiglie e dagli stretti tradizionali. E Mosca ci investe, 29 miliardi di dollari investiti sullo sviluppo infrastrutturale della rotta, con l'obiettivo di quasi triplicare la capacità dei porti entro il 2035. Il punto è tutto qui, dove non arriva il mercato arriva l'intenzione e la spinta politica di Mosca e l'interesse di Pechino. Su questo asse però mi permetto una nota di prospettiva che viene dalla mia formazione da sinologo. La retorica ufficiale oggi parla di un'amicizia senza limiti tra Pechino e Mosca, la formula proclamata alla vigilia dell'invasione in Ucraina nel febbraio del 22. Ma la mia lettura è quella di un'amicizia che è strutturalmente fragile e che nell'Artico si rivela estremamente chiaramente. La simmetria pende sempre più dalla parte di Pechino, che oggi è il partner preponderante economicamente e tecnologicamente. E la Cina non si muove nell'Artico come comprimare di Mosca. È passata da una narrativa di Stato quasi artico, dichiarato nella policy, che è stato per questo da fortemente criticata, ad Arctic stakeholder, quindi ad un attore che è interessato e facente parte della governance artica. Un attore attivo e autonomo nella ricerca polare, con proprie stazioni scientifiche, proprie rompighiaccio e che coltiva canali diretti, scientifici, diplomatici e commerciali, con tutti quanti gli attori della regione. Pechino non ha alcuna intenzione di costruirsi un ruolo artico dipendente dalla Russia. Dietro la retorica dell'amicizia senza limiti c'è un elemento contingente legato a questa specifica congiuntura e figlio del pragmatismo cinese, che è tipico della politica estera di Pechino. Accelero e arrivo al ruolo italiano, perché è proprio qui che l'Italia, in realtà dal 2013, da quando l'Italia è entrata come membro osservatore del Consiglio Artico, che si appresta e si è preparata a ricevere il ruolo preponderante, soprattutto per il ruolo di science diplomacy. Abbiamo accennato a quanto e da quanto tempo l'Italia è l'eccellenza della ricerca scientifica italiana e di come la ricerca scientifica è stata posta all'interno della policy artica italiana, che fino al 2015-2016 si era condensata in un programma che già dal titolo diceva qual era la posizione italiana verso una strategia artica italiana. Oggi viene promossa una politica arte italiana chiara e olistica che presenta la parte di sicurezza, la parte degli interessi infrastrutturali, dell'industria italiana e dell'eccellenza scientifica. Attori come il CNR, l'OGS, gli NGV, l'attenzione alla governance dei diritti delle popolazioni indigene, l'innovazione industriale sostenibile e la condivisione della libertà di navigazione e di sicurezza. Mi permetto solo di accennare a tre punti che secondo me a questo punto risultano preponderanti e assolutamente imprescindibili per il ruolo che l'Italia deve recitare oggi in Artico. Il primo è continuare ad investire nella ricerca polare con continuità e non a progetto, perché la scienza è il nostro biglietto d'ingresso, che a tratti diventa anche una moneta diplomatica nei tavoli che contano. Se si sbaglia

0: c'è il posto anche per gli altri. Sì, sono trovato. Grazie mille, dottor Volpe. Approvvigionamento energetico, ricerca scientifica e commercio internazionale, quindi i temi principali che lei ci ha raccontato. Devo specificare che questo incontro l'onorevole De Monte ha voluto specificarlo sui trasporti e la logistica, perché il commercio internazionale, che è delega di questo Dipartimento, è uno dei temi che il Dipartimento tiene ad affrontare anche con gli Stati Generali già organizzati l'anno scorso a Torino e il prossimo a Verona il 14 novembre, a cui ovviamente siete tutti invitati, e quindi sicuramente non riusciremo ad affrontare qui gli altri due importantissimi temi dell'approvvigionamento energetico e della ricerca scientifica, ma i nostri ministri di Forza Italia sono in prima linea su questo, Bernini e Pichetto Fratin sicuramente verranno relazionati al termine di questo incontro. Invito adesso a salire sul tavolo i relatori del primo panel, il quadro giuridico ed economico sulla via Artica, il professor Costa, il professor Maresca, il professor Masutti, professoressa Masutti e il professor Zunarelli. Abbiamo quattro sedie. Sì, c'è posto. No, state qui, c'è posto. Non avevano già messo le slide, se sono slide diverse le aggiungiamo. Adesso chiamiamo. Adesso prendiamo le slide ulteriori. Quattro. Uno, due, tre, quattro. Costa, Maresca, Masutti. Manca qualcuno? Manca uno.
1: Sono senatrice, lo so.
0: Ok, un relatore non è presente, andiamo avanti, recuperiamo qualche minuto, poi se ci raggiunge lo faremo. Tu puoi stare. Allora, quindi lei ha delle slide.
2: Sì, credo che sono già state cose. Zunarelli.
0: Adesso se possiamo mettere anche i cavalieri poi. No, dopo il panel. Ma io gli ha dato il programma vecchio. Sì, allora le slide quindi per Maresca, se sono pronte, se no cominciamo con gli altri. Ah, mi fanno cenno. No, mi fanno cenno che sono pronte già sul computer del Senato, quindi diamo la parola al professor Maurizio Maresca, docente di diritto internazionale dell'Università di Udine. Prego. Una slide. Allora le slide dopo, ok.
2: Le hanno date adesso.
1: Ho perduto un pezzetto, ma sarà uguale. No, va bene. Grazie dell'invito, grazie onorevole, grazie Isabella dell'invito. Premetto che la mia è una visione, una posizione molto scomodo, perché io sono un internazionalista, sono un professore di diritto internazionale e un professore di diritto dell'Unione Europea. Due materie che sono oggi evaporate, non so come dire, molto ridotte e molto pregiudicate da quello che sta succedendo nel mondo. E quindi la mia breve relazione presenterà degli aspetti di pessimismo, perché il mondo non è quello che abbiamo studiato noi quando studiavamo all'università e non è nemmeno quello che abbiamo insegnato noi all'università ai nostri allievi fino a pochi anni fa. Il mondo oggi è cambiato. Con la crisi dell'ordine mondiale, che è un tema di carattere generale su cui non è oggetto di questo convegno, ordine mondiale che è disperatamente in crisi, è l'ordine mondiale che viene, per essere chiari, da Bretton Woods, dagli accordi internazionali post-guerra mondiale, eccetera. Dopo quella crisi e dopo i tentativi oggi di ricostruire qualche cosa di diverso, ma ci stanno provando i cinesi, dialogando un po' con gli americani e ovviamente con i russi,

0: ecco, lasciamo stare quella che parte di quella crisi lì, parte della crisi dell'ordine mondiale, diciamo così, neoliberale, occidentale, chiamiamolo come volete, parte di quella crisi lì è la crisi del diritto del mare. Il diritto del mare per noi era quella cosa che era stata pensata nel 1500, 1600, Grozio e tutte quelle cose lì, dopo le famose contese fra spagnoli, fra olandesi e inglesi, e in qualche modo si era un po', come dire, definito intorno al principio della libertà, della navigazione in alto mare, nel mare territoriale, nella zona allora piattaforma continentale, oggi si chiama zona economica esclusiva, e anche negli stretti. In esito a questo diritto del mare, che nasce dal diritto internazionale generale, quindi consuetudinario, una serie di convenzioni avevano poi codificato questa materia. L'ultima, la più recente, che è stata adottata praticamente quando io facevo l'università, quindi in anni molto più recenti, o meglio è stata adottata dopo, è stata negoziata nella fine degli anni 70 e poi conclusa nell'82. La Convenzione di Montego Bay, che sostanzialmente riafferma quei principi lì. Li riafferma, ma un po' li definisce anche, li perimetra. E adesso spiegherò anche perché li perimetra. Lo spiego alla luce di quello che sta succedendo adesso. Ci sono almeno quattro aree del mondo che sono fortemente, come dire, instabili, o che sono alla ricerca di regole condivise, che sono Hormuz, il Mar Rosso, quindi lo stretto di Bab el-Mandeb che immette nel Mar Rosso, il Mar Cinese Meridionale, probabilmente più di tutti, il Mar Cinese Meridionale ha una serie di corridoi interni, Luzon, Malacca, eccetera, che sono strategicissimi, enormemente più strategici. Noi lo vediamo dal nostro piccolo Mediterraneo, che ormai conta poco, ma il Mar Cinese Meridionale immette tutto il continente, l'est del mondo verso il Pacifico, quindi un mare fondamentale, e lì ci sono delle contese territoriali sul mare, fra Cina, Filippine, Taiwan, eccetera. E l'Artico si è aggiunto nell'epoca più recente. L'Artico quindi è di questa crisi mondiale. E perché la definisco crisi? La definisco crisi perché è evidentissimo, e ora dico perché, che il principio della libertà dei mari sta andando rapidamente indietro. Il potere degli stati costieri e anche non costieri si sta espandendo sempre di più, e quindi la libertà di navigazione oggi è sempre più, come dire, limitata. Perché dico questo? Perché se guardate, partiamo soltanto da Hormuz, il famoso Memorandum of Understanding, che è chiaro che è un pasticcio, però il Memorandum of Understanding fra America e Iran già accettava l'articolo 5 seconda parte che il controllo di Hormuz fosse in mano a Iran e Oman, e quindi gli americani lo accettavano quello. E perché lo accettavano? Perché la stessa cosa stanno facendo i russi nel mare Artico, dove prevedono un servizio di interesse economico generale, adesso uso il termine inteso in senso giuridicamente proprio, europeo, ecco, per l'attraversamento sicuro dell'Artico, fatto da, come dire, un contesto dove ci siano navi con chiglia rinforzata, geolocalizzazione e poi attività marittima di sostegno. Allora, queste stesse principi oggi l'Iran li riafferma dopo il protocollo del 27 giugno, quello che è stato firmato dopo, il giorno dopo, G7 per intenderci, li riafferma in modo identici. Non è vero che non si parla di pedaggio, si parla di un servizio obbligatorio che le navi devono necessariamente utilizzare se vogliono passare di lì. E questo va bene agli americani, va bene ai russi e ovviamente va bene ai cinesi. Ecco, non mi soffermo sul servizio, ma guardate che il servizio, se andate a vedere le norme che io mi sono andato a vedere russe, sono norme molto sofisticate, eh? Addirittura prevedono che questo servizio si compendi poi di servizi ferroviari a terra, perché da Murmansk e da Arcangelo, che sono i due porti, diciamo, russi più verso l'Europa, diciamo così, ci sia la capacità di servire anche il centro Europa. Ma quello che un po' sconcerta è che l'Europa non c'è. Cioè, io mi domando, quei sette che si sono visti a Evian per fare il loro G7, a cui è stato portato il protocollo con al punto 5 che lo stretto di Hormuz è governato da Iran e nessuno ha detto niente, nessuno se n'è accorto. Oppure così, siccome era una cosa di tale livello e tale importanza, alla fine è meglio non dire niente lì per lì? La realtà è che, d'altra parte, l'Europa, se ci pensiamo bene, sta fermando in alto mare, cosa che non sarebbe possibile, secondo il diritto internazionale, navi battenti bandiera, quell'ultima mi sembra che fosse del Camerun o una cosa di questo tipo, perché sostengono la Russia. Quindi anche l'Europa per conto suo in realtà un po' limita l'applicazione del diritto internazionale UNCLOS, per intenderci, la Convenzione delle di Montego Bay. Allora, che cosa, qual è, e così ho finito, qual è il punto vero? Il punto vero è che bisognerebbe probabilmente riprendere una trattativa fra quei pochi stati che sono in grado di governare la materia, che poi sono la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, l'Europa, se avesse una voce comune, probabilmente il Canada. Per arrivare a definire alcune linee minime di libertà dei mari. Attenzione, l'articolo 42 della Convenzione di Montego Bay non esclude un potere da parte degli stati costieri di governo del traffico negli stretti. Lo consente, ma lo consente solo in nome di tre esigenze fondamentali: la sicurezza, l'ambiente e la pesca. Non lo consente in nome di, come è scritto nel protocollo del Memorandum of Understanding, in nome di tutela dell'interesse nazionale dello stato costiero in senso lato, come è scritto nell'articolo 5. Seconda parte del protocollo di Hormuz. Finito. Allora, questo, il tema vero è, 4 o 5 grandi paesi dovrebbero vedersi, perché la libertà dei mari è il diritto del commercio internazionale. Temo che sarà difficile e temo che anche probabilmente le compagnie stiano guardando da un'altra parte. Ormai si è consolidato il traffico sulla rotta africana, dove mi sembra che ormai anche gli investimenti stiano crescendo in modo significativo. Grazie.
1: Grazie. Allora, adesso chiedo poi ai prossimi relatori di stare entro gli 8 minuti per non andare oltre l'orario in cui ci ospita il Senato. Salutiamo l'onorevole Bagnasco. E passo la parola alla professoressa Anna Masutti, che può parlare dal... No, va bene anche da qui, anche perché lei ha delle slide.
2: Io ho alcune slide.
1: E sono state già date, infatti ce le hanno pronte. Docente di diritto della navigazione e dei trasporti dell'Università di Bologna. Prego.
2: Grazie, buon pomeriggio. Ringrazio l'onorevole De Meo e Bergamini per l'invito. Abbiamo visto che ci sono grandi opportunità e ci sono delle complessità, anche a questo punto, visto il mio ruolo in questa tavola rotonda, delle complessità di carattere giuridico che vedremo assieme. Le opportunità sono già da tempo state ravvisate, questo è un articolo del Financial Times già di tempo fa che le richiamano, e nella relazione precedente si è parlato appunto di un risparmio nelle rotte del 30-40% della rotta, però i transiti attualmente sono molto pochi. Sono molto pochi sostanzialmente quelli che in una settimana noi vediamo nel canale di Suez, e sono di prerogativa, come lo vediamo e ha accennato anche Maurizio Maresca, di grandi stati costieri e sostanzialmente di Russia e della Cina. In particolare la Russia che cosa sta facendo? Invocando le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e valorizzando le linee rette basse, sta sostanzialmente nazionalizzando, ovvero esercitando un potere sovrano su acque che sarebbero internazionali e che le considera come nazionali, e impone degli obblighi di natura amministrativa e quindi delle autorizzazioni, e chiede delle charges, dei costi, ad esempio imponendo dei piloti a bordo, oppure addirittura imponendo l'utilizzo di navi rompighiaccio. Addirittura ora sta facendo della formazione per dei piloti marittimi proprio cinesi sul punto. Quindi una imposizione di natura amministrativa e di carattere finanziario, diciamo, che viola senz'altro le normative che sono state citate prima, che prevedono la possibilità per gli stati costieri di imporre delle regolamentazioni, ma con finalità diverse da quello dell'esercizio di un vero e proprio potere sovrano. Siamo nell'ambito di una cosiddetta lawfare, quindi di un contenzioso che è promosso dalla Russia e ostacolato dagli Stati Uniti, ma anche dall'Europa, che invocano le medesime norme della Convenzione UNCLOS proprio per contrastare questo atteggiamento che l'Unione Sovietica, la Russia in passato, e a seguito delle sanzioni che sono state applicate dall'Unione non può ora esercitare, ma sta facendo nei servizi di traffico aereo. Vi ricorderete che in passato per raggiungere l'Asia, il Giappone, il transito era sulle rotte siberiane. Ebbene, la Russia ha sempre chiesto il pagamento di charges, di diritti per il traffico sopra queste rotte, violando anche qui una normativa internazionale, che è una convenzione del 44, che non consentirebbe il pagamento di questi diritti. Anche in quel caso è nato un contenzioso tra Unione Europea e Russia che non si è risolto, e poi di fatto ora congelato a seguito dell'applicazione delle sanzioni. Senz'altro possiamo dire che il codice che è stato elaborato dall'IMO, dell'International Maritime Organization, il Polar Code, sta cercando di introdurre delle regole per la navigazione nell'Artico, e queste regole sono finalizzate a garantire peculiarità e caratteristiche del naviglio, e impone anche degli obblighi di natura assicurativa e degli obblighi per gli armatori per il transito, che non sono di poco conto, visto che dopo di noi ci sarà il rappresentante di Confitarma. È una complessità che sicuramente l'associazione sta affrontando. Ad esempio nel settore assicurativo gli assicuratori P&I, gli assicuratori mutualistici inglesi, prevedono la richiesta di obblighi assicurativi proprio per il transito nel mare Artico, e ugualmente per le assicurazioni hull and machinery, quindi corpi e macchine, vengono richieste delle coperture assicurative che prevedono la specifica menzione, altrimenti non c'è copertura, del fatto che la nave transiti in quelle aree con un aggravio che va fino al 40% di incremento dei premi assicurativi. Quindi c'è una consapevolezza anche nel mondo assicurativo della complessità, ma l'abbiamo visto nella relazione che ci ha preceduti, del transito dell'operatività in queste aree e quindi la necessità che ci sia un naviglio con determinate caratteristiche e coperture addizionali fatte ad hoc proprio per il transito in queste aree. E l'Italia, l'abbiamo visto in precedenza, è parte del Consiglio, osservatore del Consiglio Artico e sta in questo senso portando avanti, assieme all'Unione Europea ma anche agli Stati Uniti, una politica come osservatore proprio per l'applicazione della normativa. Una consapevolezza che il transito, la navigazione nelle zone artiche sia complessa, ve la dà ad esempio questa clausola, questa ice clause, contenuta in un contratto standard elaborato dalla più grande associazione armatoriale, che raggruppa sostanzialmente 2100 armatori a livello mondiale, BIMCO, che prevede proprio la possibilità per il comandante di non transitare o di non approdare in determinati porti qualora vi sia il rischio di ghiacciamento o ancora la possibilità di avvalersi di piloti o di navi rompighiaccio laddove le operazioni di carico-scarico non siano state effettuate in una tempistica tale da impedire i ghiacci che ostacolano la navigazione. Quindi è una clausola di un contratto standard del 2005, quindi ancora evidenza la consapevolezza che i transiti nell'Artico sono estremamente complessi. E proprio per finire, una notizia di questi giorni: nel mare d'Azov, purtroppo a seguito dell'intervento di droni, decine e decine di droni, è impedito l'approdo delle navi. Ancora a dimostrare come in questi mari le questioni geopolitiche siano molto complesse e purtroppo creino situazioni di crisi non facilmente risolvibili. E io mi fermo. Grazie.
1: Grazie. Grazie. Diamo ora la parola al professor Stefano Zunarelli, docente di diritto alla navigazione e dei trasporti dell'Università di Bologna. Ci sono delle slide anche per lui.
3: Se c'è la... Ecco. Non le vedo apparire.
1: Andiamo alla regia. Eccole.
3: Buongiorno a tutti. Ringrazio anch'io l'onorevole Bergamini e l'onorevole De Monte per questo invito. Non vorrei risultare così ripetitivo rispetto ad alcune cose che sono già state dette molto correttamente dai miei colleghi Maresca e Masutti. Non mi soffermo sugli accordi internazionali di cui si è già parlato, Polarcourt, che disciplina solo alcuni aspetti della sicurezza della navigazione nel mare, nell'Oceano Artico. Richiamo subito l'attenzione su questo articolo 238 della Convenzione di Montego Bay, che è stata richiamata più volte e che è quello su cui la Russia fonda il proprio diritto, una delle basi, diciamo così, su cui la Russia fonda il proprio diritto di disciplinare la navigazione nei mari prospicienti le coste siberiane. È importante, magari ci torneremo dopo un secondo, perché vorrei illustrare le basi di questa richiesta della Russia, come questa si colloca, come ha detto giustamente Maurizio prima, in uno scenario di destrutturazione del diritto internazionale del mare tradizionale, quale noi conosciamo da secoli, non da anni. Perché la Convenzione di Montego Bay è stata minimamente riconosciuta come una convenzione di codificazione del diritto del mare consuetudinario. Alcuni aspetti innovativi, qualcuno lo contesta, però la massima parte delle disposizioni sono di diritto consuetudinario. Il già stato ricordato, la Russia disciplina la navigazione nella Northern Sea Route. In particolare, per quello che ci interessa, per quello che è più legato anche all'attualità, rivendicando il governo del passaggio in un paio di stretti, perlomeno, che sono questo stretto di Vilkitski, sono sicuro che il collega prima che insegna in Finlandia lo pronuncerebbe molto meglio di me, e lo stretto di Dmitri Leptiev, stretto di Sannikov, che sono abbastanza collegati. Si tratta di stretti che hanno vari elementi di somiglianza con lo stretto di Hormuz, nel senso che sono stretti molto, molto ampi. Questo è un aspetto che forse c'è da tenere presente. Oggi il concetto di stretti sta evolvendo, perché hanno una larghezza minima, il punto più stretto, attorno tra i 50 l'uno e i 56 chilometri l'altro, Hormuz è 36 chilometri, e questo vedremo che in qualche modo denota questo cambiamento nell'evoluzione del diritto internazionale del mare e della propensione degli stati costieri di appropriarsi degli stretti. Anche questi sono essenziali per la rotta del nord, come la chiamo, dei traffici, per quello che ci interessa più da vicino, tra la Cina e il nord Europa, oltre che per i traffici russi locali, chiamiamoli così, di origine, legati all'energia, perché per il passaggio di questi stretti, è già stato ricordato anche dal collega Basutti, vengono richiesti dei diritti, in particolare una scorta di rompighiaccio e un pilotaggio obbligatorio, e inoltre ovviamente la Russia rivendica il diritto di autorizzare ciascun passaggio e il divieto di passaggio per le navi militari, se non previa autorizzazione, anche qui abbastanza complicata, comunque da parte della Russia. Fino ad oggi, dal punto di vista commerciale, è già stato ricordato, l'impatto è modesto. Non è detto che sia sempre così, perché il processo del surriscaldamento globale sta procedendo. Forse certe difficoltà di navigazione che oggi ancora si riscontrano e che in qualche modo giustificano per la Russia l'applicazione di questi servizi obbligatori. Una brevissima parentesi, i servizi obbligatori non sono una rarità a livello di traffico marittimo mondiale. C'è quello dei Dardanelli, che è addirittura disciplinato da una convenzione del 1936 che prevede il pagamento. Ce ne sono anche altri che abbiamo anche, diciamo, da parte di stati più vicini a noi, cioè il Cile chiede un pilotaggio obbligatorio nello stretto di Magellano, solo il Cile, non l'Argentina. La stessa Danimarca impone dei controlli sulle navi che passano per lo stretto di Hormuz. Il Canada, questo teniamolo presente, diciamo, componente essenziale del mondo occidentale, diciamo, ha esattamente la stessa posizione della Russia per quel che riguarda il passaggio a nord-ovest. Rivendica la sovranità su quei mari e alcuni stretti in particolare. E quello che è interessante è come questo concetto di servizi obbligatori a pagamento sia diffuso per quel che riguarda le appunto varie aree del mondo, e comunque se cerchi sempre di collocarsi all'interno della cornice del diritto internazionale oggi vigente. La stessa Russia pone alla base delle proprie pretese l'articolo 242 dell'UNCLOS, della Convenzione di Montego Bay, come il Canada, e come il Canada ha provveduto a ridefinire i limiti dei propri mari territoriali adottando le cosiddette linee di base dirette, cioè le linee a partire dalle quali si misura l'ampiezza del mare territoriale, e congiungendo varie isole, come hanno fatto tanti stati in giro per il mondo, appunto il Canada è uno di quelli che l'ha fatto proprio nell'Oceano Artico, è riuscito a far sì che questi due stretti rientrino all'interno delle linee di base dirette, il che significa che non sono più neanche mare territoriale, sono acque interne della Russia, su cui la Russia pretende, al pari del Canada, diciamo, di esercitare pienamente la propria sovranità. Ora, un minuto, lo scenario. Oggi, diciamo, il problema può essere guardato con un certo distacco, nel senso che i numeri sono ancora molto piccoli. Non è detto che continui a essere questa situazione si protagga nel futuro. Forse un'attenzione della comunità internazionale, soprattutto se la tendenza a vedere stretti soggetti a sovranità degli stati costieri tenderà ad ampliarsi ulteriormente, perché vi sono altre situazioni appunto critiche in giro per il mondo, credo che un'attenzione più importante agli stretti artici, soprattutto per quel che ci riguarda direttamente al North Sea Route, sia necessaria. Su due aspetti dissento leggermente dall'amico Maurizio. Il primo è la posizione della Cina, nel senso che oggettivamente in questa vicenda tu hai detto i cinesi sono ben contenti, ma i cinesi hanno fatto buon viso, cattivo gioco, come spesso gli capita, accettando i servizi russi. Fino adesso hanno fatto giocare due piccole compagnie, le grandi compagnie cinesi sono rimaste alla larga della rotta artica anche per effetto delle sanzioni statunitensi, cioè temevano di essere sanzionabili ai sensi delle sanzioni alla Russia, in quanto passando per la via del nord si finanziava un'agenzia governativa russa, quella che riscuote il pedaggio, chiamiamola così. Forse i cinesi sarebbero ben più interessati a un riconoscimento della libertà di navigazione completa, perché loro sono attrezzati per viaggiare su quelle rotte. Si stanno attrezzando sempre di più e stanno anche investendo. C'è da dire se a noi interessa. Secondo aspetto, anche sull'articolo 5,2 del protocollo, del Memorandum of Understanding USA-Iran, visto che è stato citato e oggettivamente è un problema, in realtà l'impressione è che ciascuno dei due delle due parti mirasse, diciamo, a spingere nella propria direzione, ma non dicendo nulla di compromettente. Se la diamo a leggere, si fa riferimento a un dialogo con l'Oman. L'Oman è l'unico Stato che è parte della Convenzione di Montego Bay ed è sicuramente uno Stato che, se andasse avanti sulla strada dei servizi di assistenza alle navi per Hormuz, violerebbe la Convenzione di Montego Bay, salvo un'interpretazione quale quella che dicevamo prima. Quindi sicuramente gli iraniani erano convinti di portare a casa qualcosa, forse gli Stati Uniti, nel momento in cui firmavano, erano convinti di non concedere quasi niente.
1: Grazie, grazie professore. Grazie anche per essere stato più ottimista del dottor Volpe sulla parte commerciale, sulle prospettive commerciali della rotta artica. Invito allora, chiedo il cambio di panel per il secondo panel. Invito sul tavolo l'ambasciatore Sessa, il professor Sbailò, il professor Castiglioni, il consigliere Pinna, l'avvocato Paroli, il contrammiraglio Vignola. E ci sono poi, ecco, arrivano i cavalieri e il panel. Vedi un attimo, allora, li passo io così vediamo un attimo prima. Sedetevi come ordine sparso. Non c'è. Guarda un attimo, vedi come ti riconosce. Guarda se ti riconosce. Federico sta qui. Panel maschile, non ce ne vogliano, il merito capita anche di Dipartimento Esteri è governato da donne, sono tre donne, questo panel siamo maschi. Allora, il titolo è Il nuovo scacchiere geopolitico polare, l'effetto domino delle crisi mediorientali alla Northern Sea Route. Faccio una domanda generale a tutti i relatori di questo panel. I traffici e la logistica sono un chiaro sintomo di come stia cambiando lo scacchiere geopolitico. Qual è il vostro punto di vista riguardo alle alleanze presenti e future? Inoltre, per quanto riguarda il consigliere Pinna, qual è la strategia che sta mettendo in atto il governo nei confronti dell'Artico? Cominciamo con il presidente della SIOI, l'ambasciatore Sessa, SIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
4: Grazie, purtroppo sono senza voce, quindi mi avvicino al microfono. Grazie, devo dire, faccio i complimenti agli organizzatori di questo evento, perché sicuramente se ne sta parlando tantissimo in questi ultimi tempi di Artico, ma più se ne parla e meglio è, perché si riescono a capire tutte le complessità di una regione che è stata trascurata obiettivamente per anni e che è stata confinata all'attenzione degli studiosi, peraltro di pochi, un ristretto gruppo di studiosi specifici di quella regione, a parte ovviamente gli eminenti studiosi di diritto internazionale e di diritto della navigazione. È anche vero che parlare oggi di Artico, con tutto quello che sta succedendo nel mondo e con tutte le crisi che continuano ancora a non trovare una soluzione, può sembrare un po' un esercizio letterario o intellettuale. In parte lo è, in parte non lo è, perché poi in realtà tutto si tiene, tutto non può che essere affrontato in una maniera globale. In un'epoca in cui è stato ricordato più volte, noi in SIOI lo studiamo attentamente, in un'epoca in cui oggi ormai si parla di disordine globale. E questo concetto mi permette di partire subito, dopo un ulteriore ringraziamento che comunque devo fare, su quello che è l'approccio con il quale, a nostro avviso, che studiamo l'Artico, dobbiamo guardare a questi problemi. Voglio ringraziare il gruppo di Forza Italia, l'onorevole Bergamini in modo particolare, che è un po' più anziana di questi giovanissimi di Forza Italia. Perché noi in SIOI, ma anche non solo in SIOI, qui posso parlare, ma poi darò, questo toccherà al collega Agostino Pinna dirlo, ma in SIOI abbiamo cominciato a occuparci di Artico grazie a Franco Frattini. E mi pare giusto e doveroso ricordare oggi Franco Frattini, che E cominciò peraltro a occuparsi di Artico e di mettere in piedi la strategia italiana sull'Artico quando era ministro degli esteri. E allora vediamo che ritorniamo indietro praticamente agli anni in cui l'Italia stava guardando con attenzione, e questo lo faceva al Ministero degli Esteri, lo faceva il Ministero degli Esteri, al Consiglio Artico, che attenzione che poi portò nel 2013 l'Italia ad aderire con lo status di osservatore al Consiglio Artico. Da quel momento inizia un'attenzione italiana nei confronti dell'Artico e devo dire che grazie proprio a una intuizione di Franco Frattini, che poi nel frattempo era diventato presidente della SIOI e io ne ero vicepresidente, ci cominciamo a occupare di Artico e da allora, con contatti frequenti con le università e le istituzioni norvegesi, cominciammo a effettuare delle analisi, delle ricerche. Beh, eravamo in contatti, non lo vedo più, lo studioso dell'Osservatorio Artico, eccolo là, con il quale abbiamo avuto contatti e se non ricordo male, lei è stato pure nostro allievo, il master sull'Artico che noi facciamo da tempi ormai preistorici. E da tempi preistorici organizziamo ogni anno una conferenza internazionale sull'Artico. Stiamo già preparando la prossima che sarà dedicata ogni anno a un tema diverso, quest'anno la prossima sarà dedicata ai rapporti dall'Artico e lo spazio. In questo noi lavoriamo a stretto contatto con altre istituzioni, in modo particolare il Ministero della Difesa, più recentemente anche con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma soprattutto, e mi piace qui dirlo davanti all'ammiraglio, in modo particolare con la Marina Militare Italiana, con la quale abbiamo un rapporto formale di collaborazione e collaborazioni straordinarie. Ma voglio cercare di venire, non ho controllato, ma insomma ho già rubato probabilmente 3-4 minuti. 4 e mezzo. Allora ci devo essere veramente rapido. Non vorrei dilungarmi troppo sui tanti aspetti che sono stati già affrontati, ma non posso però sottrarmi a rendervi partecipi di riflessioni che noi stiamo facendo alla SIOI e che mi hanno consentito di seguire con grande attenzione, ma con così qualche domanda, le illustrazioni e gli interventi che sono stati effettuati. Devo dire, e mi rivolgo adesso in modo particolare da ultimo agli eminenti professori di diritto della navigazione, di diritto internazionale, e lo faccio da vecchio giovane assistente di diritto internazionale del professor Roberto Ago, con il quale mi laureai e che ai suoi tempi era niente meno che presidente della SIOI. E beh, oggi se c'è una cosa, chiamarla cosa in riduttivo, professore, se c'è qualcosa che effettivamente sta attraversando una crisi mostruosa è il diritto in generale e ovviamente il diritto internazionale, il diritto della navigazione, il diritto delle organizzazioni internazionali. Non facciamoci illusioni. Stiamo attraversando una delle crisi più profonde, o forse la crisi più profonda che da decenni e decenni e decenni, probabilmente, se è vero che ci sono i cicli nella storia, è arrivato il momento in cui l'umanità si è trovata confrontata a questa grossa crisi. Noi da anni ne parliamo, da anni io stesso ho guardato a tutto ciò che sta succedendo nel mondo parlando di cambiamenti, poi più andando avanti e guardando la complessità, perché il termine complessità è quello che ci deve ispirare nell'affrontare qualunque altro tema, sono passato e siamo passati in SIOE e nelle ricerche che facciamo a parlare non più di cambiamenti ma di trasformazioni, e trasformazioni profonde, perché quello che sta succedendo nel mondo è effettivamente la conseguenza di trasformazioni profonde. Oggi noi siamo arrivati a parlare non lo dico per spaventare, ma perché debba essere chiaro che effettivamente stanno succedendo delle cose che non sono solo climatiche, non sono solo le difficoltà che poi a volte non sono proprio tali tra la Cina e la Russia sulle rotte dell'Artico, che in questo momento è l'ultima delle preoccupazioni che la Cina e la Russia hanno, le rotte dell'Artico, credo che l'ammiraglio converrà. Oggi noi parliamo di metamorfosi, il mondo sta attraversando una vera e propria metamorfosi e allora è chiaro che ognuno di noi deve farsi partecipe e protagonista, non dico di fermare perché sarà difficile fermare quello che sta succedendo, ma invogliare, suscitare, spingere chi, ma gli stati, perché poi i protagonisti di tutto ciò che accade nel mondo sono gli stati, il diritto internazionale e le organizzazioni internazionali, guardo, cosa sono? Noi oggi spariamo in continuazione sulle Nazioni Unite, non funzionano, sull'Unione Europea non funziona, sulla NATO non funziona, ma no, noi spariamo sulla Croce Rossa, non possiamo dire che le Nazioni Unite, il multilateralismo non funziona, se c'è un qualche cosa di miracoloso che dobbiamo cercare di preservare a tutti i costi è proprio il multilateralismo. Ma perché non funzionano le organizzazioni internazionali? Non lo dice nessuno. Perché le organizzazioni internazionali sono e fanno solo quello che gli stati membri e in particolare gli stati più forti vogliono che esse siano e che esse facciano. E purtroppo il diritto internazionale, la debolezza del diritto internazionale sta proprio lì. Quante volte quando abbiamo studiato ce lo siamo posti questo problema. Allora, in tutto questo c'è ovviamente l'Artico che, come dicevo prima e come è stato detto e come verrà ancora più ribadito con maggiore enfasi, non può sfuggire all'attenzione nostra e devo dire che l'Italia sta facendo la sua parte. La nuova strategia italiana venne presentata a Villa Madama proprio a gennaio dal Ministro degli Esteri insieme ai colleghi della Difesa e della Ricerca, ma di questo ne parlerà l'inviato speciale della Farnesina, il collega Pinna, ma fu un segnale molto forte. Fu un segnale molto forte dell'impegno italiano e in questo, ripeto, noi come organizzazione ne siamo parte fondamentale. Devo finire ricordando semplicemente una cosa. È stato detto: dov'è l'Europa? Dov'è il G7? Cosa facevano quando hanno firmato quel pezzo di carta che tutti pomposamente si sono affrettati a dire, per noi che siamo esperti sapevamo che erano buffonate, non è un accordo, è un memorandum van der Senghi. Ecco, l'accordo quando viene firmato addirittura da un capo di Stato, da una parte e dall'altro, è il massimo di un'intesa che ci può essere da due governi. G7 e l'Europa, ma il G7 in modo particolare, nelle nostre analisi, non esistono più. Perché oggi ci sono nuove aggregazioni e anche lì dobbiamo avere l'onestà di tenerlo presente. Voi lo sapete benissimo, sono decenni che ormai il formato del G7 è stato contestato, tant'è vero che abbiamo dovuto inventarci poi il G20 e poi addirittura mentre noi da questa parte del mondo ci inventavamo il G20, dall'altra si inventavano i BRICS, che come è noto sono tutti composti da Santerelli. Allora, tiriamoci su le maniche. Nell'Artico continuiamo a impegnarci. Io però non posso non concludere sottolineando che proprio negli sforzi che noi da anni stiamo facendo, e per anni ho il dovere di dirlo da soli con le istituzioni che ho ricordato, mentre invece per fortuna da quando poi grazie alle iniziative del Ministero degli Esteri si è rilanciata l'attenzione sull'Artico, quindi anche altri centri si sono messi a lavorare, facciamo le sinergie, perché se no anche sull'Artico noi ci perderemo. E lì la tragedia è più grossa perché lì c'è un mare, ci sono dei ghiacciai dove perdersi è facile. Russia, Cina ci lavorano da anni. E voglio terminare con una cosa, oltre all'invito alle sinergie. È vero, in quella regione le collaborazioni anche tra paesi e governi formalmente nemici o avversari esistono e continuano ad esistere. Là sopra con la Russia si dialoga e questo è un aspetto che ovviamente deve essere tenuto in considerazione perché apre la porta a scenari interessanti. Noi, ripeto, siamo a disposizione di chiunque sia veramente interessato a svolgere delle iniziative di formazione, di ricerca ulteriore nell'Artico, ma torno a ripetere, l'auspicio che formulo è che si facciano veramente, si creino delle sinergie, quindi un'iniziativa come questa, venendo da un partito non secondario tra le forze di governo, ha un'importanza enorme, soprattutto, mi rivolgo all'onorevole Bergamini, per alimentare anche ulteriori dibattiti, creare sensibilità, per far capire quanto stiamo parlando di qualcosa che è fondamentale, ma in un contesto che è completamente in movimento. E ricordiamoci, per finire con una battuta, quello che sta succedendo oggi e questo personaggio da circo che ha rimescolato tutto, teniamo presente, non è la causa di quello che sta succedendo, è semplicemente la conseguenza di quello che non abbiamo saputo vedere neanche sull'Artico. Grazie.
1: Grazie. Grazie, ambasciatore Sessa. Sicuramente il partito che peraltro esprime il ministro degli esteri e che ha una forte connotazione di esperienza sulla politica estera italiana nei governi all'interno di questa maggioranza. Per cui appunto dal consigliere Agostino Pinna vorremmo sapere, nonostante avremo dopo le conclusioni del ministro, se può anticipare qual è la strategia del MAECI e del governo sull'Artico. Prego.
5: Sì, grazie, anch'io mi unisco ai ringraziamenti al Dipartimento Esteri di Forza Italia per aver promosso questa iniziativa. Io, se possibile, prendere un attimo un pochino più da lontano prima di arrivare all'attuale strategia italiana, dando un minimo di inquadramento un po' sugli assetti istituzionali a livello internazionale dell'arte, per quali sono appunto le questioni che si stanno sviluppando. Appunto, come è già stato detto, l'Artico è un crocevia geopolitico dove si intrecciano sicurezza, scienza, ambiente, energia, economia, innovazione tecnologica. Abbiamo tante questioni interconnesse, mi piace sempre presentarlo come qualcosa, appunto, come un intreccio di tematiche che va visto in maniera olistica, e questo è stato anche l'obiettivo del nostro documento strategico, di avere un approccio appunto olistico all'Artico. Per quel che riguarda la cooperazione multilaterale nell'Artico, non dimentichiamoci appunto dell'esistenza del Consiglio Artico, che è un foro intergovernativo dove convergono le priorità dei paesi artici, le esigenze delle comunità indigene locali, l'aspirazione dei paesi non artici. E queste difficoltà che sta attraversando adesso il Consiglio Artico non hanno impedito comunque all'organizzazione di procedere, in qualche modo di superare le attuali difficoltà. La Russia non si è mai ritirata dal Consiglio Artico, quindi un filo di dialogo multilaterale continua ad andare avanti. E se è vero, come è stato sottolineato anche appunto dai precedenti relatori, che appunto l'eccezionalismo artico e il paradigma dell'high north low tension, che era stato coniato felicemente dai norvegesi, in crisi, comunque tutto questo appunto non significa che questa competizione sia adesso in ascesa. E abbiamo visto appunto le questioni della Groenlandia, abbiamo visto adesso l'approccio più profilato che stanno avendo anche l'Unione Europea sta aggiornando il suo documento strategico sull'Artico, che sarà reso pubblico in autunno, una nuova strategia dell'Unione Europea che sarà declinata maggiormente su questioni come le minacce ibride, la protezione delle infrastrutture critiche sottomarina, le flotte contrasto alla flotte ombra, questioni geoeconomiche al fine di creare politiche comunitarie più sinergiche in settori fortemente intrecciati alle dinamiche artiche, come il lancio di satelliti a bassa orbita, gli investimenti nelle estrazioni minerali critici, lo sviluppo di una flotta rompighiaccio multifunzionale. E anche la NATO si sta muovendo con un approccio più profilato in Artico, si sono intensificate le esercitazioni militari come la Cold Response, nel 2026 è stata avviata l'Arctic Sentry, la sentinella artica, che anche questa finalizzata alla prevenzione delle minacce e alla protezione delle infrastrutture critiche. Sono state sviluppate anche altre iniziative come la Task Force X Arctic, mirata alla sperimentazione tecnologica e alla capacità di trasformare rapidamente la ricerca in strumenti operativi. Insomma, questo per dare un pochino un'idea di un quadro dove appunto abbiamo un Consiglio Artico che è in crisi, ma che comunque, insomma, che ha superato una crisi ma che continua ad operare. Abbiamo una crescente rivalità geopolitica che era iniziata in realtà prima ancora dell'invasione ucraina della Russia, ma che appunto l'invasione ucraina della Russia ha portato, diciamo, a un'ulteriore espansione di questa rivalità. E quindi da qui, da questo contesto diciamo che è meno cooperativo e più competitivo e più complesso, più incerto, è diventata per l'Italia assolutamente necessario arrivare a definire quelle che sono le sue linee guida artiche. Quindi per questo abbiamo dato l'impulso come Ministero degli Esteri, lavorandoci per quasi tutto il 2025, all'elaborazione di questo documento strategico sull'Artico, che è stato appunto il prodotto anche di un concerto interministeriale che ha coinvolto in primo luogo la Difesa e il Ministero dell'Università e della Ricerca, mentre con il Ministero dell'Università e della Ricerca il dialogo era già, diciamo, più antico e risaliva già ai tempi in cui l'Italia divenne osservatore nel Consiglio Artico, alla luce del ruolo che vi ebbe in quella fase il CNR. Il coinvolgimento della Difesa è più recente, appunto legata a questa evoluzione che ho descritto prima del dossier Artico in chiave più securitaria. Questo documento strategico italiano lo abbiamo anche voluto proiettare molto maggiormente a livello internazionale rispetto a quanto avevamo fatto 10 anni fa, quando era stato prodotto un primo documento che aveva un carattere soprattutto di coordinamento nazionale dopo l'ingresso dell'Italia nel Consiglio Artico come osservatore. E lo abbiamo voluto vedere proprio in una chiave appunto omnicomprensiva, olistica, mettendo insieme le direttrici della sicurezza, della ricerca scientifica e dello sviluppo economico sostenibile, e anche della creazione di una maggiore consapevolezza pubblica in Italia sulle sfide della regione. Appunto questo evento che organizziamo, a cui ci avete invitato oggi, aiuta anche in questa direzione, quindi vi siamo grati, come siamo anche grati ai numerosi think tanks italiani che si stanno molto adoperando sulla materia, tra cui appunto un diritto di primazia viene sempre rivendicato giustamente dalla SIOI. E uno degli obiettivi di questa strategia artica italiana è lo sviluppo di un modello più integrato di coordinamento nazionale aperto alle università, alle imprese. Abbiamo già creato dei sottotavoli artici, oltre al tavolo artico che già si riuniva alla Farnesina da oltre 10 anni, stiamo creando dei sottotavoli più di carattere appunto imprenditoriale, ma anche di carattere universitario, di anche un patrimonio che va anche oltre gli enti di ricerca nelle università italiane legate all'Artico. E quindi l'obiettivo appunto di avere una maggiore sinergia tra ricerca, difesa, industria, tecnologia. Avremo anche subito una conferenza polare organizzata dal CNR all'inizio di ottobre, che servirà a cercare di un po' di tirare le fila, la necessità di creare queste energie tra questi mondi che in passato sull'Artico non si parlavano abbastanza e quindi devono parlarsi maggiormente. E anche un altro obiettivo della nostra strategia artica, in una fase appunto in cui la cooperazione multilaterale rimane importante ma subisce le conseguenze di quello che l'ambasciatore stesso ha appena descritto, appunto la crisi del multilateralismo, utilizzare anche questa nostra maggiore propensione e interesse attuale per l'Artico per approfondire sempre più le relazioni con i paesi artici anche a livello bilaterale, perché sono poi i paesi artici che in qualche modo ci aprono le porte e ci aprono la strada nell'Artico, dove esiste comunque molto chiaro un principio di sovranità territoriale sul mare, sulle terre, che non sempre appunto è sufficientemente conosciuto. Quindi gli obiettivi del nostro documento